0: pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
0: Usurana. È il torrente principale praticamente della, della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto. Ed era un torrente, come i torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina e quindi avevano importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati, ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri che percorrono questi queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per fare un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona, è una tradizione, un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura diciamo era una tradizione che già i miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare diciamo delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre che aveva la passione per la falegnameria le aveva trasferite all'interno delle arnie razionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene e quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
1: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
2: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, uno dei diciamo, raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona, perché la nostra zona è piena di castagneti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali.

0: molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, diciamo lo sciacquetrà di calice. E poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto, diciamo, velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estiva più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate, diciamo, ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta. Questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie, diciamo, in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
0: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi. Ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele. E poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo, diciamo, produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono, diciamo, un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora, insomma, con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione, e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calice al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

così un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva, perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda.

0: Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
1: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
0: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
1: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi bordigotti.
0: Sicuramente. Comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata, e durante le cerimonie funebri e memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di 2 fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca e poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata?
0: No, quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua. Omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.

0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e fa finire dall'impresa in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque, quindi, tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884. 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita, mentre questa villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha accolto comunque personaggi veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi. Certo. Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso, anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi, certo, penso, dell'amministrazione comunale, certo, della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani, certo, che questo patrimonio rimanga a beneficio a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia, che è proprio qui a fianco, sembra che si in certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Però mi piace crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: È molto umano.
0: La fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco, sì, della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originale

0: quella che lei ha acquistato era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino al, diciamo, alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Beh, certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti siamo entrate, mi hai detto, i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Non sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Beh, sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo
1: la possibilità.
0: Esatto. No, volevo far notare,
1: sì,
0: questo
1: che
0: bellissimo,
1: poi la guardiamo bene.
0: Questo bellissimo orologio,
1: sì, che poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda eccetera, legato alla Regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordigherà ha un legame vero con la Margherita?
0: Non so, so che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo. No,
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che, diciamo, i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e certo, di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie, delle
1: azioni volte proprio,
0: sì,
1: al sociale.
0: Sì.
1: Grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa. Vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova. Nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah,

0: E non solo, cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
0: Cambiavano le valute.
1: Quindi per se arrivava chi valuta straniera, magari dal esatto. porto, le cambiavano.
0: Poi
1: i notai?
0: Facevano attività bancarie un po'.
1: Wow! Parole. In che epoca eravamo?
0: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso era stata abbandonata,
0: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
0: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
0: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
0: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi.
1: Sì,
0: c'è veramente. Il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
0: questo, Palazzo Serra,
1: che si affaccia sul sestiere del molo. Che meraviglia! A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa.
0: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto e sopra. Invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra sì. a dei negozi. Ettore, andiamo
0: in Vico Cartai.
1: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
0: No. Dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene in quanto che è racchiusa da una. Da una rete, da una
1: per
0: griglia protettiva,
1: di
0: sì, per motivi di sicurezza.
1: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo sì. delle barche, delle navi.
0: Delle navi.
1: Un
0: po' certo, qui c'era il porto, insomma.
1: Ecco, qua c'erano tanti.
0: Dunque, qui tanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie. Qui
1: proprio
0: in Piazza
1: qua
0: Banca.
1: Accanto, quindi esatto. per utilità anche.
0: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
1: che belle,
0: si vede una bomba.
1: Oh, è vero.
0: Questa
1: ecco lassù, proprio sulla destra. La vedete lì? C'è una bomba, ma una bomba
0: allora,
1: vera.
0: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro i Savoia. 1849.
1: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma.
0: Sì.
1: Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta
0: sì, sì,
1: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
0: E qui?
1: E qui invece?
0: Qui invece al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali che praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate, tra virgolette, le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh?
0: Esatto.
1: Che meraviglia,
0: esatto.
1: Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in Via Orefici.
1: In Via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da Via dei

0: Cartai in via degli Orefici. Che meraviglia questo portale!
1: Tanto via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, okay, gli Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
0: Ah sì?
1: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
0: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito. Se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
1: andiamo
0: degli
1: a vedere
0: Orefici.
1: Ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
0: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
1: sì,
0: come in questo via dei Conservatori del Mare, sì, Conservatori del Mare sarà stato, sì, con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca...
1: Queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci. Poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
0: Perché era cambiata anche
1: l'economia e anche il clima.
0: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo altorilievo.
1: Architrave.
0: Architrave.
1: Sì.
0: Molto, molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
1: Allora... questo è un sotrapporta, non un architrave.
0: Ah, ok.
1: Manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo. Lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
0: Bellissima.
1: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
0: Seconda metà del 1400, infatti vedete tanti turisti che guardano e fotografano perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
1: Di dietro
0: perché
1: c'è
0: delle vigne, mi dirà
1: perché porta alla chiesa delle vigne, perché c'era un in origine c'erano dei vigneti
0: in piazza delle vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove mi porta Ettore?
1: Il Vico dell'Amor Perfetto.
0: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
1: Ma può darsi anche, però qui c'è...
0: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
1: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
0: Ah.
1: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
0: Me la racconti, Ettore.
1: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
0: Mica nulla, eh?
1: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
0: Ah.
1: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
0: Ah.
1: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
0: Oh.
1: Solo che il re non era morto, a un certo punto

0: Quando arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E quando seppe che era morta, disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano quasi, alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
0: Esatto.
1: È vero? Però restano in piedi e dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
0: Adesso andiamo in Vico Mele.
1: Prego.
0: C'è un bellissimo palazzo.
1: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale, questo.
1: Bello. Che anche questo decoratissimo.
2: Con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
2: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio che
2: San Giorgio
1: uccide
2: che uccide il drago.
1: Il drago.
2: Prego. Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia, mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
2: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
2: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua.
1: Ok.
2: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto. C'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporti che oggi sembrano veramente bellissimi?
2: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporti, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
2: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
2: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
2: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutto intorno.
1: Qua perché è Vico della Neve?
2: È Vico della Neve perché la neve durante l'inverno

0: veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
0: No.
1: Di droga, di cocaina. Io.
0: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene, dunque?
0: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere.
1: Oh.
0: Poi la tagliavano a pezzi e con i muli, fino all'Ottocento, la portavano qui, dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve. E così, soprattutto i borghesi e i nobili, potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, esatto. Incredibile. Ma cos'è questa strana?
0: Questa è una bellissima
1: casa,
0: loggia. Un portico.
1: Portico chiuso, appunto, come abbiamo detto.
0: E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
0: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
0: proseguiamo
1: giro?
0: Adesso.
1: Questi qua cosa servivano?
0: Questi servivano, servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far pipì.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neve, abbiamo detto sulla sinistra
0: piazza
1: c'è Piazza
0: Sozziglia,
1: Campetto,
0: piazza
1: invece,
0: Sozziglia.
1: Ecco, Piazza Sozziglia.
0: Sozziglia.
1: Che è questa.
0: Esatto.
1: Perché
0: e adesso
1: piazza
0: andiamo a Vico
1: Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sussu, cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo.
0: Sozzo,
1: in italiano.
0: In italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non qui, è una famiglia, nulla,
0: no,
1: erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto,
0: esatto,
1: proprio per terra, dove
0: veniva
1: c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ma che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì. È una,
1: allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica, poi sostanzialmente.
1: Ah. C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo, in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok,
0: campagne,
1: quindi non
0: quindi
1: certo in nave.
0: Porto. Esatto. Comunque qui, molto probabilmente, esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì. Poi, ovviamente, anche qui... Tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando?
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo sappiamo. Adesso, ed ecco che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luccoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con dei capitelli medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè un agnello, l'agnello di San Giovanni.
1: Lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che
0: poi sì,
1: sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a

0: scegliere il famoso macellaio con i simboli di Manzini. Bene. E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova, mucche, insomma.
0: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio, perché
0: macellaio
1: m'ha portato
0: molto ricco.
1: Proprio qua, esatto.
0: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
1: Ok.
0: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
1: Questa è Garibaldi, se non sbaglio.
0: Questa è di nuovo Mazzini.
1: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
0: qui altri personaggi mantenuto. Altri personaggi del Risorgimento.
2: Garibaldi?
0: No.
1: Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo.
0: L'Italia incoronata.
1: Avete un museo qua, praticamente. È un museo dentro una macelleria.
0: Vixio, eccolo.
1: Ah, ok.
0: Anche lui.
3: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così era 1690.
1: Ah.
3: E quindi sotto.
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
3: Allora.
1: Aspetti che allora le passo il microfono.
0: Lo dico.
3: Aspetti che intanto servo la signora.
1: Vabbè, dicevo, signora, qua avete un bel patrimonio, veramente.
4: Fine del Settecento.
1: Ecco.
4: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
1: sì,
4: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
1: Qua vengono anche i turisti?
3: Soprattutto.
1: Vengono i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova forse.
3: È cambiato tutto, purtroppo.
1: Hanno realtà succeda che ci siano questi tesori.
4: Speriamo che riescano. E sul davanti c'è il dio del commercio, Mercurio. Là.
1: Ok, il dio del commercio, Mercurio. Andiamo a vederlo. Io commercio, tutta la sua bellezza, tutto
0: male. Lussuosissimo.
1: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, un viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci, Ettore,
0: grazie.
1: Grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orrù.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però

0: diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane. E allora no.
1: Deve essere bella unta.
0: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì, sì, sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma, Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia.
0: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma. E ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
0: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzone, ghe utrisena a Liguria e un mondo e a que de vuoi neancun. In Tagoga Mulanga, a Granga d'Assà, Alena Perla da Culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
0: Sì, sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri, Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle, il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre. Sì, anche perché...
0: E ha regalato mia mamma, sì.
1: Tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
0: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle. E poi dopo mia mamma sono subentrata io che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinette quindi. E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026 ovviamente un auspicio per il futuro.
0: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro... loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare,
0: strana.
1: Andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
0: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire...
0: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
0: A noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì. Abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi. Quindi insomma, siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Si devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela, tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia.

0: tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
1: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
0: L'ha ottenuto quando?
1: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro Comune, Regione, Camera di Commercio, il Ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
0: Il segno lo lasciate?
1: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
0: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
0: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuoriuscire il vapore acqueo durante
0: sono
2: la...
0: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuoriuscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
0: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza assolutamente.
0: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
0: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificata IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori e Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
0: Ecco, mi sposto dietro, vengo... ecco, dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
0: che poi...
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.

0: la prima focaccia a mezzogiorno.
1: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
0: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone sì. Che sono venute proprio ad assaggiare.
1: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
0: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne, che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
0: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
0: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
2: Io Oberto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
0: Insomma, non è che ci guadagnasse.
2: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
0: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
2: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, ha un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
0: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella Chiesa delle Vigne. Quando è stato trovato?
2: Nell'archivio, qualche anno fa, è stato studiato da un archivista molto importante dell'Archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto. Questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
0: Focaccias era il termine.
2: Focaccias era il termine, e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
0: Ecco, il Museo Diocesano oggi

0: organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
1: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico, in particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento. Quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
0: È solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
1: Proprio vicino al, diciamo, ai vicoli, intorno alla Basilica delle Vigne, c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in una atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: di
0: Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? È già Spezia, ecco. Siamo al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo andati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo. E oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco a

Lago di Bargone, è così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o

0: partire. C'è stata un'ottima bulata, diciamo, una decina, 15 giorni fa.
1: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
0: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
1: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
2: di settembre,
1: poi ce n'è stata un'altra.
2: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta anche arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
2: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dobbiamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio. Io ricordo di averlo visto senza acqua molte
2: volte. Sì, purtroppo, soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
2: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
2: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco,
2: sì,
1: quello
2: del
1: che
2: Bocco
1: dà accesso a di Bargone,
2: di Bargone,
1: non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
2: Val di Taro,
1: non è quello.
2: Santa Maria del
1: Taro. È il Bocco di Bargone. Partiamo allora.
2: Grazie.
1: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
2: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
2: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
0: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
2: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
1: bianca un po'.
2: Bianca il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
1: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
2: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
1: Sì.
2: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica. Diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che
1: sì,
2: è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
1: che ripetitori. Comuni tocca quel monte?
2: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo. Se noi continuiamo con il dito, diciamo, arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece, diciamo, di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
1: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
2: Sì.
1: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
2: autunno,
1: questo fiore?
2: Da oggi, perché oggi
1: sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo

0: proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda di colore. Ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
1: Vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
1: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori. Io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo. E belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
1: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Colice di Vasca, quindi
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, ah. Là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi, diciamo, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao.
0: San Nicolao che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo
1: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana.
1: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio
0: il suo lentamente cucuzzo. Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì. Francesco, c'è questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lascia, no?
2: C'è qualcuno, sì,
0: c'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
2: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina. Quanto siamo distanti dal Bocco di Bargone qua?
1: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura, incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso la sottocè Riva Trigoso,
1: Sì,
0: Claudio.
1: Riva Trigoso e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri
1: Sì,
0: Levante, quindi.
1: siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota, che è
0: Bocco di
1: Bocco
0: Bargone,
1: di Bargone.
0: attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di
1: Fai
0: Taro.
1: bene a
0: Eh sì.
1: sottolinearlo, visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona. Questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta. Magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino.

0: al passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di Bisce, e non è detto, ecco, poi il Bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
1: Allora, qua siamo appunto al passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
0: E 908.
1: A
0: 908, sì.
1: 908, stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo del Bocco, tanto
0: Sì.
1: quanto il passo della Forcella, il passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bell'ambiente, allora, a livello di alberi.
0: Però di alberi siamo chiaramente arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra. Sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su,
1: Quindi
0: quindi
1: funghi, faggio, funghi
0: funghi,
1: di
0: faggio
1: faggio.
0: c'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta vicino al mare, abbiamo il faggio e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è insomma, da un lombrico si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa. Quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti
1: Sono
0: di
1: quelle
0: ginepro.
1: basse, no? I
0: Sono quelli
1: ginepro.
0: bassi che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
1: Ecco, da qui si produce il gin, con le bacche di ginepro.
0: Se vorremmo prenderlo, sì,
1: Non si può.
0: diciamo, qua ecco, non viene magari salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco,
1: Non
0: così
1: si può,
0: raccoglierlo
1: ok. Là
0: proprio.
1: vediamo un ambiente un po' più roccioso
0: Che
1: nella
0: era
1: parte
0: quello,
1: alta.
0: come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Ah,
0: La
1: sai tante
0: pipa.
1: cose,
0: Con legno di
1: Claudia.
0: legno, vabbè. Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi
1: Sì,
0: fare,
1: sì, sì, sì, sì.
0: però
1: Ecco,
0: comunque.
1: bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo, vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione,
0: Un'indicazione.
1: banalmente, dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di
0: Sì,
1: Bargone, poi
0: però lo
1: si è rotto,
0: trovate
1: sì.
0: scritto nella
1: C'è
0: pittura,
1: scritto lì.
0: 905, 908, comunque
1: Ok.
0: fattori di qualche metro,
1: Non
0: no?
1: importa di certo. Monte Porcile, quello che
0: Sì.
1: abbiamo già visto salendo, Pursino, si
0: Sì,
1: dice in dialetto.
0: Porcin che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il
1: No.
0: porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima, lo si
1: Ecco
0: può
1: la
0: fare.
1: strada di prima, parliamo un attimo di quello.
0: Sì.
1: Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli. A Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di
0: Sì,
1: Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: un bosco, abbiamo fatto tutti diciamo così, step del bosco, no? Nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo quindi dell'ambiente. Che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi. Però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Sì, sì.

0: Però magari ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre
1: Che
0: tipologie di.
1: meraviglia, si vedono le pale eoliche di Varese Ligure a questo
0: Sì,
1: punto.
0: sì.
1: Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto?
0: Esatto.
1: Perché il Boco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana,
2: A parte di
1: proprio
2: Spezia,
1: qua. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
0: è archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di Rago, della Goraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi
1: Sì, è
0: serviva
1: vero.
0: per la cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la Valle Frascarese qua vicino dove
1: Sì. Le
0: ci metteva i suoi defunti, le
1: grotte del
0: grotte
1: Frascarese.
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico
1: Esatto.
0: dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomiche alla fine per
1: Sì.
0: estrapolare il manganese. Minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia, comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria,
1: Sì,
0: chiaramente hanno dato
1: intendo.
0: lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far
0: Ma
1: vedere qua?
0: involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è
1: Sì.
0: presente qua
1: Cos'è una fatta?
0: e l'escremento.
2: L'abbiamo già
1: Ok,
2: fatta una fatta.
1: è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di
0: Sì,
1: lupo, ho detto.
0: e dal suo pelo si vede
1: Si
0: il
1: vede il
0: tipo di
1: pelo attaccato?
0: animali che può aver
1: Oh.
0: cibato. Potrebbe essere adesso tra,
1: Sì.
0: se non mi corregge magari Franco, capriolo o cinghiale in questo
1: Pazzesco,
0: caso qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello sicuramente un cinghiale. Potrebbe, sì, probabilmente un
1: Perché
2: cinghiale.
1: tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Sì,
1: Sì.
2: penso sì. Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo. È un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente. È anche bello averlo perché è un animale che fa
1: Certo.
2: parte della catena della natura,
1: Parla del lupo
2: del
1: e del
2: lupo.
1: cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori e gli allevatori perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca,
0: Sì,
1: direi,
0: perché c'è un
1: secca.
0: allevatore nella zona qua vicino al Passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi
1: Vero,
0: siamo
1: bravo.
0: fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi,
1: Ok, selvaggi
0: selvatici.
1: come quelli della Valle Sturla.
0: Sì.
1: Da che parte è il lago? Su di là, allora
0: Sì, va.
1: cambiamo mezzo, veniamo con voi
0: Sì.
1: e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Non si gioca, si parlerà tanto perché il campionato sta arrivando, ma c'è la nazionale, ci sono gli impegni per esempio del Genoa in Romania, in una trasferta, in un derby del presidente Sciucu, c'è la Samp che sta allenandosi continuamente con la speranza che possa riprendere i giocatori che fino adesso non hanno ancora utilizzati, c'è un Entella che domani alle 11.30 giocherà col Parma in amichevole e sappiamo con una squadra di categoria superiore, insomma ci sono tanti argomenti e vi dico già che la serie

0: E ci gioca, perché domenica ci sarà una partita, il match scudo del girone B, inevitabilmente è quella tra Reggiana e Spezia, mentre il Vado ospiterà il Forlì. Ci sono tanti tanti argomenti. Lo stadio, non volevo dimenticarmi di qualche cosa, perché Genova nelle 14 c'è, quindi assolutamente sì. Allora comincio a presentarvi i miei ospiti. Vado là in fondo, rigorosamente cravatta rosso-blu, Andrea Riverini, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti a casa. Eccomi qua con questa cravatta che ricorda, con questo stemma bellissimo, le epiche prestazioni e le epiche partite in terra di Romania, del Genoa, il Genoa della UEFA, che proprio per ricordare questa grandissima, sì, grandissima stagione, ripropone proprio nell'abbigliamento non ufficiale, ma quello da street, come si chiama ormai oggi, questo logo, e quindi io ho voluto rimetterlo per ricordarlo.
0: Ma Andrea, ha
2: fatto un ragionamento complesso.
0: Che ragionamento che ha fatto,
2: Buonasera a tutti.
0: Articolato, arzigogolato.
2: Non parlare di articolato, articolazioni, che in casa Samp tra articolazioni, infortuni muscolari. Ecco.
0: Ma lo sa bene anche Simone Galdi, perché la segue tutti
3: bene,
0: i giorni.
3: Lo so bene, Graziano. Purtroppo cosa dobbiamo fare? C'è un tabellino di infortunati che si aggiorna continuamente, la Samp è questo in questo momento, una squadra che avrà dei demeriti certamente, ma anche una discreta dose di sfortuna, diciamolo.
0: Assolutamente sì, è la prima volta che ospito e sono molto molto felice, perché lui è il deus ex machina di che cosa? Di stare nello sport. Però un vulcano di idee, un vulcano di iniziative. Michele Corti, ciao, buonasera.
4: Buonasera Graziano, buonasera a tutti.
0: E allora qual è l'iniziativa che mi fai sentire adesso? Quella che mi dai?
4: L'appuntamento te lo do, e lo do già a tutti gli amici da casa, per sabato, perché saremo proprio qua sotto, qua vicino, in Piazza dei Ferrari. È la grande festa per la Gigi Ghirotti. Non ti scordar di me, la giornata che come ogni anno nel weekend di San Francesco, che è tornata tra l'altro ad essere festa nazionale, porta in piazza il professore Enrique, tutti noi della Gigi Ghirotti, con tanta musica, sport, divertimento. È un invito che facciamo a tutte le famiglie genovesi, giovani, diversamente giovani. È davvero una giornata
0: anche tu,
4: per
0: arrivi,
4: tutti.
1: Posso anch'io.
4: Sono venuto live perché insomma Andrea da casa è uno spettacolo, volevo vederlo dal vivo stasera, e direi che già l'ouverture è di quelle che
1: valgono
4: il prezzo
1: del biglietto. Vado, okay.
4: Ti aspettiamo con identica cravatta sabato, al di là delle battute. Perché ci sarà Vanni Oddera con la sua moto che volerà in Piazza dei Ferrari, uno show assolutamente unico. Ci saranno tante stelle nello sport in un pomeriggio, con tanti flash mob, danza, ginnastica, tanto divertimento, tanta partecipazione, e soprattutto tante occasioni per conoscere chi ancora non conosce la Gigi Ghirotti, i suoi volontari, i suoi medici, il suo staff. È una fondazione che dal 1984, da 42 anni, grazie al professore Enrique, è diventata punto di riferimento importante. Io faccio sempre una battuta, auguro a tutti di non doverla conoscere, no? Ovviamente, perché scende in campo nel momento più delicato, quello che il professore Enrique definisce il momento in cui c'è molto da fare, quando non c'è più niente da fare. Le cure palliative, il fine vita, sono temi delicati, però li vogliamo raccontare anche, e sabato dalle 10 del mattino fino all'ultimo minuto del pomeriggio saremo in piazza proprio per festeggiare, per raccogliere fondi fondamentali, anche perché grazie, devo dire, a un grande lavoro di Fondazione Carige, proprio quest'anno siamo riusciti come Fondazione Gigi Ghirotti ad acquistare l'hospice di Via Montallegro in Albaro, una struttura storica che per decenni Fondazione Carige ha lasciato incomodato d'uso alla Gigi Ghirotti, e oggi il professor Enrique, tutto il CDA di cui mi onoro far parte, ha voluto fare un salto nel futuro, regalare a Genova per sempre un luogo in cui le cure palliative e l'assistenza saranno garantiti. È un investimento importante, e come sempre i genovesi ci sono vicini, e di questi li ringraziamo. Ci vediamo sabato a De Ferrari.
0: Ci vediamo sabato, ma poi abbiamo anche,
4: vabbè, poi
0: ne parliamo dopo.
4: Poi adesso voglio un po' di show di Rivini. poi ti ne dico delle
0: altre. Vabbè, allora guarda, le scioglie lingue te le faccio vedere. Mi sono messo in mezzo ai due Andrea.
2: Eccoci.
0: Perché già cominciamo stasera, voglio cominciare con Gino. La settimana scorsa, lunedì, abbiamo guardato.
1: Sai che fai bene, sai che fai bene.
0: Allora, ti faccio vedere subito l'impact. Quell'impact. Basta che anche servono punti.
1: Devo dire che questo impact coglie proprio nel segno.

0: Diciamo che al di là del fatto di chiacchiere o meno, servono certamente punti, perché in questo momento, dopo questa partenza falsa, del campionato, complice il calendario, ma forse anche complice anche qualche meccanismo che non andava proprio bene, anche forse qualche scelta sbagliata di formazione, ecco, non abbiamo raccolto per quanto forse si poteva fare. Non dimentico che secondo me la partita con il Frosinone, che è terminata con un pareggio, se Colombo avesse fatto quel calcio di rigore forse sarebbero 3 punti. E poi purtroppo abbiamo tutti negli occhi, io per primo che sono andato fino a Parma a vedere quello spettacolo, la sconfitta di Parma, che
1: pensavo
0: chiaramente...
1: che mi chiedessi, ma perché hai messo Baldanza e Marcandalli? Perché sono i più chiacchierati in questo
0: assolutamente
1: momento.
0: Assolutamente sì, oh, è proprio vero questo.
1: Vero?
0: Secondo te non è ragionevole come ragionamento questo?
2: Ragionevole il ragionamento o direi che è un rafforzativo? È chiaro che quando le cose non vanno bene, poi anche nelle pieghe, il gol che hai preso, il 2-1 di Parma, grida vendetta, sicuramente c'è una defiance.
0: Ma sai cosa? Difensiva. Ma io non riesco a capire. Il fatto che giocatori come Marcandalli, giocatori come Baldanzi, che non hanno fatto i mondiali, che si sono fatti la preparazione, non sono pronti dal punto di vista fisico? Questa è la domanda delle domande.
2: Sono tanti fattori che possono incidere. Intanto a me piace ogni tanto osservare le curiosità e mi piacerebbe capire. Pensa che Parma-Genoa ha vinto il Parma, l'allenatore cambiato, questo ti definisce come il calcio sia veramente
0: Vabbè, perché se
2: una
0: tu vedevi la
2: follia.
0: Se tu vedevi la partita, sicuramente l'avrei vista, ma rimarco anche a casa, il Parma non ha fatto assolutamente nulla, si è messo tutti con il pullman dietro.
2: Si è fatto male il Genoa.
0: Ha fatto due ripartenze, due gol e non ha fatto altro, anche a livello di calci d'angolo. Il Genoa era stato sovrastante da questo punto di vista, e che è sterile il gioco del Genoa, purtroppo, è questo il tema. E quindi a Parma hanno voluto evidentemente cambiare, si è fatta un'altra scelta secondo me coraggiosa in casa Genoa, si è fatto quadrato all'interno della società, tutte le anime della società, dalla dirigenza all'area sportiva, all'area tecnica, all'allenatore, hanno deciso di comune intesa di andare avanti, ma con delle precise indicazioni, cioè bisogna cambiare qualcosa, bisogna ritrovare quello spirito che Daniele De Rossi aveva l'anno scorso quando è subentrato a Patrick Vieira, e queste 3 settimane di recharging secondo me possono essere servite.
2: Io credo, Graziano, perdonami, che sia una scelta coraggiosa e giusta, perché in un calcio schizofrenico dove cambi per cambiare, a volte è soltanto che per dare un messaggio, io credo ci sia stato all'interno del Genoa un ragionamento ragionato, così uso il rafforzativo di Andrea.
0: Mamma mia. È così che ti
2: esiste
0: voglio.
2: In questo momento un allenatore che può dare 200% in più rispetto a De Rossi? Non credo.
1: Il De Rossi dell'anno scorso.
2: E soprattutto, perdonami, sbaglio o è 2 anni che il Genoa fa la stessa identica cosa? Arriva un allenatore, fa benissimo, poi parte, fa malissimo.
0: Sono situazioni completamente diverse.
2: Ok, però, voglio dire,
1: il risultato è quello, però,
2: fondamentalmente ti ha pagato nel breve il fatto di aver cambiato, ma poi alla fine è risucciato. Allora, aver detto, aver condiviso evidentemente con l'allenatore, ci sono gli elementi per andare avanti? Perché io credo che da persone professioniste, persone intelligenti quali sono, se la società o l'allenatore si fossero resi conto che non c'era il margine, avrebbero onestamente detto si cambia. Invece l'allenatore ci crede, la società ci crede, tu dici giustamente, evidentemente con i correttivi che avranno individuato, con 3 settimane di tempo che sono importanti per poter lavorare, io credo sia una scelta coraggiosa e giusta, perché Daniele De Rossi è un allenatore che ha dimostrato di saperci fare.
1: E invece sapete chi ci chiede?
0: Dai.
1: Per la Sampdoria, ti faccio vedere l'impact, Andrea Simone, perché ci sono 2 persone che ci credono. Sono Branco e Corradi.
3: Corradi
1: al di là della diffidenza iniziale, perché c'è stata tanta diffidenza, chi arriva, perché questo dov'è, questo è un allenatore

0: giovane, è un allenatore.
1: Meno male che hai messo questi due, messo perché questi se mettevi qualche altro dirigente della società.
0: No, ho messo questi due perché per me rappresentano la società. Questi, al di là di farci i complimenti oggi a Marco Lanna, perché è diventato ambasciatore della Sampdoria, quindi ha un ruolo importantissimo.
1: Mi auguro che sia qualcosa
0: di avvicinamento.
1: Ci sono tante cose da fare per far riavvicinare, al di là dei quasi 21.000 abbonati, ma ci sono tante altre cose per far riavvicinare i tifosi. Mi viene in mente aprire anche qualche allenamento a Bogliasco ai tifosi, che è una cosa che sono anni che non si fa più. Branco, con poco più di un pacchetto di patatine per gli ingaggi, ha fatto una. Ma quanto ha investito per gli acquisti? Certo, gli ingaggi.
0: Un budget limitato.
1: Limitato. Ha fatto molto di necessità virtù. E con Radi mi sembra che comunque ci metta del suo, è perfettibile sicuramente, lo avevamo detto anche prima che vincesse la partita contro il Catanzaro, ha i suoi difetti, è un allenatore esordiente e se arrivi a esordire a 50 anni sulla panchina di una prima squadra probabilmente c'è anche, non è soltanto sfortuna, c'è anche una ragione, tempi di maturazione, una scelta di percorso diverso, non lo so, però qualcosa di suo ci mette e questa è una cosa che a me personalmente piace. Certo, già ripartirai dopo la sosta ad Avellino, che è una partita molto molto complicata. Se la Sampdoria sarà quella che abbiamo visto in buona parte della partita con Catanzaro, se la va a giocare. Guardiamo partita dopo partita, mi viene, o ancora ne parlavamo prima della trasmissione, ho ancora qua quei tre punti con la Juve Stabia, perché io sono convinto, sbaglierò il pronostico, la Juve Stabia farà 30-35 punti secondo
0: l'abbiamo
1: me.
0: Già condannato,
1: lo sbaglio, scusate, sbaglierò. Ma era una partita che la Sampdoria aveva in mano se avesse avuto un portiere.
0: Se avesse avuto... Hai visto quell'impact? Io sì, menziono loro perché poi loro ci mettono sempre la faccia, no? Questi due ragazzi qua ci
2: ma
0: mettono
2: infatti,
0: sempre la faccia.
2: Ma infatti Andrea ha parlato molto di Corradi, però indubbiamente anche per Americo Branco. Questo è un test vero e proprio. Lui ha ambizioni, è giovane come direttore sportivo, quindi riuscire nella Samp attuale sarebbe una grande impresa che sicuramente vorrebbe lanciare la sua carriera. Fallire qui, obiettivamente, forse hai ancora un bonus da spenderti da altre parti.
0: Ragazzi, io ho detto chiaramente, io voglio vincere, ha detto
2: Branco. Esatto, lui ha detto qui,
0: non è che scendo a compromessi.
2: Qui si gioca per vincere, però è anche vero che abbiamo visto una Samp con tanti limiti, innanzitutto limiti di rosa che dipendono anche dagli infortuni. Bravissimo. E questa è la cosa che sicuramente si può in qualche modo togliere dal peso, dal carico, delle responsabilità della società e di Corradi stesso. L'altro difetto però è chiaro che tu devi essere preparato ad avere anche capacità di adattarti alla situazione e questo forse la Samp nell'immediato, soprattutto dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia, che sono d'accordo con Andrea è stato quasi un suicidio, ecco, in quel caso lì la Samp non ha saputo subito riprendersi e ritrovare. Aggiungo una parola, con il Catanzaro si è vista cazzimma, per usare il vernacolo di Lorenzo Insigne.
0: Questo mi piace. Dunque, finalmente.
2: L'ha detto Insigne, possiamo dirlo anche noi.
3: Voglio dire, non vi buttate così giù, perché se Vincenzo Montella ha dichiarato, espressis verbi...
1: Sei quasi ieratico quando
3: ha dichiarato
1: così.
3: Che togliendo l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, il Portogallo e la Francia, l'Italia può dire la sua. Ora voglio dire, voi, se togliamo il Palermo,
1: ma
3: il Pisa, piantala, il Verona, il Modena, che mi sono dimenticato,
1: e
3: la Cremonese,
1: ma non le sai nemmeno,
3: può dire la sua. Quindi voglio dire, secondo me dovete guardare al futuro.
0: Fammi spegnere il microfono perché
1: ma se l'hai dovuto anche scrivere.
0: Sei scritta
3: perché io non me le ricordo le squadre della Serie B, non me le ricordo.
2: Vabbè, occhio è sempre meglio darlo in ogni caso.
3: Adesso reclamo.
0: Bravo Andrea.

0: Allora, nei Rossi Blu Cerchiati ci sono due uomini simbolo fino adesso, perché sono due che fanno gol e quindi diventano immediatamente idoli dei tifosi. Sono arrivati poche ore fa e hanno già conquistato il cuore dei tifosi. Ve lo faccio vedere il primo, perché il primo è un giocatore che è bravo, bravissimo, con la maglia blu cerchiata. Hanno detto, ma è tanto, arriva, è un po' anzianotto, forse non farà. Come non fa? È fenomenale, fa tutto.
1: Questo
0: fa tutto.
1: Fa un altro sport rispetto a tanti altri che abbiamo visto.
2: In Serie B,
1: no, Insigne è fuori categoria e soprattutto mostra sempre entusiasmo, voglia di essere lì, di lottare, di andare fino in fondo con le sue energie, perché quando ha chiesto il cambio era perché davvero non ce la faceva più. Allora, stiamo parlando di un giocatore che chiaramente rispetto al contesto, soprattutto della Samp degli ultimi anni, è un lusso, però è l'architrave, è quello su cui ti devi poggiare per costruire il resto del campionato. Se non ci fosse Insigne in questo momento, io non so a Bogliasco che cosa si respirerebbe l'atmosfera.
2: Tra l'altro Insigne si è dovuto inserire in un ambiente, cioè sappiamo tutti che il rapporto di Insigne, non dico con tutta la tifoseria della Sampdoria, ma quello che era il suo passato, qualche screzio a distanza, ha ricostruito subito, segno anche, qualcuno dice magari, di capacità di accattivarsi, però è stato anche intelligente lui, è intelligente anche i tifosi della Sampdoria a rendersi conto che c'è un giocatore che non c'entra niente con questa categoria, che anche se ha 35 anni, anche se vestiva una maglia di un avversario e che qualche volta è stato qualche battibecco, ma se ti può essere utile in questo momento, ma va benissimo, quindi... è stato bravo secondo me anche a superare immediatamente appena arrivato questo scoglio. Poi dal punto di vista tecnico,
0: beh, dal punto di vista tecnico cosa vogliamo discutere,
3: come fa uno scoglio ad arginare il mare, voglio dire,
0: non si può discutere dal punto di vista tecnico un giocatore di quel genere lì, cioè ha fatto dei gol eccezionali,
1: ma solamente il controllo di destro prima di concludere sul gol dell'1-1, quella è una cosa che in Serie B forse la sa fare solo lui.
0: Sì, esatto, probabilmente. Quindi, sì, fenomenale. Abbiamo tirato Michele, sei d'accordo anche tu con questo, con questa esaltazione di un giocatore che conosciamo tutti perché è superiore alla media, però si è messo in gioco l'anno scorso a Pescara, quest'anno con la Sampdoria.
4: Giocatore di classe superiore, un po' mi dispiace per lui che abbia perso andando lontano dall'Italia quei titoli che a Napoli insomma avrebbe meritato di conquistare. Un giocatore che insomma anche in nazionale ha sempre fatto vedere cose di grande qualità, di solito si va a svernare, no? Nel campionato nordamericano lui secondo me poteva stare in Italia ancora, lo sta dimostrando, bello che sia tornato, godiamocelo qui, perché intanto è bello vedere calciatori che sanno dare del tuo al pallone, come si diceva una volta, ma credo che possa essere anche importante e decisivo nella Samp se utilizzato nel modo adeguato.
0: E poi l'altro giocatore l'altro. Che ha acchiappato tutte le simpatie, no? Perché aveva detto eccolo lo smash, no, ti vogliamo così, perché l'altro. Aveva detto vogliamo giocatori da Genoa, il direttore esatto. Lopez, no?
3: Lui è
0: plastico,
3: lui è l'icona del giocatore da Genoa, rappresenta quello che il giocatore da Genoa è quel bucaniere d'aria di rigore, quel giocatore dalla faccia buona, quello che entra, sgomita, entra e fa gol in maniera rocambolesca, dà una spinta al difensore del Como e segna, parte e si fa lanciare da Colombo e fa un bellissimo gol anche dimostrando di avere una buona tecnica a Parma. Due dei tre gol del Genoa di questo inizio di campionato hanno la sigla di Osmagic, Osmaic, detto anche Milli perché il suo soprannome è questo.
0: Ma perché? Milutin. Ma perché ti vengono queste cose così?
3: È così.
0: Chiamalo col suo nome.
3: Devo comunicare a casa i nomi e i nomignoli di questo grande giocatore che diventerà un beniamino della gradinata nord.
0: Dai,
3: perché
0: non vedo l'ora
3: che segni sotto la gradinata e vedere la gradinata che entra in campo per andare a non vedo l'ora, e penso che anche a casa sia la stessa.
0: Assolutamente sì, ma chi fa gol ha sempre ragione, perché è chiaro che è entusiasma, è chiaro che

0: c'è partecipazione, è normale che sia così. E lì ci sono due giocatori che in questo momento la fanno da padrone. Fossero tutti così, ragazzi. Fossero tutti così, perché quando avete parlato di Kazima, questi sono quelli che hanno la Kazima, è quelli che piace ai tifosi, quelli che piace al pubblico, quello che piace ai sostenitori, ai supporter, chiamateli come volete.
1: Perché si vede che ci credono,
0: certo.
1: Questo la differenza rispetto a tanti altri mestieranti o meno che abbiamo visto in questi anni a Genova, è quello, cioè vedere dei giocatori che scendono in campo convinti di quello che fanno al di là del risultato, dei compagni di squadra, del modulo, della formazione, della posizione, ed è fondamentale perché poi trascinano il pubblico e si può creare quel circolo virtuoso.
2: Diciamo che per quello che abbiamo visto è un giocatore che ha fame, è un giocatore che il suo tabellino si dice un po' di gol li ha saputi fare, insomma 25 nelle ultime tre stagioni, quindi la porta la sa vedere, non un top bomber. Però intanto ha dimostrato di avere il piede caldo.
3: È uno che
2: potrebbe sorprendere.
3: C'ha un CT. C'è un CT che si chiama Mirko Vucinic, che è uno che i gol li sapeva fare.
2: Vabbè.
3: E sembra che l'abbia consigliato. Ed è uno che ci capisce, no?
2: E soprattutto mi sembra che abbia la cattiveria giusta. Sì. Dice, la fame
3: senti,
2: giusta.
3: Ma Michele, ma pensa un po', ma mi viene mal di testa a pensarlo.
0: Tiro l'ottaglio. Vuoi l'ottaglio?
3: Pensa un po' se niente entra in forma Traoré, se niente entra in forma El Shaarawy, con un giocatore, un puntero davanti così, ma ci possiamo divertire o no?
2: No, ma senza dubbio, per quello che torno all'analisi di apertura, ha fatto bene, secondo me, l'intero Genoa, società, allenatore e ambiente, a credere di poter migliorare e correggere, anche perché poi se togli Parma, il resto delle partite del campionato non è che hai fallito contro avversari clamorosi.
3: Con la Lazio.
2: Ho capito, ma è la Lazio. Dov'è in classifica la Lazio?
3: Sì, però
2: ho capito.
3: Quella partita
2: col Frosinone, sulla carta a inizio campionato, tu dici quella da vincere, però poi hai visto il
3: Frosinone
2: cosa sta facendo,
3: no? Due pere al Como.
2: Okay.
3: Due.
2: Poi, voglio dire, hai giocato con il Napoli, con il famoso gol di De Bruyne, che il tuo collega Orsato nella riunione in settimana non ha definito errore o non errore. È rimasto,
0: ha detto così,
2: sul vago,
0: così, sì,
2: evidentemente non
0: detto,
2: poteva prendersi,
0: potete fare quello che volete,
2: esatto. Ha detto riconosco chiaramente una serie di errori dei nostri arbitri, ma quello non l'ha citato, mi ha incuriosito assai, però ripeto, quindi tolta Parma dove hai fallito nel risultato, è un Genoa che ha margini e come dice giustamente Andrea ha ancora tanti giocatori da vedere al top nel contesto.
3: Sai perché sono fiducioso?
2: Cioè,
3: sapete perché sono fiducioso io? Perché queste tre settimane, se sono state utilizzate in maniera attenta, e io non dubito che siano state utilizzate in questo senso, sono servite a fare alzare il livello atletico dei giocatori e recuperare quei giocatori che o perché venivano da un infortunio, vedi Traoré, o perché comunque sì, si erano allenati, perché comunque lo ha detto anche nell'intervista recentemente rilasciata, era da luglio che si parlava di questa possibilità di ritorno, mi riferisco al Shaarawy, però un conto è allenarsi da solo con un preparatore, un conto è allenarsi insieme alla squadra. Ecco, queste tre settimane, se sono servite a portare ad un livello accettabile questi due giocatori, ci possono fare un salto di qualità.
0: Contati però nel tuo pensiero, che rispetto e che anche condivido, però ci sono
2: 5 se,
0: tre se, due ma,
3: vabbè. Il se fa parte del periodo ipotetico, io spero della realtà. Però siccome non lo abbiamo ancora visto, devo usare il se.
4: Parlavamo prima di Insigne, fenomenale. Nella partita col Catanzaro, credo che queste settimane siano settimane per lui importanti, credo che Insigne abbia dato una mano, ma si sia dato una grossa mano anche un giocatore da cui ci aspettiamo tutti molto, che è Lauritsen, perché un giocatore che dopo due mesi di infortunio entra in campo, dopo tre minuti batte un rigore, lo sbaglia in quel modo. La partita dopo.
0: E non siamo stati teneri con lui.
4: No,
0: dobbiamo anche dire questo, perché poi bisogna anche fare un passo indietro, perché poi bisogna riconoscere quello che ha fatto nell'altra partita.
4: Gioca da titolare, dal primo minuto, fa la partita che ha fatto,
0: sì.
4: Perché vi invito a guardare ad esempio l'assist che ha fatto Lauritsen.
0: A Henderson? Ha solo sbagliato Henderson,
4: esatto.
0: Che non dovrebbe essere di lui.
4: E queste tre settimane di sosta, io credo che Laurens possa diventare veramente un fattore.

0: per questa squadra.
1: Penso proprio di sì. Poi Simone l'ha visto anche in ritiro, ha visto nelle amichevoli, aveva già colpito l'amichevole col Parma, vero?
2: Gol di testa di quelli che ci si aspetta, ma l'ha detto anche Corradi, cioè se un giocatore del genere riesce a dargli delle palle messe bene, ovviamente si sta parlando soprattutto di gioco aereo,
1: certo,
2: a quel punto ti fa la differenza, perché è capace di andarsi a prendere la posizione, di colpire come di fare la sponda per un inserimento, cioè, è quello il gioco
1: che
2: ci si aspetta.
1: Ma anche coi piedi non è male.
2: Poi l'abbiamo visto coi piedi, cioè, e abbiamo detto ok, questo qua è un attaccante serio.
1: Questo qua è un attaccante serio, anche porta sulla squadra, si carica la squadra sulle sue spalle, è un bel centravanti.
0: No, ma assolutamente, cioè, per quello che dico.
1: È una scoperta per noi, evidentemente chi l'ha portato qua lo conosceva molto bene.
0: Vengono dallo stesso campionato, dal campionato olandese, quando va in doppia cifra con una squadra non di primissima fila, perché non giocava nell'Ajax, non giocava nel PSV,
2: è la seconda squadra di Rotterdam,
0: però va in doppia fila per 4-5 stagioni di fila, campionato olandese che è migliorato comunque nelle ultime stagioni, allora vuol dire che qualche valore, soprattutto per quella che è la Serie B italiana, lo
1: è chiaro che le squadre confidano moltissimo in queste due sono due, cioè chi fa gol poi ha sempre ragione, ragazzi, quando tu prendi un centravanti che non fa gol o un attaccante che non fa gol, dici ecco l'attaccante che non ci serve, magari fa un lavoro scuro, ma la gente non lo riconosce.
3: Questo attaccante, mi sto riferendo a Osmaic,
1: a Milli.
3: Ecco, bravo. È stato proprio una richiesta specifica di mister Daniele De Rossi, che voleva un giocatore che attaccasse la profondità, un giocatore che fosse anche forte in area di rigore, ma che avesse quelle caratteristiche che abbiamo visto in nuce, cioè in sviluppo, uscite.
1: Allora, fermati, perché tu mi dai degli assist meravigliosi. Siccome io sono un attaccante, butto la palla in rete, perché non ha giocato a Parma? Noi abbiamo fatto la domanda ieri sera per Gradinata Nord. Deve giocare con due punte De Rossi? Vi faccio vedere la risposta dei tifosi, ragazzi. È 70.
3: Deve giocare
1: con due punte.
3: Deve giocare con, secondo me, la sua spalla ideale, sebbene io sia un grandissimo estimatore del nostro grandissimo Vitigna. Io sono un grande estimatore, anche se è da molti è criticato, ma a mio avviso i due giocatori che si intendono meglio in questo momento sono Colombo e Osmaic.
1: Allora bisogna farli giocare, via.
3: Io li farei giocare assieme. Tant'è vero che...
1: Tu rientri in quel 76%.
3: Esatto, tant'è vero che da quando è entrato Colombo il Genoa è stato più pericoloso in fase offensiva.
1: Esatto.
3: E non dimentichiamo che i due gol di Osmaic sono frutto di due assist di Colombo, quindi faccio scopa con quello che stavi dicendo.
1: Benissimo, perfetto. Io invece voglio fare scopa, perché voglio fare i complimenti, sai a chi? Ad
3: Dimmi.
1: Alfredo Criscito, il
3: grande
1: figlio di Mimmo, è nato nel 2012 e adesso è stato convocato per la Coppa del Mondo Under 15 quest'anno.
3: Bello.
1: Quindi è l'unico ragazzo del Genoa e della Sampdoria che è stato convocato in questa selezione di 30 giocatori, quindi bravo Alfredo, continua così e speriamo di vederti ancora meglio di tuo papà.
3: Buon sangue non mente. Come suol dirsi.
1: Anche noi non mentiamo, vero?
3: Perché adesso è il momento della reclama, alla quale non ci possiamo sottrarre, mi spiace Michele, ma non ci possiamo sottrarre.

0: Avete parlato tanto coi se e coi ma, allora vi faccio vedere, perché ci sono delle situazioni che sono veramente difficili anche da comprendere, no? Perché se tu prendi un giocatore che non ha fatto la preparazione, ma che è stato infortunato, che ha subito un infortunio, è chiaro che poi sei penalizzato. Vi faccio vedere per il Genoa, guardate questo impact, perché noi abbiamo chiesto lui, Traoré, quello che potrebbe fare la differenza, era stato detto potrebbe fare la differenza, Michele, è pronto? Gioca o dobbiamo aspettare ancora?
1: Beh, intanto credo che domani sera sia già un test importante, no?

0: La sfida in famiglia con il
1: Rapi, no?
0: Lì De Rossi attende un po' di risposte, quindi mi sembra di capire che ci sarà spazio fin dall'inizio per lui, per El Shaarawy, per Zimbabwe. Insomma, è un test importante proprio per capire a che punto sono e se poi nella gara che conta, quella del 10 ottobre contro la Fiorentina, può fidarsi di loro fin dall'inizio o in che quota di partita, anche perché non neghiamolo, quella è una sfida veramente importante e pesante. Il risultato per tornare all'impact del basta chiacchiere, servono punti, con la Fiorentina sicuramente servono punti.
1: Assolutamente sì, direi che è proprio una pedina importante. De Rossi è invocato spesso, lui potrebbe far cambiare tranquillamente tutto il centrocampo del Genoa. Ha Inventiva, un giocatore che io conosco bene, l'ho voluto anche nelle mie squadre.
2: Certo, Traoré è chiaramente l'unica incognita di Traoré, è la condizione fisica, perché se il giocatore, e uso questa
0: è il quinto sì.
2: Esatto, che fa tanto piacere, ma se il giocatore si è ripreso, e a mio avviso si è ripreso perché ha fatto una preparazione atletica molto oculata, non ha mai forzato, sono stati molto attenti a non spingerlo oltre quello che era il limite di quel momento, e poco a poco si è avvicinato. Lo abbiamo visto per qualche spezzone di partita in occasione della Coppa Italia. In Coppa Italia con il Südtirol ha colto un palo dando dimostrazione di avere grande tecnica e grande capacità. Lo abbiamo anche visto in campionato per piccolissimi sprazzi di gioco. Penso che queste tre settimane gli siano servite, e non ritengo che sia pronto per giocare 90 minuti, ma per vederlo in campo per una porzione significativa, magari del secondo tempo, quando i ritmi sono un po' più blandi e lui può salire in cattedra con la sua tecnica, ritengo che sia la scelta che Daniele De Rossi andrà a fare.
1: Guardate, qui ho un messaggio di Piero che mi dice: forza Samba, naturalmente. Mi dice: a proposito degli infortuni capitati ai giocatori, ma i preparatori sanno fare il loro lavoro? Io penso proprio di sì. Insomma, voglio dire, c'è un'equipe da tutte le parti che diventa veramente molto, molto, molto importante. Non sta parlando solo del Samp, ma di tante altre squadre. Mi fa questa domanda perché io ho messo un altro impeto della Sampdoria che a me ha colpito molto. Finita l'emergenza per Corradi, per la squadra. Perché insomma questo è un problema vero.
3: Tanto se andiamo a contare gli assenti odierni,
1: esatto,
3: dall'allenamento, oltre ai nazionali Begic, Makumbu, oltre a Sinani che è tornato in queste ore a Genova per fare poi domani la risonanza magnetica, dobbiamo contare Cicconi fuori, Ravanelli fuori, De Paoli fuori, Conti, Meyer, Esposito stesso che non si sta allenando da quasi una settimana. Cioè, stiamo parlando di tanti giocatori, e l'emergenza la possiamo definire come contingente nel momento in cui settimana prossima tutti questi, a parte Sinani, purtroppo rientrano, e quindi hai un gruppo più o meno completo. Ma se dovessero prolungarsi determinate assenze, secondo me Corradi può ancora purtroppo parlare di emergenza.
1: Certo.
3: E Cicconi stesso, nessuno si aspettava che si potesse fermare in queste giornate, in queste ore. Quindi stiamo parlando comunque di una situazione non facile, perché Corradi l'ha spiegato: se io voglio fare una partita 10 contro 10, non posso farlo. Non ho gli uomini.
4: La cosa normale in una sosta così sarebbe stata l'assenza dei nazionali e 2/3 giocatori che potessero avere dei problemi fisici. Così sono davvero tanti. Tra l'altro il problema Cicconi è un problema grosso, secondo me, perché da quella parte se non dovesse sciaguratamente recuperare, ti devi inventare qualcosa, perché...
3: A meno che non torni Meyer, oppure rivedere Mbabu, che però per i pochi minuti che abbiamo visto contro il Catanzaro non sembrava a suo agio. È vero che non giocava da tanto, ma non sembrava a suo agio
4: deve rimettere dei minuti nelle gambe. Però è chiaro che la situazione con cui sta lavorando Corradi in questo periodo è abbastanza complicata. E ripeto, mi dispiace perché avendo l'opportunità di una sosta così lunga potrebbe essere, io uso ancora il condizionale, potrebbe essere un'occasione importante per mettere della benzina nel motore.
1: Ma avete visto la partita di Mantova? Quando sono arrivate le formazioni, il Mantova aveva 10, 11, 12 fino al numero massimo, la Sampdoria non aveva nessuno. Quando Corradi ha detto mi giro,

0: e guardo chi c'è in panchina, ha fatto 3 sostituzioni, 3 ragazzotti, cioè non voglio dire, quindi questo conta moltissimo anche per un allenatore, poter cambiare in corsa, così questo discorso vale anche per De Rossi, poter cambiare in corsa al giorno d'oggi credo che
1: devo
0: sia
1: dire che dal punto di vista del Genoa la panchina del Genoa ha secondo me delle soluzioni importanti. E voglio dire, tornando all'impegno di domani, che giochiamo contro il Rapid, è una partita di livello comunque europeo che fa sicuramente bene al Genoa, al di là del fatto che sono 2 squadre legate dalla stessa proprietà e quindi è una sorta di derby casalingo interno, diciamo, ma il fatto di poter giocare in un lunghissimo periodo di sosta una partita vera con una squadra comunque di livello è importante, anche se il campionato rumeno non è a livello del campionato italiano, è un'ottima chance, un'ottima opportunità. Sono partiti in tanti, quasi tutti, tranne i nazionali. Sono rimasti,
0: diciamo che è un impegno programmato,
1: certo,
0: no?
1: sono rimasti a Genova solamente a Morim, che non vuole essere, non si vuole rischiare, vuole che recuperi
0: Messias,
1: bene.
0: Il
1: problema alla caviglia, Messias che continua in quella che è la preparazione che finora ha dato ottimi risultati, il portiere Justin Bailu e il McTree che invece purtroppo la nota dolente, si parlava prima di infortuni, McTree è tornato dalla nazionale con un problema.
0: Ma perché l'avvocato non la smette? 5 partite e 1 punto, cosa c'è da ridere? C'è da piangere, vergogna, io non ho visto di partite per il Genoa, 80 anni e 75 che vado allo stadio.
1: Ma il nostro amico di cui non so il nome, se hai 80 anni e 75 vai allo stadio, sii un po' come dire positivo.
0: Si chiama Mike.
1: Mike. Come il grande Mike. Cerca di essere un po' positivo, perché tanto se ti deprimi hai sempre un punto.
2: Allegria.
1: Diciamo indole positiva, magari vedi il futuro con un occhio un migliore e ti attrae anche un po' di fortuna,
0: perché ti leggo il messaggio di Luciano che è ottimista anche lui. Ad Avellino senza centrocampo, Albigas qualificato, Esposito non al meglio, ma con buon problemi all'anca, Conti fuori, aspetta, fino a novembre Sinani rotto, facciamo?
2: È una situazione complessa, senza dubbio, però è vero anche che Makumbu non ha giocato neanche un minuto con la Repubblica del Congo, evidentemente non era in condizione, è rimasto con la nazionale fino almeno questi giorni, non so se rientrerà nel weekend o la settimana prossima, sinceramente non ho controllato le prossime partite della Repubblica del Congo, ma in ogni caso Corradi gli aveva già detto: fossi il tuo dottore ti farei stare a riposo, dovresti stare a riposo. Su Esposito la società ha detto che è un indurimento al polpaccio, non ha preoccupazioni per il recupero verso Avellino, c'è da fare tutti gli scongiuri del caso, ma ha detto che non ci sono preoccupazioni.
0: Un saluto affettuoso ad Andrea Lazzara che guardavo sempre tanti anni fa, cioè vuol dire che sei vecchio.
3: Questo che vuol dire? Che sei drammatica.
0: È la domenica socialità. Che ricordi? Ma che ricordi hai? Scusami,
3: Non lo so.
0: Col Tiz.
1: Si scoprono gli altarini.
3: Ormai televisione. Ma c'eri anche tu, insomma, i tempi eroici li abbiamo fatti anche un po' insieme.
1: Esatto.
0: Allora, Carlo, lo so che sei genuano, Carlo 49, dice perché grande. Non si parla di Intel e di Spezia. Allora, tra esattamente 7 minuti parleremo di Entella, perché abbiamo i nostri collaboratori che stanno lavorando. Sono collaboratori esterni, non sono collaboratori che possono venire qui al primo canale. E dello Spezia ne parlerò io, perché Luca Vaccaro, deputato a parlare di Spezia, sapete dove è andato? In vacanza.
3: Ho visto le foto.
0: Verrà trasmessa in TV la partita Rapid Genoa? Non credo, a meno che non ne ho notizia. Non lo sapete?
1: No, non ne ho notizia.
0: Finisco subito. Ma di Sinani, mi dice Gian, ma di Sinani, abbiamo detto ragazzi, Sinani ha un problema, probabilmente ha un problema serio.
2: È una lesione del crociato, interessamento anche del menisco, soprattutto lo staff del Lussemburgo, a partire dal CT Jeff

Strasser ha detto subito che si trattava di qualcosa di molto serio, e considerato anche che c'è una battaglia tra i club e le nazionali sui giocatori, non solo per la Samp e il Lussemburgo, ma in tutte le situazioni club nazionali c'è sempre la massima prudenza, quindi il fatto che subito si fossero esposti faceva capire che si tratta di qualcosa di evidentemente grave. È probabile che la stagione di Sinani sia finita qui. È un peccato, perché comunque è un giocatore che ha dei colpi, ha

0: Cosa, esatto, qualcosa aveva comunque fatto intuire di avere. Certo, la situazione attuale, perderlo è un, veramente un brutto colpo. È vero anche che giocava fuori ruolo, perché
1: è vero, sempre giocato
0: non
1: fuori,
0: era un esterno, giustissimo, era più una...
1: Allora, prima di andare a Michele, che vi devo ricordare una cosa, voglio ricordarvi una cosa. Sabato, perché intitoleranno il pezzale davanti al Mugnini a Paolo Mantovani, e chi se l'è dimenticato? Grandissimo personaggio, grandissimo presidente, ha fatto la storia della Sampdoria. Cerimonia a cui parteciperanno chiaramente molti tifosi, tante famiglie, la famiglia Mantovani sarà assolutamente al completo, e poi ci sono giocatori storici e giocatori attuali nella Samp, mica roba piccola, però non c'è neanche roba piccola, perché sabato qualche cosa lo farà anche Michele.
2: Beh, parliamo di sabato 10 ottobre con la sesta edizione dello Sport Ability Day, e ormai il conto alla rovescia sta per terminare, sono mesi che ci lavoriamo, è sicuramente la più grande festa dello sport per persone con disabilità. L'anno scorso abbiamo avvicinato a più di 40 discipline sportive oltre 1300 ragazze e ragazzi. Quest'anno vogliamo superare questo record, alzare ulteriormente l'asticella. È un evento che è un lavoro di squadra con tutti gli enti, le associazioni, il CONI, il Comitato Paralimpico, Special Olympics, ma soprattutto un sostegno fondamentale da parte di Regione Liguria, di Fondazione Carige, del Comune di Genova. È davvero un grande lavoro d'equipe. Trasformiamo la Sciorba, il My Sport Village Sciorba, in un villaggio senza barriere. Vediamo alcune immagini della edizione dello scorso anno, è qualcosa di magico, perché tutto il campo, la pista atletica, la piscina si trasformano in un villaggio per far fare sport a ragazze e ragazzi con disabilità, sia fisica che intellettivo relazionale, ma non solo loro, perché poi partecipano tantissime associazioni sportive, il calcio con il calcio integrato.
1: Guardate che belle immagini,
2: basket, e volley, si gioca tutti insieme nel segno dell'inclusione, dell'integrazione.
3: Lanciamo un messaggio ai nostri amici a casa: le persone con diverse abilità si avvicinino allo sport. Se avete in famiglia una persona con diversamente abile, informatevi, cercate un'associazione che si occupa dello sport anche per disabili, perché è un modo per superare le barriere, per arrivare a quella socializzazione, a quell'integrazione che solo lo sport sa dare, e noi di Fondazione Carige lo sappiamo molto bene, e voi che ne siete responsabili lo sapete altrettanto bene.
2: Tra l'altro, anche perché mi piace sempre dare un po' di notizie, un po' di numeri, Fondazione Carige ha chiuso da poco un bando a sostegno del mondo dello sport, e ancora una volta è stato un successo incredibile. Quest'anno, grazie al sostegno di Fondazione Carige, abbiamo visto tantissimi eventi, il Liguria Coast to Coast di Free Sport, il BIC Genova con tutta una serie di attività, e potrei fare un elenco lunghissimo. Questo cosa significa? Significa che abbiamo, per fortuna, sul nostro territorio tante associazioni che permettono ai ragazzi di avvicinarsi alla magia dello sport. Ecco, l'invito che ha fatto Andrea lo sottolineo, e aiutateci a passare voce, fate questo assist, perché ci sono tante associazioni di ragazzi con disabilità che verranno a giocare, Graziano, ma ci sono ancora, faccio un parallelo, l'anno scorso 1300 ragazzi, bene, l'ufficio scolastico regionale ci dice che sono 7000 i ragazzi con disabilità nel mondo della scuola in Liguria. Vuol dire che siamo già a buon punto, 1300, ma vuol dire che ce ne sono ancora 5700, e allora spesso le famiglie giustamente fanno fatica a spostarsi, a uscire, hanno anche qualche timore. L'invito è: venite alla Sciorba sabato 10, è un evento totalmente gratuito, totalmente aperto, totalmente senza barriere. Ai ragazzi regaleremo tantissimi gadget, la merenda, l'occasione per stare insieme, la sfilata alle 10 del mattino come alle Paralimpiadi, è una cosa emozionante perché c'è un senso di appartenenza bellissimo. I tornei in cui si gioca insieme, quest'anno la novità sono le scuole, ci saranno tantissime scuole che potranno portare in campo ragazzi misti, maschi, femmine, ragazzi con diverse abilità, e poi quest'anno apriamo anche ai senior, gli over 65, con tante attività adattate, perché lo sport è magia per tutte le età, per tutte le abilità. Sabato 10 ottobre venite alla Sciorba, anche solo una mezz'ora, anche solo un'ora, venite a scoprire quante discipline sportive i vostri ragazzi possono fare, probabilmente non ci credete neanche voi, lo scoprirete.
1: Allora, ricordatevi, è sabato
2: 10 ottobre,
1: ma il messaggio adesso

0: È perché a Liguria Calcio non si parla solo di Rosso Bucerchiati,
1: no.
0: Ma il nostro talent, Marco Bianchi, è già pronto per parlarci dell'Entella, eccolo.
1: Eccolo.
0: Mi sposto subito, Marco, perché ti lascio subito l'inquadratura qua sullo schermo gigante. Guarda.
1: Vieni tra noi, Graziano.
0: Bella roba, raccontami un pochettino cosa succede a Chiavari.
2: Allora, succede che intanto domani l'Entella si regala in un orario un po' anomalo, tipo le 11.30, un amichevole a Parma contro l'Entella, il nuovo Parma di Gilardino. E quindi disputerà un amichevole per cercare di rialzare un po' il ritmo, insomma, no, di allenamenti in questa lunga pausa. E pertanto andranno al training center di Collecchio, dove appunto il Parma normalmente prepara le sue partite, a fare questa amichevole, come detto, domani mattina alle 11.30. La buona notizia è che sono tutti a disposizione e in questa settimana...
0: Oh, non ci avete infortunati voi! È una rarità qua, eh!
2: Vabbè, abbiamo Baritti, poverino, che per lui purtroppo è una stagione tribolata.
0: Piccino.
2: Esatto, lui ne riparleremo a marzo-aprile se va bene, quindi purtroppo quella. Però Mezzoni, che era l'altro infortunato, diciamo di medio-lungo corso, ha recuperato in questa pausa e dalla settimana questa è a disposizione del tecnico, quindi può anche essere che domani potrebbe fare anche uno spezzone di amichevole, ecco.
0: Assolutamente sì, guarda cosa ti ho preparato io lì per il mister Chiappella, tu lo conosci molto bene, sai che a me è simpaticissimo ed è bravissimo, passa la palla e mettila in banca, questa è stata la sua tesi a Coverciano, eh?
2: Esatto, stamattina tra l'altro è uscita una pagina importante sulla Gazzetta dello Sport, un'intervista a lui,
0: esatto,
2: dove parla appunto anche dei suoi trascorsi bancari. E non, penso che saprete che quando era la Gianni Erminio, lui non era soltanto allenatore, era una sorta di diciamo così amministratore delegato anche della Gianni Erminio, no. Soprattutto manteneva la contabilità della società, quindi era veramente un factotum, compreso poi quello che era il ruolo di campo, che per lui era sicuramente quello più importante. Però il suo trascorso da bancario è chiaro che è servito anche in questo senso, e così parlava questa mattina nell'intervista come anche i giocatori nello spogliatoio gli chiedono consigli sugli
0: su come investire,
2: da fare,
0: cioè. È forte,
2: diciamo che mantiene
1: un consulente finanziario oltre a essere un allenatore.
2: Esatto, esatto.
3: Come era Sarri, se non sbaglio,
2: tiene in pugno i loro risparmi, diciamo così, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi insomma, cioè, ma si vede che c'è questo spirito d'unione al di là degli scherzi, ha messo a posto una squadra e la sta facendo giocare molto bene, secondo me, per quello che sono gli obiettivi dell'Entella, eh?
2: Assolutamente, è importante perché, come dicevamo anche lo scorso anno, se ricordi, la coesione che c'era all'interno fra le varie componenti della società, a mio avviso, ha fatto quei 4-5 punti che poi hanno fatto la differenza in termini di salvezza. Beh, questa è una squadra che non si è mai abbattuta anche nei momenti difficili, anche nelle sconfitte pesanti, ricordo per esempio il 4-0 di Avellino lo scorso anno, erano sconfitte che potevano comunque incidere nel morale di un gruppo, mettere in dubbio le certezze. Invece la cosa positiva è sempre stata proprio quella di credere nel lavoro che si svolge ogni giorno, credere nell'allenatore che propina loro questo lavoro e quindi credere globalmente nel progetto che è parte della società e poi viene trasformato sul campo dallo staff e dai giocatori stessi.
0: E tu ci credi con la Juve Stabia?
2: Beh, io sì, perché credo che sia il modo migliore, con una vittoria ovviamente, per dare seguito alle due belle trasferte di Parma, di Pisa e di Cremona. Quindi credo che se riuscisse a fare bottino pieno con la Juve Stabia si potrebbe già fare quel saltino di qualità sia in classifica che nella continuità dei risultati che l'anno scorso tante volte era mancato, soprattutto ricordiamo in trasferta, no? Come Rolino di Marcio l'anno scorso fu abbastanza deficitario.
0: Guarda, bravissimo il nostro regista Alex e il nostro tecnico audio Andrea, perché guarda dove sei in classifica, se mi dici che fate il punto del Entella vai dall'altra parte, fai un bel saltino,
2: infatti. Quello più che altro poi tiene a distanza ulteriore la Juve Stabia, la metteresti a 6 punti e è una delle squadre anche complici le vicissitudini societarie degli ultimi giorni, noi abbiamo visto i problemi che di nuovo hanno afflitto questa società, che purtroppo

0: spesso si trova a combattere con queste gestioni, diciamo così, non propriamente regolari, e è una società che chiaramente a livello societario appunto è nel caos e quindi ha bisogno di trovare serenità, però ripeto, bisogna guardare il campo spesso dice un'altra cosa, no, di quello che si registra dietro le scrivanie, quindi noi dobbiamo pensare soltanto all'avversario per quello che è in termini calcistici e cercare di fare l'entella che tra le proprie mura ha sempre è andata oltre, diciamo, a quello che è il valore dell'avversario, ha sempre cercato di fare la sua partita e quello che chiederà, penso, mister Cappella ai suoi giocatori, ecco. E domani in questo senso, come dicevo, è una partita amichevole per cercare di aumentare intanto la difficoltà a livello di tasso tecnico, perché ovviamente il Parma è una squadra attrezzata per la Serie A, e poi anche provare eventuali soluzioni, se ne avrà, da studiare ulteriormente per affrontare la Juve Stabia nella partita di sabato prossimo. Questo è un po', diciamo, credo, il progetto per domani. E poi c'è l'ultima settimana nella quale si andrà a fare, diciamo, la rifinitura delle due settimane precedenti allenamenti, nei quali si è partiti blandi, si è intensificato in questa e si, diciamo così, si andrà un po' a scemare per quella che è l'intensità negli ultimi giorni precedenti il match con la Juve Stabia.
1: Assolutamente. Assolutamente sì, credo che sia molto molto importante e mi aspetto anche una grande reazione, perché sai, è un'occasione, non si possono sprecare queste occasioni, l'Entella non ha mai sprecate.
0: No, no, ma infatti, poi ti dicevo, il ritorno sul proprio terreno dopo quasi un mese è un'occasione per dare continuità appunto di risultati e di prestazioni, perché dalla partita col Vicenza in poi c'era stata la parentesi della sconfitta con il Cesena, della sconfitta sul Tirol all'esordio, nelle quali comunque due gare nelle quali hai fatto un po' di prestazione, è mancato qualche dettaglio, poi c'è stato lo spartiacque del cambio di modulo che prima a Pisa, poi a Cremona ha portato a risultati importanti sotto il profilo numerico e sotto il profilo anche della prestazione, della qualità delle prestazioni, non soltanto dei singoli ma proprio di reparto globalmente inteso. E in questo senso credo che si continuerà così. Poi è ovvio che il mister sa perfettamente adeguare le proprie risorse a quello che è anche l'avversario, quindi le caratteristiche dell'avversario sia a livello tattico che a livello tecnico, quindi se c'è da aspettarsi qualche novità credo che sia in funzione dell'avversario che si va ad affrontare.
2: Due piccole osservazioni, certo, veloci, ma non tanto per Marco, ma sul campionato di Serie B. Guardando la classifica ci sono già due elementi nel campionato di Serie B. C'è già un piccolo scalino tra quelle che sono a 10 e quelle che sono a 7. E c'è già un gruppone in mezzo, quindi pensate all'occasione che ha perso la Sampdoria perdendo in casa con la Juve Stabia. Ci sono ben 6 squadre a 7 punti, con le due sono 8 con quelle che tra 6 e 7 punti. E poi l'altra cosa diceva Marco, tornerà dopo un mese in casa. La Sampdoria quando giocherà il 31 ottobre contro l'Entella avrà giocato in due mesi e mezzo 3 partite in casa, perché dopo la doppietta esterna inizio stagione, tra poco ne avrà un'altra su Tirol e poi Ascoli in 4 giorni, tra l'altro Bolzano, Ascoli,
1: adesso si sfigire
2: non comodissime, e chi ha fatto il calendario della Sampdoria era ben
1: adesso
2: alto,
1: lo vediamo ragazzi, perché poi dopo adesso quando si riprende dall'11 poi le partite fioccano, ci sono 5 partite se non sbaglio nel mese di ottobre
2: per giocare 3 partite in
1: e
2: casa,
1: quindi ecco per quello il problema infortunati, che io dico sempre il problema infortunati è importantissimo ragazzi, importantissimo, dico sempre attenzione, dimmi pure.
3: No, volevo fare una domanda più logistica ma seria, per giocare alle 11.30 l'Entella domani a Parma, che ora parte da... No, è seria perché
4: vicino,
3: comunque i giocatori...
4: Chiavari e Parma sono vicini.
3: Alle 8
1: partiranno. Alle 8,
0: sinceramente non ti so dire se siano partiti quest'oggi.
4: Partiranno per le 8, 8 e un quarto.
1: 8 e un quarto, dai, 8 e un quarto.
0: Poi non è un orario ufficiale, quindi credo che... però sinceramente logisticamente non so come sia stata organizzata questa partita, che tra l'altro è preventivata da tempo, ancora prima che ci fosse l'avvicinamento in panchina tra questa e Girardino. A proposito di quanto diceva Andrea, giustamente quel gruppetto lì a 7 è vero che è inutilito, però di quel gruppetto lì io credo che Verona e Pisa dovranno venire fuori in tempi brevi e quindi si assottiglierà un po' quantomeno di queste due pretendenti, perché sono due organici che non hanno niente a che fare con quella zona di classifica, e presto penso e credo che li troveremo in cima fra le prime della classe, dove esatto. Ora ci sono due sorprese come sul Tirol e Mantova, ma che per quello che sono i valori dei collettivi

0: penso che Verona e Pisa dovranno al più presto
1: e
0: tornare.
1: Anche Cremonese,
0: certamente. La Cremonese ha patito un po' questo cambio di allenatore anche qui, probabilmente, io non so se troppo fatto troppo in fretta, perché mi viene da chiedere cosa hanno confermato a fare, voglio dire, il Giampaolo, se sapevano già che comunque non era quello giusto. Adesso sono un po' le vicende che così nel calcio, lo sappiamo, accadono frequentemente, sono difficili da comprendere, ma fanno parte del gioco del calcio, lo sappiamo bene.
2: Allora ti saluto, Marco, grazie per questa chiacchierata sull'Entella e spero di vederti presto.
1: Ciao Marco.
0: Speriamo già domenica prossima, quando avremo appunto un esito sicuro che sarà.
2: Ah, sei già concentrato su domenica anche tu, eh?
0: Assolutamente sì, assolutamente.
2: Saluto Marco Bianchi e noi ci vediamo.
1: Ride,
2: tanto ride, sì, certo.
1: E adesso ci facciamo un po' di reclamo.
2: Un po' di reclamo ce la facciamo, reclamo, sì, reclamo, dai. Reclamo.

0: Sì, voglio parlare anche un po' di nazionale, perché stanno giocando stasera per la Nation League, domani c'è l'Italia, Stade de France, Paris, oui, contro la Francia. Di Mister Zidane, quello della testata, sì, quello della testata Materazzi. Lui.
1: Beh, Zidane da una parte e Mancini dall'altra. Giocavano benino.
0: No, giocavano due numeri 10, mica da ridere.
1: Giocavano benino.
0: Ragazzi, Michele, tu che sei nazionale, questa partita l'Italia ha giocato benissimo con la Turchia.
2: Quella di domani sera è una gran bella partita, ecco. Interessante. Anche perché per Mancini e per l'Italia è un test al di là del risultato, perché mi piacerebbe che riuscissimo, cosa difficilissima però, a uscire un po' sempre dalla logica, vinci va bene, perdi va male. Credo che contro il Belgio l'Italia avesse fatto vedere comunque qualcosa di positivo, una prima volta, una nuova prima volta di Mancini, di un gruppo completamente nuovo e rivoluzionato. Ho veramente trovato eccessive le polemiche, il disfattismo, così come adesso sembra che invece la nazionale dopo la gara in Turchia sia nuovamente una squadra che può competere contro la Spagna e la Francia. Non è così, quindi allora mettiamoci il cuore in pace. Secondo me domani sera l'Italia contro la Francia perde e soffre, dopodiché dipende come. Perché intanto Mancini saggiamente ruoterà, quindi proverà nuovamente alcuni giocatori che contro il Belgio hanno faticato, ci sarà di nuovo spazio per Ken, lascerà a riposo sicuramente Tonali, vedremo se insisterà con Caio da destra. Insomma, ci sono giocatori interessanti, credo che si possa fare un buon lavoro, bisogna che impariamo tutti ad avere un pochino più di pazienza, voglio dire. È vero che per come ormai hanno strutturato anche la Formula Nation non esistono più le vere amichevoli, è tutta una gara in cui il risultato conta, fai male in Nation, retrocedi, hai problemi alle qualificazioni all'Europeo e poi al Mondiale, però da qualche parte devi pure iniziare, tirare una riga, mettere un punto. Allora Mancini ha delle idee, ha già dimostrato di saperle anche realizzare, di saper dare un bel gioco all'Italia. Passiamo dal dire che è una nazione senza generazioni di talenti, adesso qui Caiode è un fenomeno, quello è un fenomeno, non abbiamo equilibrio. Allora, lasciamo crescere questo gruppo, ci sono delle qualità, bisogna avere coraggio. Il coraggio però, se al primo risultato negativo come col Belgio li ammazzi tutti, poi diventa difficile portarlo avanti, quindi deve essere bravo Mancini a schermare
1: sai, però è un paese questo che
2: il gruppo. No, ho capito, siamo tutti che, CT.
1: Ma questo non è soltanto quello, Michele, è il fatto che non vai oltre il primo turno dei mondiali da quando l'hai vinto l'ultima volta 20 anni fa.
2: 2006. E già 4 anni dopo in Sudafrica hai fatto male.
1: Nelle ultime tre edizioni.
2: Ma non è che nel 2006...
1: Ti sei bruciato una riga di...
2: Ho capito. Ma non è che nel 2006 hai vinto come la Spagna perché avevi Yamal e hai giocato nella maniera più incredibile del mondo. Avevi intanto comunque in squadra Totti, Del Piero, Cannavaro, giocatori di quel calibro lì che oggi la nazionale non ha. Detto questo, però, non era comunque una nazionale che dominava, imponeva gioco, dava spettacolo. Quindi voglio dire

0: dire. Adesso siamo tutti figli di Guardiola, siamo tutti che adoriamo la Spagna di Yamal, però intanto Yamal non ce l'hai. In Italia ragazzi di 17 anni come Yamal in campo non li vedi, quindi
1: quello è il problema.
0: Ha capito, però ce lo stiamo dicendo.
2: Ma ce ne
0: però,
2: sono tanti di
0: dire,
2: problemi.
0: I problemi sono tanti. Siamo qui che stiamo discutendo un presidente della federazione che non ha la tessera federale.
2: Inserirmi a gamba tesa sul tuo discorso che non fa una grinza.
3: Ecco, bravo.
2: È una grinza.
0: Fai un ragionamento ragionato, per favore.
2: Il primo grosso problema che ha l'Italia è che ha un numero strabordante di stranieri
0: di bassa qualità.
2: Di bassa qualità che non fanno la differenza e non fanno crescere i giovani italiani. No, voglio dire. E questo è il vero problema, perché una nazione che è sempre stata fucina di campioni
3: all'avanguardia,
2: certo. Non abbiamo più portieri di grande livello, difensori di grande livello, il fantasista che è sempre stato il nostro marchio di fabbrica, voglio dire, Mancini si inventa, trova giocatori che non conosciamo neanche, voglio dire, e li fa esordire.
0: Caiode, però, adesso dire, tutti innamorati, mi dici dove gioca
2: ma
0: Caiode?
2: Ma non ho idea, non sapevo.
0: No, te lo dico io.
2: Io non
0: Caiode
2: neanche
0: gioca in una squadra neanche di prima fascia in Inghilterra,
2: voglio dire.
0: Perché la Juve lo ha classificato come
3: Sbolognato, dai.
0: La Fiorentina gli ha dato un po' di spazio, ma non ha visto l'ora di poterlo monetizzare. Allora, finché non cambia il nostro sistema, il coraggio delle nostre squadre di puntare sui nostri giocatori, non cambia anche qualche norma interna della federazione che obbliga
2: la testa
0: a usare
2: testa,
0: i giocatori giovani,
2: la testa che chi fa le regole deve dare delle premialità alle squadre che fanno giocare italiani,
1: visto che le normative sulla libera circolazione dei lavoratori
3: non si possono toccare.
1: Devi mettere qualche regolamento, come si fa proprio nelle ultime serie del calcio dilettanti, che lì diventa un problema.
0: Però Andrea, adesso ti faccio una provocazione. Lo diciamo da tre cicli falliti con tre mondiali non giocati e visti in TV. Bene. Abbiamo detto che dopo Gravina andava voltata pagina. Bene. Per la prima volta una delle componenti del calcio normalmente più refrattaria al cambiamento, cioè la Lega di Serie A, trova una quasi unanimità, 19 club su 20, non si è mai visto, che converge sul nome di un dirigente che certo non è un volto nuovo, ma parlo di Giovanni Malagò, è sicuramente una persona che ha capacità, credibilità, relazioni, dopo una vita al CONI, da membro individuale del CIO, nonché leader dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, che sono stati giudicati da tutti unanimemente un successo a livello internazionale. Inizia un percorso con mille difficoltà, Maldini è arrivato e che se n'è andato, adesso però Ranieri, Zola, una volontà piuttosto netta di iniziare questa rivoluzione, e questo paese si sta incastrando sul commissariamento della Federcalcio perché Malagò non ha la tessera FIGC. Cioè, mi stai dicendo che uno che ha vinto uno scudetto di calcio a 5, forse qualcuno non sa che Giovanni Malagò è stato calciatore e ha vinto uno scudetto di calcio a 5, proposto da tre componenti, Lega Serie A, Lega Serie B, Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori, quindi quattro componenti, che ha vinto con una percentuale straordinaria. Oggi andiamo a commissariare e quindi stoppare questo inizio di cambiamento, perché il segretario generale, quando ha accettato la sua candidatura, non si è accorto che non era in quel momento tesserato. Ragazzi, allora è giusto che, e visto che parlavi di stadi all'inizio, Andrea, se non sbaglio nei titoli, sì, poi ci arriviamo, anche quella è un'altra partita,
3: arriviamo,
0: è un'altra partita in cui la credibilità del nostro paese è seriamente a rischio. E vi dico una cosa, va già bene che devono essere 5 e non 10, perché la Turchia i suoi 5 ce li ha già e sono bellissimi. I nostri cinque li devo ancora vedere.
1: Eh sì,
3: esatto. Poi ve lo dico io che sono già scelti per il corso, per le loro...
0: Li devo ancora vedere i nostri cinque.
3: E io te li dico, tre te li do per certo. Poi adesso sì, voglio sentirsi...
0: Uno bisogna vedere se riescono a finirlo.
3: A proposito, io credo in Mancini, quindi lanciatemi le pietre, perché...

0: Io ci credo tanto a Mancini. Cioè, mi dispiace, io ci credo, lui ha lavorato con i giovani, io ricordo l'abbraccio con Vialli che ha fatto commuovere tutti e siamo saliti tutti su quel carro perché siamo diventati tutti campioni d'Europa quando ci beffeggiavano tutti.
1: E non è solo quello, Graziano,
0: io ci sto,
1: è
0: io sto
1: la
0: con
1: sua
0: Mancini.
1: Capacità
0: poi,
1: di dare autostima ai giocatori.
2: Che è scappato e è andato in Arabia.
0: Perché tu non
2: ci sarei andato, non ci sarei andato, non ci sarei andato.
1: Nessuno perfetto, non ci sarei andato. È tornato,
0: ha chiesto scusa.
2: Ho capito.
1: E adesso cosa vogliamo fare? Perché ha fatto una scelta discutibile in quel momento, oggi non è un allenatore all'altezza.
2: Ma secondo me uno che fa una cosa del genere non è degno di riprendere la posizione che ha abbandonato scappando.
0: Non è scappato, ha perso tanti altri allenatori.
3: Diciamo che l'avevano anche un po' instradato verso l'uscita.
2: Beh, però lui c'aveva la macchina già con il motore acceso sotto.
3: Forse ci dimentichiamo che avevano fatto terra bruciata attorno dopo la mancata qualificazione. Lui obiettivamente si era trovato in una situazione. Poi possiamo discutere il tradimento o non tradimento.
1: Vi ricordo che Mourinho vinta la Champions con l'Inter nello spogliatoio del Bernabeu, era già sulla macchina.
0: Vi ricordo che
1: Real Madrid,
0: con lo scudetto alla Roma era già con la macchina in direzione Torino,
3: macchina aziendale della Roma, tra
0: macchina aziendale, ve lo ricordo, vi ricordo questi piccoli particolari che magari gli sfuggono,
2: però diciamo che questo è stato talmente eclatante che ce l'abbiamo ancora negli occhi, poi possiamo anche fare finta di non ricordarcelo, ma ce l'abbiamo tutti negli occhi quello che ha fatto.
3: Io ho Caglioli in questo momento che gioca nel Brentford. Allora faccio il giro per arrivare anche agli stadi, allo stadio di Genova. Brentford, squadra dove gioca Mikkel Damsgaard, ex sandoriano, che questa sera in campo con la Danimarca ha fatto gol e assist contro il Portogallo.
0: L'ha fatto anche la settimana prima.
3: Un grande giocatore che obiettivamente forse a Genova ha reso meno ancora di quello che
1: l'abbiamo visto pochissimo.
3: Esatto, l'abbiamo visto troppo poco. Brentford, che è una squadra dell'ovest di Londra, una delle tantissime squadre di Londra, che ha uno stadio pazzesco. Io ci sono stato a febbraio, strettissimo in mezzo alle case. C'è spazio, sono 2 metri dalla fine dello stadio a quando iniziano i muri delle case. E lì si gioca regolarmente la Premier League, si possono giocare le coppe, si può fare tutto. Ci sono legislazioni diverse, non c'è dubbio. L'Inghilterra, il Regno Unito è diverso, ma è assolutamente uno stadio godibile, a norma, moderno, che fa vivere la partita e dove il Brentford sta comunque ottenendo degli ottimi.
0: È verissimo, è giustissimo. Dove c'è magari anche una standing zone?
1: Per chi
0: ferma,
2: potrebbe essere.
0: Ma potrebbe anche essere, ci fermiamo un attimo.

0: Allora, ve l'avevo promesso, parliamo di stadi, perché siamo tutti molto molto felici che nei 14 stadi sia stato inserito quello di Genova. Poi non è detto che si arrivi alla scelta finale che sia nei 5 stadi, però tanto è già un titolo di merito questo, no? Essere inserito in questa globalizzazione di stadi pronti.
1: Molto importante,
0: no? È chiaro che 3 stadi ci sono già: c'è l'Olimpico di Roma, c'è il nuovo stadio di Milano e c'è l'Allianz della Juventus. Poi ci sono delle candidature che sono forse più avanti, perché io penso a Palermo, penso a Cagliari, penso a Firenze, penso a Bologna.
2: Però dovrebbero fare stadio nuovo a Bologna.
0: C'è stato stadio a Bologna nuovo, stadio a Firenze deve essere completato.
1: Secondo me è un tema anche di copertura politica, cioè di politica di copertura del territorio. Quindi secondo me uno stadio al sud glielo vogliamo dare?
2: Sì.
1: Glielo vogliamo dare, quindi secondo me tra Napoli e Palermo.
0: Perché Napoli? Perché per esempio il Maradona ci sarà sicuramente, però è molto in ritardo,
1: sì,
0: rispetto
1: però,
0: agli altri. È stata
1: però,
2: Napoli può pagare la lite in corso tra,
0: esatto,
2: tra De Laurentiis. De Laurentiis vuole uno stadio completamente diverso da un'altra parte, non vuole più investire sul Maradona, che ritiene assolutamente impossibile da riqualificare, e non ha tutti i torti, perché spesso e volentieri
1: però c'è Palermo che è un'altra

0: forte pretendente.
1: Che è più avanti.
0: Però quello che conta, al di là del fatto che noi si vorrebbe chiaramente rientrare in queste cinque, quello che conta è che si riesca a fare e si riesca, come siamo rientrati, a essere in questo novero di stati.
2: Perché
0: che
2: c'è la possibilità
0: hanno,
2: di contributi, no? Anche.
0: Hanno aiuti dallo Stato in maniera significativa, e quindi essere in questa short list è molto importante. Poi che venga fatta questa certo. ristrutturazione integrale per poter avere uno stadio che sia UEFA 4 e che quindi abbia le caratteristiche per ospitare competizioni internazionali delle nostre squadre di calcio, ma anche della nazionale che potrebbe venire a competere.
2: Però io non voglio
0: qua.
2: Diminuire la capienza, non la voglio.
0: Hanno portato una proposta significativa, l'hanno portata fino alla sala rossa, quella della standing zone, cioè la possibilità di stare in piedi per implementare il numero di spettatori. Peccato che in Italia c'è una norma di un esatto. decreto ministeriale dell'86 che impedisce questo tipo di intervento, quindi bisognerebbe che a livello statuale si intervenisse su questa norma di rango secondario, si dice.
2: Banco secondario, si dice proprio così, però insomma siamo molto felici di questo, poi degli altri problemi se ne occuperanno, però noi ha fatto piacere già l'inserimento, no?
0: Che
2: è stata una buona cosa da questo punto di vista, poi i 50 anni che non si paga e poi tutto il diritto di superficie, questo è un altro problema che in questo momento non ci sentiamo niente a dentro. Detto questo, fateci una cortesia, non togliete i posti. Non vendete tutti questi skybox, non vendete tutta questa, cioè io capisco che le società devono guadagnare, capisco che tutti si sostengano anche, però il pubblico chi vi dà l'entusiasmo, la gioia, il trasporto per vincere anche le partite? Quelli che sono lo skybox e mangiano? E mangio due ravioli
1: tra
2: e vi guardano nello specchio e dico vabbè, anche se la sbaglio cosa significa, mi danno la gente che lì è così, è la verità, non potete mica mettere in dubbio questa cosa qua.
1: La partita della Sampdoria temo lo dicano in inglese o in qualche slang dell'est asiatico,
3: sicuramente l'inglese.
1: Stavo cercando, per quello che poteva valere, prima dell'abbattimento del vecchio Ferraris, cioè l'ultima stagione in cui si è giocato col Ferraris vecchio completo, che dovrebbe essere stata l'86-87, sommando Genoa e Sampdoria nei rispettivi campionati, Genoa e Sampdoria avevano 15.000 abbonati.
0: Sì, ma erano altri tempi, altri mondi.
1: Sommandoli
0: siamo
2: 47.000, ragazzi, 47.000, ragazzi, sono sì,
1: ragazzi, non puoi pensare di tagliare.
2: Non si può.
0: No, il Genoa in questi anni ha fatto un numero di abbonati tale che è incredibile, se pensiamo alla capienza dello stadio Luigi Ferraris attuale sui 32-33.000 spettatori. E il Genoa l'anno scorso ha fatto 31.000 spettatori tra abbonati e paganti, esatto. di media. Questo la dice
2: io vedo tutte le partite, quando vedo, tu parli del Genoa ed è effettivamente vero, ma io vedo anche la Sampdoria e i telecronisti che dicono ci sediamo un attimo allo stadio Ferraris perché guardiamo le coreografie e guardiamo il pubblico perché da altre parti non c'è nessuno,
0: esatto.
2: Da altre parti non c'è nessuno,
1: il campionato di Serie B è una cosa.
0: Sì, è un peccato in una realtà come Genova, dove si vive di calcio, dove il calcio viene vissuto domenicalmente, castrare questa grande passione.
2: Noi invece non vogliamo castrare le manifestazioni di Michele Corti e le voglio ricordare ancora perché sono estremamente interessanti. Prima c'è stato un appello bellissimo.
3: Beh, allora,
2: bello.
4: Dobbiamo dare gli appuntamenti.
2: Diamo gli appuntamenti, diamo l'agenda, diamo notizie anche alle famiglie.
3: Guarda, intanto un po' di, visto che è un periodo caldissimo, intanto domani c'è un appuntamento molto interessante, lo seguiremo poi anche su Primo Canale, perché tra i tanti appuntamenti insieme a Montallegro abbiamo una serie anche di eventi scientifici. Domani parleremo di pallanuoto con luminari della medicina legati alla spalla del pallanuotismo.

0: vista con grandi campioni di oggi e di ieri, da quelli del Quinto, del Savone, della Proleco di oggi, al mitico Caimano Eraldo Pizzo di ieri, e quindi è sicuramente domani in Torre San Vincenzo una mattinata di lavori particolarmente interessante, ma questa è più tecnica. Invece, tornando all'appuntamento per il nostro pubblico, noi vi aspettiamo sabato tutto il giorno in Piazza De Ferrari con Non ti scordar di me, la giornata dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti, con Vanni Oddera, le sue evoluzioni e i suoi voli con le moto, ma le moto che potranno anche far salire i piccoli per farli giocare e provare, tante attività con Stelle dello Sport, dalla danza alla ginnastica e flash mob anche di Zumba, insomma una giornata di festa da vivere insieme per conoscere sempre di più e sempre meglio quella che è l'attività della Gigi Ghirotti. Questo è il sabato, e poi guardiamo già oltre al sabato successivo, quello del campionato che riprende, Genoa-Fiorentina al Ferraris, ma poco più in là, poco
1: più avanti,
0: alla Sciorba ci sarà già a partire dalle 10 del mattino la sesta edizione dello Sport Ability Day, la più grande festa dello sport per persone di tutte le abilità. L'invito è: venite a giocare, a sfilare, a partecipare, a giocare insieme a ragazze e ragazzi con disabilità nelle diverse aree sportive, più di 40 sul campo, in piscina, perché è davvero un qualcosa di magico. E quindi ci sarà anche Don Roberto Fischer con la sua radio Fra le Note, un momento di musica, di spettacolo nel primissimo pomeriggio, di danza, un flash mob a cui parteciperanno tutti insieme i senior, i giovanissimi, gli studenti, i ragazzi di tutte le abilità. È davvero una festa unica, partecipate, venite sabato 10 ottobre alla Sciorba.
1: E poi sabato, invece, questo sabato, dopo essere andati da Michele, ritornate, andate a Bogliasco, perché intitoleranno il piazzale davanti al Mugnaini a una grandissima figura che ha fatto la storia bucerchiata, Paolo Mantovani. Tante famiglie, la famiglia Mantovani al completo, ma tante famiglie, tanti tifosi, giocatori attuali e giocatori, gli ex calciatori, insomma ce n'è per tutti veramente. Allora io ringrazio Andrea 1, Andrea 2,
2: buonasera,
1: Simone
2: buonasera
1: 1, Michele 2, in buonasera regia ci sono Andrea e Alex. Naturalmente, come mi piace dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Buonanotte a tutti,
0: ciao.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione d'anello perché fondamentalmente propone la riscoperta

0: scoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornaviglio ha 1 migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, spopolamento. Però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa via del miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
0: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle che sono state le attività umane che si sono perpetuate nel passato. Per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara. Passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che, è vero, ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
0: Usurana. È il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende, percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto. Ed era un torrente, come i torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però sia ormai naturalizzata nei nostri luoghi ed ha un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi magari.

0: per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già i miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie nazionali che aveva costruito, e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, e quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato, e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
1: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
2: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, uno dei raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona, perché la nostra zona è piena di castagneti. È un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche, che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni. Cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione. Quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, lo chakra di calice. E poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estiva più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta. Questa sera sarà molto di più. È un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
2: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi. Ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare

0: potuto familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calecce al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: ragazzi, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
0: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, se lì per la via romana il cancello è gigantesco,

0: pazzesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi Bordigotti.
1: Sicuramente. Se, comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della, gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata, e durante le cerimonie funebri e i memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di due fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
0: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
1: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
0: restaurata?
1: Quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua. Omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
0: Ecco, c'è un particolare che spicca.
1: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce, fa finire dall'impresa,
0: i lavori
1: in 2 anni.

0: sperando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque quindi, tempi record anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato

0: con questa villa. Villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha colto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi.
0: Certo.
1: Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso anche voi, voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso,
1: delle amministrazioni
0: comunali, certo, della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani, certo, che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa? Se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia che è proprio qui a fianco, sembra che certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: Molto umano.
0: La fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco, sì, della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti, siamo entrate, mi hai detto, i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Ma sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto,
1: ci fosse
0: di nuovo
1: la possibilità.
0: Esatto. No, volevo far notare,
1: sì,
0: questo,
1: che
0: bellissimo,
1: poi la guardiamo bene,
0: questo bellissimo orologio,
1: sì,
0: che
1: poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda, eccetera,

0: legato alla regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
0: Non so, so che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e certo. Di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare diciamo la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze delle
1: azioni volte proprio al sociale. Sì. Grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa. Vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'Associazione Access del Centro Storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il Sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo, cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava la valuta straniera, magari dal porto, le cambiavano
2: poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie in poco.
1: Wow! Modo. In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso era stata abbandonata,
2: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in Piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
2: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
2: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
2: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi.
1: Sì,
2: c'è veramente il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
2: questo, Palazzo Serra,
1: che si affaccia sul Sestiere del Molo. Che meraviglia! A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa.
2: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto e sopra. Invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una

0: chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
1: in Vico Cartai.
0: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
1: No. Dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola che però non si vede bene in quanto che è racchiusa da una rete, da una griglia protettiva. Sì, per motivi di sicurezza.
0: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi,
1: un po' da certo, tutto. Qui c'era il porto, insomma.
0: Ecco, qua c'erano tanti...
1: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui
0: proprio
1: in Piazza
0: Proprio qua Banca. Accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
1: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
0: che belle,
1: si vede una bomba.
0: Oh, è vero.
1: Questa,
0: ecco, lassù, proprio sulla destra, la vedete lì, c'è una bomba, ma una bomba,
1: allora,
0: vera.
1: Questa è una bomba sparata da forte tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
0: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma.
1: Sì.
0: Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
1: sì, sì,
0: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
1: E qui?
0: E qui invece?
1: Qui invece al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate, tra virgolette, le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
0: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh?
1: Sì.
0: Che meraviglia,
1: esatto.
0: Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
1: Andiamo in Via Orefici.
0: In Via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da Via dei Cartai in Via degli Orefici. Che meraviglia questo portale!
1: Tanto Via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, gli Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
0: Ah sì?
1: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
0: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito. Se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via degli Orefici,
1: andiamo a vedere ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
0: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
1: sì,
0: come in questo via dei Conservatori del Mare,
1: sì.
0: Conservatori del mare sarà stato, con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca
1: queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili
0: perché era cambiata anche
1: è cambiata
0: un po'
1: l'economia e anche il clima.
0: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo.
1: Architrave. Sì.
0: Molto, molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
1: Allora, questo è un sotrapporta, non un architrave.
0: Ah, ok. È un
1: manca il portale.

0: questa è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo, lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori, che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Seconda metà del 1400, infatti vedete anche i turisti che guardano e fotografano, perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
0: Di dietro
1: c'è perché Vico delle Vigne, mi
0: perché che porta alla chiesa delle Vigne, perché c'era un in origine c'erano dei vigneti.
1: C'erano dei vigneti in piazza delle Vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
0: Il Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
0: Ma può darsi anche, però qui c'è...
1: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
0: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
1: Ah.
0: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
1: Me la racconti, Ettore.
0: Che dice che una spinola si era all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
1: Mica nulla, eh?
0: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
1: Ah.
0: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
1: Ah.
0: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
1: Oh.
0: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E la cercò, e quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano quasi. Alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
0: Esatto.
1: È vero? Però restano in piedi e dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
0: Adesso andiamo in Vico Mele.
1: Prego.
0: C'è un bellissimo palazzo.
1: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in Viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Chiama così perché c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente

0: il portale, questo.
1: Bello. Che anche questo decoratissimo.
0: Con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
0: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio,
0: San Giorgio che uccide il drago.
1: Il drago.
0: Prego. Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia. Mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere. Ci sono dei cortili interni.
0: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
0: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua.
1: Ok.
0: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo. Qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. E Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
0: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
0: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok. Vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
0: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
0: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché è Vico della Neve?
0: È Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
0: No.
1: Di droga, di cocaina.
0: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
0: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere. Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve e così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, incredibile. Ma cos'è questa strana?
0: Questa è una bellissima
1: casa?
0: Loggia. Un portico.
1: Medievale, portico chiuso appunto medievale, come abbiamo detto,
0: e come sempre appunto questi portici magnifici sono stati chiusi, qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
0: È un vicolo che sembra modesto ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
0: giro? Adesso
1: questi qua cosa servivano?
0: Questi servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far capire.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neve, abbiamo detto sulla sinistra
0: piazza
1: c'è Piazza
0: Sozziglia,
1: Campetto,
0: piazza
1: invece, Sozziglia. Ecco, Piazza Sozziglia.
0: Sozziglia.
1: Che è questa.
0: Esatto.
1: Perché
0: e adesso andiamo a Vico
1: Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il Rio Sozziglia. Sozziglia, forse è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè cioè sporco.
1: Sozzo.
0: In italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli di Sozziglia che adesso andiamo a

0: vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non qui, è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto, esatto, proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ah, che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente. Cioè.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia, qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì.
1: È una, allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok, quindi non in nave.
0: Porto. Esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì, poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando?
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo sappiamo. Adesso. Ed ecco che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luccoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè l'agnello di San Giovanni.
2: Lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che poi sì, sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
1: Bene.
0: E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
0: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio, perché l'ha portato
0: molto ricco.
1: Proprio qua, esatto.
0: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
1: Ok.
0: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
1: Questo è Garibaldi, se non sbaglio.
0: Questo è di nuovo Mazzini.
1: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
0: qui altri personaggi mantenuto. Altri personaggi del Risorgimento.
3: Garibaldi?
0: No.
1: Com'è? L'Italia incoronata,
0: l'Italia
1: bellissimo.
0: Incoronata.
1: Avete un museo qua, praticamente. Sì. È un museo dentro
0: e questo
1: una macelleria.
0: Vixio, eccolo.
1: Ah, ok.
0: Anche lui.
4: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così è dal 1690.
1: Ah.
4: E quindi sotto...
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
4: Allora.
1: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
0: Lo dico.
4: Aspetti che intanto servo la signora.
1: Vabbè, dicevo signora, qua avete un bel patrimonio veramente.
2: Fine del Settecento.
1: Ecco.
2: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
1: sì,
2: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
1: Qua vengono anche i turisti.
4: Soprattutto
1: i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che

0: ma solo a Genova, forse
1: è cambiato tutto, no, purtroppo.
0: Hanno aiutato quella musica, siano questi tesori.
2: Speriamo che riesca.
3: E sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio.
0: Là. Ok, il dio del commercio Mercurio. Andiamo a vederlo.
4: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, un viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci, Ettore,
5: grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orrù.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito. Adesso mi viene in mente, aiuto. Più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane. E allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì, sì, sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma, Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia.
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma. E ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oiu a pigassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzone, ghe utrisena a Liguria e un mondo e a que de vuoi neancun. In Tagoga Mulanga, a Granga da Sa, Alena Perla da Culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
2: Sì, sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria e il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle, il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre.
2: Sì,
1: anche perché...
2: E ha regalato mia mamma, sì.
1: Tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
2: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle. E poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinette, quindi. E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026, ovviamente un auspicio per il futuro.
2: Assolutamente.

0: vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro, cioè, loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare. Andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
0: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire...
0: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
0: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì. Abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi. Quindi insomma, siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa. Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì, speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi. Qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri come è andato?

0: giornata come sta andando e come andrà oggi, insomma, un po' di...
1: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
0: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
1: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
0: sono
1: la...
0: fondamentali questi
1: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
0: La focaccia però deve essere molto sottile,
1: deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza assolutamente.
0: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
1: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
0: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
1: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Soria, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
0: Ecco, mi sposto dietro, vengo... Ecco, dietro di te questi sono gli impasti
1: che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
0: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
1: La cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
0: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
1: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
0: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e il fornaio si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Non si gioca, si parlerà tanto perché il campionato sta arrivando, ma c'è la nazionale, ci sono gli impegni per esempio del Genoa in Romania, in una trasferta, in un derby del presidente Sciucu, c'è la Samp che sta allenandosi continuamente con la speranza che possa riprendere i giocatori che fino adesso non hanno ancora utilizzati, c'è un Entella che domani alle 11.30 giocherà col Parma in amichevole e sappiamo con una squadra di categoria superiore, insomma ci sono tanti argomenti e vi dico già che la Serie ci gioca perché domenica ci sarà una partita, il match del girone B inevitabilmente è quella tra Reggiana e Spezia, mentre il Vado ospiterà il Forlì. Ci sono tanti tanti argomenti, lo stadio, non volevo dimenticarmi di qualche cosa perché Genova nelle 14 c'è. Quindi assolutamente sì. Allora comincio a presentarvi i miei ospiti. Vado là in fondo, rigorosamente cravatta rosso-blu, Andrea Rivelini, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti a casa. Eccomi qua con questa cravatta che ricorda con questo stemma bellissimo le epiche prestazioni, e le epiche partite in terra di Romania, del Genoa, il Genoa della UEFA, che proprio per ricordare questa grandissima, sì, grandissima stagione, ripropone proprio nell'abbigliamento non ufficiale ma quello da street, come si chiama ormai oggi, questo logo, e quindi io ho voluto rimetterlo per ricordarlo.
2: Ha fatto un ragionamento complesso.
0: Che ragionamento che ha fatto, eh?
2: Buonasera a tutti.
0: Articolato, arzigogolato.
2: Non parlare di articolato, articolazioni, che in casa Samp tra articolazioni, infortuni muscolari. Ecco.
0: Ma lo sa bene anche Simone Galdi, perché la segue tutti i giorni.
3: Lo so bene, Graziano. Purtroppo cosa dobbiamo fare? C'è un tabellino di infortunati che si aggiorna continuamente, la Samp è questo in questo momento, una squadra che avrà dei demeriti certamente, ma anche una discreta dose di sfortuna, diciamolo.
0: Assolutamente sì, è la prima volta che ospito e sono molto molto felice perché lui è il deus ex machina di che cosa? Di stare nello sport. Però un vulcano di idee, un vulcano di iniziative, Michele Corti, ciao, buonasera.
4: Buonasera Graziano, buonasera a tutti.
0: E allora qual è l'iniziativa che mi fai sentire adesso, quella che mi dai?
4: L'appuntamento te lo do e lo do già a tutti gli amici da casa per sabato, perché saremo proprio qua sotto, qua vicino, in Piazza dei Ferrari. È la grande festa per la Gigi Ghirotti, non ti scordar di me, la giornata che come ogni anno nel weekend di San Francesco, che è tornata tra l'altro ad essere festa nazionale, porta in piazza il professore Enrichet e tutti noi della Gigi Ghirotti con tanta musica, sport, divertimento. È un invito che facciamo a tutte le famiglie genovesi, giovani, diversamente giovani. È davvero una giornata
0: anche tu,
4: per tutti.
1: Posso anch'io.
4: Sono venuto live perché insomma Andrea da casa è uno spettacolo, volevo vederlo dal vivo stasera e direi che già l'ouverture è di quelle che valgono il prezzo
1: del biglietto.
4: Ti aspettiamo con identica cravatta sabato, al di là delle battute. Perché ci sarà Vanni Oddera con la sua moto che volerà in Piazza dei Ferrari, uno show assolutamente unico. Ci saranno tante stelle nello sport in un pomeriggio con tanti flash mob, danza, ginnastica, tanto divertimento, tanta partecipazione e soprattutto tante occasioni per conoscere chi ancora non conosce la Gigi Ghirotti, i suoi volontari, i suoi medici, il suo staff. È una fondazione che dal 1984, da 42 anni, grazie al professore Enrichet, è diventata punto di riferimento importante. Io faccio sempre una battuta, auguro a tutti di non doverla conoscere, no? Ovviamente, perché scende in campo nel momento più delicato, quello che il professore Enrichet definisce il momento in cui c'è molto da fare, quando non c'è più niente da fare. Le cure palliative, il fine vita, sono temi delicati, però li vogliamo raccontare anche, e sabato dalle 10 del mattino fino all'ultimo minuto del pomeriggio saremo in piazza proprio per festeggiare, per raccogliere fondi fondamentali, anche perché grazie, devo dire, a un grande lavoro di Fondazione Carige, proprio quest'anno siamo riusciti come Fondazione Gigi Ghirotti ad acquistare l'hospice di Via Montallegro in Albaro, una struttura storica che per decenni Fondazione Carige ha lasciato incomodato d'uso la Gigi Ghirotti, e oggi il professor Enrichet, tutto il CDA di cui mi onoro far parte, ha voluto fare un salto nel futuro, regalare a Genova per sempre un luogo in cui le cure palliative e l'assistenza saranno

0: garantiti. È un investimento importante e come sempre i genovesi ci sono vicini, di questi li ringraziamo. Ci vediamo sabato a De Ferrari.
1: Ci vediamo sabato, ma poi abbiamo anche ne parliamo dopo.
0: Poi adesso voglio un po' di show di lingue, poi te ne dico delle.
1: Ah, vabbè, allora guarda, gli show di lingue te le faccio vedere. Mi sono messo in mezzo ai due Andrea,
0: eccoci.
1: Perché già cominciamo stasera, voglio cominciare con Gino. La settimana scorsa lunedì abbiamo fatto, sai che fai bene.
2: Ma
1: allora, ti faccio vedere subito l'impact, quell'impact. Basta chiacchiere, servono punti.
2: Devo dire che questo impact coglie proprio nel segno. Diciamo che al di là del fatto di chiacchiere o meno, servono certamente punti, perché in questo momento, dopo questa partenza falsa, diciamo, del campionato, complice il calendario, ma forse anche complice anche qualche meccanismo che non andava proprio bene, anche forse qualche scelta sbagliata di formazione, ecco, non abbiamo raccolto per quanto forse si poteva fare. Non dimentico che secondo me la partita con il Frosinone, che è terminata con un pareggio, se Colombo avesse fatto quel calcio di rigore forse sarebbero tre punti. E poi purtroppo abbiamo tutti negli occhi, io per primo, che sono andato fino a Parma a vedere quello spettacolo, la sconfitta di Parma, che
1: pensavo
2: chiaramente...
1: che mi chiedessi, ma perché hai messo Baldanza e Marcandalli? Perché sono i più chiacchierati in questo
2: assolutamente
1: momento.
2: Sì, è proprio vero questo,
1: vero?
2: Secondo te non è ragionevole come ragionamento questo?
0: Ragionevole il ragionamento, direi che è un rafforzativo. È chiaro che quando le cose non vanno bene, poi anche nelle pieghe, il gol che hai preso, il 2-1 di Parma, grida vendetta, sicuramente c'è una defiance.
2: Ma sai cosa? Ma io non riesco a capire il fatto che giocatori come Marcandalli, giocatori come Baldanzi, che non hanno fatto i mondiali, che si sono fatti la preparazione, non sono pronti dal punto di vista fisico? Questa è una domanda, la domanda delle domande.
0: Sono tanti fattori che possono incidere. Intanto a me piace ogni tanto osservare le curiosità e mi piacerebbe capire. Pensa che Parma-Genoa ha vinto il Parma, l'allenatore cambiato. Questo ti definisce come il calcio sia veramente
2: Tu vedevi la partita, sicuramente l'avrai vista, ma rimarco anche a casa, il Parma non ha fatto assolutamente nulla. No, si è messo tutti con il pullman dietro.
0: Si è fatto male il Genoa.
2: Ha fatto due ripartenze, due gol e non ha fatto altro. Anche a livello di calci d'angolo, il Genoa era stato sovrastante da questo punto di vista, e che è sterile il gioco del Genoa, purtroppo, è questo il tema. E quindi a Parma hanno voluto evidentemente cambiare, si è fatta un'altra scelta secondo me coraggiosa in casa Genoa, si è fatto quadrato all'interno della società, tutte le anime della società, dalla dirigenza all'area sportiva, all'area tecnica, all'allenatore, hanno deciso di comune intesa di andare avanti, ma con delle precise indicazioni, cioè bisogna cambiare qualcosa, bisogna ritrovare quello spirito che Daniele De Rossi aveva l'anno scorso quando è subentrato a Patrick Vieira, e queste tre settimane di recharging secondo me possono essere servite.
0: Credo che sia una scelta coraggiosa e giusta, perché in un calcio schizofrenico dove cambi per cambiare, a volte soltanto che per dare un messaggio, io credo sia stato all'interno del Genoa un ragionamento ragionato, così uso il rafforzativo di Andrea.
2: Mamma mia. È così che ti
0: esiste
2: voglio.
0: In questo momento un allenatore che può dare 200% in più rispetto a De Rossi? Non credo.
1: Il De Rossi dell'anno scorso.
0: E soprattutto, perdonami, sbaglio o è due anni che il Genoa fa la stessa identica cosa? Arriva un allenatore, fa benissimo, poi parte, fa malissimo.
2: Sono situazioni completamente diverse.
0: Ok, però, voglio dire,
1: il risultato è quello, però.
0: Fondamentalmente ti ha pagato nel breve il fatto di aver cambiato, ma poi alla fine è risucciato. Allora, aver detto, aver condiviso evidentemente con l'allenatore, ci sono gli elementi per andare avanti? Perché io credo che da persone professioniste, persone intelligenti quali sono, se la società o l'allenatore si fossero resi conto che non c'era il margine, avrebbero onestamente detto si cambia. Invece l'allenatore ci crede, la società ci crede, tu dici.

0: dici giustamente, evidentemente con i correttivi che avranno individuato, con 3 settimane di tempo che sono importanti per poter lavorare. Io credo sia una scelta coraggiosa e giusta, perché Daniele De Rossi è un allenatore che ha dimostrato di saperci fare.
1: E invece sapete chi ci chiede?
2: Dai.
1: Io, sì, per la Sampdoria, ti faccio vedere l'impact, Andrea Simone, perché ci sono 2 persone che ci credono. Sono Branco e Corradi.
3: Corradi
1: al di là della diffidenza iniziale, perché c'è stata tanta diffidenza che arriva, perché questo dov'è, questo è un allenatore giovane, è un allenatore,
3: meno male che hai messo questi due, perché questi se mettevi qualche altro dirigente della società,
1: no, ho messo questi due perché per me rappresenta la società. Questi, al di là di farci complimenti oggi a Marco Lanna, perché è diventato ambasciatore della Sampdoria, quindi ha un ruolo importantissimo.
3: Mi auguro che sia qualcosa di avvicinamento. Ci sono tante cose da fare per far riavvicinare, al di là dei quasi 21.000 abbonati, ma ci sono tante altre cose per far riavvicinare i tifosi. Mi viene in mente aprire anche qualche allenamento a Bogliasco ai tifosi, che è una cosa che sono anni che non si fa più. Branco, con poco più di un pacchetto di patatine per gli ingaggi, ha fatto una. Ma quanto ha investito per gli acquisti? Certo, gli ingaggi.
1: Un budget limitato.
3: Il budget era limitato. Ha fatto molto di necessità virtù. E Corradi mi sembra che comunque ci metta del suo, è perfettibile sicuramente, lo avevamo detto anche prima che vincesse la partita contro il Catanzaro, ha i suoi difetti, è un allenatore esordiente, e se arrivi a esordire a 50 anni su una panchina di una prima squadra, probabilmente c'è anche, non è soltanto sfortuna, c'è anche una ragione, tempi di maturazione, una scelta di percorso diverso, non lo so, però qualcosa di suo ci mette, e questa è una cosa che a me personalmente piace. Certo, già ripartirai dopo la sosta ad Avellino, che è una partita molto molto complicata. Se la Sampdoria sarà quella che abbiamo visto in buona parte della partita con Catanzaro, se la va a giocare. Guardiamo partita dopo partita, mi viene, o ancora ne parlavamo prima della trasmissione, cioè ancora qua quei 3 punti con la Juve Stabia, perché io sono convinto, sbaglierò il pronostico, la Juve Stabia farà 30-35
1: ecco,
3: punti secondo
1: abbiamo
3: me.
1: Già condannato,
3: lo sbaglio, sbaglierò. Ma era una partita che la Sampdoria aveva in mano se avesse avuto un portiere.
1: Se avesse avuto... Hai visto quell'impact? Io sì, menziono loro, perché poi loro ci mettono sempre la faccia, no? Questi due ragazzi qua ci mettono sempre la faccia.
4: Ma infatti Andrea ha parlato molto di Corradi, però indubbiamente anche per Americo Branco. Questo è un test vero e proprio. Lui ha ambizioni, è giovane come direttore sportivo, quindi riuscire nella Samp attuale sarebbe una grande impresa che sicuramente vorrebbe lanciare la sua carriera. Fallire qui, obiettivamente, forse hai ancora un bonus da spenderti da altre parti.
1: Ragazzi, io ho detto chiaramente, io voglio vincere,
4: ha detto Branco,
1: non è che scendo a compromessi.
4: Qui si gioca per vincere, però è anche vero che abbiamo visto una Samp con tanti limiti, innanzitutto limiti di rosa che dipendono anche dagli infortuni, e questa è la cosa che sicuramente si può in qualche modo togliere dal peso, dal carico delle responsabilità della società e di Corradi stesso. L'altro difetto però è chiaro che tu devi essere preparato ad avere anche capacità di adattarti alla situazione, e questo forse la Samp nell'immediato, soprattutto dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia, che sono d'accordo con Andrea, è stato quasi un suicidio. Ecco, in quel caso lì la Samp non ha saputo subito riprendersi e ritrovare. Aggiungo una parola: con il Catanzaro si è vista cazzimma, per usare il vernacolo di Lorenzo Insigne.
1: Questo mi piace. Dunque, finalmente.
4: L'ha detto Insigne, possiamo dirlo anche noi.
2: Voglio dire, non vi buttate così giù. Perché se Vincenzo Montella ha dichiarato, expressis verbi,
3: sei quasi ieratico quando
2: ha dichiarato che togliendo l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, il Portogallo e la Francia, l'Italia può dire la sua. Ora voglio dire, voi, se togliamo il Palermo,
3: ma
2: il Pisa, piantala, il Verona,
3: ma
2: il Modena, che mi sono dimenticato, e la Cremonese,
3: ma non le sai nemmeno,
2: può dire la sua. Quindi voglio dire, secondo me dovete guardare al futuro.
1: Fammi spegnere il microfono perché.

0: Perché,
1: ma se le hai dovute anche scrivere.
0: Sì, scritta.
2: Perché io non me le ricordo le squadre della Serie B, non me le ricordo.
0: Vabbè,
3: no, che è sempre meglio darlo, in ogni caso.
2: Adesso, reclamo.
0: Bravo Andrea.

0: cercati. Ci sono due uomini simbolo fino adesso, perché sono due che fanno gol e quindi diventano immediatamente idoli dei tifosi. Sono arrivati poche ore fa e hanno già conquistato il cuore dei tifosi. Ve lo faccio vedere il primo, perché il primo è un giocatore che è bravo, bravissimo, con la maglia bucecchiata. Hanno detto, ma è tanto, arriva, è un po' anzianotto, forse non farà. Come non fa? È fenomenale, no, fa tutto.
1: Questo fa tutto. Fa un altro sport rispetto a tanti altri che abbiamo visto.
2: In Serie B,
1: no. Insigne è fuori categoria e soprattutto mostra sempre entusiasmo, voglia di essere lì, di lottare, di andare fino in fondo con le sue energie, perché quando ha chiesto il cambio era perché davvero non ce la faceva più. Allora, stiamo parlando di un giocatore che chiaramente rispetto al contesto, soprattutto della Samp degli ultimi anni, è un lusso, però è l'architrave, è quello su cui ti devi poggiare per costruire il resto del campionato. Se non ci fosse Insigne in questo momento, io non so a Bogliasco che cosa si respirerebbe l'atmosfera.
2: Tra l'altro Insigne si è dovuto inserire in un ambiente, cioè sappiamo tutti che il rapporto di Insigne, dico con tutta la tifoseria della Sampdoria, ma quello che era il suo passato, qualche screzio a distanza, ha ricostruito subito, segno anche, qualcuno dice magari, di capacità di accattivarsi, però è stato anche intelligente lui, intelligenti anche i tifosi della Sampdoria, a rendersi conto che c'è un giocatore che non c'entra niente con questa categoria, che anche se 35 anni, anche se vestiva una maglia di un avversario e che qualche volta è stato qualche battibecco, ma se ti può essere utile in questo momento, ma va benissimo, quindi... è stato bravo secondo me anche a superare immediatamente appena arrivato questo scoglio. Poi dal punto di vista tecnico,
0: dal punto di vista tecnico cosa vogliamo discutere?
3: Come fa uno scoglio ad arginare il mare, voglio dire,
0: non si può discutere dal punto di vista tecnico un giocatore di quel genere lì, cioè ha fatto dei gol eccezionali,
1: ma solamente il controllo di destro prima di concludere sul gol dell'1-1, cioè, quella è una cosa che in Serie B forse la sa fare solo lui.
0: Sì, esatto, probabilmente. Quindi, sì, fenomenale. Abbiamo tirato Michele, sei d'accordo anche tu con questo, con questa esaltazione di un giocatore che conosciamo tutti perché è superiore alla media, però si è messo in gioco l'anno scorso a Pescara, quest'anno con la Sampdoria.
4: Giocatore di classe superiore, un po' mi dispiace per lui che abbia perso andando lontano dall'Italia quei titoli che a Napoli insomma avrebbe meritato di conquistare. È un giocatore che insomma anche in nazionale ha sempre fatto vedere cose di grande qualità. Di solito si va a svernare, no? Nel campionato nordamericano lui secondo me poteva stare in Italia ancora, lo sta dimostrando. Bello che sia tornato, godiamocelo qui, perché intanto è bello vedere calciatori che sanno dare del tuo al pallone, come si diceva una volta, ma credo che possa essere anche importante e decisivo nella Samp se utilizzato nel modo adeguato.
0: E poi l'altro giocatore l'altro. Che ha acchiappato tutte le simpatie, no? Perché aveva detto eccolo lo smash, no, ti vogliamo così, perché l'altro. Aveva detto vogliamo giocatori da Genoa, il direttore esatto. Lopez, no?
3: Lui è
0: plastico,
3: lui è l'icona del giocatore da Genoa, rappresenta quello che il giocatore da Genoa è quel bucaniere d'aria di rigore, quel giocatore dalla faccia buona, quello che entra, sgomita, entra e fa gol in maniera rocambolesca, dà una spinta al difensore del Como e segna, parte e si fa lanciare da Colombo e fa un bellissimo gol anche dimostrando di avere una buona tecnica a Parma. Due dei tre gol del Genoa di questo inizio di campionato hanno la sigla di Osmagic, Osmaic, detto anche Milli perché il suo soprannome è questo.
0: Ma perché ti vengono queste cose così?
3: È così,
0: chiamalo col suo nome.
3: Devo comunicare a casa i nomi e i nomignoli di questo grande giocatore che diventerà un beniamino della gradinata nord.
0: Dai,
3: perché
0: non vedo l'ora
3: che segni sotto la gradinata e vedere la gradinata che entra in campo per andare a non vedo l'ora, e penso che anche a casa sia la stessa.
0: Assolutamente
3: cosa.
0: Sì, ma chi fa gol ha sempre ragione, perché è chiaro che è entusiasma, è chiaro che c'è partecipazione, è normale che sia
3: esatto.
0: così. E lì
3: esatto.
0: ci sono due giocatori.

0: in questo momento la fanno da padrone. Fossero tutti così, ragazzi. Fossero tutti così, perché quando avete parlato di cazzima, questi sono quelli che hanno la cazzima, è quelli che piace ai tifosi, quelli che piace al pubblico, quello che piace ai sostenitori, ai supporter, chiamateli come volete.
1: Perché si vede che ci credono,
0: certo.
1: Questo, la differenza rispetto a tanti altri mestieranti o meno che abbiamo visto in questi anni a Genova è quello, cioè vedere dei giocatori che scendono in campo convinti di quello che fanno al di là del risultato, dei compagni di squadra, del modulo, della formazione, della posizione, ed è fondamentale perché poi trascinano il pubblico e si può creare quel circolo virtuoso.
2: Che per quello che abbiamo visto è un giocatore che ha fame, è un giocatore che il suo tabellino, si dice, un po' di gol li ha saputi fare, insomma 25 nelle ultime tre stagioni, quindi la porta la sa vedere, non un top bomber. Però intanto ha dimostrato di avere il piede caldo.
3: È uno che
2: potrebbe sorprenderci.
3: C'ha un CT. C'è un CT che si chiama Mirko Vucinic, che è uno che i gol li sapeva fare.
2: Vabbè.
3: E sembra che l'abbia consigliato. Ed è uno che ci capisce, no?
2: E soprattutto mi sembra che abbia la cattiveria giusta. Sì. Dice, la fame.
3: Ma Michele, ma pensa un po'. Ma mi viene mal di testa a pensarlo.
0: Tiro l'ottaglio. Vuoi l'ottaglio?
3: Pensa un po' se niente entra in forma Traoré, se niente entra in forma El Shaarawy, con un giocatore, un puntero davanti così, ma ci possiamo divertire o no?
2: No, ma senza dubbio, per quello che torno all'analisi di apertura, ha fatto bene, secondo me, l'intero Genoa, società, allenatore e ambiente, a credere di poter migliorare, correggere, anche perché poi se togli Parma, il resto delle partite del campionato non è che hai fallito contro avversari clamorosi.
3: Con la Lazio.
2: Ho capito, ma è la Lazio. Dov'è in classifica la Lazio?
3: Sì, però
2: quella partita col Frosinone, sulla carta a inizio campionato, tu dici quella è da vincere, però poi hai visto il Frosinone cosa sta facendo, no?
3: Due pere al Como.
2: Poi, voglio dire, hai giocato con il Napoli, con il famoso gol di De Bruyne, che il tuo collega Orsato nella riunione in settimana non ha definito errore o non errore. È rimasto
0: così,
2: sul vago,
0: così,
2: sì, evidentemente poteva prendersi.
0: Potete fare quello che volete.
2: Esatto. Ha detto: riconosco chiaramente una serie di errori dei nostri arbitri, ma quello non l'ha citato. Mi ha incuriosito assai. Però, ripeto: quindi, tolta Parma, dove hai fallito nel risultato, è un Genoa che ha margini, e come dice giustamente Andrea, ha ancora tanti giocatori da vedere al top nel contesto.
3: Sai perché sono fiducioso?
2: Cioè,
3: sapete perché sono fiducioso io? Perché queste tre settimane, se sono state utilizzate in maniera attenta, e io non dubito che siano state utilizzate in questo senso, sono servite a fare alzare il livello atletico dei giocatori e recuperare quei giocatori che o perché venivano da un infortunio, vedi Traoré, o perché comunque sì, si erano allenati, perché comunque lo ha detto anche nell'intervista recentemente rilasciata, era da luglio che si parlava di questa possibilità di ritorno, mi riferisco al Shaarawy, però un conto è allenarsi da solo con un preparatore, un conto è allenarsi insieme alla squadra. Ecco, queste tre settimane, se sono servite a portare ad un livello accettabile questi due giocatori, ci possono fare un salto di qualità.
0: Contati però nel tuo pensiero, che rispetto e che anche condivido, però ci sono due ma
3: il se fa parte del periodo ipotetico. Io spero della realtà. Però siccome non lo abbiamo ancora visto, devo usare il se.
4: Parlavamo prima di Insigne, fenomenale. Nella partita col Catanzaro, credo che queste settimane siano settimane per lui importanti. Credo che Insigne abbia dato una mano, ma si sia dato una grossa mano anche un giocatore da cui ci aspettiamo tutti molto, che è Lauritsen. Perché un giocatore che dopo due mesi di infortunio entra in campo, dopo tre minuti batte un rigore, lo sbaglia in quel modo. La partita dopo
0: e non siamo stati teneri con lui.
4: Dobbiamo
0: anche dire questo, perché poi bisogna anche fare un passo indietro, perché poi bisogna riconoscere quello che ha fatto nell'altra partita.
4: Gioca da titolare dal primo minuto, fa la partita che ha fatto,
0: sì,
4: perché vi invito a guardare ad esempio l'assist che ha fatto Lauritsen
0: a Henderson. Esatto. Ha solo sbagliato Henderson,
4: esatto.
0: Non avesse di lui.
4: E queste tre settimane di sosta, io credo che Lauritsen possa diventare veramente un fattore per questa squadra.
0: Penso proprio di sì. Poi Simone l'ha visto anche in ritardo.

0: zio ha visto nell'amichevole, aveva già colpito l'amichevole col Parma, vero?
1: Parma, gol di testa di quelli che ci si aspetta, ma l'ha detto anche Corradi, cioè se un giocatore del genere riesce a dargli delle palle messe bene, ovviamente si sta parlando soprattutto di gioco aereo,
0: certo,
1: a quel punto ti fa la differenza perché è capace di andarsi a prendere la posizione, di colpire come di fare la sponda per un inserimento, cioè, è quello il gioco
0: ma
1: che ci si aspetta.
0: Ma anche non è male.
1: Poi l'abbiamo visto coi piedi, cioè, e abbiamo detto ok, questo qua è un attaccante serio.
0: Questo qua è un attaccante serio, anche portare sulla squadra, si carica la squadra sulle sue spalle, un bel centravanti.
2: No, ma assolutamente, cioè, quello che dico
0: è una scoperta per noi, evidentemente chi l'ha portato qua lo conosceva molto bene.
2: Vengono dallo stesso campionato, dal campionato olandese, quando va in doppia cifra con una squadra non di primissima fila, perché non giocava nell'Ajax, non giocava nel PSV,
1: è la seconda squadra di Rotterdam,
2: però va in doppia fila per 4-5 stagioni di fila, campionato olandese che è migliorato comunque nelle ultime stagioni, allora vuol dire che qualche valore, soprattutto per quella che è la Serie B italiana, lo
0: è chiaro che le squadre confidano moltissimo in queste due sono due, cioè, chi fa gol poi ha sempre ragione, ragazzi, quando tu prendi un centravanti che non fa gol o un attaccante che non fa gol, dici ecco l'attaccante che non ci serve, magari fa un lavoro scuro ma la gente non lo riconosce.
3: Questo attaccante, mi sto riferendo a Osmaic,
0: a Milli.
3: Ecco, bravo. È stato proprio una richiesta specifica di mister Daniele De Rossi, che voleva un giocatore che attaccasse la profondità, un giocatore che fosse anche forte in area di rigore ma che avesse quelle caratteristiche che abbiamo visto in nuce, cioè in sviluppo, in queste prime uscite.
0: Allora, tu,
3: a Parma,
0: fermati, perché tu mi dai degli assist meravigliosi, siccome io sono un attaccante, butto la palla in rete, perché non ha giocato a Parma? Noi abbiamo fatto la domanda ieri sera per Gardina Tanod, deve giocare con due punte De Rossi? Vi faccio vedere la risposta dei tifosi, ragazzi, è 70,
3: è certo, è che deve giocare,
0: sì, che deve giocare con due punte,
3: deve giocare con, secondo me, la sua spalla ideale, sebbene io sia un grandissimo estimatore del nostro grandissimo Vitigna. Io sono un grande estimatore, anche se è da molti è criticato. Ma a mio avviso i due giocatori che si intendono meglio in questo momento sono Colombo e Osmaic.
0: Allora bisogna farli giocare, via.
3: Io li farei giocare assieme. Come tant'è vero che
0: tu rientri in quel 76%.
3: Esatto, tant'è vero che da quando è entrato Colombo il Genoa è stato più pericoloso in fase offensiva.
0: Esatto.
3: E non dimentichiamo che i due gol di Osmaic sono frutto di due assist di Colombo, quindi faccio scopa con quello che stavi dicendo.
0: Benissimo, perfetto. Io invece voglio fare scopa perché voglio fare i complimenti, sai a chi? Ad
3: Dimmi.
0: Alfredo Criscito, il
3: grande
0: figlio di Mimmo. È nato nel 2012 e adesso è stato convocato per la Coppa del Mondo Under 15. Questo ragazzo
3: bello,
0: qua.
3: Bello.
0: Quindi è l'unico ragazzo del Genoa e della Sampdoria che è stato convocato in questa selezione di 30 giocatori, quindi bravo Alfredo, continua così e speriamo di vederti ancora meglio di tuo papà.
3: Buon sangue non mente. Come suol dirsi,
0: anche noi non mentiamo, vero?
3: Perché adesso è il momento della reclama, alla quale non ci possiamo sottrarre, mi spiace Michele ma non ci possiamo sottrarre.

0: Avete parlato tanto coi se e coi ma, allora vi faccio vedere, perché ci sono delle situazioni che sono veramente difficili anche da comprendere, no? Perché se tu prendi un giocatore che non ha fatto la preparazione, ma che è stato infortunato, che ha subito un infortunio, è chiaro che poi sei penalizzato. Vi faccio vedere per il Genoa, guardate questo impact, perché noi abbiamo chiesto lui, Traoré, quello che potrebbe fare la differenza, era stato detto potrebbe fare la differenza, Michele, è pronto? Gioca o dobbiamo aspettare ancora?
1: Beh, intanto credo che domani sera sia già un test importante, no? Quello,
2: con
1: la sfida in famiglia con il
0: Rapid. Con il Rapid, no?
1: Lì

0: Rossi attende un po' di risposte, quindi mi sembra di capire che ci sarà spazio fin dall'inizio per lui, per Shaarawy, per Zimbabwe. Insomma, è un test importante proprio per capire a che punto sono e se poi nella gara che conta, quella del 10 ottobre contro la Fiorentina, può fidarsi di loro fin dall'inizio o in che quota di partita, anche perché non neghiamolo, quella è una sfida veramente importante e pesante. Il risultato, per tornare all'impact del basta chiacchiere, servono punti. Con la Fiorentina sicuramente servono punti.
1: Assolutamente sì, direi che è proprio una pedina importante. De Rossi è invocato spesso, lui potrebbe far cambiare tranquillamente
2: Metra,
1: tutto sì, il centrocampo del Genoa. È inventiva, un giocatore che io conosco bene, l'ho voluto anche nelle mie squadre.
2: Certo, Traoré è chiaramente l'unica incognita di Traoré è la condizione fisica, perché se il giocatore, e uso questa
0: è il quinto sì.
2: Esatto, che fa tanto piacere, ma se il giocatore si è ripreso, e a mio avviso si è ripreso perché ha fatto una preparazione atletica molto oculata, non ha mai forzato, sono stati molto attenti a non spingerlo oltre quello che era il limite di quel momento, e poco a poco si è avvicinato, lo abbiamo visto per qualche spezzone di partita in occasione della Coppa Italia. In Coppa Italia con il Südtirol ha colto un palo dando dimostrazione di avere grande tecnica e grande capacità. Lo abbiamo anche visto in campionato per piccolissimi sprazzi di gioco. Penso che queste tre settimane gli siano servite e non ritengo che sia pronto per giocare 90 minuti, ma per vederlo in campo per una porzione significativa, magari del secondo tempo quando i ritmi sono un po' più blandi e lui può salire in cattedra con la sua tecnica, ritengo che sia la scelta che Daniele De Rossi andrà a fare.
1: Guardate, qui ho un messaggio di Piero che mi dice: forza Samba, naturalmente. Mi dice: a proposito degli infortuni capitati ai giocatori, ma i preparatori sanno fare il loro lavoro? Io penso proprio di sì. Insomma, voglio dire, c'è un'equipe da tutte le parti che diventa veramente molto, molto, molto importante. Non sta parlando solo del Samp, ma di tante altre squadre. Mi fa questa domanda perché io ho messo un altro impeto della Sampdoria che a me ha colpito molto. Finita l'emergenza per Corradi, per la squadra. Perché insomma questo è un problema vero.
3: Tanto se andiamo a contare gli assenti odierni,
1: esatto,
3: dall'allenamento, oltre ai nazionali Begic, Makumbu, oltre a Sinani che
1: sta tornando.
3: È tornato in queste ore a Genova per fare poi domani la risonanza magnetica, dobbiamo contare Cicconi fuori, Ravanelli fuori, De Paoli fuori,
1: Meyer
3: Conti
1: fuori,
3: Meyer, Esposito stesso che non si sta allenando da quasi una settimana. Cioè, stiamo parlando di tanti giocatori e l'emergenza la possiamo definire come contingente nel momento in cui settimana prossima tutti questi, a parte Sinani purtroppo, rientrano e quindi hai un gruppo più o meno completo. Ma se dovessero prolungarsi determinate assenze, secondo me Corradi può ancora purtroppo parlare di emergenza.
1: Certo.
3: E Cicconi stesso, nessuno si aspettava che si potesse fermare in queste giornate, in queste ore. Quindi stiamo parlando comunque di una situazione non facile, perché Corradi l'ha spiegato: se io voglio fare una partita 10 contro 10 non posso farlo. Non ho gli uomini.
4: La cosa normale in una sosta così sarebbe stata l'assenza dei nazionali e 2/3 giocatori che potessero avere dei problemi fisici. Così sono davvero tanti. Tra l'altro il problema Cicconi è un problema grosso secondo me, perché da quella parte se non dovesse sciaguratamente recuperare ti devi inventare qualcosa, perché...
3: A meno che non torni Meyer, oppure rivedere Mbabu, che però per i pochi minuti che abbiamo visto contro il Catanzaro non sembrava a suo agio. È vero che non giocava da tanto, ma non sembrava a suo agio
4: deve rimettere dei minuti nelle gambe. Però è chiaro che la situazione con cui sta lavorando Corradi in questo periodo è abbastanza complicata. E ripeto, mi dispiace perché avendo l'opportunità di una sosta così lunga potrebbe essere, io uso ancora il condizionale, potrebbe essere un'occasione importante per mettere della benzina nel motore.
1: Ma avete visto la partita di Mantova? Di quando sono arrivate le formazioni, il Mantova aveva 10, 11, 12 fino al numero massimo, la Sampdoria non aveva nessuno. Quando Corradi ha detto mi giro e guardo chi c'è in panchina, ha fatto tre sostituzioni, tre ragazzotti, cioè

0: non, voglio dire, quindi questo conta moltissimo anche per un allenatore, poter cambiare in corsa. Così questo discorso vale anche per De Rossi, poter cambiare in corsa al giorno d'oggi credo che
1: devo dire che dal punto di vista del Genoa la panchina del Genoa ha secondo me delle soluzioni importanti. E voglio dire, tornando all'impegno di domani, che giochiamo contro il Rapid, è una partita di livello comunque europeo che fa sicuramente bene al Genoa, al di là del fatto che sono due squadre legate dalla stessa proprietà e quindi è una sorta di derby casalingo interno, diciamo, ma il fatto di poter giocare in un lunghissimo periodo di sosta una partita vera con una squadra comunque di livello è importante, anche se il campionato rumeno non è a livello del campionato italiano, è un'ottima chance, un'ottima opportunità. Sono partiti in tanti, quasi tutti, tranne i nazionali. Sono rimasti
0: diciamo che è un impegno programmato,
1: certo,
0: no?
1: Sono rimasti a Genova solamente a Morim, che non vuole essere, non si vuole rischiare, vuole che si vuole che recuperi
0: Messias,
1: bene.
0: Il
1: problema alla Caviglia, Messias che continua in quella che è la preparazione che finora ha dato ottimi risultati, il portiere Justin Bailu e il McTree che invece purtroppo la nota dolente, si parlava prima di infortuni, McTree è tornato dalla nazionale con un problema.
0: Ma perché l'avvocato non la smette? 5 partite e un punto, cosa c'è da ridere? C'è da piangere, vergogna, io non ho visto di partite per il Genoa, 80 anni e 75 che vado allo stadio.
1: Ma il nostro amico, di cui non so il nome, se hai 80 anni e 75 vai allo stadio, sì, un po' come dire positivo.
0: Si chiama Mike.
1: Mike. Come il grande Mike. Cerca di essere un po' positivo, perché tanto se ti deprimi hai sempre un punto.
2: Allegria.
1: Diciamo indole positiva, magari vedi il futuro con un occhio migliore e ti attrae anche un po' di fortuna.
0: Perché ti leggo il messaggio di Luciano, che è ottimista anche lui, ad Avellino senza centrocampo, Albigas squalificato, Esposito non al meglio, ma con buon problemi all'anca, Conti fuori, fino a novembre Sinani rotto.
2: Sì,
0: che facciamo?
2: È una situazione complessa, senza dubbio. Però è vero anche che Makumbu non ha giocato neanche un minuto con la Repubblica del Congo, evidentemente non era in condizione, è rimasto con la nazionale fino almeno questi giorni, sì. Non so se rientrerà nel weekend o la settimana prossima, sinceramente non ho controllato le prossime partite della Repubblica del Congo, ma in ogni caso Corradi gli aveva già detto: fossi il tuo dottore ti farei stare a riposo, dovresti stare a riposo. Su Esposito la società ha detto che è un indurimento al polpaccio, non ha preoccupazioni per il recupero verso Avellino, c'è da fare tutti gli scongiuri del caso, ma ha detto che non ci sono preoccupazioni.
0: Un saluto affettuoso ad Andrea Lazzara, che guardavo sempre tanti anni fa. Cioè, vuol dire che sei vecchio.
3: Questo che vuol dire? Che sei vecchio.
0: La domenica cosa. Socialità. Che ricordi? Ma che ricordi hai? Scusami,
3: Non lo so.
0: Col tizio.
1: Si scoprono gli altarini.
3: Ormai televisione. Ma c'eri anche tu, i tempi eroici li abbiamo fatti anche un po' insieme.
1: Esatto.
0: Allora, Carlo, lo so che sei genuano, Carlo 49, dice perché grande. Non si parla di Entella e di Spezia. Allora, tra esattamente 7 minuti parleremo di Entella, perché abbiamo i nostri collaboratori che stanno lavorando. Sono collaboratori esterni, non sono collaboratori che possono venire qui a Primo Canale. E dello Spezia ne parlerò io, perché Luca Vaccaro, deputato a parlare di Spezia, sapete dove è andato? In vacanza.
3: Ho visto le foto.
0: Verrà trasmessa in TV la partita Rapid Genoa? Non credo, no, a meno che non. Io non lo so niente.
1: Non ne ho notizie.
0: Non lo sapete?
1: No, non ne ho notizie.
0: Finisco subito. Ma di Sinani, mi dice Gian, ma di Sinani, abbiamo detto ragazzi, Sinani è un problema, probabilmente ha un problema serio.
2: È una lesione del crociato, interessamento anche del menisco, soprattutto lo staff del Lussemburgo a partire dal CT Jeff Strasser ha detto subito che si trattava di qualcosa di molto serio, e considerato anche

0: anche che c'è una battaglia tra i club e le nazionali sui giocatori, certo. Non solo per la Samp e il Lussemburgo, ma in tutte le situazioni club nazionali c'è sempre la massima prudenza, quindi il fatto che subito si fossero esposti faceva capire che si tratta di qualcosa di evidentemente grave. È probabile che la stagione di Sinani sia finita qui. È un peccato, perché comunque è un giocatore che ha dei colpi, ha delle qualità, non aveva mostrato tantissimo in queste 5 partite, qualcosa, penso per esempio all'azione dell'1-0 contro la Juve Stabia, c'era anche il tocco di
1: velocità, ce l'aveva,
0: qualcosa
1: all'uomo,
0: esatto, qualcosa aveva comunque fatto intuire di avere. Certo, la situazione attuale, perderlo è veramente un brutto colpo. È vero anche che giocava fuori ruolo, perché
2: è vero, sempre giocato
0: non
2: fuori
0: era
2: ruolo,
0: un esterno, giustissimo, più una...
1: Allora, prima di andare da Michele, che vi devo ricordare una cosa, voglio ricordarvi una cosa. Sabato, perché intitoleranno il pensare davanti al Mugnini a Paolo Mantovani, e chi se l'è dimenticato? Grandissimo personaggio, grandissimo presidente, ha fatto la storia della Sampdoria. Cerimonia a cui parteciperanno chiaramente molti tifosi, tante famiglie, la famiglia Mantovani sarà assolutamente al completo, e poi ci sono giocatori storici e giocatori attuali nella Samp, mica roba piccola. Però non c'è neanche roba piccola, perché sabato qualche cosa lo farà anche Michele.
3: Beh, parliamo di sabato 10 ottobre con la sesta edizione dello Sport Ability Day, e ormai il conto alla rovescia sta per terminare, sono mesi che ci lavoriamo, è sicuramente la più grande festa dello sport per persone con disabilità. L'anno scorso abbiamo avvicinato a più di 40 discipline sportive oltre 1300 ragazze e ragazzi. Quest'anno vogliamo superare questo record, alzare ulteriormente l'asticella. È un evento che è un lavoro di squadra con tutti gli enti, le associazioni, il CONI, il Comitato Paralimpico, Special Olympics, ma soprattutto un sostegno fondamentale da parte di Regione Liguria, di Fondazione Carige, del Comune di Genova. È davvero un grande lavoro d'equipe. Trasformiamo la Sciorba, il My Sport Village Sciorba, in un villaggio senza barriere. Vediamo alcune immagini della edizione dello scorso anno, è qualcosa di magico, perché tutto il campo, la pista atletica, la piscina si trasformano in un villaggio per far fare sport a ragazze e ragazzi con disabilità, sia fisica che intellettivo relazionale, ma non solo loro, perché poi partecipano tantissime associazioni sportive, il calcio con il calcio integrato.
1: Guardate che belle immagini,
3: basket, e volley, si gioca tutti insieme nel segno dell'inclusione, dell'integrazione.
4: Lanciamo un messaggio ai nostri amici a casa: le persone con diverse abilità si avvicinino allo sport. Se avete in famiglia una persona con diversamente abile, informatevi, cercate un'associazione che si occupa dello sport anche per disabili, perché è un modo per superare le barriere, per arrivare a quella socializzazione, a quell'integrazione che solo lo sport sa dare. E noi di Fondazione Carige lo sappiamo molto bene, e voi che ne siete responsabili lo sapete altrettanto bene.
3: Tra l'altro, anche perché mi piace sempre dare un po' di notizie, un po' di numeri, Fondazione Carige ha chiuso da poco un bando a sostegno del mondo dello sport, e ancora una volta è stato un successo incredibile. Quest'anno, grazie al sostegno di Fondazione Carige, abbiamo visto tantissimi eventi, il Liguria Coast to Coast di Free Sport, il Big Genova con tutta una serie di attività, e potrei fare un elenco lunghissimo. Questo cosa significa? Significa che abbiamo, per fortuna, sul nostro territorio tante associazioni che permettono ai ragazzi di avvicinarsi alla magia dello sport. Ecco, l'invito che ha fatto Andrea lo sottolineo, e aiutateci a passare voce, fate questo assist, perché ci sono tante associazioni di ragazzi con disabilità che verranno a giocare, Graziano, ma ci sono ancora, faccio un parallelo, l'anno scorso 1300 ragazzi, bene, l'ufficio scolastico regionale ci dice che sono 7000 i ragazzi con disabilità nel mondo della scuola in Liguria. Vuol dire che siamo già a buon punto, 1300, ma vuol dire che ce ne sono ancora 5700, e allora spesso le famiglie giustamente fanno fatica. a spostarsi, a uscire, hanno anche qualche timore. L'invito è: venite alla Sciorba sabato 10, è un evento totalmente gratuito, totalmente aperto, totalmente senza barriere. Ai ragazzi regaleremo tantissimi gadget, la merenda, l'occasione per stare insieme, la sfilata alle 10 del mattino come alle Paralimpiadi, è una cosa emozionante perché c'è un senso di appartenenza bellissimo. I tornei in cui si gioca insieme, quest'anno la novità sono le scuole, ci saranno tantissime scuole che potranno

0: tranno portare in campo ragazzi misti, maschi, femmine, ragazzi con diverse abilità. E poi quest'anno apriamo anche ai senior, gli over 65, con tante attività adattate, perché lo sport è magia per tutte le età, per tutte le abilità. Sabato 10 ottobre venite alla Sciorba, anche solo una mezz'ora, anche solo un'ora, venite a scoprire quante discipline sportive i vostri ragazzi possono fare. Probabilmente non ci credete neanche voi, lo scoprirete.
1: Allora, ricordatevi, è sabato
0: 10 ottobre,
1: ma il messaggio, adesso devo andare in pubblicità, ma il messaggio continuo a ripeterlo fino alla fine della trasmissione. Grazie a Michele. Pubblicità.

0: Ebbè, che a Liguria Calcio non si parla solo di Rosso Bucerchiati,
1: no,
0: ma il nostro talent, Marco Bianchi, è già pronto per parlarci dell'Entella, eccolo.
1: Eccolo.
0: Mi sposto subito, Marco, perché ti lascio subito l'inquadratura qua sullo schermo gigante. Guarda.
1: Vieni tra noi, vieni tra noi, Graziano.
0: Bella raccontami bella un pochettino roba, cosa succede a Chiavari.
2: Allora, succede che intanto domani l'Entella si regala in un orario un po' anomalo, tipo le 11.30, un amichevole a Parma contro l'Entella, il nuovo Parma di Gilardino, e quindi disputerà un amichevole per cercare di rialzare un po' il ritmo, insomma, no, di allenamenti in questa lunga pausa. E pertanto andranno al training center di Collecchio, dove appunto il Parma normalmente prepara le sue partite, a fare questa amichevole, come detto, domani mattina alle 11.30. La buona notizia è che sono tutti a disposizione e in questa settimana...
0: Oh, non ci avete infortunati voi! È una rarità qua, eh!
2: Vabbè, abbiamo Baritti, poverino, che per lui purtroppo
0: sì,
2: è una stagione tribolata.
0: Piccino.
2: Esatto, lui ne riparleremo a marzo-aprile se va bene, quindi purtroppo quella. Però Mezzoni, che era l'altro infortunato, diciamo di medio-lungo corso, ha recuperato in questa pausa e dalla settimana questa è a disposizione del tecnico, quindi può anche essere che domani potrebbe fare anche una spezzone di amichevole, ecco.
0: Assolutamente sì, guarda cosa ti ho preparato, l'Olimpact per il mister Chiappella, tu lo conosci molto bene, sai che a me è simpaticissimo ed è bravissimo, passa la palla e mettila in banca, questa è stata la sua tesi a Coverciano, eh?
2: Esatto, stamattina tra l'altro è uscita una pagina importante sulla Gazzetta dello Sport, un'intervista a lui,
0: esatto,
2: dove parla appunto anche dei suoi trascorsi bancari. E non, penso che saprete che quando era la Gianni Arminio, lui non era soltanto allenatore, era una sorta di diciamo così, amministratore delegato anche della Gianni Arminio, no, soprattutto manteneva la contabilità della società, quindi era veramente un factotum, compreso poi quello che era il ruolo di campo, che per lui era sicuramente quello più importante, però il suo trascorso da bancario è chiaro che è servito anche in questo senso. E così parlava questa mattina in intervista, come anche i giocatori nello spogliatoio gli chiedono consigli sugli
0: su come investire,
2: da fare,
0: cioè, è forte,
2: diciamo che mantiene
1: fa
2: ancora
1: consulente finanziario oltre a essere un allenatore.
2: Esatto, esatto.
3: Come era Sarri, se non sbaglio,
2: tiene in pugno i loro risparmi, diciamo così, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi insomma, cioè, ma si vede che c'è questo spirito d'unione al di là degli scherzi, ha messo a posto una squadra e la sta facendo giocare molto bene, secondo me, per quello che sono gli obiettivi dell'Entella, eh?
2: Assolutamente, è importante perché, come dicevamo anche lo scorso anno, se ricordi, la coesione che c'era all'interno fra le varie componenti della società, a mio avviso, ha fatto quei 4-5 punti che poi hanno fatto la differenza in termini di salvezza. Beh, questa è una squadra che non si è mai abbattuta anche nei momenti difficili, anche nelle sconfitte pesanti, ricordo per esempio il 4-0 di Avellino lo scorso anno, erano sconfitte che potevano comunque incidere nel morale di un gruppo, mettere in dubbio le certezze. Invece la cosa positiva è sempre stata proprio quella di credere nel lavoro che si svolge ogni giorno, credere nell'allenatore che propina loro questo lavoro e quindi credere globalmente nel progetto che è parte della società e poi viene trasformato sul campo dallo staff e dai giocatori stessi.
0: E tu ci questa credi con la Juve Stabia?
2: Beh, io sì, perché credo che sia il modo migliore, con una vittoria ovviamente, per dare seguito alle due belle trasferte di Parma, di Pisa e di Cremona. Quindi credo che se riuscisse a fare bottina piena con la Juve Stabia si potrebbe già fare quel saltino di qualità sia in classifica che nella continuità dei risultati che l'anno scorso tante volte era mancato, soprattutto

0: lo ricordiamo in trasferta, no? Come Rolino di Marcio l'anno scorso fu abbastanza deficitario.
1: Guarda, bravissimo il nostro regista Alex e il nostro tecnico audio Andrea, perché guarda dove sei in classifica. Se mi dici che fate il punto del Tella, vai dall'altra parte, fai un bel saltino. Infatti,
0: quello più che altro poi tiene a distanza ulteriore la Juve Stabia, la metteresti a 6 punti, e è una delle squadre anche complici le vicissitudini societarie degli ultimi giorni, no? Abbiamo visto i problemi che di nuovo hanno afflitto questa società, che purtroppo spesso si trova a combattere con queste gestioni, diciamo così, non propriamente regolari, e è una società che chiaramente a livello societario appunto è nel caos e quindi ha bisogno di trovare serenità, però ripeto, bisogna guardare il campo spesso dice un'altra cosa, no, di quello che si registra dietro le scrivanie. Quindi noi dobbiamo pensare soltanto all'avversario per quello che è in termini calcistici e cercare di fare l'entella che tra le proprie mura ha sempre, è andata oltre, diciamo, a quello che è il valore dell'avversario, ha sempre cercato di fare la sua partita, e quello che chiederà, penso, mister Chiappella ai suoi giocatori, ecco. E domani, in questo senso, come dicevo, è una partita amichevole per cercare di aumentare intanto la difficoltà a livello di tasso tecnico, perché ovviamente il Parma è una squadra attrezzata per la Serie A, e poi anche provare eventuali soluzioni, se ne avrà, da studiare ulteriormente per affrontare la Juve Stabia nella partita di sabato prossimo. Questo è un po', diciamo, credo, il progetto per domani. E poi c'è l'ultima settimana nella quale si andrà a fare, diciamo, la rifinitura delle 2 settimane precedenti allenamenti, nei quali si è partiti blandi, si è intensificato in questa e si, diciamo così, si andrà un po' a scemare per quella che è l'intensità negli ultimi giorni precedenti il match con la Juve Stabia.
1: Assolutamente. Assolutamente sì, credo che sia molto molto importante, e mi aspetto anche una grande reazione, perché sai, è un'occasione, non si possono sprecare queste occasioni, l'Entella non ha mai sprecate.
0: No, ma infatti, poi ti dicevo, il ritorno sul proprio terreno dopo quasi un mese è un'occasione per dare continuità appunto di risultati e di prestazioni, perché dalla partita col Vicenza in poi c'era stata la parentesi della sconfitta con il Cesena, della sconfitta sul Tirol all'esordio, nelle quali comunque 2 gare nelle quali hai fatto un po' di prestazione, è mancato qualche dettaglio, poi c'è stato lo spartiacque del cambio di modulo che prima a Pisa poi a Cremona ha portato a risultati importanti sotto il profilo numerico e sotto il profilo anche della prestazione, della qualità delle prestazioni, non soltanto dei singoli, ma proprio di diciamo così, di reparto globalmente inteso. E in questo senso credo che si continuerà così. Poi è ovvio che il mister sa perfettamente adeguare le proprie risorse a quello che è anche l'avversario, quindi le caratteristiche dell'avversario sia a livello tattico che a livello tecnico. Quindi se c'è da aspettarsi qualche novità, credo che sia in funzione dell'avversario che si va ad affrontare.
2: 2 piccole osservazioni, certo, veloci, ma non tanto pure, per Marco, ma sul campionato di Serie B. Guardando la classifica, ci sono già 2 elementi nel campionato di Serie B. C'è già un piccolo scalino tra quelle che sono a 10 e quelle che sono a 7, certo, e c'è già un gruppone in mezzo. Quindi pensate all'occasione che ha perso la Sampdoria perdendo in casa con la Juve Stabia. Ci sono ben 6 squadre a 7 punti, e con le 2 sono 8, con quelle che tra 6 e 7 punti. E poi l'altra cosa, diceva Marco, tornerà dopo un mese in casa. Sampdoria, quando giocherà il 31 ottobre contro l'Entella, avrà giocato in 2 mesi e mezzo 3 partite in casa. Perché dopo la doppietta esterna in questa stagione, tra poco ne avrà un'altra su Tirol e poi Ascoli in 4 giorni. Tra l'altro Bolzano, Ascoli,
1: adesso si stringe,
2: non comodissime. E chi ha fatto il calendario della Sampdoria era ben
1: adesso
2: alto,
1: lo vediamo, ragazzi, perché poi dopo, adesso da quando si riprende dall'11, poi le partite fioccano, ci sono 5 partite, se non sbaglio, nel mese di ottobre,
2: per giocare 3 partite in casa.
1: E quindi ecco, per quello il problema infortunati, che io dico sempre, il problema infortunati è importantissimo, ragazzi, importantissimo, dico sempre, attenzione. Dimmi pure,
3: no, volevo fare una domanda più logistica ma seria. Per giocare alle 11:30 l'Entella domani a Parma, che ora parte da... No, è seria, perché comunque
4: vicino,
3: i giocatori...
4: Chiavari e Parma sono vicini.
3: Alle 8
1: partiranno. Alle 8,
0: sinceramente non ti so dire se siano partiti quest'oggi.
4: Partiranno per le 8, 8 e un quarto.
1: 8 e un quarto, dai, 8 e un quarto.
0: Poi non è un hanno orario ufficiale, quindi credo che però sinceramente logisticamente non so come sia stata organizzata questa partita, che tra l'altro è preventivata da tempo.

0: ancora prima che ci fosse l'avvicendamento in panchina tra questa e Girardino. A proposito di quanto diceva Andrea, giustamente quel gruppetto lì a 7 è vero che è inutilito, però di quel gruppetto lì io credo che Verona e Pisa dovranno venire fuori in tempi brevi, e quindi si assottiglierà un po' quantomeno di queste due pretendenti, perché sono due organici che non hanno niente a che fare con quella zona di classifica, e presto penso e credo che li troveremo in cima fra le prime della classe, dove esatto. Ora ci sono due sorprese come sul Tirolo e Mantova, ma che per quello che sono i valori diciamo così dei collettivi, io penso che Verona e Pisa dovranno più presto
1: e
0: tornare
1: anche Cremonese,
0: certamente la Cremonese ha patito un po' questo cambio di allenatore anche qui, probabilmente io non so se troppo fatto troppo in fretta, perché mi viene da chiedere cosa hanno confermato a fare il Giampaolo, se sapevano già che comunque non era quello giusto. Adesso sono un po' le vicende che così nel calcio lo sappiamo accadono frequentemente, sono difficili da comprendere, ma fanno parte del gioco del calcio, lo sappiamo bene.
2: Allora ti saluto Marco, grazie per questa chiacchierata sull'Entella e spero di vederti presto.
1: Ciao Marco.
0: Speriamo già domenica prossima, quando avremo appunto un esito sicuro che sarà.
2: Sei già concentrato su domenica anche tu, eh?
0: Assolutamente sì, assolutamente.
2: Saluto Marco Bianchi e noi ci vediamo.
1: Ride,
2: tanto, ride, sì, certo.
1: E adesso ci facciamo un po' di reclamo.
2: Un po' di reclamo ce la facciamo, reclamo, sì, reclamo, dai. Reclamo.

0: Oh, sì, sì, voglio parlare anche un po' di nazionale, perché stanno giocando stasera per la Nation League, domani c'è l'Italia, Stade de France, Paris, oui, contro la Francia. Di Mister Zidane, quello della testata, sì, quello della testata Materazzi. Lui.
1: Beh, Zidane da una parte e Mancini dall'altra. Giocavano benino.
0: No, giocavano due numeri 10, mica da ridere.
1: Giocavano benino.
0: Ragazzi, Michele, tu che sei nazionale, questa partita l'Italia ha giocato benissimo con la Turchia.
2: Quella di domani sera è una gran bella partita, ecco. Interessante. Anche perché per Mancini e per l'Italia è un test al di là del risultato, perché mi piacerebbe che riuscissimo, cosa difficilissima però, a uscire un po' sempre dalla logica, vinci va bene, perdi va male. Credo che contro il Belgio l'Italia avesse fatto vedere comunque qualcosa di positivo, una prima volta, una nuova prima volta di Mancini, di un gruppo completamente nuovo e rivoluzionato. Ho veramente trovato eccessive le polemiche, il disfattismo, così come adesso sembra che invece la nazionale dopo la gara in Turchia sia nuovamente una squadra che può competere contro la Spagna e la Francia. Non è così, quindi allora mettiamoci il cuore in pace. Secondo me domani sera l'Italia contro la Francia perde e soffre, dopodiché dipende come. Perché intanto Mancini saggiamente ruoterà, quindi proverà nuovamente alcuni giocatori che contro il Belgio hanno faticato, ci sarà di nuovo spazio per Ken, lascerà a riposo sicuramente Tonali, vedremo se insisterà con Caio da destra. Insomma, ci sono giocatori interessanti, credo che si possa fare un buon lavoro. Bisogna che impariamo tutti ad avere un pochino più di pazienza, voglio dire. È vero che per come ormai hanno strutturato anche la Formula Nation non esistono più le vere amichevoli, è tutta una gara in cui il risultato conta, fai male in Nation, retrocedi, hai problemi alle qualificazioni all'Europeo e poi al Mondiale, però da qualche parte devi pure iniziare, tirare una riga, mettere un punto. Allora Mancini ha delle idee, ha già dimostrato di saperle anche realizzare, di saper dare un bel gioco all'Italia. Passiamo dal dire che è una nazione

0: e senza generazioni di talenti, adesso qui Caiode è un fenomeno, quello è un fenomeno, non abbiamo equilibrio. Allora, lasciamo crescere questo gruppo, ci sono delle qualità, bisogna avere coraggio. Il coraggio però, se è al primo risultato negativo come col Belgio li ammazzi tutti, poi diventa difficile portarlo avanti, quindi deve essere bravo Mancini a schermare
1: sai, però è un paese questo che
0: il gruppo. No, ho capito, siamo tutti CT.
1: Ma questo non è soltanto quello, Michele, è il fatto che sono, non vai oltre il primo turno dei mondiali da quando l'hai vinto l'ultima volta 20 anni fa.
0: 2006. E già 4 anni dopo in Sudafrica hai fatto male.
1: Nelle ultime tre edizioni.
0: Ma non è che nel 2006...
1: Ti sei bruciato una riga di
0: CT. Ho capito. Ma non è che nel 2006 hai vinto come la Spagna perché avevi Yamal e hai giocato nella maniera più incredibile del mondo. Avevi intanto comunque in squadra Totti, Del Piero, Cannavaro, giocatori di quel calibro lì che oggi la nazionale non ha. Detto questo, però, non era comunque una nazionale che dominava, imponeva gioco, dava spettacolo. Quindi voglio dire, adesso siamo tutti figli di Guardiola, siamo tutti che adoriamo la Spagna di Yamal, però intanto Yamal non ce l'hai. In Italia ragazzi di 17 anni come Yamal in campo non li vedi. Quindi,
1: quello è il problema.
0: Ha capito, però ce lo stiamo dicendo.
2: Ma ce ne sono tanti
0: di
2: problemi.
0: I problemi sono tanti. Siamo qui che stiamo discutendo
2: il
0: un presidente della federazione che non ha la tessera federale.
2: Inserirmi a gamba tesa sul tuo discorso che non fa una grinza.
3: Ecco, bravo.
2: È una grinza.
0: Fai un ragionamento ragionato, per favore.
2: Il primo grosso problema che ha l'Italia è che ha un numero strabordante di stranieri
0: di bassa qualità,
2: che questo non fanno la differenza e non fanno crescere i giovani italiani, no, voglio dire, e questo è il vero problema, perché una nazione che è sempre stata fucina di campioni
3: all'avanguardia
2: certo. non abbiamo più portieri di grande livello, difensori di grande livello, il fantasista che è sempre stato il nostro marchio di fabbrica, voglio dire, Mancini si inventa, trova giocatori che non conosciamo neanche, voglio dire, e li fa esordire.
0: Caiode, però, adesso dire, tutti innamorati, mi dici dove gioca
2: ma
0: Caiode?
2: Ma non ho idea, non sapevo.
0: No, te lo dico io.
2: La prima volta.
0: Caiode gioca in una squadra neanche di prima fascia in Inghilterra,
2: voglio dire.
0: Perché la Juve lo ha classificato come
3: Sbolognato, dai.
0: La Fiorentina gli ha dato un po' di spazio, ma non ha visto l'ora di poterlo monetizzare. Allora, finché non cambia il nostro sistema, il coraggio delle nostre squadre di puntare sui nostri giocatori, non cambia anche qualche norma interna della federazione che obbliga
2: la testa
0: a usare
2: i
0: giocatori giovani,
2: la testa che chi fa le regole deve dare delle premialità alle squadre che fanno giocare italiani,
1: visto che le normative sulla libera circolazione dei lavoratori
3: non si possono toccare,
1: devi mettere qualche regolamento. Non allora, come si fa proprio nelle ultime serie del calcio dilettanti, che lì diventa un problema.
0: Però Andrea, adesso ti faccio una provocazione. Lo diciamo da 3 cicli falliti con 3 mondiali non giocati e visti in TV. Bene. Abbiamo detto che dopo Gravina andava voltata pagina. Bene. Per la prima volta una delle componenti del calcio normalmente più refrattaria al cambiamento, cioè la Lega di Serie A, trova una quasi unanimità, 19 club su 20, non si è mai visto, che converge sul nome di un dirigente che certo non è un volto nuovo, ma parlo di Giovanni Malagò, è sicuramente una persona che ha capacità, credibilità, relazioni, dopo una vita al CONI, da membro individuale del CIO, nonché leader dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, che sono stati giudicati da tutti unanimemente un successo a livello internazionale. Inizia un percorso con 1000 difficoltà, Maldini è arrivato e che se n'è andato, adesso però Ranieri, Zola, una volontà piuttosto netta di iniziare questa rivoluzione, e questo paese si sta incastrando sul commissariamento della Federcalcio perché Malagò non ha la tessera FIGC. Cioè, mi stai dicendo che uno che ha vinto uno scudetto di calcio a 5, forse qualcuno non sa che Giovanni Malagò è stato calciatore e ha vinto uno scudetto di calcio a 5

0: proposto da due, anzi da tre componenti, Lega Serie A, Lega Serie B, Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori, quindi quattro componenti, che ha vinto con una percentuale straordinaria. Oggi andiamo a commissariare e quindi a stoppare questo inizio di cambiamento, perché il segretario generale, quando ha accettato la sua candidatura, non si è accorto che non era in quel momento tesserato. Ragazzi, allora è giusto che, e visto che parlavi di stadi all'inizio, Andrea, se non sbaglio nei titoli, sì, poi ci arriviamo. Anche quella è un'altra partita, è un'altra partita in cui la credibilità del nostro paese è seriamente a rischio. E vi dico una cosa, va già bene che devono essere 5 e non 10, perché la Turchia i suoi 5 ce li ha già e sono bellissimi. I nostri 5 li devo ancora vedere.
1: Eh sì,
2: esatto. Poi ve lo dico io che sono già scelti per il coso, per le loro...
0: Li devo ancora vedere i nostri 5.
2: E io te li dico, 3 te li do per certo. Poi adesso voglio sentirsi.
0: Uno bisogna vedere se riescono a finire.
2: A proposito, io credo in Mancini, quindi lanciatemi le pietre, perché io ci credo tanto a Mancini. Mi dispiace, io ci credo. Lui ha lavorato con i giovani. Io ricordo l'abbraccio con Vialli che ha fatto commuovere tutti, e siamo saliti tutti su quel carro perché siamo diventati tutti campioni d'Europa, vedi, quando ci beffeggiavano tutti.
0: E non è solo quello, Graziano.
2: Io ci sto,
0: è
2: io
0: la
2: sto
0: sua
2: con
0: capacità.
2: Poi,
0: di dare autostima ai giocatori.
3: È scappato e è andato in Arabia.
2: Perché tu non ci
3: andavi. Ci sarei andato. No, non ci sarei andato.
0: Nessuno,
3: non ci sarei andato.
0: Nessuno. Perfetto, non ci sarei andato. È tornato,
2: ha chiesto scusa.
3: Ho capito.
0: E adesso cosa vogliamo fare? Perché ha fatto una scelta discutibile in quel momento, oggi non è un allenatore all'altezza.
3: Secondo me uno che fa una cosa del genere non è degno di riprendere la posizione che ha abbandonato scappando.
2: Non è scappato, ha perso tanti altri allenatori.
4: Diciamo che l'avevano anche un po' instradato verso l'uscita.
3: Però lui c'aveva la macchina già con il motore acceso sotto.
4: Forse ci dimentichiamo che avevano fatto terra bruciata attorno dopo la mancata qualificazione. Lui obiettivamente si era trovato in una situazione, poi possiamo discutere il tradimento o non tradimento.
0: Vi ricordo che Mourinho, vinta la Champions con l'Inter, nello spogliatoio del Bernabeu era già sulla macchina.
2: Vi ricordo che
0: Real Madrid,
2: con lo scudetto alla Roma, era già con la macchina in direzione Torino.
4: Macchina aziendale della Roma, tra l'altro.
2: Macchina aziendale, ve lo ricordo, vi ricordo queste piccole particolari che magari vi sfuggono, no?
3: No, però diciamo che questo è stato talmente eclatante che ce l'abbiamo ancora negli occhi. Poi possiamo anche fare finta di non ricordarcelo, ma ce l'abbiamo tutti negli occhi quello che ha fatto.
4: Io Caglioli in questo momento, che gioca nel Brentford. Allora faccio il giro per arrivare anche agli stadi, allo stadio di Genova. Brentford, squadra dove gioca Mikkel Damsgaard, ex sampdoriano, che questa sera in campo con la Danimarca ha fatto gol e assist contro il Portogallo.
2: L'ha fatto anche la settimana prima.
4: Un grande giocatore che obiettivamente forse a Genova ha reso meno ancora di quello che
0: l'abbiamo visto pochissimo.
4: Esatto, l'abbiamo visto troppo poco. Brentford, che è una squadra dell'ovest di Londra, una delle tantissime squadre di Londra, che ha uno stadio pazzesco. Io ci sono stato a febbraio, strettissimo in mezzo alle case. C'è spazio, cioè ci sono 2 metri dalla fine dello stadio a quando iniziano i muri delle case, e lì si gioca regolarmente la Premier League, si possono giocare le coppe, si può fare tutto. Ci sono legislazioni diverse, non c'è dubbio, l'Inghilterra, il Regno Unito è diverso, ma è assolutamente uno stadio godibile, a norma, moderno, che fa vivere la partita, e dove il Brentford sta comunque ottenendo degli ottimi risultati.
2: È verissimo, è giustissimo. Dove c'è magari anche una standing zone?
0: Per chi
2: ferma,
3: potrebbe essere.
2: Ma potrebbe anche essere, ci fermiamo un attimo.
5: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Allora, ve l'avevo promesso, parliamo di stadi, perché siamo tutti molto molto felici che nei 14 stadi sia stato inserito quello di Genova.

0: Poi non è detto che si arrivi alla scelta finale che sia nei cinque stadi, però tanto è già un titolo di merito questo, no? Essere inserito in questa globalizzazione di stadi pronti.
1: Molto
0: per...
1: importante, molto,
0: molto
1: importante.
0: Molto importante, no? È chiaro che tre stadi ci sono già, c'è l'Olimpico di Roma, c'è il nuovo stadio di Milano e c'è l'Allianz della Juventus. Poi ci sono delle candidature che sono forse più avanti, perché io penso a Palermo, penso a Cagliari, penso a Firenze, penso a Bologna.
2: Però, dovrebbero fare stadio nuovo a Bologna.
0: C'è stato stadio a Bologna nuovo, stadio a Firenze deve essere completato.
1: Secondo me è un tema anche di copertura politica, cioè di politica di copertura del territorio. Quindi secondo me uno stadio al sud glielo vogliamo dare?
2: Sì.
1: Glielo vogliamo dare, quindi secondo me tra Napoli e Palermo.
0: Perché Napoli? Perché per esempio il Maradona ci sarà sicuramente, però è molto in ritardo
1: sì,
0: rispetto
1: però,
0: agli altri. È stata
1: però,
2: Napoli può pagare la lite in corso tra De Laurentiis. De Laurentiis vuole uno stadio completamente diverso da un'altra parte, non vuole più investire sul Maradona, che ritiene assolutamente impossibile da riqualificare, e non ha tutti i torti, perché spesso e volentieri
1: però c'è Palermo che è un'altra forte pretendente.
2: Che è più avanti.
1: Però quello che conta, al di là del fatto che noi si vorrebbe chiaramente rientrare in queste cinque, quello che conta è che si riesca a fare e si riesca, e come siamo rientrati, a essere in questo novero di stadi.
0: Perché
1: che
0: c'è la possibilità
1: hanno,
0: di contributi, no? Anche.
1: Hanno aiuti dallo Stato in maniera significativa, e quindi essere in questa short list è molto importante. Poi che venga fatta questa certo. ristrutturazione integrale per poter avere uno stadio che sia UEFA 4 e che quindi abbia le caratteristiche per ospitare competizioni internazionali delle nostre squadre di calcio, ma anche della nazionale che potrebbe venire a competere.
0: Però io non voglio diminuire la capienza, non la voglio.
1: Hanno portato una proposta significativa, l'hanno portata fino alla sala rossa, quella della standing zone, cioè la possibilità di stare in piedi per implementare il numero di spettatori. Peccato che in Italia c'è una norma di un decreto ministeriale dell'86 che impedisce questo tipo di intervento, quindi bisognerebbe che a livello statuale si intervenisse su questa norma di rango secondario, si dice.
0: Banco secondario, si dice proprio così, però insomma siamo molto felici di questo, poi degli altri problemi se ne occuperanno, però noi ha fatto piacere già l'inserimento, no?
1: Sì.
0: È stata una buona cosa da questo punto di vista. Poi i 50 anni che non si paga e poi tutto il diritto di superficie, questo è un altro problema che in questo momento non ci sentiamo di entrare dentro. Detto questo, fateci una cortesia, non togliete i posti. Non vendete tutti questi skybox, non vendete tutta questa, cioè io capisco che le società devono guadagnare, capisco che tutti si sostengano anche, però il pubblico chi vi dà l'entusiasmo, la gioia, il trasporto per vincere anche le partite? Quelli che sono lo skybox e mangiano? E mangiano due ravioli
2: tra
0: e vi guardano nello specchio e dico vabbè, anche se la sbaglio cosa significa, mi danno la gente che lì è così, è la verità, non potete mica mettere in dubbio questa cosa qua.
2: La partita della Sampdoria temo lo dicano in inglese o in qualche slang dell'est asiatico,
3: sicuramente l'inglese.
2: Stavo cercando, per quello che poteva valere, prima dell'abbattimento del vecchio Ferraris, cioè l'ultima stagione in cui si è giocato col Ferraris vecchio completo, che dovrebbe essere stata l'86-87, sommando Genoa e Sampdoria nei rispettivi campionati, Genoa e Sampdoria avevano 15.000 abbonati.
1: Sì, ma erano altri tempi, altri mondi.
2: Sommandoli
1: siamo
0: 47.000, ragazzi, sono
2: 50.000. Non puoi pensare di tagliare.
0: Non si può.
1: Il Genoa in questi anni ha fatto un numero di abbonati tale che è incredibile, se pensiamo alla capienza dello stadio Luigi Ferraris attuale sui 32-33.000 spettatori. spettatori, e il Genoa l'anno scorso ha fatto 31

0: 2000 spettatori tra abbonati e paganti, esatto. di media. Questo la dice
1: lunga.
0: Io
1: vedo tutte le partite, quando vedo, tu parli del Genoa ed è effettivamente vero, ma io vedo anche la Sampdoria e i telecronisti che dicono ci sediamo un attimo allo stadio Ferraris perché guardiamo le coreografie e guardiamo il pubblico perché da altre parti non c'è nessuno.
0: Esatto.
1: Da altre parti non c'è nessuno.
2: Il campionato di Serie B è una cosa...
0: Sì, è un peccato in un

0: come Genova, dove si vive di calcio, dove il calcio viene vissuto domenicalmente, castrare questa grande passione.
1: Noi invece non vogliamo castrare le manifestazioni di Michele Corti e le voglio ricordare ancora perché sono estremamente interessanti. Prima c'è stato un appello bellissimo.
2: Beh, allora,
1: bello.
2: Dobbiamo dare gli appuntamenti, l'agenda.
1: Diamo gli appuntamenti, diamo l'agenda, diamo notizie anche alle famiglie.
2: Guarda, intanto un po' di, visto che è un periodo caldissimo, intanto domani c'è un appuntamento molto interessante, lo seguiremo poi anche su Primo Canale, perché tra i tanti appuntamenti insieme a Montallegro abbiamo una serie anche di eventi scientifici. Domani parleremo di pallanuoto con luminari della medicina legati alla spalla del pallanuotista, con grandi campioni di oggi e di ieri, da quelli del Quinto, del Savone, della Proreco di oggi, al mitico Caimano Eraldo Pizzo di ieri, e quindi sicuramente domani in Torre San Vincenzo una mattinata di lavori particolarmente interessante, ma questa è più tecnica. Invece, tornando all'appuntamento per il nostro pubblico, noi vi aspettiamo sabato tutto il giorno in Piazza De Ferrari con Non ti scordar di me, la giornata dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti, con Vanni Oddera, le sue evoluzioni e i suoi voli con le moto, ma le moto che potranno anche far salire i piccoli per farli giocare e provare, tante attività con Stelle dello Sport, dalla danza alla ginnastica e flash mob anche di Zumba, insomma una giornata di festa da vivere insieme per conoscere sempre di più e sempre meglio quella che è l'attività della Gigi Ghirotti. Questo è il sabato, e poi guardiamo già oltre al sabato successivo, quello del campionato che riprende, Genoa Fiorentina al Ferraris, ma poco più in là, poco più avanti. Alla Sciorba ci sarà già a partire dalle 10 del mattino la sesta edizione dello Sport Ability Day, la più grande festa dello sport per persone di tutte le abilità. L'invito è venite a giocare, a sfilare, a partecipare, a giocare insieme a ragazze e ragazzi con disabilità nelle diverse aree sportive, più di 40 sul campo, in piscina, perché è davvero un qualcosa di magico. E quindi ci sarà anche Don Roberto Fischer con la sua radio fra le note, un momento di musica, di spettacolo nel primissimo pomeriggio, di danza, un flash mob a cui parteciperanno tutti insieme i senior, i giovanissimi, gli studenti, i ragazzi di tutte le abilità. È davvero una festa unica, partecipate, venite sabato 10 ottobre alla Sciorba.
1: E poi sabato, invece, questo sabato, dopo essere andati da Michele, ritornate, andate a Bogliasco, perché intitoleranno il piazzale davanti al Mugnaini a una grandissima figura che ha fatto la storia bucerchiata, Paolo Mantovani. Tante famiglie, la famiglia Mantovani al completo, ma tante famiglie, tanti tifosi, giocatori attuali e giocatori, gli ex calciatori, insomma ce n'è per tutti veramente. Allora io ringrazio Andrea 1, Andrea 2,
0: buonasera,
1: Simone 1, Michele 2, in regia ci sono Andrea e Alex. Naturalmente, come mi piace dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Buonanotte a tutti,
2: ciao.

0: Per la nostra finestra sul mondo oggi vogliamo, ed è proprio il caso di dirlo, a Dubai. Andiamo a salutare Deborah Orsino. Ciao Deborah, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto.
0: Grazie a te per aver accettato. Ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, dal Ponente, sei arrivata a Dubai?
1: Sì, allora in realtà io la Liguria l'ho lasciata già un po' di anni fa, infatti Dubai non è stata la mia prima destinazione nel mondo del lavoro, ho vissuto prima a Milano, poi a Barcellona e adesso abbiamo ingrandito ancora e sono arrivata qui a Dubai. E la Liguria l'ho lasciata principalmente per lo studio, perché io inizialmente studiavo in un'accademia di danza, infatti ho sempre fatto questo nella vita, ho lavorato come ballerina poi a Barcellona.

0: E da un anno a questa parte mi sono trasferita a Dubai, dove lavoro come assistente di volo per Emirates.
1: Com'è vivere a Dubai? Partiamo di lì e poi arriviamo un po' a raccontare anche ai nostri telespettatori le particolarità di un lavoro che sicuramente attira molte curiosità.
0: Sì, allora, vivere a Dubai all'inizio, non lo nego, è stato un po' uno shock, perché è molto distante da quello che io avevo vissuto fino a quel momento. È una città multiculturale, enorme, piena di persone, ci sono più di 200 nazionalità diverse, quindi adattarsi è stato difficile all'inizio, perché comunque sì, avevo vissuto da sola, ma sempre in Europa, e comunque Barcellona si assomiglia molto all'Italia. E quando sono arrivata qui, la prima cosa che ho detto, ah, che caldo, che bello, mi piace, era ottobre. E poi non avevo capito che il caldo doveva ancora arrivare, quindi le nostre stagioni qua sono due. Abbiamo l'estate e l'estate plus, praticamente. Due stagioni
1: e caldo basta. E caldissimo, dice la regia, praticamente.
0: Caldissimo, caldissimo. Adesso per fortuna stiamo andando in una direzione migliore, se abbiamo prospettive migliori, però l'estate è stata veramente dura. E a livello, diciamo, di vita quotidiana, devo dire che è una città che ha tutto. Ti abitua quasi alla facilità delle cose, perché qualsiasi cosa la puoi ottenere nel giro di qualche minuto, qualsiasi cosa la puoi ordinare a casa, quindi è facile anche abituarsi, diciamo, a non dover fare più sforzi quasi per niente. Poi io, viaggiando molto, Dubai non la vivo neanche così tanto, perché ce l'ho come base, però alla fine sono sempre in giro per il mondo, quindi quando sono qua sono più giorni di riposo, giorni di reset, diciamo.
1: Ci racconti qualcosa proprio del tuo lavoro?
0: Sì, allora, io appunto lavoro come assistente di volo da un anno ormai con Emirates, che è appunto uno dei colossi, forse l'impresa ad oggi più grande, la compagnia aerea più grande, e ho passato le selezioni quando ero ancora in Italia, quindi ho fatto l'intervista e ad ottobre ho iniziato con i 2 mesi di training che sono obbligatori appunto per ottenere la licenza di volo, in cui ci sono varie materie, abbiamo anche ad esempio il primo soccorso, tutto quello che può servire appunto a bordo. E il lavoro di per sé è un lavoro molto dinamico, che è quello che io cercavo, perché comunque sono sempre una pallina in movimento, bisogna di tenermi occupata, ho bisogno di scoprire, vedere, sono sempre stata molto curiosa e devo dire che quindi il lavoro l'ho azzeccato, perché tutti i giorni mi confronto con diverse culture, appunto visito posti che non avrei mai potuto visitare conducendo uno stile di vita normale. Infatti mi ritengo molto fortunata a potermi svegliare un giorno a New York, un giorno a Madrid, l'altro giorno magari in Sudafrica, e anche a conoscere così tante persone con così tante storie alle spalle. E non nego che all'inizio è stato faticoso adattarsi allo stile di vita, perché appunto il jet lag è all'ordine del giorno, quindi le sveglie una volta alle 3 del mattino, alle 5 di pomeriggio, a mezzanotte, diciamo che ti devi un po' abituare e trovare il tuo ritmo di sonno. Però comunque nella gioventù è, secondo me, uno dei lavori migliori che ci siano, perché io veramente in un anno ho visto tantissime cose che non mi sarei mai immaginata di vedere.
1: Qual è l'aspetto più bello, forse ce l'hai già raccontato, che è questo, no? Di vedere il mondo, tante città diverse. L'aspetto un po' più, secondo te, critico ad avere a che fare con tante persone, c'è o non c'è?
0: C'è sicuramente, perché chi lavora anche in generale nel customer service sa che ogni persona bisogna comunque interfacciarsi in un modo diverso. Poi a bordo appunto non si tratta solo di avere magari un volo con italiani piuttosto che un volo con americani, ma sono sempre tutti mischiati, quindi comunque non sai mai con chi andrai a lavorare quel giorno. Bisogna essere malleabili dal punto di vista mentale, quindi riuscire a capire chi sia dall'altra parte. A me piace molto comunque anche sapere magari la storia, se ho tempo di interagire con i miei passeggeri, perché ci può essere quello che magari arriva a bordo più stanco, o la famiglia con 5 bambini che quindi già partono stressatissimi nel volo, e quindi bisogna avere un po' quella capacità, diciamo, di entrare anche nel cuore delle persone e far sì che si sentano quasi a casa, perché alla fine quello è il nostro obiettivo, rendere non solo il viaggio trasferimento da punto A a punto B, ma una vera e propria esperienza. Quindi secondo me il lato più critico è sapere che non ti stai interfacciando tutti i giorni con lo stesso tipo di persona, per cultura, per religione, per abitudini, perché comunque si impara che ad esempio noi, vivendo nel Medio Oriente, io ho scoperto una cultura, una religione completamente diversa dalla nostra, ma qui ne coesistono talmente tante che quindi non si fa neanche una distinzione. Quella è la cosa bella.

0: che alla fine tutti conviviamo nello stesso ambiente, quando siamo a bordo siamo tutti uguali.
1: Senti, ce la puoi raccontare qualche storia da una parte bellissima e dall'altra un po' più critica che ti è capitata? Perché credo allora, che fra di voi, no, assistenti di volo, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia su quello che vi accade, o no?
0: Sicuramente sì, ogni giorno ce ne sarebbe una da raccontare, la mia famiglia ne sente ogni sera quando atterro e gli dico non hai capito cosa è successo oggi, quindi sì, sicuramente ce ne sono.
1: E poi un po' come un ufficio qualsiasi, no? Alla sera si racconta quello che accade, solo che è il tuo ufficio è un aereo.
0: Esatto, è semplicemente spostato a 40.000 piedi di altezza, però più o meno è quella è la faccenda. Allora, sicuramente io una storia in cui ho diciamo capito che il mio lavoro andava al di là di quello di servire le persone a bordo piuttosto che essere lì, capito, per rendere comfort le persone, mi è capitata una mamma australiana da sola con 4 bambini che appunto viaggiava da Dubai a Sydney, che sono 14 ore e mezza di volo con 4 bimbi, non è indifferente, e il marito era sullo stesso volo ma viaggiava in business class, quindi lei una certa, stavo passando nel corridoio, mi ha guardata piangendo e mi ha detto per favore mi puoi aiutare, non riesco neanche ad andare in bagno, che non riesco a tenere i bambini. Io ho detto ma cavolo, assolutamente, quindi ne ho messo uno a giocare, l'altro ho detto andiamo a prendere degli snack, il più piccolino mi sono seduta, me lo sono messa in braccio, lei mi ha ringraziava così tante volte per essere riuscita a andarsi a sciacquare la faccia in bagno piuttosto che a prendersi 5 minuti di pausa, perché in 14 ore di volo stava facendo mangiare 3 bimbi, e questa cosa mi è rimasta molto impressa, infatti l'ho detta a mia mamma, ho detto cavolo, cioè io per avergli tenuto i bimbi 15 minuti, poi i bambini li adoro, quindi ogni volta che c'è un bimbo a bordo praticamente gli faccio fare il tour dell'aereo, cioè cerco di intrattenerli in ogni modo. Però questa mamma da sola che mi ha chiesto aiuto e mi ha detto se puoi andare a chiamare mio marito, il marito mi ha risposto sto dormendo, non voglio essere disturbato, quindi è stata comunque una situazione che ho detto cavolo, nel senso lei si è sentita comunque, capito, di aprirsi con me che mi conosceva da 2 ore e di chiedere una mano, che alla fine è una cosa che per me non mi costa niente, anzi io mi sono divertita con i bimbi e per lei è stato, capito, un grandissimo regalo, ha ringraziato tutti a bordo.
1: Meno male che ha incontrato te, Deborah, considerando il marito, sì. Diciamo meno male, ecco, insomma.
0: Però è un esempio un po' triste, però mi è rimasto molto impresso.
1: Ma certo,
0: se viaggiassi.
1: Senti, tu hai già detto
0: sola.
1: Sei stata a Milano, poi sei stata a Barcellona, adesso a Dubai, poi i voli, insomma, fai l'assistente di volo. C'è qualcosa che ti manca di casa, del Ponente, della Liguria, degli Ospedaletti, credo, no?
0: Sì, Ospedaletti, esatto. Allora,
1: c'è qualcosa?
0: Ce ne sono tante, devo dire la verità, e più vivo fuori più mi rendo conto che tante cose le davo per scontate, perché quando siamo lì, quando siamo piccoli non vediamo l'ora di esplodere, andare, cambiare. Adesso quando ho le ferie, paradossalmente tutti aspettano le ferie per andare in vacanza, io le aspetto per andare a casa, quindi appena ho la settimana libera torno a casa, e quello che mi manca di più è forse la semplicità di avere il bar di fiducia piuttosto che incontrare la stessa persona quando fai la passeggiata mattutina, cosa che qui non accade perché il bar di fiducia non ce l'ho e le persone, c'è un circolo talmente enorme che quindi è praticamente impossibile anche crearsi un gruppo di persone che vedi quotidianamente. Poi Ospedaletti è il mio paesino da sempre, quindi io lì ho le mie radici e lì mi sento sempre di tornare a casa, nonostante ormai casa sia stata in tanti posti differenti, e essendo che la mia famiglia abita lì, per me è sempre un ritorno all'infanzia praticamente, mi godo a pieno le giornate lente, che sono quello che appunto qua a Dubai non esiste, nel mio lavoro non esiste, una routine, svegliarsi a un certo orario, colazione con il cappuccino, il croissant, piuttosto che il pranzo a casa della nonna, sono tutte cose che me le godo veramente, me le assaporo di più da quando vivo lontana.
1: Tanto la nostra regia ti fa vedere un po' di immagini, insomma.
0: Sì, infatti le stavo guardando, già mi veniva la malinconia.
1: Ti faccio questa ultima domanda, Deborah, che riguarda un po' il tuo futuro. Forse non te lo sei chiesto, o forse sì. Pensi che questa possa essere una parentesi, magari di un po' di anni, visto che sei molto giovane, e poi rientrare in Italia, oppure non te lo sei ancora chiesto?
0: Allora, rientro in Italia, sì, me lo sono chiesto, non lo vedo prossimo, perché comunque mi sono resa conto che io lo stile di vita che riesco a fare qua con il lavoro che ho al momento non riuscirei a farlo in Italia e al momento sento che è la cosa migliore per me. Sicuramente non so se questo tipo di lavoro sarà per sempre.

0: perché comunque è stancante, perché non ti dà una routine, non certo. È un lavoro stabile per sempre. Però Dubai è sicuramente una città che ti apre gli occhi su tante finestre diverse. Mi sono veramente resa conto che se non è questo il lavoro dei miei sogni, può essere un altro, possono essere mille altre porte da aprire, perché c'è tutto e soprattutto ci sono gli strumenti per farlo. In Italia quello che a me manca un po' è la cosa che siamo un po' statici. Qua invece l'evoluzione è costante, quindi mi sento sicura se dovessi mm-hmm. rimanere per sempre qua. Ovviamente avvicinarmi a casa ogni tanto ci ho pensato, mi piacerebbe, però sicuramente per adesso la mia vita è qua.
1: C'è tempo, direi. Debora, allora io di solito adesso alla fine faccio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. Ora, essendo tu la prima assistente di volo che ospito in questa rubrica, non so come ci vuoi salutare, se anche con una formula che usi normalmente nel tuo lavoro, scegli tu.
0: Allora, qua si saluta Salam Aleikum, che è okay. Il modo per salutare, e poi sicuramente Shukran, che vuol dire grazie. Io ringrazio per questa occasione, ringrazio voi e la mia splendida Liguria che tengo sempre nel cuore.
1: Grazie, grazie Debora. E se fossimo, diciamo così, in uscita dall'aereo, come ci saluteresti?
0: In italiano, perché io di solito l'italiano praticamente lo dimentico.
1: Ah, ok, va bene. Allora, se vuoi salutarci in italiano, va bene.
0: Comunque, per me sarebbe sempre grazie, arrivederci, spero di vedervi presto.
1: Grazie, grazie mille, Debora. A presto, ciao.
0: Grazie, a presto, un saluto a tutti. Buon pomeriggio. Ciao, grazie.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro

0: di Pesaro che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
1: È essenziale che Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice. Quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
2: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo

0: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi incontra la sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta, per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi incontra la sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,250 milioni è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
4: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
5: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.

0: questa parte.
1: La regione Liguria, peraltro, è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari, a volte anche molto molto importanti.
2: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid, e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
3: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Pippolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo. Questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva nella disperazione abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco. Ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Che non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non certo. Ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è
0: certo.
1: Come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari...

0: magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi, certo. Vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto dirti prima delle cose, certo. Avrei potuto farne altre. Li avremo tutti dei rimpianti e dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
1: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
0: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti. Questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove, sì. Perché voglio ricordarmi il suo volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo. E non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.

0: Si è aperto alla presenza della Premier Giorgia Meloni il 66esimo Salone Nautico. Grande afflusso di pubblico al Waterfront di Genova che fino al 6 ottobre ospiterà il meglio della nautica, con yacht e super yacht, barca a vela, gommoni e multiscafi e un ricco programma di eventi, convegni e spettacoli. Regione Liguria raddoppia la sua presenza al Salone Nautico. Da oggi fino al 6 ottobre saranno operativi due spazi espositivi distinti, accomunati da un unico grande protagonista, il mare. Da una parte all'interno del Palasport il mondo della startup, dell'innovazione e delle imprese della Blue Economy, con incontri di approfondimento. Dall'altra, nell'area ex Tenso Struttura, il racconto turistico di una Liguria che trova proprio nel mare uno dei suoi elementi più identitari. 22 comuni liguri sono pronti a investire in efficientamento energetico, grazie al bando regionale del FESR Liguria 2021-2027. Sono stati richiesti oltre 10,6 milioni di euro per riqualificare energeticamente edifici pubblici o ad uso pubblico. Una cifra che, sommata a quanto fatto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, porta oltre 38 milioni di euro l'impegno complessivo di Regione Liguria per gli enti pubblici. L'Italia del Dono si dà appuntamento in Liguria per festeggiare il Giorno del Dono 2026. Studenti, enti no profit, comuni, imprese virtuose e cittadini saranno ancora una volta insieme per la più grande festa del dono d'Italia, sempre realizzata dall'Istituto Italiano della Donazione, ma che quest'anno avrà la Liguria come capitale. Nel mese di ottobre il territorio ligure sarà protagonista di numerose iniziative. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono.

0: scendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buongiorno e buon venerdì da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Ieri ha inaugurato a Genova, nell'area del waterfront di Levante, il Salone Nautico Internazionale, arrivato alla sua 66esima edizione. Alla presenza, per il taglio del nastro, della Premier Giorgia Meloni, che ha detto il Salone è una vera eccellenza. E subito fuori dal Salone Nautico, intanto vedete le immagini dell'arrivo di Giorgia Meloni al waterfront e poi appunto del taglio del nastro, dicevo fuori dal salone, prima dell'inaugurazione, di fronte ai cancelli erano presenti invece i lavoratori di Ericsson. Lunedì ci sarà l'incontro al MIMIT, al Ministero dell'Industria, tra il ministro Urso e l'azienda. Il ministro Urso peraltro ieri presente all'inaugurazione. Possibile protesta per il 7 di ottobre. Oggi pomeriggio invece in Liguria, Genova, De Ferrari, ci sarà l'incontro con i parlamentari liguri e la stessa regione Liguria, proprio per parlare della vertenza Ericsson. La nostra salute, i casi di morbillo in aumento, sono 13 infatti i casi gravi di morbillo in Liguria, con un uomo di 39 anni in terapia intensiva al Policlinico San Martino di Genova. Il monito del professor Bassetti: rischio della peggior epidemia che si sia mai vista. Quest'oggi, vi ricordo, 9:30 al Medico Risponde, proprio il professor Matteo Bassetti. E poi ancora la cronaca: oggi pomeriggio alle 17 davanti alla prefettura di Genova, Largo Lanfranco, ci sarà la mobilitazione dopo il caso dello striscione che è stato rimosso e poi riportato davanti alla scuola elementare Daneo di Genova, nel centro storico. Tante le adesioni da parte di associazioni e anche della politica. E torniamo all'inaugurazione di ieri del Salone Nautico. Primo Canale era presente, abbiamo visto insieme la cerimonia inaugurale in diretta, sentiamo com'è andata.
1: È stata inaugurata la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, un importantissimo evento che porterà a Genova per 6 giorni il top della nautica mondiale. Peraltro l'Italia è leader soprattutto nel settore dei maxi yacht. Proprio le grandi barche sono protagoniste di questa edizione, con più numeri, ma non ci sono soltanto

0: i produttori italiani. I produttori arrivano infatti da 45 paesi del mondo. Da oggi l'attenzione del mondo della nautica e dell'economia sono puntati su Genova.
1: Una premier Giorgia Meloni in versione last minute genovese ha inaugurato il Salone Nautico Internazionale visitando prima gli stand e tagliando successivamente il nastro sul parco della terrazza del Padiglione Blu. Una passeggiata tra applausi strette di mano, una toccata e fuga per ulteriori impegni istituzionali fino ad arrivare a uno scambio veloce di battute con la stampa prima di ripartire dal capoluogo ligure. Un plauso al settore nautico, considerata un'eccellenza italiana.
2: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinari.
1: Per la premier Giorgia Meloni è stata anche l'occasione per commentare il caso dello striscione rimosso dalla scuola Daneo del centro storico con la scritta «Qui nessuno è straniero», appeso in solidarietà dopo il varo del decreto scuola.
2: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno è straniero e quindi non so che cosa...
1: Giorgia Meloni ha commentato anche la sentenza di primo grado sull'omicidio in Egitto di Giulio Regeni, su cui si era già espressa. Siamo chiaramente di fronte a una sentenza che non è definitiva, ci sono 3 gradi di giudizio, all'esito della sentenza ovviamente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro però che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, anzi può creare maggiori difficoltà.
3: E adesso con la polizia locale gli aggiornamenti sulla situazione del traffico nella città di Genova.
4: Buongiorno alla centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico in aumento sulle strade cittadine, ma al momento non si segnalano criticità. Ricordiamo le modifiche alla viabilità in corso Marconi, dove è chiusa la corsia, la carreggiata, lato direzione Levante. Modifica la viabilità in corso Quadrio e in corso Saffi, dove sono stati allestiti sul lato mare della carreggiata, sono stati allestiti degli stalli di sosta in funzione appunto del salone nautico. Ricordiamo la riapertura del sottopasso di via Milano, della corsia lato mare del sottopasso di via Milano. Per quanto riguarda lo sciopero nazionale per le categorie pubbliche indetto da una sigla sindacale per la giornata di oggi, al momento non ci sono notizie di manifestazioni che possano avere ripercussioni sulla viabilità. Chiudiamo informando che dalle 8 alle 12.30 a Sestri in Villa Rossi sarà attivo ufficio mobile a disposizione dei cittadini. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
3: Grazie alla Polizia Locale, adesso vado in Newsroom 28 con Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
5: Buongiorno Eva, andiamo subito a vedere com'è la situazione in questo momento sulle nostre autostrade. Allora partiamo dalla tratta genovese e vediamo le diverse segnalazioni. La prima in A7 direzione Milano, abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso, e sempre per il traffico intenso in A7 direzione Milano abbiamo una coda tra Bivia 7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto. E allora ci spostiamo, andiamo a visualizzare l'ultima segnalazione che riguarda proprio la A10 direzione Genova, una coda tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 Milano Genova, sempre per il traffico intenso. E allora ci spostiamo e andiamo sulla tratta di Ponente, la A10, e vediamo che è già iniziata una coda di 1 chilometro tra Feglino e Spotorno, questo in direzione Genova e a causa dei lavori. Quindi queste sono le segnalazioni che al momento riguardano proprio le nostre autostrade, ma naturalmente noi continueremo con tutti gli aggiornamenti. A te, Eva.
3: Grazie Elisa, e adesso le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Una giornata con una nuvolosità medio compatta, lo vedete dalle immagini in tempo reale delle nostre telecamere, su tutta la regione. Nuvolo è variabile anche questo pomeriggio con velature in transito a partire dalla serata. Le temperature minime sono stazionarie, le massime in lieve aumento, 21 la minima quest'oggi, 27 la temperatura massima sulla nostra regione. I venti sono in prevalenza da nord, il mare è mosso sul centro ponente questa mattina, dal pomeriggio sarà mosso invece soltanto a ponente. Vi ricordo come ogni venerdì alle 8.20 l'appuntamento con ARPAL per le previsioni del fine settimana. Il nostro almanacco come ogni giorno, oggi si venerano i santi angeli custodi, sono i messaggeri che secondo la tradizione cristiana guidano e proteggono ogni persona dalla nascita fino alla morte. La luna è calante, illuminata al 62%, sarà luna nuova il prossimo 10 di ottobre, il sole

0: quest'oggi è sorto alle 7.23, tramonterà questa sera alle 19.06. E oggi è la giornata internazionale della non violenza, è una ricorrenza dell'ONU che coincide col compleanno del Mahatma Gandhi, che era nato il 2 ottobre 1869, e in Italia è una festa che amiamo sempre ricordare perché quest'oggi è la festa dei nonni. Accadde oggi, torniamo al 1928, quando fu fondata l'Opus Dei da parte di Escrivá de Balaguer. Nel 1950 invece proprio la striscia Peanuts di Schulz venne pubblicata per la prima volta su 7 quotidiani statunitensi. Nati oggi, buon compleanno Antonio Di Pietro, classe 50, Massimo Gramellini, nato nel 1960, Romina Power, nata nel 51, anche il cantante Sting, sempre del 1951. Andiamo avanti con le notizie, parliamo di quel che è accaduto ieri davanti ai cancelli del Salone Nautico Internazionale che stava per aprire. C'erano anche i lavoratori di Ericsson che stanno cercando di alzare l'attenzione sui licenziamenti di 131 lavoratori.
1: Dagli Erzelli al Salone Nautico, così i lavoratori di Ericsson hanno portato avanti la propria protesta anche durante l'inaugurazione della kermesse marina più famosa d'Italia. 131 licenziamenti decisi dall'azienda svedese, che anche nelle scorse ore in audizione alla Camera ha ribadito che non farà passi indietro. La richiesta però dei sindacati risuona forte e chiara ed è trasversale.
2: Chiediamo da tutte le autorità di darci il massimo sostegno per questa vertenza che è ovviamente destinata a continuare visto il muro contro muro che sta facendo l'azienda.
1: A essere tagliato sarà tutto il reparto ottica di Ericsson dopo l'incontro con i parlamentari liguri. Il prossimo step che metterà di fronte l'azienda al ministero è atteso per lunedì prossimo. Nel frattempo...
0: E adesso vi ricordo che cosa accade quest'oggi su Primo Canale, la nostra agenda come sempre. Intanto alle 9:15, subito prima del Medico Risponde, c'è l'appuntamento del venerdì col Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, intervistato da Matteo Cantile. Genova chiama Roma, la nostra rubrica del venerdì. Alle 9:30 il Medico Risponde, come ogni venerdì, sarà l'infettivologo Matteo Bassetti, ci sono i casi di morbillo che preoccupano, ma pronti a ricevere le vostre domande. Dalle 10 c'è Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, i vostri commenti, le vostre telefonate, i vostri messaggi, i temi del giorno. 12:30 con Tiziano Berti, Newsroom 28, il punto sull'informazione di metà giornata, dalle 12:30 alle 13, e dalle 13 con Tiziano Berti c'è Al centro, il magazine di pausa pranzo, anche con la nostra consueta rubrica della finestra sul mondo. Il Primo Giornale è alle 18 e questa sera, venerdì, dunque si parla di Sampdoria con Gradinata Sud a partire dalle ore 20. Io do il mio buongiorno alla regia, è il nostro momento, quello importante in cui ci beviamo un piccolo caffè insieme a voi e poi torniamo insieme.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria, con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Mar Ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Dal 1963.

0: 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.it.

0: Buongiorno Eva, questa volta dal nostro profilo Facebook andiamo a vedere quali sono le notizie. Intanto, tra le prime, le modifiche al traffico e le modifiche soprattutto alla viabilità a partire da ieri pomeriggio per il concerto di Nova, la DJ Techno che sarà in piazza Mandraccio questa sera a partire dalle 18. Continuiamo con l'avvertenza Ericsson. Ieri al Nautico il ministro Urso ha detto lunedì tavolo nazionale al Mimit, l'azienda deve avere rispetto per l'Italia e per i lavoratori, questo arriva dopo che alla Camera l'azienda non ha fatto passi indietro, ha confermato la procedura di licenziamento di 131 lavoratori. Continuiamo con la cronaca, viaggio a Sestri Ponente tra le realtà che lavorano tutti i giorni sul territorio, bambini malnutriti e famiglie in difficoltà, un viaggio dentro l'infermeria del centro oncologico Ligure di Sestri Ponente. Continuiamo poi ancora con la cronaca, ricorderete la spedizione punitiva a colpi di bastoni che era avvenuta a Lagaccio qualche tempo fa, sono stati arrestati due fratelli, volevano che spacciassi cocaina per loro, ha detto la vittima del pestaggio, restano comunque dubbi sul movente. Per chiudere poi il posto che racconta la visita e l'inaugurazione del Salone Nautico con la Premier Giorgia Meloni in versione genovese che ha inaugurato il Salone Nautico Internazionale visitando prima gli stand e poi sul palco. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, grazie. Noi andiamo avanti, continuiamo a parlare di quel che è accaduto ieri all'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale, 66esima edizione. Sentiamo le voci del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, della sindaca Silvia Salis, del presidente di Confindustria Nautica Formenti. Sentiamo.
2: Non solo una vetrina che porta a Genova per sei giorni aziende, operatori, visitatori da tutto il mondo, rappresentando il principale appuntamento dell'industria italiana della nautica. Il salone rappresenta anche uno snodo fondamentale per il futuro del settore e per il suo peso nell'economia italiana, oltre che la sfida di rendere Genova sempre più legata al mare. Per il presidente della regione Marco Bucci, il salone è strategico per la Liguria, per la sindaca Salis, la vetrina internazionale della città, mentre il presidente di Confindustria Nautica vede il suo comparto come una delle espressioni più avanzate del Made in Italy.
3: Questo è l'esempio del Made in Italy, dove c'è genio, creatività, innovazione, tecnologia, capacità, design e passione, perché poi alla fine noi abbiamo una grande passione per queste cose. Io non lo dico perché voglio fare il simpatico, ma perché io penso sia veramente importante che attorno a queste cose ci sia una grande passione. Noi italiani siamo famosi non solo per avere tecnologia e design, ma anche per averci il cuore in queste cose.
4: Questo salone è la vetrina internazionale di Genova, il nostro brand identificativo, ho avuto modo di dirlo prima, l'ho sempre detto da quando sono sindaca, l'ho sempre pensato da cittadina genovese. Quello che dobbiamo fare, come dicevo, facendo il paragone con le realtà di Las Vegas che costruiscono i teatri intorno ai grandi spettacoli, ecco, questo è il nostro grande spettacolo, ovviamente va costruito un teatro sempre più performante che ci permetta di diventare veramente il salone più importante del mondo.
5: Beh, a livello internazionale ormai quasi non abbiamo rivali, gli altri stanno battendo la fiacca, stanno perdendo il passo, no? Stanno battendo il passo, noi invece siamo in crescita continua. Adesso spostando la data siamo riusciti ad avere anche il super yacht, quindi siamo completi e è solo l'inizio, quindi con quello che ha detto il Presidente Paroli avremo anche una nuova darsena per i grandi, per gli yacht di ancora maggiore dimensioni. Siamo sopra e vogliamo rimanerci.
1: E ora, come ogni venerdì, ci aggiorniamo con le previsioni meteo con ARPAL. Buongiorno, in collegamento telefonico con noi a Cristina Capaci di ARPAL.
6: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Venerdì con qualche nube, vorremmo sapere da te, insomma, se reggerà e come andrà questo fine settimana oltre alla giornata di oggi.
6: In realtà sì, reggerà, nel senso ci aspettiamo un weekend comunque sempre caratterizzato da questo promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che continua a mantenere anche sulla nostra regione uno scenario prettamente tardo estivo, quindi mantiene a distanza le perturbazioni che hanno interessato per esempio nei giorni scorsi la Francia. Da noi non siamo stati toccati da questa perturbazione, ma c'è una presenza di una nuvolosità sparsa, innocua, che abbiamo visto sia nella giornata di ieri che nella giornata di oggi.

0: però continuano a essere superiori alle medie del periodo, tanto è che questa notte abbiamo avuto l'ennesima, direi, notte tropicale, con la minima che a Genova ha toccato i 21 gradi 8, 21 e 7 a Savona, 21 a Imperia, è solamente un pochino più fresco, si fa per dire, alla Spezia con 20.6 gradi. Quindi sono condizioni, diciamo, invariate quelle a cui stiamo assistendo almeno fino all'inizio della prossima settimana. Poi ancora tutto da confermare, ovviamente si tratta di fantameteo al venerdì, però ci si aspetta un possibile peggioramento nella metà della prossima settimana, con annesso calo delle temperature, ma ovviamente, insomma, ci saranno gli aggiornamenti del caso. Intanto andiamo nel dettaglio a vedere la giornata di oggi, che vedrà una nuvolosità medio-alta ancora abbastanza compatta, soprattutto questa mattina, su tutta la regione, qualche schiarita in più poi dal pomeriggio, venti che sono in prevalenza dai quadranti settentrionali dei forzi locali poi nelle ore notturne, un mare poco mosso, mosso invece a ponente ma solo questa mattina, e temperature, soprattutto le massime, lieve aumento, che raggiungeranno anche 27 gradi sia all'interno che sulla costa. Domani leggermente più bello, cioè il cielo sarà comunque velato, regolarmente nuvoloso, sempre a causa del transito di nubi medio-alte, ma queste velature sparse in realtà potrebbero anche, insomma, lasciare spazio a qualche spiraglio di sole. I venti saranno deboli settentrionali al mattino e alla sera, regime di brezza poi nel pomeriggio, mare poco mosso, mosso a ponente nella prima parte del giorno, e temperature sempre più o meno, diciamo, stazionarie, con notti, come dicevo, ancora tropicali, e temperature massime che supereranno sui 25-26 gradi, fino a massime di 27, come si sono registrate nella giornata di ieri.
1: Grazie, grazie Cristina Capaci di ARPAL. Allora, buon weekend, noi ci risentiamo lunedì.
0: Assolutamente, buona giornata a tutti.
1: E adesso le notizie dall'Italia e dal mondo. Il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Giorgia Meloni ha inviato la lettera alla von der Leyen. In queste condizioni, ha detto, con lo spazio limitato concesso dalle regole sulla spesa, non si potranno aiutare famiglie e imprese senza delle misure restrittive. I mercati sono nella bufera, col petrolio oltre 100 dollari, giù le borse, Milano meno 2,2%, vola lo spread. Invece caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, che sono sfociate in vere e proprie rivolte, con le scuole date alle fiamme, scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Vertice di crisi del governo di Parigi, annullati peraltro tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. In Italia invece si parla di legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge, l'aula della Camera ieri a scrutinio segreto ha rigettato con 229 contrari e 151 favori le pregiudiziali di costituzionalità. Voto contrario anche da parte dei vannacciani. Le opposizioni promettono battaglia anche fuori dal Parlamento. L'8 di ottobre ci sarà il voto finale. Le raffinerie cinesi invece hanno sospeso per questo mese, il mese di ottobre, le esportazioni di prodotti petroliferi verso destinazioni al di fuori di Hong Kong e Macao, in attesa poi di nuove indicazioni da parte di Pechino. La decisione arriva mentre Pechino punta a preservare le scorte domestiche. Poi si parla di caldo quest'oggi, perché l'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo che va dal 91 al 2020, dunque ufficialmente superato il precedente record del 2003. Sono i dati di Copernicus. Chiudiamo con il calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Queste le principali notizie, ci aggiorniamo, un flash dalla Newsroom 28 con Elisa per il traffico.
2: Eccoci Eva, aggiorniamoci con la situazione in tempo reale. Partiamo dalle nostre autostrade, andiamo a vedere quali sono le segnalazioni. La prima riguarda la A10, quindi direzione Genova, una coda tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano-Genova, e poi in A7 direzione Milano una coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. Nel frattempo potete vedere le immagini proprio in tempo reale delle autostrade della Liguria. E ci spostiamo, andiamo ad aggiornare insieme la situazione sulla A10, quindi la tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia. Vediamo ancora una coda di un chilometro tra Feglino e Spotorno, questo in direzione Genova, e a causa di lavori. E ci spostiamo, allora andiamo a vedere anche

0: E com'è la situazione qui a Genova, quindi la viabilità cittadina e al momento appare abbastanza fluida in diversi punti, ma naturalmente restano alcune criticità. Infatti, partendo dal ponente, tra Sestri Ponente e Cornigliano, la situazione sicuramente nel complesso è regolare, ma vediamo alcuni rallentamenti, ad esempio sulla Guido Rossa, dove vediamo questa tratta completamente rossa al momento. Infatti, la segnalazione parla proprio di veicoli fermi in coda. E poi spostandoci ci avviciniamo a San Pier d'Arena, resta naturalmente da tenere sotto controllo la zona di Via di Francia e del viadotto elicoidale, dove i lavori, le modifiche alla viabilità continuano a incidere proprio sugli spostamenti, hanno naturalmente ripercussioni anche nell'orario, diciamo, mattiniero, quindi a quest'ora, intorno alle 8:30. E poi ci spostiamo verso il Levante. Al momento, per quanto riguarda la sopraelevata, la situazione sembra piuttosto regolare. Troviamo più disagi verso la fine della sopraelevata. Naturalmente questo coincide anche con la chiusura di Corso Marconi lato mare, che pesa naturalmente alla situazione. Quindi questo per il momento è quello che riguarda proprio il traffico sia nella nostra città, a Genova, ma anche per quanto riguarda le nostre autostrade. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, facciamo solo una pausa, poi ancora gli aggiornamenti, sono anche giorni di scioperi, dunque vi aggiorniamo anche su questo, poi apriamo la nostra finestra con Stelle nello Sport, la finestra del venerdì e poi ancora tante notizie in questa chiusura di settimana, almeno nella sua parte feriale.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare

0: si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Le 8.33 a primo mattino, dicevamo, sono giorni anche di scioperi, tra oggi e domani sono diverse le vertenze aperte, allora torno da Aurora Bottino.
1: Sì Eva, perché appunto hai detto bene, sicuramente giorni di scioperi, quello la giornata di oggi e la giornata anche di domani, scioperi che coinvolgono Genova e la provincia e non solo, anche la Liguria, a partire da quello di oggi che è uno sciopero plurisettoriale, è stato indetto a livello nazionale e coinvolge scuola, sanità, ferrovie, forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli enti locali, l'agricoltura e la vigilanza privata. Nelle scuole genovesi sono state inviate le circolari per informare le famiglie della possibilità che le lezioni e i servizi scolastici subiscano fermi. La mobilitazione riguarda sia il personale docente che quello di ATA. Alla sanità ASL 3 ha comunicato che negli ospedali e nelle strutture territoriali sono sempre garantiti servizi essenziali e di emergenza, potranno invece subire rinvio o interruzioni le attività programmate. Infine i treni, nel settore ferroviario l'assenzione dal lavoro sarà limitata a una finestra di 3 ore, dalle ore 11 di questa mattina alle ore 14. Tra le ragioni di base dello sciopero ci sono i sindacati che indicano la richiesta di interventi contro il caro vita, il calo dei prezzi di carburanti e dei generi alimentari. E poi sabato 3 ottobre, quindi domani, sarà il turno degli autobus. Il CUB infatti ha indetto uno sciopero per la giornata di domani di 24 ore che coinvolgerà gli autobus di Genova, una situazione già complessa visti i tagli effettuati che pesano principalmente sul weekend, principalmente sul sabato, e quindi vedremo. C'è da dire che questo sciopero era stato indetto uguale qualche settimana fa, i disagi c'erano stati ma non a livelli importanti, quindi sicuramente seguiremo quello che accadrà. A te.
0: Grazie Aurora. E ora come ogni venerdì apriamo la nostra finestra con gli appuntamenti di Stelle nello Sport. Buongiorno al presidente Michele Corti.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Che weekend saranno? Non solo insomma, quello che sta arrivando, ma sono diversi gli appuntamenti e poi ci siamo col grande evento di ottobre.
2: Eh sì, sono anzi devo dire 3 weekend clamorosi. Intanto partiamo da 2 notizie perché tra poco in Torre San Vincenzo inizia una mattinata di sport e scienza molto interessante, un convegno sulla pallanuoto e in particolare sulla spalla del pallanuotista promosso da Villa Montallegro con Stelle nello Sport come sempre al fianco di queste occasioni in cui la prevenzione è fondamentale. Sono tantissimi gli allenatori dei settori giovanili ma anche gli atleti in sala per una mattinata in cui tanti relatori d'eccezione, tra cui il coordinatore del team medico della Federazione Italiana Nuoto, il professor Bonifazi, parleranno di questo studio che durerà 2 anni e che sarà particolarmente prezioso per fornire dati proprio sulla spalla e quelle che sono le problematiche legate a questo arto nel mondo dello sport e in particolare della pallanuoto. Poi oggi in realtà ci sarà anche un grande appuntamento con la vela, il Sail GP, la Formula 1 della vela presentata al Salone Nautico, ma in realtà come tu mi davi assist vi parlo di 2 sabati

0: speciali. Domani in Piazza De Ferrari è il grande giorno per la Gigi Girotti, non ti scordar di me, è il nome dell'evento che ormai da 11 anni, una volta all'anno, porta tutti a riunirsi nel segno della solidarietà. Domani ci sarà un grande protagonista, Vanni Oddera, con le sue evoluzioni in moto, sarà uno spettacolo incredibile in Piazza De Ferrari. Partiamo domani mattina alle 10 per tutto il giorno, tante occasioni di sport, musica, spettacolo, ci saranno tante stelle sportive, tante associazioni che si esibiranno, dalla ginnastica alla danza, insomma un'occasione da non perdere. Ci sarà anche il food, ci sarà l'occasione per stare insieme, per conoscere l'attività della Gigi Girotti con i suoi volontari, il suo staff medico, insomma vi invitiamo tutti domani in Piazza De Ferrari. Passate a trovarci perché è un'occasione sicuramente molto bella. E poi siamo pronti perché di fatto inizierà il meno 7 per lo Sport Ability Day. Sabato 10 ottobre alla Sciorba arriva la sesta edizione della più grande festa dello sport per tutte le abilità. È un'edizione speciale perché abbiamo ancora ulteriormente allargato la partecipazione a tante realtà del nostro territorio. Ci saranno le scuole con i tornei integrati, calcio, volley, basket, un'occasione per far giocare insieme i ragazzi di tutte le abilità. Ci saranno i senior, anche grazie al progetto Sport Senior del Comune di Genova, gli over provare ovviamente in modo adattato, anche per loro sarà un pomeriggio di festa, e poi tutte le associazioni che lavorano nel mondo della disabilità che con i loro ragazzi potranno giocare e provare più di 40 discipline sportive, perché l'obiettivo è proprio quello di avvicinare ragazze e ragazzi con disabilità allo sport, alla magia dello sport. Lo potranno fare alla Sciorba, sul campo, sulla pista, in piscina, al fianco di straordinari campioni. Vi do un'anticipazione: insieme al nostro storico ambassador Francesco Bocciardo ci sarà uno straordinario campione paralimpico, Oney Tapia, lanciatore del disco, non vedente, una icona dello sport italiano a livello internazionale. Ci sarà Vanni Oddera con la sua moto ancora al nostro fianco, insomma un'occasione da non perdere. Noi lo stiamo già facendo ormai da diverse settimane, ma grazie a Primo Canale rilanciamo questo appello a tutte le famiglie: portate i vostri ragazzi, invitate i loro amici, deve essere una festa condivisa, inclusiva, vogliamo che siate in tanti, abbiamo spazio a volontà, merenda, gadget, una giornata di festa completamente gratuita che vi aspetta, e quindi dovete soltanto venire con i vostri ragazzi, non ci sono barriere, ci sono tantissime occasioni per sorridere, per giocare e per scoprire la magia dello sport.
1: Grazie Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport, ce li siamo appuntati sul calendario, in agenda, allora ci saremo. Ciao Michele, buon weekend.
0: Sì, buon weekend.
1: Noi continuiamo a raccontarvi le notizie, torniamo alla giornata di ieri, lo abbiamo detto, la manifestazione, il presidio dei lavoratori di Ericsson, 131 in tutto i licenziati, fuori dai cancelli del Salone Nautico poco prima dell'ora, delle 10, erano le 9:30 ieri mattina, dell'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale. Proprio su Ericsson è intervenuto anche il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che ieri si trovava a Genova all'inaugurazione del Salone. Sentiamo.
2: Mi sono mosso subito, appena ho letto un'agenzia in cui si diceva che le rappresentanti delle istituzioni locali a cui compete questa crisi per le sue dimensioni, comune e regione, erano state escluse con uno sgarbo istituzionale che credo non abbia precedenti. Dal tavolo che era in corso in prefettura tra aziende e sindacati ho subito predisposto la convocazione di un tavolo nazionale che si svolgerà con tutti gli attori, con l'azienda, un'azienda di grande livello europeo e internazionale, con i sindacati e con gli attori regionali e comunali per lunedì, tra pochi giorni, al nostro Dicastero per affrontare insieme questa crisi, o meglio, questa decisione dell'azienda non concordata con nessuno, nell'auspicio che si possa trovare una soluzione che tuteli tutti.
1: E adesso andiamo avanti, a brevissimo dovremmo avere pronta la nostra Emanuela Cavallo dalla Spezia, ditemi regia se l'abbiamo già collegata. Ok, ci siamo, buongiorno, buon venerdì anche a te Emanuela.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, dallo Spezzino il meteo che mi circonda, il meteo live, comunque la situazione climatica attuale la potete vedere.

0: ma da ieri alla Spezia si può controllare anche la situazione meteo della ionosfera. Pensate, ha aperto qui un'antenna, appunto, e un laboratorio legato all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che si trova già nel territorio spezzino con un suo laboratorio, e ricordiamo che tra l'altro nel territorio spezzino è presente anche un laboratorio del CNR e il laboratorio anche Enea. Questa antenna andrà a studiare, a mappare in maniera, appunto, anche questa live, quindi reale, le condizioni della ionosfera. Perché è importante? Intanto parliamo di meteo spaziale, quindi di un controllo di qual è la situazione, appunto, di questo strato che è al di sopra di noi. È molto importante per verificare il campo magnetico, eventuali, diciamo, anche tempeste magnetiche, eventuali cambiamenti, e tra l'altro si lega alle telecomunicazioni e alla possibilità di studiare delle frequenze sicure in condizioni anche di emergenza, utili a livello civile e anche a livello militare. In primo luogo, comunque, appunto, si tratta di sperimentazioni o comunque anche di dati che servono alla ricerca scientifica, e quindi da ieri alla Spezia è presente questo osservatorio ionosferico, che tra l'altro è il terzo in Italia. A fine settembre proprio l'UNGV realizzerà la prima sala Space Weather, quindi, diciamo, con i dati in campo reale da tre punti, l'incrocio di questi dati e le previsioni, e poi anche delle ulteriori ricerche scientifiche. È un ritorno anche un po' dal passato, dalla storia. Dobbiamo ricordare che, appunto, l'INGV in realtà fu fondato, e all'inizio era solo Istituto Nazionale di Geofisica, proprio da Guglielmo Marconi che per i primi esperimenti radio scelse proprio il Golfo della Spezia, e quindi in realtà non poteva esserci, diciamo, in qualche modo un luogo migliore. Tra l'altro l'osservatorio è un po' in lontananza, molto in lontananza, perché deve essere comunque diciamo in una posizione tranquilla e non avere interferenze anche dovute ai centri abitati ed altro, però proprio sulle alture verso il Parodi, verso la frazione di Brias, quindi, diciamo, indicativamente alle mie spalle. È sicuramente anche un vanto, non solo per questo territorio, non solo per la città, ma un vanto anche per Regione Liguria. Ieri era presente anche l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Gianpedrone, perché soprattutto le frequenze sicure in caso anche di emergenze sono anche un aspetto necessario e importante. Ormai la comunicazione, diciamo, fa parte della nostra quotidianità, e quindi studiare la ionosfera è un nuovo approdo che serve un po' a tanti campi. Da oggi si studia anche alla Spezia. Tra un pochino arriveremo a raccontarvi del meteo normale e magari anche del meteo, quello che, insomma, è relativo alla ionosfera.
1: Come sempre a quest'ora noi sentiamo arrivare il treno, vuol dire che anche quest'oggi è puntuale. Grazie Emanuela, buona giornata, ciao, buon venerdì e buon weekend. Una piccola pausa, poi il nostro angolo social e ancora le notizie e gli aggiornamenti dalla Liguria.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure

0: disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: Basco, ritorna il basso costo! Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Alle 8.50, bentornati. Vado subito da Lisa Ricci, il nostro angolo social.
1: Eccoci Eva con il nostro angolo social. Oggi raccontiamo una storia che ci ha emozionati. Proprio nella giornata di martedì 29 settembre, durante la trasmissione People curata da Tiziano Berti, Maya Micheli ha raccontato la sua storia, quindi di quando era molto molto giovane. Dopo 10 anni, pensate, di silenzio, ha deciso quindi di condividere il suo racconto con il pubblico. E allora ha raccontato di come la madre la vendeva ad altri uomini e, diciamo, del suo percorso difficile, di come ha subito abusi psicologici. E quindi noi andiamo a vedere la sua testimonianza, le sue parole.
2: Per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo.
3: Certo.
2: Ok. E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi. Non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno. Non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo. Sono sotto processo per chiedere il risarcimento con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.

0: Ed ecco la sua storia, immagino che vi abbia emozionati anche a voi. Naturalmente questo e molto altro lo trovate proprio sui nostri social, Instagram e Facebook, di cui oggi abbiamo parlato molto, abbiamo fatto vedere anche diversi articoli proprio sul nostro Facebook, primocanale.it. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, seguite i nostri social, noi parliamo del porto, in particolare del Comitato Porto Aperto e delle sue richieste all'autorità portuale in vista della redazione del nuovo piano regolatore portuale. Cosa chiedono? Chiedono più attenzione agli inquinanti prodotti dal porto, in particolare nella zona delle riparazioni navali. Ci vediamo al servizio, poi la linea va al TG55.
2: Io ho parlato del problema di cui ci interessiamo noi, cioè dell'inquinamento ambientale che c'è nelle aree portuali, che viene prodotto nelle aree portuali, che poi è di due tipi: l'inquinamento dovuto ai fumi delle navi, alle emissioni da cammini delle navi e l'inquinamento prodotto dalla cantieristica navale. Ho ricordato che i monitoraggi che vengono fatti attualmente in realtà non rilevano i veri inquinanti, che sono di particelle molto più piccole. E quindi io confido che gli uffici, esaminando questa documentazione, prendano atto di qual è il vero inquinamento che c'è in porto e ne tengono conto nella predisposizione del piano. Per quanto riguarda l'emissione dei cammini delle navi, è ancora in alto mare, però stanno percorrendo un percorso virtuoso, cioè elettrificazione e tutti gli altri cose. Per quanto riguarda la cantieristica, mi sembra che siamo molto più indietro e andrebbe fatto individuato un percorso virtuoso anche per la cantieristica, e quindi non fare dei nuovi interventi a ridosso del centro storico a 70 metri dalle case.
3: Anche se in realtà nel nuovo piano regolatore portuale, da ciò che si sa, le riparazioni navali dovrebbero ampliarsi verso la nuova diga, quindi un po' più lontane dalle case.
2: Sì e no, cioè c'è alcuni elementi da chiarire bene. Sembrerebbe che ci sono alcuni elementi a ridosso ampliandoli attuali dove sono.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il Salone Nautico. Ieri si è infatti aperta la 66esima edizione, presente anche la Premier Giorgia Meloni che ha fatto un giro tra gli stand e poi ha tagliato il nastro. Sentiamo.
1: Una Premier Giorgia Meloni in versione last minute genovese ha inaugurato il Salone Nautico Internazionale visitando prima gli stand e tagliando successivamente il nastro sul palco della terrazza del Padiglione Blu. Una passeggiata tra applausi strette di mano, una toccata e fuga per ulteriori impegni istituzionali fino ad arrivare a uno scambio veloce di battute con la stampa prima di ripartire dal capoluogo ligure. Un plauso al settore nautico considerata un'eccellenza italiana.
2: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinari.
1: Per la Premier Giorgia Meloni è stata anche l'occasione per commentare il caso dello striscione rimosso dalla scuola Daneo del centro storico con la scritta «Qui nessuno è straniero», appeso in solidarietà dopo il varo del decreto scuola.
2: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno è straniero e quindi non so che cosa rispondere.
1: Giorgia Meloni ha commentato anche la sentenza di primo grado sull'omicidio in Egitto di Giulio Regeni, su cui si era già espressa. Siamo chiaramente di fronte a una sentenza che non è definitiva, ci sono 3 gradi di giudizio, all'esito della sentenza ovviamente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro però che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, anzi può creare maggiori difficoltà.
0: Oggi e domani 2 giornate di sciopero, la giornata di oggi venerdì 2 ottobre interessata dallo sciopero nazionale plurisettoriale, tra i settori coinvolti configurano scuola ma non solo, anche le ferrovie, le forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli enti locali, l'agricoltura e la vigilanza privata. Nelle scuole genovesi sono state inviate le circolari per informare le famiglie della possibilità che le lezioni o i servizi scolastici subiscano fermi. La mobilitazione riguarda anche il personale ATA, oltre a quello docente. Poi la sanità ha comunicato che negli ospedali e nelle strutture territoriali sono sempre garantiti i servizi essenziali e di emergenza, mentre possono subire rinvii o interruzioni le attività programmate o le visite prenotate. Infine i treni, nel settore ferroviario l'astensione del lavoro.

0: sarà limitata a una finestra di 3 ore, dalle 11 alle 14. I disagi proseguiranno però anche sabato 3 ottobre per la protesta del trasporto pubblico locale promossa da CUB Trasporti. Lo sciopero riguarda i bus urbani, le linee provinciali e il servizio sostitutivo della ferrovia Genova-Casella. Torniamo a un altro tema caldo a Genova, quello dei 131 licenziamenti promessi dall'azienda svedese Ericsson per il polo genovese agli Erzelli. Ieri, di fronte all'ingresso del Nautico al waterfront di Levante, c'erano anche loro, i lavoratori di Ericsson. Sentiamo.
1: Dagli Erzelli al Salone Nautico, così i lavoratori di Ericsson hanno portato avanti la propria protesta anche durante l'inaugurazione della kermesse marina più famosa d'Italia. 131 licenziamenti decisi dall'azienda svedese, che anche nelle scorse ore in audizione alla Camera ha ribadito che non farà passi indietro. La richiesta però dei sindacati risuona forte e chiara ed è trasversale.
2: Chiediamo da tutte le autorità di darci il massimo sostegno per questa vertenza che è ovviamente destinata a continuare visto il muro contro muro che sta facendo l'azienda.
1: A essere tagliato sarà tutto il reparto ottica di Ericsson dopo l'incontro con i parlamentari liguri. Il prossimo step che metterà di fronte l'azienda al Ministero è atteso per lunedì prossimo. Nel frattempo i sindacati e i lavoratori annunciano già la mobilitazione.
2: Dal 5 ottobre siamo attesi al Ministero alle 16.30, c'è la convocazione al MIMIT e quindi confidiamo molto in questo incontro perché appunto il Ministro o comunque le autorità di governo intervengano per fermare questi licenziamenti, altrimenti abbiamo già preparato una mobilitazione per il 7 ottobre, quindi se non ci saranno risposte il 7 ottobre sarà sciopero.
0: E ora la sanità, 13 casi di morbillo, 13 casi gravi in Liguria e un 39enne, l'ultimo gravissimo, ricoverato a San Martino. Per Matteo Bassetti rischiamo la peggiore epidemia degli ultimi 30 anni. Sentiamo.
3: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni.
4: È l'allarme lanciato dall'infettivologo Matteo Bassetti mentre in Liguria i casi gravi di morbillo salgono a 13 in un mese, con al Policlinico San Martino di Genova un 39enne in terapia intensiva in condizioni gravi a causa delle complicanze della malattia. Un quadro che arriva dopo settimane di crescita dei contagi. Erano 12 casi individuati nei primi 20 giorni di settembre con diversi pazienti ricoverati. A essere colpiti sono soprattutto adulti tra i 30 e i 55 anni. Ma il virus può raggiungere anche i più piccoli, compresi i bambini che non hanno ancora raggiunto l'età per la vaccinazione.
3: Il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze.
4: Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose. Una persona può trasmetterlo anche prima che compaiano i sintomi più evidenti, continuando nel frattempo a viaggiare, lavorare e avere contatti con altre persone. È proprio la copertura vaccinale uno degli elementi che preoccupano maggiormente gli esperti.
3: Liguria è la peggior regione del nord, del centro-nord Italia per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica, 91% di copertura vaccinale, ben al di sotto del 95% dell'immunità di gregge.
4: Resta il timore che dietro i contagi già individuati possano esserci altre persone infette ancora senza diagnosi. L'invito dei medici è quindi a non sottovalutare il morbillo e a verificare il proprio stato vaccinale, soprattutto in vista della possibile comparsa di nuovi casi nelle prossime settimane.
0: E per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre. Per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
11: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
12: Hai un'idea d'impresa?

Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

Alle 9.03 dopo il TG55 bentornati con Primo Mattino, al momento di aggiornarci sulla situazione del traffico e allora partiamo con la polizia locale.

0: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico sempre intenso sulle strade cittadine, ma come precedentemente al momento non segnaliamo criticità particolari. Ricordiamo la chiusura di Corso Marconi in direzione Levante, modifiche alla viabilità in Corso Quadrio e in Corso Saffi, dove sono stati allestite aree di sosta sul lato mare della carreggiata funzionali al Salone Nautico. Ricordiamo la riapertura del sottopasso di via Milano direzione Ponente nella corsia lato mare. Per quanto riguarda manifestazioni, al momento non sono previste manifestazioni che possano avere ripercussioni sulla viabilità. Chiudiamo infine ricordando che dalle 8 alle 12.30 a Sestri in Villa Rossi è attivo l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, ogni giorno alle 8 alle 9 gli aggiornamenti sul traffico nella città di Genova e come sempre anche in autostrada vediamo come sta andando dopo le ore 9 con Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva, sono da poco passate le ore 9, allora noi ci andiamo ad aggiornare proprio con la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade. Partiamo subito dal nodo genovese. Al momento tre segnalazioni, la prima in A7 direzione Milano. Abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso e sempre per il traffico intenso in A12 un'altra segnalazione, questa volta direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano-Genova. Ultima segnalazione che vediamo proprio sul nodo genovese, A10 direzione Genova, coda tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano-Genova. E allora noi ci spostiamo e andiamo sulla A10, la tratta di Ponente, quindi che comprende da Savona al confine con la Francia, e vediamo quello che sta accadendo proprio qui, perché abbiamo una coda di 2 chilometri tra Finale Ligure e Spotorno, questa volta in direzione Genova, a causa di lavori, un cantiere di cui abbiamo iniziato a parlare proprio questa settimana che riguarda la galleria Orco, lunga circa 1 chilometro. Quindi questi sono gli aggiornamenti, ma noi naturalmente continueremo a monitorare la situazione. A te Eva.
1: Grazie Elisa. E ora con ARPAL ci aggiorniamo sulle previsioni meteo per il weekend. Buongiorno, in collegamento telefonico con noi a Cristina Capaci di ARPAL.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Venerdì con qualche nube, vorremmo sapere da te insomma se reggerà e come andrà questo fine settimana oltre alla giornata di oggi.
3: In realtà sì, reggerà, nel senso ci aspettiamo un weekend comunque sempre caratterizzato da questo promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che continua a mantenere anche sulla nostra regione uno scenario prettamente tardo estivo, quindi mantiene a distanza le perturbazioni che hanno interessato per esempio nei giorni scorsi la Francia,

0: Da noi non siamo stati toccati da questa perturbazione, ma c'è una presenza di una nuvolosità sparsa, innocua, che abbiamo visto sia nella giornata di ieri che nella giornata di oggi. Le temperature però continuano a essere superiori alle medie del periodo, tanto è che questa notte abbiamo avuto l'ennesima, direi, notte tropicale, con la minima che a Genova ha toccato i 21 gradi 8, 21 e 7 a Savona, 21 a Imperia, è solamente un pochino più fresco, si fa per dire, alla Spezia con 20.6 gradi. Quindi sono condizioni, diciamo, invariate quelle a cui stiamo assistendo almeno fino all'inizio della prossima settimana. Poi ancora tutto da confermare, ovviamente si tratta di fantameteo al venerdì, però ci si aspetta un possibile peggioramento nella metà della prossima settimana, con annesso calo delle temperature, ma ovviamente, insomma, ci saranno gli aggiornamenti del caso. Intanto andiamo nel dettaglio a vedere la giornata di oggi, che vedrà una nuvolosità medio-alta ancora abbastanza compatta, soprattutto questa mattina, su tutta la regione, qualche schiarita in più poi dal pomeriggio. Venti che sono in prevalenza dai quadranti settentrionali, rinforzi locali poi nelle ore notturne, un mare poco mosso invece a ponente, ma solo questa mattina, e temperature, soprattutto le massime, in lieve aumento, che raggiungeranno anche 27 gradi sia all'interno che sulla costa. Domani leggermente più bello, cioè il cielo sarà comunque velato, regolarmente nuvoloso, sempre a causa del transito di nubi medio-alte, ma queste velature sparse in realtà potrebbero anche, insomma, lasciare spazio a qualche spiraglio di sole. I venti saranno deboli settentrionali al mattino e alla sera, regime di brezza poi nel pomeriggio, un mare poco mosso a ponente nella prima parte del giorno, e temperature sempre più o meno, diciamo, stazionarie, con notti, come dicevo, ancora tropicali, e temperature massime che supereranno sui 25-26 gradi, fino a massime di 27, come si sono registrate nella giornata di ieri.
1: Grazie Cristina Capaci di ARPAL. Allora, buon weekend, noi ci risentiamo lunedì.
0: Assolutamente, buona giornata a tutti.
1: Un viaggio di primo canale nel quartiere di Sestri Ponente, che inizia da un'infermeria nella via centrale del quartiere, per raccontare di una zona davvero in evoluzione, dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi per lavorare alla Fincantieri, tra integrazione e sicurezza, la testimonianza di chi lavora ogni giorno con famiglie e bambini. Sentiamo.
2: Nell'infermeria di via Sestri, al centro oncologico ligure, la fotografia di un quartiere in trasformazione arriva senza filtri. Bambini con le gengive infiammate, pance gonfie, denti in disordine, molti non parlano italiano, e poi ci sono tutti dei problemi legati alla poca integrazione, racconta Guglielmo Valenti, presidente del centro, che ogni giorno vede passare famiglie di operai bengalesi impiegati nei cantieri Fincantieri. Storie di difficoltà abitative, alimentari e linguistiche che si intrecciano con la percezione di insicurezza dei residenti e con i primi passi, ancora timidi, delle politiche di integrazione. Negli ultimi anni Sestri, infatti, ha visto arrivare circa 7.000 lavoratori bengalesi, reclutati soprattutto per la costruzione di navi nei cantieri Fincantieri. Le conseguenze della situazione economica in cui versano tantissime di queste famiglie si leggono purtroppo sui corpi dei più piccoli.
3: Questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi, come dire, c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile.
1: E ora torniamo invece alle storie di People con Tiziano Berti. Vi ricordo l'appuntamento del martedì sera, tra queste quella di Tatiana. Sentiamo il suo sfogo. Tatiana è diventata mamma nonostante una malattia genetica e dice: la società non concepisce che una donna come me in sedia a rotelle sia mamma, l'inclusione non c'è.
4: Più che le persone è proprio la società in cui viviamo che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società. Perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono, è proprio la non considerazione, come se un disabile

0: dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti. E di non parlare di inclusione, perché non c'è, che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la spilla azzurra per l'autismo, oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni veniamo dimenticati.
1: E ora la nostra cartolina del venerdì, il viaggio in giro per la Liguria, tratta da Presa Diretta, un lago speciale, un lago che ha la forma del cuore e si trova al confine tra due comuni e due province, la provincia di Genova e la provincia della Spezia, da un lato Casarza Ligure, dall'altro Maissana. Elisabetta Biancalani.
2: Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Moneglia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
3: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo, che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma, poi in base all'acqua come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così, e quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino.
2: Veramente.
3: A servizio degli animali della zona, comunque, dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
2: nel tracce. Neolitico addirittura.
3: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura. Tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
2: Ma qua era come al lago delle Agoraie, al lago delle Lame, era una, sì, betaia di abeti bianchi.
3: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua qui. Abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto. È una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio. Venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
2: Che bello, il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì, ed è una zona franosissima. Lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì, ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì, si passa da Tavarone
3: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due, che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maissana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
2: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato e il comune di Maissana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregina e che viene definito
3: il cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra o si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di così a noi di camminarci sopra.
2: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria, con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni.

0: A condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto, ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con mar ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi, ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare, specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
3: E come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
4: Buongiorno.
3: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici. Che cosa è successo ieri?
4: No, io ieri ero a Roma a votare, avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula. Poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma, mi sembra secondo me spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro. Dopodiché questa volta, diciamo così, la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale. È un momento importante per la città, perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 8 anni che 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche i cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori, e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria e Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a due cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona, e quindi insomma momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia dei buoni risultati anche di immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre. Spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
3: vabbè, ci sono state comunque, direi trasversalmente, delle, come dire, solidarietà, no, per questo.
4: Sì, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte

0: parte di nessuno, mi spiace che qualcuno abbia vissuto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova è partecipe ovviamente in maniera importante, forse ecco, la prossima volta
1: a fare più attenzione a questi, sì, anche ai dettagli diciamo formali di immagine, cercare, è giusto così, sono d'accordo,
0: di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta diciamo c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa, i lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
1: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita, l'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
0: Sì, è esportazione pura, ma poi c'è un altro tema, ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni. Quindi la nautica diciamo fino ai 20 metri prevalentemente su un mercato interno che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht è su un mercato mondiale dove invece ci sono nazioni che crescono a 2 cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia, quindi a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti equipaggi italiani, e infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla blue economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili diciamo così di lavoratori dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che devo dire sono anche con stipendi particolarmente elevati, quindi un settore dove l'occupazione giovanile cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto. Credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: che mette tutto assieme. Andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti. Sul tema riforma dei porti si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti, mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti ne sono rimasti circa la metà, penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale come ci eravamo proposti.
1: Quindi porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno. È quello che abbiamo sempre detto, devo dire che abbiamo accolto anche riformulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza, credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla blue economy, dove ovviamente dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così. Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo, farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante, lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso con la ripresa degli UTI nei confronti

0: delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
1: esatto, risorsa
0: aveva
1: mare.
0: Detto se l'Europa non interviene l'Italia comunque sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle nazioni europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta uno delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini italiani.
1: Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il hub per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi e c'è della Duferco, sul auto in panne si chiama, che l'ha scritto il presidente la commissione alla Camera dell'industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono i paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro, addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di utilizzarne di più, sono le notizie di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente neanche per noi, e quindi noi oggi importiamo da altre parti, con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina, che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
1: altrove,
0: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale delle bolle importanti speculative, come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva, ma devono contribuire in un momento di difficoltà, che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare, leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente. Negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti, e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia italiane, quindi ad esempio la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale. Peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori.

0: endotermici, ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti. Però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa, e poi cambiare, io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo a avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771, oppure i vostri messaggi via WhatsApp al 347 67 66 291. Professor Bassetti, morbillo, West Nile autoctono, meningite e non solo. Partiamo dal morbillo, perché insomma anche recentemente, nelle ultime ore, il Ministero ha mandato una circolare proprio alle regioni su, diciamo così, un richiamo per spronare alla vaccinazione. A che punto siamo in Liguria con questi casi che continuano ad aumentare?
1: Potremmo definire la peggiore settimana per le malattie infettive, credo, dai tempi del Covid, nel senso che sembra che si siano date appuntamento tutte nella stessa settimana, tra l'altro nella settimana in cui i riflettori sono tutti puntati su questa città, su questa regione, anche per l'inizio del salone nautico. È quasi un grido d'allarme che viene dal mondo delle malattie infettive, che ha bisogno di una

0: un'attenzione diversa da quella che ha avuto fino ad oggi, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Mentre vi parlo, abbiamo alle mie spalle ricoverato probabilmente il 14° caso di morbillo nell'ultimo mese. È un ragazzo di 41 anni, sono in corso di accertamenti, ma diciamo dal punto di vista clinico il sospetto è davvero davvero molto forte. Nello stesso momento un ragazzo di 39 anni è ricoverato in condizioni molto gravi in terapia intensiva, seppur stabile, però stiamo parlando di un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid, cioè il morbillo ai polmoni fa esattamente i danni che fa il Covid, se non peggio. Quindi quello che io voglio passare come messaggio ai cittadini che ci ascoltano è che il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi. Di morbillo si muore e si moriva anche prima. Qualcuno dice, ah ma da ragazzi quando abbiamo fatto da bambini il morbillo non moriva nessuno. Non è vero che non moriva nessuno, anche allora morivano. Certamente non c'era la velocità di comunicazione che c'è oggi e quindi probabilmente erano notizie che non arrivavano alla popolazione, che rimanevano confinate agli ospedali o ai pediatri. Quindi come siamo messi in Liguria per quanto riguarda il morbillo? Malissimo. Malissimo, come siamo messi malissimo per la difterite, come siamo messi malissimo per tante delle malattie infettive prevenibili. Cioè fondamentalmente questa è una regione che si vaccina meno di quanto si vaccinano tutte le altre regioni del nord Italia. Quindi diciamo che siamo molto più vicini come capacità vaccinale e come percentuale di vaccinazione a una regione del sud Italia. Siamo più vicini alla Campania, siamo più vicini alla Calabria, siamo più vicini alla Sicilia. Perché tutto questo è successo? Io non lo so. Dobbiamo però provare ad invertire il trend, anche perché il Ministero ci ha pesantemente tirato le orecchie e quando ha fatto questo richiamo alle regioni, mi pare che sembrava quasi fatto per la Liguria, nel senso, come dire, signori, dovete fare di più sulle vaccinazioni. La Liguria, per quanto riguarda la vaccinazione per il morbillo nella corte dei bambini che vanno nella scuola primaria, è poco sopra il 90%, ben al di sotto della copertura dell'immunità di gregge, che è del 95%, ma lo stesso vale poi per tante altre vaccinazioni. Quindi diciamo che dobbiamo provare a invertire questo trend, spiegando alla gente quanto è importante vaccinarsi, spiegando ai genitori quanto è importante proteggere i loro figli, perché si muore. Cioè qui non è problema dire vabbè, ma sai, sto a casa qualche giorno e poi no, qui ragazzi, qua si rischia di morire, di tornare a morire di malattie infettive delle quali non si, fortunatamente si moriva di meno o non si moriva più.
1: Visto che qua cerchiamo di fare informazione, ripetiamo quelle cose che da anni diciamo, ma che sono un po' tecniche, diciamo, per chi magari ci sta ascoltando e forse alza un po' le orecchie un pochino di più, o almeno così ci auguriamo, professor Bassetti, rispetto a quello che magari dicevamo due o tre anni fa con lei. E cioè, oggi qual è la categoria di persone che rischia di più per il morbillo?
0: La categoria di persone più a rischio sono i giovani adulti, nella fascia compresa, diciamo, tra i 20-25 anni e i 50-55 anni, che sono quelli che non hanno fatto la malattia naturale, cioè non hanno fatto il morbillo. Per il chi ha fatto il morbillo, è inutile che faccia domande anche nella nostra trasmissione, può stare tranquillo, ha gli anticorpi e nella maggioranza dei casi difficilmente farà nuovamente il morbillo. Quindi questi, chi non ha fatto il morbillo e chi non ha fatto la vaccinazione, sono quelli che oggi sono potenzialmente a rischio. Quindi se vogliono possono verificare attraverso un esame del sangue che se hanno o meno gli anticorpi, cioè se hanno fatto o meno il morbillo e se sono oggi protetti per il morbillo. Se non lo sono, il consiglio che noi diamo da ormai 5 anni a questa parte, 5 anni abbiamo iniziato a parlare di morbillo, ed era quasi come, vede, chi fa il mestiere dell'epidemiologo, dell'infettivologo, dell'igienista, guarda i numeri e si rende conto che prima o poi quello che noi stiamo vedendo oggi succede. Quindi non è che siamo gli uccelli del malaugurio, siamo realisti con i numeri. Quindi l'epidemia che ci sta devastando, perché ragazzi, 14 casi in un mese in una regione di 1,5 milioni di abitanti, sono numeri impressionanti, impressionanti. Cioè

0: come se nel nostro paese avessimo avuto nell'ultimo mese 500 casi in proporzione a quella che è la popolazione della nostra regione, anche perché nella nostra regione vivono molte persone anziane, soprattutto anziane, il che vuol dire che quella, nella popolazione dei giovani l'incidenza è ancora più alta in rapporto alla popolazione. Certo.
1: L'altra domanda tecnica è, le dosi di vaccino sono due, se io ne ho fatto solo uno, sono coperto?
0: No, assolutamente no, senza la seconda dose, che è dose booster, è come non essere coperti. Guardi, noi abbiamo visto alcuni casi di morbillo, anche questi ultimi 14 casi, in un paio di situazioni era qualcuno che aveva fatto una sola dose di vaccino.
1: Il consiglio quindi, professor Bassetti, per quanto riguarda il morbillo, se una persona non è stata vaccinata, diciamo da bambino, e non ha fatto il morbillo, qual è? Lo può fare il vaccino a qualsiasi
0: certo
1: età?
0: Il consiglio è quello che se c'è qualcuno che è contrario alle vaccinazioni, fatti suoi, io non so cosa dirgli, guardi, io ormai mi sono stufato, quindi se qualcuno pensa che noi siamo qua a fare gli interessi nostri o delle aziende farmaceutiche, non si vaccini, fatti suoi. Se invece c'è qualcuno che è, come dire, scappato alla vaccinazione o alla malattia naturale, queste sono persone che è bene che si facciano vedere dalle ASL e che facciano il ciclo vaccinale anche se hanno 50 anni.
1: Buongiorno, io sono del 1962, ho avuto il morbillo a 7 anni, la mia classe era stata decimata. Mio marito, classe 1961, non ricorda se ha avuto il morbillo. Ritiene sia opportuno che comunque faccia il vaccino o deve fare un test anticorpi prima? Grazie Laura.
0: Come ho già detto, fa gli esami del sangue, cioè fa il test anticorpi. Se non avrà gli anticorpi, vista questa circolazione che abbiamo in questo momento particolarmente elevata in Liguria e in particolare nella città di Genova, io dico che è meglio proteggersi perché il rischio è veramente alto. Ricordiamo che questa è una malattia che ha una capacità di riprodursi, un R con zero che arriva fino a 20, cioè per ogni persona che ha il morbillo potenzialmente ce ne sono altre 20. Vede, noi vediamo i 14 persone che abbiamo visto fino ad oggi sono quelle che sono arrivate alla nostra osservazione, ma chissà quanti sono arrivati e sono stati confusi magari con qualche cos'altro, intendo una reazione allergica, un esantema di altro tipo, e che non sono stati diagnosticati perché magari hanno avuto delle forme leggere. Però questi, chi ha avuto delle forme leggere, comunque infetta altri, quindi contagia altri. Quindi è probabile che ci sia una circolazione di virus in questa regione che riguarda in questo momento qualche centinaio di persone.
1: Buongiorno, mia figlia ha 51 anni, ha preso appuntamento con la ASL per la vaccinazione del morbillo, ma le è stata data a fine novembre. È normale?
0: Diciamo,
1: e lì adesso bisognerà poi capire, anzi forse bisognerà fare un appello alla regione, perché se siamo in mezzo a questa epidemia forse bisognerà un po' aumentare la capacità,
0: diciamo,
1: anche o la possibilità.
0: Diciamo che visto il richiamo che è stato fatto da parte del Ministero, vista questa epidemia che abbiamo in corso, io riterrei opportuno potenziare i centri vaccinali e dare un'offerta anche di uno sportello aperto, questo credo che senza prenotazione in qualche modo, cioè che chi vuole, se ha degli esami che dimostrano che è negativo, cioè che non ha gli anticorpi, può andare e fare la vaccinazione quando vuole. Ecco, bisognerà su questo stimolare la regione.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande ai nostri telespettatori.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
6: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
9: I costi? Ormai non li controllo più.
10: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
11: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
12: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 60.

0: Esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
2: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: Sentiamo chi è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io ho 90 anni. No, faccio il bordello, ho fatto la rosolia.
0: Sì.
1: Cosa devo fare? Lasciare correre o devo fare il vaccino?
0: Intanto complimenti per i suoi 90 anni, giusto professor Bassetti, per questo telespettatore?
2: Allora, diciamo che bisogna tanto verificare se ha fatto o meno il morbillo, per cui diciamo se ha fatto la rosolia bisogna che faccia degli esami del sangue, e se indubbiamente gli anticorpi non ci sono è evidente che potrebbe essere necessario vaccinarsi. Poi dipende che tipo di vita uno fa, nel senso che se uno ha 90 anni che sta magari in casa, va solo al supermercato e non fa una vita di relazione importante, potrebbe avere un minor rischio, però certamente in questo momento il virus in questa città sta circolando.
0: Buongiorno, si può già fare il vaccino anti-influenzale o è ancora presto? Roby da Pontedecimo.
2: Siamo partiti martedì con la conferenza stampa della campagna vaccinale, quindi ci si può tranquillamente iniziare a prenotare perché è partita la campagna vaccinale.
0: Tra l'altro anche quest'anno sarà una campagna universale come l'anno scorso, cioè gratuita, ovviamente prima all'inizio rivolta alle categorie più fragili.
2: Allora, una campagna vaccinale che lo ricordiamo anche quest'anno, come del resto già successo nell'anno scorso, la Regione Liguria, unica insieme alla Regione Lombardia in Italia, offre la vaccinazione da 0 a 100 anni, tutti gratis, prima i bambini, poi i fragili e gli anziani e poi a seguire tutti gli altri che potranno fare la vaccinazione tranquillamente dal medico di medicina generale, nelle farmacie o addirittura a questi open day che verranno fatti sul territorio. Ce ne sarà uno al Salone Nautico, ce ne saranno altri in tante piazze della Liguria, quindi insomma anche su quest'anno dobbiamo tutti insieme pensare quanto sia importante la vaccinazione antinfluenzale. Potrebbe anche darsi che non funzioni, ma io dico sempre una cosa, che se funziona ti evita di avere tanti problemi, che sono problemi cardiologici, respiratori, problemi generali, ma anche semplicemente ti fa stare una settimana a casa dal lavoro, dallo studio, dall'attività normale. Quindi insomma è un'opportunità che io credo che farebbero bene i cittadini a sfruttare. Poi se uno non lo vuol fare, a un certo punto io dico, se io secondo me sono molto stufato, se non vuoi vaccinarti fatti tuoi, voglio dire, io sinceramente libero di vivere senza i vaccini, io sono felice di vaccinarmi, sono felice delle persone che decidono di vaccinarsi, se c'è qualcuno che preferisce evitarlo fatti loro. Li cureremo. Non
0: professor Bassetti, all'inizio lei diceva la settimana peggiore sul fronte delle malattie infettive dal Covid. Abbiamo parlato di morbillo, ma c'è anche un caso grave di West Nile autoctono. Allora, che cosa significa e ci sono particolari rischi?
2: Allora, significa che una signora che vive a San Piero d'Arena, sulle alture di San Piero d'Arena, quindi nella città di Genova, ha avuto un caso autoctono di West Nile, il che vuol dire che questo virus del Nilo occidentale non è più del Nilo occidentale, ma è della Polcevera, del Sud Polcevera, quindi lo potremmo definire del Sud Polcevera, quindi nel senso non è più un virus tropicale, oppure noi siamo diventati un paese tropicale. Il risultato finale è che la zanzara

0: Culex, cioè la zanzara tradizionale, non la zanzara tigre, la zanzarina, quella grigia, trasmette a Genova, può trasmettere a Genova questo virus. E questo virus nelle persone anziane e nelle persone fragili, questa signora ha solo 63 anni, ricordiamo, scusate, 66 anni perché è del 1960, può dare un quadro davvero, davvero grave con una forma di meningite, di encefalite, che può portare, come in questo caso, al ricovero in terapia intensiva e a condizioni davvero molto gravi. Il che
1: Perché
0: vuol
1: la cura
0: dire
1: non c'è.
0: che non esiste cura, purtroppo non esiste cura. Noi stiamo facendo delle cure sperimentali, ovviamente stiamo facendo tutto quello che è il nostro possibilità di fare. La signora è intubata, in condizioni, devo dire, molto molto gravi, in condizioni critiche con prognosi riservata. Quindi è un'infezione che può davvero anche essere davvero davvero molto grave.
1: Altro caso, altri casi, anzi, mi sembra da lei sono quelli di Legionella, che è tornata.
0: Allora, ma non è che, allora, guardi,
1: Cioè, non è mai andata via. Dice, però in questa
0: Legionella,
1: settimana dove c'è di tutto.
0: noi abbiamo costantemente all'anno decine di casi di Legionella, che purtroppo si verificano in persone che stanno nelle loro case, quindi non è che se la prendono stando in casa o andando a fare dei viaggi. La Legionella è un microrganismo che tipicamente adora l'acqua. E quindi dovunque c'è l'acqua. Qualcuno pensa che la legionella sia solo legata ai condizionatori, non è così. La legionella è legata, per esempio, alla doccia, può essere legata alle tubature dell'acqua, all'acqua in generale. Quindi io dico questo: la legionella è una malattia molto grave, che può colpire i polmoni, che può colpire il fegato, che può colpire il cervello, dando un quadro impegnativo che può portare al ricovero in ospedale. E abbiamo un paziente adesso ricoverato in terapia intensiva, quindi situazioni anche molto gravi. Diciamo una cosa, soprattutto a Genova ci sono molte case che hanno ancora i serbatoi dell'acqua nel tetto o diciamo in alcune parti delle case. Ecco, ricordiamo agli amministratori, ricordiamo a tutti che vanno fatti i regolari controlli. Eventualmente, se c'è la presenza della legionella, bisogna fare in qualche modo gli interventi per eliminare la legionella. Quindi ricordiamo queste cose perché sono molto, molto importanti. Per quanto riguarda invece che cosa fare quando si ha la legionella? Naturalmente, bisogna che ci siano dei medici che siano in grado di diagnosticarla. Noi abbiamo tutti gli strumenti, gli antibiotici che funzionano, però bisogna fare delle diagnosi.
1: Grazie, grazie a professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il Salone Nautico. Ieri si è infatti aperta la 66esima edizione, presente anche la Premier Giorgia Meloni che ha fatto un giro tra gli stand e poi ha tagliato il nastro. Sentiamo.
1: Una Premier Giorgia Meloni in versione last minute genovese ha inaugurato il Salone Nautico Internazionale visitando prima gli stand e tagliando successivamente il nastro sul palco della terrazza del padiglione blu. Una passeggiata tra applausi strette di mano, una toccata e fuga per ulteriori impegni istituzionali fino ad arrivare a uno scambio veloce di battute con la stampa prima di ripartire dal capoluogo ligure. Un plauso al settore nautico, considerata un'eccellenza italiana.
2: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinari.
1: Per la Premier Giorgia Meloni è stata anche l'occasione per commentare il caso dello striscione rimosso dalla scuola Daneo del centro storico con la scritta «Qui nessuno è straniero», appeso in solidarietà dopo il varo del decreto scuola.
2: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno è straniero e quindi non so che cosa rispondere.
1: Giorgia Meloni ha commentato anche la sentenza di primo grado sull'omicidio in Egitto di Giulio Regeni, su cui si era già espressa. Siamo chiaramente di fronte a una sentenza che non è definitiva, ci sono 3 gradi di giudizio, all'esito della sentenza ovviamente andrà dato seguito.

0: io non sono tra coloro però che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, anzi può creare maggiori difficoltà.
1: Oggi e domani due giornate di sciopero, la giornata di oggi venerdì 2 ottobre è interessata dallo sciopero nazionale plurisettoriale, tra i settori coinvolti configurano scuola ma non solo, anche le ferrovie, le forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli enti locali, l'agricoltura e la vigilanza privata. Nelle scuole genovesi sono state inviate le circolari per informare le famiglie della possibilità che le lezioni o i servizi scolastici subiscano fermi. La mobilitazione riguarda anche il personale ATA, oltre a quello docente. Poi la sanità ha comunicato che negli ospedali e nelle strutture territoriali sono sempre garantiti i servizi essenziali e di emergenza, mentre possono subire rinvii o interruzioni le attività programmate o le visite prenotate. Infine i treni, nel settore ferroviario l'astensione del lavoro sarà limitata a una finestra di 3 ore, dalle 11 alle 14. I disagi proseguiranno però anche sabato 3 ottobre per la protesta del trasporto pubblico locale promossa da CUB Trasporti. Lo sciopero riguarda i bus urbani, le linee provinciali e il servizio sostitutivo della ferrovia Genova-Casella. Torniamo a un altro tema caldo a Genova, quello dei 131 licenziamenti promessi dall'azienda svedese Ericsson per il polo genovese agli Erzelli. Ieri, di fronte all'ingresso del Nautico al waterfront di Levante, c'erano anche loro, i lavoratori di Ericsson. Sentiamo.
0: Dagli Erzelli al Salone Nautico, così i lavoratori di Ericsson hanno portato avanti la propria protesta anche durante l'inaugurazione della kermesse marina più famosa d'Italia. 131 licenziamenti decisi dall'azienda svedese, che anche nelle scorse ore in audizione alla Camera ha ribadito che non farà passi indietro. La richiesta però dei sindacati risuona forte e chiara ed è trasversale.
2: Chiediamo da tutte le autorità di darci il massimo sostegno per questa vertenza che è ovviamente destinata a continuare, visto il muro contro muro che sta facendo l'azienda.
0: A essere tagliato sarà tutto il reparto ottica di Ericsson dopo l'incontro con i parlamentari liguri. Il prossimo step che metterà di fronte l'azienda al ministero è atteso per lunedì prossimo. Nel frattempo i sindacati e i lavoratori annunciano già la mobilitazione.
2: Dal 5 ottobre siamo attesi al ministero. Alle 16.30 c'è la convocazione al MIMIT e quindi confidiamo molto in questo incontro, perché appunto il ministro o comunque le autorità di governo intervengano per fermare questi licenziamenti, altrimenti abbiamo già preparato una mobilitazione per il 7 ottobre, quindi se non ci saranno risposte il 7 ottobre sarà sciopero.
1: E ora la sanità, 13 casi di morbillo, 13 casi gravi in Liguria e un 39enne, l'ultimo gravissimo, ricoverato a San Martino. Per Matteo Bassetti rischiamo la peggiore epidemia degli ultimi 30 anni. Sentiamo.
3: È una grave emergenza ed è solo l'inizio di quella che potrebbe rappresentare la più grave epidemia di morbillo che ha visto questa regione negli ultimi 30 anni.
4: È l'allarme lanciato dall'infettivologo Matteo Bassetti, mentre in Liguria i casi gravi di morbillo salgono a 13 in un mese, con al Policlinico San Martino di Genova un 39enne in terapia intensiva in condizioni gravi a causa delle complicanze della malattia. Un quadro che arriva dopo settimane di crescita dei contagi. Erano 12 casi individuati nei primi 20 giorni di settembre con diversi pazienti ricoverati. A essere colpiti sono soprattutto adulti tra i 30 e i 55 anni. Ma il virus può raggiungere anche i più piccoli, compresi i bambini che non hanno ancora raggiunto l'età per la vaccinazione.
3: Il morbillo è tutt'altro che una malattia banale. Il morbillo è una malattia che provoca delle gravi complicanze.
4: Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose. Una persona può trasmetterlo anche prima che compaiano i sintomi più evidenti, continuando nel frattempo a viaggiare, lavorare e avere contatti con altre persone. È proprio la copertura vaccinale uno degli elementi che preoccupano maggiormente gli esperti.
3: Liguria è la peggior regione del nord, del centro-nord Italia per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica, 91% di copertura vaccinale, ben al di sotto del 95% dell'immunità di gregge.
4: Resta il timore che dietro i contagi già individuati possano esserci altre persone infette ancora senza diagnosi. L'invito dei medici è quindi a non sottovalutare il morbillo e a verificare il proprio stato vaccinale, soprattutto in vista della possibile comparsa di nuovi casi nelle prossime settimane.
1: E per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 4 minuti e 5 secondi quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta da questo momento fino alle 12.30. Ben ritrovati su Primo Canale, oggi è venerdì, il 2 ottobre, nonni, nonne, possiamo dirlo senza asterischi, no? Il nonno senza asterischi, non si offende nessuno, dico quelli della scuola, nonni, plurale maschile, nonne, plurale femminile, senza mettere l'asterisco della neutralità, no? Il nonno è il nonno, è quello che ti racconta, beh, hai voglia una volta della guerra, quello che ti racconta, quello che ha fatto, il lavoro, che lui era, no? Il migliore di tutti, che c'erano degli scansafatiche, che se non fosse stato per lui l'azienda, non, no? Nonno, il nonno è quello. Poi vi insegna a pescare, vi insegna, non so, a fare le parole crociate. E poi c'è la nonna. E la nonna ai tempi era quella delle torte, era quella delle polpette, era quella della parmigiana, era quella della cucina, era quella del ricamo, era quella del cuscino, era quella del tombolo, era quella, insomma, parlo del passato. Però direi nonni, nonne, di non mettere l'asterisco, nel senso... No, il nonno non è neutrale, c'è bisogno dell'uno come c'è bisogno dell'altra, in parti uguali, no? Basta? Fine? Allora, ben ritrovati su Primo Canale. Oggi anche sono gli angeli, no? E anche Angela, Angela è un nome a me molto molto caro. Allora, Primo Canale, io sono Enrico Cirone, Andrea Rocchiccioli, Andrea Benegiamo in regia, seguiranno la parte tecnica, seguiranno le vostre telefonate. Ecco qua, oggi si venerano i santi angeli custodi. Teoricamente dovremmo mettere qui l'asterisco, perché tra i santi ci sono anche le sante, però il plurale è maschile, il plurale è al maschile anche per le donne, per esempio si dice gli, anche se sono donne al plurale, non si dice le, però per carità, forse era meglio mettere l'asterisco, perché... Eh beh, gli angeli, è vero, sono neutrali di per sé, non hanno pulsioni. Allora, 800-680-771, 347-6766-291, penso insomma di sentire quello qua, il numero verde. Oggi secondo giorno di Salone Nautico, il salone che si protrarrà fino al 6 ottobre. A proposito di salone, probabilmente ci saranno tante cose da dirci, sì, no, se è tutto sistemata la questione di ieri. Se vi viene in mente di dire qualche cosa, se avete avuto qualche impressione di dire la vostra, se no mandiamo i cartoni animati, no? Che dobbiamo fare? Allora vi leggo con cosa apre il nostro sito. Intanto domani, indetto dai CUB, Comitati Unitari di Base, sciopero degli autobus. Oggi sciopero nazionale di scuola, sanità, ferrovie, possibili disagi. Vediamo cosa succede sul nostro sito primocanale.it. Dunque, aeroporto, Genova, cosa sta accadendo? Sapete che noi abbiamo un editore al quale stanno molto a cuore i contatti della Liguria con il resto del mondo, ma il resto del mondo è anche il resto d'Europa. Voi sapete, magari a costo di essere noiosi, quanto l'editore si sia battuto per avere i voli, ma a prezzo normale, per esempio tra Genova e Roma, cioè Genova è la capitale, c'è cioè una classe politica che ha bisogno, arrivo, di interfacciarsi con Roma, e quindi sapete quanto questo sia importante. Allora arrivano i primi WhatsApp, anche le prime telefonate, quindi mi alzo.

0: so per dire. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Anche io lo
0: dico. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chi è lei?
1: Attilio.
0: Ah, Attilio, buongiorno, Attilio.
1: Ma giusto perché ho visto le prime pagine dei quotidiani.
0: Sì.
1: Cosa ne pensa del fatto che la Salis sia stata ai piedi del palco e non abbia affiancato la Meloni nell'inaugurazione?
0: Sì.
1: Questo basta. Okay. Magari grazie. Qualcun altro dei telespettatori che seguono questa trasmissione avranno delle opinioni più precise della mia. Io la mia ce l'ho, però non la espongo.
0: Ah, non la vuole esporre?
1: No. Ah. Mi basta sapere cosa ne pensa lei.
0: Ma io so, cioè più il mio non è un pensiero. Vi leggo quello che è stata la cronaca. La sindaca di Genova è stata, tra virgolette, dimenticata dall'organizzazione della cerimonia di inaugurazione. È stata dimenticata. E persino Giorgia Meloni ne avrebbe fatto volentieri a meno di questa dimenticanza, perché i riflettori si sono girati subito su questo che non era accaduto. Ma vedete, telespettatori, questo è il momento. Voi ricorderete, eravate in diretta sul Primo Canale, arriva il taglio del nastro, ok? C'è Giorgia Meloni, c'è lo speaker della manifestazione e arriva il momento delle forbici. Combinazione c'è Bucci che rimane sul palcoscenico, no? Sul podio. E non c'erano le forbici per lui. Cioè, questa la dice lunga. Era previsto dall'organizzazione, non da Meloni, che ci fossero sul podio Meloni e lo speaker, il presidente di tutto, coloro che hanno organizzato. Le forbici erano due. Bucci è rimasto lì, non doveva starci, è rimasto lì, sto qua, sono presidente, così come poteva starci anche Silvia Salis. Tutto qua. Nel pomeriggio Meloni ha chiamato Salis per esprimere il suo disappunto. Appunto. Addirittura è stato molto più notato, cioè i giornali, è chiaro che hanno cavalcato questo, immaginate immediatamente 5 Stelle, Partito Democratico, hanno gridato allo scandalo, ci sta, ma le cose sono molto più semplici di quelle che sembrano. È stata una dimenticanza clamorosa da parte dell'organizzazione, punto. La dice lunga il rito delle forbici. Le forbici erano due. Di corsa, noi stavamo commentando e da genovese mi ha detto: tu hai visto, manca la forbice, manica, organizzazione. In realtà non era prevista la forbice per Bucci. Tutto qua. Ripeto, Meloni si era rammaricata. Fine. Poi è successo, ovviamente, questo ha dato modo in realtà a Salis di avere una visibilità enorme, no? Io poi ho letto, avrete letto anche voi qualche cosa sui siti, su Facebook, addirittura body shaming sfrenato, ma avreste immaginato la Nanerottola con una ragazza alta 1,80 m, che brutta figura avrebbe fatto, come dire che Meloni avrebbe evitato questo per non sfigurare fisicamente quella nanetta, quella bassetta, quella caciottella davanti a quello splendore di sindaca. Poi ho letto anche questo nel 2026, leggere questo quando siamo attenti agli asterischi, sinceramente. Chiuso, ma è cronaca, non è il mio pensiero, penso, le cose sono andate così. Nel senso, penso che sapendo come sono andate le cose, Meloni avrebbe fatto volentieri a meno di questo, l'avrebbe invitato sul podio 100 volte, fosse dipeso da lei. Perché a conseguenza di questo Salis ha avuto una visibilità, parlo dal punto di vista politico, pazzesca, superiore a quella di Meloni. Boh, punto. Ripeto, non è un'opinione, è stata organizzata male, un clamoroso errore. Tutto qua. Quindi non è un pensiero il mio. Per me questa è cronaca. Poi, fate vobis. Pronto, buongiorno. Ah. Ma non vi accapigliate oggi su questo? Non si è sgonfiata la bolla? Attilio? Dormono. I nostri opinionisti dormono. Andiamo in regia.

0: regia. Dai, 10:12, vedo i WhatsApp che arrivano. Io vi immaginavo che voi aspettaste le 10 per essere, no? Per dividervi e dividerci ancora su questo, immaginavo. Probabilmente non è così, meglio, no? Allora, brevissima pausa, c'è la... Ah beh, oggi c'è il concerto di Novak, eh? Oggi c'è la disco dance di questo astro beh, nascente della discoteca, ok? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono la Grazia di Molassana.
0: Grazia di Molassana, buongiorno, Grazia.
1: Io guardi, la chiamo perché mi sto chiedendo, sì. Sarò io non ignorante, ma io sì. Mi sto chiedendo, con tutte le cose più serie, più importanti, più gravi che la Liguria sta vivendo, parliamo sì. Della Ericsson, dell'Ilva, ex Ilva, con questa del salone nautico, per carità di Dio, una gran cosa, ma stanno a guardare il pelo nell'uovo che ha tagliato il nastro che c'era sul palco, sì. Ma non era meglio che avessero detto come si è mosso, scusi la parola volgare che non sì. Parlo mai così, sì. Il Severino da Roma per venire a vedere il salone nautico, non era meglio che si muovesse o che facesse qualcosa per evitare i licenziamenti di tutta questa gente? Mm-hmm. Io questo mi chiedo, poi se tagliava, chi c'era, chi non c'era, e la sindaca tanto non ha perso nulla. Mm-hmm.
0: Continui, grazie.
1: La penso così, volevo il suo parere, cosa sì. Se sbaglio io, se sono deficiente io,
0: no.
1: La gente che vede queste cose sta a parlare, a fare commenti, quando c'è la gente, cose più serie, cose veramente preoccupanti.
0: Sì. Certo.
1: Molto preoccupanti, certo. Non certo. Queste cavolate, ben certo. Venga al salone, ma il salone grazie agli operai che hanno lavorato.
0: Sì.
1: Se il salone esiste grazie a chi ha lavorato e sottopagati,
0: sì.
1: Parliamoci chiaro.
0: Sì, beh, ci auguriamo.
1: Tutto questo lusso è per i ricchi.
0: Sì.
1: Ecco, e la Meloni faceva più bella figura a stare a Roma o se veniva per la Ericsson, sì. Per l'ex Ilva, per le cose più serie.
0: Sì.
1: Non che si muove per andare a fare la pagliaccia in giro.
0: Sì.
1: E okay. La Salis non ha perso nulla a non tagliare quel naso, perché la Salis, io non sono per la Salis, perché io non ci ho mai dato il voto. Però sì. La rispetto, ma non mi sembra una che pensa solo alle cose sportive, va. A okay. Pensa allo stadio quando ci sono cose più serie, ecco. Cioè io avrei fatto quei soldi lì girati da un'altra parte, non a rinnovare lo stadio per 4 deficienti che vanno a vedere 11 scemi che tirano un calcio al pallone. Sono un po' particolare, signor Cirone.
0: Sì, ho visto che ne è un po' per tutti, però non bisogna perdere la bussola, nel senso, lei ne è un po' per tutti, no? Un po' lo scirocco, un po' il maestrale, un po' il grecale, ne è un po' per tutti. Io direi di tenere però la bussola ferma. La ringrazio, grazie. E lei è nonna, per caso?
1: Sono bisnonna.
0: È bisnonna, beh, cioè, auguri, oggi è la festività degli angeli. Bene. Racconti tante belle favole ai suoi nipotini, nipotine magari senza politica, no? Racconti le solite cose belle che raccontano i nonni, che sono indimenticabili. Allora, a mio avviso, ci sono dei compiti istituzionali, cioè che sia Meloni, domani sarà Schlein e non vediamo l'ora che sia Schlein, la invita al salone e deve venire. Non è che dice non vengo per... Le barche per i ricchi, ma le barche per i ricchi danno lavoro a 1 milione di persone. Ok, pubblicità, a tra poco.

Si è aperto alla presenza della Premier Giorgia Meloni il 66esimo Salone Nautico. Grande afflusso di pubblico al Waterfront di Genova che fino al 6 ottobre ospiterà il meglio della nautica, con yacht e super yacht, barca a vela, gommoni e multiscafi e un ricco programma di eventi, convegni e spettacoli. Regione Liguria raddoppia la sua presenza al Salone Nautico. Da oggi fino al 6 ottobre saranno operativi due spazi espositivi distinti, accomunati da un unico grande protagonista, il mare. Da una parte all'interno del Palasport il mondo della startup, dell'innovazione e delle imprese della Blue Economy, con incontri di approfondimento. Dall'altra, nell'area ex Tenso Struttura, il racconto

caratteristico di una Liguria che trova proprio nel mare uno dei suoi elementi più identitari. 22 comuni liguri sono pronti a investire in efficientamento energetico grazie al bando regionale del FESR Liguria 2021-2027. Sono stati richiesti oltre 10,6 milioni di euro per riqualificare energeticamente edifici pubblici o ad uso pubblico.

festeggiare il giorno del dono 2026. Studenti, enti no profit, comuni, imprese virtuose e cittadini saranno ancora una volta insieme per la più grande festa del dono d'Italia, sempre realizzata dall'Istituto Italiano della Donazione, ma che quest'anno avrà la Liguria come capitale. Nel mese di ottobre il territorio ligure sarà protagonista di numerose iniziative. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, dicevo, la nonna, la signora di prima, Grazia, è bisnonna. Cioè, oggi è la giornata, cioè il calendario, ricorda con gli angeli, i nonni e i bisnonni. Così come abbiamo fatto ieri, 1 ottobre, il ricordo del primo giorno di scuola, vedi? Ma ricordate ieri quanti bei messaggi, quanti bei ricordi, abbiamo sbloccato quanti ricordi con il primo giorno di scuola, addirittura gli astucci, siamo arrivati agli astucci degli anni 50, degli anni 60, non legami, non gli astucci, bellissimi, carissimi, costosissimi, quelli di legami, ma mi raccontate un po' dei vostri, del vostro, o del nonno, dei vostri nonni, della vostra nonna, dei vostri nonni, o dell'essere nonni, quindi dei nonni che abbiamo avuto e dei nonni che siete o dei bisnonni che siete. Che è bello sentire le signore dire sono bisnonna o i signori dire sono bisnonno. Possiamo sbloccare qualche ricordo, no? In questo senso, anche per parlare poi dei vostri nipoti, dei vostri nipotini e dei vostri nipotastri, come direbbe lo zio Paperino, non si offende nessuno, no? Ok? Allora, nonno. No, beh, nonno, dai. Dovrei parlarvi, beh, non approfitto per parlarvi dei miei. Sentiamo se c'è qualche nonno, nonna, sento il telefono. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia. Lucia, allora. Tu che nonni hai avuto, Lucia?
1: Io ho avuto nonni che, dunque, uno che faceva il pastore, quindi,
0: vabbè,
1: e l'altro che faceva praticamente il mezzadro.
0: Sì. Ma dove? In che area? In che regione?
1: In Sicilia, insomma. Volevo dire una cosa sulla Meloni. Allora, è venuta a farsi il giro per tagliare un nastro?
0: Però, ok, scusami, sono compiti istituzionali. Possiamo rimanere sui nonni e sui nonnini e rinviare magari, visto che la questione è chiusa, si è chiusa normale, bene, normalmente. Ricordare la Sicilia, ricordare luoghi bellissimi, ineffabili, che furono dei tuoi nonni, cara Lucia, perché no?
1: I miei nonni sono, dunque, vabbè, ormai purtroppo non ci sono più, perché non è che...
0: Vabbè, non siamo
1: allora,
0: in tempo.
1: Mio nonno, mio papà, era di quelli che puoi dire, aveva, diciamo, la mezzadria con un colonnello, quindi si dava tutto all'agricoltura.
0: Sì.
1: Ed erano i tempi che con un piatto di minestra, diciamo, pasta e fagioli, ti pagavano.
0: Sì.
1: Ecco, questa era la Sicilia.
0: Sì.
1: E andavi a lavorare quando sorgeva il sole, finiva tutto perché in Sicilia non c'era luce, l'acqua, si lavavano tutti alla fontana.
0: Anche adesso non è, ci sono luoghi, anche adesso non è molto cambiata.
1: La luce al nostro paese, Badia Vecchia, forse l'hanno messa nel 1960. Nata nel 49, sono andata lì nel 1960, c'era ancora il lume, quindi quando eri a tavola c'era il lume nel centro tavola, e quando, diciamo, dovevi stare attento perché se si spegneva era un po' il problema riaccenderlo, con tanto di petrolio messo lì dentro, e c'era lo stemma.

0: cavi su e andava e si bruciava. Poi invece l'altro, mio nonno, era un po' più possidente perché aveva le mucche, le capre, le pecore. Allora lì c'era il problema, lo sai di che cosa in Sicilia? Che quando arrivava Natale, Pasqua, eccetera, diceva mia mamma, a parte il fatto che i miei genitori quando saltavano il primo si metteva le scarpe, gli altri sette fratelli scarpe non ne avevano tutto il giorno. E quelle scarpe che si era messo era fatto da di capra. E comunque, lo sai, doveva pensare all'avvocato, al prete. All'avvocato, sai perché? Molto spesso perché il bestiame quando sconfinava dal terreno, sì. C'era quello di là che subito diceva: ah, ma mi hai mandato le pecore, allora hanno mangiato.
1: Tu è abituato.
0: Scene siciliane.
1: Sì, ok.
0: Scene siciliane.
1: Ok. Il famoso, grazie. Il famoso abigeato, no? È vero? Telespettatori, voi che seguite i thriller televisivi, no? Bene, dai, nonni, nonne, i vostri nonni, non credo che sia nonna la nonna Lucia, no, Santa Lucia cos'è, la mozzarella? Sì, non credo che sia nonna Lucia, però possiamo sbloccare qualche ricordo, l'abbiamo fatto ieri con la scuola, e ieri attraverso la scuola, i ricordi della scuola, sono arrivate testimonianze bellissime, addirittura abbiamo visto dei quaderni, avete mandato foto di quaderni con le famose cornicette, con i famosi disegnini geometrici che ci impegnavano già il punteruolo, no? Unire i puntini col punteruolo, facevamo una sorta di ricamo sul foglio. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno, sono Antonella.
1: Antonella, buongiorno Antonella.
2: Telefono dalla zona di Stallino. Ho sentito le persone chiamarmi, commentando riguardo alla Meloni. Veramente la Meloni è venuta perché è stata invitata, prima di tutto. Non è venuta di sua spontanea volontà.
1: Sì.
2: Secondo, alle persone che continuano a dire: ah, la Meloni dovrebbe fare questo, dovrebbe fare quello. Purtroppo la Meloni può fare fino a un certo punto. Quello che conta è quello che sta facendo il comune qua di Genova, il comune e la regione e la provincia. E non stanno facendo nulla. Nulla, okay. In nessun senso. Né per le fabbriche come la Ericsson, l'IPA, e neanche per le multe che stanno facendo alle persone. Perché ieri qua è stato fatto, c'erano i fratelli dicendo che dovevano fare i lavori sulla copertura del disagio e in piazza Galassini. È stato un cane che ha lavorato lì, è stato tutto il giorno aperto, pieno di vigili, e non si sa per cosa.
1: Sì, io direi di non contrapporre. No, i due poteri, quello di Roma, lì abbiamo visto insieme quello di Roma e quello di Genova. Ecco perché direi oggi, sbrigata la vicenda di ieri, di stare al cartello della la festa dei nonni, no? La festa dei nostri cari angeli.
2: La Meloni può fare fino a un certo punto, quello che conta è quello che stanno facendo qua, nelle regioni, la provincia, il comune, per queste cose qua. Perché c'è la possibilità di fare le cose, quello che non vogliono. Non è conveniente per come per l'AMT, hanno tolto tante cose, vedo gente seduta per terra, gente anziana seduta sui marciapiedi ad aspettare più di un'ora un autobus, questa è la cosa schifosa e vergognosa, e nessuno sta dicendo nulla.
1: Ok, ma io penso che ogni giorno attraverso la voce dei telespettatori arrivino opinioni, osservazioni, richieste, critiche, contraddizioni su quello che è l'andamento della nostra vita, quella di tutti i giorni. A proposito di Ericsson, ho visto, mentre parlava la signora da Staglieno, direi, il cartello che ricorda come al Mimit lunedì prossimo, e in effetti era annunciato, oggi è il 2, 3, 4, sì, il 5, lunedì 5 inizia la pratica ad essere, eccolo qua, Ericsson ieri, 100 ricorderete, viene praticamente radiata tutta la forza lavoro di Ericsson, e parliamo, credo che fatti 180 siano ingegneri e ingegnere, parlo con l'asterisco in fondo.

0: ingegneri, perché il maschile plurale normalmente in italiano sottintende il maschile plurale, ma ci sono anche le donne dentro, quindi una forza lavoro importante, una forza lavoro di persone che hanno studiato e che si sono impegnate nella vita. Al MIMIT il 5, ci sono dei passi da fare, clamoroso quello che ha fatto Ericsson, di degno dei peggiori italiani, loro che sono svedesi e che se la tirano da svedesi, quindi loro che sono superiori, noi italiani siamo quelli della mafia, siamo quelli delle mafiette, quello che hanno fatto di peggio che neanche il nostro peggior imprenditore italiano, ma non di prima generazione, italiano da sempre, è stato quello di prendere 40 milioni di incentivi per aprire Ericsson, di prenderli tutti e poi non riuscire a mantenere questa forza lavoro agli Erzelli, a Genova, in Liguria, in Italia. E questo è bieco, questo è brutto, no? Troverete sul nostro sito le nostre considerazioni già nei giorni scorsi, non appena arrivata la notizia. Ieri presidio davanti al Nautico, ci sta, come se ci fosse stato il Festival di Sanremo, ci sarebbe stato il presidio davanti al Festival di Sanremo, perché chi ti dà la visibilità che ti dà oggi il Nautico e domani ti darà il Festival di Sanremo? Questo è. Vado in regia, sentiamoci, la prendiamo adesso la telefonata? Ok. E domani indetto dai CUB, sciopero degli autobus di 24 ore. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lino.
0: Lino, sì.
1: Senti, io non sono ancora riuscito a capire questo, questo fastidio che è stato dato alla presentazione del salone nautico. Se le persone si presentano puntuali, non credo che ci siano problematiche. Se ci sono delle altre considerazioni, è bello saperle. E poi io auguro alla Salis tutto il bene del mondo, oltretutto la vedrai subito a una osservazione tra il campo largo, e così magari ci lascia Genova. E,
0: vabbè, sono discorsi futuri. Tu, Lino, sei nonno per caso?
1: Sì.
0: Sì. Nonno di un paio di nipotini?
1: Sì, ma bambine.
0: E cosa racconti? Racconti le favole, le storie alle tue bambine.
1: Le ultime è quelle del comune di Genova.
0: Sì.
1: Io non riesco ad avere un punto di considerazione.
0: Non si addormentano, dovrebbero addormentarsi. se racconti le storie dei nostri comuni, dovrebbero...
1: Ciao, buona giornata, grazie.
0: Povere bambine, nel senso di addormentarsi. Poi Lino di periodo lungo, lo conosciamo, dovrebbero addormentarsi dopo un minuto, a mio avviso, dovrebbero già essere cotte, no? Allora, 10:31, due secondi in regia, due spot, poi mi reco al desk per leggere un po' di WhatsApp, ma celebriamo i nonni, questa figura così bistrattata, loro che sono poi il fulcro della famiglia, loro che aiutano. Perché un tempo, no, adesso erodiamo le sostanze dei nonni, è da loro che prosciughiamo le pensioni per poter andare avanti, no? È da loro che prosciughiamo quei soldini che arrivano puntualmente alla posta il primo di ogni mese, che ci servono per riparare la lavatrice, per cambiare il frigo. Poveri nonni, o meglio nonni poveri, siamo noi che li impoveriamo, no? Allora, pausa, dai! Dai. Pausa, a tra poco, sono le 10:32, siete sul primo canale.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria, con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Mar Ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con

0: con cieli a tratti nuvolosi, ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: I messaggi sui nonni sono tanti. Intanto, arriva lo sciopero degli autobus. Sì, oggi, domani c'è sciopero di sindacati minori. Non ce ne vogliono i sindacati minori, se li paragoniamo, CGIL, CISL, UIL. Sindacati minori, io prendo i mezzi pubblici, a mio vedere non si sono visti enormi disagi. Lo stesso domani scioperano i CUB, comitati unitari di base, sono sindacati minori, potreste trovare qualche falla nel sistema, ma tutto sommato non è il blocco totale, parlo di Genova, parlo di trasporti locali, non è il blocco totale del trasporto. Io ho preso i mezzi pubblici tra le 9 e le 10, c'erano anche 8 controllori, c'era tutto quello che ci doveva essere, ok? Va bene? 10 e 35. Poi, dunque, i nonni. Allora, i nonni. Allora, mia nonna materna era del 1908, nata a Roma, è stata trovata in un giardinetto, pensa, poi adottata da una coppia. Questo va bene per uno sceneggiato della domenica sera, non sto scherzando, domenica sera, Rai 1, Canale 5, è stata trovata in un giardinetto, quindi una trovatella, come si diceva allora, no? Poi adottata da una coppia che all'epoca faceva spettacoli tipo saltimbanchi in giro nell'Europa. Pensa, si chiamava Iris, poi si è sposata a Rieti e da lì il mio papà Mario. Ciao Henry, ma pensa, così racconta Cinzia. Ma pensa. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, signor Cirone, sono Rosa.
2: Rosa, buongiorno Rosa.
3: Buongiorno. E allora, degli autobus, guardi, mi scappa da ridere perché come sardine alle 7 sugli autobus, che sono una cosa veramente allucinanti, e come vi dicevo l'altra volta, non le dico quello che dicono della sindaca, non le dico,
2: vabbè.
3: Che sono... appunto, volevo parlare appunto di questi sondaggi, non è vero niente. Sono convinta che ieri non sarà stato un disguido, non lo so, però mi ha fatto un piacere. Tanto stasera c'è il concerto, si metterà in visibilità con quello, il modo lo trova, ora farà un po' la vittima, farà un po' la cosa e siamo alle solite. Però i genovesi, vi posso assicurare che se andate in giro sugli autobus, non la vogliono, non la vogliono. È inutile che farà il libro, farà questo, farà quello, non la voglio, a parte qualcuno che la segue, che gli piace, non so per cosa, però non la vogliono.
2: Ok, va bene. Rosa, grazie, ma stasera c'è anche Francia-Italia, no? dopo, c'è anche Gradinata Sud, non è che si scherza, Gradinata Sud, che Francia-Italia la danno per cercare di contrastare Gradinata Sud. Peraltro direi che l'Italia si presenta bene in Francia perché abbiamo battuto la Turchia, uno squadrone, mamma mia che paura la Turchia, è vero, una squadrone a far paura, no? Tutto il mondo faceva tremare la Turchia,

0: povero Montella. Ma ricordate, vabbè, oggi viene Vittorio Siriani. Lo ricorderò, sì, perché ieri col Salone ci siamo detti venire oggi. E lo ricorderò con Vittorio quando andai a prendere Montella, che era arrivato alla Samp, direi. Ormai parliamo di 25 anni fa, ditemi quando, 20-30 anni fa. Era un ragazzo sconosciuto, lo andai a prendere, lo ricorderò poi oggi con Vittorio. Allora sì, intanto scrive nonno Jean-Pierre che si sveglia alle 6.30, alle 8 è dalla nipotina per portarla a scuola. Poi c'è un lungo messaggio che continueremo a leggere tra poco. Pronto, buongiorno.
1: Sono Luciano da Santa.
0: Sì, Luciano da Santo, buongiorno.
1: È tanto che non ci sentiamo.
0: Sì.
1: In merito al discorso del Salone Nautico, è una vergogna. Una vergogna che un presidente di regione, che sapeva benissimo la storia del Salone Nautico, a parte tutte le altre considerazioni, il sindaco è sempre stato presente ed era la rappresentanza della città e anche della regione in certo senso. Non capisco neanche le scuse della Meloni, dice è colpa degli organizzatori. Ma i mandanti chi sono?
0: Sì.
1: Basta, non dico altro.
0: Grazie, Giuseppe. E gli organizzatori sono stati loro a compilare la scaletta del, ripeto, se andate a vedere le immagini, ieri sorridevamo, dicevamo come non c'è la terza forbice, non era prevista la terza forbice per Bucci. Se fate caso c'è stato un attimo di panico, diceva dov'è, poi l'hanno trovata, ma non era previsto, tutto qua. Poi le scuse sono arrivate, cioè non le scuse, attenzione, no, non le scuse. La partecipazione di Meloni a questo blackout organizzativo. Punto. Allora, Jean-Pierre, la vita da nonno. Alle 8 è dalla nipotina porta a scuola, poi fa la spesa, poi va dal nipotino più piccolo, che è una forza della natura, meno di 2 anni e schizza come un lupo. Faccio scatti da giaguaro per acchiapparlo. A casa pranzo dopo aver preso la nipotina, quindi la nipotina che ha portato la va a prendere, relax fino alle 16, la pennichella, piscina, la più giovane, palestra, la più grande. Ma quanti nipoti ha? Torno alle 17 e spesso giro con lo svedese, biondo, corri a prendere l'acquatica alle 19, a volte alle 20, la più grande della palestra torna con le amiche insieme. Se piove, arrivo, non salgo, perché se lo svedese mi vede non sto lì a giocare a Spider-Man. Mamma mia, Jean-Pierre. Ah, e Jean-Pierre adesso deve correre dallo svedese, deve essere nipote svedese. Mamma mia, pronto, buongiorno, i genitori dove sono? Pronto?
2: Ciao Enrico!
0: Oh, Flaviana, buongiorno! Come tu a nonni come stavi?
2: Ma io a nonni, sì, c'era mio nonno fino a 6 anni, perché è morto nel 60, mi portava in giro quando venivano i miei cugini dalla Francia, ci portava tutti in giro, per il paese, poi eravamo in 5 nipotini, ci portava tutti in giro.
0: Sì, questo dalle parti della Spezia, in provincia della Spezia.
2: Sì, a Pitelli in provincia.
0: Ah, Pitelli. Come si chiamava la nonna?
2: No, il nonno si chiamava Giuseppe, però lo chiamavano Ugo.
0: Ah, Giuseppe. Perché lo chiamavano Ugo? Lo chiamavi Pino, Pippo, Beppe.
2: No, lo chiamavano Ugo.
0: Sono strani, a Pitelli.
2: Poi siccome lui e sua sorella erano andati a Marola, di soprannome lo chiamavano Marola.
0: Ah, vabbè, insomma, lui si prestava a tutti. A tutti i nomi, a tutti i soprannomi, Ugo e Marola, vabbè, va bene Flaviana, tu sei nonna, no? Credo, perché hai la figlia.
2: Sì, ne ho uno di 15 anni, ma invece tu che non parli mai di te, ce n'hai di...
0: Ma preferisco non toccare il lato, le povere creature lasciarle dove sono, esatto, preferisco non svelare... Lasciare un velo almeno su quello, ok? Grazie. Allora, dunque, bellissimo. Allora, un attimo, sincronizza. I nonni. Ah, guarda. Allora, la salviamo come nonni. Condividi, no, un attimo, scarica. Ecco, lo chiamo nonni.

Allora, vediamo, vediamo i nonni. Però in effetti, eccoli qua. Però non sappiamo nulla di questi nonni. Quindi chiedo alla nipote... ma mi sembra un po' meridione. Sì, sembra un po' meridione. Sì, c'è una donna con i baffi. No. Sembra un po' meridione. Cosa dite? Beh, questa è la fisionomica italiana, eh. Ah, sì, sì, è la Sicilia. Sì, sì, è la Sicilia. Mi conferma la persona che è Sicilia. Vedi che? Vedi? La persona mi conferma che è la Sicilia. Agrigento, dove sono? Dove saranno? Allora, mia nonna si chiamava Bellidea. Sai perché? Erano quattro figli e il loro padre chiamò Bellidea di Lenin resisti sempre. Cos'è? No. Ovviamente poi loro si facevano chiamare con un altro nome. Mia nonna la chiamavano tutti Idea. Cioè, ma Bellidea, cioè Lenin resisti sempre è un'allusione. Direi un'allusione virile, no? Ma pensa. Dunque, sì, pubblicità. Salutiamo Luigi che scrive Viva la Repubblica, Viva l'Italia. Bellidea, questa di Bellidea è interessante. A tra poco con i nonni, con i bisnonni, anche i trisnonni, vi aspetto.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
6: Allora, questa è, direi, per tutti i nonni di buona volontà. Buongiorno, i miei nonni sono stati i migliori babysitter, anche se non erano teneri, se esageravano con mio fratello. Una nonna ci inseguiva con il battipanni. Io sono nonna, non uso il battipanni, ma i miei nipoti sono meravigliosi. E questa mattina, prima di entrare a scuola, mi hanno inviato un vocale di auguri. Oggi tutti a pranzo insieme, Luisa. Bene, bene, bene, bene, bene, credo che sia, dai, è il momento più bello, vedi. Pronto, buongiorno.
7: Ciao Eri, sono Adriano.
6: Adriano, buongiorno Adriano, dimmi.
7: Io sono più, diciamo, corretto che parlo dei nonni. Io intanto come nonno che ho due nipoti, un figlio unico, due nipoti, sono orgogliosissimo perché una, la mia nipote, la più grande, sta frequentando con grande successo medicina. Ah. L'altro mio nipote, neodiplomato, si è iscritto a una nuova università qua di Genova, sì, che è abbinata all'ingegneria. Sì. Diciamo che è una sigla che non ho capito, che è matematica, poi nella laurea, diciamo, magistrale, è abbinata all'intelligenza elettronica. Lui era bravissimo in matematica, ha fatto gare nazionali, è arrivato nei primi 20, quindi era
6: bene, bene.
7: I miei nonni, sì, ti dico, perché così i miei nonni da parte materna sono della Val di Vare. Mio nonno

0: era all'estremo della Val di Vara, cioè Zignago, un paese che oggi è all'onore della cronaca perché è senza medico fino a Brugnato Vara. Sì. Ricordo mio nonno, quello lo ricordo benissimo perché la mia infanzia l'ho vissuta praticamente nella Val di Vara, sì. Finita la guerra tutti gli anni ritornavamo. Ricordo che mia mamma si dava del voi a suo padre, pensa a te. L'altro mio nonno paterno invece era della Val Bormida, infatti io sono dell'estrema Val Bormida. Mio padre è nato a Piana Crisia, che magari nessuno sa nemmeno dov'è. E i miei bisnonni erano di Corte Emilia, una famiglia abbastanza facoltosa, però mio padre a 18 anni bisticciando con mio nonno è venuto a Genova, quindi non dico sia scappato, vabbè, il termine è scappato. Quindi io i nonni paterni ho conosciuto praticamente in ritardo, sono stato, diciamo, ho vissuto l'ultima parte di mia nonna materna, che appunto abitava a Piana Crisia, dove abitava con i suoi figli, cioè con i fratelli di mio padre. Questo per dirti un po' la parte. Se vuoi farmi una domanda di ambedue le valli, dimmelo.
1: No, beh, le conosco molto bene, cioè meglio quella di Piana Crisia, quindi la Val Bormida, Cairo Carcare, Cairo Montenotte, Altare, conosco molto bene quello. Ma dicevo, da nonno avere una nipotina, una nipote, nipotina, vabbè, nipotina, sono sempre nipotina, che studia medicina, beh, avercene, no? Da, penso, una dottoressa in famiglia, soprattutto da nonni, che bello, è quello che tutti vorrebbero avere.
0: Diciamo che già nell'ambiente, perché mia nuora è biologa, quindi...
1: Sì, era, insomma... Ha un po' respirato quell'aria e quindi è stato un po' più facile.
0: Fortunatamente non è stata una predestinata come è stato mio figlio, che appena diplomato ha seguito le mie orme obbligatoriamente, quasi è entrato in azienda, quindi state molto più oculate, perché oggi le difficoltà ci sono, mentre invece lì l'avvenire è abbastanza sicuro.
1: Certo. Va bene, Adriano, grazie per averci raccontato questa parte così importante e fondamentale della vita della tua famiglia, e complimenti ai tuoi nipotini, hanno una bella testa, no? Direi uno matematico che si presenta alle gare con ottime prestazioni, e poi la nipotina che si sta avviando con ottimo successo, sta frequentando medicina, direi che bella cosa, no? Bene, allora abbiamo ancora 4 minuti prima del TG55. Sospetto che ci sia Elisa Ricci, sospetto, perché ho visto che nel guardaroba non c'era più una giacca rossa, e quindi sospetto che in diretta troverete Elisa Ricci. Allora, il mio nonno materno del 1902 si chiamava Giacomo, veniva da Cirié, lo sappiamo, in provincia di Torino. Siccome non aveva preso la patente, ha messo al posto del manubrio della bici un volante. Ciao. Bello. Quindi la nonna materna era del 1908. Il nonno materno era, quindi, i genitori della mamma. La nonna era dell'8 e il papà era del 2. E viveva a Cirié, Torino. Ok. Poi, come mai non legge mai il commento? E non lo vedo. Vedo una foto sfocata. Si chiamavano proprio così i miei nonni. Il mio nonno paterno, operaio della Montedison a Massa, era un gran pezzo d'uomo, hai capito? Mio padre, io e mia cugina, quindi figlia di uno zio o di una zia, no? Se era cugina, abbiamo preso da mia nonna materna. Alticci, come diceva Govi, nel senso non del bicchiere, e con un bel naso semitico, eredità di una lontana ascendenza ebraica. Hai capito? Sì. Allora, Luciano, salutiamo Luciano. Silvia, oggi la mia nonna, dunque, via, abbiamo fior fiore di giuristi, ok? I miei nonni sono stati i migliori baby

0: sitter, anche se non erano teneri con noi. Poi c'è Mariella, grazie Mariella. Poi c'è Alberto, e salutiamo Alberto con i suoi nonni. Sentiamo telefonata, due minuti, sì, pronto.
1: La foto l'ho mandata io, Lucia,
0: sì,
1: quella
0: sì.
1: Foto sicula, per farti vedere. Questo sarà l'unico matrimonio regolare, perché sai che in Sicilia tutti fanno la fuitina,
0: sì.
1: Vanno via, e quindi in combinazione in questa foto ci sono proprio i miei nonni.
0: Hai capito?
1: Perché è una mia zia che poi si è sposata.
0: Ma sono gli sposi i tuoi nonni? Io evitavo di citarti perché sapevo che sarebbe arrivata la telefonata. Però avevamo indovinato che questo gruppo di persone fosse siciliano, dalla fisionomica dei visi. Ma i nonni sono quelli che si sposano?
1: No, sono quelli vicino
0: agli sposi.
1: Che si sposano.
0: Ok.
1: Vedi, laterale c'è i parenti di lei e i parenti di mio zio, diciamo.
0: Okay.
1: E io sono quella bambina laggiù in fondo che ha quel in braccio a mio papà e avevo un anno. Con ciuffetto.
0: Okay.
1: Però è una foto più che altro per farti vedere una foto vecchia.
0: Sì, questa è
1: del 1950.
0: Sì.
1: Ok,
0: sì.
1: Ciao.
0: Grazie. E già parlava Lucia allora, Già parlava, e il sacerdote diceva: stai zitta, figlia mia, stai zitta. Diceva: Lucia, stutate. Diceva in siciliano, stutate. Allora, TG55, sigla, in diretta, e poi torniamo. Vi ricordo, oggi è venerdì, ieri per ragioni nautiche non siamo potuti stare con Vittorio Siriani, ma tra poco il grande Vittorio sarà con noi, TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55 e tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. E partiamo subito da due giornate di scioperi e di possibili disagi a Genova e provincia. Oggi, venerdì 2 ottobre, la mobilitazione nazionale coinvolge diversi settori, dalla scuola alla sanità fino alle ferrovie, con lo stop dei treni previsto dalle 11 alle 14 e disagi anche nella giornata di domani, sabato 3 ottobre, per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico di AMT, coinvolti i bus urbani, linee provinciali e servizio sostitutivo della tratta Genova-Casella. Garantite invece le fasce protette, quindi in città dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Ma cambiamo argomento e parliamo del Salone Nautico inaugurato ieri. Andiamo a sentire allora le voci del presidente Bucci, della sindaca Salis e del presidente di Confindustria Nautico Formenti.
1: Non solo una vetrina che porta a Genova per 6 giorni aziende, operatori, visitatori da tutto il mondo, rappresentando il principale appuntamento dell'industria italiana della nautica. Il salone rappresenta anche uno snodo fondamentale per il futuro del settore e per il suo peso nell'economia italiana, oltre che la sfida di rendere Genova sempre più legata al mare. Per il presidente della regione Marco Bucci, il salone è strategico per la Liguria, per la sindaca Salis, la vetrina internazionale della città, mentre il presidente di Confindustria Nautica vede il suo comparto come una delle espressioni più avanzate del Made in Italy.
2: Questo è l'esempio del Made in Italy, dove c'è genio, creatività, innovazione, tecnologia, capacità, design e passione, perché poi alla fine noi abbiamo una grande passione per queste cose. Io non lo dico perché voglio fare il simpatico, ma perché io penso sia veramente importante che attorno a queste cose ci sia una grande passione. Noi italiani siamo famosi non solo per avere tecnologia e design, ma anche per averci il cuore in queste cose.
3: Questo salone è la vetrina internazionale di Genova, il nostro brand identificativo. Ho avuto modo di dirlo prima e l'ho sempre detto da quando sono sindaca, l'ho sempre pensato da cittadina genovese. Quello che dobbiamo fare, come dicevo, facendo il paragone con le realtà di Las Vegas che costruiscono i teatri intorno ai grandi spettacoli, ecco, questo è il nostro grande spettacolo. Ovviamente va costruito un teatro sempre più performante che ci permetta di diventare veramente il salone più importante del mondo.
4: A livello internazionale ormai quasi non abbiamo rivali, gli altri stanno

0: battendo la fiacca, stanno perdendo il passo, no? Stanno battendo il passo, noi invece siamo in crescita continua. Adesso, spostando la data, siamo riusciti ad avere anche il super yacht, quindi siamo completi e è solo l'inizio. Quindi, con quello che ha detto il Presidente Paroli, avremo anche una nuova darsena per i grandi, per gli yacht di ancora maggiore dimensioni. Siamo sopra e vogliamo rimanerci.
1: E sulla questione Ericsson è intervenuto ieri mattina anche il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Andiamo a sentire.
2: Mi sono mosso subito. Appena ho letto un'agenzia in cui si diceva che le rappresentanti delle istituzioni locali a cui compete questa crisi per le sue dimensioni, comune e regione, erano state escluse con uno sgarbo istituzionale che credo non abbia precedenti. Dal tavolo che era in corso in prefettura tra aziende e sindacati, ho subito predisposto la convocazione di un tavolo nazionale che si svolgerà con tutti gli attori, con l'azienda, un'azienda di grande livello europeo e internazionale, con i sindacati e con gli attori regionali e comunali per lunedì, tra pochi giorni, al nostro dicastero per affrontare insieme questa crisi, o meglio, questa decisione dell'azienda non concordata con nessuno, nell'auspicio che si possa trovare una soluzione che tuteli tutti.
1: E concludiamo con una storia di dolore raccontata proprio ai microfoni di Primo Canale durante People, la trasmissione curata da Tiziano Berti. Le parole di Maila Micheli e il suo racconto, andiamo a sentirlo allora.
3: Per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo.
4: Certo.
3: Ok. E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi. Non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta. E non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno. Non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo. Sono sotto processo per chiedere il risarcimento con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.

0: Rientriamo dal TG55, sono le 11.02.50. Vi ricordo, oggi recuperiamo la puntata di ieri, quando, esigenze di salone, Vittorio Sirianni è stato spostato, si è spostato ad oggi, no? Penso che sia già dalle parti di Brignole e che stia arrivando nei nostri studi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Voglio parlare con Enrico.
0: Sì, sono io, buongiorno, mi dica.
1: Sono Gianni, ciao, da Spezia.
0: Già, Gianni dalla Spezia, buongiorno Gianni, viva la Spezia. Abbiamo evocato prima il Levante con l'Uni. Prego.
1: Ma ti ricordi di me, che ero quello dell'Inps, che ho pagato 105 milioni, te lo ricordi?
0: Sì, li dovevi, ma hai

0: tempi di Mi Manda Cirone, direi.
1: Del 90.
0: Sì, e vedi? Sì.
1: No, ma ti volevo telefonare.
0: Vedi che mi sono ricordato, quanti anni sono passati dal 90? Tu che 90, 2000...
1: 36.
0: Vedi che mi appena hai detto quello, vedi che questo cassettino di 36 anni fa l'ho riaperto. Hai capito com'è la mia mente?
1: Ho capito, c'è una bella testa, eh?
0: Te lo dico io.
1: Senti, volevo telefonare perché è da un'ora che provo, per le mie nonne.
0: Sì, dai, nonni.
1: Io ho avuto quattro nonni,
0: sì,
1: che siamo vissuti insieme tanti anni. Sono
0: sì.
1: Nato nel... mia nonna Ernesta era di Castretto d'Orba.
0: Sì.
1: Mio nonno era di Nerone.
0: Sì.
1: L'altro mio nonno era della Sardegna di Bono, provincia di Sassari.
0: Sì.
1: E l'altro era di Argentiano, in Garfagnana.
0: Sì, quindi un po' più vicino.
1: Un po' più vicino. Volevo dirti che ho avuto due grandi nonne, meravigliose.
0: Le nonne, no. Le nonne.
1: Meravigliose, sono state veramente, sono anche emozionato.
0: Sì, perché, bene, ci sta, dai, per una volta emozioniamoci anche sul primo canale, no?
1: Ma io sicuramente sì, ma non ho problemi a emozionarmi. Mia nonna poverina portava suo figlio, cioè mio zio, in braccio, ingessato, con la tubercolosi ossa e andava a lavorare.
0: Pensa
1: un po' che donna meravigliosa.
0: Con la tubercolosi ossea, mamma mia.
1: A Montignoso.
0: Sì.
1: Va bene. E poverina, lei è stata una persona meravigliosa, mi ha sempre aiutato, guidato. Mm. Quella era mia nonna. L'altra mia nonna, poverina, era una serva di casa.
0: Mm.
1: Sai cos'è una serva?
0: Beh, posso immaginare, sì.
1: No, poi neanche lontanamente. Veniva dal mio letto, si inginocchiava per farmi dire le preghiere.
0: Sì.
1: Pensa un po' che bei ricordi.
0: Sì. E cosa ti insegnava la prima nonna? Tu mi parli delle nonne, i nonni che ruolo hanno avuto?
1: Mio nonno era sardo, ma porta il suo stesso nome.
0: Sì.
1: Giovanni lui.
0: Gianni.
1: Quando vado a Sardegna mi saluto da solo.
0: Sì, vabbè, certo. Che insegnamenti ti davano, cosa ti dicevano?
1: Più che altro l'amore e la disponibilità.
0: Ok,
1: la
0: bello.
1: Grandezza.
0: Bello, bello.
1: La grandezza.
0: Bello.
1: Veramente mi ha dato tutto, non me l'ha dato mia madre purtroppo, perché mio papà è morto in Russia.
0: Vabbè,
1: purtroppo. Io sono nato nel 42.
0: Sì. Ora, se tu sei così, io non so tu come sia, ma se tu sei così, penso una persona per bene, sei così anche per i tuoi nonni, no? Per come hanno voluto i tuoi nonni.
1: Certamente.
0: Per forza.
1: Io, va bene, mi ha fatto piacere sentirti.
0: Anche a me. Hai risvegliato un ricordo del 1990, quindi di 36 anni fa. È bastato ricordare quella cifra che mi sono ricordato di te e del 1990, ok? Grazie. Ma è gratuita la mia memoria, non è che siccome la mia memoria di voi, siccome mi state così a cuore, io sono particolare, costo di più, no? No, è un regalo, non è che dici guarda quello non è bravo, no, però ha una capacità di e quindi vale molto, no? No, è gratuito, non, nessuno deve niente. Però bella questa cosa dei nonni. Nodo San Benigno, riaperta via Scarsellini, c'è ancora traffico. Grande lavoro per la municipale genovese. Dai, 11:07, in attesa di... Non so se Siriani è nonno, senz'altro è padre. Non so se sia nonno. Un bel nonno direi, no, Vittorio? Rimaniamo su quello, amiche, amici... telespettatori, trici, o se preferite telespettator con l'asterisco, non lo so, leggo qualcosa? 800, la telefonata che è arrivata dalla provincia della Spezia è stata carina, interessante, ne arriva un'altra, allora, Marinella, buongiorno Marinella, poi, buongiorno, premetto che, anch'io sono un nonno, Veramente preferirei festeggiare

0: un'Italia, un'Europa e tutto il mondo intero in pace.
1: Eh sì, certo.
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cironi, sono Severina.
0: Sì, Severina, buongiorno cara.
2: Buongiorno, senta, io chiamavo per i nonni.
0: Sì.
2: Perché volevo rendere omaggio a un nonno che non era un nonno di sangue. E le spiego, avevo sposato la mia nonna materna che era vedova con tre figli.
0: Sì.
2: E lui l'aveva conosciuta che lui era sposato, lei era vedova, lui era sposato con una tedesca. Questa signora tedesca muore e lui si innamora di mia nonna e praticamente ha sposato questa mia nonna con questi tre figli piccoli e ha voluto bene a questi tre figli come se fossero suoi.
0: Ma pensa, pensa.
2: E
0: era la mamma, per esempio, era la mamma di sua mamma.
2: Esatto, sì. No, era la mamma di mio papà.
0: Ah, avevo capito materno, sì. La mamma e papà.
2: Io ho sbagliato io.
0: Ah, ok. La mamma di papà, quindi papà, ha avuto questa mamma.
2: Sì, questi tre figli, c'era mio papà.
0: Uno è papà.
2: E sono stati cresciuti da questo nonno meraviglioso, lavorava alle poste.
0: Ah, bene.
2: E li ha cresciuti con un amore infinito. Loro non hanno avuto figli, loro. Ma era una persona molto rigida, però molto corretta e ci ha insegnato come si mangiava a tavola, dovevamo stare seduti, dove dovevamo mettere le mani, come dovevamo mangiare lentamente, masticando. Io ho dei ricordi meravigliosi, in particolare una mia cugina che ha vissuto praticamente in casa con lui, che lui la coccolava tantissimo. Io ero un po' gelosa, perché io invece vivevo con mia mamma e mio papà e lui faceva più regali forse a questa mia cugina. Allora io facevo un sacco di dispetti a questa mia cugina qua. Però volevo rendere omaggio a questo nonno che anche non è nonno di sangue, ma ci ha lasciato dei ricordi.
0: Sì, ha acquisito. Senta, ma per innamorarsi insomma così tanto di una donna già con dei figli, no? Che caratteristiche aveva la nonna? Perché o era, nel senso, bellissima, molto intelligente, come donna. Insomma, già con i figli era un qualche cosa di, era impegnativo. Quindi doveva essere strainnamorato, no?
2: Innamorato sicuro. Infatti tante volte gliel'ho chiesto. Come mai hai sposato la nonna?
0: Vedi.
2: Figli, volevi. Dice, sì, ma sai, questa signora così sola con tre bambini mi faceva tanta tenerezza.
0: Ho voluto
2: dedicarmi a lei.
0: Sì.
2: E sono stati insieme. Lui è morto che aveva 92 anni. E lei, anche lei sui 90, dopo 4 anni che era mancato lui. Ma ho dei ricordi meravigliosi nella campagna di Rapallo, sulla Cappelletta, abitavamo da quelle parti lì.
0: Sì.
2: E lui faceva anche l'orto. Vabbè, volevo rendere omaggio a questo nonno, che sia anche un nonno di sangue, un nonno acquisito.
0: Bene, bene, abbiamo detto il nome del nonno, il nome?
2: Ferdinando.
0: Grazie Severina.
2: E grazie a lei.
0: Grazie. Oh, ce l'abbiamo fatta. Beh, anche bello questo. Sembra di essere, sai quando vai, non so, dal notaio, che dici, ma mia cugina ha sposato il fratello dello zio, del nonno, di mia mamma. E lui dice, ah sì, e il notaio sa già, nel palinsesto, nel palindromo della famiglia, sa già dove collocarli, che non... Sì, io mi fermo al fratello già del mio zio, devo capire che è il fratello del papà o della mamma, io lì mi fermo. Il notaio dice, se volevo dire, sa, abbiamo avuto questa eredità... Perché lo zio del nonno, del fratello, della mamma, della cognata, del bisnonno, e il notaio sa, dice, sì, ho capito. Allora, regia, un attimo, ok? Torniamo sui nonni, dai, nonni, le nonne. Bello anche questo nonno che è arrivato, diciamo, da fuori, no? Quindi ha sposato in condizioni particolari la nonna della nostra Severina. A tra poco.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di

Si è aperto alla presenza della Premier Giorgia Meloni il 66esimo Salone Nautico. Grande afflusso di pubblico al Waterfront di Genova che fino al 6 ottobre ospiterà il meglio della nautica, con yacht e super yacht, barca a vela, gommoni e multiscafi e un ricco programma di eventi, convegni e spettacoli. Regione Liguria raddoppia la sua presenza al Salone Nautico. Da oggi fino al 6 ottobre saranno operativi due spazi espositivi distinti, accomunati da un unico grande protagonista, il mare. Da una parte all'interno del Palasport il mondo della startup, dell'innovazione delle imprese della Blue Economy, con incontri di approfondimento. Dall'altra, nell'area ex Tenso Struttura, il racconto turistico di una Liguria che trova proprio nel mare uno dei suoi elementi più identitari. 22 comuni liguri sono pronti a investire in efficientamento energetico grazie al bando regionale del FESR Liguria 2021-2027. Sono stati richiesti oltre 10,6 milioni di euro per riqualificare energeticamente edifici pubblici o ad uso pubblico. Una cifra che, sommata a quanto fatto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, porta oltre 38 milioni di euro l'impegno complessivo di Regione Liguria per gli enti pubblici. L'Italia del Dono si dà appuntamento in Liguria per festeggiare il Giorno del Dono 2026. Studenti, enti no profit, comuni, imprese virtuose e cittadini saranno ancora una volta insieme per la più grande festa del dono d'Italia, sempre realizzata dall'Istituto Italiano della Donazione, ma che quest'anno avrà la Liguria come capitale. Nel mese di ottobre il territorio ligure sarà protagonista di numerose iniziative. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 11:15, i miei nonni, scrive Luisa, sono stati i migliori babysitter, anche se non erano teneri, ok? Poi, buongiorno, oggi è la festa dei nonni, sì. Oggi è la festa dei nonni. Signor Cirone, chiede a tutti dei nonni, lei non dice neanche se lo è. Cos'è, un segreto di Stato? Sì. Ma io vi ho detto, io voglio ringraziare i miei genitori per due nonni fantastici, nonna Rosa e nonno Tonino. Auguri Paola e Ie. Leggimi, ti prego, mando un ok. Sì, nel senso, voi sapete tante cose di me, no? Anche particolari, perché tra le righe si capisce tutto. Io preferirei le creature innocenti che sono intorno a me di lasciarle stare. Tutto qua, non esibire, capito? Preferirei lasciarle dove sono, eh? Tutto qui. Pronto, buongiorno.
1: Daniela.
0: Oh, Daniela, figurati se...
1: Parliamo dei nonni, non li
0: dai,
1: posso non
0: dai, dai, dai.
1: Allora, io sono stata fortunatissima anche perché sono la primogenita, a parte un cugino, vabbè. E li ho conosciuti tutti e quattro i nonni.
0: Bene.
1: Allora, quello paterno era meraviglioso, dolcissimo, suonava la fisarmonica, faceva parte di un quartetto, il quartetto Logudoro con Maria Carta, eccetera, eccetera, in Sardegna.
0: Sì.
1: Ma io l'ho conosciuto a Genova, ovviamente, e mi ricordo l'acqua, limone e zucchero che mi facevano quando ero piccolissima, perché
0: sì,
1: l'ho perso quando avevo 5 anni.
0: Sì.
1: La nonna era una ricamatrice sempre paterna, favolosa. Poi invece i nonni materni erano contadini, poi sono venuti a Genova e il nonno suonava anche lui la chitarra e poi suonava nella banda. E invece la nonna materna l'ho avuta fino da grande, perché è mancata 101 anni.
0: Ah,
1: ed eravamo papa e ciccia, proprio mia nonna,
0: sì,
1: una
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: incredibile,
0: sì,
1: facevamo sì, i maglioni insieme, meravigliosi. Comunque tutti mi hanno lasciato molto, molto, molte cose, sì, insegnamenti fantastici, sì, sono proprio belli, belli, belli, ho avuto dei meravigliosi nonni.
0: Sì, la bellezza, ecco, del nonno è che non devono stare attaccati a noi, no? Perché l'educazione, quella in grande stile, la insegnano normalmente i genitori. Cioè il fatto del loro distacco da queste cose ce li rende ancora più vicini, perché colmano quei vuoti che i genitori, è un affetto diverso, no? Complementare,
1: sì,
0: a quello,
1: sì,
0: dei genitori,
1: sì,
0: di cui abbiamo bisogno.
1: Però la nonna materna soprattutto mi ha dato molti insegnamenti che io ricordo ancora adesso. Io mi ricordo una cosa particolare che una volta ho usato dire, ero piccolina, che schifo, perché mangiavo, se non mi ricordo che cosa, mia nonna mi ha detto

0: non si dice mai che schifo, si dice non mi piace. E mi è rimasto impresso.
1: È rimasto lì,
0: Sì, le persone che dicono che schifo, no, non si dice che schifo, si dice non mi piace, non lo gradisco. Sono quelle cose che ti rimangono nella memoria per sempre.
1: Sì. Poi c'è una complicità, direi diversa, è ovvio diversa, non parlo con gli asterischi, Daniela, tra nonna e nipote femmina e nonno e nipote maschio.

0: economia domestica?
1: Maglia, io facevo il coro, lei mi faceva le maniche per far sì che io finissi il maglione, lei mi davo le maniche, lei mi faceva le maniche, ma aveva già quasi 90 anni e mi faceva le maniche dei maglioni, pensa.
0: Che ti insegnano la vita punto dopo punto, come i giorni del calendario, no? Perché un maglione è fatto di tanti punti.
1: Esatto, esattamente.
0: E quindi è come i nostri giorni, è come la nostra vita. Va bene. Daniela, grazie. Bene. Grazie.
1: Grazie a voi. Grazie, grazie. Auguri a tutti i nonni.
0: Grazie. Auguri a tutti i nonni. Auguri a tutti i nonni, dai, nonni, nonnetti. Continuiamo così? Devo andare in regia? No. Devo venire in regia? Sì. Regia sulla pausa? Sì, guardatemi gli spot ovviamente, però è arrivato Vittorio Sirianni, è arrivato. E quindi tra poco saremo insieme, però ancora questi ricordi, abbiamo ancora 10 minuti, dai, fatemi sentire il trillo amico del telefono, a tra poco.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria, con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. E anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova, condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto, ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con mar ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi, ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: A restare terra a terra.
2: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
10: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
11: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre. Per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Allora, questa è clamorosa, è bellissima. Seguitemi fino alla fine. Allora, seguitemi fino alla fine. Buongiorno, Henry. I miei nonni mi dicevano: se andiamo a mangiare dai nostri amici, non dire che non ti piace, mangia tutto. Adesso avvicinati pure, Calcinai, perché c'è un risvolto clamoroso. Quindi non dire dagli amici, dice non mi piace, mangia tutto, ok? Una volta avevano fatto gli gnocchi ed era rimasto, senti, ed era rimasto nel pesto l'elastico del mazzetto di basilico. Mio nonno se n'è accorto e mi ha messo l'elastico dentro.

0: la pasta e l'ho dovuta mangiare lo stesso per non offendere i suoi amici Anna Maria. Hai capito? Incredibile, incredibile. Cioè, incredibile. Auguri a tutti i nonni per 365 giorni l'anno e non solo oggi, un caro ricordo per coloro che non sono più tra noi. Sì, purtroppo i miei, per esempio, non sono più tra noi. Buon lavoro, Anna Maria. Grazie. Enrico, io ho avuto un solo nonno, gli altri non li ho conosciuti. E lui, oltre a tutte le belle cose che mi ha insegnato, mi ha raccontato le favole della Mille e Una Notte. Le conosci? Sì, certo, le conosco. Grazie, Anna Maria. Poi abbiamo nonna Rosetta, che viveva con noi. Tante volte, pensa, mi faceva marinare. Nonna Rosetta la faceva marinare e andavamo a mangiare dal Righetto a Righi o da Nanni a Pegli. Roby da Pontedecimo. Però per andare a mangiare dovete stare in giro, Roby, tutta la mattina, no? Perché ti faceva marinare dall'inizio, cioè non andavi a scuola per poi a ora di pranzo andare da Righetto a Righi o da Nanni a Pegli, direi, no? Buongiorno, buongiorno, ciao. Ciao Henry, ti voglio raccontare un aneddoto. Facevo i capricci davanti a un vetro di casa. Mio nonno mi ha rimproverato. Mio padre intervenne a mia difesa. Perché rimproveri Enzo? Mio nonno rispose che se il vetro si rompe, poi piange, si piange in due. Per me è stato un grande insegnamento. Sono Enzo di Recco. Beh, bisogna vedere com'erano i singulti di Renzo, no? Tali di Enzo, tali da rompere un vetro, no? Cioè, come il singhiozzo del povero Enzo, se era in grado, fosse stato in grado di rompere. Mina da Voltri. Allora, i miei nonni non li ho conosciuti, erano blasonati. Ah, no, erano blasonati, uno faceva lo stracivendolo, l'altro aggiustava ombrelli, setacci e pentole. Ho avuto una zia, mi ha fatto più che da nonna, la zia Lalla Bedin. Leggi, ne ho piacere, Mina da Voltri. Ho notato in tante WhatsApp che abbiamo letto, anche le vostre, tanta, diciamo, gente, persone umili, che hanno dato con lavori umili. Certo, siamo in pieno 800, difficile trovare, no, il barone universitario. Però queste persone umili hanno dato dei suggerimenti, dei racconti di vita belli che hanno formato poi coloro, i nonni di oggi che li ricordano. Ok? Va bene? Giusto? Ah. Dai, ancora l'ultima telefonata. 800-640-771. Buongiorno Henry, per quanto riguarda i nostri nonni, dipende dai nonni, certo, come si comportano. Però io non ho nulla da dire. Andrea da Marassi, probabilmente i nonni, insomma, di Andrea, la percezione che ha avuto Andrea da Marassi dei suoi nonni. Ciao, io ho avuto solo una nonna Maria, nata nel 900. 8 figli, 2 guerre mondiali, mi ha sempre adorato. Questa è Daria. Sono stata con lei da quando ero piccola. Un giorno mi disse che non se ne sarebbe andata finché non le avessi messo in braccio mio figlio. E fu così, quando andai da lei ad Alessandria con mio figlio di 4 mesi, fu felicissima e dopo 2 mesi se ne andò alla bella età di 96 anni. Scusa se approfitto, oggi sono 43 anni di matrimonio, se fai gli auguri. Daria e Benito, oggi 43 anni di matrimonio. Daria e Benito, Benito e Daria. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono Marco di Villa Gozzi.
0: Oh Marco, buongiorno, buongiorno.
1: Un'informazione sul discorso della raccolta, non raccolta, della plastica. Sì. Ho parlato con un addetto di Amio, sì, un operatore ecologico, sì, e mi ha riferito che stanno o vendendo o cedendo a privati il servizio, sì, e eventualmente la raccolta che farà il privato sarà 2 volte al mese.
0: Sì.
1: Quindi verranno raccolti le plastiche 2 volte al mese, una cosa scandalosa.
0: Sì.
1: Glielo dico da nonno.
0: Ok. Ma sì, allora grazie.
1: Sono 53 sì, anni che sono sposato.
0: Sì, sì, sì, sì. Ah, ecco, vabbè. Era meglio i pensieri del nonno, no, Marco?
1: Certo.
0: I nipoti come si chiamano?
1: Si chiama Giulia, ma è grande, 22 anni, adesso dà la tesi.
0: Sì.
1: Quindi, insomma.
0: Tesi, cosa fa? Cosa fa?
1: Fa psicologia.
0: Ah, bene, bene, bene, bene. Bene, bene, bene, una psicologa in più, ce n'è bisogno oggi. Grazie, poi magari farà psicoterapeuta al Miller di Corso Torino. Sì, no, se fosse vero, Marco, perché le voci...

Sai, l'ha detto un addetto di... Ah, poi il privato chi è? Già il privato entra da privato dicendo ah, io raccoglierò solo la plastica due volte al mese. Mi sembra un po'... No, sì che la plastica sta lì, non puzza, ma mi sembra un po'... Il privato che mai fa a trarre il suo utile il privato se raccoglie la plastica due volte al mese. Però siamo qua, sono le 11.29. Pubblicità, arriva il re dei talk show, a Vittorio Siranni con noi, con foto che riguardano il passato, mi è sembrato di capire personaggi famosi che noi tutti abbiamo conosciuto, ma lui di più, ok? A tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via all'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Puntata eccezionale, straordinaria con Vittorio Sirianni. Vittorio, nonno Vittorio.
1: Sì, nonno Vittorio.
0: No, giusto? Nonno Vittorio.
1: Sì, sì, ecco,
0: si può parlare della tua privacy? Si può sfondare questo
1: sì,
0: muro di privacy?
1: Ma io sono nonno, dunque io ho due nipoti da parte della di Simona, che è mia figlia.
0: Tua figlia.
1: E una nipote che ormai ha 22 anni da parte di Chicco, di mio figlio,
0: sì, sì,
1: che
0: sì.
1: È Sofia.
0: Sì.
1: E quindi sono un nonno molto apprezzato.
0: Ah, ecco,
1: anche se ti devo dire che insomma io ho sempre delle, non sono un grandissimo come tutti i nonni che dice adesso arriva il nipotino, adesso chissà che cosa. Sono un nonno molto corretto,
0: sì,
1: molto cosa, però grande, grande amore per questi bimbi.
0: Certo.
1: Abbiamo degli ottimi rapporti,
0: certo.
1: E quindi è una bella posizione di nonno, ecco. Però insomma, e invece ho avuto una nonna, io sono nato a 9 anni, ho perso mio padre e sono rimasto a vivere con la mamma e con la nonna.
0: E con la nonna.
1: Con la mamma, che era un'insegnante, quindi mi faceva rigare dritto, e la nonna che mi difendeva.

0: Insomma, assolutamente,
1: insomma, faceva da, sfuggì, da contrappeso,
0: sfuggì, cercava di farmi scappare dalle righette di mia madre, sì, che sì, era sì, una insegnante severa, sì, e mi nascondeva, mi faceva mettere da, insomma, è una nonna straordinaria.
1: Certo, certo. Sì, ma è vero che i nipoti, le nipoti sono tanto sensibili nei giorni successivi a quando il nonno arriva alla pensione.
0: Ma ti dirò che oggi poi sentivo anche parlare in questo periodo, il nonno sta diventando ancora molto importante per, tra virgolette, il mantenimento dei nipoti,
1: certo,
0: perché
1: certo,
0: questi hanno bisogno non solo dei genitori,
1: ma hanno bisogno della pensione.
0: E i nonni ci sono, perché i nonni sono persone che hanno attraversato periodi non facili, quindi sanno cos'è la vita, hanno avuto il senso del risparmio, e ancora oggi il nonno è pronto nei limiti ad aiutare.
1: Certo,
0: questo per dirti a che punto è arrivata la nostra società di oggi.
1: Sì, ecco. Soprattutto quando arriva la pensione, no?
0: La pensione,
1: tenerla lì, no?
0: A parte arriva la pensione, ma ci sono veramente delle situazioni delicatissime in famiglia. Okay. Comunque.
1: Bene, allora lasciamo nonno Sirianni nel camerino e arriviamo invece a Sirianni, re dei talk show, Sirianni re della cronaca.
0: Beh, non
1: e anche
0: non
1: di cronaca di quei personaggi che tu hai potuto incrociare nella tua vita artistica e giornalistica.
0: Poi insomma i ricordi, le memorie sono sempre molto attraenti, insomma, hanno il loro fascino. Ecco. Ultimamente, fra l'altro, proprio giorni fa è stata inaugurata la stagione teatrale del Teatro Nazionale di Genova, che io chiamo sempre stabile, perché io lo ricordo, siamo negli anni 60, gli anni del boom, insomma, in cui sono successe tante belle cose, ed è nato forse un pochino prima, ma nasceva lo stabile di Genova. Anzi,
1: viene in mente Lina Volonghi, per esempio.
0: Certo, ma prima ancora, un po' prima che nascesse lo stabile, c'era il piccolo di Genova, che era in piazza Tommaseo, dove adesso c'è l'ufficio postale.
1: Ah, ecco. C'erano gli attori.
0: E proprio lì iniziò proprio a recitare Lina Volonghi, mi ricordo Camillo Pilotto, Lina Volonghi. Poi invece arrivò Chiesa Squarzina, che furono i grandi uomini che lanciarono alla grande proprio negli anni 60. Guarda, io ho una foto,
1: vediamo.
0: Di Chiesa, e qui però non è con Squarzina, adesso lo vedete. Eccolo qua. No, questo è Walter Chiari. No, quel signore.
1: Ne prendiamo un'altra, sono due.
0: Poi vi faccio vedere anche le altre, insomma. Squarzina.
1: Sono due soggetti, fammi vedere.
0: Soggetti, sì.
1: Sono questi due soggetti, sono. Sì. Beh, sì, che leggono un copione. Eccolo qua, finalmente.
0: Questo è Ivo Chiesa, allora fondatore dello Stabile, con Marco Sciaccaluga.
1: Con Sciaccaluga.
0: Però il vero duo che avviò e lanciò il Teatro Stabile furono proprio Chiesa e Luigi Squarzina. Fra l'altro erano momenti in cui Genova esplodeva dal punto di vista teatrale. Mi ricordo ci fu veramente anche un grande scandalo ed una battaglia feroce, diciamo, social-religiosa fra Chiesa e il Cardinal Siri, perché Chiesa mise in scena una commedia scandalo si chiamava MT con Paolo Ferrari e con un'altra bellissima attrice, Lea Massari,
1: bellissima. Lea Massari.
0: E ci fu una cosa, il Cardinale Siri intervenne dicendo che questi momenti erano già momenti un po', insomma, presessuali, insomma, e ci fu una lotta, uno scandalo assoluto, però poi ci rifu un riappacificamento. Però insomma allora erano lì, ma sai, gli anni 60 erano proprio gli anni della esplosione di Genova sul piano teatrale, sul piano della cultura. Erano gli anni in cui arrivavano a Genova le grandi riviste. Adesso io io ricordo, per esempio, forse abbiamo anche una foto di come si chiama?
1: Avete visto Walter Chiari?
0: Quella prima che abbiamo visto prima di Walter Chiari.
1: Aspetta che arriva.
0: Eccolo qua. Walter Chiari qui è alla sua destra c'è un grande ristoratore di allora che si chiamava Mentana ed era il ristorante dei calciatori in Corso Italia. E questo Walter Chiari, perché allora cosa succedeva? Che arrivavano all'augurio.

0: Augustus, Augustus era il teatro delle grandi riviste teatrali e quindi arrivavano tutti. Adesso vi faccio vedere anche...
1: Ma è Alda Merini con Walter Chiari, è la poetessa con la Walter Chiari?
0: Sì.
1: Cioè Alda Merini?
0: No, Alda Merini è una poetessa.
1: Sì,
0: che viene,
1: sì, la poetessa, viene... non è lei?
0: No, no.
1: Sembra Alda Merini.
0: No, no, no. Sì, questa, sì, sì. Non so se sia, ma questa è una nonna che ama, che Walter Chiari amava moltissimo. Mi sembra Alda Merini. Alda Merini è un po' più avanti. Invece che Walter Chiari aveva la rivista, così come l'aveva, non so se poi lo vediamo, Carlo da Porto. Che mi sembra addirittura, non so se lo vediamo, è sulla terrazza. Proprio qui, ecco qua, al centro della sua compagnia, perché allora era molto di moda l'incontro, soprattutto calcistico, fra i giornalisti e le compagnie teatrali.
1: Sì.
0: Adesso vi faccio vedere una foto, una formazione del calcio, di calcio, che vede molti giornalisti e in particolare al centro il volto femminile di Delia Scala e sulla sinistra, l'ultimo a sinistra, è Modugno, perché c'era la compagnia di Modugno.
1: Fai vedere Modugno, dunque sì, Modugno...
0: Alla sinistra, l'ultimo...
1: Ah, ecco, accosciato...
0: Accosciato con...
1: Mimmo Modugno.
0: Domenico Modugno.
1: Grande.
0: E quindi era... Poi intorno c'erano tanti giornalisti, mi pare che anch'io ci sono là dietro, nascosto. Poi vedete, in alto, in borghese, era Ciccio Ingrassia. Franco Ingrassia,
1: sì.
0: Perché era... Ecco, poi c'è Ciccio Ingrassia... In basso, con la bandiera bianca. Ed era
1: cioè Franco Franchi con la bandiera bianca, Ciccio Ingrassia in piedi, terzo da sinistra,
0: bravo, con i baffi, insomma. E poi ci
1: dove eravate? Qua allo stadio?
0: Eravamo allo stadio Marassi, si giocava così. E poi c'era qui vedo il primo accocciato a destra è Rigotti era un giornalista del Lavoro ed era il nostro portiere di calcio. Poi andando avanti il terzo è Giuseppe Castelnovi, che fu un grandissimo giornalista sportivo che partì da Genova e poi si affermò alla Gazzetta. Dopo Ingrassia c'è Pier Lorenzo Stagno, che fu un grande giornalista di pallanuoto, e poi altri che forse mi sfuggono un po', però erano una delle grandi attrazioni di quegli anni. E ultimo, poi ricordo che negli anni 60 ci fu il lancio dei cantautori.
1: I cantautori.
0: Forse la facciamo vedere, uno dei cinque cantautori.
1: Era già l'epoca del Cantagiro?
0: No, del Cantagiro no, era
1: arrivato dopo.
0: In cui nascevano, ecco, questo immaginate chi è Bruno Lauzi.
1: Bruno Lauzi.
0: Allora erano Lauzi, Paoli, Tenco. Eccetera, quindi e Bindi. E quindi erano anni veramente straordinari e quando sono andato l'altro giorno alla inaugurazione del teatro stabile, sono riandato un po' a quegli anni, perché insomma incominciavano gli anni che allora si chiamava, cioè noi avevamo fatto un libro con Pillola, che ha un archivio fotografico straordinario, dal titolo Genova meravigliosa, anni 60. E poi c'è un altro bellissimo libro di Manzitti e Paternostro, che sono i nostri senatori della memoria. E poi Genova meravigliosa, quando presentammo questo libro ci fu anche il sindaco Marco Bucci, che prese questa definizione Genova meravigliosa per il suo lancio della città, Genova meravigliosa. Bene, questo è quanto.
1: Allora, senti, Fabio scrive, dice complimenti, il grande Sirianni ha qualche aneddoto sulla Genova Beat dei mitici anni 60, ci saluta Fabio da Isola del Cantone.
0: Sto parlando.
1: Sì, però più beat, più...
0: Più che cosa?
1: Beat, più Beatles, più...
0: Ma allora...
1: Sì, un po' più rock che pop.
0: Ma quegli anni lì non furono tanto bip, insomma.
1: Arrivare probabilmente ai New Trolls,
0: New Trolls arrivarono
1: alla premiata Forneria Marconi.
0: Arrivarono dopo.
1: Un po' dopo.
0: Qui siamo all'epoca dei cantautori.
1: Ma nominato Bindi, Paoli, Tenco.
0: Quelli siamo, sì.
1: Lauzi sono anni Lauzi, 60.
0: Però è Laura, sono gli anni dei cantautori.
1: Telefonata, pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno.
2: Volevo salutare il mio amico Vittorio.
1: Sì, Vittorio. Sì.
0: Eccomi.
2: Ciao Vittorio.
0: Ciao.
2: Sono Sandro. Quando ti vedo un po' a Rapallo che andiamo a prenderci un aperitivo?
0: Ma quando vuoi mi fermi e mi offri l'aperitivo.

0: Ma non
1: ti ricordo mai, sei sempre in televisione, sei diventato un divo adesso.
0: Ma no, no, sono qui col mio amico Cirone perché mi ospita in queste belle chiacchierate, ma io sono a Palo. Passa in passeggiata, mi trovi tutte le mattine, ti offro un caffè e focaccia.
1: Va bene, guardi, allora domani mattina ci troviamo in passeggiata a Rapallo, va bene?
0: Io ci sono, spero ci sia anche tu. Volentieri, facciamo un riabbraccio.
2: Grazie, quindi va avanti indietro a passeggiare finché non vi trovate.
0: No, sì, va bene.
2: Però lui conosce te, tu non conosci lui.
0: Ma non lo so, poi se lo vedo, figurati, se lo vedi, non lo conosco, ci siamo conosciuti.
2: Quindi a Rapallo domani immaginiamo questi due signori avanti e indietro.
0: Un momento storico, insomma.
2: Momento storico. Allora, Vittorio, veniamo agli anni nostri o...
0: Come vuoi.
2: Ricordo che abbiamo le palle.
0: Sì.
2: Allora, momento topico della trasmissione, saranno le palle siriane. Possiamo, allora sì che ci saranno le repliche, però non possiamo dimenticare che c'è una partita questa sera tra la Francia,
0: l'Italia. Sì, e devo dire
2: l'Italia che... dopo aver battuto una Turchia formidabile, una Turchia pazzesca.
0: È incredibile,
2: no?
0: Come c'era la il nostro Turchia... amico Montella che allena. E beh, però insomma è stata una boccata d'ossigeno. Fa capire che qualche speranza per una rinascita del calcio italiano ci possa anche essere. Però bisogna stare molto attenti a non immediatamente trionfalizzare una vittoria e andare in depressione massima se c'è la sconfitta. Purtroppo il periodo nostro del calcio nostro è questo, bisogna purtroppo ci vuole pazienza. Noi abbiamo come caratteristica la fretta. E questo ci ha sempre impedito di creare e di costruire via via una scuola, un calcio, una formazione e poi la vittoria.
2: Stasera, chi vede le repliche saprà com'è andata. Avremo qualcosa da imparare dalla Francia, che abbiamo incontrato credo 15 volte e battuto solo due.
0: Ma insomma, la Francia oggi è una delle
2: superpotenze.
0: È una delle grandi scuole calcistiche. Per cui certamente sulla carta noi dobbiamo ancora imparare molto, però sai, ogni partita fa un po' storia a sé. Il nostro problema non è quello di battere la Francia,
2: no.
0: È quello di cercare di capire come la struttura, l'insieme, la collaborazione tecnico-tattica della squadra piano piano cresce, con la speranza che Mancini, dopo tante prove, incomincia a capire quali possono essere i punti fermi della formazione.
2: Quindi fare come si dice
0: la prestazione, anche senza risultato, credo questo, insomma, che debba fare. Però se non dovesse andare anche bene, anche un pareggio eccetera, c'è la possibilità di passare ai quarti.
2: Certo. Allora andiamo in regia qualche secondo. Mitico Vittorio, grande Vittorio, grande le palle. Le palle tra tre quarti d'ora alla fine.
0: Sì, qualche cosa.
2: Le palle su Genoa e Samp, confermi?
0: Genoa e Samp, per vedere.
2: Anche se il campionato è fermo.
0: No, fra l'altro il campionato è fermo, però le squadre si allenano. Adesso
2: per dare il meglio di se stesse.
0: Stasera gioca il Genoa, gioca a Bucarest contro il Rapid, che è la squadra del presidente anche del Genoa, Socu. Quindi sarà un derby. Italo-rumeno.
2: Vabbè, allora, regia direi, vediamo gli spot che affollano la nostra trasmissione, poi torniamo insieme. Ricordo 800-640-771, i vostri messaggi stanno arrivando, ci piacerebbe anche sentirvi in voce. Correte al telefono, tra poco.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Allora, buongiorno signor Siriani, volevo conoscere Edoardo della Bistro Cookie. Chi è? Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Arrivano messaggi, messaggi difficili, criptici.
1: Criptici, cosa?
0: Buongiorno, allora, mi interessava, beh, interessavano quelle riflessioni sul teatro degli anni 60. Possiamo dire ancora qualcosa sugli attori? Io ricordo per esempio Lina Volonghi, che fu proprio la
1: beh, allora,
0: lei,
1: scusa,
0: il volto, il viso, no,
1: anni, del, sì, Lina
0: del
1: Volonghi, ma insomma,
0: piccolo teatro?
1: Al piccolo ormai ci
0: teatro stabile, stabile, teatro stabile con Brecht. Lei era una nuotatrice, Lina Volonghi.
1: Sì, ma ti dirò che gli anni 60 hanno presentato allo stabile i più grandi attori di allora.
0: Sì,
1: erano grandissimi attori, ti porto dei nomi. Ero Spagna, per esempio, che era uno dei nostri, Spezzino, non so, Lionello, Alberto Lionello con il suo gruppo, non so, e appunto poi la Volonghi, per non parlare della Melato, che quindi sono tutti grandi nomi, con la Compagnia dei Giovani, Anna Falck, Albani, De Ceresa.
0: Certo, Ferruccio.
1: Insomma,
0: De Ceresa.
1: C'era una infinità di personaggi, e il Teatro Stabile era diventato un teatro a livello nazionale. Perché aveva le più grandi compagnie, c'era un pubblico entusiasta che riscopriva il piacere.
0: Beh, era una generazione che si rinnovava, che voleva,
1: ma sai,
0: cambiare,
1: erano,
0: no?
1: Erano gli anni, certo, erano gli anni del boom famoso,
0: del boom,
1: no?
0: Certo.
1: Cioè gli anni in cui poi dal punto di vista della città venne costruita la sopraelevata, venne costruita la pedemontana, non so. Allora c'erano i sindaci, prima Pertusio e poi Pedullà.
0: Uh-huh.
1: E quindi la città erano gli anni che preparavano una Genova
0: da moderna,
1: una Genova,
0: moderna.
1: Una Genova meravigliosa, capisci? Perché poi in quell'epoca, più che il BIP, nasceva il gossip,
0: uh-huh,
1: cioè con tutta una serie di personaggi, la Riviera piena di iniziative di spettacolo, di gossip, di flirt, di amori. E ci furono anche gli anni in cui, ricordi, per esempio, fra i cantautori, Paoli che si spara.
0: È vero.
1: Te lo ricordi?
0: Vero.
1: Che ancora ha sempre avuto un
0: certo,
1: una pallottola in corpo.
0: Certo, certo.
1: La morte, per non parlare di Tenco, il suicidio di Tenco, insomma. E quindi, insomma, erano anni veramente di grande significato da tutti i punti di vista, economico, sociale,
0: sì, grandi cambiamenti,
1: culturali,
0: nella città moderna.
1: Grandi cambiamenti.
0: Senti, il calcio di Gene Samp, in quegli anni che momenti stava vivendo?
1: Ma gli anni erano sempre, siamo più avanti, in quegli anni la Sampdoria era ancora una società con presidenti come un certo avvocato Colantuoni, era una società molto bella, simpatica, leggera, un giocattolo, insomma.
0: Come era adesso?
1: No, adesso è un'altra cosa. Poi arriva Mantovani,
0: sì,
1: campioni.
0: Che è arrivato al momento giusto Mantovani, no? Era l'uomo giusto, momento giusto.
1: Certo, è arrivato al momento giusto. Il Genoa era una squadra, aveva avuto in quegli anni dei buoni risultati, però il Genoa era sempre un po' altalenante. Ecco. Più avanti, quando la Sampdoria vinse il primo scudetto nel
0: 91,
1: il Genoa arrivò quarto alla Coppa e fu la famosa vittoria all'Anfield. Insomma, ci furono quei momenti felici, però allora c'era ancora qualche speranza che queste società potessero, insomma, perché allora c'era Mantovani a dirigere, più avanti, insomma,
0: sì.
1: Però poi piano piano cambiò molto, arrivarono poi piano piano i fondi, arrivarono gli americani, arrivarono tutta questa gente, siamo arrivati al punto di oggi.
0: Erano legate al magnate di turno?
1: C'era il mecenate.
0: Il mecenate, insomma,
1: prima anche nel Genoa c'era Berrino, Fossati, Cerni.
0: È vero, Cerni.
1: C'erano queste persone.

0: persone che si assumevano la presidenza, che poi capivano che questa presidenza portava solo problemi sia economici che anche d'immagine, perché fare il presidente, da una parte il presidente lo facevano quelli che poi avevano degli vantaggi indiretti, se no chi lo avrebbe fatto? E beh, però dall'altra parte scoprivano che erano tutti i giorni sui giornali, insomma era una vita un po' troppo.
1: Questa ricordo, parlai di Cerny, la moglie di Gianni Cerny, che era una persona straordinaria ed era impegnata con il teatro genovese,
0: certo.
1: Una donna bellissima, molto intelligente, era straordinariamente intelligente ed era impegnata, se lui lei con il calcio, lei era nel...
0: Lei è stata una manager del teatro genovese, la Cerny, anzi io poi noi ci siamo conosciuti. Bene, e il genovese era l'altro teatro che si distingueva dallo stabile perché si muoveva più su diciamo un repertorio leggero,
1: sì.
0: Che veramente ha attirato molto, perché poi tutto sommato il pubblico quando va a teatro amava anche divertirsi, sorridere, e allora il genovese si apriva a questo tipo di proposte.
1: Allora un appunto, ecco. Vittorio dice: ma perché non parlate di Sandro Giacobbe e di Francesco Baccini? Ne parliamo subito.
0: Possiamo sempre parlare.
1: Non è un problema, no? Entrambi genoani, direi. Sandro Giacobbe e Baccini.
0: Giacobbe anche, sono Giacobbe, vabbè, purtroppo peccato, è mancato in un modo terribile, ma è stato anche uno dei più belli, interessanti cantanti all'italiana, insomma. E quindi era un bel personaggio partito da Genova, è uno dei tanti, diciamo tra virgolette, talenti che partono da Genova. A Genova non hanno grandi, a Genova li trascura.
1: Vabbè, devi
0: sempre.
1: Comunque, vabbè, ma è così.
0: E poi si va fuori.
1: Ci trascura.
0: Insomma.
1: Ma chissà quante volte hai nei tuoi, perché era una persona molto disponibile, sia Giacobbe che Baccini, quante volte nei tuoi
0: ma Baccini era
1: spettacoli li hai, Baccini era un ragazzo.
0: Sempre, poi sempre col cappellino addosso, un genovano forte. E poi è una persona che sembra rozza a vista così, però invece è un ragazzo di grande sensibilità. Ha scritto anche delle belle canzoni, insomma, al di là di quelle legate al Genoa.
1: Sì, fotomodelle, ha avuto un momento proprio di grande lancio.
0: Sì.
1: Francesco Baccini, lo troviamo ancora adesso.
0: E sono i nostri.
1: Allora, dunque, sarà interessato a sentire? Vittorio saluta, vuole sapere cosa ne pensi del Salone Nautico. In generale, non nel particolare, in generale. Tu c'eri ieri.
0: Io ho vissuto tutta la nascita del Salone Nautico.
1: Abbiamo un nautico di repertorio.
0: Io il ricordo del Salone Nautico, intanto il primo presidente, ricordo alcune cose così, durante il primo presidente del Salone Nautico fu il professor De André, che era il papà
1: di Fabrizio
0: e di Mauro,
1: e di
0: fratello.
1: Mauro.
0: E poi ci furono tanti altri presidenti, Bagnara, Bottino. Ecco, io allora facevo il giornalista ed ero sempre alla cosa per i servizi. Allora,
1: certo.
0: E quindi allora non c'era la televisione i primi anni, insomma, no? Però io ricordo soprattutto alcuni personaggi che hanno per anni fatto la vera storia del Salone Nautico. Uno era il direttore generale Giuseppino Roberto, tu non lo ricordi, ed era veramente la persona che aveva in mano tutta l'organizzazione. E accanto a lui, pensa, c'erano due ragazze che rappresentavano il trio organizzativo più forte, credo, nella storia del Salone. Una si chiamava Antonella Mattacera, che io la ricordo veramente perché purtroppo è mancata giovane, una brutta storia, ma è stata una delle donne più attive, organizzativamente brave, e insieme l'altra amica della Mattacera, la Giusy Feleppa.
1: Ah sì, è vero, Giusy Feleppa.
0: La conosci, che c'è anche adesso.
1: La telefonata, sentiamo, pronto? Caduta, però ritorna libero l'800 640 771. Andiamo in regia, Vittorio, poi seconda parte della nostra trasmissione, ci avviciniamo poi al verdetto delle palle di Vittorio Siriani.
0: Ma certo,
1: non vediamo l'ora.
0: Vai,
1: intanto chiamateci, vi aspettiamo, a tra poco.
0: Manca.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria. Al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
2: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: Allora, ecco, scrive, c'è da ricordare Alberto Lupo.
1: Ma allora ne ricordiamo infiniti, Alberto Lupo, poi non lo so, me ne vengono in mente tantissimi.
0: Ma anche Gassman, che è nato a Genova, anche Vittorio Gassman. Cioè,
1: ma ce n'è una lunga.
0: Aiutateci, anche noi abbiamo i nostri anni, tra me e Vittorio abbiamo un 200 anni circa, aiutateci anche voi, non è che uno lo fa apposta.
1: No, ma insomma ci furono, ripeto, sono stati anni in cui arrivavano a Genova tutti i grandi attori di allora, insomma, quindi ce n'erano un'infinità.
0: Alberto Zoboli, in arte Alberto Lupo.
1: Alberto Lupo, sì. Ma Alberto Lupo nacque a Genova,
0: sì.
1: Ci chiamava il Teatro Rotondo, mi pare, un teatrino così.
0: Suo papà era, direi, il preside dell'odontotecnico di Bolzaneto,
1: esatto.
0: Mentre Gassman nacque su Molassana, Prato. E Lupo poi recitò a Pegli nel teatro di Pegli, per una compagnia del teatro di Pegli, ma per carità, amici, aiutateci anche voi. Allora, col calcio dove vogliamo arrivare, Vittorio, con Genoa e Samp? Presto per le palle, ma cosa?
1: No, possiamo anche farle, no? Vogliamo vedere un po' che cosa sta succedendo in questi momenti, perché siamo arrivati al termine della seconda settimana di pausa, ce n'è ancora una,
0: sì.
1: Allora, ancora una in cui piano piano dovrebbero poi rientrare tutti i nazionali. In Genova, per esempio, ha 10 nazionali che stanno giocando nelle rispettive formazioni e quindi si sta allenando soltanto con i resti, anche se fra i retti ci sono alcuni importanti come Amorim, come Messias, che dovrebbero cosa. Purtroppo queste convocazioni in nazionale sono micidiali per le società, perché questi giocatori che vanno poi si infortunano.
0: È vero.
1: Quindi Mictei, questo giocatore del Genoa, che doveva essere un giocatore importante nella scacchiera, si è fatto male. Quindi è rientrato e si sta curando. E poi così nel Sampdoria, Sinani, che è una ottima, appunto, si è fatto male e quindi deve tornare e avrà una lunga degenza. E quindi ecco perché ancora i rapporti e la crescita di questa nazionale è molto delicata, perché le società in effetti hanno paura, hanno timore a mandare, li devono mandare per regolamento.
0: Un tempo però andare in nazionale era un motivo di orgoglio.
1: Erano tempi diversi,
0: adesso
1: un giocatore è un patrimonio, quindi se tu pensi che, non so, uno che vale 50 milioni si infortunia, non può giocare nella squadra, e quindi è un guaio.
0: Sì, ma non è un po' lunga queste 3 settimane di pausa? Non sono tante, per me sono fastidiose.
1: Per dare spazio, perché ci sono state tutte queste partite, coppe, ormai c'è una invasione di coppe, poi probabilmente ci sono troppe partite, c'è una valanga di coppe, coppette, eccetera, per cui anche i giocatori giocano tanto. Ecco.
0: E c'è bisogno di avere almeno 2 squadre, se non 3.
1: Ma no, perché poi
0: ogni club dovrebbe avere almeno 2 squadre.
1: No, ci sono le squadre che hanno la panchina, in genere tutti ce l'hanno doppia, però la seconda panchina non è fatta. Alcune sì, l'Inter ha una doppia panchina a

0: i quattro giocatori più o meno
1: sì, però probabilmente la seconda Genoa, panchina la di Inter, Milan, Juve sì, e Napoli non è la seconda di Genoa e Samp.
0: Eh no, infatti, e questo è il problema. Le squadre più piccole, la seconda panchina, insomma, ha delle altre. Tant'è vero che adesso il Genoa si sta allenando con tutta una serie di anche giocatori della primavera che vengono riportati in prima squadra.
1: Bene, allora detto questo,
0: facciamo qualche palla.
1: Sì, dai, forza.
0: Allora, incominciamo. No, dunque. Ovviamente la domanda che stiamo facendo durante queste settimane è come sta andando la preparazione e insomma cosa dice la palla in vista della ripresa del campionato che sarà il 10 di ottobre. Il Genoa giocherà con la Fiorentina in casa e la Sampdoria ad Avellino in trasferta. Cominciamo col Genoa.
1: Sì, ho sentito attenzione, però quella palla è viola, Vittorio.
0: Infatti la partenza è Genoa-Fiorentina.
1: Ho capito, è Fiorentina.
0: Ma questa poi lo vedremo.
1: Cioè, esatto, non è che la palla che è viola...
0: No, questa è viola perché già fa pensare al viola della Fiorentina.
1: Infatti.
0: Quindi l'ho scelta...
1: Io giornalisticamente devo insomma...
0: Cosa giornalisticamente cosa vuoi
1: no,
0: fare?
1: Devo stare attento a queste... lo dico, lo sento dire in TV. L'onestà, no. Devo essere onesto intellettualmente.
0: Sì, ma questa è una preparazione. Cioè è bello già sapere che insomma i genovani devono... pensare molto e guardare molto al colore viola.
1: Esatto, il colore viola.
0: Il colore viola. Comunque,
1: bene.
0: Vediamo.
1: Allora, vediamo.
0: Palla
1: alziamo la palla.
0: Noi abbiamo proposto la palla di dirci insomma che momento sta e che cosa avrebbe bisogno.
1: Ok. Allora amici genovani,
0: mi raccomando,
1: non penso ci sia da tremare,
0: primo
1: però
0: piano,
1: concentrarci, stiamo scaldando.
0: Primo piano.
1: Stiamo scaldando. Riesci ancora un poco perché se ecco accelera il moto, accelera. Fermati. Attenzione. C'è ancora una vibrazione. E adesso questo che accade lo sa solo Vittorio.
0: No, c'è scritto.
1: Sì, adesso sei
0: allora,
1: tu.
0: La palla dice è l'ora di alzare la cresta. Tu non
1: cresta?
0: Sai.
1: Cresta? No, di solito in cauda venenum, cioè il veleno è nella cosa, cresta
0: dire?
1: Chi è
0: l'ora
1: cresta?
0: Di alzare lo spirito. Secondo me poi ognuno...
1: No, per carità.
0: Tu sai che El Shaarawy...
1: Sì.
0: Nuovo
1: acquisto. Ecco, vero.
0: Ha la cresta.
1: È vero.
0: E quindi
1: è vero.
0: È possibile che... si inviti El Shaarawy a fare gol.
1: È vero.
0: Bella.
1: Che è savonese, Shaarawy come me.
0: Savonese, certo.
1: Come me, siamo savonesi.
0: Quindi bisogna che anche questi giocatori ci diano una regolata e quindi alzare la cresta sia lui ma che tutta la squadra, compreso De Rossi.
1: Ecco.
0: Va bene?
1: Qual è il reparto più forte del Genoa secondo te in questo momento?
0: Il reparto più forte è sempre stato la difesa.
1: La difesa.
0: Ma anche quest'anno purtroppo giocatori che l'anno scorso erano considerati quasi insuperabili quest'anno hanno dimostrato un calo di forma sia fisica che psicologica e questo è un problema grosso che al Genoa non si attendeva,
1: cioè si sono fatti erano insuperabili e adesso si fanno superare,
0: nel senso che sia loro poi adesso con tutti questi acquisti, questa De Rossi un po' in confusione, metti quello insomma si sta ricostruendo una squadra che l'anno scorso con De Rossi sempre era partita bene e si era salvata addirittura due mesi prima invece oggi c'è il calo della vecchia guardia, giocatori di assoluto valore come Vasquez, come Ostergaard, tutti nazionali. Tu pensa che il Genoa ha 10 nazionali fuori, quindi insomma un nazionale pensa che potrebbe essere... nel Genoa però ci sono ancora queste difficoltà.
1: Okay.
0: Passiamo alla Sampdoria.
1: Sì. Che momento è della Sampdoria?
0: La Sampdoria in questo momento sta andando benino, cioè si sta recuperando, arriva una certa serenità anche perché con i risultati positivi la situazione, il morale cresce. Si sta soprattutto guardando alla ricomposizione di questa squadra, anche la Sampdoria ha dei problemi di infortuni. Da quello che era un po' la demotivazione delle precedenti partite, adesso sembra che qualche motivazione in più sia nata nei giocatori. Corradi, secondo me, sta cercando di fare del suo meglio. E peccato, ripeto, che per esempio un Sinani, che è un giocatore importante, si sia infortunato e anche altri infortuni. Però mi pare che sia si sia messa sulla...
1: Ecco, tu dici che Corradi sia riuscito...
0: Ma insomma...

0: riuscendo comunque a dare la sua impronta, insomma, alla squadra?
1: Comunque è un, secondo me è un allenatore senza grande esperienza, però di grande buonsenso. Quindi nel calcio il buonsenso può aiuta. Servire, aiuta. Per cui bisogna dargli fiducia. Poi d'altra parte, quando vai a cercare altri allenatori che sono tutti dei disoccupati.
0: Sì, no, per carità.
1: Quindi bisogna dare fiducia e cercare che vada bene. Andiamo con la palla.
0: Dai, allora andiamo con la palla, forza. Questa riguarda la Samp.
1: Sì, che sta naturalmente. Vediamo, esatto. Sta riprendendo, vediamo da Bellino.
0: Ok, stesso movimento, adesso la palla decolla. E attenzione, inizia
1: attenzione.
0: A girare in senso antiorario, attenzione.
1: Sì, questa è la, è questo.
0: Però quindi gira come la Terra, certo. Ma non come l'orologio.
1: Esatto.
0: Questo è un motivo anche di.
1: Perché poi gli orologi costano troppo.
0: Sì, esatto.
1: Allora, dammi pure lo stop.
0: Allora, ok, pronto, pronto, pronto, stop, va bene, va bene. Si sta assestando in questo momento la palla. Eccola qua.
1: Bene. Allora, per la Samp di.
0: Sei ancora un po' irrequieta.
1: Sì.
0: Dice, non stava ferma.
1: No, dice luce in fondo al tunnel.
0: Ah, eccolo. Beh, io la interpreterei più che bene.
1: Quindi dice che è quello che stavo dicendo. Forse.
0: Ma era in un tunnel, cioè era in un tunnel.
1: All'inizio era appunto. E quindi era certamente. Adesso sembra che, ma non so, la palla dice così. Quindi
0: gioca contro l'Avellino.
1: Va ad Avellino, sì.
0: Com'è questo Avellino?
1: L'Avellino sono come tutte le squadre di B, sono squadre che combattono, che picchiano, che vogliono vincere.
0: Certo.
1: Livelli tecnici modesti, come tutte le squadre, quasi tutte le squadre di B. Per cui sono. Io credo che oggi la Samp sia competitiva. E possa giocare tranquillamente con quasi tutte, tranne forse uno o due che sono in vetta alla classifica, ma che possa giocare con qualsiasi squadra, avendo a disposizione qualsiasi risultato, dalla vittoria ovviamente alla sconfitta.
0: Allora noi andiamo in regia. Ma scusa, Avellino era quella squadra che aveva quel presidente pirotecnico? L'Avellino giocava in Serie A. Aveva...
1: Ah sì, ma adesso anche Preziosi sembrava che fosse.
0: Sì, perché lui è di quelle parti,
1: sì,
0: no?
1: Di quelle parti, sì. Di Avellino, sì, sì.
0: Sì, sì, lui di Avellino.
1: E beh, ma quelle squadre del sud sono squadre. Pesanti, insomma. No, quando parlo del sud mi viene in mente un sasso enorme che da Foggia lanciato al Genoa.
0: Allora andiamo un attimo in regia, telespettatori, poi ultimo blocco e ancora diranno qualcosa alle palle per la partita.
1: Ma vediamo adesso.
0: Vediamo un po' come se non sono esaurite.
1: Devono essere preparate.
0: Sì, bisogna caricarle.
1: Caricarle, sì.
0: Allora, andiamo in regia, telespettatori, poi torniamo ancora un blocco con il grande Vittorio Siriani. A tra poco.
1: Sì, scusa.
0: Prego.
1: Chiama qui un collo, facciamo vedere altre due foto.
0: Sì,
1: perché
0: ok.
1: Passiamo...
0: Allora, aspetta, andiamo in regia, dove vai? Regia.
1: No, volevo andare a vedere un attimo cosa succede in regia.
0: Sì. Allora mandiamo lo spot e poi.
1: Lo spot, no?
0: E poi. Come ma vuoi farlo in diretta?
2: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione

Ce ne sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Mar Ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Ecco, Massimo ricorda che il vulcanico presidente dell'Avellino, pensa Vittorio, sì, degli anni Ottanta, a cui io facevo riferimento, era Antonio Sibilia.
1: Ah, Sibilia.
0: Quella squadra arrivò sesta in classifica, lo ricorda Massimo, da quarto. Mm. Erano presidenti vulcanici.
1: Ma giù al sud, sì, Avellino ha avuto sempre dei personaggi... un po' pazzi, insomma. Ah. Beh, anche al nord, ecco.
0: sì, Anconetani, sì, clienti particolari,
1: sì, sì. Però erano Sibilia, me lo ricordo, sì,
0: quindi
1: sì.
0: Fra 10 giorni si torna in Serie A,
1: il 10 ottobre, il Genoa gioca il 10, la Sampdoria credo anche o l'11 o il 10, si torna al campionato, e quindi bisognerà vedere, insomma. Oggi il tifoso genoano è fra la... Insomma, ci sono nei tifosi genoani aspetti negativi e aspetti positivi. Sono più quelli che hanno qualche paura, ma ci sono anche quelli che credono nel recupero di De Rossi. Si discute molto sulla posizione di De Rossi, perché effettivamente, lo ha detto lui stesso, insomma, le responsabilità De Rossi le ha, e quindi le capisce anche di averlo, tenendo presente che oggi, fino almeno a gennaio, quando si riaprirà il nuovo mercato, ormai il Genoa ha questo patrimonio tecnico, cioè questi 24, quanti sono giocatori, per cui si deve ormai orientare sulla scelta di questi giocatori, e il problema è riuscire a creare una formazione compatta, una formazione d'insieme, una formazione che possa raggiungere un equilibrio tecnico-tattico. E questo è il grande problema e il grande compito di De Rossi.
0: Okay. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono Corrado da Bardinetto.
0: Sì, Corrado.
2: Buongiorno. Buongiorno a Siriano. No, telefonavo per il solito problema. Io non riesco assolutamente a vedervi né in streaming né sull'app e neanche sulla cosa. Vedo Telenord, ma a me non interessa vedere Telenord.
0: Sì, sì, vedere il primo canale. Capisco, hai ragione. Come facciamo?
1: Avviseremo i tecnici per verificare la situazione.
0: Però lo streaming oppure l'app, insomma, il cellulare. Dovrebbe arrivare, no? La fibra, la rete.
1: Questo io non...
0: Corrado. Ma lei non ci vede da un po', da adesso, da subito?
2: Io ho riprovato oggi, ma comunque la connessione è molto, molto, molto difficile, molto instabile, soprattutto con l'applicazione. E quindi, vabbè, insomma, io ho telefonato, sono riuscito a prendere la linea subito, non sapevo neanche di cosa parlavate, perché non vedendovi...
0: Siamo con Vittorio Sirianni e siamo sul tema Genoa-Sampdoria, dopo aver ricordato i grandi fasti del teatro stabile di allora, di Genova, adesso siamo con l'attualità con Genoa e Sampdoria. Lei è genoano e sampdoriano?
2: Sampdoriano.
0: E stavamo finendo proprio, lei ci ha, la sua telefonata è arrivata nel momento in cui parlavamo della Samp.
1: Ma lei è di quelli che crede, è speranzoso o è negativo? Cioè è un po' depresso?
2: Allora,

Purtroppo gli avvenimenti di questi ultimi anni mi fanno essere negativo, però spero sempre nel meglio. È chiaro che la sannoia dei tempi vecchi, eccetera, eccetera, sarà difficile riportarla, perché è stato un caso unico e speciale, no? Adesso sarà difficile, molto, molto. Però

0: letto risveglio, quindi sono abbastanza fiducioso. È che c'è una lista di infortunati che bisognerebbe andare alla Madonna della Guardia.
1: Sì, quegli infortuni sono un problema. Però la palla che abbiamo fatto dice che c'è la luce in fondo al tunnel, quindi c'è una speranza di recupero ed è importante, insomma.
2: Grazie. Ma sarà, cioè, allora chiedo a tutte e due, ma questo può essere l'anno del o un anno di transizione? Cioè l'anno del passaggio?
1: No, non credo al momento ancora. Però è un anno di preparazione. Potrebbe essere l'anno di preparazione per il grande salto e passaggio in Serie A.
2: Certo.
1: Però sai, poi il calcio è imprevedibile, ecco, tutto può succedere. Noi abbiamo visto squadre che partivano con un punto, due punti, poi sono arrivate, addirittura sono state promosse. Okay. Quindi il calcio è un fenomeno che io chiamo paranormale, insomma, quindi è imprevedibile, può succedere tutto, insomma.
2: Allora, grazie Corrado da Bardineto, provincia di Savona, Calizzano, Bardineto, luoghi di funghi, tonnellate di, stanno producendo Bardineto, anche tartufi, funghi.
1: Bardineto e poi è la zona di funghi,
2: Calizzano,
1: ma anche di buon vino.
2: Sì. No? Cioè, assolutamente, a tonnellate, caro Vittorio. Allora, dunque, per l'anno di transizione, ma per tutte e due le transizioni, cioè per il Genoa è il lato... Ma sinistro della classifica, sono obiettivi.
1: Genoa era partito dicendo alziamo l'asticella.
2: Perché era finito bene l'anno scorso?
1: Era finito bene, si era salvato prima della fine del campionato e si era detto il prossimo anno dovremo alzare un po' l'asticella.
2: Alziamo l'asticella.
1: Ma invece purtroppo l'asticella si è abbassata quasi.
2: Porca miseria.
1: Per cui il calcio a questo momento, questa asticella, insomma, fa la birichina.
2: Ecco, ma l'asticella della Samp cosa dice?
1: No, l'asticella della Samp dice...
2: O di qua o di là della classifica, adesso sinistra.
1: No, ma adesso piano piano si recupera e poi io credo che quest'anno sia ancora un anno di non di sofferenza, ma insomma di assestamento in Serie B, credo. E poi forse il prossimo anno, rivedendo meccanismi, acquisti eccetera, potrebbe essere l'anno della promozione.
2: I due allenatori vengono entrambi? Entrambi significa tutte e due, lo dico. Dal calcio dal calcio giocato.
1: Accidenti. De Rossi
2: è un valore in più, serve, aiuta.
1: Ma guarda, io ho delle idee un po' così. Io credo che succede raramente che un grande calciatore sia diventato un grande allenatore. Ci sono alcuni casi, ma normalmente, secondo me, spesso il buon giocatore raramente diventa un buon allenatore. Però sono idee. Adesso io non voglio dire, ma De Rossi io penso che abbia delle capacità di crescita notevole, però se tu guardi finora cosa ha fatto De Rossi, è stato mandato via dalla SPAL e alla Roma, insomma, non ha che ha funzionato tanto.
2: Ma tante volte è questione di caratteri,
1: ma
2: questione
1: di carattere. Guarda un po', per esempio, Grosso che ha fatto bene per un certo cosa, adesso se ne è andato alla Fiorentina, è stato cacciato, che era quello che ci ha fatto bene.
2: Allora, Maria vuole ricordare Paolo Marocchi, terzino della Sampdoria.
1: Certo, Paolo Marocchi era un mio caro amico.
2: Ah, vedi?
1: La coppia difensiva di allora era Marocchi e Delfino. Erano i due terzini e alle loro spalle c'era un grandissimo amico mio e grande portiere che era Battara. Che purtroppo al compimento dei 90 mi pare è mancato in questi giorni.
2: Sì.
1: Io ricordo davvero con grandi
2: anni,
1: con grandi
2: 60?
1: Un po' prima.
2: Battaglio Battara lo ricordo.
1: Adesso io sugli anni
2: cose,
1: però
2: aspetta,
1: lo ricordo
2: nelle figurine Panini.
1: Sì.
2: Quindi avrò avuto una decina d'anni, sì,
1: no,
2: dopo post 60.
1: Siamo Delfino, Marocchi, erano gli anni poi dei vari più avanti, dei vari Salvi, dei vari Pieni, insomma, erano, però mi ricordo Delfino lo chiamavano Martello, perché era un difensore di quelli che picchiava. Marocchi era molto più classico, insomma.
2: Ecco, chi scrive?
1: Pensa che la moglie di Marocchi era la mia segretaria nei primi anni di televisione.
2: Ma figurati. E invece chi scrive, e di questo ricordo, era la cugina
1: di Marocchi.
2: Quindi abbiamo la moglie e la cugina.
1: Beh, insomma,
2: con i tuoi ricordi.
1: Ma poi Marocchi era veramente un personaggio simpatico, affidabile, divertente, disponibile.
2: Sì.

0: tante interviste abbiamo fatto, ma sai, allora noi avevamo dei rapporti, non io, ma il genere di giornalismo aveva dei rapporti diversi con la società, con i giocatori.
1: Certo.
0: C'era un certo rapporto, tra virgolette, amichevole, poi ciascuno andava per la sua strada professionale, ma insomma, Delfino, Marocchi, tutti questi...
1: Ti saluta Fuji da Nervi. Ti saluta.
0: Bene.
1: Poi...
0: Ti saluto.
1: Parlando di Sirianni, perché parlano di te...
0: Sì.
1: Scrive Lorenzo, ti viene in mente Lorenzo che ti ha visto molte volte all'Ippogrifo con Paolo Paganini di Rai Sport, il grande imprenditore schiaffino... E addirittura lui pensava, siccome ti vedeva sempre all'Ippogrifo, diceva forse Sirianni abita qua, all'Ippogrifo. Lorenzo da Peglia, auguri al nonno Sirianni.
0: No, l'Ippogrifo era...
1: Beh, quanti ristoranti, dai.
0: Beh, adesso è diventato...
1: Faremo una puntata sui ristoranti che hai frequentato.
0: Sì, ormai i ristoranti di allora, che erano i ristoranti dei grandi imprenditori, come per esempio il Primo Piano, come... quello alla Foce, poi ce n'erano tanti ristoranti. Adesso credo che l'Ippogrifo sia rimasto il ristorante in cui si riversa la Genova imprenditoriale. I pranzi di
1: sì, sì. Che poi si usava, chi pagava?
0: Ma in genere pagava l'azienda.
1: Cioè, pagava quando l'azienda, una cena però, così, come no, dici tu, con...
0: No, ma quelle cene, per esempio,
1: poi il conto,
0: noi andavamo,
1: a chi lo portavano?
0: No,
1: non a te.
0: Ma no, ma a me cosa c'entro io? No, noi eravamo amici, pagavamo tranquillamente,
1: certo.
0: Però ci vedevamo perché era un locale in cui poi si incontrava, si sapeva che arrivava l'allenatore, che arrivava il presidente,
1: sì,
0: che arrivava l'imprenditore di un'altra azienda. Insomma, c'era tutto un giro, per cui anche oggi credo che sia rimasto veramente uno dei locali di grande.
1: Sì. Pensa, io ricordo l'unica volta, ma è l'unica e basta, che andammo da Carmine con Altafini.
0: Carmine, sì.
1: Con Altafini, con cos'è Altafini?
0: Carmine.
1: Passò di qua Altafini e andammo da Carmine.
0: Carmine è il ristorante un po' dei Sandoriani.
1: Dei Sandoriani.
0: Carmine è un Sandoriano vero.
1: Sì, sì.
0: E quindi era il ristorante dei Sandoriani che normalmente...
1: Okay.
0: Si allenavano da quella parte sul Levante, quindi erano
1: Bogliasco, quindi il baricentro. Allora Vittorio, noi ci siamo per salutare con Andrea che saluta il grande Sirianni, che ti ricorda in panchina Cabaret con la tua gentile consorte che cantava, e quindi ricordi indimenticabili.
0: Pensa che io avevo mia moglie allora, che cantava bravissima, cantava benissimo, e tutti pensavano che fosse la mia amante, perché dicevano: ma quella bionda, figurati, anni,
1: l'ammiccamento,
0: eccetera, eccetera. E per un po' è andata avanti.
1: È andata avanti, che bello.
0: Questa voce.
1: Beh, un uomo è anche amante, no, della donna, deve essere anche amante,
0: certo,
1: sennò poi
0: è tutto.
1: La donna si stufa.
0: È tutto, certo.
1: Sennò poi la donna si stufa. Noi siamo anche quello, no?
0: Sì, sì, sicuramente.
1: Allora,
0: comunque,
1: grazie.
0: Erano anche quelli anni molto.
1: Anni belli, belli, belli, belli.
0: Indimenticabili.
1: Allora, sta arrivando una valanga di WhatsApp adesso. Accidenti, siamo in sigla. Ne riparliamo, direi, la prossima puntata in questi stessi orari. Grazie Vittorio Sirianni, grazie a tutti voi per l'ascolto.
0: Grazie a tutti, la reclam.
1: Reclam,
0: mi raccomando.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre è su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere il 2

0: ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Il 14esimo caso di morbillo ricoverato in ospedale in un mese in Liguria e le condizioni critiche della donna affetta da West Nile autoctono a San Pier d'Arena, ricoverata in terapia intensiva. E poi il salone nautico di Genova e la vertenza Ericsson con un incontro con i parlamentari liguri. Oggi tra l'altro a Genova ci sarà anche il segretario della CGIL Maurizio Landini. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito sul punto. Morbillo, West Nile, come stanno soprattutto le ultime due persone ricoverate? Ne abbiamo parlato con l'infettivologo genovese Matteo Bassetti.
1: Mentre vi parlo, abbiamo alle mie spalle ricoverato probabilmente il 14esimo caso di morbillo nell'ultimo mese. È un ragazzo di 41 anni, sono in corso di accertamenti, ma diciamo dal punto di vista clinico il sospetto è davvero davvero molto forte. Nello stesso momento un ragazzo di 39 anni è ricoverato in condizioni molto gravi in terapia intensiva, seppur stabile, però stiamo parlando di un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid, cioè il morbillo ai polmoni fa esattamente i danni che fa il Covid, se non peggio. Quindi quello che io voglio passare come messaggio ai cittadini che ci ascoltano è che il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi. Una signora che

0: vive a San Pietro d'Arena, sulle alture di San Pietro d'Arena, quindi nella città di Genova, ha avuto un caso autoctono di West Nile, il che vuol dire che questo virus del Nilo occidentale non è più del Nilo occidentale, ma è della Polcevera, del Sud Polcevera, quindi lo potremmo definire del Sud Polcevera, quindi nel senso non è più un virus tropicale, oppure noi siamo diventati un paese tropicale. Il risultato finale è che la zanzara Culex, cioè la zanzara tradizionale, non la zanzara tigre, la zanzarina, quella grigia, trasmette a Genova, può trasmettere a Genova questo virus. E questo virus nelle persone anziane e nelle persone fragili, questa signora ha solo 63 anni, ricordiamo, scusate, 66 anni perché è del 1960, può dare un quadro davvero, davvero grave con una forma di meningite, di encefalite, che può portare, come in questo caso, al ricovero in terapia intensiva e a condizioni davvero molto gravi.
1: E queste erano le parole del professor Matteo Bassetti, che poi sulla vicenda Morbillo, insomma, auspica, dopo anche il richiamo del Ministero della Salute alle regioni, diciamo così, un aumento delle vaccinazioni, ma soprattutto la possibilità di vaccinarsi senza far passare troppo tempo. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi invece per fare il punto su Ericsson, sui 131 licenziamenti, vicenda che stiamo seguendo molto da vicino. Giorgia, buongiorno.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Sì, è una vicenda che non ha al momento una luce fondo al tunnel, anzi possiamo dirlo chiaramente, sono andati male gli incontri di questi giorni, dell'altro giorno di mercoledì, che si sono tenuti in commissione alla Camera perché i vertici dell'azienda, in realtà non erano proprio i vertici, erano i referenti della casa madre svedese in Italia, hanno detto che non si fanno passi indietro, verrà chiuso tutto il reparto ottica di Ericsson Italia agli Erzelli, 131 lavoratori quindi a casa, stiamo parlando di impiegati, dirigenti, quadri, quindi stiamo parlando anche di professioni che sono accresciute con il tempo, di persone comunque con skill importanti, e quindi è chiaro che poi bisogna capire anche come si ricollocare. C'è ancora una speranza, o meglio, si prova a sperare nell'incontro che si terrà settimana prossima, che si terrà lunedì prossimo alle 16:30, il 5 ottobre, il primo vero incontro con il Ministero delle Imprese del Made in Italy, con il ministro titolare del Dicastero Adolfo Urso. Con lui si cercherà di capire se ci saranno soluzioni. La richiesta dei parlamentari genovesi liguri è quella che l'amministratore delegato di Ericsson venga in Italia, venga a Roma, vada a Roma per confrontarsi. In realtà loro hanno fatto capire che quella è la decisione, non si torna indietro. Vedremo come andrà con il ministro Urso. Ci sono altre tappe in avvicinamento, quella di oggi, nel primo pomeriggio, si terrà un incontro abbastanza formale, anche però per far capire che comunque Genova si sta interessando di questa vertenza, che è drammatica dal punto di vista lavorativo in una città che già ha delle difficoltà, pensiamo a Ex Ilva, altre vertenze, ci sarà questo incontro con i parlamentari, i senatori liguri, con i consiglieri regionali, con il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari. Vedremo che cosa emergerà, che lo seguiremo. Chiaro è che la prospettiva non è dei migliori. Per concludersi poi questa prima parte di vertenza, mercoledì 7 ottobre, l'hanno detto chiaramente i lavoratori e i sindacati, se l'incontro di lunedì pomeriggio dovesse andare male, mercoledì ci sarà mobilitazione e sciopero, quindi è atteso questo sciopero dei lavoratori di Ericsson. Tra l'altro, Tiziana, è stato qui il ministro Urso nelle scorse ore, l'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale di Genova, ha fatto il punto su Ericsson, ha fatto capire che lui si è attivato subito, proprio il secondo dopo la notizia, il lancio di agenzia arrivato. Sulla sua scrivania si è attivato, ha sempre provato a risolvere queste situazioni e farò di tutto anche per risolvere Ericsson. Ha parlato così, sentiamo i nostri microfoni.
3: Mi sono mosso subito. Appena ho letto un'agenzia in cui si diceva che le rappresentanti dell'istituzione locale a cui compete questa crisi per le sue dimensioni, comune e regione, erano state escluse, con uno sgarbo istituzionale che credo non abbia precedenti. Dal tavolo che era in corso in prefettura tra aziende e sindacati, ho subito predisposto la convocazione di un tavolo nazionale,

0: e si svolgerà con tutti gli attori, con l'azienda, un'azienda di grande livello europeo e internazionale, con i sindacati e con gli attori regionali e comunali per lunedì, tra pochi giorni, al nostro Dicastero per affrontare insieme questa crisi, o meglio, questa decisione dell'azienda non concordata con nessuno, nell'auspicio che si possa trovare una soluzione che tuteli tutti.
1: E adesso vado a collegarmi con Matteo Cantile dal Salone Nautico 66esima edizione. Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno a te Tiziana, buongiorno a tutti dalla 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Ci sono oltre 1000 imbarcazioni in mostra qui al Waterfront di Levante a Genova, 215 sono le novità che provengono da 45 paesi del mondo, ma c'è una regina come in tutte le manifestazioni, una barca che più di altre resta nell'immaginario, che può essere considerata il simbolo di questa manifestazione, e la vedete alle mie spalle. Allora con il nostro Roberto Agnieco andiamo a vederla meglio, questa stupenda imbarcazione che si chiama Rev Mangusta 165, davvero la barca simbolo. Pensate che è lunga praticamente 50 metri, 49,90, è l'ammiraglia della linea New Open di Mangusta, marchio del gruppo Overmarine, che è un cantiere toscano di Viareggio. La cosa impressionante è che non è soltanto enorme, ma è anche velocissima, infatti ha quattro motori da 2600 cavalli, quindi 10.400 cavalli complessivi che sono abbinati a quattro idrogetti. Il cantiere dichiara 34-35 nodi di velocità massima e circa 30 nodi di crociera, significa praticamente far viaggiare quasi 50 metri e circa 315 tonnellate a pieno carico a oltre 60 km orari. L'autonomia dichiarata alla velocità di crociera è di circa 650 miglia nautiche. Come vedete è veramente uno spettacolo, è una imbarcazione ovviamente estremamente costosa e fa parte di quella flotta di imbarcazioni che sono quelle che sono maggiormente cresciute all'interno di questo salone, perché rispetto all'anno scorso al salone c'è circa il 4% in più delle barche, ma in modo particolare crescono le dimensioni delle barche più importanti, 14% circa in più rispetto al salone del 2025. Questo è anche confermato dai dati che sono stati raccolti dal centro studi di Confindustria Nautica nella Nautica in Cifre, che è stata presentata lo scorso 30 settembre, cioè il giorno prima dell'inaugurazione del Salone Nautico, che vedono una crescita continua del comparto dei maxi yacht, in cui l'Italia resta leader a livello mondiale, e una contrazione della crescita, quindi non un arretramento, ma una crescita meno imponente di quelle che sono le imbarcazioni più piccole, cioè quelle sotto i 24 metri, che vanno a colpire, naturalmente una barca da 24 metri è sempre una signora barca, ma vanno a colpire anche le imbarcazioni più piccole, che sono quelle dei diportisti della domenica, come si possono definire, cioè famiglie normali che investono un po' di denaro nella passione del mare. Ecco, quel tipo di clientela si sta contraendo, è evidente che la situazione internazionale, il caro carburanti, i costi, le incertezze, la geopolitica negativa, tutto quello che conosciamo a livello mondiale stanno allontanando alcuni appassionati dal comparto della nautica. Salone Nautico che è stato inaugurato nella giornata di ieri alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci sono state polemiche annesse per il mancato taglio del nastro da parte della sindaca Salis, che però sono state abbastanza rapidamente derubricate, soprattutto perché è arrivata una telefonata di chiarimenti del Premier Meloni, che non aveva evidentemente niente a che fare con questa scelta, ma soprattutto solidarietà alla sindaca è stata espressa in modo del tutto bipartisan dai partiti di tutti gli schieramenti, quindi certamente non c'è dubbio che si sia trattato di un incidente. Peraltro questa mattina a Genova chiama Roma il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi ha detto non facciamo in modo che una polemica piccola possa oscurare l'importanza di un salone che è centrale e decisivo soprattutto per Genova. Non dimentichiamoci che la Liguria è una regione che fa del mare una delle sue ricchezze principali, anche e soprattutto sul mondo della nautica. La Spezia è la capitale nazionale della nautica da diporto, con cantieri importantissimi che producono soprattutto maxi yacht ma anche altre imbarcazioni, e più in generale l'economia del mare ha una ricaduta positiva e importante su tutto il resto della regione, ovviamente sull'Italia. Concludo dicendo che queste barche, che possono sembrare inarrivabili, quindi giocattoli per ricchi, si è parlato molto in passato anche di questo, ma non dobbiamo dimenticarci che se sono il giocattolo di un ricco

0: sono anche un'occasione di sviluppo per intere filiere economiche, per tantissima gente che lavora e opera nei cantieri per realizzare queste barche. Sono barche che hanno grandi tecnologie, studio di nuovi materiali e soprattutto normalmente vengono esportate, quindi sono bilancia commerciale positiva per l'Italia, perché tutto quello che viene realizzato nei nostri cantieri, quando si tratta di imbarcazioni di grandi dimensioni e di alto costo, normalmente viene acquistato da acquirenti stranieri, spesso extraeuropei, quindi è un vantaggio importantissimo di questa economia, un vantaggio utile per tutto il paese. Tiziana.
1: Grazie Matteo, e noi andiamo proprio a riascoltare le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta ieri all'inaugurazione proprio del Salone Nautico.
2: Una Premier Giorgia Meloni in versione last minute genovese ha inaugurato il Salone Nautico Internazionale visitando prima gli stand e tagliando successivamente il nastro sul palco della terrazza del Padiglione Blu. Una passeggiata tra applausi strette di mano, una toccata e fuga per ulteriori impegni istituzionali fino ad arrivare a uno scambio veloce di battute con la stampa prima di ripartire dal capoluogo ligure. Un plauso al settore nautico, considerata un'eccellenza italiana.
3: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinari.
2: Per la Premier Giorgia Meloni è stata anche l'occasione per commentare il caso dello striscione rimosso dalla scuola Daneo del centro storico con la scritta «Qui nessuno è straniero», appeso in solidarietà dopo il varo del decreto scuola.
3: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno è straniero e quindi non so che cosa rispondere.
2: Giorgia Meloni ha commentato anche la sentenza di primo grado sull'omicidio in Egitto di Giulio Regeni, su cui si era già espressa. Siamo chiaramente di fronte a una sentenza che non è definitiva, ci sono 3 gradi di giudizio, all'esito della sentenza ovviamente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro però che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, anzi può creare maggiori difficoltà.
1: Per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: E adesso insieme ad Aurora Bottino iniziamo un viaggio nel quartiere di Sestri Ponente. Iniziamo da un'infermeria nella via centrale del quartiere per raccontare un quartiere in evoluzione dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi per lavorare in Fincantieri. Tra integrazione e sicurezza, la testimonianza di chi ogni giorno lavora con famiglie e bambini.
1: Nell'infermeria di Via Sestri al centro oncologico Ligure la fotografia di un quartiere in trasformazione arriva senza filtri. Bambini con le gengive infiammate, pance gonfie, denti in disordine, molti non parlano italiano e poi ci sono tutti dei problemi legati alla poca integrazione, racconta Guglielmo Valenti, presidente del centro che ogni giorno vede passare famiglie di operai bengalesi impiegati nei cantieri Fincantieri. Storie di difficoltà abitative, alimentari e linguistiche che si intrecciano con la percezione di insicurezza dei residenti e con i primi passi, ancora timidi, delle politiche di integrazione. Negli ultimi anni Sestri, infatti, ha visto arrivare circa 7.000 lavoratori bengalesi, reclutati soprattutto per la costruzione di navi nei cantieri Fincantieri. Le conseguenze della situazione economica in cui versano tantissime di queste

0: famiglie si leggono purtroppo sui corpi dei più piccoli.
1: Questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile perché oggettivamente vivono una vita difficile.
2: E adesso da Viaggio Liguria andiamo insieme a Elisabetta Biancalani nel cuore del centro storico genovese, andiamo a scoprire perché Piazza Banchi si chiama proprio così.
3: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
2: Ah!
3: E non solo i cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
2: Cosa facevano quindi?
3: Cambiavano le valute.
2: Quindi per se arrivava valuta straniera, magari dal
3: esatto.
2: Porto, le cambiavano
3: poi
2: i notai.
3: Facevano attività bancarie in poche
2: parole. Wow! In che epoca eravamo?
3: Siamo fino al 1500-1600. E poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
2: che adesso era stata abbandonata,
3: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 viene fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in piazza De Ferrari.
2: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
3: All'inizio del Novecento.
2: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
3: Sì, esatto.
2: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
3: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi,
2: sì,
3: c'è il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
2: Allora arrivo al Palazzo Serra che è?
3: Questo, Palazzo Serra.
2: Che si affaccia sul sestiere del Molo, che meraviglia. A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa?
3: E poi c'è la chiesa. La chiesa è una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomeldini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
2: E adesso ci spostiamo in Alta Val di Vara, Calice al Cornoviglio, un itinerario speciale, la scoperta del miele della zona con Emanuela Cavallo.
4: La riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato, quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe, dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di veramente assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice al Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento, però c'è delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
2: E adesso vado a salutare Elisa Ricci, con lei come sempre apriamo la nostra pagina dei social. Ciao Elisa, buongiorno.
5: Ciao Tiziana, esatto, parliamo un po' dei nostri social. Oggi raccontiamo una storia di dolore che è stata raccontata da Maila Micheli proprio ai microfoni di Primo Canale durante la trasmissione People, curata proprio da te Tiziana. E lei ha raccontato di come la madre, quando era molto giovane, l'aveva venduta a diversi uomini, quindi racconta del suo abuso psicologico e della sua sofferenza. Oggi

0: a 30 anni è riuscita a perdonarla, ma andiamo a sentire qualcosa in più.
1: Per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo,
2: certo.
1: Ok? E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi. Non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno. Non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo, sono sotto processo per chiedere il risarcimento con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
3: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
2: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
3: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui

0: troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere. Uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
1: Non toccate niente, non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
2: Che ridete? Non toccate niente! Questa è casa mia! È casa mia!

0: Al centro oggi parliamo di nonni, di anziani, lo facciamo perché il 2 ottobre l'Italia celebra il legame che unisce le generazioni, ma lo facciamo con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Brunilda Cagliana, buongiorno, ciao.
1: Buongiorno,
0: Brunilda.
1: Buongiorno, grazie.
0: Insieme a te, proprio per raccontare quello che la comunità di Sant'Egidio fa ogni giorno e in particolare questo rapporto che si è instaurato tra i nonni e i nipoti acquisiti, quindi nonni acquisiti e nipoti acquisiti.
1: Sì, questo è molto vero, un rapporto molto bello, e da tanti anni che la comunità dà origine a questi incontri in tanti modi differenti, attraverso la visita negli istituti, nelle case, ma anche attraverso momenti di festa nelle piazze, nei quartieri. Ci sono giovani anziani che magari vivono in uno stesso condominio e non hanno mai avuto occasione di parlarsi, e in queste occasioni di festa si inizia a parlare, ci si conosce, e veramente noi abbiamo visto come nascono delle bellissime amicizie in questi incontri, che rompono forse un po' quell'idea che i giovani e gli anziani non hanno nulla da dirsi, ma veramente se li metti vicini puoi assistere a dei momenti di profonda umanità. Abbiamo visto magari ragazzi con una vita dura, induriti dalla vita, ma anche che fanno fatica ad ascoltare, che fanno fatica a stare con gli altri, che fanno silenzio per ascoltare la voce flebile di un'anziana. Abbiamo visto anziani felici nonostante la malattia, le difficoltà della vita, e veramente questa amicizia vediamo che crea un senso di responsabilità che nasce dal sentirsi importanti per qualcuno, e questo aiuta i giovani a crescere bene e agli anziani a riscoprire un senso profondo della vita.
0: Come funzionano gli incontri e il rapporto che lungo tutto l'anno seguite con loro? Quanti sono intanto?
1: Allora, noi incontriamo 8.000 anziani. La comunità di Sant'Egidio, dai più piccoli ai più adulti, incontra 8.000 anziani. Però vorrei specificare che c'è un modo di... ci sono giovani che vanno verso gli anziani, tanti, ma ci sono anche tanti giovani che vanno verso gli... anche tanti anziani che vanno verso i giovani, per esempio aiutandoli con la scuola, attraverso appunto un aiuto pomeridiano, e ci si incontra quindi in tante occasioni. Non c'è un luogo specifico, ma noi cerchiamo di facilitare questo incontro, per esempio appunto nei luoghi di Scuola della Pace, oppure nelle case degli anziani, nei quartieri, nelle nostre sedi. Sono tutti modi un po' per andare un po' contro questa direzione che diciamo tende a non far incontrare, a dividere, un po' si è disabituati a incontrare. Ma noi sappiamo che il destino dei giovani e degli anziani è quello di stare insieme, e proviamo a facilitarlo in tanti modi. Ecco.
0: Quello che voi vedete è tanta solitudine, tanto isolamento sociale, cioè il numero di anziani così soli. Qual è, diciamo, la fotografia che ci puoi un po' aiutare a scattare per Genova?
1: Certo, per esempio a Genova il 46% degli anziani over 70 vive da solo, quindi è una percentuale molto, molto alta. È vero, noi vediamo la solitudine, vediamo appunto l'emarginazione, però vediamo anche tanto desiderio di rendersi ancora diciamo utili e di essere partecipi nella società. Per questo queste occasioni sono una situazione, un'occasione di liberazione sia per gli anziani che per i giovani, cioè dare il proprio contributo all'interno della società. Ecco.
0: Posso chiederti, Brunilda, tu come hai iniziato?
1: Sì, beh,

0: è una storia lunga ormai, ho iniziato quando ero all'università e devo dire, sono stata invitata a incontrare gli anziani dell'istituto e devo dire che è stata una svolta per la mia vita, perché mi ha aiutato veramente a vedere la bellezza della vita, ma anche a comprendere alcuni aspetti difficili, perché la bellezza, posso dire, è che gli anziani ti aprono alla tenerezza, quindi tu sei portato a tirare fuori il meglio di te e l'incontro, diciamo, fedele con loro coltiva questa parte migliore di te, e io sento che ho coltivato di più la tenerezza, l'ascolto, l'accoglienza, e questo rende le mie relazioni e la mia vita più bella. Ho visto però che c'è anche molta durezza e ho visto per esempio che spesso i diritti di chi è più fragile, di chi è più solo, di chi è più povero sono un po' erosi, ecco, non solo per gli anziani ma per tante altre realtà nella città, e diciamo vedere questo mi aiuta a dare un contributo diverso nella mia città perché questo cambi, ecco, perché questi diritti vengano così sostenuti anche per chi è più fragile.
1: In conclusione, c'è un incontro che ti è rimasto particolarmente nel cuore o un cambiamento sia di un nonno che di un nipote acquisito?
0: Beh, un incontro particolarmente, diciamo, che posso raccontare è quello con Maria Luisa. Lei è stata una mia amica anziana, adesso non c'è più. Ci siamo incontrate che lei era molto anziana, che ha dovuto trascorrere il tempo in istituto durante il Covid. Sono stati per lei anni difficili, ma siamo state amiche di penna, perché non era possibile incontrarsi, ma ci siamo scritte tante lettere e lei attraverso queste lettere mi ha spiegato come l'amicizia era per lei un ossigeno per andare avanti, e ho scoperto che forza possono avere le parole, la vicinanza e la solidarietà. Finito il Covid, e quando si sono riaperte le porte ci siamo riabbracciate, e questa amicizia è ancora qualcosa di molto importante per me.
1: Grazie. Brunilda, ovviamente sul sito della comunità di Sant'Egidio ci sono tutte le informazioni.
0: Assolutamente.
1: Per, insomma, anche magari chissà, iniziare, avvicinarsi a questo particolare tipo di volontariato. Grazie mille a Brunilda Cagliana della comunità di Sant'Egidio. E adesso andiamo con Elisabetta Biancalani ad ascoltare le parole di Gian Mario Bolognini del Comitato Porto Aperto dopo l'incontro con l'autorità portuale in vista proprio della redazione del nuovo piano regolatore portuale.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Mi trovo sotto la sede di Palazzo San Giorgio, autorità portuale di Genova Savona, dove proseguono gli incontri tra il presidente dell'autorità portuale, il segretario generale e anche non solo il mondo dello shipping, ma le associazioni dei cittadini che lottano per un'aria più pulita. Per chi vive vicino al porto, Gian Mario Bolognini, il comitato Porto Aperto. Come è andato l'incontro?
3: Ma direi un incontro interlocutorio, questo perché? Perché chiaramente per dare un giudizio più finalizzato bisogna conoscere le cartine, le planimetrie, le norme di attuazione, eccetera. Però diciamo un inquadramento generale ce l'ha dato, delle varie zone, da Levante a Ponente, eccetera, eccetera. E io ho parlato del problema di cui ci interessiamo noi, cioè dell'inquinamento ambientale che c'è nelle aree portuali, che viene prodotto nelle aree portuali, che poi è di due tipi: l'inquinamento dovuto ai fumi delle navi, alle emissioni da cammini delle navi, e l'inquinamento prodotto dalla cantieristica navale. Ho ricordato che i monitoraggi che vengono fatti attualmente in realtà non rilevano i veri inquinanti, che sono di particelle molto più piccole, eccetera. Infatti PM10, PM2,5, biossido di azoto è niente rispetto a inferiori a PM1, sia per quanto riguarda le emissioni da cammini delle navi, sia per quanto riguarda la cantieristica.
2: Dunque, cosa le ha detto Paroli?
3: Ancora una cosa, c'è una mosca che mi... Io ho colto l'occasione per consegnare una ricca documentazione di tutti gli studi che abbiamo fatto noi, studi scientifici, questo anche alla luce del fatto che Paroli in un'intervista credo che avesse fatto con lei, eccetera, aveva detto noi abbiamo approfondito tutto quanto, abbiamo fatto studi tecnici, scientifici, eccetera, abbiamo seguito su questa strada, per quanto chiaramente è limitatamente all'inquinamento ambientale che c'è per le emissioni dei cammini delle navi e per le cose. E quindi io confido che gli uffici, esaminando questa documentazione, prendano atto di qual è il vero inquinamento che c'è in porto e ne tengano conto nella predisposizione del piano.

0: Per quanto riguarda le missioni a cammino delle navi, è ancora in alto mare, però stanno percorrendo un percorso virtuoso, cioè elettrificazione e tutti gli altri cose. Per quanto riguarda la quantieristica, mi sembra che siamo molto più indietro e andrebbe fatto individuato un percorso virtuoso anche per la cantieristica, okay. E quindi non fare dei nuovi interventi a ridosso del centro storico a 70 metri dalle case.
1: Anche se in realtà nel nuovo piano regolatore portuale, da ciò che si sa, le riparazioni navali dovrebbero ampliarsi verso la nuova diga, quindi un po' più lontane dalle case.
0: Sì e no, cioè c'è alcuni elementi da chiarire, okay. Bene, sembrerebbe che ci sono alcuni elementi a ridosso dell'ampliando le attuali dove sono. Però ripeto, va visualizzato il progetto, valutato e poi eventualmente faremo le nostre osservazioni.
1: Grazie Bolognini, grazie.
0: Grazie a lei.
2: Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui al centro.
3: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Si è aperto alla presenza della Premier Giorgia Meloni il 66esimo Salone Nautico. Grande afflusso di pubblico al Waterfront di Genova che fino al 6 ottobre ospiterà il meglio della nautica, con yacht e super yacht, barca vela, gommoni e multiscafi e un ricco programma di eventi, convegni e spettacoli. Regione Liguria raddoppia la sua presenza al Salone Nautico. Da oggi fino al 6 ottobre saranno operativi due spazi espositivi distinti, accomunati da un unico grande protagonista, il mare. Da una parte all'interno del Palasport il mondo della startup, dell'innovazione e delle imprese della Blue Economy, con incontri di approfondimento. Dall'altra, nell'area ex Tenso Struttura, il racconto turistico di una Liguria che trova proprio nel mare uno dei suoi elementi più identitari. 22 comuni liguri sono pronti a investire in efficientamento energetico grazie al bando regionale del FESR Liguria 2021-2027. Sono stati richiesti oltre 10,6 milioni di euro per riqualificare energeticamente edifici pubblici o ad uso pubblico. Una cifra che, sommata a quanto fatto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, porta a oltre 38 milioni di euro l'impegno complessivo di Regione Liguria per gli enti pubblici. L'Italia del Dono si dà appuntamento in Liguria per festeggiare il Giorno del Dono 2026. Studenti, enti no profit, comuni, imprese virtuose e cittadini saranno ancora una volta insieme per la più grande festa del dono d'Italia, sempre realizzata dall'Istituto Italiano della Donazione, ma che quest'anno avrà la Liguria come capitale. Nel mese di ottobre il territorio ligure sarà protagonista di numerose iniziative. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: E vado adesso a collegarmi in diretta dalla 66esima edizione del Salone Nautico di Genova con Matteo Cantile. Ciao Matteo.
2: Ciao Tiziana. Come ti piacciono le barche? Piacciono quelle più moderne, quelle più antiche?
1: Guarda, un po', devo dire, perché quelle antiche hanno il loro fascino, quelle moderne hanno sicuramente anche delle tecnologie che ti fanno dimenticare, ecco, di essere in mezzo al mare.
2: E allora forse potrebbe piacerti quella che è alle mie spalle, che si chiama Shi. È una barca che è stata prodotta dai Cavalieri San Lorenzo, che hanno detto sono una delle grandi eccellenze della nautica ligure, perché è un 25 metri e mezzo, quindi penso che tu potresti stare comoda a navigare nel Mar Mediterraneo con questa bella barca.
1: Allora, aspetta un attimo Matteo, perché non riusciamo a vedere bene questa meraviglia. Allora, diamo qualche secondo a Roberto Gnecco, magari per ottimizzare il collegamento. Intanto vediamo alcune delle immagini di ieri. Insomma, poi sappiamo che il Salone Nautico, a prescindere da quello che rappresenta, che è sicuramente molto per gli introiti e l'economia proprio della nautica, vede poi anche tantissimi curiosi, tantissimi che amano sognare, passando insomma vicino a queste meraviglie. Ma forse è voluto, Matteo, che non ci facciate vedere questa meraviglia, perché sennò poi ci viene voglia di venire lì al Nautico? Allora, ancora no. Allora, vediamo qualche istante, tanto queste sono le immagini di ieri, l'inaugurazione insomma nella giornata di ieri, dall'1 al 6 di ottobre. Quest'anno il Salone Nautico è ritornato ad ottobre dopo

0: una serie di anni, insomma, in cui si svolgeva a settembre. Eccoci, Matteo. Forse adesso mi
1: dovrebbero... Non è che la tecnologia ci stia molto aiutando, forse la tecnologia vuole evitare che tu spenda il denaro per comprare questa barca. È possibile che sia questo il motivo per cui non ci vedevi prima. È una barca molto bella, come ti dicevo, perché di fatto è un mix tra uno yacht moderno, come puoi vedere, ma ispirato alle navette italiane degli anni 60. È stato disegnato dalla Zuccone International Project con gli interni della celebre archistar nel mondo della nautica, Piero Lissoni. Questa è davvero una barca molto importante. Sono venuto qui intanto perché speravo di incontrare Cesare Perotti, che insomma purtroppo mi è scappato, ma che rivedremo nel corso di queste giornate qui al Nautico, ma soprattutto perché appunto si parla di nautica come motore dell'economia della nostra regione. Ebbene, questo è uno dei cantieri più importanti che sono presenti in Liguria, appunto alla Spezia, in quella che è la capitale della nautica di porto. Peraltro ho visto questa mattina gironzolare per il salone anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che evidentemente non voleva mancare a questo momento così importante anche per la sua città, mentre poco fa ho incrociato anche il giudice della Corte Costituzionale Roberto Cassinelli, genovese, insieme a un suo collega della Corte Costituzionale che faceva da cicerone all'interno del Salone Nautico di Genova. Evidentemente anche i giudici della Corte Costituzionale vogliono rifarsi gli occhi e il Salone dà loro questa possibilità.
0: Grazie a Matteo Cantile. Vado a salutare Marco Girardo, direttore di Avvenire. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a voi. Certo, venire dopo quelle splendide immagini di barche da sogno è un po' complicato parlare di altre questioni.
0: Però insomma sono molto contenta di ospitarla perché Avvenire ha scelto di dedicare alla nostra città un'attenzione particolare, portando sul territorio insomma giornalisti, troupe, per raccontare storie, esperienze che vedremo poi venerdì prossimo, Genova e l'Avvenire al Quadrivium. Perché avete scelto proprio Genova?
2: Beh, non c'era forse città migliore per cominciare questo viaggio in Italia, da qualche parte dovevamo partire, no? E ci è venuto in mente Genova perché è una città di frontiera, ma allo stesso tempo una città di enorme apertura sul mondo, una città di cui si conoscono anche i problemi, la crisi dell'industria, il declino demografico vero, questioni vere, ma anche la straordinaria realtà del tessuto sociale, che non è solo un tessuto imprenditoriale, ma un tessuto fatto di associazioni, di persone che si ritrovano in un confine territoriale anche abbastanza stretto, contenuto, ma rappresentativo di quello che poi è l'Italia, no? I monti, il mare, la collina, un'orografia particolarissima che fa di Genova una città molto rappresentativa e molto significativa per far partire questo progetto di racconto dell'Italia.
0: Tanto stiamo vedendo insomma qualche immagine, spoileriamo qualche immagine di quelle che avete girato in città durante i giorni di registrazione proprio in città. Avete capito come mai spesso Genova viene raccontata dai media nazionali insomma in modo così diverso?
2: Ma guarda, la città oltre i luoghi comuni, c'è una bellissima definizione che risale credo ad Aristotele di luoghi comuni, lui li interpretava come i luoghi in cui stanno le cose, i luoghi in cui abitano le cose. Allora, è vero che Genova viene raccontata spesso attraverso quasi dei luoghi comuni, degli stereotipi, no? Il porto, la denatalità, la fuga dei giovani, quelle cose che si sanno. Ma è anche vero che è lo sguardo nostro che può cambiare e andare proprio oltre questi luoghi comuni senza negarli, ma facendone un punto di osservazione particolare, perché per consentire anche a un giornale come il nostro, che è un giornale nazionale, di recuperare una dimensione fondamentale che ci riguarda tutti, che è quella della prossimità, cioè farci capaci di leggere il nostro paese, la realtà in generale, quindi anche le guerre nel mondo, con una capacità di essere prossimi, cioè di farsi vicini, di andare a vedere. Per una settimana alcuni colleghi, insomma, inviati, ma anche un operatore, diciamo, per la realizzazione del video, di cui avete fatto vedere alcune immagini, una collega che si occupa dei social, quindi in un approccio multimediale, abbiamo cercato di farci prossimi a Genova per imparare noi a ripulire lo sguardo ed essere più capaci di raccontare Genova, ma la realtà italiana, in modo diverso.
0: Nel racconto della città avete scelto di includere istituzioni, chiese,

0: terzo settore. Quale ruolo possono avere nel racconto, nel comprendere, ma soprattutto nel rispondere alle fragilità?
1: Guarda, questo è un punto fondamentale e partire da Genova è significativo per farne un po' un paradigma, no? Noi siamo abituati a raccontare la realtà spesso attraverso i numeri, attraverso le statistiche, attraverso casi esemplari, magari clamorosi anche di cronaca.

0: raccontare quella relazione che esiste tra gli amministratori, tra la presenza della Chiesa, che è significativa e capillare su tutto il territorio. Quanto è vivo il terzo settore, che è fatto di associazioni, di gruppi, alcuni riconducibili alle esperienze ecclesiali, altri no, di tutt'altra provenienza e natura, ma che condividono uno stesso obiettivo, quello di rimettere insieme le persone e di farle vivere nel posto in cui stanno possibilmente meglio. Allora, qual è l'obiettivo di fondo? È valorizzare esattamente questo tipo di relazioni che esistono in tutte le città italiane, e noi puntiamo l'obiettivo in particolare qui su Genova.
1: Che cosa significa, direttore, raccontare la Chiesa oggi fuori dai luoghi comuni?
0: Allora, tentare di essere capaci di uno sguardo pulito anche sulla stessa Chiesa, no? Quindi non esaltarne solo i momenti facili, i momenti propositivi, ma anche le sue difficoltà. Cioè essere onesti, essere trasparenti, perché poi il mondo ecclesiale ha una ricchezza incredibile, no? È fatto soprattutto di persone che si ritrovano sul territorio a vivere un'esperienza di fede, dalla quale muove per esempio un'esperienza di attività caritativa, che è una dimensione molto molto forte, quindi di presenza sociale. L'importante è essere onesti, no? Cercare di raccontare la realtà per quello che è, di farsi prossimi e di vederla, consapevoli peraltro che non è che se tu racconti il locale rinunci all'universale, perché non ho mai pensato che il locale fosse il contrario dell'universale. È spesso il luogo in cui i grandi fenomeni universali, pensiamo alle migrazioni, prendono corpo. Allora, raccontare un parroco che tiene insieme una comunità, un ragazzo che parte, un anziano che resta in difficoltà, e di come delle associazioni lo aiutino invece a vivere nel suo territorio, significa parlare di fenomeni universali che interessano la Chiesa, ma non solo, calandoli però nella realtà dove prendono corpo.
1: Il giornalismo può creare queste connessioni anche molto positive, e un certo tipo di giornalismo può portare a conoscenza, no, del grande pubblico, più grande, insomma, storie veramente positive che rimangono magari un po' di nicchia. Noi qui a Primo Canale, insomma, ci crediamo molto, io insomma in prima persona con la trasmissione che faccio, nel raccontare proprio come si può cambiare il punto di vista delle persone partendo dalle storie delle persone. È questo un po' che si può fare anche con questo racconto, voi lo fate ovviamente con Avvenire, ma anche nel racconto proprio così, partendo dal local, come dicevi prima, per poi arrivare all'universale?
0: Guarda, credo sia la strada del giornalismo del futuro, che ci lega in qualche modo, perché quello che fate voi è esattamente quello che cerchiamo di fare su un'altra scala, ma imparando dalla vostra esperienza che fate voi. Cioè, il problema che abbiamo è di raccontare le guerre dai salotti delle televisioni. Allora ci si fa un'impressione un po' sbagliata. Bisogna andare a vedere le cose, sì. Investire su questo. E poi bisogna investire sul capitale di fiducia che si crea tra un telespettatore che segue la tua trasmissione o un lettore che legge Avvenire. Quello che noi dobbiamo ricostruire in un mondo in cui c'è molta confusione, il flusso informativo è debordante, abbiamo troppe informazioni ma non ne capiamo il senso, uh-huh. E ricostruire quel capitale di fiducia tra chi fa informazione e chi in qualche modo ne usufruisce. Quindi questo è un lavoro essenziale, bisogna metterci la faccia come lo state facendo voi, e proviamo in qualche modo a farlo anche noi venendo direttamente lì.
1: Allora, hai ragione, bisogna provarci e metterci la faccia. Allora, il 9 ottobre il vostro grande lavoro verrà restituito in qualche modo alla città. Vediamo anche la locandina, la sala Quadrivium, a partire dalle 17:30. Che cosa vi aspettate, diciamo, da questo incontro, e quale messaggio vorreste lasciare ai genovesi? Non so se ti sei già fatto un'idea diversa da quello che ti hanno raccontato, insomma, i giornalisti che sono qua a Genova, o se non ce lo vuoi spoilerare, ma...
0: No, sono molto curioso. Non ve lo spoiler, naturalmente un po' di suspense, però sono anche molto grata a tutti, oltre all'arcivescovo naturalmente che presenzierà, tutti il terzo settore, ma anche gli amministratori, la sindaca di Genova, il presidente della regione. Ho colto anche il loro interesse ad esserci per sentire magari anche loro il racconto che può fare chi non vive direttamente lì, ma che viene veramente con uno sguardo onesto e con un desiderio di restituire anche al nostro mestiere quella capacità che ha di mettere insieme, cioè l'informazione e anche relazione.
1: Ma tu ci sei mai stato a Genova, nel senso, è una città che conosci abbastanza o no?
0: È una città che conosco e che amo, perché provengo da una città che sta dalla parte opposta ma che ha caratteristiche simili, che è Trieste, e quindi Trieste e Genova condividono molte caratteristiche. Mi ha sempre incuriosito, ci ho passato più di qualche periodo, non solo di lavoro ma anche di festa, insomma, e quindi è una città

0: città che mi piace molto.
1: E finora tu che immagine hai della città? Così poi vediamo, magari ci sentiamo dopo il 9, vediamo se i tuoi giornalisti te l'hanno fatta cambiare.
0: È una città da riscoprire, da raccontare bene. Voi lo fate benissimo, noi un po' meno, e speriamo di riuscire a farlo così.
1: Grazie, grazie mille a Marco Girardo, direttore di Avvenire. Ci vediamo quindi il prossimo venerdì al Quadrivium Genova e l'Avvenire. Grazie.
0: A prestissimo, grazie.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria, con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova, condizioni di variabilità con delle nuvole di tanto in tanto, ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Mar Ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi, ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via all'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel

0: suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo ad Amsterdam oggi, andiamo a salutare Beniamino Ferrando, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Allora, ci sono veramente tanti spunti nella tua storia da raccontare, quindi partiamo intanto da come mai e quando hai deciso di lasciare la Liguria.
1: Allora, sì, la storia è abbastanza, in un certo senso, remota. Però sì, a 18 anni ho avuto la possibilità di studiare all'estero e sebbene i miei genitori fossero, diciamo, un pochettino più improntati sul farmi studiare in Italia, io ho fatto comunque un paio di application e alla fine è andata, cioè sono, la scelta è stata poi questa qui, in quanto c'era, insomma, la retta dell'università era piuttosto bassa e il costo della vita era raggiungibile, ecco.
0: E sì. Come sono stati questi anni ad Amsterdam? Come si vive?
1: Sì, allora dunque sì, ci sono tanti aspetti, ma di fondo è una città stupenda, nel senso io vivo lì ormai da tanti anni, nel senso che mi sono trasferito in Olanda nel 2014 e poi ad Amsterdam nel 2017 e ho vissuto lì fino ad adesso, diciamo. È una città a misura d'uomo, ma è comunque una città che offre tantissimo, quindi insomma si va in bicicletta a tutte le parti, è una città di cultura, di arte, libertà e diversità, con anche però un sistema economico che la caratterizza come, chiedo scusa, ho un pochettino di tosse,
0: sì, tranquillo.
1: Ma che la caratterizza da in sì, che nel senso che la rende un polo finanziario, ecco, anche, diciamo.
0: Ecco, la tua storia però, rispetto a quelle che raccontiamo normalmente, ha, dicevo, altre sfaccettature, perché mi sembra di capire che tu stia rientrando, o
1: sì,
0: che tu,
1: esatto,
0: voglia rientrare.
1: Sì, allora diciamo che la voglia c'è da tanti anni, ormai da un paio d'anni almeno, se non anche di più. Poi vabbè, io ho avuto anche un po' una situazione medica complicata recentemente, però questo non, diciamo che è un altro tema che è subentrato, ecco. Però diciamo che sì, io sono tanti anni che voglio rientrare o che convivo con questo sentimento, perché oltre i 10 anni all'estero ho riscontrato che tante persone poi hanno bisogno di stare un pochettino anche nel proprio paese, perché diventa complicato. Io ho vissuto un terzo della mia vita in quel paese, che per me è casa, una casa recente, che mi ha dato forma, in cui sono diventato un vero e proprio adulto, però insomma la casa vera è quella dove nasci.
0: È difficile rientrare dopo 10 anni, dopo che si vive magari in un paese che ha anche una, diciamo così, attenzione ai giovani, forse, te lo chiedo, o un sì, welfare particolare rispetto all'Italia? È facile, sì, oppure difficile?
1: No, è molto difficile, nel senso che di fondo convivi con questo sentimento di star facendo una grande cavolata. Perché appunto da un punto di vista economico per me sarebbe più vantaggioso in qualche modo cercare di fare e continuare la mia carriera lì. Però è anche vero che ci sono tanti aspetti della vita. Io comunque mi sono sposato da qualche mese eccetera. E ci sono, esatto, tanti aspetti della vita, di conseguenza io adesso voglio concentrarmi anche su questo aspetto qui.
0: Certo.
1: Ho la fortuna di avere 3 nonni over 90,

0: Ah.
1: Che mi hanno cresciuto perché mia madre poi ha avuto una malattia quando ero molto grave. Quando ero... Ecco, io vivo proprio vicino
0: Ah.
1: all'Hermitage, quindi che c'è l'immagine adesso sullo schermo, che è sull'Amstel, poco dopo la prima curva dell'Amstel, che è il grande fiume che l'attraversa tutta Amsterdam. Infatti Amsterdam è la dam, cioè la piazza sull'Amstel, quindi Amsterdam. E questo è da dove viene il
0: E
1: nome,
0: quindi
1: diciamo,
0: non
1: sono
0: è
1: piccolo.
0: così facile rientrare. Tu in quale
1: No.
0: ambito, diciamo, hai studiato e lavori?
1: Allora, io ho studiato fisica e mi occupo di materie condensate, queste cose qua, però non ho fatto, diciamo, una carriera prettamente di ricerca, ma mi occupo, diciamo, di lavoro in una società di rilevazione, che è uno spin-off del CERN. Scusate di nuovo, che è uno spin-off del CERN e che produce rilevatori di particelle, diciamo. Quindi io mi occupo del mercato dell'ottico, quindi dei fotoni di luce che vede anche il nostro occhio, quindi della luce visibile, e rileviamo individuali particelle. Però mi occupo, diciamo, sono responsabile di tutto questo mercato e del prodotto che è di questo mercato. Di conseguenza c'è un aspetto manageriale del prodotto, di design del prodotto, di sviluppo di proprio vero e proprio R&D, e lavori con la fisica, con i PhD, con i professori, vai a fare esperimenti e provi le cose, ma c'è un aspetto anche molto commerciale dove effettivamente devi fare dei preventivi, delle quotation, eccetera, eccetera. Che siano legalmente consoni. E poi c'è anche l'aspetto di relazionarsi con tutti i vari supplier, quindi tipo quindi per esempio tutti coloro che producono quello che noi utilizziamo come componenti per costruire questi aggeggi. È
0: Ma
1: piuttosto
0: la tua
1: complicato.
0: idea quindi di rientrare, diciamo, adesso, è rientrare tenendo quel lavoro, tu potresti oppure dovresti cambiare lavoro?
1: Allora ci ho provato a rientrare tenendomi il lavoro, ma non ha funzionato. Diciamo che
0: Ecco.
1: comunque è piuttosto complicato. Adesso sono in remoto da oltre un anno, quindi comunque vado là spesso, pure tipo, viaggio per il cliente o vado a conferenze o al CERN, però non si può tanto andare avanti così.
0: Esatto.
1: E di conseguenza sto cercando un'altra opportunità, un'altra avventura e la sto cercando in Liguria. A Genova, se possibile, ma in Liguria, di
0: Beh, allora
1: conseguenza.
0: intanto possiamo fare un appello, Beniamino, intanto, il
1: Grazie, sì.
0: quale, allora, il tuo appello è, perché poi si parla tanto, no? Cioè, non mi piace neanche troppo dire cervelli in fuga, ma comunque dei tantissimi ragazzi che
1: Io
0: lasciano la
1: cervello in
0: Liguria,
1: fuga
0: che
1: proprio,
0: lasciano...
1: guarda.
0: No, beh, però sai che le etichette non sono mai troppo belle, però dei tantissimi ragazzi che vanno via dalla Liguria, che vanno via da Genova, ma guarda, stanno fuori, poi tante parole, come dire, li facciamo rientrare. Ma tu mi stai dicendo, io da un paio di anni sto cercando di rientrare con tanta, tanta fatica. E allora, l'appello, tu, il tuo lavoro, quale, diciamo così, è il tuo sogno, il lavoro che vorresti trovare a Genova?
1: Allora, io adoro le navi, la nautica, le barche, tutto ciò, queste cose qui, quindi tutto ciò che le consegue, quindi ho una specifica passione per le eliche e quelle cose lì, quindi il lavoro dei sogni forse sarebbe dirigere o essere nella dirigenza di queste aziende, in cui
0: Quindi
1: rientri tutto anche
0: lasceresti un po' la
1: l'eroina.
0: fisica da parte?
1: Sì, esatto, nel senso, io ho davvero tanta passione per questo campo della computazione. Con la quantistica, ma è un campo anche in cui ci si può anche perdere un po' in un bicchiere d'acqua. Quindi sono anche aperto a trovare nuove avventure, comunque applicare le skill che ho in altri campi che sono sì, programmazione, matematica, cose varie e
0: Nino, senti, quando
1: gestione.
0: senti spesso anche magari politici, no, dire ma bisogna far rientrare questi ragazzi, bisogna dare loro opportunità, e tu hai 2 anni che stai cercando, che cosa ti viene insomma da pensare?
1: Ah, non si può dire in TV, mi sa.
0: Va bene, lo diciamo in
1: Però. No,
0: maniera, la diciamo in maniera diplomatica, perché poi è un po' essere
1: certo.
0: lontani dalla vita reale, no?
1: Sì, esatto. Se ti senti poi. Io avevo questo sentimento che cresceva dentro di me come di abbandono, di solitudine, che non era vero, non era vero. Io mi sentivo con le persone a me care. E le persone che avevano in qualche modo bisogno di sentirmi anche per, diciamo, in quella direzione, anche in maniera giornaliera, però non, ti senti come sempre più isolato, un'isola distante.

0: E quindi comunque questi 2 anni che ho fatto per cercare di entrare, comunque è difficile perché, nel senso, innanzitutto è recentissima e meno male, ma vabbè, ma c'è da metastus sum, dicono a Genova, come si dice, che le offerte di lavoro in Liguria, ma comunque in generale nel territorio italiano, non abbiano scritto quanto ti pagano sopra. Ma scusa, cos'è una scampagnata? Cioè, è necessario che ci sia scritto ed è sacrosanto che adesso ci sia una legge che obbliga le persone e le persone che possono i lavori a farlo. Poi, fermo restando che quelli mettono 1000, 2000 e poi ti dicono in realtà sono 600, cioè, e se lo vuoi ti attacchi. E la maggior parte delle persone in Italia direbbe di sì perché sono disperate. Però comunque queste sono le vere difficoltà. Io non posso rientrare in Italia senza un lavoro, non ho questo lusso. Di conseguenza devo trovare un lavoro, benissimo. Devo trovare un lavoro che sia consono, non posso andare a lavorare per 1200 euro, perché sennò a quel punto, come sto dicendo un po' come un mantra, vado veramente in cantiere, perché io le cose con le mani le so fare e allora guadagno di più così.
1: Certo, è vero, hai ragione. Senti, che cos'è? Io chiedo sempre che cos'è che manca di più, no? In questi tuoi, insomma, 10 anni, prima hai studiato, poi hai lavorato, che cos'è che ti mancava di più? Tu hai detto spesso mi sono sentito isolato, ma erano oltre agli affetti, ovviamente. C'è qualcosa più di pratico, di concreto, qualche paesaggio, qualche gusto che ti mancava?
0: Beh, poi essendo noi liguri lo sappiamo bene, noi abbiamo questo lusso incredibile di davvero, scusate, proprio di stamattina questa tosse. Ma allora abbiamo questo lusso incredibile di avere montagne e mare, o comunque colline e mare, a un tiro di schioppo. Di conseguenza è quello che ti manca principalmente, il mare azzurro, vero, amichevole, colorato, pieno di pesci che ti piace, con gli scogli. E
1: Eh
0: non
1: sì.
0: quel mare paludoso, verdastro che c'è su. Un'altra cosa, chiaramente, le colline, perché là è tutta una palude, tutta piatta, quindi non hai il
1: Tanto ti
0: minimo
1: stiamo
0: di
1: facendo
0: dignità.
1: vedere un po' di Genova, anche se oggi insomma il cielo non è proprio perfetto, qua vabbè siamo arrivati fino a Lavagna, però insomma un po' di mare che non è paludoso te l'abbiamo fatto vedere. Allora senti Beniamino, io ti ringrazio, ti lascio però salutare in olandese, sperando e augurandoti che tu possa insomma rientrare effettivamente come desideri, con un lavoro che sia consono a quelle che sono insomma i tuoi studi o comunque la possibilità di avere una vita decente, che poi è quello che tutti noi cerchiamo, nonostante le difficoltà. Prego, Beniamino.
0: Esatto, adesso sì.
1: Ci dici ciao in olandese?
0: Doei doei.
1: Dui
0: Goedendag,
1: dui!
0: iedereen. Ciao,
1: Ciao,
0: ciao a tutti.
1: ciao Beniamino e salutiamo allora i nonni, giusto?
0: Sì,
1: Come
0: non ho
1: si
0: mai sentito
1: chiamano?
0: che cosa? I
1: Come si
0: gatti?
1: chiamano i nonni?
0: Ai nonni, Mino, Tina e Renato.
1: Ciao, ciao ai nonni, insomma, in questa giornata, visto che è anche la festa dei nonni. Arrivederci, ciao, dui dui!
0: Doeg.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con

lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di Teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
5: Vado a salutare Salvatore Russo, presidente della Fondazione Acquedotto Storico. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
5: Insieme a lei perché torna domani la giornata di manutenzione collettiva dell'acquedotto storico. Che cosa succederà concretamente domani?
6: Allora, domani a partire dalle 9 su diversi punti di ritrovo inizieremo la seconda giornata annuale per la giornata di pulizia che ci vede coinvolti, volontari, ma aperta a tutta la cittadinanza, e quindi da questi punti di incontro andremo sull'acquedotto e da lì si inizierà un pochettino a lavorare, a tagliare un po' d'erba, a sistemare i vari tratti e quindi anche avere anche la possibilità di raccontare a chi ci viene a trovare, a chi ci viene a dare una mano fondamentalmente, anche la storia dell'acquedotto.
5: Saranno coinvolte diverse associazioni, tanti volontari, che risposta vi aspettate?
6: Allora sì, sono coinvolte le diverse associazioni che si trovano all'interno della Federazione per la tutela e la valorizzazione dell'acquedotto storico. Abbiamo sempre delle partecipazioni numerose, quindi speriamo appunto altrettanto questa volta di poter avere con noi sempre più persone a darci una mano.

0: I volontari si occuperanno domani in particolare, diciamo, di tagliare l'erba, eliminare l'erba infestante, i rovi, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Perché è così importante prendersi cura di questo antico tracciato che forse ancora pochi genovesi conoscono, eh?
1: Intanto nulla di complicato. Le persone che si affiancheranno ai volontari avranno appunto la possibilità di andare a eliminare piccole delle erbacce, dei rovi, sempre ovviamente se se la sentono, altrimenti ci fanno compagnia e noi andiamo avanti con il nostro lavoro. È importante andare a come dire, mantenere l'acquedotto perché intanto è una testimonianza storica della nostra città. Ricordiamo che l'acquedotto civico è stato costruito già in epoca medievale per portare l'acqua alla città di Genova e sappiamo dalle carte che sono in archivio storico del comune di Genova, quindi a Palazzo Ducale, che nel 1293 circa l'acquedotto arrivò a Staglino per poi proseguire i lavori di costruzione fino a Trensasco nel 1355. Poi si ricominciò a ricercare nuove fonti d'acqua agli inizi del 1600. Genova era nel suo massimo splendore e da lì quindi si proseguì verso a quella che adesso noi chiamiamo località La Presa, quindi nel comune di Bargagli. Ma che all'epoca veniva chiamata Schiena d'Asino, quindi la presa di Schiena d'Asino e siamo nel 1640 circa. Quindi una testimonianza della storia dei genovesi che non è soltanto ovviamente lungo la Val Bisagno ma che è anche in città. E in città appunto si possono individuare anche lì delle tracce del nostro acquedotto civico.
0: Presidente, tra l'altro non so se lo possiamo spoilerare, ma dovrebbe esserci una sorpresa, diciamo, no? Per il futuro, per la nuova edizione dei Rolli?
1: Esatto, possiamo spoilerare, abbiamo l'autorizzazione. Quest'anno l'acquedotto rientra tra gli eventi collaterali dell'edizione dei Rolli Days, che saranno, lo ricordiamo, il 16, il 17 e il 18 ottobre. E abbiamo il piacere di iniziare noi come federazione, assieme all'ISCUM, che è un'altra realtà che tanto ha lavorato sull'acquedotto, uh-huh. E iniziamo proprio al Doxai, andando a raccontare quella che è la storia cartografica dell'acquedotto con un atlante, con le carte di Matteo Vinzoni. Vinzoni era stato un ingegnere cartografo che aveva avuto il compito di disegnare le 10 custodie in cui era diviso l'acquedotto nel tratto in Val Bisagno. Quindi proprio andremo a sfogliare questo suo atlante raccontando la storia non solo dell'acquedotto ma anche uh-huh. di alcuni elementi che ne fanno parte e ovviamente poi ci andremo a spostare anche in centro città. Uh-huh. Facciamo un salto temporale, lì prendiamo l'atlante del fatto realizzare da Carlo Barabino nel 1819 e quindi potremo proprio percorrere sulla carta quello che è stato l'acquedotto. Alcune testimonianze, come abbiamo detto, sono ancora ben visibili, quindi andremo a raccontare il nostro condotto, il nostro acquedotto in questa maniera.
0: Particolare sicuramente. Senta Presidente, in 15 secondi l'appuntamento quindi per domani, a che ora e dove?
1: L'appuntamento è per domani, ci sono diversi punti di ritrovo, abbiamo appunto il nostro canale Instagram Federazione Acquedotto Storico con la locandina, a partire dagli amici di Ponte Carrega, poi al Circolo Sertoli per arrivare fin su a Prato, quindi diciamo che lungo la Val Bisagno con i mezzi pubblici tranquillamente si possono raggiungere questi punti di incontro e poi si sale, come dico io, in quota acquedotto per iniziare insieme questa giornata di festa poi.
0: Grazie mille al presidente della Fondazione Acquedotto Storico, Salvatore Russo. Buona giornata di pulizia dell'acquedotto storico.
1: Grazie a voi.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, credo che possiamo fare di nuovo un

0: salto per la nostra finestra con il Salone Nautico, giusto regia? Perché insomma c'è un ospite speciale, poi sicuramente sappiamo che sono tante anche le persone famose che vengono a Genova, e allora andiamo a vedere chi ha incontrato Carlotta Nicoletti.
1: Manuela Arcuri qui al Salone Nautico di Genova, un evento veramente importantissimo anche a livello internazionale, ma parliamo anche di voli, voli che possono aiutare anche a collegare proprio qui a Genova per Perioli.
2: Perché sì, sono veramente fiera e onorata di essere la madrina immagine di Air Idea. Perché? Perché possiamo collegare la Liguria avendo dei voli internazionali, quindi allargando anche il turismo e perché no, aiutando anche il Salone Nautico a far fuori più gente, inserendo più voli. Questa è una compagnia in crescita, quindi sicuramente saranno aggiunte anche altre tratte e insomma tanti auguri a questa nuova compagnia.
1: Ecco, siamo qui a Salone Nautico, l'abbiamo detto, ci sono tante imbarcazioni, hai già avuto modo di salire su qualche imbarcazione, di fare un giro, che idea ti sei fatta?
2: Bellissimo, io devo dire che è un po' di anni che mancavo dal Salone Nautico, ogni volta che torno è sempre molto bello, c'è tantissima gente, ho visto le nuove yacht, sono sempre più tecnologicamente avanti, sempre più belli anche a livello di design interno, bellissimi veramente, chissà magari un giorno.
1: Ti piace quindi navigare?
2: Sì, tu viaggiare è importante, o con l'aereo o con una nave, uno yacht, è sempre bello spostarsi, conoscere il mondo.
1: Ecco, ti vediamo sempre più spesso a Genova, perché intanto che cosa ti piace di Genova?
2: Genova è diventata la mia seconda casa, diciamo. Sì, perché sono testimonial anche della Fondazione Valla Vicino, quindi unisce molto questa città con tutto quello che fa. E poi è bella, si sta bene, c'è un bel clima, la gente è sempre molto carina e accogliente nei miei confronti, si mangia il pesto che io adoro.
1: Senti, non posso non farti la domanda, tu sei un'attrice, ovviamente c'è qualche progetto in cantiere, ci vuoi raccontare?
2: Sì, adesso a febbraio è uscito il mio film Tradita, che quindi l'abbiamo visto nelle sale cinematografiche quest'inverno, e ne ho girato un altro a marzo che si intitola La carne della mia carne, che uscirà penso in autunno il mio prossimo film, sempre della regia di Gabriele Altobelli, e ce n'è un altro in programma che però dovrei girare in primavera, però adesso è prematuro parlarne perché stanno ancora finendo di fare il cast, ed è un film molto bello, sempre che ha firmato la sceneggiatura d'Argento.
1: Su Bollina di più?
2: È un thriller, sarà una coproduzione anche con la Spagna, quindi toccherà tutta la parte del Sud America, e spesso inseriamo degli attori anche importanti sudamericani, come abbiamo fatto appunto in Tradita. C'è William Levy, che è veramente una star sudamericana, e questo ci aiuta a far uscire poi il film sia in Europa che in Sud America.
0: Grazie, insomma, così al Salone Nautico abbiamo visto anche oggi Manuela Arcuri. Noi ci rivediamo tra pochissimo.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Che cosa sta accadendo alla benzina? Sconti ANP alla pompa sui carburanti? È questa veramente la soluzione oppure genererà ulteriori problematiche? E poi la stagione

0: al via per il tartufo bianco anche in Liguria. Ci saranno delle conseguenze, c'è la siccità, non c'è la siccità, che cosa ci si aspetta? E ancora la campagna per far diventare luogo del cuore del FAI il Bosco dei Frati a Genova. Questo è un po' il nostro menù di Al Centro oggi. Parto andando a salutare Andrea D'Ameri, direttore Confesercenti Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo, diciamo così, dal punto più semplice. Perché oggi stiamo pagando così tanto la benzina e chi è che ci sta davvero guadagnando?
1: Allora, partiamo dal fatto che sicuramente non ci stanno guadagnando i gestori dei carburanti. Chi ci sta guadagnando ovviamente è la speculazione internazionale, e i motivi per cui i prezzi sono alle stelle sono noti, nel senso che sono legate ai vari conflitti e alle varie situazioni geopolitiche che si sono sviluppate in questi anni, che hanno determinato un'impennata di tutti quelli che sono gli energetici in generale, compreso ovviamente il gasolio e la benzina.
0: Nelle ultime ore Eni e IP hanno diciamo così tagliato il prezzo alla pompa. Abbiamo visto insomma anche ieri le prime code, insomma la ricerca di questi distributori, e quindi il consumatore in alcuni casi ha già iniziato a vedere un prezzo un po' più basso. È una diminuzione, un guadagno per il consumatore vero, oppure rischia di essere un po' così un palliativo, un qualcosa di temporaneo? Allora, e di creare più problemi di quelli che invece apparentemente potrebbero sembrare.
1: Allora, in linea di principio è una soluzione corretta, tant'è vero che ancora pochi giorni fa FAIB Confesercenti in audizione al Senato ha chiesto un provvedimento relativo proprio al price cap, quindi al tetto sul costo della benzina. Ovviamente fatta in questa maniera rischia di creare più danni che benefici, nel senso che ovviamente c'è un tema di concorrenza con le altre marchi, quindi se questo provvedimento non viene fatto con una regia del governo e quindi su tutti i marchi, ovviamente si creerà subito una disparità, tant'è vero che adesso c'è un po' la corsa da parte degli altri marchi, come ha fatto IP, ad annunciare riduzioni e appunto prezzi calmierati. Dall'altro ci sono gestori che sono assolutamente in confusione perché non sanno che cosa devono fare. L'altro tema ovviamente altrettanto è che il price cap dovrebbe essere fissato su una serie di parametri oggettivi, non quindi sulla base della volontà della singola compagnia, ma su quelli che sono ovviamente i parametri di riferimento delle quotazioni, lo stato delle scorte, tutta una serie di valori che ovviamente siano effettivi rispetto al fatto di avere una riduzione che salvaguardi il sistema paese, perché ovviamente il tema è centrale, importante, non è solo un tema di benzina, è un tema ovviamente di economia generale, è un tema non solo dei consumatori, è un tema delle piccole imprese, dei padroncini, di tutto il settore dell'autotrasporto, quindi sicuramente la questione è assolutamente centrale.
0: Ma quindi se il prezzo scende, chi è che lo paga il conto?
1: Allora, in questo momento una parte di quel conto lo stanno pagando i gestori, perché per essere chiari, tutti quelli che hanno fatto rifornimento e quindi hanno riempito le loro cisterne nei giorni immediatamente antecedenti, oggi stanno sostanzialmente vendendo in perdita. Quindi c'è gente che avrà dai 3 ai 5 mila euro di danno, ok, quindi di mancato incasso, perché ricordiamolo, il margine su un litro per il gestore è di 3-4 centesimi, ok, 3-4 centesimi di euro, quindi un margine risicatissimo. In questa maniera ovviamente, non avendo come dire fatto una programmazione, non essendoci, ripeto, una regia del governo, sostanzialmente tutti quelli che hanno fatto il pieno oggi si trovano a vendere in perdita.
0: Un automobilista che oggi, in questi giorni, fa il pieno, quanto concretamente può risparmiare? Perché allora abbiamo capito che invece il distributore, alcuni distributori rischiano una perdita fra i 3 e i 5 mila euro. Invece dall'altra parte, diciamo dalla parte del consumatore?
1: Beh, è chiaro che se trovano il prodotto, perché questo è l'altro grande tema, perché ovviamente
0: questi cartelli esaurito.
1: Sì, il tema è che chiaramente è evidente che laddove c'è un prezzo comunque annunciato anche appunto dai media e quant'altro, ci sono state code, ci sono stati esaurimenti, e voglio anche sottolineare, nella condizione in cui eravamo prima ancora che ci fosse questo tipo di provvedimento, a seguito dell'evento che c'è stato nel deposito Eni in Toscana, quindi l'esplosione di quell'impianto, abbiamo dei problemi di rifornimento da allora, quindi parliamo del dicembre del 2024, quindi potete immaginare anche la difficoltà a questo punto che ci sarà poi di approvvigionare il prodotto, perché la domanda è fortissima, ripeto, ci sono dei problemi di logistica che interessano il settore da tempo, e quindi le difficoltà poi si riverberano un po' su tutti. Chiaramente rispetto a

0: da altri marchi in questo momento c'è sicuramente una concorrenzialità, e soprattutto il problema è sentitissimo, per cui è evidente che ci sia questo tipo di situazione.
1: Lei chiede un price cap, ma per tutti, che cosa significa in concreto?
0: Significa sostanzialmente avere un provvedimento del governo, ok, che in maniera assolutamente legata ad un'emergenza, quindi non in maniera stabile, può intervenire, perché questo è stato verificato anche rispetto alla normativa europea e quant'altro. Significa avere ovviamente, ripeto, un price cap che non è statico e non è deciso da un singolo, ma è fatto sulla base di parametri oggettivi preordinati, quindi un algoritmo che tiene conto di diversi elementi, quindi il livello del prezzo prima dell'aumento legato a uno degli shock, dei vari shock che stiamo attraversando in questo momento, il fatto anche di tenere conto di comunque qual è il livello delle scorte, perché ripeto, se poi restiamo senza prodotto siamo punto a capo e rischiamo di bloccare ovviamente interi settori, e soprattutto è un provvedimento che tiene conto anche sia di parametri di legge, sia del fatto, come l'abbiamo proposto noi, che intervenga da un lato il ministero per effettivamente attuare questa cosa e dall'altro anche il garante dei prezzi per monitorare comunque l'andamento di questo ragionamento.
1: Le faccio un'ultima domanda che riguarda l'autotrasporto e quindi il prezzo delle merci. Significa che andremo sempre di più verso un aumento e quindi un peso ulteriore sul bilancio familiare?
0: Purtroppo in assenza di un provvedimento strutturale è evidente che l'aumento dei prezzi alla pompa in generale degli energetici rischia di avere un'inflazione altissima e quindi sicuramente un riverbero anche sui prezzi al consumo, inevitabilmente.
1: Grazie ad Andrea Dameri, direttore Confesercenti Liguria, per questa riflessione insieme.
2: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora molta variabilità venerdì sulla Liguria, con delle nubi a tratti compatte e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Andiamo a vedere ora la provincia di Imperia. Sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con temperature massime che raggiungeranno anche i 25-26 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, e anche qui le massime fino ai 25-26 gradi. Su Genova condizioni di variabilità, con delle nuvole di tanto in tanto ma con il basso rischio di precipitazioni. La ventilazione inoltre è debole e con mar ligure calmo. Anche sul Tigullio il tempo sarà variabile, sempre con cieli a tratti nuvolosi ma senza precipitazioni e punte massime localmente di 25-26 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Qualche nuvola in più potrà transitare specialmente sul ponente. Le temperature oscilleranno ancora una volta nei valori massimi intorno ai 26-27 gradi, con valori oltre le medie. Domenica sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura di passaggio e temperature che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Vado a salutare in studio Daniele Salvo, presidente Legambiente Polis. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, insieme a lei per parlare del Bosco dei Frati di Genova, forse molti non lo conoscono, ma in particolare perché c'è una campagna per farlo diventare il luogo del cuore del FAI. Perché il Bosco dei Frati dovrebbe diventare uno dei luoghi del cuore del FAI e dei genovesi?
1: Allora, innanzitutto il Bosco dei Frati si trova nel quartiere di San Fruttuoso a Genova ed è un'area estremamente importante perché intanto la sua estensione è pari praticamente a 14 campi di calcio, quindi è un'area molto estesa che conserva però anche una storia rilevante. È un'area boschiva da circa 800 anni ed è arrivata così com'è ai giorni nostri proprio grazie anche alla presenza del vicino santuario. Il Bosco dei Frati infatti si è salvato proprio grazie alla presenza delle mura e alla vita anche monastica che veniva fatta all'interno di quell'area, e finché il Comune di Genova a un certo punto ha deciso di acquistarne una parte e di vincolarla in quanto area verde. Oggi però è un'area che

0: comunque ha bisogno di importanti manutenzioni, perché comunque si tratta di un'area naturale, di un'area boschiva, e quindi servono appunto interventi di messa in sicurezza. Inoltre, essendo un'area che appunto non ha avuto interventi particolari nel corso della sua storia, conserva al suo interno ancora delle caratteristiche tipiche del leccio autoctono ligure, e consideriamo che è l'unico bosco vergine di lecci presente a Genova ed è uno dei pochi presenti in Italia, e di conseguenza abbiamo da un lato un'importanza in quanto sito storico e anche come luogo identitario per la comunità che abita a San Fruttuoso, ma anche da un punto di vista naturalistico, proprio per le caratteristiche che si porta con sé.
1: Cosa potrebbe cambiare concretamente se questo bosco entrasse a far parte dei luoghi del cuore del FAI?
0: Allora, innanzitutto, grazie ai luoghi del cuore FAI, se dovessimo riuscire a vincere, diciamo, la campagna o posizionarci nella parte alta della classifica, riusciremo ad ottenere dei finanziamenti, il comune riuscirebbe ad ottenere dei finanziamenti con i quali poter fare importanti interventi di recupero nell'area. È da segnalare che il comune ha già deciso, ad esempio, di sostenere questa nostra candidatura che portiamo avanti insieme al comitato locale e di stanziare circa 16.000 euro per alcuni interventi di messa in sicurezza, e per questo dobbiamo ringraziare l'assessora Coppola e l'assessore Ferrante, che sin da subito si sono dimostrati disponibili in questo. E, però appunto, riuscendo a votare per il Bosco dei Frati e dimostrando che la collettività è interessata al recupero di quest'area, potremo ottenere anche dei finanziamenti per renderlo quello che in realtà già di base è, ossia un rifugio climatico, un luogo nel quale gli abitanti possano andare a trovare rinfresco, soprattutto in un momento di forte crisi climatica e di temperature medie che sono ben al di sopra della media stagionale. Soprattutto nel periodo estivo, quando le temperature in città sono molto elevate, il bosco continua a conservare un microclima e temperature più basse della media, che consentono quindi agli abitanti di trovare appunto refrigerio.
1: Ma è conosciuto o così così? Cioè, nel senso, da quelli di San Fruttuoso forse sì, ma dagli altri genovesi?
0: Allora, sicuramente è più conosciuto dagli abitanti del territorio, però i luoghi del cuore FAI hanno proprio la potenzialità di riuscire a rendere i luoghi molto più famosi, molto più visitabili, e infatti l'obiettivo è anche rendere questo luogo più accessibile a tutti. Quell'area è ricca di ristoranti, di punti panoramici, di diciamo anche elementi naturali, che poi è il motivo per cui lo candidiamo, e invito in realtà tutti ad andare a visitare questo bosco, perché è davvero unico nel suo genere ed è forse una di quelle parti di città che ci siamo un po' dimenticati.
1: E allora, come si fa in conclusione a sostenere e a votarlo nella campagna dei luoghi del FAI?
0: Allora, basta andare sul sito Luoghi del Cuore FAI, la campagna ovviamente è quella del 2026, all'interno del sito cercare Bosco dei Frati, è l'unico bosco, diciamo, candidato in questo momento.
1: Non si può sbagliare.
0: Non si può sbagliare. E c'è un pulsante nel quale cliccare vota qui, indicare nome, cognome, un indirizzo mail. A quel punto arriva una mail in cui si chiede di convalidare il proprio voto. È importante che tutti votino. Noi in questo momento siamo a poco più di 2.000 voti raggiunti, dovremmo arrivare almeno a 10.000. C'è tempo fino al 15 dicembre, okay. Quindi abbiamo davanti a noi ancora un po' di mesi, però è importante che tutti votino e che si facciano promotori anche di questa campagna. Se ognuno di noi riuscisse a portare almeno 10 voti a testa, riusciremmo ovviamente a raggiungere i punti più alti della classifica.
1: Grazie a Daniele Salvo, presidente Lega Ambiente Polis, buona giornata.
0: Grazie a voi.
2: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Sono molto contenta di salutare in studio con me Mario Paternostro. Ciao Mario.
3: Buongiorno Tiziana.
1: Per parlare della nuova stagione di Terza al Via, tra una settimana, proprio dentro al centro.
3: Assolutamente. E sarà la tradizionale terza, quella che facevamo un po' più di 10 anni fa. E cioè brevissime lezioni, questa volta su

0: Genova e dintorni. Quindi un po' di tutto, si parte, posso dire che partiremo da una cosa molto curiosa, cioè il debutto a Genova nel 1948 di una giovanissima soprano che si chiamava Maria Callas.
1: Hai detto, non voglio dare nessun tipo di spoiler.
0: Ma non ho detto, ma no, spoileriamo un po'.
1: E invece spoileriamo un po'. Tu dicevi un po' come quella di qualche anno fa, no? Più sui personaggi, più sulle storie. Quale percorso seguirai?
0: Guarda, un po' un misto, perché le storie sono storie legate alla cultura, diciamo, degli ultimi 80 anni praticamente. E i personaggi sono i personaggi con i quali abbiamo tante volte lavorato, docenti universitari, giornalisti, scrittori, esperti che mettono a disposizione la loro conoscenza per parlare di qualche cosa sempre abbastanza curiosa, cioè parleremo logicamente di letteratura, di arte, parleremo di musica, di cinema, di teatro, parleremo anche di cibo, perché fa parte anche della nostra storia, però in una maniera diciamo un po' più leggera.
1: Secondo te c'è effettivamente, ed è quello che poi sostanzialmente abbiamo visto con queste edizioni di terza, molto interesse anche dai più giovani nel scoprire, non vorrei dire riscoprire, ma scoprire queste storie, questi luoghi?
0: Qualcosa sì, lo si vede, lo si sente. Diciamo che la prevalenza però è delle persone della mia generazione, di quelle dopo, prima addirittura, perché sono contente di rivedere un po' il passato, che cosa è stato. Per i giovani che sono interessati è la curiosità di scoprire certe cose che magari non sapevano, ma non per colpa loro assolutamente, perché non si fanno oggi, non le
1: perché
0: facevamo.
1: Se non hai qualcuno che te le racconta, se non hai un nonno che te le racconta, c'è terzo.
0: Esatto. E quindi questo cerchiamo di fare questa piccola funzione di memoria, e per chi invece ha la mia età diventa una cosa terapica.
1: È terapeutica?
0: Assolutamente terapeutica.
1: Ma in senso positivo oppure negativo,
0: ma no,
1: Mario?
0: In senso positivo.
1: Cioè guardando quello che abbiamo intorno.
0: Esatto, in senso positivo, perché ti costringe a prendere letture, ad andare a approfondire delle cose, nel mio caso addirittura a fare anche le riprese, perché tu sai che mi diverto anche a fare queste cose.
1: Ma ormai sei diventato veramente...
0: Ma dai, pazzesco.
1: Super tecnologico.
0: Tecnologico, se poi mi parli di
1: adesso
0: social...
1: Adesso devi entrare nel TikTok?
0: Assolutamente, neanche per sogno.
1: Però la prossima stagione sarà terza TikTok.
0: Mi rivolgo potrebbe sempre essere a Chiara, perché lei mi declini social quello che io non so fare social.
1: Allora l'appuntamento quindi, Mario, è il mercoledì
0: alle 14:15 nel tuo spazio,
1: a partire dalla prossima settimana.
0: Dalla prossima settimana, poi con parecchie repliche nel corso della settimana, un po' a tutte le ore.
1: E dalla prossima settimana i telespettatori che seguono Più Libri e Più Idee lo troveranno in quale altro giorno?
0: Partirà il venerdì invece del mercoledì, ma sarà sempre anche lì con un orario abbastanza pieno.
1: Grazie a Mario Paternostro, e ci vediamo quindi ovviamente da mercoledì 7 ottobre alle 14:15 con la nuova stagione di Terza.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Per la nostra finestra sul mondo andiamo ad Amsterdam oggi, andiamo a salutare Beniamino Ferrando, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao. Allora, ci sono veramente tanti spunti nella tua storia da raccontare, quindi partiamo intanto da come mai e quando hai deciso di lasciare la Liguria.
3: Allora, sì, la storia è abbastanza, in un certo senso, remota. Però sì, a 18 anni ho avuto la possibilità di studiare all'estero, e sebbene i miei genitori fossero, diciamo, un pochettino più improntati sul farmi studiare in Italia, io ho fatto comunque un paio di application e alla fine la scelta è stata poi questa qui, in quanto c'era, insomma, la retta dell'università era piuttosto bassa, uh-huh, e il costo della vita era raggiungibile, ecco. E sì.

0: come sono stati questi anni ad Amsterdam? Come si vive?
1: Sì, allora dunque sì, ci sono tanti aspetti, ma di fondo è una città stupenda, nel senso io vivo lì ormai da tanti anni, nel senso che mi sono trasferito in Olanda nel 2014 e poi ad Amsterdam nel 2017 e ho vissuto lì fino ad adesso, diciamo. È una città a misura d'uomo, ma è comunque una città che offre tanti

0: economico che la caratterizza come... Chiedo scusa, ho un pochettino di tosse.
1: Sì, tranquillo.
0: Ma che la caratterizza da in... sì, che nel senso che la rende un polo finanziario, ecco, anche, diciamo.
1: Ecco, la tua storia però, rispetto a quelle che raccontiamo normalmente, ha, dicevo, altre sfaccettature, perché mi sembra di capire che tu stia rientrando, o
0: sì,
1: che tu,
0: esatto,
1: voglia rientrare.
0: Sì, allora, diciamo che la voglia c'è da tanti anni, ormai da un paio d'anni almeno, se non anche di più. Poi vabbè, io ho avuto anche un po' una situazione medica complicata recentemente, però questo non, diciamo che è un altro tema che è subentrato, ecco. Però diciamo che sì, io sono tanti anni che voglio rientrare, o che convivo con questo sentimento, perché oltre i 10 anni all'estero ho riscontrato che tante persone poi hanno bisogno di stare un pochettino anche nel proprio paese, perché diventa complicato. Io ho vissuto un terzo della mia vita in quel paese, che per me è casa, una casa recente, che mi ha dato forma, in cui sono diventato un vero e proprio adulto, però insomma, la casa vera è quella dove nasci.
1: È difficile rientrare dopo 10 anni, dopo che si vive magari in un paese che ha anche una, diciamo così, attenzione ai giovani, forse, te lo chiedo, o un, sì, welfare particolare rispetto all'Italia? È facile, sì, oppure difficile?
0: No, è molto difficile, nel senso che di fondo convivi con questo sentimento di star facendo una grande cavolata. Perché appunto dal punto di vista economico per me sarebbe più vantaggioso in qualche modo cercare di fare e continuare la mia carriera lì. Però è anche vero che ci sono tanti aspetti della vita. Io comunque mi sono sposato da qualche mese, eccetera. E ci sono, esatto, tanti aspetti della vita, e di conseguenza io adesso voglio concentrarmi anche su questo aspetto qui.
1: Certo.
0: Ho la fortuna di avere 3 nonni over 90 che mi hanno cresciuto, perché mia madre poi ha avuto una malattia quando ero molto grave, ecco, io vivo proprio vicino all'Ermitage. Quindi che c'è l'immagine adesso sullo schermo, che è sull'Amstel, poco dopo la prima curva dell'Amstel, che è il grande fiume che la attraversa tutta Amsterdam. Infatti Amsterdam è la dam, cioè la piazza sull'Amstel, quindi Amsterdam.
1: Ah.
0: E questo è dove viene il nome.
1: E quindi,
0: diciamo,
1: non è così facile rientrare. Tu in quale ambito, diciamo, hai studiato e lavori?
0: Allora, io ho studiato fisica e mi occupo di materie condensate, queste cose qua, però non ho fatto, diciamo, una carriera prettamente di ricerca, ma mi occupo, diciamo, di lavoro in una società di rilevazione, che è uno spin-off del CERN. Scusate di nuovo, che è uno spin-off del CERN e che produce rilevatori di particelle, diciamo. Quindi io mi occupo del mercato dell'ottico, quindi dei fotoni di luce che vede anche il nostro occhio, quindi della luce visibile, e rileviamo individuali particelle. Però mi occupo, diciamo, sono responsabile di tutto questo mercato e del prodotto che è di questo mercato. Di conseguenza c'è un aspetto manageriale del prodotto, di design del prodotto, di sviluppo, di proprio vero e proprio R&D, e lavori con la fisica, con i PhD, con i professori, vai a fare esperimenti e provi le cose, ma c'è un aspetto anche molto commerciale, dove effettivamente devi fare dei preventivi, delle quotation, eccetera, eccetera. Che siano legalmente consoni. E poi c'è anche l'aspetto di relazionarsi con tutti i vari supplier, quindi quindi per esempio tutti coloro che producono quello che noi utilizziamo come componenti per costruire questi aggeggi.
1: Ma la tua idea quindi di rientrare, diciamo, adesso, è rientrare tenendo quel lavoro, tu potresti, oppure dovresti cambiare lavoro?
0: Allora ci ho provato a rientrare tenendomi il lavoro, ma non ha funzionato, diciamo. Che comunque è piuttosto complicato. Adesso sono in remoto da oltre un anno, quindi comunque vado là spesso, oppure viaggio per il cliente, o vado a conferenze o al CERN, però non si può tanto andare avanti così.
1: Esatto.
0: E di conseguenza sto cercando un'altra opportunità, un'altra avventura, e la sto cercando in Liguria. A Genova, se possibile, ma...

0: Liguria. Dico solo
1: beh, allora intanto possiamo fare un appello, Beniamino, intanto.
0: Grazie.
1: Il quale,
0: sì.
1: Allora, il tuo appello è, perché poi si parla tanto, no? Cioè, dei, non mi piace neanche troppo dire cervelli in fuga, ma comunque dei tantissimi ragazzi che lasciano la Liguria, che lasciano... No, beh, però sai che le etichette non sono mai troppo belle, però dei tantissimi ragazzi che vanno via dalla Liguria, che vanno via da Genova, ma guarda, stanno fuori, poi tante parole, come dire, li facciamo rientrare. Ma tu mi stai dicendo, io da un paio di anni sto cercando di rientrare con tanta, tanta fatica. E allora, l'appello, tu, il tuo lavoro, quale... diciamo così, è il tuo sogno, il lavoro che vorresti trovare a Genova?
0: Allora, io adoro le navi, la nautica, le barche, tutto ciò, queste cose qui, quindi tutto ciò che le consegue, quindi ho una specifica passione per le eliche e quelle cose lì, quindi il lavoro dei sogni forse sarebbe dirigere o essere nella dirigenza di queste aziende.
1: In quindi lasceresti un po' la fisica da parte?
0: Sì, esatto, nel senso, io ho davvero tanta passione per questo campo della computazione, con la quantistica, ma è un campo anche in cui ci si può anche perdere un po' in un bicchiere uh-huh. d'acqua, quindi sono anche aperto a trovare nuove avventure, comunque applicare le skill che ho in altri campi, che sono sì, programmazione, matematica, cose varie e gestione.
1: Senti, quando senti spesso anche magari politici, no, dire ma bisogna far rientrare questi ragazzi, bisogna dare loro opportunità, e tu hai 2 anni che stai cercando, che cosa ti viene insomma da pensare?
0: Ah, non si può dire in TV, mi sa.
1: Va bene, lo diciamo però... la diciamo in maniera diplomatica, perché poi è un po' certo. Essere lontani dalla vita reale, no?
0: Sì, esatto, ti senti poi... Io avevo questo sentimento che cresceva dentro di me come di abbandono, di solitudine, che non era vero, io mi sentivo con le persone a me care... e le persone che avevano in qualche modo bisogno di sentirmi anche per, diciamo, in quella direzione, anche in una maniera giornaliera, però non ti senti come sempre più isolato, un'isola distante e quindi comunque questi 2 anni che ho fatto per cercare di entrare comunque è difficile, perché nel senso innanzitutto è recentissima e meno male, ma vabbè, ma c'è da metastus resum, dicono a Genova, che le offerte di lavoro in Liguria, ma comunque in generale nel territorio italiano, non abbiano scritto quanto ti pagano sopra. Ma scusa, cos'è, una scampagnata? Cioè, è necessario che ci sia scritto, ed è sacrosanto che adesso ci sia una legge che obbliga le persone e le persone che possono i lavori a farlo. Poi, fermo restando che quelli mettono 1.000, 2.000, poi ti dicono in realtà sono 600, cioè, e se lo vuoi ti attacchi, e la maggior parte delle persone in Italia direbbe di sì perché sono disperate. Però comunque queste sono le vere difficoltà. Io non posso rientrare in Italia senza un lavoro, non ho questo lusso. Di conseguenza devo trovare un lavoro, benissimo. Devo trovare un lavoro che sia consono, non posso andare a lavorare per 1.200 euro, perché sennò a quel punto, come sto dicendo un po' come un mantra, vado veramente in cantiere, perché io le cose con le mani le so fare e allora guadagno di più così.
1: Certo, è vero, hai ragione. Senti, che cos'è, io chiedo sempre, che cos'è che manca di più, no? In questi tuoi, insomma, 10 anni, prima hai studiato, poi hai lavorato, che cos'è che ti mancava di più? Tu hai detto spesso mi sono sentito isolato, ma erano oltre agli affetti ovviamente, c'è qualcosa più di pratico, di concreto, qualche paesaggio, qualche gusto che ti mancava?
0: Sì. Poi essendo noi liguri lo sappiamo bene, noi abbiamo questo lusso incredibile di... davvero scusate... proprio di stamattina questa tosse, ma allora abbiamo questo lusso incredibile di avere montagne e mare, o comunque colline e mare a un tiro di schioppo. Di conseguenza è quello che ti manca principalmente, il mare azzurro, vero, amichevole, colorato, pieno di pesci che ti piace, con gli scogli, non
1: sì.
0: Quel mare paludoso, verdastro che c'è su. Un'altra cosa, chiaramente, le colline, perché là è tutta una palude, tutta piatta, quindi
1: Tanto ti stiamo facendo vedere un po' di Genova, anche se oggi insomma il cielo non è proprio perfetto, qua vabbè siamo arrivati fino a Lavagna, però insomma un po' di mare che non è paludoso te l'abbiamo fatto vedere. Allora senti Beniamino, io ti ringrazio, ti lascio però

0: salutare in olandese, sperando e augurandoti che tu possa, insomma, rientrare effettivamente come desideri, con un lavoro che sia consono a quelle che sono, insomma, i tuoi studi, o comunque la possibilità di avere una vita decente, che poi è quello che tutti noi cerchiamo, nonostante le difficoltà. Prego, sì. Beniamino.
1: Esatto, adesso sì.
0: Ci dici ciao in olandese?
1: Ah, doei!
0: Doei!
1: Ciao
0: Beniamino, e salutiamo allora i nonni, giusto?
1: Sì!
0: Come si chiamano?
1: Che cosa? I gatti?
0: Come si chiamano i nonni?
1: Ah, i nonni, Mino, Tina e Renato!
0: Ciao ai nonni, insomma, in questa giornata, visto che è anche la festa dei nonni. Arrivederci, ciao, doei!
1: Doei!

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
2: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
3: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi incontra la sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
4: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
3: Al centro di Terrazzi incontra la sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
5: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
6: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,250 milioni è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato pur.
7: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno.

0: bisogno nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
1: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quello di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
2: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
3: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
4: Quando il sistema pubblico sicuramente è oberato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio che il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orso hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo. Quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia. Devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi

0: che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
1: È essenziale che Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice. Quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
2: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Ecco, il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Il 14esimo caso di morbillo ricoverato in ospedale in un mese in Liguria e le condizioni critiche della donna affetta da West Nile autoctono a San Pier d'Arena ricoverata in terapia intensiva. E poi il salone nautico di Genova e la vertenza Ericsson con un incontro con i parlamentari liguri. Oggi tra l'altro a Genova ci sarà anche il segretario della CGIL Maurizio Landini. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito sul punto. Morbillo, West Nile, come stanno soprattutto le ultime due persone ricoverate? Ne abbiamo parlato con l'infettivologo genovese Matteo Bassetti.
1: Mentre vi parlo, abbiamo alle mie spalle ricoverato probabilmente il 14esimo caso di morbillo nell'ultimo mese. È un ragazzo di 41 anni, sono in corso gli accertamenti, ma diciamo dal punto di vista clinico il sospetto è davvero davvero molto forte. Nello stesso momento un ragazzo di 39 anni è ricoverato in condizioni molto gravi in terapia intensiva, seppur stabile, però stiamo parlando di un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid. Cioè il morbillo ai polmoni fa esattamente i danni che fa il Covid.

0: se non peggio. Quindi quello che io voglio passare come messaggio ai cittadini che ci ascoltano è che il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi. Una signora che vive a San Piero d'Arena, sulle alture di San Piero d'Arena, quindi nella città di Genova, ha avuto un caso autoctono di West Nile, il che vuol dire che questo virus del Nilo occidentale non è più del Nilo occidentale, ma è della polcevera, del sud polcevera, quindi lo potremmo definire del sud polcevera, quindi nel senso non è più un virus tropicale, oppure noi siamo diventati un paese tropicale. Il risultato finale è che la zanzara Culex, cioè la zanzara tradizionale, non la zanzara tigre, la zanzarina, quella grigia, trasmette a Genova, può trasmettere a Genova questo virus. E questo virus nelle persone anziane e nelle persone fragili, questa signora ha solo 63 anni, ricordiamo, scusate, 66 anni perché è del 1960, può dare un quadro davvero, davvero grave con una forma di meningite, di encefalite che può portare, come in questo caso, al ricovero in terapia intensiva e a condizioni davvero molto gravi.
1: E queste erano le parole del professor Matteo Bassetti, che poi sulla vicenda morbillo, insomma, auspica, dopo anche il richiamo del Ministero della Salute alle regioni, diciamo così, un aumento delle vaccinazioni, ma soprattutto la possibilità di vaccinarsi senza far passare troppo tempo. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi invece per fare il punto su Ericsson, sui 131 licenziamenti, vicenda che stiamo seguendo molto da vicino. Giorgia, buongiorno.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovato. Trovati, sì, è una vicenda che non ha al momento una luce fondo al tunnel, anzi possiamo dirlo chiaramente, sono andati male gli incontri di questi giorni, dell'altro giorno di mercoledì, che si sono tenuti in commissione alla Camera perché i vertici dell'azienda, in realtà non erano proprio i vertici, erano i referenti della casa madre svedese in Italia, hanno detto che non si fanno passi indietro. Verrà chiuso tutto il reparto ottica di Ericsson Italia agli Erzelli, 131 lavoratori, quindi a casa stiamo parlando di impiegati, dirigenti, quadri, quindi stiamo parlando anche di professioni che sono accresciute con il tempo, di persone comunque con skill importanti, e quindi è chiaro che poi bisogna capire anche come si ricollocare. C'è ancora una speranza, o meglio, si prova a sperare nell'incontro che si terrà settimana prossima, che si terrà lunedì prossimo alle 16:30, il 5 ottobre, il primo vero incontro con il Ministero delle Imprese del Made in Italy, con il ministro titolare del Dicastero Adolfo Urso. Con lui si cercherà di capire se ci saranno soluzioni. La richiesta dei parlamentari genovesi liguri è quella che l'amministratore delegato di Ericsson venga in Italia, venga a Roma, vada a Roma per confrontarsi. In realtà loro hanno fatto capire che quella è la decisione, non si torna indietro, vedremo come andrà con il ministro Urso. Ci sono altre tappe in avvicinamento, quella di oggi, nel primo pomeriggio, si terrà un incontro abbastanza formale, anche però per far capire che comunque Genova si sta interessando di questa vertenza che è drammatica dal punto di vista lavorativo in una città che già ha delle difficoltà, pensiamo a ex Ilva, altre vertenze. Ci sarà questo incontro con i parlamentari, i senatori liguri, con i consiglieri regionali, con il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari. Vedremo che cosa emergerà, che lo seguiremo. Chiaro è che la prospettiva non è dei migliori. Per concludersi poi questa prima parte di vertenza mercoledì 7 ottobre, l'hanno detto chiaramente i lavoratori e i sindacati, se l'incontro di lunedì pomeriggio dovesse andare male, mercoledì ci sarà mobilitazione e sciopero, quindi è atteso questo sciopero dei lavoratori di Ericsson. Tra l'altro, Tiziana, è stato qui il ministro Urso nelle scorse ore, all'inaugurazione del Salone Nautico Internazionale di Genova, ha fatto il punto su Ericsson, ha fatto capire che lui si è attivato subito, proprio il secondo dopo la notizia, il lancio di agenzia arrivato sulla sua scrivania, si è attivato, ha sempre provato a risolvere queste situazioni e farò di tutto anche per risolvere Ericsson. Ha parlato così, sentiamo i nostri microfoni.
3: Mi sono mosso subito, appena ho letto un'agenzia. in cui si diceva che le rappresentanti delle istituzioni locali a cui compete questa crisi

0: Paese, per le sue dimensioni, comune e regione, erano stati esclusi, con uno sgarbo istituzionale che credo non abbia precedenti. Dal tavolo che era in corso in prefettura tra aziende e sindacati, ho subito predisposto la convocazione di un tavolo nazionale che si svolgerà con tutti gli attori, con l'azienda, un'azienda di grande livello europeo e internazionale, con i sindacati e con gli attori regionali e comunali per lunedì, tra pochi giorni, al nostro dicastero per affrontare insieme questa crisi, o meglio, questa decisione dell'azienda non concordata con nessuno, nell'auspicio che si possa trovare una soluzione che tuteli tutti.
1: E adesso vado a collegarmi con Matteo Cantile dal Salone Nautico 66esima edizione. Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno a te Tiziana, buongiorno a tutti dalla 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Ci sono oltre 1000 imbarcazioni in mostra qui al Waterfront di Levante a Genova, 215 sono le novità che provengono da 45 paesi del mondo, ma c'è una regina come in tutte le manifestazioni, una barca che più di altre resta nell'immaginario, che può essere considerata il simbolo di questa manifestazione, e la vedete alle mie spalle. Allora con il nostro Roberto Gnecco andiamo a vederla meglio, questa stupenda imbarcazione che si chiama Rev Mangusta 165, davvero la barca simbolo, pensate che è lunga praticamente 50 metri, 49,90, è l'ammiraglia della linea New Open di Mangusta, marchio del gruppo Overmarine, che è un cantiere toscano di Viareggio. La cosa impressionante è che non è soltanto enorme ma è anche velocissima, infatti ha quattro motori da 2600 cavalli, quindi 10.400 cavalli complessivi che sono abbinati a quattro idrogetti. Il cantiere dichiara 34-35 nodi di velocità massima e circa 30 nodi di crociera, significa praticamente far viaggiare quasi 50 metri e circa 315 tonnellate a pieno carico a oltre 60 km orari. L'autonomia dichiarata alla velocità di crociera è di circa 650 miglia nautiche. Come vedete è veramente uno spettacolo, è una imbarcazione ovviamente estremamente costosa e fa parte di quella flotta di imbarcazioni che sono quelle che sono maggiormente cresciute all'interno di questo salone, perché rispetto all'anno scorso al salone c'è circa il 4% in più delle barche, ma in modo particolare crescono le dimensioni delle barche più importanti, 14% circa in più rispetto al salone del 2025. Questo è anche confermato dai dati che sono stati raccolti dal Centro Studi di Confindustria Nautica nella Nautica in Cifre, che è stata presentata lo scorso 30 settembre, cioè il giorno prima dell'inaugurazione del Salone Nautico, che vedono una crescita continua del comparto dei maxi yacht, in cui l'Italia resta leader a livello mondiale, e una contrazione della crescita, quindi non un arretramento, ma una crescita meno imponente di quelle che sono le imbarcazioni più piccole, cioè quelle sotto i 24 metri, che vanno a colpire, naturalmente una barca da 24 metri è sempre una signora barca, ma vanno a colpire anche le imbarcazioni più piccole, che sono quelle dei diportisti della domenica, come si possono definire, cioè famiglie normali che investono un po' di denaro nella passione del mare. Ecco, quel tipo di clientela si sta contraendo, è evidente che la situazione internazionale, il caro carburanti, i costi, le incertezze, la geopolitica negativa, tutto quello che conosciamo a livello mondiale stanno allontanando alcuni appassionati dal comparto della nautica. Salone Nautico che è stato inaugurato nella giornata di ieri alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci sono state polemiche annesse per il mancato taglio del nastro da parte della Sindaca Salis, che però sono state abbastanza rapidamente derubricate, soprattutto perché è arrivata una telefonata di chiarimenti del Premier Meloni, che non aveva evidentemente niente a che fare con questa scelta, ma soprattutto solidarietà alla Sindaca è stata espressa in modo del tutto bipartisan dai partiti di tutti gli schieramenti, quindi certamente non c'è dubbio che si sia trattato di un incidente. Peraltro questa mattina a Genova chiama Roma il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi ha detto non facciamo in modo che una polemica piccola possa oscurare l'importanza di un salone che è centrale e decisivo soprattutto per Genova. Non dimentichiamoci che la Liguria è una regione che fa del mare una delle sue ricchezze principali, anche e soprattutto sul mondo della nautica. La Spezia è la capitale nazionale della nautica da diporto, con cantieri importantissimi.

0: che producono soprattutto maxi yacht ma anche altre imbarcazioni, e più in generale l'economia del mare ha una ricaduta positiva e importante su tutto il resto della regione, ovviamente sull'Italia. Concludo dicendo che queste barche, che possono sembrare inarrivabili, quindi giocattoli per ricchi, si è parlato molto in passato anche di questo, ma non dobbiamo dimenticarci che se sono il giocattolo di un ricco sono anche un'occasione di sviluppo per intere filiere economiche, per tantissima gente che lavora e opera nei cantieri per realizzare queste barche. Sono barche che hanno grandi tecnologie, studio di nuovi materiali e soprattutto normalmente vengono esportate, quindi sono bilancia commerciale positiva per l'Italia, perché tutto quello che viene realizzato nei nostri cantieri, quando si tratta di imbarcazioni di grandi dimensioni e di alto costo, normalmente viene acquistato da acquirenti stranieri, spesso extraeuropei. Quindi è un vantaggio importantissimo di questa economia, un vantaggio utile per tutto il paese. Tiziana.
1: Grazie Matteo, e noi andiamo proprio a riascoltare le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta ieri all'inaugurazione proprio del Salone Nautico.
2: Una Premier Giorgia Meloni in versione last minute genovese ha inaugurato il Salone Nautico Internazionale, visitando prima gli stand e tagliando successivamente il nastro sul palco della terrazza del Padiglione Blu. Una passeggiata tra applausi strette di mano, una toccata e fuga per ulteriori impegni istituzionali, fino ad arrivare a uno scambio veloce di battute con la stampa, prima di ripartire dal capoluogo ligure. Un plauso al settore nautico, considerata un'eccellenza italiana.
3: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di posti di lavoro straordinari.
2: Per la Premier Giorgia Meloni è stata anche l'occasione per commentare il caso dello striscione rimosso dalla scuola Daneo del centro storico, con la scritta "Qui nessuno è straniero", appeso in solidarietà dopo il varo del decreto scuola.
3: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno è straniero e quindi non so che cosa rispondere.
2: Giorgia Meloni ha commentato anche la sentenza di primo grado sull'omicidio in Egitto di Giulio Regeni, su cui si era già espressa. Siamo chiaramente di fronte a una sentenza che non è definitiva, ci sono 3 gradi di giudizio, all'esito della sentenza ovviamente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro però che ritengono che per risolvere il problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, anzi può creare maggiori difficoltà.
1: Per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28. E adesso insieme all'Aurora Bottino iniziamo un viaggio nel quartiere di Sestri Ponente. Iniziamo da un'infermeria nella via centrale del quartiere per raccontare un quartiere in evoluzione, dove negli ultimi anni sono arrivati più di 7.000 operai bengalesi per lavorare in Fincantieri. Tra integrazione e sicurezza, la testimonianza di chi ogni giorno lavora con famiglie e bambini.
4: Nell'infermeria di via Sestri al centro oncologico ligure, la fotografia di un quartiere in trasformazione arriva senza filtri. Bambini con le gengive infiammate, pance gonfie, denti in disordine, molti non parlano italiano, e poi ci sono tutti dei problemi legati alla poca integrazione, racconta Guglielmo Valenti, presidente del centro, che ogni giorno vede passare famiglie di operai bengalesi impiegati nei cantieri Fincantieri. Storie di difficoltà abitative, alimentari e linguistiche che si intrecciano con la percezione di insicurezza dei residenti e con i primi passi, ancora timidi, delle politiche di integrazione. Negli ultimi anni Sestri infatti ha visto arrivare circa 7.000 lavoratori bengalesi, reclutati soprattutto per la costruzione di navi nei cantieri Fincantieri. Le conseguenze della situazione economica in cui versano tantissime di queste famiglie si leggono purtroppo sui corpi dei più piccoli.
5: Questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile.
1: E adesso da Viaggio Liguria andiamo insieme a Elisabetta Biancalani nel cuore del centro storico genovese, andiamo a scoprire perché Piazza Banchi si chiama proprio così.
6: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah.
6: E non solo i cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
6: Cambiavano le valute.
1: Quindi per se arrivava valuta straniera, magari dal
6: esatto.
1: Porto, le cambiavano.
6: Poi
1: i notai.
6: Facevano attività bancarie in poche
1: parole. Wow, in che epoca eravamo?
6: Siamo fino al 1500-1600. E poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché

0: nella loggia di Banchi,
1: che adesso era abbandonata.
0: Che era stata costruita giusto nel 1500, proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari. Nel 1800 viene fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
0: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
0: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
0: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi.
1: Sì,
0: c'è il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
0: questo, Palazzo Serra,
1: che si affaccia sul sestiere del Molo. Che meraviglia! A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa.
0: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomeldini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
2: E adesso ci spostiamo in Alta Val di Vara, Calice al Cornoviglio, un itinerario speciale, la scoperta del miele della zona con Emanuela Cavallo.
3: La riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice al Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento. Però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
2: E adesso vado a salutare Elisa Ricci, con lei come sempre apriamo la nostra pagina dei social. Ciao Elisa, buongiorno.
4: Ciao Tiziana, esatto, parliamo un po' dei nostri social. Oggi raccontiamo una storia di dolore che è stata raccontata da Maila Micheli proprio ai microfoni di Primo Canale durante la trasmissione People, curata proprio da te Tiziana. E lei ha raccontato di come la madre, quando era molto giovane, l'aveva venduta a diversi uomini, quindi racconta del suo abuso psicologico e della sua sofferenza. Oggi a 30 anni è riuscita a perdonarla, ma andiamo a sentire qualcosa in più.
5: Per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo.
4: Certo.
5: Ok. E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi. Non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata, l'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta, e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno. Non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace con il mio passato, ci convivo, sono sotto processo per chiedere il risarcimento con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto

0: addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.
2: E come ogni venerdì siamo in diretta con il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno vice ministro.
3: Buongiorno.
2: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici. Che cosa è successo ieri?
3: No, beh, io ieri ero a Roma a votare. Avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra secondo me spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta diciamo così la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 8 anni che, 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche i cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria di Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a 2 cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona e quindi insomma momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia dei buoni risultati anche di immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre, spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
2: vabbè, ci sono state comunque direi trasversalmente delle, come dire, solidarietà, no, per questo.
3: Sì, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte di nessuno. Mi spiace che qualcuno abbia visto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova partecipi ovviamente in maniera importante, forse ecco la prossima volta
2: a fare più attenzione a questi, anche ai dettagli diciamo formali e di immagine, è giusto così, sono d'accordo
3: di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta diciamo c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa, i lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
2: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita, l'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
3: Sì, esportazione pura, ma poi c'è un altro tema, ovviamente il tema lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni. Quindi la nautica diciamo fino ai 20 metri prevalentemente sul mercato interno, che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la

0: la nautica sui maxi yacht è su un mercato mondiale dove invece ci sono nazioni che crescono a due cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia. Quindi, a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti equipaggi italiani. E infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla blue economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili, diciamo così, di lavoratori dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che, devo dire, sono anche con stipendi particolarmente elevati, quindi un settore dove l'occupazione giovanile, cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto. Credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: mette tutto assieme. Andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti. Sul tema riforma dei porti si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti. Mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti ne sono rimasti circa la metà. Penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi, e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale, come ci eravamo proposti.
1: Quindi Porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno. È quello che abbiamo sempre detto. Devo dire che abbiamo accolto, anche riformulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza. Credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla blue economy. Dopo, ovviamente, dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così. Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere. Quindi questo è un po' l'obiettivo, farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo. Quindi è importante, lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli UTI nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
1: esatto, risorsa
0: aveva
1: mare.
0: Detto se l'Europa non interviene l'Italia comunque
1: è pronta,
0: sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle nazioni europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta uno delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico diciamo di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee, che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini
1: italiani. Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il hub per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: Noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi e della Duferco, sul auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente la Commissione alla Camera dell'Industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti,

0: facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta a che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono i paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro, addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di utilizzarne di più, sono le notizie di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente neanche per noi e quindi noi oggi importiamo da altre parti con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
1: altrove,
0: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale delle bolle importanti speculative come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva ma devono contribuire in un momento di difficoltà che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare, leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente, negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia italiane. Quindi ad esempio la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale, peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti. Però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa e poi cambiare, io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo ad avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.

Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Non si gioca, si parlerà tanto perché il campionato sta arrivando, ma c'è la nazionale, ci sono gli impegni per esempio del Genoa in Romania, in una trasferta, in un derby del presidente Sciucu, c'è la Samp che sta allenandosi continuamente con la speranza che possa riprendere i giocatori che fino adesso non hanno ancora utilizzati, c'è un Entella che domani alle 11.30 giocherà col Parma in amichevole e sappiamo con una squadra di categoria superiore. Insomma,

Ma ci sono tanti argomenti e vi dico già che la serie ci gioca, perché domenica ci sarà una partita, il match qui del girone B inevitabilmente è quella tra Reggiana e Spezia, mentre il Vado ospiterà il Forlì. Ci sono tanti tanti argomenti, lo stadio, non volevo dimenticarmi di qualche cosa, perché Genova nelle 14 c'è. Quindi assolutamente sì. Allora comincio a presentarvi i miei ospiti. Vado là in fondo, rigorosamente cravatta rosso-blu.

0: le epiche partite in terra di Romania del Genoa, il Genoa della UEFA, che proprio per ricordare questa grandissima, sì, grandissima stagione ripropone proprio nell'abbigliamento non ufficiale ma quello da street, come si chiama ormai oggi, questo logo, e quindi io ho voluto rimetterlo per ricordarlo.
1: Ma Andrea,
2: ha fatto un ragionamento complesso,
1: che ragionamento che ha fatto, eh?
2: Buonasera a tutti,
1: articolato, arzigogolato.
2: Non parlare di articolato, articolazioni, che in casa Samp tra articolazioni, infortuni muscolari. Ecco.
1: Ma lo sa bene anche Simone Galdi, perché la segue tutti i giorni.
3: Lo so bene, Graziano. Purtroppo cosa dobbiamo fare? C'è un tabellino di infortunati che si aggiorna continuamente, la Samp è questo in questo momento, una squadra che avrà dei demeriti certamente, ma anche una discreta dose di sfortuna, diciamolo.
1: Assolutamente sì, è la prima volta che ospito e sono molto molto felice, perché lui è il deus ex machina di che cosa? Di stare nello sport. Però un vulcano di idee, un vulcano di iniziative. Michele Corti, ciao, buonasera.
4: Buonasera Graziano, buonasera a tutti.
1: E allora qual è l'iniziativa che mi fai sentire adesso? Quella che mi dai?
4: L'appuntamento te lo do, e lo do già a tutti gli amici da casa, per sabato, perché saremo proprio qua sotto, qua vicino, in Piazza dei Ferrari. È la grande festa per la Gigi Ghirotti. Non ti scordar di me, la giornata che come ogni anno nel weekend di San Francesco, che è tornata tra l'altro ad essere festa nazionale, porta in piazza il professore Enrichet, tutti noi della Gigi Ghirotti, con tanta musica, sport, divertimento. È un invito che facciamo a tutte le famiglie genovesi, giovani, diversamente giovani. È davvero una giornata
1: anche tu,
4: per tutti.
0: Posso anch'io.
4: Sono venuto live perché insomma Andrea da casa è uno spettacolo, volevo vederlo dal vivo stasera, e direi che già l'ouverture è di quelle che valgono il prezzo
0: del biglietto.
4: Ti aspettiamo con identica cravatta sabato, al di là delle battute. Perché? Perché ci sarà Vanni Oddera con la sua moto che volerà in Piazza dei Ferrari, uno show assolutamente unico. Ci saranno tante stelle nello sport in un pomeriggio con tanti flash mob, danza, ginnastica, tanto divertimento, tanta partecipazione, e soprattutto tante occasioni per conoscere chi ancora non conosce la Gigi Ghirotti, i suoi volontari, i suoi medici,
1: certo,
4: il suo staff. È una fondazione che dal 1984, da 42 anni, grazie al professore Enrichet, è diventata punto di riferimento importante. Io faccio sempre una battuta, auguro a tutti di non doverla conoscere, no? Ovviamente, perché scende in campo nel momento più delicato, quello che il professore Enrichet definisce il momento in cui c'è molto da fare, quando non c'è più niente da fare. Le cure palliative, il fine vita, sono temi delicati, però li vogliamo raccontare anche, e sabato dalle 10 del mattino fino all'ultimo minuto del pomeriggio saremo in piazza proprio per festeggiare, per raccogliere fondi fondamentali, anche perché grazie, devo dire, a un grande lavoro di Fondazione Carige, proprio quest'anno siamo riusciti come Fondazione Gigi Ghirotti ad acquistare l'hospice di Via Montallegro in Albaro, una struttura storica che per decenni Fondazione Carige ha lasciato incomodato d'uso la Gigi Ghirotti, e oggi il professor Enrichet, tutto il CDA di cui mi onoro far parte, ha voluto fare un salto nel futuro, regalare a Genova per sempre un luogo in cui le cure palliative e l'assistenza saranno garantiti. È un investimento importante, e come sempre i genovesi ci sono vicini, e di questi li ringraziamo. Ci vediamo sabato a De Ferrari.
1: Ci vediamo sabato, ma poi abbiamo anche ne parliamo dopo.
4: Poi adesso voglio un po' di show di Rivellini. Poi te ne dico delle
1: cose. Guarda, le scioglie lingue te le faccio vedere. Mi sono messo in mezzo ai due Andrea.
4: Eccoci.
1: Perché già cominciamo stasera, voglio cominciare col Genoa. La settimana scorsa, lunedì, giovedì, abbiamo
0: fatto. Sai che fai bene?
1: Allora, ti faccio vedere subito l'impact. Quell'impact. Basta che anche servono punti.
0: Devo dire che questo impact coglie proprio nel segno. Diciamo che al di là del fatto di chiacchiere o meno, servono certamente punti, perché in questo momento, dopo questa partenza falsa, diciamo, del campionato, complice il calendario, ma forse anche complice anche qualche meccanismo che non andava proprio bene, anche forse qualche scelta sbagliata di formazione, ecco, non abbiamo raccolto per quanto forse si poteva fare. Non dimentico che secondo me la partita con

0: il Frosinone che è terminata con un pareggio. Se Colombo avesse fatto quel calcio di rigore, forse sarebbero tre punti. E poi purtroppo abbiamo tutti negli occhi, io per primo, che sono andato fino a Parma a vedere quello spettacolo, la sconfitta di Parma, che
1: pensavo
0: chiaramente...
1: che mi chiedessi: ma perché hai messo Baldanza e Marcandalli? Perché sono i più chiacchierati in questo
0: assolutamente
1: momento.
0: Sì, oh, è proprio vero questo. Secondo te non è ragionevole come ragionamento questo?
2: Ragionevole il ragionamento, o direi che è un rafforzativo? È chiaro che quando le cose non vanno bene, poi anche nelle pieghe, il gol che hai preso, il 2-1 di Parma, grida vendetta, sicuramente c'è una defiance.
0: Ma sai cosa? Difensiva. Ma io non riesco a capire. Il fatto che giocatori come Marcandalli, giocatori come Baldanzi, che non hanno fatto i mondiali, che si sono fatti la preparazione,
2: non sono pronti
0: dal punto di vista fisico? Questa è la domanda delle domande.
2: Sono tanti fattori che possono incidere. Intanto a me piace ogni tanto osservare le curiosità e mi piacerebbe capire. Pensa che Parma-Genoa ha vinto il Parma, l'allenatore cambiato, questo ti definisce come il calcio sia veramente
0: se tu vedevi la partita, sicuramente l'avrei vista, ma rimarco anche a casa, il Parma non ha fatto assolutamente nulla, si è messo tutti con il pullman dietro.
2: Si è fatto male il Genoa,
0: ha fatto due ripartenze, due gol e non ha fatto altro, anche a livello di calci d'angolo il Genoa era stato sovrastante da questo punto di vista, e che è sterile il gioco del Genoa, purtroppo è questo il tema. E quindi a Parma hanno voluto evidentemente cambiare, si è fatta un'altra scelta secondo me coraggiosa in casa Genoa, si è fatto quadrato all'interno della società, tutte le anime della società, dalla dirigenza all'area sportiva, all'area tecnica, all'allenatore, hanno deciso di comune intesa di andare avanti, ma con delle precise indicazioni, cioè bisogna cambiare qualcosa, bisogna ritrovare quello spirito che Daniele De Rossi aveva l'anno scorso quando è subentrato a Patrick Vieira, e queste tre settimane di recharging secondo me possono essere servite.
2: Io credo, Graziano, perdonami, che sia una scelta coraggiosa e giusta, perché in un calcio schizofrenico dove cambi per cambiare, a volte soltanto che per dare un messaggio, io credo ci sia stato all'interno del Genoa un ragionamento ragionato, così uso il rafforzativo di Andrea.
0: Mamma mia. È così che ti voglio.
2: Esiste in questo momento un allenatore che può dare 200% in più rispetto a De Rossi? Non credo.
1: Il De Rossi dell'anno scorso.
2: E soprattutto, sbaglio o è due anni che il Genoa fa la stessa identica cosa? Arriva un allenatore, fa benissimo, poi parte, fa malissimo.
0: Sono situazioni completamente diverse.
2: Ok, però voglio dire,
1: il risultato è quello.
2: Fondamentalmente ti ha pagato nel breve il fatto di aver cambiato, ma poi alla fine è risuccesso. Allora, aver detto e aver condiviso evidentemente con l'allenatore, ci sono gli elementi per andare avanti? Perché io credo che da persone professioniste, persone intelligenti quali sono, se la società o l'allenatore si fossero resi conto che non c'era il margine, avrebbero onestamente detto si cambia. Invece l'allenatore ci crede, la società ci crede, tu dici giustamente, evidentemente con i correttivi che avranno individuato, con tre settimane di tempo che sono importanti per poter lavorare, io credo sia una scelta coraggiosa e giusta, perché Daniele De Rossi è un allenatore che ha dimostrato di saperci fare.
1: E invece sapete chi ci crede? Dai. Per la Sampdoria, ti faccio vedere l'impact, Andrea Simone, perché ci sono due persone che ci credono, sono Branco e Corradi.
3: Corradi
1: al di là della diffidenza iniziale, perché c'è stata tanta diffidenza che arriva, perché questo dov'è, questo è un allenatore giovane, è un allenatore,
3: meno male che hai messo questi due, perché questi se due. Mettevi qualche altro dirigente della società,
1: no, ho messo questi due perché per me rappresentano la società questi. Al di là di farci i complimenti oggi a Marco Lanna, perché è diventato ambasciatore della Sampdoria, quindi è un ruolo importantissimo.
3: Mi auguro che sia qualcosa che
1: avvicinamento, vero?
3: L'avvicinamento, ci sono tante cose da fare per far riavvicinare, al di là dei quasi 21.000 abbonati, ma ci sono tante altre cose per far riavvicinare i tifosi. Mi viene in mente aprire anche qualche allenamento a Bogliasco, a

0: i tifosi, che è una cosa che sono anni che non si fa più. Branco con poco più di un pacchetto di patatine per gli ingaggi ha fatto una ma quanto ha investito per gli acquisti? Certo, gli ingaggi
1: un budget limitato, limitato.
0: Ha fatto molto. Di necessità virtù. E con Radi mi sembra che comunque ci metta del suo, è perfettibile sicuramente, lo avevamo detto anche prima che vincesse la partita contro il Catanzaro, ha i suoi difetti, è un allenatore esordiente e se arrivi a esordire a 50 anni su una panchina di una prima squadra probabilmente c'è anche, non è soltanto sfortuna, c'è anche una ragione, tempi di maturazione, una scelta di percorso diverso, non lo so, però qualcosa di suo ci mette e questa è una cosa che a me personalmente piace. Certo, già ripartirai dopo la sosta ad Avellino, che è una partita molto molto complicata. Se la Sampdoria sarà quella che abbiamo visto in buona parte della partita con Catanzaro, se la va a giocare. Guardiamo partita dopo partita, mi viene, o ancora ne parlavamo prima della trasmissione, cioè ancora qua quei tre punti con la Juve Stabia, perché io sono convinto, sbaglierò il pronostico, la Juve Stabia farà 30-35 punti secondo
1: abbiamo
0: me.
1: Già condannato,
0: sbaglierò. Era una partita che la Sampdoria aveva in mano se avesse avuto un portiere.
1: Se avesse avuto. Hai visto quell'impatto? Io sì, menziono loro perché poi loro ci mettono sempre la faccia, no? Questi due ragazzi qua ci mettono
2: infatti,
1: sempre la faccia.
2: Ma infatti Andrea ha parlato molto di Corradi, però indubbiamente anche per Americo Branco questo è un test vero e proprio. Lui ha ambizioni, è giovane come direttore sportivo, quindi riuscire nella Samp attuale sarebbe una grande impresa che sicuramente vorrebbe lanciare la sua carriera. Fallire qui obiettivamente forse hai ancora un bonus da spenderti da altre parti.
1: Ragazzi, io ho detto chiaramente, io voglio vincere,
2: ha detto qui, non voglio vincere,
1: non è qui scendo a compromessi.
2: Qui si gioca per vincere, però è anche vero che abbiamo visto una Samp con tanti limiti, innanzitutto limiti di rosa che dipendono anche dagli infortuni, e questa è la cosa che sicuramente si può in qualche modo togliere dal peso, dal carico delle responsabilità della società e di Corradi stesso. L'altro difetto però è che chiaro che tu devi essere preparato ad avere anche capacità di adattarti alla situazione, e questo forse la Samp nell'immediato, soprattutto dopo la sconfitta interna con la Juve Stabia, che sono d'accordo con Andrea, è stato quasi un suicidio, ecco, in quel caso lì la Samp non ha saputo subito riprendersi e ritrovare. Aggiungo una parola, con il Catanzaro si è vista cazzimma, per usare il vernacolo di Lorenzo Insigne.
1: Questo mi piace. Dunque, finalmente.
2: L'ha detto Insigne, possiamo dirlo anche noi.
3: Voglio dire, non vi buttate così giù, perché se Vincenzo Montella ha dichiarato, expressis verbi,
0: sei quasi ieratico quando
3: ha dichiarato che togliendo l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, il Portogallo e la Francia, l'Italia può dire la sua. Ora voglio dire, voi, se togliamo il Palermo, ma il Pisa,
0: piantala,
3: il Verona, il Modena, che mi sono dimenticato,
0: segnate,
3: e la Cremonese,
0: ma non le sai nemmeno,
3: può dire la sua, quindi voglio dire, secondo me dovete guardare al futuro.
1: Fammi spegnere il microfono perché
0: ma se l'hai dovuto anche scrivere.
1: Sei scritta
3: perché io non me le ricordo le squadre della Serie B, non me le ricordo.
2: Vabbè, che è sempre meglio darlo in ogni caso.
3: Adesso reclamo.
1: Bravo Andrea.

0: Allora, nei rossi blu cerchiati ci sono due uomini simbolo fino adesso, perché sono due che fanno gol e quindi diventano immediatamente idoli dei tifosi. Sono arrivati poche ore fa e hanno già conquistato il cuore dei tifosi. Ve lo faccio vedere il primo, perché il primo è un giocatore che è bravo, bravissimo, con la maglia blu cerchiata. Hanno detto, ma è tanto, arriva, è un po' anzianotto, forse non farà. Come non fa? È fenomenale, fa tutto.
1: Questo fa
0: tutto.
1: Fa un altro sport.

0: Forte rispetto a tanti altri che abbiamo visto in Serie B, no, Insigne è fuori categoria e soprattutto mostra sempre entusiasmo, voglia di essere lì, di lottare, di andare fino in fondo con le sue energie, perché quando ha chiesto il cambio era perché davvero non ce la faceva più. Allora, stiamo parlando di un giocatore che chiaramente rispetto al contesto, soprattutto della Samp degli ultimi anni, è un lusso, però è l'architrave, è quello su cui ti devi poggiare per costruire il resto del campionato. Se non ci fosse Insigne in questo momento, io non so a Bogliasco che cosa si respirerebbe l'atmosfera.
1: Tra l'altro Insigne si è dovuto inserire in un ambiente, cioè sappiamo tutti che il rapporto di Insigne, dico con tutta la tifoseria della Sampdoria, ma quello che era il suo passato, qualche screzio a distanza, ha ricostruito subito, segno anche, qualcuno dice magari, di capacità di accattivarsi, però è stato anche intelligente lui, è intelligente anche i tifosi della Sampdoria a rendersi conto che c'è un giocatore che non c'entra niente con questa categoria, che anche se 35 anni, anche se vestiva una maglia di un avversario e che qualche volta è stato qualche battibecco, ma se ti può essere utile in questo momento, ma va benissimo. Quindi è stato bravo secondo me anche a superare immediatamente, appena arrivato, questo scoglio. Poi dal punto di vista tecnico,
2: dal punto di vista tecnico, cosa vogliamo discutere?
3: Come fa uno scoglio ad arginare il mare, voglio dire,
2: non si può discutere dal punto di vista tecnico un giocatore di quel genere lì, cioè ha fatto dei gol eccezionali,
0: ma solamente il controllo di destro prima di concludere sul gol dell'1-1, cioè, è una cosa che in Serie B forse la sa fare solo lui.
2: Sì, esatto, probabilmente sì. Fenomenale, abbiamo tirato. Michele, sei d'accordo anche tu con questo? Con questa esaltazione di un giocatore che conosciamo tutti perché è superiore alla media, però si è messo in gioco l'anno scorso a Pescara, quest'anno con la Sampdoria.
4: Giocatore di classe superiore, un po' mi dispiace per lui che abbia perso andando lontano dall'Italia quei titoli che a Napoli insomma avrebbe meritato di conquistare. Un giocatore che insomma anche in nazionale ha sempre fatto vedere cose di grande qualità, di solito si va a svernare, no? Nel campionato nordamericano lui secondo me poteva stare in Italia ancora, lo sta dimostrando, bello che sia tornato, godiamocelo qui, perché intanto è bello vedere calciatori che sanno dare del tuo al pallone, come si diceva una volta, ma credo che possa essere anche importante e decisivo nella Samp se è utilizzato nel modo adeguato.
2: E poi l'altro giocatore l'altro. Che ha acchiappato tutte le simpatie, no? Perché aveva detto eccolo, Smash, no, ti vogliamo così, perché l'altro. Aveva detto vogliamo 5 giocatori da Genoa, il direttore esatto. Lopez, no?
3: Lui è
2: plastico.
3: Lui è l'icona del giocatore da Genoa, rappresenta quello che il giocatore da Genoa è. È quel bucaniere d'aria di rigore, quel giocatore dalla faccia buona, quello che entra, sgomita, entra e fa gol in maniera rocambolesca, dà una spinta al difensore del Como e segna, parte e si fa lanciare da Colombo e fa un bellissimo gol anche dimostrando di avere una buona tecnica a Parma. Due dei tre gol del Genoa di questo inizio di campionato hanno la sigla di Osmagic, Osmaic, detto anche Milli perché il suo soprannome è questo.
2: Ma perché ti vengono queste cose così?
3: È così,
2: chiamalo
3: col
2: suo nome.
3: Devo comunicare a casa i nomi e i nomignoli di questo grande giocatore che diventerà un beniamino della gradinata nord.
2: Dai,
3: perché
2: già,
3: io non vedo l'ora, non vedo l'ora che segni sotto la gradinata e vedere la gradinata che entra in campo per andare a non vedo l'ora, e penso che anche a casa sia la stessa.
2: Assolutamente sì, ma chi fa gol ha sempre ragione, perché è chiaro che è entusiasma, è chiaro che c'è partecipazione, è normale che sia così. È lì, ci sono due giocatori che in questo momento la fanno da padrone. Fossero tutti così, ragazzi. fossero tutti così, perché quando avete parlato di Cazzimma, questi sono quelli che hanno la Cazzimma, è quelli che piace ai tifosi, quelli che piace al pubblico, quello che piace ai sostenitori, ai supporter, chiamateli come volete,
0: perché si vede che ci credono. Questo la differenza rispetto a tanti altri mestieranti o meno che abbiamo visto in questi anni a Genova è quello, cioè vedere dei giocatori che scendono in campo convinti di quello che fanno al di là del risultato, dei

0: compagni di squadra, del modulo, della formazione, della posizione, ed è fondamentale perché poi trascinano il pubblico e si può creare quel circolo virtuoso.
1: Diciamo che per quello che abbiamo visto è un giocatore che ha fame, è un giocatore che il suo tabellino, si dice, un po' di gol li ha saputi fare, insomma 25 nelle ultime tre stagioni, quindi la porta la sa vedere, non un top bomber, però intanto ha dimostrato di avere il piede caldo,
2: è uno okay?
1: Potrebbe sorprendere.
2: C'ha un CT,
1: potrebbe
2: c'è un CT che si chiama Mirko Vucinic, che è uno che i gol li sapeva fare,
1: vabbè.
2: E sembra che l'abbia consigliato, ed è uno che ci capisce, no?
1: E soprattutto mi sembra che abbia la cattiveria giusta, sì. Dice la fame,
2: senti, ma Michele, ma pensa un po', ma mi viene mal di testa a pensarlo. Pensa un po' se niente entra in forma Traoré, se niente entra in forma El Shaarawy, con un giocatore un puntero davanti così, ma ci possiamo divertire o no?
1: No, ma senza dubbio, per quello che torno all'analisi di apertura, ha fatto bene, secondo me, l'intero Genoa, società, allenatore e ambiente, a credere di poter migliorare, correggere, anche perché poi se togli Parma, il resto delle partite del campionato non è che hai fallito contro avversari clamorosi.
2: Con la Lazio.
1: Ho capito, ma è la Lazio. Dov'è in classifica la Lazio?
2: Sì, però
1: ho capito.
2: Quella partita
1: col Frosinone, sulla carta a inizio campionato tu dici quella è da vincere, però poi hai visto il
2: Frosinone
1: cosa sta facendo, no?
2: Due pere al Como.
1: Poi, voglio dire, hai giocato con il Napoli, con il famoso gol di De Bruyne, che il tuo collega Orsato nella riunione in settimana non ha definito errore o non errore. È rimasto,
3: ha detto così,
1: sul vago,
3: così, sì,
1: evidentemente
3: sì,
1: non
3: detto,
1: poteva prendersi,
3: potete fare quello che volete,
1: esatto. Ha detto riconosco chiaramente una serie di errori dei nostri arbitri, ma quello non l'ha citato, mi ha incuriosito assai, però ripeto, quindi tolta Parma dove hai fallito nel risultato, è un Genoa che ha margini e, come dice giustamente Andrea, ha ancora tanti giocatori da vedere al top nel contesto.
2: Sai perché sono fiducioso?
1: Cioè, uno come Shaarawy,
2: perché sono fiducioso io, perché queste tre settimane, se sono state utilizzate in maniera attenta, e io non dubito che siano state utilizzate in questo senso, sono servite a fare alzare il livello atletico dei giocatori e recuperare quei giocatori che o perché venivano da un infortunio, vedi Traoré, o perché comunque sì, si erano allenati, perché comunque lo ha detto anche nell'intervista recentemente rilasciata, era da luglio che si parlava di questa possibilità di ritorno, mi riferisco al Shaarawy, però un conto è allenarsi da solo con un preparatore, un conto è allenarsi insieme alla squadra. Ecco, queste tre settimane, se sono servite a portare ad un livello accettabile questi due giocatori, ci possono fare un salto di qualità.
3: Contati però nel tuo pensiero, che rispetto e che anche condivido, però ci sono due ma
2: il se fa parte del periodo ipotetico, io spero della realtà. Però siccome non lo abbiamo ancora visto, devo usare il se.
4: Parlavamo prima di Insigne fenomenale. Nella partita col Catanzaro, credo che queste settimane siano settimane per lui importanti. Credo che Insigne abbia dato una mano, ma si sia dato una grossa mano anche un giocatore da cui ci aspettiamo tutti molto, che è Lauritsen. Perché un giocatore che dopo due mesi di infortunio entra in campo, dopo tre minuti batte un rigore, lo sbaglia in quel modo, la partita dopo.
3: E non siamo stati teneri con lui.
4: No,
3: dobbiamo anche dire questo, perché poi bisogna anche fare un passo indietro, perché poi bisogna riconoscere quello che ha fatto nell'altra partita.
4: Gioca da titolare dal primo minuto, fa la partita che ha fatto,
3: sì.
4: Perché vi invito a guardare ad esempio l'assist che ha fatto Lauritsen
3: a Henderson. Esatto. Ha solo sbagliato Henderson,
4: esatto.
3: Non resta di lui.
4: E queste tre settimane di sosta, io credo che Lauritsen possa diventare veramente un fattore per questa squadra.
3: Penso proprio di sì, poi Simone l'ha visto anche in ritiro, ha visto nelle amichevoli, aveva già colpito l'amichevole
0: col Parma. Gol di testa di quelli che ci si aspetta, ma l'ha detto anche Corradi, cioè se un giocatore del genere riesce a dargli delle palle messe bene, ovviamente si sta parlando soprattutto di gioco aereo,
3: certo.
0: A quel punto ti fa la differenza, perché che è capace di andarsi a prendere la posizione, di colpire come di fare la sponda per un inserimento, cioè, è quello il gioco.
3: Ma anche
0: che ci
3: coi
0: si
3: piedi
0: aspetta.
3: Non è male.
0: Poi l'abbiamo visto coi piedi, cioè, e abbiamo detto: ok, questo qua è un attaccante serio.
3: Questo qua è un attaccante.

0: attaccante serio, anche portare sulla squadra, si carica la squadra sulle sue spalle, è un bel centravanti,
1: ma assolutamente, cioè, per quello che dico,
0: è una scoperta per noi, evidentemente chi l'ha portato qua lo conosceva molto bene.
1: Vengono dallo stesso campionato, dal campionato olandese, quando va in doppia cifra con una squadra non di primissima fila, perché non giocava nell'Ajax, non giocava nel PSV,
2: è la seconda squadra di Rotterdam,
1: però va in doppia fila per 4-5 stagioni di fila, campionato olandese che è migliorato comunque nelle ultime stagioni, allora vuol dire che qualche valore, soprattutto per quella che è la Serie B italiana, lo
0: è chiaro che le squadre confidano moltissimo in queste due sono due, cioè chi fa gol poi ha sempre ragione, ragazzi, quando tu prendi un centravanti che non fa gol o un attaccante che non fa gol, dici, ecco l'attaccante che non ci serve, magari fa un lavoro scuro, ma la gente non lo riconosce.
3: Questo attaccante, mi sto riferendo a Ausmeich,
0: a Milli.
3: Ecco, bravo. È stato proprio una richiesta specifica di mister Daniele De Rossi, che voleva un giocatore che attaccasse la profondità, un giocatore che fosse anche forte in area di rigore, ma che avesse quelle caratteristiche che abbiamo visto in nuce, cioè in sviluppo, in queste prime uscite.
0: Allora, fermati, perché tu mi dai degli assist meravigliosi, siccome io sono un attaccante, butto la palla in rete, perché non ha giocato a Parma? Noi abbiamo fatto la domanda ieri sera per Gardinata Nord, deve giocare con due punte De Rossi? Vi faccio vedere la risposta dei tifosi, ragazzi, è 70,
3: è certo, che deve giocare,
0: sì, che deve giocare con due punte,
3: deve giocare con, secondo me, la sua spalla ideale, sebbene io sia un grandissimo estimatore del nostro grandissimo Vitigna, io sono un grande estimatore, anche se è da molti è criticato, ma a mio avviso i due giocatori che si intendono meglio in questo momento sono Colombo e Ausmeich.
0: Allora bisogna farli giocare, via.
3: Io li farei giocare assieme. Come tant'è vero che
0: tu rientri in quel 76%.
3: Esatto, tant'è vero che da quando è entrato Colombo il Genoa è stato più pericoloso in fase offensiva.
0: Esatto.
3: E non dimentichiamo che i due gol di Ausmeich sono frutto di due assist di Colombo. Quindi faccio scopa con quello che stavi dicendo.
0: Scopa. Benissimo, benissimo, perfetto. Io invece voglio fare scopa perché voglio fare i complimenti. Sai a chi? Alfredo Criscito,
3: il
0: grande figlio di Mimmo, è nato nel 2012 e adesso è stato convocato per la Coppa del Mondo Under 15 quest'anno.
3: Bello.
0: Quindi è l'unico ragazzo del Genoa e della Sampdoria che è stato convocato in questa selezione di 30 giocatori. Quindi bravo Alfredo, continua così e speriamo di vederti ancora meglio di tuo papà.
3: Buon sangue non mente, come suol dirsi.
0: Anche noi non mettiamo, vero?
3: Perché adesso è il momento della reclama, bravo, alla quale non ci possiamo sottrarre. Mi spiace, Michele, ma non ci possiamo sottrarre.

0: avete parlato tanto coi se e coi ma, allora vi faccio vedere, perché ci sono delle situazioni che sono veramente difficili anche da comprendere, no? Perché se tu prendi un giocatore che non ha fatto la preparazione ma che è stato infortunato, che ha subito un infortunio, è chiaro che poi sei penalizzato. Vi faccio vedere per il Genoa, guardate questo impact, perché noi abbiamo chiesto lui, Traoré, quello che potrebbe fare la differenza, era stato detto potrebbe fare la differenza, Michele, è pronto? Gioca o dobbiamo aspettare ancora?
1: Beh, intanto credo che domani sera sia già un test importante, no? Quello, la sfida in famiglia con il
0: Rapid. No?
1: Lì De Rossi attende un po' di risposte, quindi mi sembra di capire che ci sarà spazio fin dall'inizio per lui, per El Shaarawy, per Zimbabwe. Insomma, è un test importante proprio per capire a che punto sono e se poi nella gara che conta, quella del 10 ottobre contro la Fiorentina, può fidarsi di loro fin dall'inizio o in che quota di partita, anche perché non neghiamolo, quella è una sfida veramente importante e pesante. Il risultato, per tornare all'impact del basta chiacchiere, servono punti, con la Fiorentina sì.

0: Sicuramente servono punti.
1: Assolutamente sì, direi che è proprio una pedina importante. De Rossi è invocato spesso, lui potrebbe far cambiare tranquillamente tutto sì. Il centrocampo del Genoa. Ha Inventiva, un giocatore che io conosco bene, l'ho voluto anche nelle mie squadre.
2: Certo, Traoré è chiaramente l'unica incognita di Traoré è la condizione fisica, perché se il giocatore, e uso questa
0: è il quinto locutore, sé.
2: Esatto, che fa tanto piacere, ma se il giocatore si è ripreso, e a mio avviso si è ripreso perché ha fatto una preparazione atletica molto oculata, non ha mai forzato, sono stati molto attenti a non spingerlo oltre quello che era il limite di quel momento, e poco a poco si è avvicinato, lo abbiamo visto per qualche spezzone di partita in occasione della Coppa Italia, in Coppa Italia con il Südtirol ha colto un palo dando dimostrazione di avere grande tecnica e grande capacità. Lo abbiamo anche visto in campionato per piccolissimi sprazzi di gioco. Penso che queste 3 settimane gli siano servite e non ritengo che sia pronto per giocare 90 minuti, ma per vederlo in campo per una porzione significativa, magari del secondo tempo quando i ritmi sono un po' più blandi, e lui può salire in cattedra con la sua tecnica, ritengo che sia la scelta che Daniele De Rossi andrà a fare.
1: Guardate, qui ho un messaggio di Piero che mi dice: forza Samba, naturalmente, mi dice: a proposito degli infortuni capitati ai giocatori, ma i preparatori sanno fare il loro lavoro? Io penso proprio di sì, insomma, voglio dire, c'è un'equipe da tutte le parti che diventa veramente molto, molto, molto importante. Non sta parlando solo del Samp, ma di tante altre squadre. Mi fa questa domanda perché io ho messo un alto impeto della Sampdoria che a me ha colpito molto, finita l'emergenza per Corradi, per la squadra, perché insomma questo è un problema vero.
3: Tanto se andiamo a contare gli assenti odierni,
1: esatto,
3: dall'allenamento, oltre ai nazionali Begic, Makumbu, oltre a Sinani che è tornato in queste ore a Genova per fare poi domani la risonanza magnetica, dobbiamo contare Cicconi fuori, Ravanelli fuori, De Paoli fuori, Conti, Meyer, Esposito stesso che non si sta allenando da quasi una settimana, cioè stiamo parlando di tanti giocatori, e l'emergenza la possiamo definire come contingente nel momento in cui settimana prossima tutti questi, a parte Sinani purtroppo, rientrano, e quindi hai un gruppo più o meno completo. Ma se dovessero prolungarsi determinate assenze, secondo me Corradi può ancora purtroppo parlare di emergenza,
1: certo.
3: E Cicconi stesso nessuno si aspettava che si potesse fermare in queste giornate, in queste ore, quindi stiamo parlando comunque di una situazione non facile, perché Corradi l'ha spiegato: se io voglio fare una partita 10 contro 10 non posso farlo, non ho gli uomini.
4: La cosa normale in una sosta così sarebbe stata l'assenza dei nazionali e 2/3 giocatori che potessero avere dei problemi fisici, così sono davvero tanti. Tra l'altro il problema Cicconi è un problema grosso secondo me, perché da quella parte se non dovesse sciaguratamente recuperare ti devi inventare qualcosa, perché...
3: a meno che non torni Meyer, oppure rivedere Mbabu, che però per i pochi minuti che abbiamo visto contro il Catanzaro non sembrava a suo agio. È vero che non giocava da tanto, ma non sembrava a suo agio
4: deve rimettere dei minuti nelle gambe, però è chiaro che la situazione con cui sta lavorando Corradi in questo periodo è abbastanza complicata, e ripeto, mi dispiace perché avendo l'opportunità di una sosta così lunga potrebbe essere, io uso ancora il condizionale, potrebbe essere un'occasione importante per mettere della benzina nel motore.
1: Ma avete visto la partita di Mantova? Quando sono arrivate le formazioni, il Mantova aveva 10, 11, 12 fino al numero massimo, la Sampdoria non aveva nessuno. Quando Corradi ha detto mi giro e guardo chi c'è in panchina, ha fatto 3 sostituzioni, 3 ragazzotti, cioè non voglio dire, quindi questo conta moltissimo anche per un allenatore, poter cambiare in corsa. Così questo discorso vale anche per De Rossi, poter cambiare in corsa al giorno d'oggi credo che
2: devo dire che dal punto di vista del Genoa la panchina del Genoa ha secondo me delle soluzioni importanti, e voglio dire, tornando all'impegno di domani, che giochiamo contro il Rapid, è una partita di livello comunque europeo che fa sicuramente bene al Genoa.

0: Al di là del fatto che sono due squadre legate dalla stessa proprietà e quindi è una sorta di derby casalingo interno, diciamo, ma il fatto di poter giocare in un lunghissimo periodo di sosta una partita vera con una squadra comunque di livello è importante, anche se il campionato rumeno non è a livello del campionato italiano, è un'ottima chance, un'ottima opportunità. Sono partiti in tanti, quasi tutti, tranne i nazionali, sono rimasti,
1: diciamo che è un impegno programmato,
0: certo,
1: no?
0: Sono rimasti, sì, certo, sono rimasti a Genova solamente a Morim, che non vuole essere, non si vuole rischiare, vuole che recuperi
1: Messias,
0: bene il problema alla caviglia. Messias che continua in quella che è la preparazione, che finora ha dato ottimi risultati. Il portiere Justin Bailu e il McTree, che invece purtroppo la nota dolente, si parlava prima di infortuni, McTree è tornato dalla nazionale con un problema.
1: Ma perché l'avvocato non la smette? 5 partite e un punto, cosa c'è da ridere? C'è da piangere, vergogna, io non ho visto di partite per il Genoa, ho 80 anni e 75 che vado allo stadio.
0: Ma il nostro amico, di cui non so il nome, se hai 80 anni e 75 vai allo stadio, sii un po', come dire, positivo.
1: Si chiama Mike.
0: Come il grande Mike. Cerca di essere un po' positivo, perché tanto se ti deprimi hai sempre un punto.
2: Allegria.
0: Diciamo indole positiva, magari vedi il futuro con un occhio migliore e ti attrae anche un po' di fortuna,
1: perché ti leggo il messaggio di Luciano, che è ottimista anche lui. Ad Avellino senza centrocampo, Albigas qualificato, Esposito non al meglio, ma con bu problemi all'anca, Conti fuori, fino a novembre, Sinani rotto, facciamo?
2: È una situazione complessa, senza dubbio, però è vero anche che Makumbu non ha giocato neanche un minuto con la Repubblica del Congo, evidentemente non era in condizione, è rimasto con la nazionale fino almeno questi giorni, non so se rientrerà nel weekend o la settimana prossima, sinceramente non ho controllato le prossime partite della Repubblica del Congo, ma in ogni caso Corradi gli aveva già detto: fossi il tuo dottore ti farei stare a riposo, dovresti stare a riposo. Su Esposito la società ha detto che è un indurimento al polpaccio, non ha preoccupazioni per il recupero verso Avellino, c'è da fare tutti gli scongiuri del caso, ma ha detto che non ci sono preoccupazioni.
1: Un saluto affettuoso ad Andrea Lazzara, che guardavo sempre tanti anni fa, cioè vuol dire che sei vecchio.
3: Questo che vuol dire?
1: È la domenica socialità. Che ricordi? Ma che ricordi hai? Scusami,
3: Non lo so.
1: Col Tiz.
0: Scoprono gli altarini.
3: Ormai televisione. Ma c'eri anche tu, insomma, i tempi eroici li abbiamo fatti anche un po' insieme.
0: Esatto.
1: Allora, Carlo, lo so che sei genuano, Carlo 49, dice perché grande. Non si parla di Intel e di Spezia. Allora, tra esattamente 7 minuti parleremo di Intel, perché abbiamo i nostri collaboratori che stanno lavorando. Sono collaboratori esterni, non sono collaboratori che possono venire qui al primo canale. E dello Spezia ne parlerò io, perché Luca Vaccaro, deputato a Palazzo di Spezia, sa dove è andato?
0: In vacanza.
3: Ho visto le foto.
1: Verrà trasmessa in TV la partita Rapide Genoa? Non credo, a meno che
0: Non ne ho notizie.
1: Non lo sapete?
0: No, non ne ho notizie.
1: Finisco subito. Ma di Sinani, mi dice Gian, ma di Sinani abbiamo detto, ragazzi, Sinani è un problema, probabilmente ha un problema serio.
2: È una lesione del crociato, interessamento anche del menisco, soprattutto lo staff del Lussemburgo, a partire dal CT Jeff Strasser, ha detto subito che si trattava di qualcosa di molto serio, e considerato anche che c'è una battaglia tra i club e le nazionali sui giocatori, non solo per la Samp e il Lussemburgo, ma in tutte le situazioni club nazionali, c'è sempre la massima prudenza, quindi il fatto che subito si fossero esposti faceva capire che si tratta di qualcosa di evidentemente grave. È probabile che la stagione di Sinani sia finita qui. È un peccato, perché comunque è un giocatore che ha dei colpi, ha delle qualità, non aveva mostrato tantissimo in queste 5 partite. Qualcosa, penso per esempio all'azione dell'1-0 contro la Juve Stabia, c'era anche il

0: tocco di
1: velocità, ce l'aveva,
0: qualcosa, esatto, qualcosa aveva comunque fatto intuire di avere. Certo, la situazione attuale, perderlo è un, veramente un brutto colpo. È vero anche che giocava fuori ruolo, perché
2: è vero, sempre giocato
0: non
2: fuori,
0: era un esterno, giustissimo, era più una...
2: Allora, prima di andare da Michele, che vi devo ricordare una cosa, voglio ricordarvi una cosa. Sabato, perché intitoleranno il pezzale davanti al Mulini a Paolo Mantovani, e chi se l'è dimenticato? Grandissimo personaggio, grandissimo presidente, ha fatto la storia della Sampdoria. Cerimonia a cui parteciperanno chiaramente molti tifosi, tante famiglie, la famiglia Mantovani sarà assolutamente al completo, e poi ci sono giocatori storici e giocatori attuali nella Samp, mica roba piccola, però non c'è neanche roba piccola, perché sabato qualche cosa lo farà anche Michele.
3: Beh, parliamo di sabato 10 ottobre con la sesta edizione dello Sportability Day, e ormai il conto alla rovescia sta per terminare, sono mesi che ci lavoriamo, è sicuramente la più grande festa dello sport per persone con disabilità. L'anno scorso abbiamo avvicinato a più di 40 discipline sportive oltre 1300 ragazze e ragazzi. Quest'anno vogliamo superare questo record, alzare ulteriormente l'asticella. È un evento che è un lavoro di squadra con tutti gli enti, le associazioni, il CONI, il Comitato Paralimpico, Special Olympics, ma soprattutto un sostegno fondamentale da parte di Regione Liguria, di Fondazione Carige, del Comune di Genova. È davvero un grande lavoro d'equipe. Trasformiamo la Sciorba, il My Sport Village Sciorba, in un villaggio senza barriere. Vediamo alcune immagini della edizione dello scorso anno, è qualcosa di magico, perché tutto il campo, la pista atletica, la piscina si trasformano in un villaggio per far fare sport a ragazze e ragazzi con disabilità, sia fisica che intellettivo relazionale, ma non solo loro, perché poi partecipano tantissime associazioni sportive, il calcio con il calcio integrato.
2: Guardate che belle immagini,
3: e volley, si gioca tutti insieme nel segno dell'inclusione, dell'integrazione.
4: Lanciamo un messaggio ai nostri amici a casa, le persone con diverse abilità si avvicinino allo sport. Se avete in famiglia una persona con diversamente abile, informatevi, cercate un'associazione che si occupa dello sport anche per disabili, perché è un modo per superare le barriere, per arrivare a quella socializzazione, a quell'integrazione che solo lo sport sa dare, e noi di Fondazione Carige lo sappiamo molto bene, e voi che ne siete responsabili lo sapete altrettanto bene.
3: Tra l'altro, anche perché mi piace sempre dare un po' di notizie, un po' di numeri, Fondazione Carige ha chiuso da poco un bando a sostegno del mondo dello sport, e ancora una volta è stato un successo incredibile. Quest'anno, grazie al sostegno di Fondazione Carige, abbiamo visto tantissimi eventi, il Liguria Coast to Coast di Free Sport, il BIC Genova con tutta una serie di attività, e potrei fare un elenco lunghissimo. Questo cosa significa? Significa che abbiamo per fortuna sul nostro territorio tante associazioni che permettono ai ragazzi di avvicinarsi alla magia dello sport. Ecco, l'invito che ha fatto Andrea lo sottolineo, e aiutateci a passare voce, fate questo assist, perché ci sono tante associazioni di ragazzi con disabilità che verranno a giocare, Graziano, ma ci sono ancora, faccio un parallelo, l'anno scorso 1300 ragazzi, bene, l'ufficio scolastico regionale ci dice che sono 7000 i ragazzi con disabilità nel mondo della scuola in Liguria. Vuol dire che siamo già a buon punto, 1300, ma vuol dire che ce ne sono ancora 5700, e allora spesso le famiglie giustamente fanno fatica a spostarsi, a uscire, hanno anche qualche timore. L'invito è: venite alla Sciorba sabato 10, è un evento totalmente gratuito, totalmente aperto, totalmente senza barriere. Ai ragazzi regaleremo tantissimi gadget, la merenda, l'occasione per stare insieme, la sfilata alle 10 del mattino come alle Paralimpiadi è una cosa emozionante, perché c'è un senso di appartenenza bellissimo. I tornei in cui si gioca insieme, quest'anno la novità sono le scuole, ci saranno tantissime scuole che potranno portare in campo ragazzi misti, maschi, femmine, ragazzi con diverse abilità, e poi quest'anno apriamo anche ai senior, gli over 65, con tante attività adattate, perché lo sport è magia per tutte le età, per tutte le abilità. Sabato 10 ottobre venite alla Sciorba, anche solo una mezz'ora, anche solo un'ora, venite a scoprire quante discipline sportive i vostri ragazzi possono fare, probabilmente non ci credete neanche voi, lo scoprirete.
2: Allora, ricordatevi, è sabato
3: 10 ottobre.
2: 10 ottobre.

0: È perché a Liguria Calcio non si parla solo di Rosso Bucerchiati, no. Ma il nostro talent, Marco Bianchi, è già pronto per parlarci dell'Entella, eccolo. Mi sposto subito, Marco, perché ti lascio subito l'inquadratura qua sullo schermo gigante. Guarda.
1: Vieni tra noi, tra noi, Graziano.
0: Raccontami un pochettino cosa succede a Chiavari.
2: Allora, succede che intanto domani l'Entella si regala in un orario un po' anomalo, tipo le 11.30, un amichevole a Parma contro l'Entella, il nuovo Parma di Gilardino, e quindi disputerà un amichevole per cercare di rialzare un po' il ritmo, insomma, no, di allenamenti in questa lunga pausa, e pertanto andranno al training center di Collecchio, dove appunto il Parma normalmente prepara le sue partite, a fare questa amichevole, come detto, domani mattina alle 11.30. La buona notizia è che sono tutti a disposizione e in questa settimana...
0: Oh, non ci avete infortunati voi! È una rarità qua, eh!
2: Vabbè, abbiamo Baritti, poverino, che per lui purtroppo è una stagione tribolata.
0: Piccino.
2: Esatto, lui ne riparleremo a marzo-aprile se va bene, quindi purtroppo quella. Però Mezzoni, che era l'altro infortunato, diciamo, di medio-lungo corso, ha recuperato in questa pausa e dalla settimana questa è a disposizione del tecnico, quindi può anche essere che domani potrebbe fare anche una spezzone di amichevole, ecco.
0: Assolutamente sì, guarda cosa ti ho preparato io lì per il mister Chiappella, tu lo conosci molto bene, sai che a me è simpaticissimo ed è bravissimo, passa la palla e mettila in banca, questa è stata la sua tesi a Coverciano,
2: Esatto, stamattina tra l'altro è uscita una pagina importante sulla Gazzetta dello Sport, un'intervista a lui,
0: esatto,
2: dove parla appunto anche dei suoi trascorsi bancari, e non, penso che saprete che quando era la Gianni Erminio lui non era soltanto allenatore, era una sorta di diciamo così amministratore delegato anche della Gianni Erminio, no. Soprattutto manteneva la contabilità della società, quindi era veramente un factotum, compreso poi quello che era il ruolo di campo, che per lui era sicuramente quello più importante, però il suo trascorso da bancario è chiaro che è servito anche in questo senso, e così parlava questa mattina in intervista, come anche i giocatori nello spogliatoio gli chiedono consigli
0: su come investire,
2: da fare,
0: cioè, è forte,
2: diciamo che mantiene
1: un consulente finanziario oltre ad essere un allenatore,
3: esatto. Come era Sarri, se non sbaglio,
2: tiene in pugno i loro risparmi, diciamo così, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi insomma, cioè, ma si vede che c'è questo spirito d'unione al di là degli scherzi, ha messo a posto una squadra e la sta facendo giocare molto bene, secondo me, per quello che sono gli obiettivi dell'Entella,
2: Assolutamente, è importante perché, come dicevamo anche lo scorso anno, se ricordi, la coesione che c'era all'interno fra le varie componenti della società, a mio avviso, ha fatto quei 4-5 punti che poi hanno fatto la differenza in termini di salvezza. Beh, questa è una squadra che non si è mai abbattuta anche nei momenti difficili, anche nelle sconfitte pesanti, ricordo per esempio il 4-0 di Avellino lo scorso anno, e erano sconfitte che potevano comunque incidere nel morale di un gruppo, mettere in dubbio le certezze. Invece la cosa positiva è sempre stata proprio quella di credere nel lavoro che si svolge ogni giorno, credere nell'allenatore che propina loro questo lavoro, e quindi credere globalmente nel progetto che è parte della società e poi viene trasformato sul campo dallo staff e dai giocatori stessi.
0: E tu ci credi con la Juve Stabia?
2: Beh, io sì, perché credo che sia il modo migliore, con una vittoria ovviamente, per dare seguito alle due belle trasferte di Parma, di Pisa e di Cremona, quindi credo che se riuscisse a fare bottina piena con la Juve Stabia si potrebbe già fare quel saltino di qualità sia in classifica che nella continuità dei risultati che l'anno scorso tante volte era mancato, soprattutto ricordiamo in trasferta, no? Come Rolino di Marcio l'anno scorso fu abbastanza deficitario.
0: Guarda, bravissimo il nostro regista Alex e il nostro tecnico audio Andrea, perché guarda dove sei in classifica, se mi dici che fate il punto del Entella vai dall'altra parte, fai un bel saltino,
2: infatti. Quello più che altro poi tiene a distanza ulteriore la Juve Stabia, la metteresti a 6 punti, e è una delle squadre anche complici le vicissitudini societarie degli ultimi giorni, noi abbiamo visto i problemi che di nuovo hanno afflitto

0: questa società che purtroppo spesso si trova a combattere con queste gestioni, diciamo così, non propriamente regolari, e è una società che chiaramente a livello societario appunto è nel caos e quindi ha bisogno di trovare serenità, però ripeto, bisogna guardare il campo spesso dice un'altra cosa, no, di quello che si registra dietro le scrivanie, quindi noi dobbiamo pensare soltanto all'avversario per quello che è in termini calcistici e cercare di fare l'entella che tra le proprie mura ha sempre è andata oltre, diciamo, a quello che è il valore dell'avversario, ha sempre cercato di fare la sua partita e quello che chiederà, penso, mister Cappella ai suoi giocatori, ecco. E domani in questo senso, come dicevo, è una partita amichevole per cercare di aumentare intanto la difficoltà a livello di tasso tecnico, perché ovviamente il Parma è una squadra attrezzata per la Serie A, e poi anche provare eventuali soluzioni se ne avrà da studiare ulteriormente per affrontare la Juve Stabia nella partita di sabato prossimo. Questo è un po', diciamo, credo, il progetto per domani. E poi c'è l'ultima settimana nella quale si andrà a fare, diciamo, la rifinitura delle due settimane precedenti allenamenti, nei quali si è partiti blandi, si è intensificato in questa e si, diciamo così, si andrà un po' a scemare per quella che è l'intensità negli ultimi giorni precedenti il match con la Juve Stabia.
1: Assolutamente. Assolutamente sì, credo che sia molto molto importante e mi aspetto anche una grande grande reazione, perché sai, è un'occasione, non si possono sprecare queste occasioni, l'Entella non ha mai sprecate.
0: No, ma infatti, poi ti dicevo, il ritorno sul proprio terreno dopo quasi un mese è un'occasione per dare continuità appunto di risultati e di prestazioni, perché dalla partita col Vicenza in poi c'era stata la parentesi della sconfitta con il Cesena, della sconfitta sul Tirol all'esordio, nelle quali comunque due gare nelle quali hai fatto un po' di prestazioni, è mancato qualche dettaglio, poi c'è stato lo spartiacque del cambio di modulo che prima a Pisa poi a Cremona ha portato a risultati importanti sotto il profilo numerico e sotto il profilo anche della prestazione, della qualità delle prestazioni, non soltanto dei singoli ma proprio di diciamo così, di reparto globalmente inteso, e in questo senso credo che si continuerà così. Poi è ovvio che il mister sa perfettamente adeguare le proprie risorse a quello che è anche l'avversario, quindi le caratteristiche dell'avversario sia a livello tattico che a livello tecnico, quindi se c'è da aspettarsi qualche novità credo che sia in funzione dell'avversario che si va ad affrontare.
2: Due piccole osservazioni, certo, veloci, ma non tanto pure, per Marco, ma sul campionato di Serie B. Guardando la classifica, ci sono già due elementi nel campionato di Serie B. C'è già un piccolo scalino tra quelle che sono a 10 e quelle che sono a 7. E c'è già un gruppone in mezzo. Quindi pensate all'occasione che ha perso la Sampdoria perdendo in casa con la Juve Stabia. Ci sono ben 6 squadre a 7 punti, e con le due sono 8 con quelle che tra 6 e 7 punti. E poi l'altra cosa che diceva Marco, tornerà dopo un mese in casa. La Sampdoria, quando giocherà il 31 ottobre contro l'Entella, avrà giocato in 2 mesi e mezzo 3 partite in casa. Perché dopo la doppietta esterna inizio stagione, tra poco ne avrà un'altra su Tirol e poi Ascoli in 4 giorni. Tra l'altro Bolzano, Ascoli,
1: adesso si stringe.
2: Non comodissime. E chi ha fatto il calendario della Sampdoria era ben
1: adesso dato, lo vediamo, ragazzi, perché poi dopo adesso quando si riprende dall'11 poi le partite fioccano, ci sono 5 partite se non sbaglio nel mese di ottobre
2: per giocare 3 partite in
1: e
2: casa,
1: quindi ecco per quello il problema infortunati, che io dico sempre, il problema infortunati è importantissimo, ragazzi, importantissimo, dico sempre attenzione, dimmi pure.
3: No, volevo fare una domanda più logistica ma seria: per giocare alle 11:30 l'Entella domani a Parma, che ora parte da no, è seria perché
4: vicino,
3: comunque i giocatori
4: Chiavari e Parma sono vicini.
3: Alle 8 partiranno.
1: Alle 8.
0: Sinceramente non ti so dire se siano partiti quest'oggi.
4: Partiranno per le 8. 8 e un quarto.
1: 8 e un quarto. Dai, 8
0: e un quarto. Poi non è un orario ufficiale, quindi credo che... però sinceramente logisticamente non so come sia stata organizzata questa partita, che tra l'altro è preventivata da tempo, ancora prima che ci fosse l'avvicendamento in panchina tra questa e Girardino. A proposito di quanto diceva Andrea, giustamente quel gruppetto lì a 7 è vero che è inutilito, però di quel gruppetto lì io credo che Verona e Pisa dovranno venire fuori in tempi brevi e quindi si assottiglierà un po' quantomeno di queste due pretendenti, perché sono due organici che non hanno niente a che fare con quella zona di classifica, e presto penso e credo che li troveremo in cima fra le prime della classe, dove esatto. Ora ci sono due sorprese come sul Tirol e Mantova, ma che per quello che sono i valori

0: diciamo così, dei collettivi. Io penso che Verona e Pisa dovranno più presto
1: e
0: tornare.
1: Anche Cremonese,
0: certamente. La Cremonese ha patito un po' questo cambio di allenatore anche qui, probabilmente, io non so se troppo fatto troppo in fretta, perché mi viene da chiedere cosa hanno confermato a fare, voglio dire, il Giampaolo, se sapevano già che comunque non era quello giusto. Adesso sono un po' le vicende che così nel calcio, lo sappiamo, accadono frequentemente, sono difficili da comprendere, ma fanno parte del gioco del calcio, lo sappiamo bene.
2: Allora ti saluto Marco, grazie per questa chiacchierata sull'Entella e spero di vederti presto.
1: Ciao Marco.
0: Speriamo già domenica prossima, quando avremo appunto un esito sicuro che sarà.
2: Sei già concentrato su domenica anche tu, eh?
0: Assolutamente sì, assolutamente.
2: Saluto Marco Bianchi e noi ci vediamo.
1: Ride, sì,
2: certo.
1: E adesso ci facciamo un po' di reclamo.
2: Un po' di reclamo ce la facciamo, reclamo, sì, reclamo, dai. Reclamo.

0: Sì, voglio parlare anche un po' di nazionale, perché stanno giocando stasera per la Nation League, domani c'è l'Italia, Stade de France a Paris, oui, contro la Francia, di Mister Zidane, quello della testata, sì, quello della testata Materazzi, lui.
1: Beh, Zidane da una parte e Mancini dall'altra, giocavano benino.
0: No, giocavano due numeri 10, mica da ridere,
1: Giocavano benino.
0: Ragazzi, Michele, tu che sei nazionale... Questa partita l'Italia ha giocato benissimo con la Turchia.
2: Quella di domani sera è una gran bella partita, ecco. Interessante, anche perché per Mancini e per l'Italia è un test al di là del risultato, perché mi piacerebbe che riuscissimo, cosa difficilissima però, a uscire un po' sempre dalla logica, vinci va bene, perdi va male. Credo che contro il Belgio l'Italia avesse fatto vedere comunque qualcosa di positivo, una prima volta, una nuova prima volta di Mancini, di un gruppo completamente nuovo e rivoluzionato. Ho veramente trovato eccessive le polemiche, il disfattismo, così come adesso sembra che invece la nazionale dopo la gara in Turchia sia nuovamente una squadra che può competere contro la Spagna e la Francia. Non è così, quindi allora mettiamoci il cuore in pace. Secondo me domani sera l'Italia contro la Francia perde e soffre, dopodiché dipende come, perché intanto Mancini saggiamente ruoterà, quindi proverà nuovamente alcuni giocatori che contro il Belgio hanno faticato, ci sarà di nuovo spazio per Ken, lascerà a riposo sicuramente Tonali, vedremo se insisterà con Caglioli da destra. Insomma, ci sono giocatori interessanti, credo che si possa fare un buon lavoro, bisogna che impariamo tutti ad avere un pochino più di pazienza, voglio dire. È vero che per come ormai hanno strutturato anche la Formula Nation non esistono più le vere amichevoli, è tutta una gara in cui il risultato conta, fai male in Nation, retrocedi, hai problemi alle qualificazioni all'Europeo e poi al Mondiale, però da qualche parte devi pure iniziare, tirare una riga, mettere un punto. Allora Mancini ha delle idee, ha già dimostrato di saperle anche realizzare, di saper dare un bel gioco all'Italia. Passiamo dal dire che è una nazione senza generazioni di talenti a adesso qui Caglioli è un fenomeno, quello è un fenomeno, non abbiamo equilibrio. Allora, lasciamo crescere questo gruppo, ci sono delle qualità, bisogna avere coraggio. Il coraggio però, se al primo risultato negativo come col Belgio li ammazzi tutti, poi diventa difficile portarlo avanti, quindi deve essere bravo Mancini a schermare
1: sai, però è un paese questo che
2: il gruppo, no, ho capito, siamo tutti che, CT
1: ma questo non è soltanto quello, Michele, è il fatto che sono non vai oltre il primo turno dei mondiali da quando l'hai vinto l'ultima volta 20 anni fa,
2: 2006. E già 4 anni dopo in Sudafrica hai fatto male
1: nelle ultime 3 edizioni.
2: Ma non è che nel 2006
1: hai bruciato una riga di
2: ho capito CT. Ma non è che nel 2006 hai vinto come la Spagna perché avevi Yamal e hai giocato nella maniera più incredibile del mondo. Avevi intanto comunque in squadra Totti, Del Piero, Cannavaro, giocatori di quel calibro lì che oggi la nazionale non ha. Detto questo, però, non era comunque una nazionale che dominava.

0: imponeva gioco, dava spettacolo. Quindi voglio dire, adesso siamo tutti figli di Guardiola, siamo tutti che adoriamo la Spagna di Yamal, però intanto Yamal non ce l'hai in Italia, ragazzi di 17 anni come Yamal in campo non li vedi, quindi
1: quello è il problema.
0: Ha capito, però ce lo stiamo dicendo,
2: ma ce ne sono
0: però,
2: tanti di
0: dire,
2: problemi
0: in problemi
2: Italia
0: sono, tanti.
2: Sono tanti,
0: siamo qui che stiamo discutendo
2: il
0: un presidente della federazione che non ha la tessera federale,
2: inserirmi a gamba tesa sul tuo discorso che non fa una

0: strabordante di stranieri
1: di bassa qualità,
0: che non fanno la differenza e non fanno crescere i giovani italiani, no, voglio dire, e questo è il vero problema, perché una nazione che è sempre stata fucina di campioni
2: all'avanguardia,
0: certo, non abbiamo più portieri di grande livello, difensori di grande livello, il fantasista che è sempre stato il nostro marchio di fabbrica, voglio dire, Mancini si inventa, trova giocatori che non conosciamo neanche, voglio dire, e li fa esordire.
1: Caiode, però adesso tutti innamorati, mi dici dove gioca
0: ma
1: Caiode?
0: Ma non ho idea, non sapevo.
1: No, te lo dico io.
0: Caiode
1: gioca in una squadra neanche di prima fascia in Inghilterra,
0: voglio dire,
1: perché la Juve lo ha classificato come
2: sbolognato,
1: la Fiorentina gli ha dato un po' di spazio ma non ha visto l'ora di poterlo monetizzare. Allora, finché non cambia il nostro sistema, il coraggio delle nostre squadre di puntare sui nostri giocatori, non cambia anche qualche norma interna della federazione che obbliga
0: la testa
1: a usare giocatori giovani,
0: la testa che chi fa le regole deve dare delle premialità alle squadre che fanno giocare italiani,
3: visto che le normative sulla libera circolazione dei lavoratori non si possono
2: toccare.
3: Devi mettere qualche regolamento, non come si fa proprio nelle ultime serie del calcio dilettanti, che lì diventa un problema.
1: Però Andrea, adesso faccio una provocazione, lo diciamo da tre cicli falliti con tre mondiali non giocati e visti in TV. Bene, abbiamo detto che dopo Gravina andava voltata pagina. Bene, per la prima volta una delle componenti del calcio normalmente più refrattaria al cambiamento, cioè la Lega di Serie A, trova una quasi unanimità, 19 club su 20 non si è mai visto, che converge sul nome di un dirigente che certo non è un volto nuovo, ma parlo di Giovanni Malagò, è sicuramente una persona che ha capacità, credibilità, relazioni, dopo una vita al CONI, da membro individuale del CIO, nonché leader dei Giochi Olimpici Milano Cortina, che sono stati giudicati da tutti unanimemente un successo a livello internazionale. Inizia un percorso con mille difficoltà, Maldini è arrivato e che se n'è andato, adesso però Ranieri, Zola, una volontà piuttosto netta di iniziare questa rivoluzione, e questo paese si sta incastrando sul commissariamento della Federcalcio perché Malagò non ha la tessera FIGC. Cioè, mi stai dicendo che uno che ha vinto uno scudetto di calcio a 5, forse qualcuno non sa che Giovanni Malagò è stato calciatore e ha vinto uno scudetto di calcio a 5, proposto da tre componenti, Lega Serie A, Lega Serie B, Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori, quindi quattro componenti, che ha vinto con una percentuale straordinaria. Oggi andiamo a commissariare e quindi stoppare questo inizio di cambiamento, perché il segretario generale, quando ha accettato la sua candidatura, non si è accorto che non era in quel momento tesserato. Ragazzi, allora è giusto che, e visto che parlavi di stadi all'inizio, Andrea, se non sbaglio nei titoli, poi ci arriviamo, anche quella è un'altra partita, è un'altra partita in cui la credibilità del nostro paese è seriamente a rischio. E vi dico una cosa, va già bene che devono essere 5 e non 10, perché la Turchia i suoi 5 ce li ha già e sono bellissimi, i nostri 5 li devo ancora vedere.
2: Poi ve lo dico io che sono già scelti per il corso,
1: li devo ancora vedere i nostri 5.
2: Io te li dico, 3 te li do per certo, poi adesso voglio sentirsi.
1: Uno bisogna vedere se riescono a finire.
2: A proposito, io credo in Mancini, quindi lanciatemi le pietre, perché io ci credo tanto a Mancini. Mi dispiace, io ci credo, lui ha lavorato con i giovani, io ricordo l'abbraccio con Vialli che ha fatto commuovere tutti e siamo saliti tutti su quel carro perché siamo diventati tutti campioni d'Europa quando ci beffeggiavano tutti.
1: E non è solo quello, Graziano,
2: è la sua capacità di dare autostima ai giocatori.
0: Scappato è andato in Arabia.
1: Nessuno è perfetto, ha sbagliato, è tornato, ha chiesto scusa,
0: ho capito.
1: E adesso cosa vogliamo fare?

0: Perché ha fatto una scelta discutibile in quel momento, oggi non è un allenatore all'altezza. Beh,
1: secondo me, uno che fa una cosa del genere non è degno di riprendere la posizione che ha abbandonato scappando.
2: Non è scappato, ha perso come ha tanti altri allenatori.
3: Diciamo che l'avevano anche un po' instradato verso l'uscita.
1: Beh, però lui c'aveva la macchina già con il motore acceso sotto.
3: Forse ci dimentichiamo che avevano fatto terra bruciata attorno dopo la mancata qualificazione. Lui obiettivamente si era trovato in una situazione, poi possiamo discutere il tradimento o non tradimento.
0: Vi ricordo che Mourinho vinta la Champions con l'Inter nello spogliatoio del Bernabeu, era già sulla macchina.
2: Vi ricordo che
0: Real Madrid,
2: con lo scudetto alla Roma, era già con la macchina in direzione Torino.
3: Macchina aziendale della Roma,
2: macchina aziendale, ve lo ricordo, vi ricordo queste piccoli particolari che magari gli sfuggono, no?
1: No, però diciamo che questo è stato talmente eclatante che ce l'abbiamo ancora negli occhi. Poi possiamo anche fare finta di non ricordarcelo, ma ce l'abbiamo tutti negli occhi quello che ha fatto.
3: Io ho Caglioli in questo momento che gioca nel Brentford. Allora faccio il giro per arrivare anche agli stadi, allo stadio di Genova. Brentford, squadra dove gioca Mikkel Damsgaard, ex sandoriano, che questa sera in campo con la Danimarca ha fatto gol e assist contro il Portogallo.
2: L'ha fatto anche la settimana prima.
3: Un grande giocatore che obiettivamente forse a Genova ha reso meno ancora di quello che
0: l'abbiamo visto pochissimo.
3: Esatto, l'abbiamo visto troppo poco. Brentford, che è una squadra dell'ovest di Londra, una delle tantissime squadre di Londra, che ha uno stadio pazzesco. Io ci sono stato a febbraio, strettissimo in mezzo alle case, c'è spazio, sono 2 metri dalla fine dello stadio a quando iniziano i muri delle case, e lì si gioca regolarmente la Premier League, si possono giocare le coppe, si può fare tutto, ci sono legislazioni diverse, non c'è dubbio, l'Inghilterra, il Regno Unito è diverso, ma è assolutamente uno stadio godibile, a norma, moderno, che fa vivere la partita e dove il Brentford sta comunque ottenendo degli ottimi risultati.
2: È verissimo, giustissimo. Dove c'è magari anche una standing zone?
0: Per chi
2: ferma,
1: potrebbe essere.
2: Ma potrebbe anche essere, ci fermiamo un attimo.

0: ve l'avevo promesso, parliamo di stadi, perché siamo tutti molto molto felici che nei 14 stadi sia stato inserito quello di Genova. Poi non è detto che si arrivi alla scelta finale che sia nei 5 stadi, però tanto è già un titolo di merito questo, no? Essere inserito in questa globalizzazione di stadi pronti,
1: molto importante,
0: molto importante. No? È chiaro che 3 stadi ci sono già: c'è l'Olimpico di Roma, c'è il nuovo stadio di Milano e c'è l'Allianz della Juventus. Poi ci sono delle candidature che sono forse più avanti, perché io penso a Palermo, penso a Cagliari, penso a Firenze, penso a Bologna.
2: Però dovrebbero fare stadio nuovo a Bologna.
0: C'è stato stadio a Bologna nuovo, stadio a Firenze deve essere completato.
1: Secondo me è un tema anche di copertura politica, cioè di politica di copertura del territorio. Quindi secondo me uno stadio al sud glielo vogliamo dare? Glielo vogliamo dare. Quindi secondo me tra Napoli e Palermo una
0: perché
1: delle...
0: Napoli? Perché per esempio il Maradona ci sarà sicuramente. Però è molto in ritardo.
1: Sì,
0: rispetto
1: però,
0: agli altri. È stata
1: però,
2: Napoli può pagare la lite in corso tra De Laurentiis. De Laurentiis vuole uno stadio completamente diverso da un'altra parte, non vuole più investire sul Maradona, che ritiene assolutamente impossibile da riqualificare, e non ha tutti i torti, perché spesso e volentieri...
1: Però c'è Palermo che è un'altra forte pretendente.
2: Che è più avanti.
1: Però quello che conta, al di là del fatto che noi si vorrebbe chiaramente entrare in queste 5, quello che conta è che si riesca a fare e si riesca, come siamo rientrati, a essere in questo novero di stadi.
0: Perché
1: che
0: c'è la possibilità
1: hanno,
0: anche di contributi, no?
1: Hanno aiuti dallo Stato in maniera significativa, e quindi essere in questa short list è molto importante. Poi che venga fatta questa certo. ristrutturazione integrale per poter avere uno stadio che sia UEFA 4 e

0: che quindi abbia le caratteristiche per ospitare competizioni internazionali delle nostre squadre di calcio, ma anche della nazionale che potrebbe venire a competere.
1: Però io non voglio
0: qua
1: diminuire la capienza, non la voglio.
0: Hanno portato una proposta significativa, l'hanno portata fino alla sala rossa, quella della standing zone, cioè la possibilità di stare in piedi per implementare il numero di spettatori. Peccato che in Italia c'è una norma di un decreto ministeriale dell'86 che impedisce questo tipo di intervento, quindi bisognerebbe che a livello statuale si intervenisse su questa norma di rango secondario, si dice.
1: Banco secondario, si dice proprio così, però insomma siamo molto felici di questo, poi degli altri problemi se ne occuperanno, però noi ha fatto piacere già l'inserimento, no?
0: Che
1: è stata una buona cosa da questo punto di vista. Poi i 50 anni che non si paga e poi tutto il diritto di superficie, questo è un altro problema che in questo momento non ci sentiamo niente addetto. Detto questo, fateci una cortesia, non togliete i posti, non vendete tutti questi skybox, non vendete tutta questa, cioè io capisco che le società devono guadagnare, capisco che tutti si sostengano anche, però il pubblico chi vi dà l'entusiasmo, la gioia, il trasporto per vincere anche le partite? Quelli che sono lo skybox e mangiano e mangiano due ravioli
2: tra l'altro,
1: e vi guardano nello specchio e dico vabbè, anche se la sbaglio cosa significa, mi danno la gente che lì è così, è la verità, non potete mica mettere in dubbio questa cosa qua.
2: Partite della Sampdoria temo lo dicano in inglese o in qualche slang dell'est asiatico,
3: sicuramente l'inglese.
2: Stavo cercando, per quello che poteva valere, prima dell'abbattimento del vecchio Ferraris, cioè l'ultima stagione in cui si è giocato col Ferraris vecchio completo, che dovrebbe essere stata l'86-87, sommando Genoa e Sampdoria nei rispettivi campionati, Genoa e Sampdoria avevano 15.000 abbonati.
0: Ma erano altri tempi, altri mondi.
2: Sommandoli
0: siamo
1: 47.000, ragazzi, sono
2: 47.000. Ragazzi, non puoi pensare di tagliare.
1: Non si può.
0: No, il Genoa in questi anni ha fatto un numero di abbonati tale che è incredibile, se pensiamo alla capienza dello stadio Luigi Ferraris attuale sui 32-33.000 spettatori. E il Genoa l'anno scorso ha fatto 31.000 spettatori tra abbonati e paganti, di media. Questo la dice
1: io
0: lunga.
1: Io vedo tutte le partite, quando vedo, tu parli del Genoa ed è effettivamente vero, ma io vedo anche la Sampdoria e i telecronisti che dicono ci sediamo un attimo allo stadio Ferraris perché guardiamo le coreografie e guardiamo il pubblico, perché da altre parti non c'è nessuno.
0: Esatto.
1: Da altre parti non c'è nessuno.
2: Il campionato di Serie B è una cosa.
0: Sì, è un peccato in una realtà come Genova, dove si vive di calcio, dove il calcio viene vissuto domenicalmente, castrare questa grande passione.
1: Noi invece non vogliamo castrare le manifestazioni di Michele Corti e le voglio ricordare ancora perché sono estremamente interessanti. Prima c'è stato un appello bellissimo.
4: Allora,
5: dobbiamo dare gli appuntamenti.
1: Diamo gli appuntamenti, diamo l'agenda, diamo notizie anche alle famiglie.
4: Guarda, intanto un po' di, visto che è un periodo caldissimo, intanto domani c'è un appuntamento molto interessante, lo seguiremo poi anche su Primo Canale, perché tra i tanti appuntamenti insieme a Montallegro abbiamo una serie anche di eventi scientifici. Domani parleremo di pallanuoto con luminari della medicina legati alla spalla del pallanuotista, con grandi campioni di oggi e di ieri, da quelli del Quinto, del Savone, della Proleco di oggi, al mitico Caimano Eraldo Pizzo di ieri, e quindi è sicuramente domani in Torre San Vincenzo una mattinata di lavori particolarmente interessante, ma questa è più tecnica. Invece, tornando all'appuntamento per il nostro pubblico, noi vi aspettiamo sabato tutto il giorno in Piazza De Ferrari con Non ti scordar di me, la giornata dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti, con Vanni Oddera, le sue evoluzioni e i suoi voli con le moto che potranno anche far salire i piccoli per farli giocare e provare, tante attività

0: con stelle dello sport, dalla danza alla ginnastica, i flash mob anche di Zumba, insomma una giornata di festa da vivere insieme e per conoscere sempre di più e sempre meglio quella che è l'attività della Gigi Girotti. Questo è il sabato e poi guardiamo già oltre al sabato successivo, quello del campionato che riprende, Genoa-Fiorentina al Ferraris, ma poco più in là, poco più, in là,
1: più avanti,
0: alla Sciorba, ci sarà già a partire dalle 10 del mattino la sesta edizione dello Sport Ability Day, la più grande festa dello sport per persone di tutte le abilità. L'invito è: venite a giocare, a sfilare, a partecipare, a giocare insieme a ragazze e ragazzi con disabilità nelle diverse aree sportive, più di 40 sul campo, in piscina, perché è davvero un qualcosa di magico. E quindi ci sarà anche Don Roberto Fischer con la sua radio fra le note, un momento di musica, di spettacolo nel primissimo pomeriggio, di danza, un flash mob a cui parteciperanno tutti insieme i senior, i giovanissimi, gli studenti, i ragazzi di tutte le abilità. È davvero una festa unica, partecipate, venite sabato 10 ottobre alla Sciorba.
1: E poi sabato, invece, questo sabato, beh, dopo essere andati da Michele, ritornate, andate a Bogliasco, perché intitoleranno il piazzale davanti al Mugnaini a una grandissima figura che ha fatto la storia bucerchiata, Paolo Mantovani. Tante famiglie, la famiglia Mantovani al completo, ma tante famiglie, tanti tifosi, giocatori attuali e giocatori, gli ex calciatori, insomma ce n'è per tutti veramente. Allora io ringrazio Andrea 1, Andrea 2,
2: buonasera,
1: Simone 1, Michele 2, in regia ci sono Andrea e Alex. Naturalmente, come mi piace dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Buonanotte a tutti,
0: ciao.

0: Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È un'iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta a tavola l'Italia in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la riviera savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
1: Il COGEL, il Comitato del Gelatiere, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
2: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio. I gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono ottimi, afrodisiaci. La musica. I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
3: Nuovo gusto, come magari cioccolato al peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
2: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
3: Sì, anche perché tornano sempre, quindi sembra di sì.
2: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono, nocciole e torroncino un tripudio di calorie.
3: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque questi qua golosi vanno parecchio.
2: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti. Per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido, o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.

0: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
1: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
2: Il settore va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
0: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 € fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
2: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
0: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
2: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
0: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
3: Nocciola. Cioccolato.
4: Limone.
0: E?
4: Melone.
5: Lamponi.
6: Saciatella mi piace.
0: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
5: Per la dieta, sì.
7: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
8: Questo, che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura del chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
7: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
8: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè con, specialmente sulla frutta fresca, zucchero, per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guar, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
9: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
10: Allora, una manifestazione molto importante perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
9: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale, che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di 1 euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
10: Esatto, si farà proprio uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
9: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
10: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi. Si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'olivata giasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarla in gelato, questo è bello.
11: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
12: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. Abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine e ha usato mio marito che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine, lui non mangiando carne.

0: usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
1: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che è la versione più classica.
2: Allora, ingredienti, partiamo.
1: Focaccia leggermente tostata, appena appena, per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato. E abbiamo fatto un gelato al fior di latte, appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
2: Ma pazzesco!
1: Diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
2: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti?
1: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato
2: un caffè latte,
1: un cappuccino.
3: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana. Il gelato dei porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria, con il gusto scelto per la 10ª edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri, che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
4: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia, l'abbiamo destrutturato e cioè fatto su una base fresco latte e semifreddo alla presunzione con dei fiori di sambuco. E dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia in modo da avere una percezione da momento a momento, a seconda di quello in cui si assaggia, di gianduia, nocciola o presunzione e i fiori di sambuco che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
3: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
5: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime, e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
6: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre, ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
7: Siamo da Sopranal Jeans, dove sono tutti a base 2 di crema e questo in più a mele e curaçao che danno colore blu, mentre l'altra gelateria, Femmine delle Erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Jeans, con appunto un gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
6: Tanti gli appuntamenti da Palazzo Imperiale con i tour guidati alle botteghe artigiane a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra Palazzo Pitto la postazione di Avantois, e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
8: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.

0: Come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici. Che cosa è successo ieri?
1: Beh, io ieri ero a Roma a votare, avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra, secondo me è spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta, diciamo così, la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 8 anni che 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche qui Cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria e Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a 2 cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona e quindi, insomma, momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia dei buoni risultati anche di immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre, spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
0: vabbè, ci sono state comunque, direi trasversalmente, delle, come dire, solidarietà, no, per questo.
1: Sì, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte di nessuno. Mi spiace che qualcuno abbia vissuto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova partecipi ovviamente in maniera importante, forse, ecco, la prossima volta
0: a fare più attenzione a questi, sì, anche ai dettagli, diciamo, formali e di immagine. È giusto così, sono d'accordo.
1: Di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta, diciamo, c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa. I lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
0: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita, l'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
1: Sì, è esportazione pura, ma poi c'è un altro tema, ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo, anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni, quindi la nautica, diciamo, fino ai 20 metri prevalentemente su un mercato interno che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht è su un mercato mondiale dove invece ci sono nazioni che crescono a 2 cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia, quindi a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche

0: molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti equipaggi italiani, e infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla Blue Economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili, diciamo così, di lavoratori dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che, devo dire, sono anche con stipendi particolarmente elevati, quindi un settore dove l'occupazione giovanile, cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto. Credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: mette tutto assieme, andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti. Sul tema riforma dei porti si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti, mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti ne sono rimasti circa la metà, penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi, e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale, come ci eravamo proposti.
1: Quindi Porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno, è quello che abbiamo sempre detto. Devo dire che abbiamo accolto, anche riformulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza. Credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla Blue Economy, dove ovviamente dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così. Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo. Farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante. Lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli Houthi nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
1: esatto, risorsa
0: aveva
1: mare.
0: Detto se l'Europa non interviene l'Italia comunque sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle Nazioni Europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta uno delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico diciamo di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee, che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini
1: italiani. Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il hub per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi della Duferco, sul auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente la commissione alla Camera dell'Industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta che noi negli

0: Gli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono i paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro. Addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di utilizzarne di più, sono le notizie di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente neanche per noi e quindi noi oggi importiamo da altre parti, con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
1: altrove,
0: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale delle bolle importanti speculative, come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva, ma devono contribuire in un momento di difficoltà che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare, leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente. Negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia e italiane. Quindi ad esempio la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale. Peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti, però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa e poi cambiare, io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo ad avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.
2: Dalla nostra finestra sul mondo andiamo ad Amsterdam oggi, andiamo a salutare Beniamino Ferrando, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao. Allora, ci sono veramente tanti spunti nella tua storia da raccontare, quindi partiamo intanto da come mai e quando hai deciso di lasciare la Liguria.
3: Allora, sì, la storia è abbastanza, in un certo senso, remota. Però sì, a 18 anni ho avuto la possibilità di studiare all'estero e sebbene i miei genitori fossero un pochettino più improntati sul farmi studiare in Italia, io ho fatto comunque un paio di application e alla fine la scelta è stata poi questa qui, in quanto c'era la retta dell'università era piuttosto bassa. Uh-huh. E il costo della vita era raggiungibile, ecco.
2: E sì.

0: come sono stati questi anni ad Amsterdam? Come si vive?
1: Sì, allora dunque sì, ci sono tanti aspetti, ma di fondo è una città stupenda, nel senso io vivo lì ormai da tanti anni, nel senso che mi sono trasferito in Olanda nel 2014 e poi ad Amsterdam nel 2017 e ho vissuto lì fino ad adesso, diciamo. È una città a misura d'uomo, ma è comunque una città che offre tantissimo, quindi insomma si va in bicicletta a tutte le parti, è una città di cultura, di arte, libertà e diversità, con anche però un sistema economico che la caratterizza come... Chiedo scusa, ho un pochettino di tosse.
0: Sì,
1: ma che la caratterizza da in sì, che nel senso che la rende un polo finanziario, ecco, anche diciamo.
0: Ecco, la tua storia però, rispetto a quelle che raccontiamo normalmente, ha, dicevo, altre sfaccettature, perché mi sembra di capire che tu stia rientrando, o
1: sì,
0: che tu
1: esatto.
0: Voglia rientrare.
1: Sì, allora diciamo che la voglia c'è da tanti anni, ormai da un paio d'anni almeno, se non anche di più. Poi vabbè, io ho avuto anche un po' una situazione medica complicata recentemente, però questo non, diciamo che è un altro tema che è subentrato, ecco. Però diciamo che sì, io sono tanti anni che voglio rientrare o che convivo con questo sentimento, perché oltre i 10 anni all'estero ho riscontrato che tante persone poi hanno bisogno di stare un pochettino anche nel proprio paese, perché diventa complicato. Io ho vissuto un terzo della mia vita in quel paese, che per me è casa, una casa recente, che mi ha dato forma, in cui sono diventato un vero e proprio adulto, però insomma la casa vera è quella dove nasci.
0: È difficile rientrare dopo 10 anni, dopo che si vive magari in un paese che ha anche una, diciamo così, attenzione ai giovani, forse te lo chiedo, o un sì. Welfare particolare rispetto all'Italia? È facile sì. Oppure difficile?
1: No, è molto difficile, nel senso che di fondo convivi con questo sentimento di star facendo una grande cavolata, perché appunto dal punto di vista economico per me sarebbe più vantaggioso in qualche modo cercare di fare e continuare la mia carriera lì. Però è anche vero che ci sono tanti aspetti della vita. Io comunque mi sono sposato da qualche mese eccetera, e ci sono, esatto, tanti aspetti della vita, e di conseguenza io adesso voglio concentrarmi anche su questo aspetto qui.
0: Certo.
1: Ho la fortuna di avere 3 nonni over 90 che mi hanno cresciuto, perché mia madre poi ha avuto una malattia quando ero molto grave, ecco, io vivo proprio vicino all'Ermitage. Quindi che c'è l'immagine adesso sullo schermo, che è sull'Amstel, poco dopo la prima curva dell'Amstel, che è il grande fiume che la attraversa tutta Amsterdam. Infatti Amsterdam è la dam, cioè la piazza sull'Amstel, quindi Amsterdam. E questo è dove viene il nome.
0: E quindi
1: diciamo,
0: non è così facile rientrare. Tu in quale ambito, diciamo, hai studiato e lavori?
1: Allora, io ho studiato fisica e mi occupo di materie condensate, queste cose qua, però non ho fatto, diciamo, una carriera prettamente di ricerca, ma mi occupo, diciamo, di lavoro in una società di rilevazione, che è uno spin-off del CERN. Scusate di nuovo, che è uno spin-off del CERN e che produce rilevatori di particelle, diciamo. Quindi io mi occupo del mercato dell'ottico, quindi dei fotoni di luce che vede anche il nostro occhio, quindi della luce visibile, e rileviamo individuali particelle. Però mi occupo, diciamo, sono responsabile di tutto questo mercato e del prodotto che è di questo mercato. Di conseguenza c'è un aspetto manageriale del prodotto, di design del prodotto, di sviluppo, di proprio vero e proprio R&D, e lavori con la fisica, con i PhD, con i professori, vai a fare esperimenti e provi le cose, ma c'è un aspetto anche molto commerciale dove effettivamente devi fare dei preventivi, delle quotation, eccetera eccetera, che siano legalmente consoni. E poi c'è anche l'aspetto di relazionarsi con tutti i vari supplier, quindi quindi per esempio tutti coloro che producono quello che noi utilizziamo come componenti per costruire questi aggeggi.
0: Ma

0: la tua idea quindi di rientrare, diciamo, adesso, è rientrare tenendo quel lavoro, tu potresti oppure dovresti cambiare lavoro?
1: Allora ci ho provato a rientrare tenendomi il lavoro, ma non ha funzionato, diciamo che comunque è piuttosto complicato. Adesso sono in remoto da oltre un anno, quindi comunque vado là spesso, oppure viaggio per il cliente o vado a conferenze o al CERN, però non si può tanto andare avanti così.
0: Esatto.
1: E di conseguenza sto cercando un'altra opportunità, un'altra avventura, e la sto cercando in Liguria. A Genova, se possibile, ma in Liguria.
0: Beh, allora intanto possiamo fare un appello. Beniamino, intanto.
1: Grazie.
0: Allora, il tuo appello è, perché poi si parla tanto, no? Cioè, non mi piace neanche troppo dire cervelli in fuga, ma comunque dei tantissimi ragazzi che lasciano la Liguria, che lasciano. No, beh, però sai che le etichette non sono mai troppo belle, però dei tantissimi ragazzi che vanno via dalla Liguria, che vanno via da Genova, ma guarda, stanno fuori, poi tante parole, come dire, li facciamo rientrare. Ma tu mi stai dicendo, io da un paio di anni sto cercando di rientrare con tanta, tanta fatica. E allora, l'appello, tu, il tuo lavoro, quale, diciamo così, è il tuo sogno, il lavoro che vorresti trovare a Genova?
1: Allora, io adoro le navi, la nautica, le barche, tutto ciò, queste cose qui, quindi tutto ciò che le consegue, quindi ho una specifica passione per le eliche e quelle cose lì, quindi il lavoro dei sogni forse sarebbe dirigere o essere nella dirigenza di una di queste aziende.
0: Quindi lasceresti un po' la fisica da parte?
1: Sì, esatto, nel senso, io ho davvero tanta passione per questo campo della computazione, con la quantistica, ma è un campo anche in cui ci si può anche perdere un po' in un bicchiere d'acqua, quindi sono anche aperto a trovare nuove avventure, comunque applicare le skill che ho in altri campi, che sono sì programmazione, matematica, cose varie e gestione.
0: Senti, quando senti spesso anche magari politici, no, dire ma bisogna far rientrare questi ragazzi, bisogna dare loro opportunità, e tu hai 2 anni che stai cercando, che cosa ti viene insomma da pensare?
1: Ma non si può dire in TV, mi sa.
0: Va bene, lo diciamo, però... la diciamo in maniera diplomatica, perché poi è un po' essere lontani dalla vita reale, no?
1: Sì, esatto, se ti senti poi, io avevo questo sentimento che cresceva dentro di me come di abbandono, di solitudine, che non era vero, io mi sentivo con le persone a me care e le persone che avevano in qualche modo bisogno di sentirmi, anche per, diciamo, in quella direzione, anche in una maniera giornaliera, però non ti senti come sempre più isolato, un'isola distante. E quindi comunque questi 2 anni che ho fatto per cercare di entrare, comunque è difficile, perché nel senso, innanzitutto è recentissima e meno male, ma vabbè, ma c'è da metastus sum, dicono a Genova, che le offerte di lavoro in Liguria, ma comunque in generale nel territorio italiano, non abbiano scritto quanto ti pagano sopra. Ma scusa, cos'è, una scampagnata? Cioè, è necessario che ci sia scritto, ed è sacrosanto che adesso ci sia una legge che obbliga le persone e le persone che possono i lavori a farlo. Poi, fermo restando che quelli mettono 1000, 2000, poi ti dicono in realtà sono 600, cioè, e se lo vuoi ti attacchi, e la maggior parte delle persone in Italia direbbe di sì perché sono disperate. Però comunque queste sono le vere difficoltà. Io non posso rientrare in Italia senza un lavoro, non ho questo lusso. Di conseguenza devo trovare un lavoro, benissimo. Devo trovare un lavoro che sia consono, non posso andare a lavorare per 1200 euro, perché sennò a quel punto, come sto dicendo un po' come un mantra, vado veramente in cantiere, perché io le cose con le mani le so fare e allora guadagno di più così.
0: Certo, è vero, hai ragione. Senti, che cos'è, io chiedo sempre, che cos'è che manca di più, no? In questi tuoi, insomma, 10 anni, prima hai studiato, poi hai lavorato, che cos'è che ti mancava di più? Tu hai detto spesso mi sono sentito isolato, ma erano oltre agli affetti ovviamente, c'è qualcosa più di pratico, di concreto, qualche paesaggio, qualche gusto che ti mancava?
1: Poi essendo noi liguri lo sappiamo bene, noi abbiamo questo lusso incredibile di... Davvero, scusate, proprio di stamattina questa tosse. Ma allora abbiamo questo lusso incredibile di avere montagne e mare, o comunque colline.

0: e mare un tiro di schioppo. Di conseguenza è quello che ti manca principalmente, il mare azzurro, vero, amichevole, colorato, pieno di pesci che ti piace, con gli scogli. Non
1: sì.
0: quel mare paludoso, verdastro che c'è su. Un'altra cosa, chiaramente, le colline, perché là è tutta una palude, tutta piatta, quindi...
1: Tanto ti stiamo facendo vedere un po' di Genova, anche se oggi insomma il cielo non è proprio perfetto, qua vabbè siamo arrivati fino a Lavagna, però insomma un po' di mare che non è paludoso te l'abbiamo fatto vedere. Allora senti Beniamino, io ti ringrazio, ti lascio però salutare in olandese, sperando e augurandoti che tu possa insomma rientrare effettivamente come desideri, con un lavoro che sia consono a quelle che sono insomma i tuoi studi, o comunque la possibilità di avere una vita decente, che poi è quello che tutti noi cerchiamo nonostante le difficoltà. Prego Beniamino.
0: Esatto, adesso sì.
1: Ci dici ciao in olandese?
0: Ah, doei.
1: Doei.
0: Ciao
1: Beniamino, e salutiamo allora i nonni, giusto?
0: Sì.
1: Come si chiamano?
0: Che cosa? I gatti?
1: Come si chiamano i nonni?
0: Ah, i nonni, Mino, Tina e Renato.
1: Ciao ai nonni, insomma, in questa giornata, visto che è anche la festa dei nonni. Arrivederci, ciao, doei.
0: Doei.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in una atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì, di
0: Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo? Qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora, è già Spezia, ecco, siamo al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma

0: music, né, Franco?
1: Beh, dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo, una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
1: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
2: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
2: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta.

0: Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
0: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
0: sì,
1: volte.
0: Purtroppo, soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
0: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
0: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello del che Bocco dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
0: Val di Taro, non è quello. Santa Maria del
1: Taro. È il Bocco di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
0: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
0: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
0: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
1: bianca un po'.
0: Bianca il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
1: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
0: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
1: Sì.
0: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea. Questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
1: che ripetitori. Comuni tocca quel monte?
0: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, Crestato, e poi di qui con i comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
1: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
0: Sì.
1: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
0: autunno,
1: questo fiore?
0: Da oggi, perché oggi
1: sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, sì. Per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
0: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavaroni.
1: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
0: Oggi così in questa quota no.
1: Quanto siamo di altitudine?
0: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è quella perché poi arriviamo al

0: che siamo a 908 metri.
1: Ah, quindi bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca, perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo, e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle, che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
0: Cavarone.
1: Ah, Cavarone.
0: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente, in lontananza, vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista. Sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
1: e dov'è?
0: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi diciamo, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
1: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
0: San Nicolao
1: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime dell'arco
0: delle Apuane, perché là invece sono le Apuane, che
1: la Toscana.
0: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommità a sinistra proprio.
1: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì. Francesco, questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo, Franco, non lo lasciano, no?
2: C'è qualcuno
1: che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
2: Monte Alpe
1: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
0: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
1: Allora ci vediamo strada facendo.

0: che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure. E le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: Fai bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo sai dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo del Bocco, tanto sì. Quanto il passo della Forcella, il passo della Scoglina, e appunto si vede il mare.

0: un bel ambiente, allora a livello di alberi.
1: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente la macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
0: funghi, faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente alla macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
0: sono quelle basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse, stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
0: Non si può.
1: Qua ecco, non viene, magari salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può. Ecco,
0: così non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte
1: quello,
0: alta.
1: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
0: Sai tante cose, Claudia.
1: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
0: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto. Sì,
1: scritto nella pittura, scritto 905-908 comunque.
0: Ok.
1: Fattori di qualche metro.
0: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
1: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike. Qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
0: Strada di prima, parliamo un attimo di quello. Sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
1: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti gli step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto ceduo, poi siamo arrivati appunto alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
0: Io non l'ho vista la lepre.
1: Perché non c'eri a luglio.
0: Ah, scusa, pensavo adesso.
1: Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
0: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
1: È archeologico perché l'uomo

0: primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maisana, c'è la valle di dell'Agoraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti.
1: Le grotte del Frascarese,
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: È l'escremento.
1: Ok, è vero Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiali grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori e gli allevatori perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca.
0: Sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
1: Ok, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Sì. Da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771, oppure i vostri messaggi via WhatsApp al 347 67 66 291. Professor Bassetti, morbillo, West Nile autoctono, meningite e non solo. Partiamo dal morbillo, perché insomma anche...

0: Recentemente, nelle ultime ore, il Ministero ha mandato una circolare proprio alle regioni su, diciamo così, un richiamo per spronare alla vaccinazione. A che punto siamo in Liguria con questi casi che continuano ad aumentare?
1: Potremmo definire la peggiore settimana per le malattie infettive, credo, dai tempi del Covid, nel senso che sembra che si siano date appuntamento tutte nella stessa settimana, tra l'altro nella settimana in cui i riflettori sono tutti puntati su questa città, su questa regione, anche per l'inizio del salone nautico. È quasi un grido d'allarme che viene dal mondo delle malattie infettive, che ha bisogno di un'attenzione diversa da quella che ha avuto fino ad oggi, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Mentre vi parlo, abbiamo alle mie spalle ricoverato probabilmente il 14° caso di morbillo nell'ultimo mese. È un ragazzo di 41 anni, sono in corso di accertamenti, ma diciamo dal punto di vista clinico il sospetto è davvero davvero molto forte. Nello stesso momento un ragazzo di 39 anni è ricoverato in condizioni molto gravi in terapia intensiva, seppur stabile, però stiamo parlando di un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid. Cioè il morbillo ai polmoni fa esattamente i danni che fa il Covid, se non peggio. Quindi quello che io voglio passare come messaggio ai cittadini che ci ascoltano è che il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi. Di morbillo si muore e si moriva anche prima. Qualcuno dice, ah, ma da ragazzi, quando abbiamo fatto da bambini il morbillo non moriva nessuno. Non è vero che non moriva nessuno, anche allora morivano. Certamente non c'era la velocità di comunicazione che c'è oggi e quindi probabilmente erano notizie che non arrivavano alla popolazione, che rimanevano confinate agli ospedali o ai pediatri. Quindi come siamo messi in Liguria per quanto riguarda il morbillo? Malissimo. Malissimo, come siamo messi malissimo per la difterite, come siamo messi malissimo per tante delle malattie infettive prevenibili. Cioè fondamentalmente questa è una regione che si vaccina meno di quanto si vaccinano tutte le altre regioni del nord Italia. Quindi diciamo che siamo molto più vicini come capacità vaccinale e come percentuale di vaccinazione a una regione del sud Italia. Siamo più vicini alla Campania, siamo più vicini alla Calabria, siamo più vicini alla Sicilia. Perché tutto questo è successo? Io non lo so. Dobbiamo però provare ad invertire il trend, anche perché il Ministero ci ha pesantemente tirato le orecchie e quando ha fatto questo richiamo alle regioni, mi pare che sembrava quasi fatto per la Liguria, nel senso, come dire, signori, dovete fare di più sulle vaccinazioni. La Liguria, per quanto riguarda la vaccinazione per il morbillo, nella corte dei bambini che vanno nella scuola primaria è poco sopra il 90%, ben al di sotto della copertura, della immunità di gregge, che è del 95%, ma lo stesso vale poi per tante altre vaccinazioni. Quindi diciamo che dobbiamo provare a invertire questo trend, spiegando alla gente quanto è importante vaccinarsi, spiegando ai genitori quanto è importante proteggere i loro figli, perché si muore. Cioè qui non è problema dire vabbè, ma sai, sto a casa qualche giorno e poi no, qui ragazzi, qua si rischia di morire, di tornare a morire di malattie infettive, delle quali non si, fortunatamente si moriva di meno o non si moriva più.
0: Visto che qua cerchiamo di fare informazione, ripetiamo quelle cose che da anni diciamo, ma che sono un po' tecniche, diciamo, per chi magari ci sta ascoltando e forse alza un po' le orecchie un pochino di più, o almeno così ci auguriamo, professor Bassetti, rispetto a quello che magari dicevamo due o tre anni fa con lei. E cioè, oggi qual è la categoria di persone che rischia di più per il morbillo?
1: La categoria di persone più a rischio sono i giovani adulti, nella fascia compresa, diciamo, tra i 20-25 anni e i 50-55 anni, che sono quelli che non hanno fatto la malattia naturale, cioè non hanno fatto il morbillo. Per il chi ha fatto il morbillo, è inutile che faccia domande anche nella nostra trasmissione, può stare tranquillo, ha gli anticorpi e nella maggioranza dei casi difficilmente farà nuovamente il morbillo. Quindi questi, chi non ha fatto il morbillo e chi non ha fatto la vaccinazione, sono quelli che oggi sono potenzialmente a rischio. Quindi se vogliono possono verificare attraverso un esame del sangue che se hanno o meno gli anticorpi, cioè se hanno fatto o meno il morbillo e se sono oggi protetti per il morbillo. Se non lo sono, il

0: consiglio che noi diamo da ormai 5 anni a questa parte, 5 anni abbiamo iniziato a parlare di morbillo, ed era quasi come, vede, chi fa il mestiere dell'epidemiologo, dell'infettivologo, dell'igienista, guarda i numeri e si rende conto che prima o poi quello che noi stiamo vedendo oggi succede. Quindi non è che siamo gli uccelli del malaugurio, siamo realisti con i numeri. Quindi l'epidemia che ci sta devastando, perché ragazzi, 14 casi in un mese in una regione di 1,5 milioni di abitanti, sono numeri impressionanti, impressionanti. Cioè è come se nel nostro paese avessimo avuto nell'ultimo mese 500 casi in proporzione a quella che è la popolazione della nostra regione, anche perché nella nostra regione vivono molte persone anziane, soprattutto anziane, il che vuol dire che nella popolazione dei giovani l'incidenza è ancora più alta in rapporto alla popolazione.
1: L'altra domanda tecnica è, le dosi di vaccino sono due, se io ne ho fatto solo uno sono coperto?
0: No, assolutamente no, senza la seconda dose, che è dose booster, è come non essere coperti. Guardi, noi abbiamo visto alcuni casi di morbillo, anche questi ultimi 14 casi, in un paio di situazioni era qualcuno che aveva fatto una sola dose di vaccino.
1: Il consiglio quindi, professor Bassetti, per quanto riguarda il morbillo, se una persona non è stata vaccinata, diciamo da bambino, e non ha fatto il morbillo, qual è? Lo può fare il vaccino a qualsiasi
0: certo
1: età?
0: Il consiglio è quello che se c'è qualcuno che è contrario alle vaccinazioni, fatti suoi, io non so cosa dirgli, guardi, io ormai mi sono stufato, quindi se qualcuno pensa che noi siamo qua a fare gli interessi nostri o delle aziende farmaceutiche, non si vaccini, fatti suoi. Se invece c'è qualcuno che è, come dire, scappato alla vaccinazione o alla malattia naturale, queste sono persone che è bene che si facciano vedere dalle ASL e che facciano il ciclo vaccinale anche se hanno 50 anni.
1: Buongiorno, io sono del 1962, ho avuto il morbillo a 7 anni, la mia classe era stata decimata. Mio marito, classe 1961, non ricorda se ha avuto il morbillo. Ritiene sia opportuno che comunque faccia il vaccino o deve fare un test anticorpi prima? Grazie Laura.
0: Come ho già detto, fa gli esami del sangue, cioè fa il test anticorpi. Se non avrà gli anticorpi, vista questa circolazione che abbiamo in questo momento particolarmente elevata in Liguria e in particolare nella città di Genova, io dico che è meglio proteggersi, perché il rischio è veramente alto. Ricordiamo che questa è una malattia che ha una capacità di riprodursi, un R con zero, che arriva fino a 20, cioè per ogni persona che ha il morbillo potenzialmente ce ne sono altre 20. Vede, noi vediamo i 14 persone che abbiamo visto fino ad oggi, sono quelli che sono arrivati alla nostra osservazione, ma chissà quanti sono arrivati e sono stati confusi magari con qualche cos'altro, intendo una reazione allergica, un esantema di altro tipo, e che non sono stati diagnosticati perché magari ha avuto delle forme leggere. Però questi, chi ha avuto delle forme leggere, comunque infetta altri, quindi contagia altri, quindi è probabile che ci sia una circolazione di virus in questa regione che riguarda in questo momento qualche centinaio di persone.
1: Buongiorno, mia figlia ha 51 anni, ha preso appuntamento con la ASL per la vaccinazione del morbillo, ma le è stata data a fine novembre, è normale?
0: Diciamo,
1: e lì adesso bisognerà poi capire, anzi forse bisognerà fare un appello alla regione, perché se siamo in mezzo a questa epidemia forse bisognerà un po' aumentare la capacità anche,
0: diciamo,
1: o la possibilità.
0: Diciamo che, visto il richiamo che è stato fatto da parte del Ministero, vista questa epidemia che abbiamo in corso, io riterrei opportuno potenziare i centri vaccinali e dare un'offerta anche di uno sportello aperto, questo credo che senza prenotazione in qualche modo, cioè che chi vuole, se ha degli esami che dimostrano che è negativo, cioè che non ha gli anticorpi, può andare e fare la vaccinazione quando vuole. Ecco, bisognerà su questo stimolare la regione.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.

0: Sentiamo chi è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io ho 90 anni. Non faccio il morbillo, faccio la rosolia.
0: Sì.
1: Cosa devo fare? Lasciare correre o devo fare il vaccino?
0: E intanto complimenti per i suoi 90 anni, giusto, professor Bassetti, per questo telespettatore?

0: Allora, diciamo che bisogna tanto verificare se ha patto o meno il morbillo, per cui diciamo se ha patto la rosolia bisogna che faccia degli esami del sangue, e se indubbiamente gli anticorpi non ci sono, è evidente che potrebbe essere necessario vaccinarsi. Poi dipende che tipo di vita uno fa, nel senso che se uno ha 90 anni che sta magari in casa, va solo al supermercato e non fa una vita di relazione importante, potrebbe avere un minor rischio, però certamente in questo momento il virus in questa città sta circolando.
1: Buongiorno, si può già fare il vaccino anti-influenzale o è ancora presto? Roby da Ponte Decimo.
0: Siamo partiti martedì con la conferenza stampa della campagna vaccinale, quindi ci si può tranquillamente iniziare a prenotare perché è partita la campagna vaccinale.
1: Tra l'altro anche quest'anno sarà una campagna universale come l'anno scorso, cioè gratuita, ovviamente prima all'inizio rivolta alle categorie più fragili.
0: Allora, la campagna vaccinale, che lo ricordiamo anche quest'anno, come del resto già successo nell'anno scorso, la Regione Liguria, unica insieme alla Regione Lombardia in Italia, offre la vaccinazione da 0 a 100 anni, tutti gratis, prima i bambini, poi i fragili e gli anziani, e poi a seguire tutti gli altri che potranno fare la vaccinazione tranquillamente dal medico di medicina generale, nelle farmacie o addirittura a questi open day che verranno fatti sul territorio. Ce ne sarà uno al Salone Nautico, ce ne saranno altri in tante piazze della Liguria, quindi insomma anche su quest'anno dobbiamo tutti insieme pensare quanto sia importante la vaccinazione antinfluenzale. Potrebbe anche darsi che non funzioni, ma io dico sempre una cosa: che se funziona ti evita di avere tanti problemi, che sono problemi cardiologici, respiratori, problemi generali, ma anche semplicemente ti fa stare una settimana a casa dal lavoro, dallo studio, dall'attività normale. Quindi insomma è un'opportunità che io credo che farebbero bene i cittadini a sfruttare. Poi se uno non lo vuol fare, a un certo punto io dico, se io, siccome mi sono molto stufato, se non vuoi vaccinarti, infatti tu hai, voglio dire, io sinceramente libero di vivere senza i vaccini, io sono felice di vaccinarmi, sono felice delle persone che decidono di vaccinarsi. Se c'è qualcuno che preferisce evitarlo, fatti loro. Li cureremo.
1: Non Professor sappiamo. Bassetti, all'inizio lei diceva la settimana peggiore sul fronte delle malattie infettive dal Covid. Abbiamo parlato di morbillo, ma c'è anche un caso grave di West Nile autoctono. Allora, che cosa significa e ci sono particolari rischi?
0: Allora, significa che una signora che vive a San Piero d'Arena, sulle alture di San Piero d'Arena, quindi nella città di Genova, ha avuto un caso autoctono di West Nile, il che vuol dire che questo virus del Nilo occidentale non è più del Nilo occidentale, ma è della Polcevera, del Sud Polcevera, quindi lo potremmo definire del Sud Polcevera, quindi nel senso non è più un virus tropicale, oppure noi siamo diventati un paese tropicale. Il risultato finale è che la zanzara culex, cioè la zanzara tradizionale, non la zanzara tigre, la zanzarina, quella grigia, può trasmettere a Genova questo virus. E questo virus nelle persone anziane e nelle persone fragili, questa signora ha solo 63 anni, ricordiamo, 66 anni, perché è del 1960, può dare un quadro davvero davvero grave, con una forma di meningite, di encefalite, che può portare, come in questo caso, al ricovero in terapia intensiva e a condizioni davvero molto gravi.
1: Perché la cura non c'è.
0: Non esiste cura, purtroppo non esiste cura. Noi stiamo facendo delle cure sperimentali, ovviamente stiamo facendo tutto quello che è il nostro possibilità di fare. La signora è intubata, in condizioni, devo dire, molto molto gravi, in condizioni critiche con prognosi riservata, quindi è un'infezione che può davvero anche essere davvero davvero molto grave.
1: Altri casi, mi sembra da lei, sono quelli di Legionella, che è tornata.
0: Allora, ma non è che, allora, guardi,
1: cioè non è mai andata via. Dice, però in questa settimana dove c'è di tutto.
0: Noi abbiamo costantemente all'anno decine di casi di Legionella che purtroppo si verificano in persone che stanno nelle loro case.

0: e quindi non è che se la prendono stando in casa o andando a fare dei viaggi. La legionella è un microorganismo che tipicamente adora l'acqua, e quindi dovunque c'è l'acqua. Qualcuno pensa che la legionella sia solo legata ai condizionatori, non è così. La legionella è legata per esempio alla doccia, può essere legata alle tubature dell'acqua, all'acqua in generale. Quindi io dico questo, la legionella è una malattia molto grave, che può colpire i polmoni, che può colpire il fegato, che può colpire il cervello, dando un quadro impegnativo che può portare al ricovero in ospedale, e abbiamo un paziente adesso ricoverato in terapia intensiva, quindi situazioni anche molto gravi. Diciamo una cosa, soprattutto a Genova ci sono molte case che hanno ancora i serbatoi dell'acqua nel tetto o diciamo in alcune parti delle case. Ecco, ricordiamo agli amministratori, ricordiamo a tutti che vanno fatti i regolari controlli, e eventualmente se c'è la presenza della legionella bisogna fare in qualche modo gli interventi per eliminare la legionella, quindi ricordiamo queste cose perché sono molto molto importanti. Per quanto riguarda invece che cosa fare quando si ha la legionella, naturalmente bisogna che ci siano dei medici che siano in grado di diagnosticare. Noi abbiamo tutti gli strumenti, gli antibiotici che funzionano, però bisogna fare delle diagnosi.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Maurizio Landini oggi a Genova per parlare di lavoro, al centro delle vertenze di Ericsson ed Ex Ilva, in gioco il futuro industriale. Su Ericsson la politica ligure si è unita senza distinzione di appartenenza per scrivere un documento condiviso da mandare al Ministero per l'incontro di lunedì prossimo. Prosegue una doppia emergenza sul fronte delle malattie infettive, preoccupare la paziente in gravissime condizioni colpita da West Nile, non esiste una terapia. I resti umani trovati a Nervi continuano a non dare risposte, l'appello della procura ai parenti dei dispersi, trovate delle chiavi e un cofanetto.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Prima di partire con i nostri servizi, avete sentito la presenza di oggi del segretario generale della CGIL Landini a Genova. Una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio che riguarda un presunto, per ora da usare il condizionale, attentato alla fibra ottica. Si tratta di un attentato incendiario che è stato compiuto nella zona di transito dei cavi della fibra ottica TIM a Genova, in via Bersezzo, sotto il ponte nuovo San Giorgio. È successo durante la giornata di oggi, stanno intervenendo i vigili del fuoco con diverse squadre. Sono state trovate tracce di liquido infiammabile con il quale gli attentatori, qualora fosse, secondo la procura, hanno appiccato il fuoco. Si indaga per danneggiamento con finalità di terrorismo, al momento non sono giunte rivendicazioni. Quello che però è certo è che ci sono stati problemi alla fibra ottica a TIM ovviamente, ma anche al 112, al 118, insomma problemi a 360 gradi nel comune di Genova. Ovviamente ulteriori informazioni lungo la serata.

0: puoi trovare anche sul sito primocanale.it. Dicevamo, avete sentito dai titoli, oggi a Genova il segretario generale della Camera del Lavoro della CGIL Maurizio Landini, che ha parlato dei casi caldi in città, Ericsson ed Ex Ilva su tutte. Landini, il segretario della CGIL, ha lanciato l'allarme, qui ha detto in gioco il futuro industriale del paese. Sentiamo il servizio di apertura di Dario Vassallo.
1: Genova si interroga sul futuro del suo apparato industriale, sui posti di lavoro che rischiano di essere messi in discussione, con due casi che restano al centro delle preoccupazioni della città. Da una parte Ericsson con i 131 licenziamenti annunciati, dall'altro l'Ex Ilva con il nodo della siderurgia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. A parlarne è stato il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che ha chiuso presso il circolo dell'autorità portuale l'assemblea delle delegate e dei delegati della Camera del Lavoro metropolitana, affrontando entrambe le vertenze e le loro possibili ricadute sulla città.
2: Abbiamo incontrato i lavoratori di Ericsson, ci sarà un incontro lunedì al Ministero. Io penso che bisogna fermare questa scelta del gruppo, che in realtà noi vediamo il rischio non solo di questi licenziamenti, noi vediamo il rischio la presenza di Ericsson a Genova, perché non c'è un piano industriale che dia un futuro, e pensiamo tra l'altro che sia una cosa non accettabile, visto che stiamo parlando di un'azienda che fa utili, non stiamo parlando di un'azienda che è in crisi, non stiamo parlando di un'azienda che deve portare i libri in tribunale, che pensi che la prima soluzione sia licenziare 130 persone. Su Ilva innanzitutto credo che sia importante, noi lo ribadiamo, come organizzazioni sindacali abbiamo avanzato una proposta precisa, pensiamo che ci sia bisogno di un piano industriale che veda la presenza anche del pubblico, non solo del mercato, e veda la presenza del pubblico per fare quegli investimenti che sono necessari a riconvertire le produzioni, la famosa decarbonizzazione. Quella cosa lì si può fare se si fanno investimenti, se si fanno investimenti sul peridotto, se si fanno investimenti col forno elettrico, mentre il rischio molto concreto che vediamo è semplicemente quello di smettere di produrre acciaio nel nostro paese.
0: Invece è Alessandro Pagano il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. La sua elezione è avvenuta questa mattina nel corso dell'Assemblea Generale della CGIL genovese, la presenza, come avete visto, del segretario generale CGIL Maurizio Landini. Pagano prende il posto di Igor Magni, che è a scadenza di mandato dopo 8 anni. È stato scelto invece Igor Magni come segretario generale della FILT CGIL di Genova, votato qualche settimana fa. Pagano ha 60 anni, diplomato in perito elettronico, nel 91 viene assunto in Esaote con la qualifica di tecnico elettronico, poi si iscrive alla FIUM CGIL nel 98, poi ancora all'RSU, infine funzionario della FIUM CGIL di Genova, e poi viene eletto FIUM CGIL segretario di Mantova. Da lì il suo percorso fuori dalla città, poi ritorno a Genova, e quindi buon lavoro come nuovo segretario generale della Camera del Lavoro di Genova. Il tema legato a Ericsson è arrivato anche in Consiglio regionale, dove il presidente dell'Aula Balleari ha riunito consiglieri e parlamentari liguri per stilare un documento che verrà inviato in queste ore, nelle prossime ore, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, un documento che verrà presentato proprio lunedì pomeriggio all'incontro intorno alle 17 tra l'azienda, i vertici dell'azienda, il comune, la regione, i sindacati ovviamente e il ministero. Quindi andiamo a capire qual è la situazione.
3: L'avvertenza Ericsson ha nobilitato la politica, unito le forze, accantonando gli scontri che spesso si manifestano tra partiti e coalizioni. In questa circostanza invece vari rappresentanti del centro-sinistra e del centro-destra si sono uniti e seduti intorno a un tavolo e hanno discusso sul futuro dei 131 lavoratori licenziati dall'azienda svedese. All'incontro organizzato dal presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari hanno preso parte i deputati e i senatori liguri insieme ai capigruppi del Consiglio.
4: Non va bene perché è una questione di dignità, una dignità che non è soltanto locale, è una dignità nazionale, perché noi stiamo parlando di un'azienda che è venuta ad investire in Italia e che non può fare quello che vuole, nel senso c'è bisogno che, visto che c'è un rapporto anche col nostro, è una questione proprio di dignità.
3: Un unico denominatore: bloccare i licenziamenti dei lavoratori di Ericsson, una battaglia comune, trasversale, per fermare un'avvertenza che cancella in un colpo solo tutto il comparto ottica presente agli Erzelli.
5: E non si può delocalizzare dopo aver preso dei finanziamenti pubblici,

0: E quindi questo è un punto su cui si potrà insistere tanto nella nostra commissione quanto nell'incontro di lunedì prossimo, perché Ericsson ha avuto finanziamenti pubblici, li ha avuti qui per l'insediamento a Genova, li ha avuti per dei progetti genovesi, 2.800.000 euro, li ha per dei progetti pendenti nazionali.
1: Il primo punto che stamattina abbiamo condiviso tutti nell'elaborare un documento che sarà inviato al Ministero è quello del ritiro di questa procedura, che tra l'altro riteniamo anche sia legittima davanti a un dispositivo della legge di bilancio del 2022 che introduce il fatto che non ci possano essere delocalizzazioni.
2: A formulare un documento condiviso, coadiuvato dai deputati Pandolfo e Cavo, il consigliere regionale della lista Orlando Presidente, ex sindacalista Gianni Pastorino, che ribadisce i tagli degli ultimi anni di Ericsson passati da 192 dipendenti a 190 circa.
3: Qua non è il problema di metterci dei soldi per incentivare la fuoriuscita dal lavoro, qua si tratta di non solo salvare 131 lavoratori e lavoratrici con le loro famiglie, ma di mantenere un impegno di Ericsson in Italia sul nostro territorio. È un problema di sviluppo, quindi Ericsson, il documento conterà questo, deve ritirare questa procedura di licenziamento e avere chiarezza sul futuro della propria attività e della propria presenza in Italia.
4: E a proposito di politica, l'ascesa di Roberto Vannacci prosegue anche a Genova. Il generale fa la visita domenica al Salone Nautico Internazionale per una vetrina che sa di lancio di campagna elettorale molto lunga che traguarderà le politiche 2027. Vannacci sarà anche in Piazza Rosseti a partire dalle 15.30 per incontrare i suoi sostenitori. Il comizio segue quello di Albaro dei primi di luglio. Per il generale domenica sarà anche l'occasione per capire come il sentiment dei suoi sostenitori, un appuntamento che però hanno già avvisato da Genova antifascista verrà contrastato con una contromanifestazione a partire dalle 14.30 in piazzale Kennedy, perché dicono noi non stiamo a queste passerelle. L'ultima notizia che riguarda Futuro Nazionale è la probabile, non c'è ancora la certezza, di nomina per Gianmarco Medusei, ex Fratelli d'Italia, ancora prima Lega, consigliere regionale attuale, passato a Futuro Nazionale, che dovrebbe diventare il coordinatore regionale di Futuro Nazionale in Liguria. E adesso la salute, perché è una doppia emergenza sul fronte delle malattie infettive in Liguria. Da una parte la West Nile con un paziente genovese in condizioni gravissime, dall'altra il morbillo che arriva al suo 14° caso. A fare il punto il professor Matteo Bassetti, sentito e intervistato da Tiziano Berti.
5: È gravissima, intubata e ricoverata in terapia intensiva al San Martino la donna di 66 anni colpita da West Nile a Genova. La prognosi resta riservata, è il primo caso umano autoctono registrato in Liguria. La donna, residente a San Pier d'Arena, non ha effettuato viaggi recenti fuori dalla regione.
6: Non esiste cura, purtroppo non esiste cura, noi stiamo facendo delle cure sperimentali, e ovviamente stiamo facendo tutto quello che è il nostro possibilità di fare. La signora è intubata, in condizioni, devo dire, molto molto gravi, in condizioni critiche.
5: Ma l'attenzione resta alta anche sul morbillo. In Liguria i casi arrivano a 14 con il ricovero di un 41enne, mentre sempre in terapia intensiva al 13° caso un 39enne.
6: Un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid. Morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi.
5: Due malattie molto diverse, ma un unico tema, sottolinea l'infettivologo genovese, la prevenzione. Per il West Nile passa soprattutto dal contrasto alle zanzare e dalla protezione dalle punture. Per il morbillo, invece, lo strumento fondamentale resta la vaccinazione.
4: Questo quindi per quanto riguarda West Nile, e poi invece anche le difficoltà sul morbillo. E ancora la notizia che riguarda quei resti umani ritrovati a Nervi. Qualcuno riconosce questi oggetti? È la domanda che gli investigatori rivolgono alle famiglie che hanno denunciato parenti scomparsi. I resti umani di un uomo, questa è l'ipotesi più accreditata, sono stati infatti trovati in un capanno sopra i laghetti di Nervi. Aveva meno di 40 anni, una dentatura sana e piedi piuttosto grandi, per essere quindi identificato probabilmente come un uomo. Sono stati ritrovati degli oggetti, tra questi un mazzo di chiavi con un ciondolo formato da un mezzo cuore con incisa la Torre di Pisa, un cofanetto in metallo con dentro quelli che sembrano semi o gusci, una sacca di tracolla. Il corpo ormai ridotto a ossa, vestito con un maglioncino, un giubbotto.

0: foto di marca Nike, ai piedi anche un paio di scarpe sportive. A trovare il cadavere un uomo, appunto, che stava facendo un gruppo di escursionisti che stavano facendo una camminata. E adesso l'economia, in realtà le fondazioni che si uniscono, da una parte Carige e dall'altra Carisap, quindi Genova e Ascoli Piceno, che si sono unite in un progetto comune, anzi con Genova che guarda molto ad Ascoli Piceno. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
1: Fondazione Carige ha ospitato a Genova la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, una realtà importante nel panorama delle fondazioni di origine bancaria italiane. La Fondazione Ascolana, nell'ambito della propria convention annuale, sceglie ogni anno una città diversa per un momento di incontro, confronto e conoscenza del territorio. Quest'anno la scelta è ricaduta su Genova. La visita rappresenta un'importante occasione per rafforzare il dialogo e relazioni tra due fondazioni.
2: Ci ritroviamo ovviamente insieme nel grande mondo, nella grande famiglia di ACRI, che è l'associazione fra tutte le fondazioni, ed è molto importante per noi stringere rapporti con gli altri enti simili al nostro, perché chiaramente questo consente una contaminazione, una circolazione di idee. Abbiamo già visto da loro un paio di progetti che vorremmo copiare qua. L'idea è quella di creare degli spazi da mettere a disposizione dei giovani, quindi come fossero delle sale studio o comunque delle sale dove si possano trovare anche le associazioni di volontariato, dove ci siano reti wifi, dove ci sia la possibilità di usare computer, stampare e quant'altro.
3: Fondazione Carisap di Ascoli Piceno, ogni anno organizziamo sempre, una volta l'anno di fatto, degli incontri in cui portiamo tutti gli organi sia a vedere le esperienze di altre fondazioni, sia per fare team building, no? Per insomma farli impostare insieme al di là di quelle che sono le riunioni degli ordini. Quest'anno abbiamo deciso di venire a trovare Genova, perché comunque Genova è una fondazione importante, autorevole. Sono scambi assolutamente importanti, le contaminazioni, chiamiamole così, essenziali per l'operatività di tutte le fondazioni.
0: E adesso andiamo invece al trasporto, all'autotrasporto. Ne stiamo parlando molto anche sul tema che riguarda il piano regolatore portuale di Genova. È stata la volta delle interviste di Elisabetta Biancalani all'autotrasporto. L'autorità portuale ha delineato le nuove aree che intende realizzare per i camion e per non bloccare il traffico cittadino. Quali sono? Lo sentiamo nel servizio.
4: Il porto di Genova crescerà nei volumi di traffici nei prossimi anni, soprattutto dopo l'ultimazione della nuova diga a fine 2027, ma se non ci saranno le infrastrutture adeguate si rischia di formare un tappo e ingorghi anche in città quando le merci sbarcano e devono partire a bordo dei camion oppure arrivare per gli imbarchi. Autorità portuale spiega che le ipotesi di sviluppo prevedono un incremento delle superfici portuali contenuto, 8% circa, ma in grado di produrre un effetto significativo sulla capacità complessiva del sistema attraverso una diversa organizzazione degli spazi e delle funzioni. Per il bacino di San Pier d'Arena, il nuovo piano regolatore portuale considera la possibilità di realizzare un polo di accumulo nell'area San Benigno Sanità, evitando che le attese si trasferiscano sulla viabilità urbana. Nella stessa logica si inserisce la prospettiva di un nuovo autoparco nell'area in sponda destra del Polcevera, mentre le aree interessate dai processi di riconversione di Cornigliano sono considerate negli scenari del piano per possibili funzioni portuali, logistiche e industriali, comprese quelle connessa all'autotrasporto e alla movimentazione delle rinfuse solide. Un tema specifico ha riguardato il bacino di Prato, dove le associazioni del trasporto che hanno incontrato il presidente Paroli hanno sottolineato l'esigenza che tutti gli scenari di sviluppo mantengano un'adeguata disponibilità di aree per la sosta e l'accumulo dei mezzi pesanti, approfondendo soluzioni che possano agevolare l'afflusso e il deflusso dei camion e ottimizzare gli spazi già disponibili.
0: E adesso andiamo al Salone Nautico Internazionale di Genova, che abbiamo raccontato da ieri con l'inaugurazione, una presenza d'eccezione, soprattutto nel mondo dello spettacolo, non solo della recitazione. Emanuela Arcuri, che tra l'altro il Primo Canale ha conosciuto molto bene in questi mesi, era presente proprio al Salone Nautico di Genova per il suo secondo giorno. Sentiamo.
1: Una bellezza che non è passata inosservata al Salone Nautico di Genova, la 66esima edizione. Manuela Arcuri, ospite d'eccezione, testimonial di Aridea, ha fatto visita alla manifestazione attirando gli sguardi e la curiosità dei presenti. Tra yacht, imbarcazioni di lusso e novità della nautica internazionale, l'attrice ha passeggiato tra gli stand, portando un tocco di glamour a uno degli appuntamenti più attesi della città.
5: Ogni volta

0: che torna è anche molto bello, c'è tantissima gente, ho visto le nuove yacht sono sempre più tecnologicamente avanti, sempre più belli anche a livello di design interno, bellissimi veramente, chissà magari un giorno.
1: Ti piace quindi navigare?
0: Sì, tu viaggiare è importante, o con l'aereo o con una nave, uno yacht, è sempre bello spostarsi, conoscere il mondo.
1: Eh beh, Genova è diventata la mia seconda casa, diciamo.
0: Sì, perché sono testimonial anche della Fondazione Valla Vicino, quindi unisce molto questa città con tutto quello che fa. E poi è bella, si sta bene, c'è un bel clima, la gente è sempre molto carina e accogliente nei miei confronti, si mangia il pesto vivo d'oro.
2: Insomma, quindi contenta di essere a Genova. Chiudiamo con la scoperta dei vicoli della città, del capoluogo ligure, piazze, vicoli, perché hanno nomi così particolari, l'abbiamo raccontato a Viaggio in Liguria, vediamo un estratto di due zone particolari, vediamo.
3: È vicolo della neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere, poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve, e così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti.
2: E adesso abbiamo vicolo.
3: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, Sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
2: In italiano sozzo.
3: Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
2: Wow, quindi non qui, è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
3: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
2: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto,
3: esatto,
2: proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
3: Esatto.
2: È tutto per questa sera, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buon proseguimento di serata.

0: Genova torna al centro della nautica internazionale. Siamo nella seconda giornata della 66esima edizione del Salone Nautico e qui entriamo nel cuore della manifestazione, tra le banchine del nuovo waterfront e i grandi yacht, novità tecnologiche e imbarcazioni che raccontano dove sta andando uno dei settori simbolo del Made in Italy. Il 54% della produzione di yacht avviene proprio in Italia e noi vi porteremo dentro al salone andando a vedere da vicino quelle che sono alcune delle barche più belle quest'anno, perché il Salone Nautico non è soltanto una straordinaria vetrina sul mare, è il punto d'incontro di una filiera che vale miliardi, esporta in tutto il mondo e nella Liguria ha uno dei suoi principali.
1: Ci troviamo a bordo di Stradivari 52, che è un battello pneumatico un gommone da 15 metri e mezzo di lunghezza per 5 metri di larghezza. Con questa imbarcazione l'anno scorso qui a Genova abbiamo vinto il Design Innovation Award. È un'imbarcazione con un livello di dettaglio decisamente alto, si pone come l'ammiraglia di Cantieri Capelli, quindi l'imbarcazione più grande sia dal punto di vista delle dimensioni ma anche più ricca dal punto di vista dei contenuti. Abbiamo molti particolari che tendono a far riallacciare questa imbarcazione, appunto chiamata Stradivari, a quello che è il mondo dei violini, della liuteria, quindi l'arco nella zona di poppa che va ad enfatizzare il collegamento con l'archetto del violino, piuttosto che il pulpito laterale che va sostanzialmente a caratterizzarla nel suo profilo. La colorazione è una colorazione molto particolare, verniciata, è un grigio molto scuro.

che va sostanzialmente ad abbinarsi con quelli che sono i cuscini in color biscotto con una cucitura dedicata. Le soluzioni sono molteplici dal punto di vista sia funzionale che estetico. Abbiamo un T-top di grande dimensione che va a coprire tutta quella che è la zona del pozzetto principale dell'imbarcazione, dove troviamo due panche, una di destra e una di sinistra, che ospitano all'interno due frigoriferi da 100 litri cada uno. Su quella di sinistra poi abbiamo un mobile fuochi, su quella di destra abbiamo un lavello e un vano dove possiamo

0: per il copilota. In entrambe le postazioni abbiamo dei display, quindi c'è la possibilità di tenere sempre sotto controllo quella che è la navigazione. Per quanto riguarda la zona di prua, invece, abbiamo un nuovo concetto di chaise longue rispetto a Stradivari 43, che è appunto la sorella minore, dove troviamo una ampia zona prendisole contornata appunto da questa parte di cuscineria perimetrale che la va a chiudere in una diciamo conchiglia protettiva, diciamo così. Per quanto riguarda l'estetica, è un'estetica decisamente moderna rispetto a quelle che sono le altre imbarcazioni che abbiamo in gamma. Abbiamo deciso infatti di fare uno stacco generazionale per quanto riguarda la linea Stradivari rispetto a quella che è la linea Luxury e la linea Topti Cantieri Capelli. Molto interessante è anche quella che è la suddivisione degli spazi interni, quindi nella zona sottocoperta troviamo per la prima volta due cabine separate, un bagno separato con doccia separata, soffione cromoterapico, aria condizionata bizona e un ingresso che ci dà la possibilità di avere appunto un'ampia zona di disimpegno con un'ampia superficie vetrata che consente l'ingresso di molta luce. Per quanto riguarda il livello di dettaglio alto, dicevamo appunto, le finiture dei cuscini così come il tech a doga larga vanno ad impreziosire quelle che sono le caratteristiche particolari appunto di questa imbarcazione.
1: Noi siamo una realtà Oceanic Yacht che è basata principalmente in Liguria e a Monte Carlo. Abbiamo uffici a Santa Margherita Ligure, a Sanremo, a Varazze, a Marina degli Aregai e a Ventimiglia. La nostra realtà si occupa principalmente come core business alla vendita di imbarcazioni nuove, per questo ci troviamo al Salone di Genova e siamo molto entusiasti del feedback, dei risultati che stiamo ottenendo da questi saloni, perché c'è molta attenzione e sempre più persone si stanno avvicinando al mondo della nautica, che per noi in Liguria è sicuramente una parte fondamentale della nostra economia e del nostro mercato. Noi siamo dealer di Pardo, l'imbarcazione su cui ci troviamo, Pardo Yachts, che è totalmente made in Italy, di cui siamo molto fieri e di cui stiamo ottenendo ottimi risultati. Laguni, catamarani, Delta Powerboats e Lomac. Per quanto riguarda la nostra struttura, nell'ambito della nautica ad oggi non si ricerca più solamente la vendita dell'imbarcazione a sé stante, ma tutto il servizio che gira intorno all'utilizzo proprio della barca. Noi siamo tre realtà: Oceanis, che gestisco io, Medio Service, che fa i servizi ai super yacht, a tutti i nostri clienti, e il cantiere a Marina degli Aregai, che ci permette di seguire il cliente anche dal punto di vista della manutenzione. Questo ci permette di seguire e fidelizzare il cliente ed è un po' il nostro punto di forza. Siamo molto contenti dei risultati ottenuti e di come sta andando il Salone di Genova quest'anno. Una barca è come una casa e quindi ognuna ha le sue abitudini di utilizzo, per questo motivo bisogna sempre cercare di assecondare, e ogni singolo dettaglio a bordo non è un dettaglio, ti permette di vivere lo spazio nel migliore dei modi, quindi qualsiasi cosa noi cerchiamo di dire sempre di sì.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, condizioni meteo che non cambiano sulla Liguria anche per questo fine settimana. La pressione atmosferica alta permette condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati e temperature diurne oltre la norma. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sì è asciutto, ma con delle velature che a tratti potranno offuscare il cielo, non daranno comunque luogo a conseguenti effetti. Temporaneamente rinforzerà la ventilazione nel pomeriggio, soprattutto sul tratto costiero, poi sarà in nuova attenuazione entro sera. Su Savona analoga condizione, tempo asciutto, qualche nube di passaggio possibile, ma non mancheranno anche spazi assolati, il tutto con un po' di vento a inizio giornata, poi in attenuazione. Temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Su Genova soffierà anche qui un po' di tramontana al mattino, poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Il contesto sarà asciutto e ben assolato, con temperature massime attorno ai 26 gradi. Uno sguardo al Tigullio, ma anche qui la pressione atmosferica alta permetterà una bella giornata assolata e con clima mite, temperature diurne difatti attorno ai 25-26 gradi. Ed anche sullo Spezzino il tempo sarà asciutto ed assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. La giornata di domenica 4 ottobre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, ventilazione che soffierà moderata a tratti tesa, inizialmente di tramontana tra Savona e Genova, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno miti prossimi ai 25-27 gradi in ciascuna località. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Maurizio Landini oggi a Genova per parlare di lavoro al centro delle vertenze di Ericsson ed Exilva, in gioco il futuro industriale. Su Ericsson la politica ligure si è unita senza distinzione di appartenenza per scrivere un documento condiviso da mandare al Ministero per l'incontro di lunedì prossimo. Prosegue una doppia emergenza sul fronte delle malattie infettive, preoccupare la paziente in gravissime condizioni colpita da West Nile, non esiste una terapia. I resti umani trovati a Nervi continuano a non dare risposte, l'appello della procura ai parenti dei dispersi, trovate delle chiavi e un cofanetto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Prima di partire con i nostri servizi, avete sentito la presenza di oggi del segretario generale della CGIL Landini a Genova. Una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio che riguarda un presunto, per ora da usare il condizionale, attentato alla fibra ottica. Si tratta di un attentato incendiario che è stato compiuto nella zona di transito dei cavi della fibra ottica TIM a Genova, in via Bersezzo, sotto il ponte Nuovo San Giorgio. È successo durante la giornata di oggi, stanno intervenendo per molte ore, stanno intervenendo i vigili del fuoco con diverse squadre, sono state trovate tracce di liquido infiammabile con il quale gli attentatori, qualora fosse, secondo la procura, hanno appiccato il fuoco. Si indaga per danneggiamento con finalità di terrorismo, al momento non sono giunte rivendicazioni. Quello che però è certo è che ci sono stati problemi alla fibra ottica a TIM ovviamente, ma anche al 112, al 118, insomma problemi a 360 gradi nel comune di Genova. Ovviamente ulteriori informazioni lungo la serata li potete poi trovare anche sul sito primocanale.it. Dicevamo, avete sentito dai titoli, oggi a Genova il segretario generale della Camera del Lavoro della CGIL, Maurizio Landini, che ha parlato dei casi caldi in città, Ericsson ed Ex Ilva su tutte. Landini, il segretario della CGIL, ha lanciato l'allarme, qui ha detto in gioco il futuro industriale del paese. Sentiamo il servizio di apertura di Dario Vassallo.
1: Genova si interroga sul futuro del suo apparato industriale, sui posti di lavoro che rischiano di essere messi in discussione, con due casi che restano al centro delle preoccupazioni della città. Da una parte Ericsson con i 131 licenziamenti annunciati, dall'altro l'Ex Ilva con il nodo della siderurgia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. A parlarne è stato il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che ha chiuso presso il circolo dell'autorità portuale l'assemblea delle delegate e dei delegati della Camera del Lavoro metropolitana, affrontando entrambe le vertenze e le loro possibili ricadute sulla città.
2: Abbiamo incontrato i lavoratori di Ericsson, ci sarà un incontro lunedì al Ministero. Io penso che bisogna

0: fermare questa scelta del gruppo, che in realtà noi vediamo il rischio non solo di questi licenziamenti, noi vediamo il rischio la presenza di Ericsson a Genova, perché non c'è un piano industriale che dia un futuro, e pensiamo tra l'altro che sia una cosa non accettabile, visto che stiamo parlando di un'azienda che fa utili, non stiamo parlando di un'azienda che è in crisi, non stiamo parlando di un'azienda che deve portare i libri in tribunale, che pensi che la prima soluzione sia licenziare 130 persone. Su Ilva innanzitutto credo che sia importante, noi lo ribadiamo, come organizzazioni sindacali abbiamo avanzato una proposta precisa. Pensiamo che ci sia bisogno di un piano industriale che veda la presenza anche del pubblico, non solo del mercato, e veda la presenza del pubblico per fare quegli investimenti che sono necessari a riconvertire le produzioni, la famosa decarbonizzazione. Quella cosa lì si può fare se si fanno investimenti, sul preridotto, se si fanno investimenti col forno elettrico, mentre il rischio molto concreto che vediamo è semplicemente quello di smettere di produrre acciaio nel nostro paese.
1: Invece è Alessandro Pagano, il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. La sua elezione è avvenuta questa mattina nel corso dell'Assemblea Generale della CGIL genovese, alla presenza, come avete visto, del segretario generale CGIL Maurizio Landini. Pagano prende il posto di Igor Magni, che è a scadenza di mandato dopo 8 anni. È stato scelto invece Igor Magni come segretario generale della FILT CGIL di Genova, votato qualche settimana fa. Pagano ha 60 anni, diplomato in perito elettronico, nel 91 viene assunto in Esaote con la qualifica di tecnico elettronico, poi si iscrive alla FIOM CGIL nel 98 e poi ancora all'RSU, infine funzionario della FIOM CGIL di Genova, e poi viene eletto FIOM CGIL segretario di Mantova. Da lì il suo percorso fuori dalla città e poi ritorno a Genova, e quindi buon lavoro come nuovo segretario generale della Camera del Lavoro di Genova. Il tema legato a Ericsson è arrivato anche in Consiglio regionale, dove il presidente dell'Aula Balleari ha riunito consiglieri e parlamentari liguri per stilare un documento che verrà inviato in queste ore, nelle prossime ore, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, un documento che verrà presentato proprio lunedì pomeriggio all'incontro intorno alle 17 tra l'azienda, i vertici dell'azienda, il comune, la regione, i sindacati ovviamente e il ministero. Quindi andiamo a capire qual è la situazione.
2: L'avvertenza Ericsson ha nobilitato la politica, unito le forze, accantonando gli scontri che spesso si manifestano tra partiti e coalizioni. In questa circostanza invece i vari rappresentanti del centro-sinistra e del centro-destra si sono uniti e seduti intorno a un tavolo e hanno discusso sul futuro dei 131 lavoratori licenziati dall'azienda svedese. All'incontro organizzato dal presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari hanno preso parte i deputati e i senatori liguri insieme ai capigruppi del Consiglio.
3: Non va bene perché è una questione di dignità, una dignità che non è soltanto locale, è una dignità nazionale, perché noi stiamo parlando di un'azienda che è venuta ad investire in Italia e che non può fare quello che vuole, nel senso c'è bisogno che, visto che c'è un rapporto anche col nostro, è una questione proprio di dignità.
2: Un unico denominatore, bloccare i licenziamenti dei lavoratori di Ericsson, una battaglia comune e trasversale per fermare un'avvertenza che cancella in un colpo solo tutto il comparto ottica presente agli Erzelli.
4: E non si può delocalizzare dopo aver preso dei finanziamenti pubblici, e quindi questo è un punto su cui si potrà insistere tanto nella nostra commissione quanto nell'incontro di lunedì prossimo, perché Ericsson ha avuto finanziamenti pubblici, li ha avuti qui per l'insediamento a Genova, li ha avuti per dei progetti genovesi, 2.800.000 euro, li ha per dei progetti pendenti nazionali.
5: Il primo punto che stamattina abbiamo condiviso tutti nell'elaborare un documento che sarà inviato al Ministero è quello del ritiro di questa procedura, che tra l'altro riteniamo anche sia legittima davanti a un dispositivo della legge di bilancio del 2022 che introduce il fatto che non ci possano essere delocalizzazioni.
2: A formulare un documento condiviso, coadiuvato dai deputati Pandolfo e Cavo, il consigliere regionale della lista Orlando Presidente, ex sindacalista Gianni Pastorino, che ribadisce i tagli degli ultimi anni di Ericsson passati da 192 dipendenti a 190 circa.
6: Qua non è il problema di metterci dei soldi per incentivare la fuoriuscita dal lavoro, qua si tratta di non solo salvare 131 lavoratori e lavoratrici con le loro famiglie, ma di mantenere un impegno di Ericsson in Italia sul nostro territorio. È un problema di sviluppo, quindi Ericsson, il documento conterà questo, deve riterare questa procedura di licenziamento e avere chiarezza.

0: sul futuro della propria attività e della propria presenza in Italia.
1: E a proposito di politica, l'ascesa di Roberto Vannacci prosegue anche a Genova. Il generale fa la visita domenica al Salone Nautico Internazionale per una vetrina che sa di lancio di campagna elettorale molto lunga che traguarderà le politiche 2027. Vannacci sarà anche in Piazza Rossetti a partire dalle 15.30 per incontrare i suoi sostenitori. Il comizio segue quello di Albaro dei primi di luglio. Per il generale domenica sarà anche l'occasione per capire come il sentiment dei suoi sostenitori, un appuntamento che però hanno già avvisato da Genova Antifascista verrà contrastato con una contromanifestazione a partire dalle 14.30 in piazzale Kennedy, perché dicono noi non stiamo a queste passerelle. L'ultima notizia che riguarda Futuro Nazionale è la probabile, molto probabile, non c'è ancora la certezza, di nomina per Gianmarco Medusei, ex Fratelli d'Italia, ancora prima Lega, consigliere regionale attuale, passato a Futuro Nazionale, che dovrebbe diventare il coordinatore regionale di Futuro Nazionale in Liguria. E adesso la salute, perché è una doppia emergenza sul fronte delle malattie infettive in Liguria. Da una parte la Westline con un paziente genovese in condizioni gravissime, dall'altra il morbillo che arriva al suo 14° caso. A fare il punto il professor Matteo Bassetti, sentito e intervistato da Tiziano Berti.
2: È gravissima, intubata e ricoverata in terapia intensiva al San Martino, la donna di 66 anni colpita da West Nile a Genova. La prognosi resta riservata, è il primo caso umano autoctono registrato in Liguria. La donna, residente a San Pier d'Arena, non ha effettuato viaggi recenti fuori dalla regione.
3: Non esiste cura, purtroppo non esiste cura, noi stiamo facendo delle cure sperimentali, e ovviamente stiamo facendo tutto quello che è il nostro possibilità di fare. La signora è intubata, in condizioni, devo dire, molto molto gravi, in condizioni critiche.
2: Ma l'attenzione resta alta anche sul morbillo. In Liguria i casi arrivano a 14 con il ricovero di un 41enne, mentre sempre in terapia intensiva al 13° caso un 39enne.
3: Un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid. Il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi.
2: Due malattie molto diverse, ma un unico tema, sottolinea l'infettivologo genovese, la prevenzione. Per il West Nile passa soprattutto dal contrasto alle zanzare e dalla protezione dalle punture. Per il morbillo, invece, lo strumento fondamentale resta la vaccinazione.
1: Questo quindi per quanto riguarda West Nile, e poi invece anche le difficoltà sul morbillo. E ancora la notizia che riguarda quei resti umani ritrovati a Nervi. Qualcuno riconosce questi oggetti? È la domanda che gli investigatori rivolgono alle famiglie che hanno denunciato parenti scomparsi. I resti umani di un uomo, questa è l'ipotesi più accreditata, sono stati infatti trovati in un capanno sopra i laghetti di Nervi. Aveva meno di 40 anni, una dentatura sana e piedi piuttosto grandi, per essere quindi identificato probabilmente come un uomo. Sono stati ritrovati degli oggetti, tra questi un mazzo di chiavi con un ciondolo formato da un mezzo cuore con incisa la torre di Pisa, un cofanetto in metallo con dentro quelli che sembrano semi o gusci, una sacca di tracolla. Il corpo ormai ridotto a ossa, vestito con un maglioncino, un giubbotto di marca Nike, ai piedi anche un paio di scarpe sportive. A trovare il cadavere un uomo, appunto, che stava facendo un gruppo di escursionisti che stavano facendo una camminata. E adesso l'economia, in realtà le fondazioni che si uniscono, da una parte Carige e dall'altra Carisap, quindi Genova e Ascoli Piceno, che si sono unite in un progetto comune, anzi con Genova che guarda molto ad Ascoli Piceno. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
4: Fondazione Carige ha ospitato a Genova la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, una realtà importante nel panorama delle fondazioni di origine bancaria italiane. La Fondazione Ascolana, nell'ambito della propria convention annuale, sceglie ogni anno una città diversa per un momento di incontro, confronto e conoscenza del territorio. Quest'anno la scelta è ricaduta su Genova. La visita rappresenta un'importante occasione per rafforzare il dialogo e relazioni tra due fondazioni.
5: Ci ritroviamo ovviamente insieme nel grande mondo, nella grande famiglia di ACRI, che è l'associazione fra tutte le fondazioni, ed è molto importante per noi stringere rapporti con gli altri enti simili al nostro, perché chiaramente questo consente una contaminazione, una circolazione di idee. Abbiamo già visto da loro un paio

0: di progetti che vorremmo copiare qua. L'idea è quella di creare degli spazi da mettere a disposizione dei giovani, quindi come fossero delle sale studio o comunque delle sale dove si possano trovare anche le associazioni di volontariato, dove ci siano reti wifi, dove ci sia la possibilità di usare computer, stampare e quant'altro.
1: Fondazione Caritas di Ascoli Piceno ogni anno organizziamo sempre una volta l'anno di fatto degli incontri in cui portiamo tutti gli organi sia a vedere le esperienze di altre fondazioni, sia per fare team building, no? Per insomma farli un po' stare insieme al di là di quelle che sono le riunioni degli ordini. Quest'anno abbiamo deciso di venire a trovare Genova, perché comunque Genova è una fondazione importante, autorevole, sono scambi assolutamente importanti, le contaminazioni, chiamiamole così, essenziali per l'operatività di tutte le fondazioni.
2: E adesso andiamo invece al trasporto, all'autotrasporto, ne stiamo parlando molto anche sul tema che riguarda il piano regolatore portuale di Genova. È stata la volta delle interviste di Elisabetta Biancalani all'autotrasporto. L'autorità portuale ha delineato le nuove aree che intende realizzare per i camion e per non bloccare il traffico cittadino. Quali sono? Lo sentiamo nel servizio.
3: Il porto di Genova crescerà nei volumi di traffici nei prossimi anni, soprattutto dopo l'ultimazione della nuova diga a fine 2027, ma se non ci saranno le infrastrutture adeguate si rischia di formare un tappo e ingorghi anche in città quando le merci sbarcano e devono partire a bordo dei camion oppure arrivare per gli imbarchi. Autorità portuale spiega che le ipotesi di sviluppo prevedono un incremento delle superfici portuali contenuto, 8% circa, ma in grado di produrre un effetto significativo sulla capacità complessiva del sistema attraverso una diversa organizzazione degli spazi e delle funzioni. Per il bacino di San Pier d'Arena, il nuovo piano regolatore portuale considera la possibilità di realizzare un polo di accumulo nell'area San Benigno Sanità, evitando che le attese si trasferiscano sulla viabilità urbana. Nella stessa logica si inserisce la prospettiva di un nuovo autoparco nell'area in sponda destra del Polcevera, mentre le aree interessate dai processi di riconversione di Cornigliano sono considerate negli scenari del piano per possibili funzioni portuali, logistiche e industriali, comprese quelle connessa all'autotrasporto e alla movimentazione delle rinfuse solide. Un tema specifico ha riguardato il bacino di Prato, dove le associazioni del trasporto che hanno incontrato il presidente Paroli hanno sottolineato l'esigenza che tutti gli scenari di sviluppo mantengano un'adeguata disponibilità di aree per la sosta e l'accumulo dei mezzi pesanti, approfondendo soluzioni che possano agevolare l'afflusso e il deflusso dei camion e ottimizzare gli spazi già disponibili.
2: E adesso andiamo al Salone Nautico Internazionale di Genova, che abbiamo raccontato da ieri con l'inaugurazione, una presenza d'eccezione, soprattutto nel mondo dello spettacolo e non solo della recitazione. Manuela Arcuri, che tra l'altro Primo Canale ha conosciuto molto bene in questi mesi, era presente proprio al Salone Nautico di Genova per il suo secondo giorno. Sentiamo.
4: Una bellezza che non è passata inosservata al Salone Nautico di Genova, la 66esima edizione. Manuela Arcuri, ospite d'eccezione, testimonial di Aridea, ha fatto visita alla manifestazione attirando gli sguardi e la curiosità dei presenti. Tra yacht, imbarcazioni di lusso e novità della nautica internazionale, l'attrice ha passeggiato tra gli stand, portando un tocco di glamour a uno degli appuntamenti più attesi della città.
5: Ogni volta che torno è anche molto bello, c'è tantissima gente, ho visto le nuove yacht, sono sempre più tecnologicamente avanti, sempre più belli anche a livello di design interno, bellissimi veramente, chissà magari un giorno.
6: Ti piace quindi navigare?
5: Sì, tu viaggiare è importante, o con l'aereo o con una nave, uno yacht, è sempre bello spostarsi, conoscere il mondo.
6: Genova è diventata la mia seconda casa, diciamo.
5: Sì, perché sono testimonial anche della Fondazione Vallavicino, quindi unisce molto questa città con tutto quello che fa. E poi è bella, si sta bene, c'è un bel clima, la gente è sempre molto carina e accogliente nei miei confronti, si mangia il pesto, io adoro.
2: Insomma, quindi contenta di essere a Genova. Chiudiamo con la scoperta dei vicoli della città, del capoluogo ligure, piazze, vicoli, perché hanno nomi così particolari. L'abbiamo raccontato a Viaggio in Liguria. Vediamo un estratto di due zone particolari. Vediamo.
7: Vicoli.

0: La neve, perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere, poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui, dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve, e così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti. E adesso andiamo a Vico Sottosiglia. Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sottosiglia. Sottosiglia, forse è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, Sottosiglia, cioè su, cioè sporco.
1: In italiano sozzo.
0: Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sottosiglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Quindi non è una famiglia, nulla, no. Erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto. Esatto. Proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto.
2: È tutto per questa sera, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buon proseguimento di serata.

0: Genova torna al centro della nautica internazionale. Siamo nella seconda giornata della 66esima edizione del Salone Nautico e qui entriamo nel cuore della manifestazione tra le banchine del nuovo waterfront e i grandi yacht, novità tecnologiche e imbarcazioni che raccontano dove sta andando uno dei settori simbolo del Made in Italy. Il 54% della produzione di yacht avviene proprio in Italia e noi vi porteremo dentro al salone andando a vedere da vicino quelle che sono alcune delle barche più belle quest'anno, perché il Salone Nautico non è soltanto una straordinaria vetrina sul mare, è il punto d'incontro di una filiera che vale miliardi, esporta in tutto il mondo e nella Liguria ha uno dei suoi principali.
1: Ci troviamo a bordo di Stradivari 52, che è un battello pneumatico un gommone da 15 metri e mezzo di lunghezza per 5 metri di larghezza. Con questa imbarcazione l'anno scorso qui a Genova abbiamo vinto il Design Innovation Award. È un'imbarcazione con un livello di dettaglio decisamente alto, si pone come l'ammiraglia di Cantieri Capelli, quindi l'imbarcazione più grande sia dal punto di vista delle dimensioni ma anche più ricca dal punto di vista dei contenuti. Abbiamo molti particolari che tendono a far riallacciare questa imbarcazione, appunto chiamata Stradivari, a quello che è il mondo dei violini, della liuteria, quindi l'arco nella zona di poppa che va ad enfatizzare il collegamento con l'archetto del violino, piuttosto che il pulpito laterale che va sostanzialmente a caratterizzarla nel suo profilo. La colorazione è una colorazione molto particolare, è verniciata, è un grigio molto scuro che va sostanzialmente ad abbinarsi con quelli che sono i cuscini in color biscotto con una cucitura dedicata. Le soluzioni sono molteplici dal punto di vista sia funzionale che estetico. Abbiamo un T-top di grande dimensione che va a coprire tutta quella che è la zona del pozzetto principale dell'imbarcazione, dove troviamo due panche, una di destra e una di sinistra, che ospitano all'interno due frigoriferi da 100 litri cada uno. Su quella di sinistra poi abbiamo un mobile fuochi, su quella di destra abbiamo un lavello e un vano dove possiamo trovare una macchinetta del caffè. Per quanto riguarda la plancia di comando, abbiamo due plance separate, sempre destra e sinistra. A destra abbiamo la plancia di pilota e copilota e a sinistra una nuova postazione per il copilota. In entrambe le postazioni abbiamo dei display, quindi si ha la possibilità di tenere sempre sotto controllo quella che è la navigazione. Per quanto riguarda la zona di prua, invece, abbiamo un nuovo concetto di chaise longue rispetto a Stradivari 43, che è appunto la sorella minore, dove troviamo una ampia zona prendisole contornata appunto da questa parte di cuscineria perimetrale che la va a chiudere in una diciamo conchiglia protettiva, diciamo così. Per quanto riguarda l'estetica, è un'estetica decisamente moderna rispetto a quelle che sono le altre imbarcazioni che abbiamo in gamma. Abbiamo deciso infatti di fare uno stacco generazionale per quanto riguarda la linea Stradivari.

0: vari rispetto a quella che è la linea Luxury e la linea Topti Cantieri Capelli. Molto interessante è anche quella che è la suddivisione degli spazi interni, quindi nella zona sottocoperta troviamo per la prima volta due cabine separate, un bagno separato con doccia separata, soffione cromoterapico, aria condizionata bizona e un ingresso che ci dà la possibilità di avere appunto un'ampia zona di disimpegno con un'ampia superficie vetrata che consente l'ingresso di molta luce. Per quanto riguarda il livello di dettaglio alto, dicevamo appunto, le finiture dei cuscini così come il tec a doga larga vanno ad impreziosire quelle che sono le caratteristiche particolari appunto di questa imbarcazione.
1: Noi siamo una realtà Oceanic Yacht che è basata principalmente in Liguria e a Monte Carlo. Abbiamo uffici a Santa Margherita Ligure, a Sanremo, a Varazze, a Marina di Aregai e a Ventimiglia. La nostra realtà si occupa principalmente come core business alla vendita di imbarcazioni nuove, per questo ci troviamo al Salone di Genova e siamo molto entusiasti del feedback, dei risultati che stiamo ottenendo da questi saloni, perché c'è molta attenzione e sempre più persone si stanno avvicinando al mondo della nautica, che per noi in Liguria è sicuramente una parte fondamentale della nostra economia e del nostro mercato. Noi siamo dealer di Pardo, l'imbarcazione su cui ci troviamo, Pardo Yachts, che è totalmente made in Italy, di cui siamo molto fieri e di cui stiamo ottenendo ottimi risultati, Laguni Catamarani, Delta Powerboats e Lomac. Per quanto riguarda la nostra struttura, nell'ambito della nautica ad oggi non si ricerca più solamente la vendita dell'imbarcazione a sé stante, ma tutto il servizio che gira intorno all'utilizzo proprio della barca. Noi siamo tre realtà: Oceanis, che gestisco io, Medio Service, che fa i servizi ai super yacht, a tutti i nostri clienti, e il cantiere a Marina di Via Regai, che ci permette di seguire il cliente anche dal punto di vista della manutenzione. Questo ci permette di seguire e fidelizzare il cliente ed è un po' il nostro punto di forza. Siamo molto contenti dei risultati ottenuti e di come sta andando il Salone di Genova quest'anno. Una barca è come una casa e quindi ognuna ha le sue abitudini di utilizzo, per questo motivo bisogna sempre cercare di assecondare, e ogni singolo dettaglio a bordo non è un dettaglio, ti permette di vivere lo spazio nel migliore dei modi, quindi qualsiasi cosa noi cerchiamo di dire sempre di sì.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, condizioni meteo che non cambiano sulla Liguria anche per questo fine settimana. La pressione atmosferica alta permette condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati e temperature diurne oltre la norma. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sì è asciutto, ma con delle velature che a tratti potranno offuscare il cielo, non daranno comunque luogo a conseguenti effetti. Temporaneamente rinforzerà la ventilazione nel pomeriggio, soprattutto sul tratto costiero, poi sarà in nuova attenuazione entro sera. Su Savona analoga condizione, tempo asciutto, qualche nube di passaggio possibile, ma non mancheranno anche spazi assolati, il tutto con un po' di vento a inizio giornata, poi in attenuazione. Temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Su Genova soffierà anche qui un po' di tramontana al mattino, poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Il contesto sarà asciutto e ben assolato con temperature massime attorno ai 26 gradi. Uno sguardo al Tigullio, ma anche qui la pressione atmosferica alta permetterà una bella giornata assolata e con clima mite, temperature diurne difatti attorno ai 25-26 gradi. Ed anche sullo Spezzino il tempo sarà asciutto ed assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. La giornata di domenica 4 ottobre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, ventilazione che soffierà moderata a tratti tesa, inizialmente di tramontana tra Savona e Genova, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno miti prossimi ai 25-27 gradi in ciascuna località. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

Una serata dedicata al teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio,

0: protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con i custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
4: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
5: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto.

0: ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
1: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
2: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

Maurizio Landini oggi a Genova per parlare di lavoro al centro delle vertenze di Ericsson ed Exilva, in gioco il futuro industriale. Su Ericsson la politica ligure si è unita senza distinzione di appartenenza per scrivere un documento condiviso da mandare al Ministero per l'incontro di lunedì prossimo. Prosegue una doppia emergenza sul fronte delle malattie infettive, preoccupare la paziente in gravissime condizioni colpita da West Nile, non esiste una terapia. I resti umani trovati a Nervi continuano a non dare risposte, l'appello della procura ai parenti dei dispersi, trovate delle chiavi e un cofanetto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Prima di partire con i nostri servizi, avete sentito la presenza di oggi del segretario generale della CGIL Landini a Genova. Una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio che riguarda un presunto, per ora da usare il condizionale, attentato alla fibra ottica. Si tratta di un attentato incendiario che è stato compiuto nella zona di transito dei cavi della fibra ottica TIM a Genova, in via Bersezzo, sotto il ponte Nuovo San Giorgio. È successo durante la giornata di oggi, stanno intervenendo per molte ore, stanno intervenendo i vigili del fuoco con diverse squadre, sono state trovate tracce di liquido infiammabile con il quale gli attentatori, qualora fosse, secondo la procura, hanno appiccato il fuoco. Si indaga per danneggiamento con finalità di terrorismo, al momento non sono giunte rivendicazioni. Quello che però è certo è che ci sono stati problemi alla fibra ottica a TIM ovviamente, ma anche al 112, al 118, insomma problemi a 360 gradi nel comune di Genova. Ovviamente ulteriori informazioni lungo la serata li potete poi trovare anche sul sito primocanale.it. Dicevamo, avete sentito dai titoli, oggi a Genova il segretario generale della Camera del Lavoro della CGIL, Maurizio Landini, che ha parlato dei casi caldi in città, Ericsson ed Ex Ilva su tutte. Landini, il segretario della CGIL, ha lanciato l'allarme, qui ha detto in gioco il futuro industriale del paese. Sentiamo il servizio di apertura di Dario Vassallo.
1: Genova si interroga sul futuro del suo apparato industriale, sui posti di lavoro che rischiano di essere messi in discussione, con due casi che restano al centro delle preoccupazioni della città. Da una parte Ericsson con i 131 licenziamenti annunciati, dall'altro l'Ex Ilva con il nodo della siderurgia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. A parlarne è stato il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che ha chiuso presso il circolo dell'autorità portuale l'assemblea delle delegate e dei delegati della Camera del Lavoro metropolitana, affrontando entrambe le vertenze e le loro possibili ricadute sulla città.
2: Abbiamo incontrato i lavoratori di Ericsson, ci sarà un incontro lunedì al Ministero. Io penso che bisogna fermare questa scelta del gruppo, che in realtà noi vediamo il rischio non solo di questi licenziamenti, noi vediamo il rischio la presenza di Ericsson a Genova, perché non c'è un piano industriale che dia un futuro, e pensiamo tra l'altro che sia una cosa non accettabile, visto che stiamo parlando di un'azienda che fa utili, non stiamo parlando di un'azienda che è in crisi, non stiamo parlando di un'azienda che deve portare i libri in tribunale, che pensi che la prima soluzione sia licenziare 130 persone. Su Ilva innanzitutto credo che sia importante, noi lo ribadiamo, come organizzazioni sindacali abbiamo avanzato una proposta precisa, pensiamo che ci sia bisogno di un piano industriale che veda la presenza anche del pubblico, non solo del mercato, e veda la presenza del pubblico

0: per fare quegli investimenti che sono necessari a riconvertire le produzioni, la famosa decarbonizzazione. Quella cosa lì si può fare se si fanno investimenti, sul preridotto, se si fanno investimenti col forno elettrico, mentre il rischio molto concreto che vediamo è semplicemente quello di smettere di produrre acciaio nel nostro paese.
1: Invece è Alessandro Pagano, il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. La sua elezione è avvenuta questa mattina nel corso dell'Assemblea Generale della CGIL genovese, la presenza, come avete visto, del segretario generale CGIL Maurizio Landini. Pagano prende il posto di Igor Magni, che è a scadenza di mandato dopo 8 anni. È stato scelto invece Igor Magni come segretario generale della FILT CGIL di Genova, votato qualche settimana fa. Pagano ha 60 anni, diplomato in perito elettronico, nel 91 viene assunto in Esaote con la qualifica di tecnico elettronico, poi si iscrive alla FIUM CGIL nel 98, poi ancora all'RSU, infine funzionario della FIUM CGIL di Genova e poi viene eletto FIUM CGIL segretario di Mantova. Da lì il suo percorso fuori dalla città, poi ritorno a Genova, e quindi buon lavoro come nuovo segretario generale della Camera del Lavoro di Genova. Il tema legato a Ericsson è arrivato anche in Consiglio regionale, dove il presidente dell'Aula Balleari ha riunito consiglieri e parlamentari liguri per stilare un documento che verrà inviato in queste ore, nelle prossime ore, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, un documento che verrà presentato proprio lunedì pomeriggio all'incontro intorno alle 17 tra l'azienda, i vertici dell'azienda, il comune, la regione, i sindacati ovviamente e il ministero. Quindi andiamo a capire qual è la situazione.
2: L'avvertenza Ericsson ha nobilitato la politica, unito le forze, accantonando gli scontri che spesso si manifestano tra partiti e coalizioni. In questa circostanza invece vari rappresentanti del centro-sinistra e del centro-destra si sono uniti e seduti intorno a un tavolo e hanno discusso sul futuro dei 131 lavoratori licenziati dall'azienda svedese. All'incontro organizzato dal presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari hanno preso parte i deputati e senatori liguri insieme ai capigruppi del Consiglio.
3: Non va bene perché è una questione di dignità, una dignità che non è soltanto locale, è una dignità nazionale, perché noi stiamo parlando di un'azienda che è venuta ad investire in Italia e che non può fare quello che vuole, nel senso c'è bisogno che, visto che c'è un rapporto anche col nostro, è una questione proprio di dignità.
2: Un unico denominatore, bloccare i licenziamenti dei lavoratori di Ericsson, una battaglia comune, trasversale per fermare un'avvertenza che cancella in un colpo solo tutto il comparto ottica presente agli Erzelli.
4: E non si può delocalizzare dopo aver preso dei finanziamenti pubblici, e quindi questo è un punto su cui si potrà insistere tanto nella nostra commissione quanto nell'incontro di lunedì prossimo, perché Ericsson ha avuto finanziamenti pubblici, li ha avuti qui per l'insediamento a Genova, li ha avuti per dei progetti genovesi, 2.800.000 euro, li ha per dei progetti pendenti nazionali.
5: Il primo punto che stamattina abbiamo condiviso tutti nell'elaborare un documento che sarà inviato al Ministero è quello del ritiro di questa procedura, che tra l'altro riteniamo anche sia legittima davanti a un dispositivo della legge di bilancio del 2022 che introduce il fatto che non ci possano essere delocalizzazioni.
2: A formulare un documento condiviso, coadiuvato dai deputati Pandolfo e Cavo, il consigliere regionale della lista Orlando Presidente, ex sindacalista Gianni Pastorino, che ribadisce i tagli degli ultimi anni di Ericsson, passati da 192 dipendenti a 190 circa.
6: Qua non è il problema di metterci dei soldi per incentivare la fuoriuscita dal lavoro, qua si tratta di non solo salvare 131 lavoratori e lavoratrici con le loro famiglie, ma di mantenere un impegno di Ericsson in Italia sul nostro territorio. È un problema di sviluppo, quindi Ericsson, il documento conterà questo, deve ritirare questa procedura di licenziamento e avere chiarezza sul futuro della propria attività e della propria presenza in Italia.
1: E a proposito di politica, l'ascesa di Roberto Vannacci prosegue anche a Genova. Il generale farà la visita domenica al Salone Nautico Internazionale per una vetrina che sa di lancio di campagna elettorale molto lunga, che traguarderà le politiche 2027. Vannacci sarà anche in Piazza Rossetti a partire dalle 15.30 per incontrare i suoi sostenitori. Il comizio segue quello di Albaro dei primi di luglio. Per il generale domenica sarà anche l'occasione per capire come il sentiment dei suoi sostenitori, un appuntamento che però hanno già avvisato da Genova Antifascista verrà contrastato.

0: con una contromanifestazione a partire dalle 14.30 in piazzale Kennedy, perché dicono noi non stiamo a queste passerelle. L'ultima notizia che riguarda Futuro Nazionale è la probabile, molto probabile, non c'è ancora la certezza, di nomina per Gianmarco Medusei, ex Fratelli d'Italia, ancora prima Lega, consigliere regionale attuale, passato a Futuro Nazionale, che dovrebbe diventare il coordinatore regionale di Futuro Nazionale in Liguria. E adesso la salute, perché è una doppia emergenza sul fronte delle malattie infettive in Liguria. Da una parte la Westline, con un paziente genovese in condizioni gravissime, dall'altra il morbillo, che arriva al suo 14° caso. A fare il punto il professor Matteo Bassetti, sentito e intervistato da Tiziano Berti.
1: È gravissima, intubata e ricoverata in terapia intensiva al San Martino la donna di 66 anni colpita da West Nile a Genova. La prognosi resta riservata, è il primo caso umano autoctono registrato in Liguria. La donna, residente a San Pier d'Arena, non ha effettuato viaggi recenti fuori dalla regione.
2: Non esiste cura, purtroppo non esiste cura, noi stiamo facendo delle cure sperimentali e ovviamente stiamo facendo tutto quello che è il nostro possibilità di fare. La signora è intubata, in condizioni, devo dire, molto molto gravi, in condizioni critiche.
1: Ma l'attenzione resta alta anche sul morbillo. In Liguria i casi arrivano a 14, con il ricovero di un 41enne, mentre sempre in terapia intensiva al 13° caso un 39enne.
2: Un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid. Il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi.
1: Due malattie molto diverse, ma un unico tema, sottolinea l'infettivologo genovese: la prevenzione. Per il West Nile passa soprattutto dal contrasto alle zanzare e dalla protezione dalle punture. Per il morbillo, invece, lo strumento fondamentale resta la vaccinazione.
0: Questo quindi per quanto riguarda West Nile, e poi invece anche le difficoltà sul morbillo. E ancora la notizia che riguarda quei resti umani ritrovati a Nervi. Qualcuno riconosce questi oggetti? È la domanda che gli investigatori rivolgono alle famiglie che hanno denunciato parenti scomparsi. I resti umani di un uomo, questa è l'ipotesi più accreditata, sono stati infatti trovati in un capanno sopra i laghetti di Nervi. Aveva meno di 40 anni, una dentatura sana e piedi piuttosto grandi, per essere quindi identificato probabilmente come un uomo. Sono stati ritrovati degli oggetti, tra questi un mazzo di chiavi con un ciondolo formato da un mezzo cuore con incisa la torre di Pisa, un cofanetto in metallo con dentro quelli che sembrano semi o gusci, una sacca di tracolla. Il corpo ormai ridotto a ossa, vestito con un maglioncino, un giubbotto di marca Nike, ai piedi anche un paio di scarpe sportive. A trovare il cadavere un uomo, appunto, che stava facendo un gruppo di escursionisti che stavano facendo una camminata. E adesso l'economia, in realtà le fondazioni che si uniscono, da una parte Carige e dall'altra Carisap, quindi Genova e Ascoli Piceno, che si sono unite in un progetto comune, anzi con Genova che guarda molto ad Ascoli Piceno. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
3: Fondazione Carige ha ospitato a Genova la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, una realtà importante nel panorama delle fondazioni di origine bancaria italiane. La Fondazione Ascolana, nell'ambito della propria convention annuale, sceglie ogni anno una città diversa per un momento di incontro, confronto e conoscenza del territorio. Quest'anno la scelta è ricaduta su Genova. La visita rappresenta un'importante occasione per rafforzare il dialogo e relazioni tra due fondazioni.
4: Ci ritroviamo ovviamente insieme nel grande mondo, nella grande famiglia di ACRI, che è l'associazione fra tutte le fondazioni, ed è molto importante per noi stringere rapporti con gli altri enti simili al nostro, perché chiaramente questo consente una contaminazione, una circolazione di idee. Abbiamo già visto da loro un paio di progetti che vorremmo copiare qua. L'idea è quella di creare degli spazi da mettere a disposizione dei giovani, quindi come fossero delle sale studio o comunque delle sale dove si possano trovare anche le associazioni di volontariato, dove ci siano reti wifi, dove ci sia la possibilità di usare computer, stampare e quant'altro.
5: Fondazione Carisap di Ascoli Piceno, ogni anno organizziamo sempre, una volta l'anno di fatto, degli incontri in cui portiamo tutti gli organi a vedere le esperienze di altre fondazioni, sia per fare team building, no? Per insomma farli un po' stare insieme al di là di quelle che sono le riunioni degli ordini. Quest'anno abbiamo deciso

0: Di venire a trovare Genova, perché comunque Genova è una fondazione importante, autorevole, sono scambi assolutamente importanti, le contaminazioni, chiamiamole così, essenziali per l'operatività di tutte le fondazioni.
1: E adesso andiamo invece al trasporto, all'autotrasporto, ne stiamo parlando molto anche sul tema che riguarda il piano regolatore portuale di Genova. È stata la volta delle interviste di Elisabetta Biancalani all'autotrasporto. L'autorità portuale ha delineato le nuove aree che intende realizzare per i camion e per non bloccare il traffico cittadino. Quali sono? Lo sentiamo nel servizio.
2: Il porto di Genova crescerà nei volumi di traffici nei prossimi anni, soprattutto dopo l'ultimazione della nuova diga a fine 2027, ma se non ci saranno le infrastrutture adeguate si rischia di formare un tappo e ingorghi anche in città quando le merci sbarcano e devono partire a bordo dei camion oppure arrivare per gli imbarchi. Autorità portuale spiega che le ipotesi di sviluppo prevedono un incremento delle superfici portuali contenuto, 8% circa, ma in grado di produrre un effetto significativo sulla capacità complessiva del sistema attraverso una diversa organizzazione degli spazi e delle funzioni. Per il bacino di San Pier d'Arena, il nuovo piano regolatore portuale considera la possibilità di realizzare un polo di accumulo nell'area San Benigno Sanità, evitando che le attese si trasferiscano sulla viabilità urbana. Nella stessa logica si inserisce la prospettiva di un nuovo autoparco nell'area in sponda destra del Polcevera, mentre le aree interessate dai processi di riconversione di Cornigliano sono considerate negli scenari del piano per possibili funzioni portuali, logistiche e industriali, comprese quelle connessa all'autotrasporto e alla movimentazione delle rinfuse solide. Un tema specifico ha riguardato il bacino di Pra, dove le associazioni del trasporto che hanno incontrato il presidente Paroli hanno sottolineato l'esigenza che tutti gli scenari di sviluppo mantengano un'adeguata disponibilità di aree per la sosta e l'accumulo dei mezzi pesanti, approfondendo soluzioni che possano agevolare l'afflusso e il deflusso dei camion e ottimizzare gli spazi già disponibili.
1: E adesso andiamo al Salone Nautico Internazionale di Genova, che abbiamo raccontato da ieri con l'inaugurazione, una presenza d'eccezione, soprattutto nel mondo dello spettacolo e non solo della recitazione. Manuela Arcuri, che tra l'altro il Primo Canale ha conosciuto molto bene in questi mesi, era presente proprio al Salone Nautico di Genova per il suo secondo giorno. Sentiamo.
3: Una bellezza che non è passata inosservata al Salone Nautico di Genova, la 66esima edizione. Manuela Arcuri, ospite d'eccezione, testimonial di Aridea, ha fatto visita alla manifestazione attirando gli sguardi e la curiosità dei presenti. Tra yacht, imbarcazioni di lusso e novità della nautica internazionale, l'attrice ha passeggiato tra gli stand, portando un tocco di glamour a uno degli appuntamenti più attesi della città.
4: Ogni volta che torno è sempre molto bello, c'è tantissima gente, ho visto le nuove yacht, sono sempre più tecnologicamente avanti, sempre più belli anche a livello di design interno, bellissimi veramente, chissà magari un giorno.
5: Ti piace quindi navigare?
4: Sì, tu viaggiare è importante, o con l'aereo o con una nave, uno yacht, è sempre bello spostarsi, conoscere il mondo.
5: Genova è diventata la mia seconda casa, diciamo.
4: Sì, perché sono testimonial anche della Fondazione Vallavicino, quindi unisce molto questa città con tutto quello che fa. E poi è bella, si sta bene, c'è un bel clima, la gente è sempre molto carina e accogliente nei miei confronti, si mangia il pesto che io adoro.
1: Insomma, quindi contenta di essere a Genova. Chiudiamo con la scoperta dei vicoli della città, del capoluogo ligure, piazze, vicoli, perché hanno nomi così particolari. L'abbiamo raccontato a Viaggio in Liguria, vediamo un estratto di due zone particolari, vediamo.
6: Vico della neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere, poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve, e così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti.
1: E adesso andiamo a Vico.
6: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante. di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose.

0: cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
1: Anche sozzo,
0: in italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozzile, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow. Quindi non qui, è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente.
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.

0: Genova torna al centro della nautica internazionale. Siamo nella seconda giornata della 66esima edizione del Salone Nautico e qui entriamo nel cuore della manifestazione, tra le banchine del nuovo waterfront e i grandi yacht, novità tecnologiche e imbarcazioni che raccontano dove sta andando uno dei settori simbolo del Made in Italy. Il 54% della produzione di yacht avviene proprio in Italia e noi vi porteremo dentro al salone andando a vedere da vicino quelle che sono alcune delle barche più belle quest'anno, perché il Salone Nautico non è soltanto una straordinaria vetrina sul mare, è il punto d'incontro di una filiera che vale miliardi, esporta in tutto il mondo e nella Liguria ha uno dei suoi principali.
1: Ci troviamo a bordo di Stradivari 52, che è un battello pneumatico un gommone da 15 metri e mezzo di lunghezza per 5 metri di larghezza. Con questa imbarcazione l'anno scorso qui a Genova abbiamo vinto il Design Innovation Award. È un'imbarcazione con un livello di dettaglio decisamente alto, si pone come l'ammiraglia di Cantieri Capelli, quindi l'imbarcazione più grande sia dal punto di vista delle dimensioni ma anche più ricca dal punto di vista dei contenuti. Abbiamo molti particolari che tendono a far riallacciare questa imbarcazione, appunto chiamata Stradivari, a quello che è il mondo dei violini, della liuteria, quindi l'arco nella zona di poppa che va ad enfatizzare il collegamento con l'archetto del violino, piuttosto che il pulpito laterale che va sostanzialmente a caratterizzarla nel suo profilo. La colorazione è una colorazione molto particolare, verniciata, è un grigio molto scuro che va sostanzialmente ad abbinarsi con quelli che sono i cuscini in color biscotto con una cucitura dedicata. Le soluzioni sono molteplici dal punto di vista sia funzionale che estetico. Abbiamo un T-top di grande dimensione che va a coprire tutta quella che è la zona del pozzetto principale dell'imbarcazione, dove troviamo due panche, una di destra e una di sinistra, che ospitano all'interno due frigoriferi da 100 litri cada uno. Su quella di sinistra poi abbiamo un mobile fuochi, su quella di destra abbiamo un lavello e un vano dove possiamo trovare una macchinetta del caffè. Per quanto riguarda la plancia di comando, abbiamo due plance separate, sempre destra e sinistra. A destra abbiamo la plancia di pilota e copilota e a sinistra una nuova postazione per il copilota. In entrambe le postazioni abbiamo dei display, quindi si ha la possibilità di tenere sempre sotto controllo quella che è la navigazione. Per quanto riguarda la zona di prua, invece, abbiamo un nuovo concetto di chaise longue rispetto a Stradivari 43, che è appunto la sorella minore, dove troviamo una ampia zona prendisole contornata appunto da questa parte di cuscineria perimetrale che la va a chiudere in una diciamo conchiglia protettiva, diciamo così. Per quanto riguarda l'estetica, è un'estetica decisamente moderna rispetto a quelle che sono le altre imbarcazioni che abbiamo in gamma. Abbiamo deciso infatti di fare uno stacco generazionale per quanto riguarda la linea Stradivari rispetto a quella che è la linea Luxury e la linea Top di Cantieri Capelli. Molto interessante è anche quella che è la suddivisione degli spazi interni, quindi nella zona sottocoperta troviamo per la prima volta due cabine separate, un bagno separato con doccia separata, soffione cromoterapico, aria condizionata bizona e un ingresso che ci dà la possibilità di avere appunto un'ampia zona di disimpegno con un'ampia superficie vetrata che consente l'ingresso di molta luce. Per quanto riguarda il livello di dettaglio alto, dicevamo appunto, le finiture dei cuscini così come il tech a doga larga vanno ad impreziosire quelle che sono le caratteristiche particolari appunto di questa imbarcazione.
2: Noi siamo una realtà Oceanic Yacht che è basata principalmente in Liguria e a Monte Carlo. Abbiamo uffici a Santa Margherita Ligure, a Sanremo, a Varazze, a Marina degli Aregai e a Ventimiglia. La nostra realtà si occupa principalmente come core business alla vendita di imbarcazioni nuove, per questo ci troviamo al Salone di Genova e siamo molto entusiasti del feedback, dei risultati che stiamo ottenendo da questi saloni, perché c'è molta attenzione e sempre più persone si stanno avvicinando al mondo della nautica, che per noi in Liguria è sicuramente una parte fondamentale della nostra economia e del nostro mercato. Noi siamo dealer di Pardo, l'imbarcazione

su cui ci troviamo Pardo Yachts, che è totalmente made in Italy, di cui siamo molto fieri e di cui stiamo ottenendo ottimi risultati, e Laguni Catamarani, e Delta Powerboats e Lomac. Per quanto riguarda la nostra struttura, nell'ambito della nautica, ad oggi non si ricerca più solamente la vendita dell'imbarcazione a sé stante, ma tutto il servizio che gira intorno all'utilizzo proprio della barca. Noi siamo tre realtà: Oceanis, che gestisco io, Mediot Service, che fa i servizi ai super yacht, a tutti i nostri clienti, e il cantiere a Marina di Via Regai, che ci permette di seguire il cliente anche dal punto di vista della manutenzione. Questo ci permette di seguire e fidelizzare il cliente ed è un po' il nostro punto di forza. Siamo molto contenti dei risultati ottenuti e di come sta andando il Salone di Genova quest'anno. Una barca è come una casa e quindi ognuno ha le sue abitudini di utilizzo, per questo motivo bisogna sempre cercare di assecondare, e ogni singolo dettaglio a bordo non è un dettaglio, ti permette di vivere lo spazio nel migliore dei modi, quindi qualsiasi cosa noi cerchiamo di dire sempre di sì.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, condizioni meteo che non cambiano sulla Liguria anche per questo fine settimana. La pressione atmosferica alta permette condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati e temperature diurne oltre la norma. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sì è asciutto, ma con delle velature che a tratti potranno offuscare il cielo, non daranno comunque luogo a conseguenti effetti. Temporaneamente rinforzerà la ventilazione nel pomeriggio, soprattutto sul tratto costiero, poi sarà in nuova attenuazione entro sera. Su Savona analoga condizione, tempo asciutto, qualche nube di passaggio possibile, ma non mancheranno anche spazi assolati, il tutto con un po' di vento a inizio giornata, poi in attenuazione. Temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Su Genova soffierà anche qui un po' di tramontana al mattino, poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Il contesto sarà asciutto e ben assolato con temperature massime attorno ai 26 gradi. Uno sguardo al Tigullio, ma anche qui la pressione atmosferica alta permetterà una bella giornata assolata e con clima mite, temperature diurne difatti attorno ai 25-26 gradi. Ed anche sullo Spezzino il tempo sarà asciutto ed assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. La giornata di domenica 4 ottobre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, ventilazione che soffierà moderata, tratti tesa, inizialmente di tramontana tra Savona e Genova, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche. I valori diurni saranno miti, prossimi ai 25-27 gradi in ciascuna località. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti,

0: potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli. E poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché

0: è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
1: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
0: È essenziale che Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
2: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: E come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
2: Buongiorno.
1: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici. Che cosa è successo ieri?
2: Beh, io ieri ero a Roma a votare, avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta diciamo così la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa,

0: è da 8 anni che 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche i cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori, e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana, e per la Liguria di Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a due cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona, e quindi insomma momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia dei buoni risultati anche di immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre, spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
1: vabbè, ci sono state comunque, direi trasversalmente, delle, come dire, solidarietà, no,
0: per questo. Sì, aspetto, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte di nessuno. Mi spiace che qualcuno abbia vissuto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova partecipi ovviamente in maniera importante, forse, ecco, la prossima volta
1: a fare più attenzione a questi, sì, anche ai dettagli, diciamo, formali e di immagine. Cercare, è giusto, insomma, così, sono d'accordo,
0: di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta diciamo c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa, i lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
1: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita, l'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
0: Sì, è esportazione pura, ma poi c'è un altro tema, ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo, anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni, quindi la nautica, diciamo, fino ai 20 metri prevalentemente sul mercato interno, che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht sul mercato mondiale, dove invece ci sono nazioni che crescono a due cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia, quindi a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti equipaggi italiani, e infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla Blue Economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili, diciamo così, di lavoratori, dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che, devo dire, sono anche con stipendi particolarmente elevati, quindi un settore dove l'occupazione giovanile, cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto. Credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: mette tutto assieme. Andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti. Sul tema riforma dei porti si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti, mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione,

0: Stiamo andando avanti di 622 emendamenti, ne sono rimasti circa la metà, penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale come ci eravamo proposti.
1: Quindi porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno. Quello che abbiamo sempre detto, devo dire che abbiamo accolto anche riformulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza. Credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla blue economy, dove ovviamente dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così. Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo. Farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante. Lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli UTI nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
1: esatto, risorsa
0: aveva
1: mare.
0: Detto se l'Europa non interviene l'Italia comunque sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle nazioni europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta uno delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini italiani.
1: Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il hub per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: Noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi della Duferco, sul auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente la commissione alla Camera dell'Industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta a che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono i paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro, addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di, diciamo, utilizzarne di più, sono le notizie di, diciamo, di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente neanche per noi, e quindi noi oggi importiamo da altre parti, con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina, che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra

0: era altrove, quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente diciamo, i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale, diciamo, delle bolle importanti speculative come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva, ma devono contribuire in un momento di difficoltà, che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare, leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente negli ultimi anni, il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti, e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia e italiane. Quindi ad esempio la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale. Peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti, però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa, e poi cambiare, io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo a avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.
2: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi incontra la sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
5: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
4: Al centro di Terrazzi incontra la sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
6: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza. Siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
7: In Liguria nel 2023.

0: 3 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute, siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
1: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
2: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutte stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
3: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
4: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
5: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.
6: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Una buona serata, ritorna Gradenata Sud come ogni venerdì sera e io partirei da questo, al di là di quello che poi ovviamente stasera con i nostri ospiti e soprattutto con la nostra ospite che poi andremo a presentare tra qualche istante, non dimentichiamoci comunque che 14, quasi 15 giorni fa comunque la Samp si è portata a casa questi tre punti, ne servivano veramente, servivano tantissimo, col Catanzaro, come abbiamo detto, è uscita anche un po' di quella cazzimma, almeno io la penso così, poi sentiremo ovviamente i nostri ospiti cosa ne penseranno. Vorrei parlare naturalmente anche di quello che sarà il progetto futuro di questa Sampdoria, vorremmo parlare ovviamente della prossima partita venerdì prossimo contro l'Avellino, sicuramente una squadra temibile, e anche dell'infermeria, ma di questo e di molto altro ne parleremo con i nostri ospiti che io vi vado subito a presentare. Allora do tanto il benvenuto a Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
1: Ciao Franco, buonasera a tutti.
0: Il nostro Marco Benvenuto che è arrivato 25 secondi fa in studio, però è lì pronto, guardalo lì, buonasera.
2: Buonasera
0: Marco.
2: Buonasera, ma sono venuto semplicemente per ammirare la tua mise, il tuo look che è veramente stupendo.
0: Adolfo Fraga, buonasera Adolfo, nuovamente con noi.
3: Buonasera a tutti, grazie.
0: Collegata con noi in quel di Napoli, perché non riesce mai a stare fuori da quello che è anche il sistema del calcio, perché è andata a Napoli, perché la nostra Laura Rossetti. Buonasera Laura, eccoci.
4: Ciao Franco, bentornato, buonasera a tutti.
0: L'hai mangiata la pizza fritta?
4: Ancora no, perché dopo le

0: notizie che ho ricevuto da poco, non vorrei che temevo che mi potesse rimanere sullo stomaco.
1: Allora senti, prima di iniziare subito con te, se me lo concedete, siamo galantuomini, partiamo subito con Laura, partiamo subito con l'Impact, grazie ovviamente a Filippo Rossi e Andrea Rocchiccioli in regia. Occhio al malocchio, o comunque occhio malocchio. Senti Laura, perché qui bisogna parlare di infermeria, bisogna parlare un po' di fortuna, bisogna parlare di tutto quello che sta succedendo nuovamente, possiamo dire, in casa Samp. Quali sono le ultime novità? O soprattutto ce ne sono di buone o arrivano altre cattive?
0: Ma no, di buone notizie pochine, anche perché bene, aspettavamo bene questa sosta, certo, aspettavamo questa sosta per recuperare, invece pare che l'infermeria si sia di nuovo rimpolpata per bene. Le ultime notizie ci danno la situazione su Sinani, di fatto non è ben chiara, nel senso che la risonanza magnetica non ha evidenziato un problema ben definito, quindi tra martedì o mercoledì dovremmo sapere più che altro per capire se c'è effettivamente questa lesione del menisco e del crociato, e poi in base a quello cercare di capire come agire, se appunto fare l'intervento chirurgico o se fare un altro percorso riabilitativo, che comunque sarà sempre chiaramente lungo, visto l'incidente abbastanza importante. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori, ahimè, e purtroppo si è fermato anche Esposito, sicuramente due gare le salterà, quindi ad Avellino sicuramente non sarà convocato. Una cosa brutta che non mi piace è che Meyer, che sembrava assolutamente in procinto di rivedere il campo, andrà a curarsi in Olanda, quindi anche questo è un po' una cosa che insomma mi lascia un po' perplessa. Quindi niente Meyer, e Ravanelli difficilmente partirà dall'inizio, sta bene, però insomma è tanto che non vede il campo anche lui, quindi insomma non è sicuro che possa giocare titolare, penso sia improbabile.
1: Laura senti, sì prego prego, dimmi. No, ti volevo dire. Ti volevo dire, al di là poi di quello, ovviamente poi c'è anche tutta la componente legata anche a chi dice a questo punto c'è una maledizione, c'è una cosa. Però pochi istanti fa con Maurizio, prima di andare in diretta, dicevamo che insomma è una forma che succede spesso e volentieri un po' in tutta la Serie B, no? Ce ne sono squadre che hanno patito e stanno patendo infortuni ai livelli della Samp. Però forse, non lo so, i tifosi nella Samp vedono quasi una sorta, però dicono veramente è possibile che tutti quelli che arrivano svincolati poi siano in queste condizioni?
0: No, ma non è questione di svincolati, Franco, il problema è che tu ora Meyer, aspettiamo Sinani di capire qual è effettivamente il problema, però capisci che tre legamenti nel giro di tre mesi, io credo che non sia una, cioè non credo, non è una questione di svincolati, di problematiche già preesistenti, quindi sicuramente una base di sfortuna questa, cioè penso che sia innegabile, cioè penso che sia innegabile, io sono venuta a Napoli apposta, quindi insomma
1: allora,
0: vedrete,
1: Laura,
0: vedrete, perché
1: senti
0: poi
1: Laura, tu rimani con noi ancora perché poi devi lanciare una cosa bellissima che hai fatto a Napoli in riferimento a uno dei giocatori attualmente insomma simbolo della Sampdoria, stiamo parlando ovviamente di Insigne, e allora rimani con noi perché faccio un giro velocissimo di tavolo con i nostri ospiti. Maurizio, torniamo indietro di 14-15 insomma con questa vittoria, quello che dicevamo anche pochi istanti fa, che comunque i tre punti sono arrivati e li metti lì in cassaforte.
2: Beh, tre punti fondamentali, era una partita difficile perché psicologicamente tu vai sotto alla fine del primo tempo su un'autorete, rientri in campo, fai gol con Insigne, ti viene annullato e la pareggi, poi hai l'espulsione di Abilsgaard che secondo me non ci stava assolutamente e poteva darti l'ultima botta dal punto di vista di testa. Invece la Sampdoria ha tenuto, poi con Begic ha trovato il gol del vantaggio e ha portato a casa la partita, ma è una partita vinta secondo me meritatamente, perché poi comunque la Sampdoria ha giocato, ha creato occasioni già nel primo tempo e anche nella ripresa attaccando sotto la Sud, quindi sicuramente è stata una partita difficile per le motivazioni che ho elencato prima, però la vittoria della Sampdoria è sacrosanta, è meritata.
1: Marco, si è parlato di questa cazzimma, tanto si può usare, ormai è sdoganato questo termine, insomma non penso di offendiamo nessuno. Tu l'hai vista questa

0: Gazzimma nella Samp, al di là dei tre punti che sono arrivati?
1: Ma vittoria meritata sicuramente, però secondo me questa gara ci deve lasciare una cosa. Io l'altro giorno, in un'altra trasmissione sempre qua, ho parlato che in fisica esiste una legge che si chiama della minimazione, cioè vuol dire che se tu sei a San Lorenzo e devi andare a De Ferrari, passi da Matteotti, è inutile che passi da Righi. Certo. Allora, che cosa voglio dire? Che palla lunga con un portiere che comunque, voglio dire, ha dimostrato nell'ultima partita di aver acchiappato qualcosa con le mani, ma che è in grado di prendere 50 centesimi a 50 metri coi piedi. Palla lunga, spizzicata, la dai a chi sa giocare, tre passaggi e si va in porta. Il nostro gol meritatissimo, perché Begic ha avuto la furbata, ma è la dimostrazione che le costruzioni dal basso le dobbiamo lasciare all'edilizia con la Cazzuola. Cioè, quindi, se tu te lo stai, come dire, adesso devo trovare il tema, a rigirare, dico la palla, poi la perdi, e se non c'hai i piedi non sei capace, come il giocatore del Catanzaro, ti fanno il gol. Allora, secondo me, se una cosa ci deve lasciare questa vittoria meritatissima, è la comprensione del gioco semplice.
0: Okay.
1: Del gioco semplice, tiriamo l'avanti.
0: Palla facile, uno, no? Dici,
1: ma palla facile, ma all'italiana, cioè, la tiri davanti, c'hai uno che di testa, penso che ne sbaglierà tre in tutto il campionato, c'hai uno che se mette la palla giù sa quello che deve fare, finita lì.
0: Stop.
1: Quindi, per la favore, io non vorrei vedere più la palla girare.
2: Giochiamo semplice.
1: È semplice, all'italiana si gioca e ti porta i risultati.
0: Adolfo, prima di andare in diretta con te dicevamo, però io voglio essere comunque positivo, vedo comunque sicuramente dei margini di miglioramento, poi si può sempre sbagliare nella vita, ma si può anche migliorare, ci auguriamo.
3: No, io ho visto dei giocatori che sono giocatori diversi come qualità tecniche da quelli che abbiamo visto l'anno scorso, ecco, almeno nella prima parte dell'anno scorso. Aggiungo, scusa, una breve cosa alla questione degli infortuni. Questa è una questione che ci tiriamo avanti da un bel po', perché sono anni che noi subiamo degli infortuni in elementi chiave. No, quando si è retrocessi abbiamo giocato con Ravaglia in porta perché Odero si era fatto male.
0: Giusto.
3: Il primo anno di Serie B, Ferrari pronti via, non l'abbiamo più visto.
0: Poi avremo una sorpresa
3: Pedrola,
0: su questo.
3: Ha
0: anche
3: giocato sei partite e poi si è rotto e
0: certo,
3: non l'abbiamo più visto. È arrivato Tutino, ha giocato sei partite, non si è visto. Quindi purtroppo
2: anche il primo
3: infatti
2: anno
3: abbiamo
2: di Pirlo.
3: Un piano,
2: Pirlo,
0: giusto.
3: Abbiamo un piano segreto con Laura, ma è segreto, non possiamo svelarlo. È
1: un segreto.
0: Ritorno da Laura a Napoli. E Laura, con te abbiamo iniziato parlando degli infortuni, invece a te volevo fare la stessa domanda che ho fatto allora. Allora, tu questa vittoria come la fotografi contro il Catanzaro di 14, ormai 15 giorni fa?
4: La fotografo che sono assolutamente d'accordo con Adolfo, la squadra, l'abbiamo già ripetuto più volte, ha sicuramente un tasso tecnico maggiore, chiaro è che se tutte le volte ti mancano contemporaneamente 5-6 giocatori diventa difficile. Ora è rientrato Lauritsen che sicuramente è una pedina fondamentale, quantomeno dici vabbè, se rischio qualche cosina dietro ho comunque possibilità di fare un gol più dell'avversario. Prima senza Lauritsen oggettivamente diventava anche difficile fare gol e comunque rendersi pericolosi, quindi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Certo è che bisogna anche capire poi un po' di cose, perché a me il fatto che per esempio Meyer vada a curarsi altrove lascia qualche perplessità, nel senso, allora mi domando che cosa c'è che non funziona a Bogliasco, e non è il primo, nel senso che diversi infortunati sono andati altrove a curarsi anche negli anni precedenti, quindi questa cosa
1: certo,
4: sicuramente non mi rassicura.
1: Tipo dei calciatori stranieri
0: si fidano poco. Allora,
2: c'è da dire una cosa su Lauritsen, scusami, ha ragione Laura, il problema di Lauritsen è che è un giocatore che non ha un sostituto.
0: L'ho detto quante volte. Certo. Allora Laura, senti, dato che minuti
4: ascolta, siccome con Marco adesso è una guerra, voglio controbattere, nel senso che nel senso che per esempio Altare è andato a curarsi in Veneto, nel senso non è straniero Altare, eppure non si è curato a Genova.
1: Sto dicendo che generalmente è riconosciuto che gli stranieri tendono
0: a farsi curare
1: ci sono famosissimi casi di fughe, ma in Serie A, non sto parlando della Sampdoria, allora, notoriamente insomma si fidano poco, ma in generale
0: devo mantenere i tempi. Laura, allora tu sei andata a Napoli, e se vai a Napoli, nella terra ovviamente del sole, insomma della pizza, di Totò e quant'altro, non si può non parlare di un, insomma, di un giocatore che ha fatto tanto tanto da tutte le parti e soprattutto sta iniziando a fare molto molto bene nella Samp.

0: Ovviamente ci riferiamo a Insigne. E al netto di questo, cosa hai creato tu, Laura?
1: Ma guarda, tanto ringrazio Elisa perché ha veramente fatto un ottimo lavoro con
0: la
1: il materiale.
0: Elisa Ricci, che salutiamo.
1: Sì. Che tornerà venerdì, torniamo insieme, non me la sono portata a Napoli. Guarda, cosa ho notato? Ho notato due curiosità. Allora, intanto che la Samp ultimamente, un po' con Fabio Quagliarella, un po' con Insigne, un po' con i fratelli Esposito, comunque ha creato una sorta di simpatia, perché devo dire che io pensavo mi gettassero quasi a bordo strada parlando di Samp, invece devo dirti che non ho trovato tutta questa ostilità, anzi in tanti mi hanno detto speriamo e vi auguriamo di tornare su il prima possibile, quindi diciamo che sfatiamo un po' questa cosa. Evidentemente poi la Sandoria in Serie B non piace a nessuno,
0: quindi
1: diciamo
0: hai creato una sorta di Vox Populi, giusto?
1: Esatto.
0: Bene,
1: esatto,
0: allora.
1: Tra l'altro ringrazio particolarmente tutti, chiaramente, perché tra l'altro neanche a dirlo, una disponibilità immensa, una partecipazione assolutamente però assoluta.
0: C'è un parrucchiere,
1: no? In particolare un parrucchiere che conosceva, ho avuto la fortuna di trovare proprio un amico di Insigne e mi ha detto speriamo che veda la puntata perché mi fa piacere salutarlo, quindi bene, speriamo che Insigne la veda.
0: Allora Laura, noi adesso lanciamo il tuo Vox che vi chiedo di guardarlo perché è molto molto interessante, nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo ovviamente della tua presenza, ti lasciamo andare a mangiare una gustosissima pizza fritta.
1: Ma non credo pizza stasera, però poi vi aggiornerò.
0: Laura, ci sei venerdì o ti inventi un'altra scusa per andare alle Hawaii questa volta? Ci
1: no,
0: sei,
1: ma magari potrei decidere di andare ad Avellino, non lo so.
0: Laura, buona serata davvero e grazie.
1: Buonasera a
0: adesso
1: tutti.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: allora, Laura Rossetti ha intervistato un po' di mondo napoletano che parla del nostro, perché attualmente è nostro, Insigne.
2: Ti dico Lorenzo il Magnifico?
3: Era uno dei miei idoli ai tempi del Napoli, poi purtroppo quando se n'è andato sono rimasto molto male.
4: Ci ha lasciato bei ricordi, è stato un buon giocatore.
5: Un grandissimo calciatore napoletano, orgoglio partenopeo.
4: Grande uomo.
6: Secondo me sta facendo di più alla Samp in questi primi due mesi, tre mesi, che a Pescara. Secondo me si troverà bene.
4: È un fantasista, quindi qualcosa è sempre dal cappello.
2: Può portare la Sandoria in Serie A ancora a 35 anni?
7: La donna si vede dal sorriso negli occhi. Pace, amore e tantissima serenità.
5: Amen! Speriamo di sì, che comunque è un napoletano e portarlo in alto non sarebbe male.
4: Quello è un po' difficile, perché la Serie B è veramente complicata. Salire direttamente è difficile.
8: Può farcela, però non si sa ancora.
5: Speriamo per lui che riesce a fare delle cose buone, magari riesce a portare in alto la Sampdoria.
4: Spero per lui che ritrovi la salute per giocare bene, insomma.
8: La Sampdoria aveva anche alcuni giovani, come ad esempio Simone Pafundi, che sono in coppia con Lorenzo Insigne avrebbero fatto un grande devasto. Però purtroppo Pafundi non c'è più da come io so e Insigne potrebbe dare una grande mano.
9: Sì.
4: Certo, è sempre una persona che un campo vale.
9: Beh, ma c'è un pochettino dell'età.
10: Oh Lorenzo, ciao, tutto a posto? In bocca al lupo per questa avventura. Sei un grande, un bacio.
0: Rientriamo nuovamente in studio, ma solo per dare immediatamente la linea alla regia, un po' di pubblicità, poi rientriamo ancora a tanti temi e vi chiedo una cosa, lo vedete quel numero che appare in sovraimpressione sotto di me, sotto questa brutta faccia? E allora mandate tanti tanti messaggi perché iniziamo a leggerli, cosa ne pensate, soprattutto della vittoria della Samp e ovviamente per la prossima partita, tutto quello che volete, lo commentiamo con i nostri ospiti, rimanete insieme a noi.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su

0: Ancora insieme abbiamo ascoltato anche insomma, i tipici napoletani che entrano anche nella loro insomma, modo di esprimersi, hanno comunque un gran bel ricordo di questo giocatore che comunque ragazzi ha fatto tanto e sta facendo tanto alla Samp. Io invece adesso vorrei subito lanciare il prossimo impact, grazie Filippo dalla regia, che è questo, adesso arriva lungo stop. Io faccio, vi chiedo però veramente veloce perché poi abbiamo la Marcord, Maurizio molto molto velocemente su ovviamente quest'altra tegola che arriva per la Samp, quando lo rivedremo?
1: Ah no, lo so, dipende se è un infortunio che deve subire un'operazione o meno, però è chiaro che prima di 3-4 mesi tu il giocatore non lo vedi più.
0: Sulla base di questo infortunio, Marco Benvenuto, si sono aperti nuovi orizzonti, la possibilità che potesse arrivare qualche d'un altro, quanto può essere fattibile questa operazione?
2: Ma non lo so, lì bisogna vedere se sono le valutazioni, se c'è qualche svincolato del mercato, le possibilità del mercato sono con gli svincolati infinite, resta la perplessità comunque che non si riesca bene, mi pare di aver compreso, io non seguo la cronaca di tutti i giorni, aver ben compreso che cosa abbia sto giocatore,
0: perché sì, anche quello.
2: Voglio dire, se io mi faccio male a un ginocchio, mediamente vado al San Martino piuttosto che mi fanno insomma, mi faccio fare e ora stiamo parlando comunque di professionisti, situazioni, certo. E questo lascia un po', effettivamente lascia un po' perplesso questo,
0: ecco,
2: comunque
0: allora,
2: l'augurio è ovviamente, certo. Ma la persona e poi al giocatore che
0: però, Adolfo,
2: tutto si risolve.
0: Mi collego a quello che diceva sia Marco che Maurizio, il discorso legato a quello che doveva essere almeno per quest'anno, almeno così si profilava questo, il discorso legato alla comunicazione. Qui di nuovo sembra mancare, perché tu non mi puoi, come ricordavamo con Maurizio, almeno ai giornalisti di che cos'ha questo ragazzo, sulla base di questo, per dare informazione ai tifosi, nulla di più.
3: Sì, questo non ha una spiegazione, almeno io non ce l'ho. Mi spiace, ma non so cosa dire, ed è una cosa abbastanza strana, perché adesso sotto il profilo della diagnosi, oltretutto,
0: Non è il segreto, non è la
3: sì,
0: roba della
3: Coca-Cola. Non è il segreto, ma poi ci sono degli strumenti che ti consentono di avere delle diagnosi piuttosto precise. Ora poi evidentemente non è così, cosa vi devo dire? Perché non capisco, e tra l'altro l'infortunio credo che sia di una settimana fa.
1: Se sì, più. Sono passati sei giorni.
2: Non sei nemmeno una società quotata in borsa che venerdì ti crolla i titoli. Cioè, no, voglio dire che
0: ci mette sempre il pepe.
2: No, però tieni un po' di segretezza, allora riuscirai addirittura a comprenderlo questo, ma in realtà.
3: E non è per voglio,
2: e non è.
3: No, tanto sappiamo che
2: non so. No, ci sono molte cose inspiegabili, giustamente si diceva anche.
0: Stanno arrivando un bel po' di messaggi che io li condenso in alcuni, poi tanto lo sappiamo, ormai sappiamo che ogni tanto siamo bersagliati, continuate a parlare di una Samp, la Samp ha fatto 3 punti, pensate anche al positivo, stiamo cercando di trovare tutte le positività, ma laddove ci sono invece dei problemi è giusto anche farli emergere. Allora Maurizio Medulla, come ogni settimana quando ci vieni a trovare, abbiamo con lui un po' inaugurato insomma questa piccola pagina dedicata alla Marcord, no? E allora Maurizio, adesso noi vedremo delle foto e tu ci dovrai tanto dire il perché hai portato queste foto e che cosa rappresenta una grande storia della Samp. Possono partire le prime foto. Allora Maurizio.
1: Questo è Bruno Mora il 7 dicembre del 58 ad inizio partita con il Padova.
0: Quanti anni aveva qua indicativamente?
1: Grande giocatore, mi sembra che aveva la Sampdoria in quell'anno lì, credo che avesse 22 anni, poi fa 3 anni alla Sampdoria e poi va a giocare alla Juventus, vincendo tutto quello che c'era,
0: da vincere.
1: Però bisogna far vedere l'altra fotografia, sempre del 7 dicembre del 58, a partite in corso.
0: Tranquillo.
1: Ed è la foto di Mora in porta, ecco. Rosin dopo 20 minuti di quella partita si scontra con Brighenti, che è il centravanti del Padova,
0: allora che non giocava ancora con la Samp,
1: arriverà l'anno successivo e

Non c'era la sostituzione del portiere, quindi in porta va Bruno Mora. La Sampdoria quella partita la vince 3-0 e Bruno Mora fa tre parate fondamentali, e dire che non era un gigante perché era un giocatore di 1,75 m, un brevilinio. Però la Sampdoria quel 7 dicembre del 1958 batte il Padova 3-0 con Bruno Mora in porta. Il ricordo era sui giocatori di movimento della Sampdoria che hanno giocato in porta, che sono tre nella storia della Sampdoria.

0: era fatto male, che in quel caso Nucciari non c'erano più le sostituzioni
1: certo.
0: E va in porta due minuti, però la difesa via Arcud gli dice guarda che se prendi un gol ti prendo a schiaffi e lì non c'era partita. E nel 2006 è Del Vecchio che va in porta per sei minuti. Sono tre i giocatori di movimento della Sampdoria, ma il più eclatante è Bruno Mora, perché gioca quasi un tempo e mezzo e salva con tre parate fondamentali il risultato della vittoria della Sampdoria per 3-0.
1: Grazie, che belle questi ricordi, bravo Maurizio. Rimanendo in tema, e questo invece è un tema che poi coinvolge tutti i nostri ospiti in studio, la scorsa settimana è mancato una gloria della Samp, Pietro Battara. Penso che davvero lui era un numero uno, ma non soltanto in porta. Batman lo era come uomo, come classe, come eleganza e come tutto. Noi ci siamo permessi di ricordarlo con questa piccola clip di meno di un minuto dedicata al grande Pietro Battara.

0: Ho avuto l'onore, perché di questo si tratta, di conoscerlo, veramente un signore. Adolfo, parto da te, non era solo un numero uno tra i pali, ma un numero uno proprio nella vita, questo uomo.
1: È un uomo che ha onorato lo sport, che è stato un punto di riferimento per la Sampdoria. Io lo ricordo quando da piccino avevo cominciato con mio papà a frequentare lo stadio, e me lo ricordo in un calcio che forse è l'età che avanza e quindi c'è anche una componente forse di nostalgia d'anziano, però che mi ha affascinato e che ha perduto un po', anche perché poi ci sono rimasti legati a quel calcio dei giocatori che rimanevano nelle squadre per diversi anni e diventavano in sostanza quasi componenti della famiglia, sì, cosa che adesso invece c'è gente che sta 6 mesi, se ne va, non ritrovi più.
0: Sì,
1: Mattara è stato uno di questi, con quella, diciamo, carisma che aveva. E...
0: Marco, se ti chiedessi un ricordo personale in campo,
2: fuori dal campo? Proprio l'altra volta mi avevo chiesto un ricordo. Io ho ricordato che l'ho vissuto nelle mie due fasi della vita, no? Quella da tifoso,
0: perché, poi come, insomma, e poi da giornalista.
2: E poi, certo, quello di averlo anche inizialmente agli esordi della carriera anche raccontato. Quindi secondo me è anche una cosa particolarmente carina. Lo ricordo però comunque, e lo si diceva, un grande fisico. Sicuramente è un uomo che avrebbe potuto anche essere un attore,
0: sì,
2: se vogliamo, cioè proprio veramente con le movenze del cinema di quegli anni, quindi insomma, sì, ci sarebbe vicino a un Gassman, vicino a fare un po' una parte così, vero, come dire, da Rodomonte ci poteva stare, però un grande della porta.
0: Maurizio, se lo chiamavano Batman c'era qualcosa. Questo tanto era lo spauracchio del Napoli, quando andava a giocare a Napoli prendeva anche le pulci, prendeva le mosche, di tutto. Infatti i napoletani se lo ricordano bene, poi naturalmente ha vestito altre casacche, insomma, però è rimasto davvero nel cuore, e chissà, non solo per la sua bravura in campo, ma c'era qualcosa di più, Maurizio?
3: La sua gentilezza, il suo sorriso, la sempre la voglia di raccontare quel calcio delle 14:30. Io mi associo alla nostalgia di Adolfo, no? Io andavo con mio nonno al campo della Nafta, tu vedevi gli allenamenti di quella formazione a bordo campo, e lui insieme a tanti altri venivano a parlare con noi bambini e con i nostri accompagnatori. Però era una persona gentile, 11 anni da giocatore, 9 da preparatore dei portieri, sono 20 anni dedicati alla Sampdoria. Era veramente, ha detto bene Adolfo, uno di famiglia, perché lui aveva questa maglia meravigliosa, poi la maglia nera l'hanno tolta, col colletto azzurro, con i polsini azzurri.
0: Guarda.
3: Lui veniva verso la gradinata sud, aveva quel cappello quasi da ciclista,
0: sì,
3: e se lo levava per salutare i suoi tifosi. Ma ripeto, 20 anni passati alla Sampdoria.
0: Sbaglio, Maurizio, anche

0: Tu hai portato due foto di Pietro,
1: sì,
0: magari se le
1: una
0: vediamo...
1: tra parentesi molto bella, perché è una dedica di Piero Battara a Comino, che è stato il grande massaggiatore dal 1953, ed è stato un regalo che mi fece a suo tempo, per una vita anche lui alla Sampdoria. Erano personaggi di famiglia, perché adesso arrivano sti giocatori e non fai in tempo a capire qual è la figurina che sono già andati. Questi erano gente come noi, che amava la Sampdoria come amavamo noi da tifosi.
0: Ne abbiamo un'altra da far vedere, sempre di Pietro Battara, Filippo, giusto? Ok, così
1: ecco, facciamo. Questa è bellissima, perché in ritiro a Cuneo lui si guadagna il posto fra il 61 e il 66. Lui ha fatto molta fatica a giocare, si alternava sempre con altri portieri.
2: Franco Sattolo,
1: Matteucci. Questo è ritiro a Cuneo, lui diventa titolare della Sampdoria e vince il campionato facendo tra parentesi 972 minuti di imbattibilità.
0: Grazie. Siete in tanti a mandare le immagini, che belle queste immagini di ricordi, insomma, di Amarcord. Grazie ovviamente a Maurizio, grazie a Marco, insomma, anche a tutti coloro che stanno entrando in quel discorso legato alla Samp del passato. Ma non dimentichiamoci che c'è da parlare invece, Adolfo, della Samp del presente. Io vorrei stimolarti invece sul discorso legato a questa lunga pausa. Allora, ne parlavamo con Maurizio prima di andare in diretta. La Samp è sempre molto difficile poi quantificare, ma sono 2 settimane lunghissime. Possono essere state positive o potrebbero essere invece negative? Chiedo.
3: Ma io voglio sperare che siano state positive comunque, perché comunque è una squadra che, al di là della questione degli infortuni di cui abbiamo già detto, certo, non torniamo sopra, è anche una squadra comunque con tantissimi nuovi e avere anche un po' di cui 2 arrivati proprio poco prima dell'inizio del campionato, forse anche qualcuno addirittura dopo che avevamo già giocato, no? Il terzino svizzero e l'esterno, tutte e 2 di colore. E credo che quindi avere un po' di possibilità di conoscersi, ma soprattutto entrare in forma fisica, sia stato utile. Io sono, ripeto, sono moderatamente confidente, in realtà non sono moderatamente, ma lo sono confidente, ma uso moderatamente per scaramanzia.
0: Marco, veramente 20 secondi, questa pausa.
2: Curioso perché è un fatto un po' anomalo nel calcio
0: così
2: italiano,
0: lungo,
2: in corso di campionato, quindi possono succedere davvero molte cose. Mi associo sul fatto che comunque io la vedo anche positivamente, perché puoi, come dire, costruire un'identità fisica, un'identità di gioco, c'è tempo per recuperare, poi vabbè arrivano le tegole, quello è un altro discorso che non c'entra assolutamente.
0: Certo.
2: Secondo me io la valuto con grande curiosità, ma con un senso di positività.
0: Maurizio, va da sé che può essere, come dicevamo, tutto, può essere positivo, può essere negativo, insomma è un po' una roulette.
1: Sì, però io mi auguro che sia positiva.
0: Vabbè,
1: è chiaro che i risultati dopo le pause sono sempre risultati strani, qualche sorpresa.
0: Non so, avete
1: c'è
0: fatto una
1: sempre
0: statistica sulle pause della Samp, se avevano portato, non lo so, lo chiedo a voi che siete un po'.
2: No, io continuo ad avere la mia perplessità sull'inizio della Sampdoria, che nelle 9 giornate ne gioca 6 fuori e 3 in casa, poi sono andato a rivedermi fino alla 38esima e non è più una sequenza ti ritorna, perché tu poi fai 5 in casa, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori e 1-1 le 2 partite. Quindi non è che, cioè, qui voglio dire, ecco, questo non va bene.
1: Maurizio, il girone di ritorno è asimmetrico,
2: sì, ho capito, sta asimmetrico,
1: sì,
2: non t'hanno restituito, però non te l'ha restituita, certo. Quindi questo non,
0: allora,
2: va bene,
0: ragazzi, ci dobbiamo solo fermare un attimo, poi probabilmente, se tutto va bene, ci colleghiamo con il nostro mondo bulcerchiato, prenderemo il nostro aereo e oggi voliamo nella City, andiamo a Londra, Westminster, rimanete insieme a noi.

terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: in Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Nata Sud e continua ad arrivare tanti tanti messaggi, ce n'è anche uno simpatico. Buonasera, vorrei ricordare una partita anni 50-60 in cui il portiere Moro andò in attacco e si fece sostituire temporaneamente in porta da un difensore. Moro partecipò all'azione del gol del pareggio. Grazie Emanuele, un bel ricordo.
1: Passò la palla per fare il gol.
0: Vedi che belli questi aneddoti qua. Che...
1: se non sbaglio è una partita del 1953.
0: Sì, lui dice tra il 50 e il 60.
2: Con l'Udinese forse.
1: Forse con l'Udinese, sì.
2: Tanto c'è un bellissimo libro di Moro dove sono tutte le sue verità. Uomo
1: Moro
2: dalla vita molto complesso.
1: Beh, una volta per arrivare puntuale all'allenamento della Sampdoria ha preso il Piper.
0: Addirittura.
1: Sì, non voleva prendere il treno perché sarebbe stato in ritardo.
0: Va bene, allora rientriamo nuovamente in diretta 20:37. Nel frattempo ditemi voi della regia quando siamo pronti. Vabbè, ok. Allora senti, invece ritorno da te Adolfo, perché vorrei un po' anche parlare di quello che invece è l'aspetto legato al mister. Allora, come lo vedi fino adesso? Ti piace? Non è ti piace o non ti piace, non facciamo sempre adesso. Parliamo, se ti piace come idea di gioco, se ce l'ha già quell'idea di gioco della Samp, al netto che non ha mai avuto l'11 titolare.
3: A me piace. Piace. A me convince abbastanza, mi ha anche convinto abbastanza nella gestione dei cambi. Ho un po' di perplessità sull'organizzazione della fase difensiva sul nostro centrodestra, cioè tra il Di Pardo e Gartner.
0: La catena del centrodestra.
3: Sì, lì c'è un po' di confusione e direi che parecchi gol sono venuti, cioè parecchi. Alcuni dei gol che abbiamo preso sono venuti da un po' di compressione lì, ma per il resto a me non dispiace affatto, devo essere sincero. Mi è piaciuto anche il coraggio che ha avuto nell'ultima partita di giocarsela in una maniera che non so quanti avrebbero preso una decisione di quel genere nel momento in cui perdi il centrocampista, perdi, voglio dire, a questo punto hai tolto il centravanti e metti dentro comunque due giocatori d'attacco. Quindi a te mi piace.
0: Senti Marco, dato che a te ti devo sempre fare un po' fare la figura del cattivo, insomma no, vorrei invece
2: cattivo, che mi disegnano così
0: come la famosa citazione, la citazione mia. Senti Bernardo Corradi, invece a te chiedo cosa non ti piace, se c'è qualcosa che non ti piace di questo ragazzo.
2: Io voglio essere onesto, a parte il fatto che concordo assolutamente invece, e mi piace poi questo abbraccio perché dice anche molte cose non scritte e non dette, quindi questo anche su eventuali male lingue, via discorrendo, l'abbraccio con Lombardo, ma questo è molto importante.
0: Io mi riferisco
2: mi dicevi che cosa non mi piace.
0: Sì,
2: è ancora presto per dire, lo dico per come vedo io il calcio, è ancora presto per dire cosa mi piace e cosa non mi piace. Sono molto curioso anche in questo fatto. Ad esempio ho scoperto molto molto volentieri e quello che diceva Alfonso, cioè sui cambi e la maniera di affrontare in maniera proattiva, cioè a muso duro, no? Quindi sono molto curioso, voglio capire e mi rifaccio al mio alla mia intro, quanto lui ha compreso quello che gli potrà dare. E beh, questo lo possiamo
0: vedere,
2: lo
0: solo
2: scopriremo
0: più avanti,
2: vivendo, perché secondo me il gol di Insigne contro il Catanzaro disegna una possibilità che ha la Sampdoria di giocare in un modo semplice. Allora questo è, chiudo, capiremo se Corradi è un altro dei medesimi talebani alla De Zerbi, tanto per intenderci, di questi parolai che guadagnano molto, vendono e non fanno risultati, oppure, e io l'ho sempre invitato a fare l'uomo di calcio nelle sue scelte, perché tanto poi pagherà solo lui, se ha compreso questa possibilità

0: questo meccanismo nuovo che gli viene offerto dei giocatori che
1: E io volevo un po' arrivare lì. Maurizio, con te però faccio un passo all'indietro, ritorniamo alla partita persa contro il Palermo, tutto il discorso rigore, chi lo batto, chi non lo batto. Io che faccio tutto un altro mestiere, quindi ho massimo rispetto, però non è poi alla fine un po' l'allenatore a dire non puoi far battere insomma un rigore a una persona che era un mese che non giocava, che era appena entrato? Chiedo, è per un amico.
2: No, non sono, cioè, non sono d'accordo, ti spiego anche perché. Perché poi quando sei in campo sono i giocatori che si mettono d'accordo. Insigne e Lauritsen si sono accordati perché fosse Lauritsen appena rientrato a battere.
1: Ma era anche appena entrato,
2: sì,
1: voglio dire.
2: A battere, però se tu vai a vedere le statistiche, su 20 rigori Lauritsen ne sbaglia uno.
1: Assolutamente.
2: Cioè, il secondo l'ha sbagliata Mantova. Sì. Ha dell'incredibile, cioè, voglio dire, Laura dovrebbe portare dei cornetti, quelli belli grossi da Napoli. Cioè, capisci, del seno del poi. Sono sempre i pieni, esatto, sono sempre i pieni, i fessi e i fossi. Ecco, io sono d'accordo con la disamina di Praga sulla questione della fascia destra, perché dalla partita con Novara in poi noi abbiamo sempre un po' faticato da quella parte lì. Però secondo me è proprio una questione di mancanza di uomini sull'assetto base, cioè la mancanza di 6, 7, 8 titolari ha sicuramente influito, e la parte che ha influito di più è proprio la fascia destra. Però su Corradi io dal primo momento che l'ho visto, ho visto un toscano molto schietto, molto onesto, molto franco, una persona secondo me un lavoratore, perché poi se vai a Bogliasco vedi gli allenamenti,
1: vedi, quindi sono
2: e a volte mi sono, io una volta gli ho anche detto, prendendolo un po' così sullo scherzo, gli ho detto però mister potrebbe giocare anche lei, cioè voglio dire fresco, asciutto,
1: alla
2: perfetto,
1: faccia, c'è un fisico ancora,
2: cioè, voglio dire.
1: Allora, un'altra notizia che è circolata in questi giorni, lo saprete, che insomma la Samp ha presentato Marco Lanna come nuovo ambassador. Adesso qui si sono aperte diverse questioni, no? Cioè che insomma Marco doveva rimanere Marco Lanna, legato ai tifosi, questa è una figura un po' più difficile da gestire, l'ambassador lo sappiamo che cosa vuol dire. Io Adolfo parto da te, chiedo però veramente 20-25 secondi cada uno per il vostro pensiero, un uomo giusto al posto giusto?
3: Ma allora, Marco Lanna è un sandoriano, un gran sandoriano, è stato un giocatore storico, è una persona per bene, è una persona che si è assunta in un momento penso più drammatico della storia della Sampdoria, o comunque uno dei più drammatici, un compito difficilissimo con responsabilità non solo di carattere sportivo ma anche, voglio dire, di carattere societario. Quindi è una persona a cui la Sampdoria deve essere riconoscente, che sto parlando,
1: certo,
3: anche della società,
1: dire,
3: riconoscente,
1: certo,
3: grata. Io penso che sia un giusto tentativo di valorizzare un tentativo appunto di riabbracciare il mondo Samp da parte di una società che sotto questo aspetto ha un po' stentato negli ultimi tre anni.
1: Marco, ritornerei alla definizione di ambassador che tu conosci molto molto bene, la promozione, insomma tutto quello che sono i rapporti interpersonali, anche perché qui si parla di appeal e lui probabilmente l'appeal può anche averlo, però io ti chiedo, può essere un profilo davvero internazionale al posto giusto per quello che dovrà fare?
0: Allora, il termine brand ambassador mi fa rizzare i capelli, che non ho come quello di Apericena, quindi voglio dire, però mi associo assolutamente, cioè non sono certo io che posso mettermi a discutere su Marco Lanna. Il problema è, andiamo oltre, cioè che cosa potrebbero pensarne i tifosi? Qualcuno può pensare che sia una, come dire, un altro gioco di bussolotti, ma questo non mi sento di sottoscriverlo, perché la serietà di Marco Lanna dovrebbe fare da garante, cioè quindi se lui ha deciso,
1: certo,
0: ecco, qui c'è una solidità vera, ecco. Quindi secondo me non ci sono giochi di bussolotti, di cui siamo onesti, se si è spaccata, cioè chi vedi, e poi pro e contro società che fino a questo momento cova, quindi sì, perché c'è una figura carismatica come Lanna, quindi io non penso a un tentativo di gioco di bussolotti, o se ci fosse stato o se c'è, la figura di Marco Lanna mette tutto a tacere. Poi gli sviluppi e gli esiti che potrà dare staremo a vedere.
1: Maurizio, ti chiedo gentilmente di essere breve, perché poi mi vado a collegare con il nostro tifoso a Londra. Tu forse eri un pelino più propenso per il bussolotto? No, chiedo.
2: No, io sono amico di Marco e soprattutto io mi auguro che lui possa lavorare, che possa arrivare in fondo a un progetto.
1: Sì, però non mi state rispondendo. È la figura ideale per quello?
2: No, io credo che la figura ideale sì, nel senso che è un genovese che ha

0: giocato nella Sampdoria e che sicuramente nel momento più drammatico ci ha messo la faccia sia dal punto di vista civile, penale, sportivo, eccetera eccetera. Certo. Io la perplessità che ho è quella della società, se possono farlo lavorare. Poi io credo che questo sia il primo tassello per arrivare ad altre cose, fra cui la fondazione, ma voglio dire, non voglio andare oltre. Va bene. Io mi auguro che Marco possa lavorare senza
1: in totale autonomia
0: senza trabocchetti.
1: Vedi che va bene, grazie. Allora, mondo blucerchiato, andiamo sempre alla scoperta, insomma, dei tifosi blucerchiati che non vivono più in Liguria o magari non hanno mai vissuto e si sono innamorati soltanto della nostra maglia, la più bella del mondo. E allora do il benvenuto a Guido, direttamente da Londra, dalla City. Eccoci, buonasera caro.
2: Ciao a tutti, come state prima di tutto?
1: Ma cosa ci fai a Londra?
2: Allora, in realtà voi sapete che io faccio l'assicuratore, mi sono stato invitato a Londra dai Lloyd's per visitare i loro uffici e in questo momento io mi trovo in un posto che normalmente a quest'ora è chiuso, ma ho fatto un'eccezione per Gradinata Sud e per Primo Canale. Io sono niente proprio di meno che all'interno della National Gallery di Londra.
1: Quindi una notte al museo, dai.
2: Sì, no, però infatti sono in un posto decisamente interessante. Faremo un tour della National Gallery, poi sempre qua dentro faremo la cena insieme agli amici dei Lloyd's di Londra.
1: Allora, senti Guido, avrai ascoltato un po' almeno una parte. Noi stiamo cercando un po' di capire se la Samp, dopo la vittoria contro il Catanzaro, possa riconfermare il tutto contro l'Avellino. C'è una lunga sosta di mezzo, però qual è il tuo pensiero?
2: Allora, io credo che se le pedine giuste vengono messe nel posto giusto, se nessuno si fa più male, se quelli che si sono fatti male la prossima partita sono disponibili, noi ad Avellino possiamo fare un buon risultato. Questo anche alla luce di quello che ho visto, soprattutto nel secondo tempo col Catanzaro. Credo proprio di sì. Abbiamo giocato 10 contro 11 e abbiamo tirato fuori finalmente le unghie e anche altre parti anatomiche che adesso non sto qua a dire.
1: Certo. Guido, senti, ancora una riflessione per quanto riguarda invece il discorso legato alla tenuta anche psicologica di questa squadra. Lo so che sembrerebbe banale perché è appena iniziato il campionato, però sappiamo che la Samp più di una volta ha peccato un po', no? Sulla tenuta psicologica, cosa che invece, come dicevamo con gli ospiti in studio, contro il Catanzaro, quella famosa cazzima che abbiamo ricordato, invece l'ha tirata fuori. Prima ti mandano via uno, poi prendi il gol, però insomma poi te ne annullano un altro. Forse potrebbe essere la volta buona, lo diciamo con le dita incrociate.
2: Allora sì, io credo che dipenda da una persona sola. Se i giocatori continuano a giocare con lo spirito con cui hanno giocato con Catanzaro, che è Corrado, che non mi sembra una persona che le manda a dire, poi mi sembra un abbastanza grintoso in panchina, è uno che si agita, che si alza, che sbraita, che rischia spesso anche di essere ammonito, ma va bene così. E quindi se seguono le indicazioni dell'allenatore, come speriamo tutti, credo che anche l'aspetto psicologico possa essere moverato fra quelli positivi, diciamo.
1: Allora, rimani ancora un attimo con noi, Maurizio, ritorno con te, anche con te però vorrei affrontare il discorso della tenuta psicologica, però ha dato buone sensazioni a parte la partita vinta contro il Catanzaro. Sembra che qualcosa si stia anche amalgamando dal punto di vista non solo calcistico, tecnico, ma anche di testa.
0: Sì, assolutamente, io credo che questa squadra in tutte le sue componenti abbia sempre detto il gruppo è unito, e quando un gruppo è unito, secondo me, psicologicamente tiene di più. Lorenzo Insigne è un po' il guascone, il guaglione di questa formazione, però ti ripeto, se tu vedi gli allenamenti ti rendi conto che poi è quello che tira e tira il gruppo, lui e altri due o tre sono i giocatori che tirano il gruppo.
1: Sì.
0: Il giocatore che ha esperienza come Insigne, secondo me, può insegnare molto, soprattutto ai più giovani. E ricordiamoci che l'allenatore della Sampdoria ha una fortuna, parla correttamente inglese, e questo è un aiuto per lui, soprattutto con i giocatori che non parlano la lingua italiana.
1: E Guido, senti, prima di salutarti, un'ultima battuta anche per te. Insomma, Insigne sembrerebbe, al di là del gol, di quello, insomma, che può tenere in piedi questa Sampdoria, unitamente poi un po' a tutto il gruppo, però insomma Insigne potrebbe diventare un po' il punto di riferimento, il faro di questa nuova Samp.

0: Sei d'accordo?
1: Lo è già diventato. Oggi è diventato, l'ha dimostrato col Catanzaro, che è diventato un uomo squadra, è tra i pochissimi della squadra che dà del tuo al pallone, che gioca, che si stoppa la palla da Dio, che alza la testa quando gioca. Insomma, attualmente credo che sia il giocatore più rappresentativo che abbiamo, speriamo che duri e speriamo che non si faccia male.
0: Guido, buonanotte al museo, non ti perdere, va bene?
1: Ok, sì, un caro saluto a voi in studio, un caro saluto agli amici che ci stanno seguendo da casa, da Londra è tutto, forza Samp, come sei.
0: Grazie Guido, buona serata. Allora, no, noi ci fermiamo, poi ultimo blocco con Gradinata Sud, abbiamo ancora tante cose da dire e leggere almeno qualche messaggio che sta arrivando, davvero, grazie.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie,
3: preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
7: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: 8 minuti ancora con voi prima di salutarci, ma lo sapete che durante la settimana ogni puntata, anche con la nostra Laura Rossetti, che sarà poi nuovamente con noi venerdì, abbiamo insomma inventato anche questa piccola rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Anzi, se vi fa piacere, mandate ovviamente via WhatsApp la vostra presentazione, che deve durare meno di un minuto, raccontateci perché siete diventate sandoriane e perché amate la Sampdoria. Questa sera abbiamo una nuova tifosa blu cerchiata, sono tutte belle, ma perché hanno questa maglia meravigliosa, oltre ad essere belle per l'amor di Dio a livello fisico. Scopriamo Ludovica, prego.
1: Ho 24 anni e la mia storia d'amore con la Sampdoria è iniziata prima ancora che io potessi scegliere. Il giorno in cui sono nata, mio papà ha appeso una coccarda blu cerchiata invece che rosa sulla porta. Da lì questi colori sono diventati parte di me e oggi rappresentano il legame tra una squadra di calcio e le persone più importanti della mia vita, perché le emozioni che si provano allo stadio, nel bene e nel male, sono ancora più belle quando puoi condividerle con qualcuno che ha la tua stessa passione, e nei momenti belli e nei momenti più difficili. Forza Sampdoria!
0: Da sempre Sampdoria, con questo sorriso meraviglioso. Chiedo scusa, si chiama Matilde questa ragazza, grazie Matilde. Quindi tutte le fanciulle che vogliono partecipare all'interno del Gradinata Sud sapete come fare. Allora ragazzi, gli ultimi 6 minuti, dobbiamo inevitabilmente parlare della prossima partita. Adolfo, parto da te, un Avellino, insomma una bella partita calda, come
2: sì,
0: affrontarla?
2: Come affrontarla? Con personalità, con concentrazione, con attenzione, con rispetto per l'avversario, ma con voglia anche di imporsi, perché voglio dire, a questo punto tanto non ci sono alternative.
0: Ah beh, cioè.
2: Quindi direi, hanno un allenatore capace loro, sì, perché Nesta,
0: beh, poi galvanizzati anche dalla vittoria contro il Napoli che hanno fatto in Coppa, insomma,
2: sì, beh, quello, devo essere sincero.

0: Sì, ci sta.
1: Ci sta.
0: Ma io credo che avremo l'atteggiamento giusto, bisogna un po' smettere di fare certi tipi di errori. Ecco, questo è quanto chiedo alla Sampdoria, cioè di smettere di fare certi tipi di errori, perché guardate, commentavamo prima, ma anche a Mantova, quando all'inizio del secondo tempo avevamo dato l'impressione di essere nella metà campo avversaria, sì, eravamo sullo 0-0, abbiamo fatto due errori, di cui uno in fase difensiva, abbiamo preso un gol assurdo e poi abbiamo sbagliato il rigore. Ecco, meno errori e l'atteggiamento deve essere quello che abbiamo però sempre avuto, secondo me.
1: Marco, con la speranza che tanto vediamo anche la classifica che finalmente vede, insomma, la nostra Samp salire, anche se di poco, però almeno non sei più
2: tre punti, guarda dove
1: sei. Senti, potrebbe rientrare anche Martinelli, che con De Licari, insomma, si conoscono molto bene, quindi un pilastro potrebbe essere per questa difesa. Quindi per il resto, Marco,
2: andare con l'idea di fare un'impresa su un campo storicamente ostico come il Partenio, che, se vogliamo andare indietro nel tempo, ha presentato delle gare davvero proibitive, una squadra sicuramente in salute, non una novità forse.
1: Se la può giocare benissimo però la Samp, eh?
2: Ma devi andare là con l'idea di fare un'impresa.
1: Addirittura un'impresa?
2: L'impresa è quella di giocare una partita come si deve, esente da errori, con grande concentrazione, e poi qualcuno che ci metta qualcosa di più. Però il concetto è di andare là per fare un'impresa.
1: Maurizio?
3: Beh, una partita sicuramente non facile, però sono d'accordo con quello che è stato detto prima, cioè devi andare lì per fare la partita. Avrai contro l'ex Martinelli e poi dipende da chi recupererai, chi potrai portare in panchina e chi potrà giocare la prima parte, però soprattutto la concentrazione, non devi fare errori. La Sampdoria è stata troppo penalizzata da errori dei singoli e quindi credo che quella sia il lavoro che deve fare Corradi per preparare questa partita. Ma se la Sampdoria deve andare lì per giocartela e per portare via i tre punti, io credo che certi problemi li avrà anche Nesta nel prepararsi la sua di partita, perché poi fondamentalmente la Sampdoria ha dimostrato di essere in salute, quindi per quanto sia un campo ostico, per quanto sia una squadra forte secondo me l'Avellino, la Sampdoria può andare lì e portare via i tre punti.
1: Allora, abbiamo un minuto e mezzo in chiusura, Adolfo, però mi è sembrato che la fotografia che vogliamo restituire ai telespettatori stasera sia comunque di incoraggiamento, di forte incoraggiamento per questa Samp.
0: Ma certamente, ci mancherebbe altro, voglio dire, i tifosi incoraggiano la Samp e i tifosi sono sempre stati vicini alla Sampdoria, nei momenti di difficoltà specialmente, questo è un momento, voglio dire, decisivo, perché siamo da troppo tempo in Serie B e abbiamo da troppo tempo veramente da colmare un gap con quella che è la storia della Sampdoria.
1: Marco, questi oltre 20.000 persone che hanno creduto ancora una volta fortemente a questa squadra, e le risposte vanno sempre poi date a loro.
2: Vanno date a loro, giustamente, i tifosi fanno il mestiere dei tifosi, quindi a volte si esaltano, a volte si deprimono. Io penso che anche in questa sede si sia condotto un ragionamento all'insegna della razionalità, che dovrebbe, uso il condizionale, guidarci sempre in ogni manifestazione nostra, però ripeto, il mio concetto dell'impresa non nasce da un vaticinio, ma così, dalla discussione anche che abbiamo fatto questa sera all'insegna della razionalità.
1: Maurizio, senti, a te un'altra cosa, ma proprio velocissimo, per gli 80 ci bolle ancora qualcosa in pentola con le cose belle che fai in giro per la nostra storia?
3: No, ricordo a tutti l'appuntamento del 13 novembre alla Fiera del Mare con uno spettacolo, perché si tratta di uno spettacolo che andrà, diciamo, in campo per 3 ore. Al momento hanno dato la disponibilità oltre 60 giocatori del passato, della storia della Sampdoria, quindi io invito tutti ad andare su Ticket One, acquistare il biglietto e venirsi a godere questo spettacolo con tantissime tantissime sorprese,
1: dove sicuramente Primo Canale realizzerà anche poi un servizio che magari con Maurizio poi lo porteremo in TV. Grazie ovviamente a Maurizio Medulla, Marco Benvenuto, Adolfo Praga per essere stati con noi, come sempre un saluto alla Laura Rossetti da Napoli, grazie a tutti voi, grazie a Filippo Rossi e a ovviamente Andrea Rocchiccioli in regia. Da Franco Nativo è tutto, noi ci vediamo venerdì prossimo, e comunque vada, sempre e comunque, forza Sampdoria!

0: brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
1: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro, e quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro, e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, viene ancora abbastanza bene. Era il 1991, possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice, e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Intendente, non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però a trovarlo.
2: Insomma, in qualche modo. Quella che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale

0: L'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che in un SRL accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva una che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
0: E no, sono molto oggi, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria, dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa
2: emozione,
1: esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
2: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
0: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice più che un teatro è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie. Prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno dei Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale.

0: Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio nei 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che fecero, che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
2: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
3: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
2: Come mai, secondo
3: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volentierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanera. Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini, c'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che è la 32esima riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
2: Ci sembra una, che sia
3: quindi
2: assolutamente...
3: C'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
2: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
3: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva, c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti. Anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unga, e la Tachinardi Persiani, la figlia del tenore Tachinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche il, diciamo, parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
1: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto.
4: Applausi.
1: Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
4: Ti chiedo un attimo perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione.

0: della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
1: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
0: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, andare a Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante, ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
1: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice, molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritornano di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
0: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
1: Nessuno, ancora.
0: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
1: che
0: abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto, anche proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti e i biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
1: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web e dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui, insomma, avverrà la magia questa sera. Avremo 3 momenti musicali e abbiamo 2 celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, canterò la...

0: L'aria tratta appunto delle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo.
1: Il conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'aria tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.
0: Grazie.

cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio

0: studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchio Ritto Illuminazione.
1: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandare in onda.
2: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali, tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione. Purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice, perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
3: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo il presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggi giorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente, quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti.

0: senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste. Tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca, dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni, e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace guardiani, mi piace anche custodi, i custodi del faro, ovvero sia... Tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlare un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello e sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo amministrazione,
1: indirizzo,
0: comunque
1: indirizzo.
0: La stessa roba, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, voglio dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità e di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante. Vedete, tutta la posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce

0: da teatro, sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti. E quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
2: No, così diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da composizione di 1 milione di abitanti, ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento: quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento: nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta, come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è un piano e orchestra, sarà perché suono un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
2: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
2: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza. Il musical quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
1: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
2: Abbiamo un buonissimo
1: al Carlo
2: rapporto,
1: Felice.
2: L'ho visto là,
1: quindi
2: da
1: questa sera sei
2: parte.
1: Impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
2: Lo ringrazio,
1: bene.
2: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan che ospiteremo nel mese di dicembre.
1: Perché lui
2: con
1: è direttore anche là,
2: certamente.
1: Quindi devo dire che con lui, e quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto, e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.

0: Fatto bene.
1: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
0: andiamo,
1: noi poi veniamo,
0: sì,
1: e facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storie di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1946, nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato e definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la Lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e da prima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quella che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè, Giovannini e via dicendo. Però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977, nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, e la costruzione che venne affidata a Mario Valle, e si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova, e questo venne, e così fu, e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
3: Simbolo della città, è diventato

0: una altra città, dimostrando di essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
1: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito, lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri, è piacevole rivedere. Sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
2: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
1: Bene, bene, allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
3: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Ecco, ci racconta quale aria canterà.
4: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
3: Ecco, che momento è per la contessa questo?
4: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
3: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
6: I costi? Ormai non li controllo più.
7: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
8: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che è un'anteprima veramente, perché parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni,
2: il 16, no? il 16 ottobre.
1: E poi le repliche quanto andranno avanti?
2: Per 10 giorni.
1: Per 10 giorni, no, questo dobbiamo dirlo, perché
2: assolutamente.
1: Chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
2: sì,
1: alla
2: assolutamente, fino alla sesta.
1: Fino alla sesta.
2: Sei recite abbiamo.
1: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima,
2: acquistando un biglietto,
1: e questo
2: un
1: quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane, il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
3: Ma no, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
2: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego. Vorrei dire una cosa, oltre che ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore, ne avevamo due.
1: Della Banca Passadore,
2: scusami, sì. Dal 14 novembre, quando

0: Abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, qui siete chiamati, è quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
1: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
0: Per carità.
2: Io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo
2: assolutamente,
1: che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
2: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente. Quindi
1: grazie,
2: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
3: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Muretto Le Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto. fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti che

0: sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore. Due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali, di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carlo Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi, a Celentano, a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto: il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale, al Carlo Felice. Ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente, ogni volta che penso a quel concerto, ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico, che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con una acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo lavorando. Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro a servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, oltre alla regione e oltre al

0: Comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
1: Preso.
0: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo e vediamo che cosa ci propone.
2: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera, parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
3: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci daremo la mano.
2: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
4: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, e è un debutto come Zerlina.
2: È un debutto.
4: Dopo aver cantato molte volte.
3: Non ho mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
2: Quindi, insomma, è un debutto.
4: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
2: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.
5: Mm-hmm.

0: Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale. Il regista di questa serata, Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te. E un ringraziamento, penso, un po' colui che mi aiuta in tutto questo. Lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Che ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano

0: avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
1: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in una atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo? Qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana,
2: sì.
0: Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? Spezia. È già Spezia, ecco, siamo Spezia. Al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta dove arriveremo poi.

0: più tardi a scoprire puntini puntini.
1: Noi siamo arrivati qua passando da Sestri Levante e ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
1: lago di
2: Bargone.
1: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
0: Sì, c'è un altro

0: per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, dove poi andremo fra poco al Lago di Bargone, così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
1: Ma funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa,
1: quindi parliamo della, verso la fine di settembre,
2: in queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
1: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
0: di settembre,
1: poi ce n'è stata un'altra.
0: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta anche arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il Lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il Lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
0: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
0: sì,
1: volte.
0: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
0: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
0: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello che Bocco dà accesso a di Bargone, di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, sì, quello che dà accesso alla Val di Taro.
0: Val di Taro,
1: non è quello.
0: Santa Maria del
1: Taro. È il Bocco di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
0: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
0: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
0: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
1: bianca, un po'
0: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
1: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
0: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
1: Sì.
0: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente così dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
1: che comuni tocca quel monte?
0: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri

0: sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo. Se noi continuiamo con il dito, diciamo, arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece, diciamo, di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
1: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
0: Sì.
1: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
0: autunno,
1: questo fiore?
0: Da oggi, perché oggi.
1: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, sì. Per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
0: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
1: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
0: Oggi così in questa quota no.
1: Quanto siamo di altitudine?
0: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
1: Ah, quindi
0: Bocco.
1: Bello alto. Io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca, perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi. Guardate, è bello questo qua giallo, e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle, che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là che paese è?
0: Tavarone.
1: Ah, Tavarone.
0: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale, e successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi
1: e dov'è?
0: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi diciamo c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
1: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
0: San Nicolao
1: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime
0: dell'Arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane, che
1: quindi Toscana.
0: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio.
1: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì. Francesco, cioè, questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo, Franco, non lo lasciano, no?
2: C'è qualcuno
1: che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
2: Monte Alpe
1: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Bocco di Bargone qua?
0: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
1: 4 chilometri, allora ci vediamo strada facendo.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie,
6: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto, vista mare. La bellezza della Liguria non mi sta

0: stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso. Claudio,
1: sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri
0: da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi
1: sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al passo del Bocco, 908 metri di quota, che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: Fai bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo sai dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo del Bocco, tanto sì. Quanto il passo della Forcella, il passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bell'ambiente, allora, a livello di alberi?
1: Però di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente la macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un, insomma, da un lombrico si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra, sono vari punti di
0: sono
1: di
0: quelle ginepro. Basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo
0: non si può.
1: Qua, ecco, non viene, magari salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco. Così
0: non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte
1: quello,
0: alta.
1: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi che sono quelli del bosso che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
0: Ah, sai tante cose, Claudia.
1: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Comunque.
0: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato, intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite, qua c'era scritto Bocco di Bargone, sì, poi si è rotto, sì.
1: Scritto nella pittura, scritto 905, 908 comunque.
0: Ok.
1: Fattori di qualche metro.
0: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
1: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike in,

0: attorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Strada di prima, parliamo un attimo di quello. Sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli. A Colli ci siamo arrivati da Tavarone. Sì. E con una macchina normale, sì, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco, sì, di, sì, Bargone. No. È bello, un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti gli, diciamo così, step del bosco, no? Nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Sì, sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia,
0: di...
1: si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo, sì, punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, sì, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana,
2: parte di
1: proprio
2: Spezia,
1: qua. Parte siamo di a cavallo tra due province, c'è, esatto, scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di della Goraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove, sì, ci metteva i suoi defunti,
1: le grotte del Frascarese,
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario, esatto, storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, sì, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto, il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: E l'escremento.
1: L'abbiamo già fatto. Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, sì, detto... sì. E dal suo pelo si vede,
1: si vede il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, sì, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Sì, diciamo, a parte soggetti veri di cinghiali grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca.
0: Sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo

0: di cavalli liberi,
1: okay, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da, sì, da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo, sì, mezzo, veniamo con voi, sì, e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Maurizio Landini oggi a Genova per parlare di lavoro al centro delle vertenze di Ericsson ed Exilva, in gioco il futuro industriale. Su Ericsson la politica ligure si è unita senza distinzione di appartenenza per scrivere un documento condiviso da mandare al Ministero per l'incontro di lunedì prossimo. Prosegue una doppia emergenza sul fronte delle malattie infettive, a preoccupare la paziente in gravissime condizioni colpita da West Nile, non esiste una terapia. I resti umani trovati a Nervi continuano a non dare risposte, l'appello della procura ai parenti dei dispersi, trovate delle chiavi e un cofanetto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Prima di partire con i nostri servizi, avete sentito la presenza di oggi del segretario generale della CGIL Landini a Genova. Una notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio che riguarda un presunto, per ora da usare il condizionale, attentato alla fibra ottica. Si tratta di un attentato incendiario che è stato compiuto nella zona di transito dei cavi della fibra ottica TIM a Genova, in via Bersezzo, sotto il ponte Nuovo San Giorgio. Successo durante la giornata di oggi, stanno intervenendo i vigili del fuoco con diverse squadre. Sono state trovate tracce di liquido infiammabile con il quale gli attentatori, qualora fosse, secondo la procura, hanno appiccato il fuoco. Si indaga per danneggiamento con finalità di terrorismo. Al momento non sono giunte rivendicazioni. Quello che però è certo è che ci sono stati problemi alla fibra ottica a TIM, ovviamente, ma anche al 112, al 118, insomma problemi a 360 gradi nel comune di Genova. Ovviamente ulteriori informazioni lungo la serata li potete poi trovare anche sul sito primocanale.it. Dicevamo, avete sentito dai titoli, oggi a Genova il segretario generale della Camera del Lavoro della CGIL, Maurizio Landini, che ha parlato dei casi caldi in città, Ericsson ed Ex Ilva su tutte. Landini, il segretario della CGIL, ha lanciato l'allarme, qui ha detto in gioco il futuro industriale del paese. Sentiamo il servizio di apertura di Dario Vassallo.
1: Genova si interroga sul futuro del suo apparato industriale, sui posti di lavoro che rischiano di essere messi in discussione, con due casi che restano al centro delle preoccupazioni della città. Da una parte Ericsson con i 131 licenziamenti annunciati, dall'altro l'Ex Ilva con il nodo della siderurgia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. A parlarne è stato il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che ha chiuso presso il circolo dell'autorità portuale l'assemblea delle delegate e dei delegati della Camera del Lavoro metropolitana, affrontando entrambe le vertenze e le loro possibili ricadute sulla città.
2: Abbiamo incontrato i lavoratori di Ericsson, ci sarà un incontro lunedì al Ministero. Io penso che bisogna fermare questa scelta del gruppo, che in realtà noi vediamo il rischio non solo di questi licenziamenti,

0: Noi vediamo a rischio la presenza di Ericsson a Genova perché non c'è un piano industriale che dia un futuro e pensiamo tra l'altro che sia una cosa non accettabile, visto che stiamo parlando di un'azienda che fa utili, non stiamo parlando di un'azienda che è in crisi, non stiamo parlando di un'azienda che deve portare i libri in tribunale, che pensi che la prima soluzione sia licenziare 130 persone. Su Ilva innanzitutto credo che sia importante, noi lo ribadiamo, come organizzazioni sindacali abbiamo avanzato una proposta precisa. Pensiamo che ci sia bisogno di un piano industriale che veda la presenza anche del pubblico, non solo del mercato, e veda la presenza del pubblico per fare quegli investimenti che sono necessari a riconvertire le produzioni, la famosa decarbonizzazione. Quella cosa lì si può fare se si fanno investimenti, sul preridotto, se si fanno investimenti col forno elettrico, mentre il rischio molto concreto che vediamo è semplicemente quello di smettere di produrre acciaio nel nostro paese.
1: Invece è Alessandro Pagano, il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. La sua elezione è avvenuta questa mattina nel corso dell'Assemblea Generale della CGIL genovese. La presenza, come avete visto, del segretario generale CGIL Maurizio Landini. Pagano prende il posto di Igor Magni, che è a scadenza di mandato dopo 8 anni. È stato scelto invece Igor Magni come segretario generale della FILT CGIL di Genova, votato qualche settimana fa. Pagano ha 60 anni, diplomato in perito elettronico, nel 91 viene assunto in Esaote con la qualifica di tecnico elettronico, poi si iscrive alla FIOM CGIL nel 98, poi ancora all'RSU, infine funzionario della FIOM CGIL di Genova e poi viene eletto FIOM CGIL segretario di Mantova. Da lì il suo percorso fuori dalla città, poi ritorno a Genova, e quindi buon lavoro come nuovo segretario generale della Camera del Lavoro di Genova. Il tema legato a Ericsson è arrivato anche in Consiglio regionale, dove il presidente dell'Aula Balleari ha riunito consiglieri e parlamentari liguri per stilare un documento che verrà inviato in queste ore, nelle prossime ore, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, un documento che verrà presentato proprio lunedì pomeriggio all'incontro intorno alle 17 tra l'azienda, i vertici dell'azienda, il comune, la regione, i sindacati ovviamente e il ministero. Quindi andiamo a capire qual è la situazione.
2: L'avvertenza Ericsson ha nobilitato la politica, unito le forze, accantonando gli scontri che spesso si manifestano tra partiti e coalizioni. In questa circostanza invece i vari rappresentanti del centro-sinistra e del centro-destra si sono uniti e seduti intorno a un tavolo e hanno discusso sul futuro dei 131 lavoratori licenziati dall'azienda svedese. All'incontro organizzato dal presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari hanno preso parte i deputati e senatori liguri insieme ai capigruppi del Consiglio.
3: Non va bene perché è una questione di dignità, una dignità che non è soltanto locale, è una dignità nazionale, perché noi stiamo parlando di un'azienda che è venuta ad investire in Italia e che non può fare quello che vuole, nel senso c'è bisogno che, visto che c'è un rapporto anche col nostro, è una questione proprio di dignità.
2: Un unico denominatore, bloccare i licenziamenti dei lavoratori di Ericsson, una battaglia comune e trasversale per fermare un'avvertenza che cancella in un colpo solo tutto il comparto ottica presente agli Erzelli.
4: E non si può delocalizzare dopo aver preso dei finanziamenti pubblici, e quindi questo è un punto su cui si potrà insistere tanto nella nostra commissione quanto nell'incontro di lunedì prossimo, perché Ericsson ha avuto finanziamenti pubblici, li ha avuti qui per l'insediamento a Genova, li ha avuti per dei progetti genovesi, 2.800.000 euro, li ha per dei progetti pendenti nazionali.
5: Il primo punto che stamattina abbiamo condiviso tutti nell'elaborare un documento che sarà inviato al Ministero è quello del ritiro di questa procedura, che tra l'altro riteniamo anche sia legittima davanti a un dispositivo della legge di bilancio del 2022 che introduce il fatto che non ci possano essere delocalizzazioni.
2: A formulare un documento condiviso, coadiuvato dai deputati Pandolfo e Cavo, il consigliere regionale della lista Orlando Presidente, ex sindacalista Gianni Pastorino, che ribadisce i tagli degli ultimi anni di Ericsson, passati da 192 dipendenti a 190 circa.
6: Qua non è il problema di metterci dei soldi per incentivare la fuoriuscita dal lavoro, qua si tratta di non solo salvare 131 lavoratori e lavoratrici con le loro famiglie, ma di mantenere un impegno di Ericsson in Italia sul nostro territorio. È un problema di sviluppo, quindi Ericsson, il documento conterà questo, deve ritirare questa procedura di licenziamento e avere chiarezza sul futuro della propria attività e della propria presenza in Italia.

0: proposito di politica, l'ascesa di Roberto Vannacci prosegue anche a Genova. Il generale fa la visita domenica al Salone Nautico Internazionale per una vetrina che sa di lancio di campagna elettorale molto lunga che traguarderà le politiche 2027. Vannacci sarà anche in Piazza Rossetti a partire dalle 15:30 per incontrare i suoi sostenitori. Il comizio segue quello di Albaro dei primi di luglio. Per il generale domenica sarà anche l'occasione per capire come il sentiment dei suoi sostenitori, un appuntamento che però hanno già avvisato da Genova Antifascista verrà contrastato con una contromanifestazione a partire dalle 14:30 in piazzale Kennedy, perché dicono noi non stiamo a queste passerelle. L'ultima notizia che riguarda Futuro Nazionale è la probabile, molto probabile, non c'è ancora la certezza, di nomina per Gianmarco Medusei, ex Fratelli d'Italia, ancora prima Lega, consigliere regionale attuale, passato a Futuro Nazionale, che dovrebbe diventare il coordinatore regionale di Futuro Nazionale in Liguria. E adesso la salute, perché è una doppia emergenza sul fronte delle malattie infettive in Liguria. Da una parte la West Line con un paziente genovese in condizioni gravissime, dall'altra il morbillo che arriva al suo 14° caso. A fare il punto il professor Matteo Bassetti, sentito e intervistato da Tiziano Berti.
1: È gravissima, intubata e ricoverata in terapia intensiva al San Martino, la donna di 66 anni colpita da West Nile a Genova. La prognosi resta riservata, è il primo caso umano autoctono registrato in Liguria. La donna, residente a San Pier d'Arena, non ha effettuato viaggi recenti fuori dalla regione.
2: Non esiste cura, purtroppo non esiste cura, noi stiamo facendo delle cure sperimentali e ovviamente stiamo facendo tutto quello che è il nostro possibilità di fare. La signora è intubata in condizioni, devo dire, molto molto gravi, in condizioni critiche.
1: Ma l'attenzione resta alta anche sul morbillo. In Liguria i casi arrivano a 14 con il ricovero di un 41enne, mentre sempre in terapia intensiva al 13° caso un 39enne.
2: Un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid. Il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi.
1: Due malattie molto diverse, ma un unico tema, sottolinea l'infettivologo genovese, la prevenzione. Per il West Nile passa soprattutto dal contrasto alle zanzare e dalla protezione dalle punture. Per il morbillo, invece, lo strumento fondamentale resta la vaccinazione.
0: Questo quindi per quanto riguarda West Nile e poi invece anche le difficoltà sul morbillo. E ancora la notizia che riguarda quei resti umani ritrovati a Nervi. Qualcuno riconosce questi oggetti? È la domanda che gli investigatori rivolgono alle famiglie che hanno denunciato parenti scomparsi. I resti umani di un uomo, questa è l'ipotesi più accreditata, sono stati infatti trovati in un capanno sopra i laghetti di Nervi. Aveva meno di 40 anni, una dentatura sana e piedi piuttosto grandi, per essere quindi identificato probabilmente come un uomo. Sono stati ritrovati degli oggetti, tra questi un mazzo di chiavi con un ciondolo formato da un mezzo cuore con incisa la torre di Pisa, un cofanetto in metallo con dentro quelli che sembrano semi o gusci, una sacca di tracolla. Il corpo ormai ridotto a ossa, vestito con un maglioncino, un giubbotto di marca Nike, ai piedi anche un paio di scarpe sportive. A trovare il cadavere un uomo, appunto, che stava facendo un gruppo di escursionisti che stavano facendo una camminata. E adesso l'economia, in realtà le fondazioni che si uniscono, da una parte Carige e dall'altra Caritas, quindi Genova e Ascoli Piceno, che si sono unite in un progetto comune, anzi con Genova che guarda molto ad Ascoli Piceno. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
3: Fondazione Carige ha ospitato a Genova la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, una realtà importante nel panorama delle fondazioni di origine bancaria italiane. La Fondazione Ascolana, nell'ambito della propria convention annuale, sceglie ogni anno una città diversa per un momento di incontro, confronto e conoscenza del territorio. Quest'anno la scelta è ricaduta su Genova. La visita rappresenta un'importante occasione per rafforzare il dialogo e relazioni tra due fondazioni.
4: Ci ritroviamo ovviamente insieme nel grande mondo, nella grande famiglia di ACRI, che è l'associazione fra tutte le fondazioni, ed è molto importante per noi stringere rapporti con gli altri enti simili al nostro, perché chiaramente questo consente una contaminazione, una circolazione di idee. Abbiamo già visto da loro un paio di progetti che vorremmo copiare qua. L'idea è quella di creare degli spazi da mettere a

0: disposizione dei giovani, quindi come fossero delle sale studio o comunque delle sale dove si possano trovare anche le associazioni di volontariato, dove ci siano reti wifi, dove ci sia la possibilità di usare computer, stampare e quant'altro.
1: Fondazione Caritas di Ascoli Piceno, ogni anno organizziamo sempre, una volta l'anno di fatto, degli incontri in cui portiamo tutti gli organi a vedere le esperienze di altre fondazioni, sia per fare team building, no? Per insomma farli un po' stare insieme al di là di quelle che sono le riunioni degli organi. Quest'anno abbiamo deciso di venire a trovare Genova, perché comunque Genova è una fondazione importante, autorevole. Sono scambi assolutamente importanti, le contaminazioni, chiamiamole così, essenziali per l'operatività di tutte le fondazioni.
2: E adesso andiamo invece al trasporto, all'autotrasporto, ne stiamo parlando molto anche sul tema che riguarda il piano regolatore portuale di Genova. È stata la volta delle interviste di Elisabetta Biancalani all'autotrasporto. L'autorità portuale ha delineato le nuove aree che intende realizzare per i camion e per non bloccare il traffico cittadino. Quali sono? Lo sentiamo nel servizio.
3: Il porto di Genova crescerà nei volumi di traffici nei prossimi anni, soprattutto dopo l'ultimazione della nuova diga a fine 2027, ma se non ci saranno le infrastrutture adeguate si rischia di formare un tappo e ingorghi anche in città quando le merci sbarcano e devono partire a bordo dei camion oppure arrivare per gli imbarchi. Autorità portuale spiega che le ipotesi di sviluppo prevedono un incremento delle superfici portuali contenuto, 8% circa, ma in grado di produrre un effetto significativo sulla capacità complessiva del sistema attraverso una diversa organizzazione degli spazi e delle funzioni. Per il bacino di San Pier d'Arena, il nuovo piano regolatore portuale considera la possibilità di realizzare un polo di accumulo nell'area San Benigno Sanità, evitando che le attese si trasferiscano sulla viabilità urbana. Nella stessa logica si inserisce la prospettiva di un nuovo autoparco nell'area in sponda destra del Polcevera, mentre le aree interessate dai processi di riconversione di Cornigliano sono considerate negli scenari del piano per possibili funzioni portuali, logistiche e industriali, comprese quelle connessa all'autotrasporto e alla movimentazione delle rinfuse solide. Un tema specifico ha riguardato il bacino di Prato, dove le associazioni del trasporto che hanno incontrato il presidente Paroli hanno sottolineato l'esigenza che tutti gli scenari di sviluppo mantengano un'adeguata disponibilità di aree per la sosta e l'accumulo dei mezzi pesanti, approfondendo soluzioni che possano agevolare l'afflusso e il deflusso dei camion e ottimizzare gli spazi già disponibili.
2: E adesso andiamo al Salone Nautico Internazionale di Genova, che abbiamo raccontato da ieri con l'inaugurazione, una presenza d'eccezione, soprattutto nel mondo dello spettacolo e non solo della recitazione. Emanuela Arcuri, che tra l'altro Primo Canale ha conosciuto molto bene in questi mesi, era presente proprio al Salone Nautico di Genova per il suo secondo giorno. Sentiamo.
4: Una bellezza che non è passata inosservata al Salone Nautico di Genova, la 66esima edizione. Manuela Arcuri, ospite d'eccezione, testimonial di Aridea, ha fatto visita alla manifestazione attirando gli sguardi e la curiosità dei presenti. Tra yacht, imbarcazioni di lusso e novità della nautica internazionale, l'attrice ha passeggiato tra gli stand, portando un tocco di glamour a uno degli appuntamenti più attesi della città.
5: Ogni volta che torno è sempre molto bello, c'è tantissima gente, ho visto le nuove yacht, sono sempre più tecnologicamente avanti, sempre più belli anche a livello di design interno, bellissimi veramente, chissà magari un giorno.
6: Ti piace quindi navigare?
5: Sì, tu viaggiare è importante, o con l'aereo o con una nave, uno yacht, è sempre bello spostarsi, conoscere il mondo.
6: Genova è diventata la mia seconda casa, diciamo.
5: Sì, perché sono testimonial anche della Fondazione Vallavicino, quindi unisce molto questa città con tutto quello che fa. E poi è bella, si sta bene, c'è un bel clima, la gente è sempre molto carina e accogliente nei miei confronti, si mangia il pesto che io adoro.
2: Insomma, quindi contenta di essere a Genova. Chiudiamo con la scoperta dei vicoli della città, del capoluogo ligure, piazze, vicoli, perché hanno nomi così particolari, l'abbiamo raccontato a Viaggio in Liguria, vediamo un estratto di due zone particolari, vediamo.
7: Dico della neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
8: Oh.
7: Poi

0: poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui, dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve, e così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti.
1: E adesso andiamo Zico.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche. Sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
1: In italiano sozzo.
0: Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non qui, è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto, esatto, proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto.
1: È tutto per questa sera, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buon proseguimento di serata.

0: Genova torna al centro della nautica internazionale. Siamo nella seconda giornata della 66esima edizione del Salone Nautico e qui entriamo nel cuore della manifestazione, tra le banchine del nuovo waterfront e i grandi yacht, novità tecnologiche e imbarcazioni che raccontano dove sta andando uno dei settori simbolo del Made in Italy. Il 54% della produzione di yacht avviene proprio in Italia e noi vi porteremo dentro al salone andando a vedere da vicino quelle che sono alcune delle barche più belle quest'anno, perché il Salone Nautico non è soltanto una straordinaria vetrina sul mare, è il punto d'incontro di una filiera che vale miliardi, esporta in tutto il mondo e nella Liguria ha uno dei suoi principali.
1: Ci troviamo a bordo di Stradivari 52, che è un battello pneumatico un gommone da 15 metri e mezzo di lunghezza per 5 metri di larghezza. Con questa imbarcazione l'anno scorso qui a Genova abbiamo vinto il Design Innovation Award. È un'imbarcazione con un livello di dettaglio decisamente alto, si pone come l'ammiraglia di Cantieri Capelli, quindi l'imbarcazione più grande sia dal punto di vista delle dimensioni ma anche più ricca dal punto di vista dei contenuti. Abbiamo molti particolari che tendono a far riallacciare questa imbarcazione, appunto chiamata Stradivari, a quello che è il mondo dei violini, il mondo della liuteria, quindi l'arco nella zona di poppa che va ad enfatizzare il collegamento con l'archetto del violino, piuttosto che il pulpito laterale che va sostanzialmente a caratterizzarla nel suo profilo. La colorazione è una colorazione molto particolare, verniciata, è un grigio molto scuro che va sostanzialmente ad abbinarsi con quelli che sono i cuscini in color biscotto con una cucitura dedicata. Le soluzioni sono molteplici dal punto di vista sia funzionale che estetico. Abbiamo un T-top di grande dimensione che va a coprire tutta quella che è la zona del pozzetto principale dell'imbarcazione, dove troviamo due panche, una di destra e una di sinistra, che ospitano all'interno due frigoriferi da 100 litri cada uno. Su quella di sinistra poi abbiamo un mobile fuochi, su quella di destra abbiamo un lavello e un vano dove possiamo trovare una macchinetta del caffè. Per quanto riguarda la plancia di comando, abbiamo due plance separate, sempre destra e sinistra. A destra abbiamo la plancia di pilota e copilota e a sinistra una nuova postazione per il copilota. In entrambe le postazioni abbiamo dei display, quindi si ha la possibilità di tenere sempre sotto controllo quella che è la navigazione. Per quanto riguarda la zona di prua, invece, abbiamo un nuovo concetto di chaise longue rispetto a Stradivari 43, che è appunto la sorella minore, dove troviamo una ampia zona prendisole contornata appunto da questa parte di cuscineria perimetrale che la va a chiudere in una diciamo conchiglia protettiva, diciamo così. Per quanto riguarda l'estetica, è un'estetica decisamente moderna rispetto a quelle che sono le altre imbarcazioni che abbiamo in gamma. Abbiamo deciso infatti di fare uno stacco generazionale per quanto riguarda la linea Stradivari rispetto a quella che è la linea Luxury e la linea Top di Cantieri Capelli. Molto interessante è anche

0: è quella che è la suddivisione degli spazi interni. Quindi nella zona sottocoperta troviamo per la prima volta due cabine separate, un bagno separato con doccia separata, soffione cromoterapico, aria condizionata bizona e un ingresso che ci dà la possibilità di avere appunto un'ampia zona di disimpegno con un'ampia superficie vetrata che consente l'ingresso di molta luce. Per quanto riguarda il livello di dettaglio alto, dicevamo appunto, le finiture dei cuscini così come il tech a doga larga vanno ad impreziosire quelle che sono le caratteristiche particolari appunto di questa imbarcazione.
1: Noi siamo una realtà Oceanic Yacht che è basata principalmente in Liguria e a Monte Carlo. Abbiamo uffici a Santa Margherita Ligure, a Sanremo, a Varazze, a Marina degli Aregai e a Ventimiglia. La nostra realtà si occupa principalmente come core business alla vendita di imbarcazioni nuove, per questo ci troviamo al Salone di Genova e siamo molto entusiasti del feedback, dei risultati che stiamo ottenendo da questi saloni, perché c'è molta attenzione e sempre più persone si stanno avvicinando al mondo della nautica, che per noi in Liguria è sicuramente una parte fondamentale della nostra economia e del nostro mercato. Noi siamo dealer di Pardo, l'imbarcazione su cui ci troviamo, Pardo Yachts, che è totalmente made in Italy, di cui siamo molto fieri e di cui stiamo ottenendo ottimi risultati, Laguni, Catamarani, Delta Powerboats e Lomac. Per quanto riguarda la nostra struttura, nell'ambito della nautica, ad oggi non si ricerca più solamente la vendita dell'imbarcazione a sé stante, ma tutto il servizio che gira intorno all'utilizzo proprio della barca. Noi siamo tre realtà, Oceanis che gestisco io, Mediot Service che fa i servizi ai super yacht, a tutti i nostri clienti, e il cantiere a Marina degli Aregai che ci permette di seguire il cliente anche dal punto di vista della manutenzione. Questo ci permette di seguire e fidelizzare il cliente ed è un po' il nostro punto di forza. Siamo molto contenti dei risultati ottenuti e di come sta andando il Salone di Genova quest'anno. Una barca è come una casa e quindi ognuno ha le sue abitudini di utilizzo, per questo motivo bisogna sempre cercare di assecondare, e ogni singolo dettaglio a bordo non è un dettaglio, ti permette di vivere lo spazio nel migliore dei modi, quindi qualsiasi cosa noi cerchiamo di dire sempre di sì.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, condizioni meteo che non cambiano sulla Liguria anche per questo fine settimana. La pressione atmosferica alta permette condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati e temperature diurne oltre la norma. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Il tempo sì è asciutto, ma con delle velature che a tratti potranno offuscare il cielo, non daranno comunque luogo a conseguenti effetti. Temporaneamente rinforzerà la ventilazione nel pomeriggio, soprattutto sul tratto costiero, poi sarà in nuova attenuazione. Entro sera. Su Savona analoga condizione, tempo asciutto, qualche nube di passaggio possibile, ma non mancheranno anche spazi assolati, il tutto con un po' di vento a inizio giornata, poi in attenuazione. Temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Su Genova soffierà anche qui un po' di tramontana al mattino, poi in graduale attenuazione col passare delle ore. Il contesto sarà asciutto e ben assolato con temperature massime attorno ai 26 gradi. Uno sguardo al Tigullio, ma anche qui la pressione atmosferica alta permetterà una bella giornata assolata e con clima mite, temperature diurne difatti attorno ai 25-26 gradi. Ed anche sullo Spezzino il tempo sarà asciutto ed assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. La giornata di domenica 4 ottobre sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, ventilazione che soffierà moderata a tratti tesa, inizialmente di tramontana tra Savona e Genova, poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno miti prossimi ai 25-27 gradi in ciascuna località. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
1: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare.

0: terra a terra.
1: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
6: In collaborazione con Safe Network.
7: Hai mai pensato di poter perdere denaro proprio mentre credi di ricevere un rimborso? L'INPS informa che hai diritto ad un rimborso. Il messaggio sembra una buona notizia. L'importo è credibile, il linguaggio sembra istituzionale e c'è un link per ottenere subito la somma. Si apre una pagina molto simile a quella dell'INPS. Vengono richiesti il codice fiscale, l'IBAN e in alcuni casi i dati della carta o l'accesso al conto corrente. Ed è qui che il rimborso può trasformarsi in un pagamento. La vittima crede di seguire una procedura per ricevere il denaro, in realtà potrebbe essere indirizzata verso una falsa pagina bancaria, oppure ricevere sul telefono una richiesta di autorizzazione. La schermata parla di accredito, la notifica della banca invece riguarda un pagamento, un bonifico o l'attivazione di un servizio. Ma spesso non leggiamo fino in fondo. Vediamo il pulsante autorizza, inseriamo il codice e confermiamo, convinti che serva a far arrivare il rimborso. In realtà stiamo autorizzando l'uscita del denaro. Il punto centrale è proprio questo. Un codice ricevuto dalla banca non è una semplice formalità, è una vera e propria firma digitale. Prima di utilizzarlo bisogna controllare tre elementi. Che tipo di operazione stiamo autorizzando? Qual è l'importo? E chi è il destinatario? Un rimborso in entrata non richiede di autorizzare un bonifico in uscita. E soprattutto non richiede di comunicare via messaggio il PIN della carta, le credenziali bancarie o un codice temporaneo. L'INPS chiarisce inoltre di non inviare SMS o email con link sui quali cliccare per ricevere rimborsi e di non chiedere dati bancari tramite questi canali. Che cosa dobbiamo fare allora? Non utilizziamo mai il link ricevuto. Chiudiamo il messaggio e raggiungiamo il sito dell'INPS digitando direttamente l'indirizzo nel browser. Oppure accendiamo autonomamente all'applicazione MyINPS. Se il rimborso esiste davvero, deve essere verificabile nell'area personale o attraverso i contatti ufficiali dell'istituto. E se abbiamo già inserito i dati e autorizzato l'operazione, contattiamo immediatamente la banca e chiediamo il blocco degli strumenti coinvolti. Conserviamo i messaggi e le schermate e segnaliamo l'accaduto alle autorità. La domanda da farsi non è soltanto chi mi sta prendendo del denaro, ma è soprattutto che cosa sto autorizzando davvero? E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
6: In collaborazione con Safe Network.

Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: E io partirei da questo, al di là di quello che poi ovviamente stasera con i nostri ospiti e soprattutto con la nostra ospite che poi andremo a presentare tra qualche istante, non dimentichiamoci comunque che 14, quasi 15 giorni fa comunque la Samp si è portata a casa questi tre punti, ne servivano veramente, servivano tantissimo. Col Catanzaro, come abbiamo detto, è uscita anche un po' di quella cazzimma, almeno io la penso così, poi sentiremo ovviamente i nostri ospiti cosa ne penseranno. Vorrei parlare naturalmente anche di quello che sarà il progetto futuro di questa Sampdoria, vorremmo parlare ovviamente della prossima partita venerdì prossimo contro l'Avellino, sicuramente una squadra temibile, e anche dell'infermeria, ma di questo e di molto altro ne parleremo con i nostri ospiti che io vi vado subito a presentare. Allora do tanto il benvenuto a Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
1: Ciao Franco, buonasera a tutti.
0: Il nostro Marco Benvenuto che è arrivato 25 secondi fa in studio, però è lì pronto, guardalo lì, buonasera.
2: Buonasera, Marco. Buonasera, ma sono venuto semplicemente per ammirare la tua mise, il tuo look che è veramente stupendo.
0: Adolfo Fraga, buonasera Adolfo, nuovamente con noi.
3: Buonasera a tutti, grazie.
0: Collegata con noi in quel di Napoli, perché non riesce mai a stare fuori da quello che è anche il sistema del calcio, perché è andata a Napoli perché la nostra Laura Rossetti. Buonasera Laura, eccoci.
4: Ciao Franco, bentornato, buonasera a tutti.
0: L'hai mangiata la pizza fritta?
4: Ancora no, perché dopo le notizie che ho ricevuto da poco non vorrei che temevo che mi potesse rimanere sullo stomaco.
0: Allora senti, prima di iniziare subito con te, se me lo concedete, siamo galantuomini, partiamo subito con Laura, partiamo subito con l'Impact, grazie ovviamente a Filippo Rossi e Andrea Rocchiccioli in regia. Occhio al malocchio, o comunque occhio malocchio. Senti Laura, perché qui bisogna parlare di infermeria, bisogna parlare un po' di fortuna, bisogna parlare di tutto quello che sta succedendo nuovamente, possiamo dire, in casa Samp. Quali sono le ultime novità? O soprattutto ce ne sono di buone o arrivano altre cattive?
4: Ma no, di buone notizie pochine, anche perché bene, aspettavamo bene questa sosta, certo, aspettavamo questa sosta per recuperare, invece pare che l'infermeria si sia di nuovo rimpolpata per bene. Le ultime notizie ci danno la situazione su Sinani, di fatto non è ben chiara, nel senso che la risonanza magnetica non ha evidenziato un problema ben definito, quindi tra martedì e mercoledì dovremmo sapere più che altro per capire se c'è effettivamente questa lesione del menisco e del crociato, e poi in base a quello cercare di capire come agire, se appunto fare l'intervento chirurgico o se fare un altro percorso riabilitativo, che comunque sarà sempre chiaramente lungo, visto l'incidente abbastanza importante. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori, ahimè, e purtroppo si è fermato anche Esposito, sicuramente due gare le salterà, quindi ad Avellino sicuramente non sarà convocato. Una cosa brutta che non mi piace è che Meyer, che sembrava assolutamente in procinto di rivedere il campo, andrà a curarsi in Olanda, quindi anche questo è un po' una cosa che insomma mi lascia un po' perplessa. Quindi niente Meyer, e Ravanelli difficilmente partirà dall'inizio, sta bene, però insomma è tanto che non vede il campo anche lui, quindi insomma non è sicuro che possa giocare titolare, penso sia improbabile.
0: Laura senti, sì prego prego, dimmi. Ti volevo dire, al di là poi di quello, ovviamente poi c'è anche tutta la componente legata anche a chi dice a questo punto c'è una maledizione, c'è una cosa, però pochi istanti fa con Maurizio, prima di andare in diretta, dicevamo che insomma è una forma che succede spesso e volentieri un po' in tutta la Serie B, no? Ce ne sono squadre che hanno patito e stanno patendo infortuni ai livelli della Samp, però forse, non lo so, i tifosi nella Samp vedono quasi una sorta, però dicono veramente non è possibile che tutti quelli che arrivano svincolati poi siano in queste condizioni.
4: No, ma non è questione di svincolati, Franco, il problema è che tu ora meglio aspettiamo Sinani di capire qual è effettivamente il problema, però capisci che tre legamenti nel giro di tre mesi, io credo che non sia una, cioè non credo, non è una questione di svincolati, di problematiche già preesistenti, quindi sicuramente una base di sfortuna questa, cioè penso che sia innegabile, cioè penso che sia innegabile. Io sono venuta a Napoli apposta, quindi insomma,
0: allora,
4: vedrete,
0: Laura,
4: vedrete, perché
0: senti,
4: poi
0: Laura, tu rimani.

0: con noi ancora, perché poi devi lanciare una cosa bellissima che hai fatto a Napoli in riferimento a uno dei giocatori attualmente, insomma, simbolo della Sampdoria. Stiamo parlando ovviamente di Insigne. E allora rimani con noi perché faccio un giro velocissimo di tavolo con i nostri ospiti. Maurizio, torniamo indietro di 14-15, insomma, con questa vittoria, quello che dicevamo anche pochi istanti fa, che comunque i tre punti sono arrivati e li metti lì in cassaforte.
1: Beh, tre punti fondamentali, era una partita difficile per...

0: hai l'espulsione di Abilsgaard, che secondo me non ci stava assolutamente e poteva darti l'ultima botta dal punto di vista di testa. Invece la Sampdoria ha tenuto, poi con Begi che ha trovato il gol del vantaggio e ha portato a casa la partita, ma è una partita vinta secondo me meritatamente, perché poi comunque la Sampdoria ha giocato, ha creato occasioni già nel primo tempo e anche nella ripresa attaccando sotto la Sud, quindi sicuramente è stata una partita difficile per le motivazioni che ho elencato prima, però la vittoria della Sampdoria è sacrosanta, meritata.
1: Marco, si è parlato di questa cazzimma, tanto si può usare, ormai è sdoganato questo termine, insomma non penso di offendiamo nessuno, tu l'hai vista questa cazzimma nella Samp, al di là dei tre punti che sono arrivati?
2: Ma vittoria meritata sicuramente, però secondo me questa gara ci deve lasciare una cosa. Io l'altro giorno, in un'altra trasmissione sempre qua, ho parlato che in fisica esiste una legge che si chiama della minimazione, cioè vuol dire che se tu sei a San Lorenzo e devi andare a De Ferrari, passi da Matteotti, è inutile che passi da Righi. Certo. Allora, che cosa voglio dire? Che palla lunga con un portiere che comunque, voglio dire, ha dimostrato nell'ultima partita di averla chiappata qualcosa con le mani, ma che è in grado di prendere 50 centesimi a 50 metri coi piedi. Palla lunga, spizzicata, la dai a chi sa giocare, tre passaggi e si va in porta. Il nostro gol meritatissimo, perché Begit ha avuto la furbata, ma è la dimostrazione che le costruzioni dal basso le dobbiamo lasciare all'edilizia, con la cazzuola. Cioè, quindi, se tu te lo stai, come dire, adesso devo trovare il tema, a rigirare, dico la palla, poi la perdi e se non c'hai i piedi non sei capace, come il giocatore del Catanzaro, ti fanno il gol. Allora, secondo me, se una cosa ci deve lasciare questa vittoria meritatissima, è la comprensione del gioco semplice.
1: Okay.
2: Del gioco semplice, tiriamo l'avanti.
1: Palla facile, uno, no? Dici.
2: Ma palla facile, all'italiana, cioè la tiri davanti, c'hai uno che di testa, penso che ne sbaglierà tre in tutto il campionato, c'hai uno che se mette la palla giù sa quello che deve fare, finita lì.
1: Stop.
2: Quindi, per la favore, io non vorrei vedere più la palla girare.
0: Giochiamo semplice.
2: È semplice, all'italiana si gioca e ti porta i risultati.
1: Adolfo, prima di andare in diretta con te dicevamo, però io voglio essere comunque positivo, vedo comunque sicuramente dei margini di miglioramento, poi si può sempre sbagliare nella vita, ma si può anche migliorare, ci auguriamo.
3: No, io ho visto dei giocatori che sono giocatori diversi come qualità tecniche da quelli che abbiamo visto l'anno scorso, ecco, almeno nella prima parte dell'anno scorso. Aggiungo, scusa, una breve cosa alla questione degli infortuni. Questa è una questione che ci tiriamo avanti da un bel po', perché sono anni che noi subiamo degli infortuni in elementi chiave. No, quando si è retrocessi abbiamo giocato con Ravaglia in porta perché Odero si era fatto male. Il primo anno di Serie B, Ferrari pronti via, non l'abbiamo più visto.
1: Poi avremo una sorpresa
3: Pedrola,
1: su questo.
3: Ha
1: anche
3: giocato sei partite e poi si è rotto e non l'abbiamo più visto. È arrivato Tutino, ha giocato sei partite, non si è visto. Quindi purtroppo
0: anche il primo
3: infatti
0: anno
3: abbiamo
0: di Pirlo.
3: Abbiamo un piano segreto con Laura, ma è segreto, non possiamo svelarlo.
2: È un segreto.
1: Ritorno da Laura a Napoli. E Laura, con te abbiamo iniziato parlando degli infortuni, invece a te volevo fare la stessa domanda che ho fatto allora. Allora, tu questa vittoria come la fotografi contro il Catanzaro dei 14 ormai 15 giorni fa?
4: La fotografo che sono assolutamente d'accordo con Adolfo, la squadra, l'abbiamo già ripetuto più volte, ha sicuramente un tasso tecnico maggiore, chiaro è che se tutte le volte ti mancano contemporaneamente 5-6 giocatori diventa difficile. Ora è rientrato Lauritzen, che sicuramente è una pedina fondamentale, quantomeno dici vabbè, se rischio qualche cosina dietro ho comunque possibilità di fare un gol più dell'avversario. Prima senza Lauritzen oggettivamente diventava anche difficile fare gol e comunque rendersi pericolosi, quindi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, certo è che bisogna anche capire poi un po' di cose, perché a me il fatto che per esempio Meyer vada a curarsi altrove lascia qualche perplessità, nel senso, allora mi domando che cosa c'è che non funziona a Bogliasco e non è il primo, nel senso che diversi infortunati sono andati altrove a curarsi anche negli anni precedenti, quindi questa cosa sicuramente non mi rassicura.
2: Dei calciatori stranieri si fidano poco. Allora,
0: c'è da dire una cosa su Lauritzen, scusami, ha ragione Laura, il problema di Lauritzen è che è un giocatore che non ha un sostituto.
1: L'abbiamo detto quante volte, certo. Allora Laura, senti, dato che minuti
4: ascolta, siccome con Marco adesso

0: è una guerra che voglio controbattere, nel senso che no, sto scherzando. No, nel senso che per esempio Altare è andato a curarsi in Veneto, nel senso non è straniero Altare, eppure non si è curato a
1: No, sto
0: Genova.
1: dicendo che generalmente è riconosciuto che gli stranieri
2: Sì, a
1: tendono ad
2: farsi
1: andare. Ci
2: curare
1: sono
2: da. È
1: famosissimi
2: vero.
1: casi di fughe, ma in Serie A, non sto parlando della Sampdoria,
2: Allora,
1: notoriamente, insomma, si
2: ragazzi,
1: fidano
2: io
1: poco, io, ma in generale,
2: devo
1: in
2: mantenere i
1: generale.
2: tempi. Laura, allora, tu sei andata a Napoli e se vai a Napoli, nella terra ovviamente del sole, insomma, della pizza, di Totò e quant'altro, non si può non parlare di insomma, di un giocatore che ha fatto tanto, tanto da tutte le parti e soprattutto sta iniziando a fare molto, molto bene nella Samp. Ovviamente ci riferiamo a Insigne. E al netto di questo, cosa hai creato tu, Laura?
0: Ma guarda, tanto ringrazio Elisa perché ha veramente fatto un ottimo lavoro con il
2: La nostra
0: materiale
2: Elisa
0: che gli ho
2: Ricci, che
0: sì.
2: salutiamo.
0: Che tornerà venerdì, torniamo insieme, non me la sono portata a Napoli. Guarda, cosa ho notato? Ho notato due curiosità. Allora, intanto che la Samp ultimamente, un po' con Fabio Quagliarella, un po' con Insigne, un po' con i fratelli Esposito, comunque ha creato una sorta di simpatia, perché devo dire che io pensavo mi gettassero quasi a bordo strada parlando di Samp, invece devo dirti che non ho trovato tutto. Questa ostilità, anzi, in tanti mi hanno detto speriamo e vi auguriamo di tornare su il prima possibile. Quindi diciamo che sfatiamo un po' questa cosa. Evidentemente poi la Sampdoria in Serie B non piace a nessuno,
2: Quindi hai
0: diciamola così.
2: creato una sorta di Vox Populi, giusto?
0: Esatto.
2: Bene,
0: Esatto,
2: allora.
0: tra l'altro ringrazio particolarmente tutti, chiaramente perché tra l'altro neanche a dirlo, una disponibilità immensa,
2: Ovvio.
0: una partecipazione assolutamente
2: Però
0: assoluta,
2: c'è un
0: ma
2: parrucchiere,
0: ringrazio in
2: no?
0: particolare un parrucchiere che conosceva, ho avuto la fortuna di trovare proprio un amico di Insigne e mi ha detto speriamo che veda la puntata perché mi fa piacere salutarlo, quindi
2: Bene.
0: speriamo che Insigne la veda.
2: Allora, Laura, noi adesso lanciamo il tuo Vox che vi chiedo di guardarlo perché è molto molto interessante. Nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo ovviamente della tua presenza. Ti lasciamo andare a mangiare una gustosissima pizza fritta.
0: Ma non credo pizza stasera, però poi vi aggiornerò.
2: Laura, ci sei venerdì o ti inventi un'altra scusa per andare alle Hawaii questa volta? Ci
0: Ma
2: sei?
0: magari potrei decidere di andare ad Avellino, non lo so.
2: Laura, buona serata davvero e grazie. Ci andiamo
0: Buonasera a
2: adesso.
0: tutti.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: Allora,
0: buon
2: Laura
0: proseguimento.
2: Rossetti ha intervistato un po' di mondo napoletano che parla del nostro, perché attualmente è nostro, Insigne.
3: Ti dico Lorenzo il Magnifico?
4: Era uno dei miei idoli ai tempi del Napoli, poi purtroppo quando se n'è andato sono rimasto molto male.
5: Ci ha lasciato bei ricordi, è stato un buon giocatore.
6: Un grandissimo calciatore napoletano, orgoglio partenopeo.
5: Grande uomo.
7: Secondo me sta facendo di più alla Samp in questi primi 2 mesi, 3 mesi che è a Pescara. Secondo me si troverà bene.
5: È un fantasista, quindi qualcosa esce sempre dal cappello.
3: Può portare la Sampdoria in Serie A ancora a 35 anni?
8: Madonna, si vede dal sorriso negli occhi. Pace, amore e tantissima serenità. Amen!
6: Speriamo di sì, che comunque è un napoletano e portarlo in alto non sarebbe male.
5: Quello è un po' difficile, perché la Serie B è veramente complicata. Salire direttamente è difficile.
9: Può farcela, però non si sa ancora.
6: Speriamo per lui che riesce a fare delle cose buone, magari riesce a portare in alto la Sampdoria.
5: Spero per lui che ritrovi la salute per giocare bene, insomma.
9: La Sampdoria aveva anche alcuni giovani, come ad esempio Simone Pafundi, che se non in coppia con Lorenzo Insigne avrebbero fatto un grande devasto. Però purtroppo Pafundi non c'è più, da come io so, e Insigne potrebbe dare una grande mano.
10: Sì.
5: Certo, è sempre una persona che su un campo vale.
10: Beh, ma c'è un pochettino dell'età. Oh, Lorenzo, ciao, tutto a posto? In bocca al lupo, per questa avventura. Sei un grande, un bacio.
2: Rientriamo nuovamente in studio, ma solo per dare immediatamente la linea alla regia, un po' di pubblicità, poi rientriamo ancora a tanti temi e vi chiedo una cosa, lo vedete quel numero che appare in sovraimpressione sotto di me, sotto questa brutta faccia? E allora mandate tanti tanti messaggi perché iniziamo a leggerli. Cosa ne pensate, soprattutto

ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Ancora insieme abbiamo ascoltato anche insomma, i tipici napoletani che entrano anche nella loro insomma, modo di esprimersi, hanno comunque un gran bel ricordo di questo giocatore che comunque ragazzi ha fatto tanto e sta facendo tanto alla Samp. Io invece adesso vorrei subito lanciare il prossimo impact, grazie Filippo dalla regia, che è questo, adesso arriva lungo stop. Io faccio, vi chiedo però veramente veloce perché poi abbiamo la Marcord, Maurizio molto molto velocemente su ovviamente quest'altra tegola che arriva per la Samp, quando lo rivedremo?
1: Ah no, lo so, dipende se è un infortunio che deve subire un'operazione o meno, però è chiaro che prima di 3-4 mesi tu il giocatore non lo vedi più.
0: Sulla base di questo infortunio, Marco Benvenuto, si sono aperti nuovi orizzonti, la possibilità che potesse arrivare qualche d'un altro, quanto può essere fattibile questa operazione?
2: Ma non lo so, lì bisogna vedere se sono le valutazioni, se c'è qualche svincolato del mercato, le possibilità del mercato sono con gli svincolati infinite, resta la perplessità comunque che non si riesca bene, mi pare di aver compreso, io non seguo la cronaca di tutti i giorni, aver ben compreso che cosa abbia sto giocatore,
0: perché sì, anche quello.
2: Voglio dire, se io mi faccio male a un ginocchio, mediamente vado al San Martino piuttosto che mi fanno, insomma, mi faccio fare e ora stiamo parlando comunque di professionisti, situazioni, certo. E questo lascia un po', effettivamente lascia un po' perplesso questo,
0: ecco,
2: comunque
0: adoro.
2: L'augurio è ovviamente la persona e poi al giocatore che
0: però,
2: adoro, tutto si risolve.
0: Mi collega a quello che diceva sia Marco che Maurizio, il discorso legato a quello che doveva essere almeno per quest'anno, almeno così si profilava questo, il discorso legato alla comunicazione. Qui di nuovo sembra mancare, perché tu non mi puoi, come ricordavamo con Maurizio, almeno ai giornalisti di che cos'ha questo ragazzo, sulla base di questo, per dare informazione ai tifosi, nulla di più.
3: Sì, questo non ha una spiegazione, almeno io non ce l'ho, mi spiace ma non so cosa dire, ed è una cosa abbastanza strana, perché adesso sotto il profilo della diagnosi oltretutto
0: Non è il segreto, non è la
3: sì,
0: roba della Coca-Cola,
3: non è il segreto, ma poi ci sono degli strumenti che ti consentono di avere delle diagnosi piuttosto precise. Ora poi evidentemente non è così, cosa vi devo dire, perché non capisco. E tra l'altro l'infortunio credo che sia di una settimana fa,
1: se sì, sono passati sei giorni,
2: non sei nemmeno una società quotata in borsa che venerdì ti crollano i titoli, cioè no, voglio dire che
0: ci mette sempre il pepe,
2: no, però tieni un po' di segretezza, allora riuscirai addirittura a comprenderlo questo, ma in realtà
3: sappiamo che
2: non so, ci sono molte cose inspiegabili, giustamente si diceva anche.
0: Stanno arrivando un bel po' di messaggi che io li condenso in alcuni, poi tanto lo sappiamo, perché ormai sappiamo che ogni tanto siamo bersagliati, continuate a parlare di una Samp, la Samp ha fatto 3 punti, pensate anche al positivo, stiamo cercando di trovare tutte le positività, ma laddove ci sono invece dei problemi è giusto anche farli emergere. Allora Maurizio Medulla, come ogni settimana quando ci vieni a trovare, abbiamo con lui un po' inaugurato insomma questa piccola pagina dedicata alla Marcord, no? E allora Maurizio, adesso noi ne vedremo delle foto e tu ci dovrai tanto dire il perché hai portato queste foto e che cosa rappresenta una grande storia della Samp. Possono partire le prime foto. Allora Maurizio,
1: questo è Bruno Mora, il 7 dicembre del 58 ad inizio partita con

0: il Padova.
1: Quanti anni aveva qua indicativamente?
0: Grande giocatore, mi sembra che aveva la Sampdoria in quell'anno lì, credo che avesse 22 anni, poi fa 3 anni alla Sampdoria e poi va a giocare alla Juventus, vincendo tutto quello che c'era,
1: da vincere.
0: Però bisogna far vedere l'altra fotografia, sempre del 7 dicembre del 58, a partita in corso,
1: tranquillo.
0: Ed è la foto di Mora in porta, ecco. Rosin dopo 20 minuti di quella partita si scontra con Brighenti, che è il centravanti del Padova,
1: allora che non giocava ancora con la Samp,
0: arriverà l'anno successivo, e non c'era la sostituzione del portiere, quindi in porta va Bruno Mora. La Sampdoria quella partita la vince 3-0 e Bruno Mora fa 3 parate fondamentali, e dire che non era un gigante, perché era un giocatore di 1,75 m, un brevilinio. Però la Sampdoria quel 7 dicembre del 1958 batte il Padova 3-0 con Bruno Mora in porta. Il ricordo era sui giocatori di movimento della Sampdoria che hanno giocato in porta, che sono tre nella storia della Sampdoria di questi 80 anni. Uno è Bruno Mora, l'altro è Moreno Mannini nel 1990, che sostituisce il portiere che si era fatto male, che in quel caso Nucciari, non c'erano più le sostituzioni,
1: certo.
0: E va in porta 2 minuti, però la difesa via Aircud gli dice: guarda che se prendi un gol ti prendo a schiaffi, e lì non c'era partita. E nel 2006 è Del Vecchio che va in porta per 6 minuti. Sono 3 i giocatori di movimento della Sampdoria, ma il più eclatante è Bruno Mora, perché gioca quasi un tempo e mezzo e salva con 3 parate fondamentali il risultato della vittoria della Sampdoria per 3-0.
1: Grazie, che belle questi ricordi, bravo Maurizio.
0: Sì.
1: Rimanendo in tema, e questo invece è un tema che poi coinvolge tutti i nostri ospiti in studio, la scorsa settimana è mancato una gloria della Samp, Pietro Battara. Penso che davvero lui era un numero uno, ma non soltanto in porta. Batman lo era come uomo, come classe, come eleganza e come tutto. Noi ci siamo permessi di ricordarlo con questa piccola clip di meno di un minuto dedicata al grande Pietro Battara.

0: Ho avuto l'onore, perché di questo si tratta, di conoscerlo, veramente un signore. Adolfo, parto da te, non era solo un numero uno tra i pali, ma un numero uno proprio nella vita, questo uomo.
1: È un uomo che ha onorato lo sport, che è stato un punto di riferimento per la Sampdoria. Io lo ricordo quando da piccino avevo cominciato con mio papà a frequentare lo stadio, e me lo ricordo in un calcio che forse è l'età che avanza e quindi c'è anche una componente forse di nostalgia d'anziano, però che mi ha affascinato e che ha perduto un po', anche perché poi ci sono rimasti legati a quel calcio dei giocatori che rimanevano nelle squadre per diversi anni e diventavano in sostanza quasi componenti della famiglia, sì, cosa che adesso invece c'è gente che sta 6 mesi, se ne va, non ritrovi più.
0: Sì,
1: Mattara è stato uno di questi, con quella, diciamo, carisma che aveva. E...
0: Marco, se ti chiedessi un ricordo personale in campo,
2: fuori dal campo? Proprio l'altra volta mi avevo chiesto un ricordo. Io ho ricordato che l'ho vissuto nelle mie due fasi della vita, no? Quella da tifoso,
0: perché, poi come, insomma, e poi da giornalista.
2: E poi, certo, quello di averlo anche inizialmente agli esordi della carriera, anche raccontato. Quindi, secondo me, è anche una cosa particolarmente carina. Lo ricordo, però, comunque, e lo si diceva, un grande fisico. Sicuramente è un uomo che avrebbe potuto anche essere un attore,
0: sì,
2: se vogliamo, cioè proprio veramente con le movenze del cinema di quegli anni, quindi insomma, sì, ci sarebbe vicino a un Gassman, vicino a fare un po' una parte così, vero, come dire, da Rodomonte ci poteva stare, però un grande della porta.
0: Maurizio.

0: Se lo chiamavano Batman c'era qualcosa, questo tanto era lo spauracchio del Napoli, quando andava a giocare a Napoli prendeva anche le pulci, prendeva le mosche, di tutto, infatti i napoletani se lo ricordano bene, poi naturalmente ha vestito altre casacche, insomma, però è rimasto davvero nel cuore e chissà, non solo per la sua bravura in campo, ma c'era qualcosa di più, Maurizio?
1: La sua gentilezza, il suo sorriso, la sempre la voglia di raccontare quel calcio delle 14:30, io mi associo alla nostalgia di Adolfo. No? Io andavo con mio nonno al campo della Nafta, tu vedevi gli allenamenti di quella formazione a bordo campo e lui insieme a tanti altri venivano a parlare con noi bambini e con i nostri accompagnatori, però era una persona gentile, 11 anni da giocatore, 9 da preparatore dei portieri, sono 20 anni dedicati alla Sampdoria, era veramente, ha detto bene Adolfo, uno di famiglia, perché lui aveva questa maglia meravigliosa, poi la maglia nera l'hanno tolta, col colletto azzurro, con i polsini azzurri,
0: guarda.
1: Lui veniva verso la gradinata sud, aveva quel cappello quasi da ciclista e se lo levava per salutare i suoi tifosi. Ma ripeto, 20 anni passati alla Sampdoria.
0: Sbaglio, Maurizio, anche tu hai portato due foto di Pietro,
1: sì,
0: magari se le
1: una
0: vediamo.
1: Tra parentesi molto bella, perché una dedica di Piero Battara a Comino, che è stato il grande massaggiatore dal 1953 ed è stato un regalo che mi fece a suo tempo per una vita anche lui e la Sampdoria, erano personaggi di famiglia, perché adesso arrivano sti giocatori e non fai in tempo a capire qual è la
0: che
1: figurina che sono già andati, questi erano gente come noi che amava la Sampdoria come amavamo noi da tifosi.
0: Ne abbiamo un'altra da far vedere sempre di Pietro Battara, Filippo, giusto? Okay, così
1: ecco,
0: facciamo.
1: Questa è bellissima perché in ritiro a Cuneo lui si guadagna il posto fra il 61 e il 66, lui ha fatto molta fatica a giocare, si alternava sempre con altri portieri,
2: con Franco Sattolo, Matteucci.
1: Questo è ritiro a Cuneo, lui diventa titolare della Sampdoria e vince il campionato facendo tra parentesi 972 minuti di imbattibilità.
0: Grazie. Siete in tanti a mandare le immagini, che belle queste immagini di ricordi, insomma, di Amarcord. Grazie ovviamente a Maurizio, grazie a Marco, insomma anche a tutti coloro che stanno entrando in quel discorso legato alla Samp del passato, ma non dimentichiamoci che c'è da parlare invece, Adolfo, della Samp del presente. Io vorrei stimolarti invece sul discorso legato a questa lunga pausa. Allora, ne parlavamo con Maurizio prima di andare in diretta, la Samp è sempre molto difficile poi quantificare, ma sono 2 settimane lunghissime, possono essere state positive o potrebbero essere invece negative? Chiedo.
3: Ma io voglio sperare che siano state positive comunque, perché comunque è una squadra che al di là della questione degli infortuni di cui abbiamo già detto, certo, non torniamo sopra, è anche una squadra comunque con tantissimi nuovi e avere anche un po' di cui 2 arrivati proprio poco prima dell'inizio del campionato, forse anche qualcuno addirittura dopo che avevamo già giocato,
0: sì.
3: No? Il terzino svizzero e l'esterno, tutte e due di colore, e credo che quindi avere un po' di possibilità di conoscersi, ma soprattutto entrare in forma fisica, sia stato utile. Io sono, ripeto, sono moderatamente confidente, in realtà non sono moderatamente, ma sono confidente, ma uso moderatamente per scaramanzia.
0: Marco, veramente 20 secondi, questa pausa.
2: Curioso perché è un fatto un po' anomalo nel calcio
0: così
2: italiano
0: lungo.
2: In corso di campionato, quindi possono succedere davvero molte cose. Mi associo sul fatto che comunque io la vedo anche positivamente, perché puoi, come dire, costruire un'identità fisica, un'identità di gioco, c'è tempo per recuperare, poi vabbè arrivano le tegole, quello è un altro discorso che non c'entra assolutamente,
0: certo.
2: Secondo me io la valuto con grande curiosità ma con un senso di positività.
0: Maurizio, va da sé che può essere, come dicevamo, tutto, può essere positivo, può essere negativo, insomma è un po' una roulette.
1: Sì, però io mi auguro che sia positiva. È chiaro che i risultati dopo le pause sono sempre risultati strani, qualche sorpresa.
0: Non so, avete fatto una statistica sulle pause della Samp, se avevano portato, non lo so, chiedo a voi che siete un po'.
2: No, io continuo ad avere la mia perplessità sull'inizio della Sampdoria, che nelle 9 giornate ne gioca 6 fuori e 3 in casa, poi sono andati.

0: a rivedermi fino alla 38esima e non hai più una sequenza ti ritorna, perché tu poi fai 5 in casa, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori, 5 in casa, 4 fuori e 1 e 1 le due partite. Quindi non è che, cioè, qui voglio dire, ecco, questo non va bene.
1: Maurizio, il girone di ritorno è asimmetrico,
0: ho capito, sarà asimmetrico, sì, non t'hanno restituito, però non te l'ha restituita, certo. Quindi questo non
2: allora,
0: va bene.
2: Ragazzi, ci dobbiamo solo fermare un attimo, poi probabilmente, se tutto va bene, ci colleghiamo con il nostro mondo blu cerchiato, prenderemo il nostro aereo e oggi voliamo nella City, andiamo a Londra, Westminster, rimanete insieme a noi.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: In Alta Sud continua ad arrivare tanti tanti messaggi, ce n'è anche uno simpatico. Buonasera, vorrei ricordare una partita anni 50-60 in cui il portiere Moro andò in attacco e si fece sostituire temporaneamente in porta da un difensore. Moro partecipò all'azione del gol del pareggio. Grazie Emanuele, un bel ricordo.
1: Passò la palla per fare il gol.
0: Vedi che belli questi aneddoti qua. Che...
1: Se non sbaglio è una partita del 1953.
0: Sì, lui dice tra il 50 e il 60.
2: Con l'Udinese forse.
1: Forse con l'Udinese, sì.
2: Tanto c'è un bellissimo libro di Moro, dove sono tutte le sue verità. Uomo
1: Moro
2: dalla vita molto
1: matto.
2: Complesso. Uomo
1: Beh, una volta per arrivare puntuale all'allenamento della Sampdoria ha preso il Piper.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, non voleva prendere il treno perché sarebbe stato in ritardo.
0: Va bene, allora rientriamo nuovamente in diretta, 20 e 37. Nel frattempo ditemi voi della regia quando siamo pronti. Vabbè, ok. Allora, senti, invece ritorno da te, Adolfo, perché vorrei un po' anche parlare di quello che invece è l'aspetto legato al mister. Allora, come lo vedi fino adesso? Ti piace? Non è ti piace o non ti piace, non facciamo sempre adesso. Parliamo, se ti piace come idea di gioco, se ce l'ha già quell'idea di gioco della Samp, al netto che non ha mai avuto l'11 titolare.
3: A me piace. Piace. A me convince abbastanza, mi ha anche convinto abbastanza nella gestione dei cambi. Ho un po' di perplessità sull'organizzazione della fase difensiva sul nostro centrodestra, cioè tra il Di Pardo e Gartner.
0: La catena del centrodestra.
3: Sì, lì c'è un po' di confusione e direi che parecchi gol sono venuti, cioè parecchi. Alcuni dei gol che abbiamo preso sono venuti da un po' di compressioni, ma per il resto a me non dispiace affatto, devo essere sincero. Mi è piaciuto anche il coraggio che ha avuto nell'ultima partita di giocarsela in una maniera che non so quanti avrebbero preso una decisione di quel genere nel momento in cui perdi il centrocampista, perdi, voglio dire, a questo punto hai tolto il centravanti e metti dentro comunque due giocatori d'attacco. Quindi a te mi piace.
0: Senti Marco, dato che a te ti devo sempre fare un po' fare la figura del cattivo, insomma no, vorrei invece...
2: Sono che mi disegnano così.
0: Come la famosa citazione. La citazione mia. Senti, no, Bernardo Corradi, invece a te chiedo cosa non ti piace, se c'è qualcosa che non ti piace di questo ragazzo.
2: Io voglio essere onesto, a parte il fatto che concordo assolutamente invece, e mi piace poi questo abbraccio perché dice anche molte cose non scritte e non dette, quindi questo anche su eventuali male lingue, via discorrendo, l'abbraccio con Lombardo, ma questo è molto importante.
0: Io mi riferisco
2: no,
0: anche...
2: mi dici, no, mi dicevi che cosa non mi piace,
0: sì, ma
2: è ancora presto per dire, lo dico per come vedo io il calcio, è ancora presto per

0: per dire cosa mi piace e cosa non mi piace. Sono molto curioso anche in questo fatto. Ad esempio, ho scoperto molto volentieri e quello che diceva Alfonso, cioè sui cambi e la maniera di affrontare in maniera proattiva, cioè a muso duro, no?
1: Sì.
0: Quindi sono molto curioso, voglio capire, e mi rifaccio al mio, alla mia intro, quanto lui ha compreso di quello che gli potrà dare. E beh, questo lo possiamo
1: vedere solo
0: scoprire.
1: Certo.
0: Perché secondo me il gol di Insigne contro il Catanzaro disegna una possibilità che ha la Sampdoria di giocare in un modo semplice. Allora, questo è, chiudo, capiremo se Corradi è un altro dei medesimi talebani alla De Zerbi, tanto per intenderci, di questi parolai che guadagnano molto, vendono e non fanno risultati, oppure, e io l'ho sempre invitato a fare l'uomo di calcio nelle sue scelte, perché tanto poi pagherà solo lui, se ha compreso questa possibilità, questo meccanismo nuovo che gli viene offerto dei giocatori che ha.
1: Io volevo un po' arrivare lì. Maurizio, con te però faccio un passo all'indietro, ritorniamo alla partita persa contro il Palermo, tutto il discorso rigore, chi lo batto, chi non lo batto. Io che faccio tutto un altro mestiere, quindi ho massimo rispetto, però non è poi alla fine un po' l'allenatore a dire non puoi far battere, insomma, un rigore a una persona che era un mese che non giocava, che era appena entrato? Chiedo, è per un amico.
2: No, non sono, cioè, non sono d'accordo, ti spiego anche perché. Perché poi quando sei in campo sono i giocatori che si mettono d'accordo. Insigne e Lauritsen si sono accordati perché fosse Lauritsen appena rientrato a battere.
1: Ma era anche appena entrato,
2: sì,
1: voglio dire.
2: A battere, però se tu vai a vedere le statistiche, su 20 rigori Lauritsen ne sbaglia uno.
1: Assolutamente.
2: Cioè, il secondo l'ha sbagliata Mantova. Ha dell'incredibile, cioè, voglio dire, Laura dovrebbe portare dei cornetti, quelli belli grossi da Napoli. Cioè, capisci, del seno del poi. Sono sempre i pieni, esatto, sono sempre i pieni, i fessi e i fossi. Ecco, io sono d'accordo con la disamina di Praga sulla questione della fascia destra, perché dalla partita con Novara in poi noi abbiamo sempre un po' faticato da quella parte lì. Però secondo me è proprio una questione di mancanza di uomini sull'assetto base, cioè la mancanza di 6, 7, 8 titolari ha sicuramente influito, e la parte che ha influito di più è proprio la fascia destra. Però su Corradi, io dal primo momento che l'ho visto, ho visto un toscano molto schietto, molto onesto, molto franco, una persona secondo me un lavoratore, perché poi se vai a Bogliasco vedi gli allenamenti,
1: vedi, quindi
2: e a volte mi sono, io una volta gli ho anche detto, prendendolo un po' così sullo scherzo, gli ho detto però mister potrebbe giocare anche lei, cioè voglio dire fresco, asciutto,
1: allora,
2: perfetto,
1: faccio, c'è un fisico ancora,
2: cioè, voglio dire.
1: Allora, un'altra notizia che è circolata in questi giorni, lo saprete, che insomma la Samp ha presentato Marco Lanna come nuovo ambassador. Adesso qui si sono aperte diverse questioni, no? Cioè che insomma Marco doveva rimanere Marco Lanna, legato ai tifosi, questa è una figura un po' più difficile da gestire, l'ambassador lo sappiamo che cosa vuol dire. Io, Adolfo, parto da te, chiedo però veramente 20-25 secondi cada uno per il vostro pensiero, un uomo giusto al posto giusto?
3: Ma allora, Marco Lanna è un sampdoriano, un gran sampdoriano, è stato un giocatore storico, è una persona per bene, è una persona che si è assunto in un momento, penso, più drammatico della storia della Sampdoria, o comunque uno dei più drammatici, un compito difficilissimo, con responsabilità non solo di carattere sportivo ma anche, voglio dire, di carattere societario. Quindi è una persona a cui la Sampdoria deve essere riconoscente, che sto parlando,
1: certo,
3: anche della società,
1: dire,
3: riconoscente,
1: certo,
3: grata. Io penso che sia un giusto tentativo di valorizzare un tentativo appunto di riabbracciare il mondo Samp da parte di una società che sotto questo aspetto ha un po' stentato negli ultimi tre anni.
1: Marco, ritornerei alla definizione di ambassador che tu conosci molto molto bene, la promozione, insomma tutto quello che sono i rapporti interpersonali, anche perché qui si parla di appeal, e lui probabilmente l'appeal può anche averlo, però io ti chiedo, può essere un profilo davvero internazionale al posto giusto per quello che dovrà fare?
0: Allora, il termine brand ambassador mi fa rizzare i capelli, che non ho come un'idea per i cena, quindi voglio dire, però mi associo assolutamente, cioè non sono certo io che posso mettermi a discutere su Marco Lanna. Il problema è, andiamo oltre, cioè che cosa potrebbero pensarne i tifosi? Qualcuno può pensare che sia una, come dire, un altro gioco di bussolotti, ma questo non mi sento di sottoscriverlo, perché la serietà di Marco Lanna dovrebbe fare da garante.

0: cioè, quindi se lui ha deciso, certo. Ecco, qui c'è una solidità vera, ecco. Quindi secondo me non ci sono giochi di bussolotti, di cui siamo onesti,
1: ma sì,
0: se leggi i social si è spaccata, cioè chi vedi, e poi pro e contro società che fino a questo momento cova, quindi sì, perché c'è una figura carismatica come Lanna, quindi io non penso a un tentativo di gioco di bussolotti, o se ci fosse stato o se c'è, la figura di Marco Lanna mette tutto a tacere. Poi gli sviluppi e gli esiti che potrà dare staremo a vedere.
1: Maurizio, ti chiedo gentilmente di essere breve, perché poi mi vado a collegare con il nostro tifoso a Londra. Tu forse eri un pelino più propenso per il bussolotto? No, chiedo.
2: No, io sono amico di Marco e soprattutto io mi auguro che lui possa lavorare, che possa arrivare in fondo a un progetto.
1: Sì, però non mi state rispondendo. È la figura ideale per quello?
2: No, io credo che la figura ideale sì, nel senso che è un genovese che ha giocato nella Sampdoria e che sicuramente nel momento più drammatico ci ha messo la faccia, sia dal punto di vista civile, penale, sportivo, eccetera eccetera. Certo. Io la perplessità che ho è quella della società, se possono farlo lavorare. Poi io credo che questo sia il primo tassello per arrivare ad altre cose, fra cui la fondazione, ma voglio dire, non voglio andare oltre.
1: Va bene.
2: Io mi auguro che Marco possa lavorare senza
1: in totale autonomia,
2: senza trabocchetti.
1: Vedi che va bene, grazie. Allora, mondo blucerchiato, andiamo sempre alla scoperta, insomma, dei tifosi blucerchiati che non vivono più in Liguria o magari non hanno mai vissuto e si sono innamorati soltanto della nostra maglia, la più bella del mondo. E allora do il benvenuto a Guido, direttamente da Londra, dalla City. Eccoci, buonasera caro.
3: A tutti. Come state prima di tutto?
1: Ma cosa ci fai a Londra?
3: Allora, in realtà voi sapete che io faccio l'assicuratore, mi sono stato invitato a Londra dai Lloyd's per visitare i loro uffici e in questo momento io mi trovo in un posto che normalmente a quest'ora è chiuso, ma ho fatto un'eccezione per Gradinata Sud e per Primo Canale. Io sono niente proprio di meno che all'interno della National Gallery di Londra.
1: Quindi una notte al museo, dai.
3: Sì, no, infatti sono in un posto decisamente interessante. Faremo un tour della National Gallery, poi sempre qua dentro faremo la cena insieme agli amici dei Lloyd's di Londra.
1: Allora, senti Guido, avrai ascoltato un po' almeno una parte. Noi stiamo cercando un po' di capire se la Samp, dopo la vittoria contro il Catanzaro, possa riconfermare il tutto contro l'Avellino. C'è una lunga sosta di mezzo, però qual è il tuo pensiero?
3: Allora, io credo che se le pedine giuste vengono messe nel posto giusto, se nessuno si fa più male, se quelli che si sono fatti male la prossima partita sono disponibili, noi ad Avellino possiamo fare un buon risultato. Questo anche alla luce di quello che ho visto, soprattutto nel secondo tempo col Catanzaro. Credo proprio di sì. Abbiamo giocato 10 contro 11 e abbiamo tirato fuori finalmente le unghie e anche altre parti anatomiche che adesso non sto qua a dire.
1: Certo. Guido, senti, ancora una riflessione per quanto riguarda invece il discorso legato alla tenuta anche psicologica di questa squadra. Lo so che sembrerebbe banale perché è appena iniziato il campionato, però sappiamo che la Samp più di una volta ha peccato un po', no, sulla tenuta psicologica, cosa che invece, come dicevamo con gli ospiti in studio, contro il Catanzaro, quella famosa cazzima che abbiamo ricordato, invece l'ha tirata fuori. Prima ti mandano via uno, poi prendi il gol, però insomma poi te ne annullano un altro. Forse potrebbe essere la volta buona, lo diciamo con le dita incrociate.
3: Allora sì, io credo che dipenda da una persona sola. Se i giocatori continuano a giocare con lo spirito con cui hanno giocato con Catanzaro, che è Corrado, che non mi sembra una persona che le manda a dire, poi mi sembra uno abbastanza grintoso in panchina, è uno che si agita, che si alza, che sbraita, che rischia spesso anche di essere ammonito, ma va bene così. E quindi se seguono le indicazioni dell'allenatore, come speriamo tutti, credo che anche l'aspetto psicologico possa essere moderato fra quelli positivi, diciamo.
1: Allora, rimani ancora un attimo con noi, Maurizio, ritorno con te, anche con te, però vorrei affrontare il discorso della tenuta psicologica psicologica, però ha dato buone sensazioni, a parte la partita vinta contro il Catanzaro. Sembra che qualcosa si stia anche amalgamando dal punto di vista non solo calcistico, tecnico, ma anche di testa.
2: Sì, assolutamente.

0: Io credo che questa squadra in tutte le sue componenti abbia sempre detto il gruppo è unito, e quando un gruppo è unito secondo me psicologicamente tiene di più. Lorenzo Insigne è un po' il guascone, il guaglione di questa formazione, però ti ripeto, se tu vedi gli allenamenti ti rendi conto che poi è quello che tira e tira il gruppo, lui e altri due o tre sono i giocatori che tirano il gruppo.
1: Sì.
0: Il giocatore che ha esperienza come Insigne secondo me può insegnare molto, soprattutto ai più giovani, e ricordiamoci che l'allenatore della Sampdoria ha una fortuna, parla correttamente inglese, e questo è un aiuto per lui, soprattutto con i giocatori che non parlano la lingua italiana.
2: E Guido, senti, prima di salutarti un'ultima battuta anche per te, insomma, Insigne sembrerebbe, al di là del gol e di quello, insomma, che può tenere in piedi questa Sampdoria unitamente poi un po' a tutto il gruppo, però insomma Insigne potrebbe diventare un po' il punto di riferimento, il faro di questa nuova Samp, sei d'accordo?
3: Lo è già diventato, lo è diventato, l'ha dimostrato con Catanzaro, che è diventato un uomo squadra, è tra i pochissimi della squadra che dà del tuo al pallone, che gioca, che si stoppa la palla da Dio, che alza la testa quando gioca, insomma attualmente credo che sia il giocatore più rappresentativo che abbiamo, speriamo che duri e speriamo che non si faccia male.
2: Guido, buonanotte al museo, non ti perdere, va bene?
3: Ok, sì, un caro saluto a voi in studio, un caro saluto agli amici che ci stanno seguendo da casa, da Londra è tutto, forza Samp come sempre.
2: Grazie Guido, buona serata. Allora, noi ci fermiamo, e poi ultimo blocco con Gradinata Sud, abbiamo ancora tante cose da dire e leggere almeno qualche messaggio che sta arrivando, davvero, grazie.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: 8 minuti ancora con voi prima di salutarci, ma lo sapete che durante la settimana ogni puntata, anche con la nostra Laura Rossetti, che sarà poi nuovamente con noi venerdì, abbiamo insomma inventato anche questa piccola rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Anzi, se vi fa piacere, mandate ovviamente via WhatsApp la vostra presentazione, che deve durare meno di un minuto, raccontateci perché siete diventate sandoriane e perché amate la Sampdoria. Questa sera abbiamo una nuova tifosa blu cerchiata, sono tutte belle, ma perché hanno questa maglia meravigliosa, oltre ad essere belle per l'amor di Dio a livello fisico. Scopriamo Ludovica, prego.
1: Ho 24 anni e la mia storia d'amore con la Sampdoria è iniziata prima ancora che io potessi scegliere. Il giorno in cui sono nata, mio papà ha appeso una coccarda blu cerchiata invece che rosa sulla porta. Da lì questi colori sono diventati parte di me e oggi rappresentano il legame tra una squadra di calcio e le persone più importanti della mia vita. Perché le emozioni che si provano allo stadio, nel bene e nel male, sono ancora più belle quando puoi condividerle con qualcuno che ha la tua stessa passione, e nei momenti belli e nei momenti più difficili. Forza Sampdoria!
0: Da sempre Sampdoria, con questo sorriso meraviglioso. Chiedo scusa, si chiama Matilde questa ragazza, grazie Matilde. Quindi tutte le fanciulle che vogliono partecipare all'interno del Gradinata Sud sapete come fare. Allora ragazzi, gli ultimi 6 minuti, dobbiamo inevitabilmente parlare

0: Della prossima partita, Adolfo, parto da te. Un Avellino, insomma, una bella partita calda. Come affrontarla?
1: Come affrontarla? Con personalità, con concentrazione, con attenzione, con rispetto per l'avversario, ma con voglia anche di imporsi. Perché voglio dire, a questo punto, tanto non ci sono alternative.
0: Ah beh, certo.
1: Quindi direi: hanno un allenatore capace loro, sì. Perché Nesta.
0: Beh, poi galvanizzati anche dalla vittoria contro il Napoli che hanno fatto in Coppa. Insomma,
1: sì, beh, quello devo essere sincero. Sì, ci sta. Ma io credo che avremo l'atteggiamento giusto, bisogna un po' smettere di fare certi tipi di errori. Ecco, questo è quanto chiedo alla Sampdoria, cioè di smettere di fare certi tipi di errori, perché guardate, commentavamo prima, ma anche a Mantova, quando all'inizio del secondo tempo avevamo dato l'impressione di essere nella metà campo avversario, sì, eravamo sullo 0-0, abbiamo fatto due errori, di cui uno in fase difensiva, abbiamo preso un gol assurdo e poi abbiamo sbagliato il rigore. Ecco, meno errori e l'atteggiamento deve essere quello che abbiamo però sempre avuto, secondo me.
0: Marco, con la speranza che tanto vediamo anche la classifica che finalmente vede, insomma, la nostra Samp salire, anche se di poco, però almeno non sei più
2: tre punti, guarda dove
0: sei. Senti, potrebbe rientrare anche Martinelli, che con Delicari, insomma, si conoscono molto bene, quindi un pilastro potrebbe essere per questa difesa. Quindi per il resto, Marco,
2: andare con l'idea di fare un'impresa su un campo storicamente ostico come il Partenio, che, se vogliamo andare indietro nel tempo, ha presentato delle gare davvero proibitive. Una squadra sicuramente in salute, non una novità, forse
0: se la può giocare benissimo, però la Samp,
2: ma devi andare là con l'idea di fare un'impresa.
0: Addirittura un'impresa?
2: L'impresa è quella di giocare una partita come si deve, esente da errori, con grande concentrazione, e poi qualcuno che ci metta qualcosa di più. Però il concetto è di andare là per fare un'impresa.
0: Maurizio?
3: Beh, una partita sicuramente non facile, però sono d'accordo con quello che è stato detto prima, cioè devi andare lì per fare la partita. Avrai contro l'ex Martinelli e poi dipende da chi recupererai, chi potrai portare in panchina e chi potrà giocare la prima parte, però soprattutto la concentrazione, non devi fare errori. La Sampdoria è stata troppo penalizzata da errori dei singoli e quindi credo che quella sia il lavoro che deve fare Corradi per preparare questa partita. Ma se la Sampdoria deve andare lì per giocartela e per portare via i tre punti, io credo che certi problemi li avrà anche Nesta nel prepararsi la sua di partita, perché poi fondamentalmente la Sampdoria ha dimostrato di essere in salute. Quindi, per quanto sia un campo ostico, per quanto sia una squadra forte secondo me all'Avellino, la Sampdoria può andare lì e portare via i tre punti.
0: Allora, abbiamo un minuto e mezzo in chiusura, Adolfo, però mi è sembrato che la fotografia che vogliamo restituire ai telespettatori stasera sia comunque di incoraggiamento, di forte incoraggiamento per questa Samp.
1: Ma certamente, ci mancherebbe altro, voglio dire, i tifosi incoraggiano la Samp e i tifosi sono sempre stati vicini alla Sampdoria, nei momenti di difficoltà specialmente. Questo è un momento, voglio dire, decisivo, perché siamo da troppo tempo in Serie B e abbiamo da troppo tempo veramente da colmare un gap con quella che è la storia della Sampdoria.
0: Marco, questi oltre 20.000 persone che hanno creduto ancora una volta fortemente a questa squadra, e le risposte vanno sempre poi date a loro.
2: Vanno date a loro, giustamente, i tifosi fanno il mestiere dei tifosi, quindi a volte si esaltano, a volte si deprimono. Io penso che anche in questa sede si sia condotto un ragionamento all'insegna della razionalità, che dovrebbe, uso il condizionale, guidarci sempre in ogni manifestazione nostra. Però, ripeto, il mio concetto dell'impresa non nasce da un vaticinio, ma così, dalla discussione anche che abbiamo fatto questa sera all'insegna della razionalità.
0: Maurizio, senti, a te un'altra cosa, ma proprio velocissimo, per gli 80 ci bolle ancora qualcosa in pentola con le cose belle che fai in giro per la nostra storia?
3: No, ricordo a tutti l'appuntamento del 13 novembre alla Fiera del Mare con uno spettacolo, perché si tratta di uno spettacolo che andrà, diciamo, in campo per 3 ore. Al momento hanno dato la disponibilità oltre 60 giocatori del passato. passato della storia della Sampdoria, quindi io invito tutti ad andare su Ticket One, acquistare il biglietto e venirsi a godere questo spettacolo con tantissime tantissime sorprese,
0: dove sicuramente Primo Canale realizzerà anche poi un servizio che magari con Maurizio poi lo porteremo in TV. Grazie ovviamente a Maurizio Medulla, Marco Benvenuto, Adolfo Praga per essere stati con noi, come sempre un saluto.

Saluto alla Laura Rossetti da Napoli, grazie a tutti voi, grazie a Filippo Rossi e a ovviamente Andrea Rocchiccioli in regia. Da Franco Nativo è tutto, noi ci vediamo venerdì prossimo e comunque vada, sempre e comunque, Forza Sampdoria!

Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro, e quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più devo dire, però si fumava dentro al teatro, e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice, quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. Era il 1991, possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice, e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso
3: però trovarlo
2: però, insomma, in qualche modo. Quella che vi voglio, che vi racconterò nel corso della serata, è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché

0: Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1902 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Tant'è vero, su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era una società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva uno che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta dell'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
0: E no, sono molto oggi, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
2: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
0: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie. Prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1800 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra

mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me

0: del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che fecero, che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario. Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
2: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime gli autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
1: Come mai, secondo
2: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non l'ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volontierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però per una, ha scritto un'opera genovese, si può boccare. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche nei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena, che è la 32esima, riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
1: Ci sembra che sia assolutamente...
2: Quindi c'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borges, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
1: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
2: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva, c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti. Anche i cantanti sono tutti importanti, qui cantano Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una selezione di Rossini sulla Carolina Unger. E Graffa Tacchinardi Persiani, la figlia del tenore Tacchinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche il, diciamo, parco cantanti era piuttosto importante. Quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
0: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
3: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
0: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era il Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma il Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
3: Sì, stiamo consolidando.

0: Dando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
1: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire ad esempio 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
0: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
1: Non è scappato nessuno, ancora.
0: No, due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
1: che
0: abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto, il 14 novembre dell'anno scorso, in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti, i biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso. Siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
1: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web, dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui, insomma, avverrà la magia questa sera. Avremo 3 momenti musicali e abbiamo 2 celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il Conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica, e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.
3: Grazie.

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandare in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione. Purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice, perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
0: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggi giorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente. Quindi

è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste. Tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca, dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia... Tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo o amministrazione, comunque indirizzo. La stessa roba, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, di consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, voglio dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante. Vedete, tutta la posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, serve.

0: sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti. E quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
2: No, così, diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da, con da proiezione di 1 milione di abitanti, ma siamo sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento: quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento: nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta, come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è un piano e orchestra, sai, perché suono un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
2: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
2: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza. Il musical quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
1: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
2: Abbiamo un buonissimo
1: al Carlo
2: rapporto,
1: Felice.
2: L'ho visto là,
1: quindi da questa sera sei
2: parte.
1: Impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
2: Lo ringrazio,
1: bene.
2: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno è stato, abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan che ospiteremo nel mese di dicembre.
1: Perché lui
2: con
1: è direttore anche là, anche
2: lui
1: in Kazakistan.
2: Anche là,
1: quindi devo dire che con lui, e quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato

0: ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto. E poi ha fatto anche l'estate con il teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale. Ormai è impegnato,
1: hai fatto bene.
0: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
1: andiamo,
0: noi poi veniamo,
1: sì,
0: e facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storie di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946. Nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato, definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la Lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e dapprima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè, Giovannini e via dicendo. Però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977. Nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, e si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova. E questo venne, e così fu, e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che il Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
3: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra per il rinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città. È diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della città.

0: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri, è piacevole rivedere, sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
1: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
0: Bene, bene, allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
2: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Ci racconta quale aria canterà.
3: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
2: Ecco, che momento è per la contessa questo?
3: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
2: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che se è un'anteprima veramente, perché parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni,
1: il 16,
0: no?
1: Il 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per 10 giorni.
0: Per 10 giorni,
1: 26.
0: No, questo dobbiamo dirlo, perché
1: assolutamente.
0: No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza.
1: Sì, assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta,
1: quindi abbiamo.
0: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima.
1: Acquistando un biglietto,
0: e questo
1: un
0: quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
2: Ma no, possiamo anche non farlo, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
1: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego. Vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore, ne avevamo due.
0: Di Banca Passadore,
1: sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore cui siete chiamati è quello a cui ho detto prima: 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
0: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
1: Hai fatto

0: Per carità.
1: No,
0: io, allora io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura il quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso, questa occasione è nata avendo saputo del fundraising tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo.
0: Assolutamente.
1: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
0: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente. Quindi
1: grazie,
0: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
2: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, la Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, la Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che

0: Ho nel cuore due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carro Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto: il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale, al Carlo Felice. Ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con un'acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro a servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana a Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però ci stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, ligure, oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare e di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
2: Preso.
0: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.

Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata. Sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il

0: dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci daremo la mano.
1: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
2: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, e è un debutto come Zerlina.
1: È un debutto,
2: dopo aver cantato molte volte.
0: Cantato mai Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
1: Quindi, insomma, è un debutto.
2: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
1: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.
3: Yeah.

Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei 1000 giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi.

0: tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' a colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Ci ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo, l'indirizzo passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza, io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in una atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? È già Spezia, ecco. Siamo al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo andati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità. Ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia dell'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
1: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta, esatto, arancione, e l'ultima della scorsa.

0: scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
0: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
0: sì,
1: volte.
0: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
0: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
0: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello che Bocco dà accesso a di Bargone, di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, sì, quello che dà accesso alla Val di Taro.
0: Val di Taro, sì, quello. Santa Maria del
1: è
0: Taro.
1: È il Bocco no. di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
0: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
0: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
0: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
1: bianca, un po'
0: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
1: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
0: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
1: Sì.
0: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica. Diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente così dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
1: che comuni tocca quel monte?
0: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, Crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
1: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
0: Sì.
1: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
0: autunno,
1: questo fiore?
0: Da oggi, perché oggi
1: sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, sì. Per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda di colore. Ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
0: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavaroni.
1: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che oggi, no? Da qua.
0: Oggi così in questa quota no.

0: no. Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
1: Bocco.
0: Bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca, perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo, ma non conosco i nomi, guardate, è bello questo qua giallo, e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
1: Cavarone.
0: Ah, Cavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente, in lontananza, vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista. Sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e altre, tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi diciamo, questa, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime
1: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana.
1: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommità a sinistra proprio.
0: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì, Francesco, questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo, Franco, non lo lasciano.
2: No, c'è qualcuno, senza.
0: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
2: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Bocco di Bargone qua?
1: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona. Questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo.

0: passo del bocco, tanto quando il passo della forcella, il passo della scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi.
1: Però di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente la macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra. Sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su, quindi
0: funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa. Quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
0: sono quelle basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
0: Non si può.
1: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco. Così
0: non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte
1: quello,
0: alta.
1: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
0: Sai tante cose, Claudia.
1: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
0: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione, banalmente dall'altro lato, intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite, qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
1: Scritto nella pittura, 905-908 comunque.
0: Ok.
1: Fattori di qualche metro.
0: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
1: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
0: Strada di prima, parliamo un attimo di quello, sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone, sì. Con una macchina normale, sì, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, un bel bosco oltretutto.
1: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti gli step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto ceduo, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
0: Io non l'ho vista la lepre.
1: Perché non c'eri a luglio.
0: Ah, scusa, pensavo adesso.
1: Sì. Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
0: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana. Proprio qua, siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare

0: interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
1: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maisana, c'è la valle di dell'Agoraie, che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi serviva per la cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
0: le grotte del Frascarese,
1: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
0: Cosa mi vuoi far vedere qua?
1: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
0: Cos'è una fatta?
1: E l'escremento.
0: Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
1: Sì, detto. E dal suo pelo si vede
0: il pelo attaccato.
1: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale.
0: Pazzesco,
1: in questo caso qua.
0: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
0: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiali grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale che fa parte della catena della natura.
0: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori e gli allevatori perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca.
1: Sì,
0: direi,
1: perché c'è un allevatore nella zona qua vicino al Passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
0: Ok, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Sì. Da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Aziz Alamduni, tu sei uno degli operatori di Primo Canale, siamo in presa diretta sulla nostra televisione. Cosa ti piace di questo lavoro, del cameraman?
1: Cameraman, fai il cameraman, sì.
0: Perché? Cosa ti piace di questo lavoro? Fatto che è vario, non lo so.
1: Niente, perché mi permette di andare in giro, di girare, di portare le notizie, di tutto qua.
0: Ecco, è un lavoro di stretta relazione con il giornalista, no? Quello del cameraman, cioè usciamo sempre praticamente in coppia. Com'è questa relazione a volte?
1: Con te buona, buonissima. Ma anche con gli altri, insomma, sì.
0: E con i tuoi colleghi cameraman a volte litigate un po' sui materiali?
1: Sì, sui materiali, giusto. Sul materiale a volte litighiamo perché siamo tanti, tra l'altro.
0: Certo. Cioè... Ma secondo te qual è, diciamo, l'errore che può spaventare un cameraman? Cioè quello, dici, ho fatto una cavolata, ad esempio, non tu, in generale, il cameraman.
1: Quando non riesci a portare

0: E non si sia, cioè le immagini in televisione, esatto. Questa è la cosa più spaventosa, insomma.
1: Magari uno si dimentica di fare rec, oppure il microfono non funziona.
0: Sì, sì, poi il microfono, poi la telecamera a volte non funziona.
1: Certo.
0: Sì.
1: Va bene, grazie Ziz. E qua ecco che troviamo Luciano Castagnola, che poi conosceremo. E questa è Anna Paola Pastorino, che è diciamo la segretaria di produzione della trasmissione che inizia alle 11.30 di Vittorio Sirianni. Anna Paola, siamo in presa diretta. Stavo dicendo che tu organizzi un po' la trasmissione di Vittorio Sirianni del mattino.
2: Sì,
1: quindi in questa agenda vediamo numeri, nomi.
2: Nel 2005 c'è tutto quello che è stato organizzato e adesso stavo organizzando la prima settimana di gennaio, dove ci sono poche persone, quindi ho un po' di difficoltà. Ma
1: ecco, anche a voi chiedo come scegliete i temi.
2: Ma attualità,
1: umanità, diceva Vittorio.
2: Sì, comunque anche attualità. Adesso stiamo anche trattando con l'ospedale di Savona tutta la nuova sperimentazione della pillola abortiva.
1: Sì, quindi anche argomenti molto scottanti, poi in tutte le trasmissioni di Primo Canale.
2: Sempre, se c'è qualche novità, magari la puntata cambia e prende un'altra piega.
1: Come si lavora con Vittorio Sirianni?
2: Benissimo, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto.
3: Come vedete le telecamere che indicano al conduttore da che lato girarsi, volete guardare la telecamera, vengono indicati con il cosiddetto tele-on, che è quella lucina rossa che si trova in cima alla telecamera. In questo studio ci sono 1, 2, 3, 4 telecamere e sono quelle che abbiamo visto giù dalla regia, inquadrate in ogni teleschermo diverso, e quindi il conduttore sa, anch'io ho evitato di passare davanti a una telecamera che era con il tele-on acceso perché ho visto il tele-on e quindi ho capito che non dovevo passare davanti a quella telecamera. Questi intanto sono gli studi, parliamo piano perché siamo in diretta con la trasmissione del pomeriggio. Sono gli studi di Primo Canale, quello lì è lo studio grande per le trasmissioni come Gradinata Nord, Gradinato Sud, destra e sinistra e ovviamente quella che abbiamo visto. Questo invece è lo studio del telegiornale, adesso ovviamente siamo fuori dalla diretta del telegiornale, questo qua è il famoso leggio mobile. Ovviamente tutto sta anche nel costruire la scenografia di uno studio, ci sono anche dei pannelli amovibili come questi che possono cambiare semplicemente spingendo la scenografia, dunque lo sfondo, che varia a seconda delle varie trasmissioni. Ci sono gli schermi al plasma che siete abituati a vedere in onda, anche qua ci sono 3 telecamere per le diverse trasmissioni. Un salto velocissimo anche sul terrazzo perché vogliamo farvi vedere, anche se la vedete tutte le mattine grazie alle nostre telecamere, ma qua vi facciamo vedere, ecco, la Genova dall'alto che voi potete vedere grazie alle telecamere che vi possiamo anche far vedere questa volta, che sono sui 4 lati di questo, diciamo, tetto a 360 gradi. Ecco, grazie a queste telecamere qua, telescopiche, voi riuscite a vedere la mattina e non solo Genova dall'alto, Genova che si muove, anzi poi faremo anche di nuovo un salto in regia a vedere come si comandano anche queste telecamerine. Siamo proprio al 30° piano del grattacielo di Piazza Dante, quindi insomma un'altezza non da poco, probabilmente una delle torri più alte di Genova, se non la più alta. Ecco, vedete, terrazza Martini, Piazza Dante, prima discesa corde doppia, guida alpine, San Martino di Castrozza, 12 luglio 1972. Pensate che all'interno di questo grattacielo c'era un ascensore dove c'era scritto il più veloce ascensore al mondo. Non mi ricordo a che anno si riferisse, ma era comunque l'ascensore più veloce del mondo quando è stato costruito. Torniamo giù rapidamente. Tanto vedete, Giovanni faceva riferimento al collegamento con Enrico Cirone, collegamento in diretta grazie alla nostra regia satellitare che ci consente di andare in onda in ogni momento direttamente da qualsiasi posto anche d'Italia o del mondo, l'abbiamo utilizzato in diversi punti e quindi adesso Enrico Cirone è collegato da Luna Park con la trasmissione di Giovanni Porcella. Torniamo rapidamente in regia per vedere come si comandano. Ecco, volevo solo far vedere rapidamente, questa qua è la centralina da cui si comandano le telecamerine che ci sono sul tetto, quindi in pratica toccando un po' questo e programmando quale delle telecamere si vuole mandare in onda, se riesce a governare, giusto?